0: voglio.
1: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
2: La coccinella.
3: Cosa no? Cosa no?
2: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
1: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
3: Vaffanculo.
1: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
2: Ma è la coccinella.
1: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
1: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
1: Ci te stramurci,
4: tutta la famiglia tua!
2: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
1: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
2: Sì, è porta fortuna!
1: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
1: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
1: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
4: Ma
1: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
1: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
1: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
1: Giusto, eh?
4: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec, stu cazzo?
1: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
2: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
1: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
1: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: 105. Lo Zoo di 105.
7: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: guardi, stia un po' tranquillo, ho bisogno solo delle ciabatte, perché devo andare al mare con i nipoti e con mia moglie.
1: Minchia che vita noiosa, zio, dai fatela salire. Ti spacco una ciabattanza con le luci bianche al neon.
2: E allora mi hai rotto i coglioni!
0: Sto perdendo la pazienza, ho bisogno solo delle ciabatte. Le ripeto, il numero è un 43.

0: Ciao criminali, mi chiamo Lorenzo e vorrei fare uno scherzo al mio amico Andrea, che oltretutto ha anche l'R moscia e quindi si merita il peggio. A metà maggio deve partecipare ad una conferenza negli Stati Uniti, in Virginia. Siccome ha saputo che potrebbero controllare i suoi social network, preso dal panico, ha cancellato il profilo Instagram sul quale seguiva meme satirici su Trump e teorie complottiste. Secondo voi si può fare? Uccidetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal consolato americano di Milano. Buongiorno, sono Ghisolfi.
1: Ah, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, mi scusi, io stavo esaminando la sua pratica per il viaggio negli Stati Uniti, 16 maggio.
1: Sì, sì.
2: Destinazione Washington.
1: Ok.
2: Ok, all'atto della richiesta a noi risultavano attivi dei social network, in particolare un account Instagram, che dopo la, dopo la richiesta è stato disattivato.
1: Ah, sì, non lo sto usando più, però se serve posso darlo.
2: No, il problema è che, come lei sa, con la nuova normativa introdotta recentemente da Trump, è necessario mostrare su richiesta alle autorità i propri social network, diciamo, i propri profili, soprattutto Instagram e X, ex Twitter. Avendo lei soppresso i suoi account...
1: No, ma io lo posseggo, l'ho solo disattivato momentaneamente per non usarlo, però sì, se serve lo posso riprendere, questo dico.
2: Esattamente, il problema è che avendo lei fatto questo tipo di operazione in concomitanza con la richiesta, naturalmente è finito in una blacklist.
1: Okay.
2: Perché lei ha chiuso i social network?
1: Sì,
2: no, è una domanda, perché lei ha chiuso i social network?
1: Ah, sì, no, per non usarlo, perché a me mi occupava un sacco di tempo, cioè lo utilizzavo tantissime ore al giorno e ho detto basta, cioè, ma non è chiuso, è sospeso, io
2: sì,
1: posso entrare nel mio account
2: sì,
1: e riattivarlo, cioè,
2: d'accordo,
1: se serve lo faccio.
2: Ma lei capisce che questa cosa non sta in piedi? Cioè, se lei l'avesse fatto in un qualsiasi altro momento della sua vita, non ci sarebbe stato problemi. Dal momento che lei l'ha fatto in concomitanza con la richiesta e l'emissione del visto, potrebbero esserci dei problemi legati alla sua partenza.
1: Ah,
2: senza peraltro il rimborso del volo e eventualmente delle altre tratte di viaggio. Il mio suggerimento è quello di prevedere un piano B e innanzitutto allertare chi la sta aspettando in Virginia. Perché lei potrebbe non partire, ma da un momento all'altro, cioè, nel senso, la comunicazione potrebbe arrivare da un momento all'altro e lei potrebbe ritrovarsi in braghe di tela, diciamo.
1: Cioè, ma sì, cioè, nel senso, io magari adesso, appunto, sapendolo con vediamo, sono il 17, ma con un po' di anticipo, cioè non c'è modo per fare niente, per fare in modo di
2: guardi,
1: non so.
2: Il problema è questo, che le autorità non sanno che cosa c'è sui social che lei ha chiuso. E naturalmente lei deve immaginare che ogni anno sono quasi 100 milioni gli stranieri che si recano negli Stati Uniti. Capirà che diciamo, per vagliare la messaggistica,
1: sì,
2: i social network,
1: ma io dico
2: di 100 milioni sto parlando,
1: mi scusi,
2: mi faccia finire il discorso, sto parlando. Allora dico, capirà bene che per esaminare i social network di 100 milioni di persone è necessario un po' di tempo, quindi soprattutto in questo momento con quella che è la situazione e l'equilibrio internazionale, lei capirà che attività di questo genere non vengano prese per niente alla leggera. Lei ha fatto un grosso errore, mi scusi se glielo dico.
1: Ma io, cioè, non ne sapevo nulla che queste cose potessero essere collegate, cioè, nel senso...
2: Ma lei perché l'ha fatto? Cioè, no, questa cosa non ha senso.
1: Ma è una motivazione che... Ma come non ha senso? Cioè, io utilizzo Instagram e ogni giorno vengo bombardato di notizie negative.
2: Sì, ma lei lo ha fatto in concomitanza col viaggio negli Stati Uniti, sapendo che negli Stati Uniti possono richiedere l'accesso ai suoi social network, e questo è il problema che
1: ma
2: ha innescato...
1: Ma ne ho altri, cioè, nel senso, WhatsApp e Facebook ce li ho, li uso, perché non sono così...
2: Noi vogliamo sapere, noi nel senso del governo degli Stati Uniti, vuole sapere lei che cosa ha tolto dalla nostra vista, e questo è il problema.
1: Quindi lei mi sta dicendo praticamente che io questi dati li ho, cioè non sono stati toccati, ho solo congelato il mio account per dire
2: sì, ma
1: non
2: sa
1: lo
2: quanto
1: uso,
2: ci mettiamo, sa quanto ci mettiamo noi a controllare i suoi dati? Cioè, se la sua pratica anche ottimisticamente partisse oggi, ci vorranno mesi prima che arrivi il suo turno, mesi. Quindi lei il 16 maggio non parte proprio.
1: Va bene, ma cioè, magari io sto parlando con chi?
2: Sono il vice console.
1: perché così dico, guardate, mi ha telefonato il consolato americano, mi ha detto queste cose e niente, non se ne fa niente, cioè, troviamo...
2: E poi c'è da augurarsi che sul suo account non ci siano riferimenti agli Stati Uniti in nessun modo. Lei può garantirmi questa,
1: sì,
2: trasparenza?
1: No, ma questo lo posso garantire, però ormai mi sta dicendo anche lei che è troppo tardi.
2: Cioè, lei,
1: quindi...
2: lei non ha mai criticato il governo degli Stati Uniti, non ha mai pubblicato teorie cospirazioniste?
1: No, no, cioè io lo uso per chiacchierare con i miei amici, per inviarmi delle scemenze.
2: Sì, però
1: cioè,
2: se il suo, mi scusi se glielo dico, io non sono un tecnico, però se il suo algoritmo continua a mostrarle, come ha detto lei, parole sue, cose cattive, cose che la deprimono, è ovvio che lei, diciamo, gli account che segue sono orientati,
1: sono
2: in quel senso.
1: Sono account di giornalismo.
2: Bisogna vedere,
1: essere...
2: certo, bisogna vedere lei come ha interagito con questi account.
1: No, aspetti, non ho capito un attimo. Cioè, per questo accade perché ho disattivato un account?
2: Senta, glielo dico molto semplicemente. Allora, se lei sul suo Instagram ha scritto Trump è un coglione,
1: sì,
2: normalmente il problema è molto limitato, è un'espressione di opinione. Ma essendo lei finito nella blacklist, una frase di questo genere potrebbe comportare la sospensione da parte del Ministero dell'Interno italiano del suo passaporto da 2 a 4 anni, per non creare ovviamente incidenti diplomatici con l'ambasciata e il consolato americano.
1: Cioè, mi perplime che sia successa una cosa del genere, ma io ora sono nella posizione di...
2: No, lei,
1: è impossibile per...
2: La sua posizione è molto semplice, signor Mena, lei è nella merda, glielo dico proprio fuori dai denti. Lei, perché il governo degli Stati Uniti si incattivisce su queste cose e noi non abbiamo modo di aiutarla se non andare a scavare nella sua vita e basta.
1: Cioè, nel senso, mi dica lei che cosa posso fare io per evitare futuri problemi, non dico, questo ormai è andata, cioè informerò, però mi dica, cioè, riattivare tutto e basta, aspettare.
2: Guardi,
1: che venga controllato, giusto?
2: Certo, per quello che ho capito io di lei, secondo me la soluzione migliore, io le consiglio di scaricare l'app di Radio 105 e di ascoltare domani la puntata dello Zoo di 105, perché è uno scherzo. Andrea,
1: di quella puttana,
2: ci sei cascato come un coglione.
1: Ma come cazzo ti siete arrivati? Vi ha mandato Lorenzo, sono sicuro.
2: Esatto.
1: Ma
2: è la vendetta tremenda di Lorenzo.
1: Mamma mia, ma siete terribili, cioè io ero sull'orlo non lo so. Ma dove cazzo è sto contratto? Ma chi è Andrea Risolfi? Ma l'abbiamo ascoltato tantissimo, quindi sono contento. È un privilegio essermi fatto inculare così.
2: Esatto, ma ti sei proprio fatto inculare con tutte le braghe,
1: Madonna,
2: caro Andrea.
1: Ma veramente, cioè,
2: ci sei cascato proprio in pieno. Ciao bello.
1: Dio, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro. Flemmario era un ragazzo educato.
2: Sono una persona educata, rispondo sempre alla cosa giusta nel migliore dei modi. Grazie, prego, per favore, venga avanti.
1: Ma anche un ragazzo educato ai cazzi suoi.
2: La prego, non dica le parolacce, detesto il turpiloquio, detesto tutte le parole che iniziano con C e finiscono con azzo. Mi danno fastidio in generale tutte le parolacce, ma anche le allusioni ad organi sessuali. Anche la parola pube mi urta un po'. Quindi con tutto il rispetto, la prego, prima lei. Grazie, si accomodi, scusi.
3: Ehi, Flemmario, devo dirti una cosa!
2: Il suo tono di voce è fastidiosissimo, ma siccome io sono una persona molto educata non glielo faccio notare, quindi mi urli pure in faccia, dica.
3: Tette culo, f***a, par***a!
2: Questo linguaggio è scurrile e inammissibile, è pecoreccio, è di basso grado, è di forza. Quindi mi perdoni, la prego gentilmente, smetta di adoperare parole che potrebbero urtare la mia sensibilità cortesemente, soprattutto quelle riferite al meretricio.
3: Ok, puttana tua madre con la troia succhia a cazzi!
2: Era proprio quello a cui alludevo, il meretricio. Lei ha pronunciato la parola puttana. Ecco, adesso l'ho detta anch'io, quindi anch'io mi sto sul cazzo da solo. Oh, ho detto cazzo, devo chiedermi scusa, scusi, ci mancherebbe. Adesso rimango attonito davanti all'apparizione di un soggetto che dovrebbe essere il messia moderno ambientato 2000 anni dopo, ma che molto probabilmente non lo è. Oh, oddio, fingo stupore, Gesù.
4: Spagnolo, come stai? Come ho scritto nella Bibbia, quella Bibbia 2, no? Se ti schifo in un prigione, tu porgi altra coltellata, sempre la parte della Dome, quella dove c'è Milsa.
2: Mi dispiace, le chiedo scusa, non ho mai letto questo bestseller. A dire il vero, non ho mai letto neanche il prequel, non sono molto interessato a questioni religiose. Comunque lei vada pure avanti con il suo progetto pernicioso.
4: Cioè, il concetto, su, tu capisci il concetto di quello di porgere altra cosa, no? Tipo, se io ti do pensata, tu mi porgi il denaro.
2: Non sono.
4: Ti faccio esempio, tiro fuori 50 euro.
2: Non possiedo denaro contante.
4: Con cosa vuoi pagarmi, bamba? Ti taglio la gola, pezzo di merda.
2: Non sono.
4: Zitto, che ho visto sbirre. Niente, era solo vigile urbana.
2: Non sono interessato ad acquistare stupefacenti, io sono una persona corretta.
4: Allora,
2: buona.
4: Che cazzo vuoi? Perché vieni al parco?
2: Sono venuto a cercare qualcuno che mi possa aiutare a risolvere il mio problema. Io sono una persona educatissima, detesto il turpiloquio. Trovo che sia pecoreccio e barbaro continuare a dire parolacce. Può aiutarmi, per favore, a non sentire mai più parolacce e turpiloqui nella mia vita?
4: E per questo che c'è la bamba! Tu con bamba non senti più niente. Tutto ti sembra più strano, più diverso, voglia di fare amicizia.
2: Non sono intenzionato a cominciare a pipare. Ho bisogno di un metodo più empirico per non ascoltare più le parolacce.
4: Beh, allora sei fortunato, un ragazzo che non si fa droga. Perché non hai sentito novità?
2: Se avessi sentito la novità da solo senza dover ricorrere a un falso messia nato 2000 anni dopo e perfino poco credibile che parla metà traba d'Antonio Rumeno, forse mi sarei arrangiato da solo.
4: Potevi dire solo quale novità, no? Invece di rompermi a cazzo, eh?
2: Chiedo scusa per essere stato prolisso. Oh, quale novità, messia?
4: Adesso possiamo andare avanti con questa copione di merda.
5: Si chiama Censurator, è la nuova applicazione capace di bippare le parolacce delle persone nello stesso momento in cui vengono pronunciate. State a sentire. Porca puttana, succhiami il cazzo, figlio di. Avete visto?
2: Oh, finalmente come sono fortunato. Grazie a questa applicazione posticcia potrò recarmi in posti con persone senza soffrire di agorafobia, ma soprattutto senza incappare in parolacce che si riferiscono agli organi sessuali, alle divinità correnti, soprattutto quelle monoteiste, e al meretricio.
3: Oh, ce la facciamo una birra, nostra porca con la dice di tua madre con la perché ci dobbiamo bere una di birra? Stiamo sta bottiglia prima che dalla piccola figlio di.
2: È straordinario, non ho sentito assolutamente niente, anche se forse oltre a bippare i suoni dovrebbero anche in qualche modo nascondere il labiale, perché ho identificato leggendo l'alba almeno 5 riferimenti a Nostra Signora e alcuni a note prostitute. In ogni caso adesso posso andare a trovare anche mio nonno senza che la mia sensibilità venga ferita. Mio nonno è un noto anticristo.
1: Da quel momento la triste vita di Flemmario cambiò in meglio e quando si è felici arriva anche l'amore.
6: Ciao, mi chiamo Anna Vacca e ti trovo molto carino.
2: Oh, piacere Anna Vacca, io sono Flemmario e con molto rispetto anche io trovo la tua persona estremamente affascinante, al di là del tuo nome che costituisce un bieco gioco di parole e dovrebbe farmi capire che forse tu sei avvezza al meretricio. In ogni caso vorrei trovare un eufemismo per rivelarti il fatto che sogno segretamente di mungerti, ma ho paura che questa cosa risulti irrispettosa, quindi non te lo dirò e non farò allusione alle tue mammelle.
6: Andiamo da me?
2: La Madonna, che velocità. Volevo dire, molto volentieri. Grazie, prego, prima lei si accomodi, attenta al gradino, mind the step.
6: Oh sì, Flemmario, così, così di più, fammi. con la così. Sono la tua. Dai, voglio il tuo c***o, dai, Flemmario, così. Sì.
2: Oh, per Giove, una foresta di beep proprio sopra le parole che volevo sentire. Questo censurator è un prodotto deludente. Voglio sentire quelle parolacce perché mi arrapano, se no mi viene il pene moscio.
1: E quando si è felici e arriva l'amore, è il momento di prenderlo in culo dalla vita.
2: Oh, funziona anche su di me. Oh, porca. Volevo farmi una bella scopata. Oh, can, can, can. Spero che si sia sentito can.
1: Alla prossima puntata di Black Mirror. Lo schermo.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata ospite del nuovo podcast di Fedez. Un incontro fortemente voluto dal cantante, possiamo chiamarlo cantante, ex cantante, ex marito di una famosa, insomma, un incontro fortemente voluto da lui e sicuramente anche dal presidente del Consiglio, che forse ha pensato di poter raggranellare un po' di voti di giovanissimi in vista del referendum che si è concluso da pochissimi minuti. Questo perché i sondaggi non erano tanto favorevoli al sì. Che cosa ne pensate voi però di questa roba all'americana del presidente del Consiglio che in pieno periodo di garanzia se ne va da Fedez? Apriamo le linee. Apriamo con il grande Lota da Napoli. Vai Lota, buongiorno e buona settimana.
4: Assoreta. È l'una del mattino ed è già un brucazzo. Comunque oggi rispondo solo no.
3: Solo no.
4: Qualsiasi cosa tu mi chiedi io dico no.
3: Hai visto il presidente Giorgia Meloni da Fedez?
4: No.
3: Hai seguito l'intervento della presidentessa del Consiglio da Fedez?
4: No.
3: Che cosa ne pensi del fatto che Giorgia Meloni sia andata...
4: Che chiudo di te, Fedez! Che ti pensi, Crucià? Tu sei una grande luce!
3: Perché?
4: Mamma mia, come ti schifo, Crucià! Parliamo della Meloni che è andata da Fedez. Ha fatto un bello spot elettorale perché si stavano cagando sotto. Però secondo me è no! Secondo me no!
3: Secondo te ha funzionato questo intervento di Giorgia Meloni da Fedez?
4: No! Ti dico di no.
3: Secondo
4: Crucià,
3: te?
4: Comunque c'è un bruco, non sa chi va chiamato per l'epatite. Quando stai godendo che sta l'epatite a Napoli? Un nezza. E la seta te ne in culo l'epatite.
3: Perché
4: capito?
3: Siete degli zozzoni.
4: E la bucchini, mamma.
3: E di tua sorella.
4: Chi fa morto, Crucià.
3: Forza Vesuvio. Forza Vesuvio. Forza Vesuvio. Vesuvio. Vesuvio.
4: In un bel lore devo dire più roci mi dite. Crucià. Ito schifo, Crucià.
3: Vesuvio è rutta. Ciao Lota, ciao. E colleghiamoci con lo zio Bepi dal trattore. Bepi, il tuo punto di vista sulla Meloni da Fedez, vai.
5: Allora, avevo detto che lei non bisogna, perché bisogna ritornare a parlare dai balconi, da
3: ecco,
5: Roma,
3: ecco,
5: a fare le robe giuste.
3: Non no. Nei podcast di Fedez.
5: Ma chi cazzo, sei un Fedez stesso, che se cazzo masacco uno su Sanremo. Bisogna ritornare a fare politica quella vera, dai balconi,
3: sì.
5: Tutti vai vestire nero, subito.
3: Quale balcone? Quale balcone dovrebbe scegliere Giorgia Meloni?
5: Queo del Duce!
3: Ecco!
5: E soprattutto bisogna andare in guerra, l'Italia non può ripudiare la guerra.
3: Giusto.
5: Avevamo l'impero romano ni altri.
3: Invece adesso? Di chi è?
5: No, adesso che mo tutta merda che mo sono negri, che ecco. Entra qua e fa cagnara. Di spazza, i sede merda, bisognaria riversare tutti quanti i forni e fare il pan con l'oria anche.
3: Ecco.
5: Ma ormai i comando sono i comunisti, i marocchini.
3: Ecco.
5: Non comandiamo più ni altri, bisogna un attimino ritornare al potere, fare robe giuste. E adesso li fai rivolte, scappa la guerra in Palestina, che muore a tutti, fai la guerra perché hai il gasolio 2,50 euro.
3: Esatto. Quindi Beppi, meno Fedez, più balconi.
5: Sì, più balconi tutta la vita, vai, braccio destro alzato.
3: Ecco, ciao Peppi, ciao, ciao, buona giornata.
5: Ciao,
3: stupendo, ciao. E andiamo dall'invasato, vai invasato da Lodi, invasato.
6: Bisogna ritornare in piazza a
3: sì.
6: Proclamare la sovranità italiana. Bisogna abbattere il comunismo.
3: Ma quale comunismo però bisogna abbattere?
6: Il comunismo di adesso. Prima i comunisti
3: Dov'è?
6: Lottavano per il diritto dei lavoratori. Adesso combattono per il diritto dei ricchioni, delle guerre.
3: Sì.
6: Sono diventati tutti femminucci.
3: Tutti femminucci. Ma dove stanno tutti sti comunisti però? Perché alle urne non ci sono.
6: Sono tutti lì nascosti, che tutti
3: Dove?
6: Quelli che vogliono votare no per fare un dispetto al governo di Giorgia Meloni invece non lo sanno, che indirettamente se votano no se lo rinfilano nel culo.
3: Perché?
6: Ma loro piace,
3: perché?
6: Loro
3: perché?
6: Piace,
3: perché? Dica,
6: no.
3: Perché? Dica, perché? Spieghi il concetto, perché se la viene del culo? Spieghi.
6: Bisogna votare sì. Tutto quello che dice il mio presidente è legge.
3: Questo è un culto della personalità, però. Lei ha un culto della personalità nei confronti del presidente Giorgia Meloni.
6: Per me bisogna onorarlo il mio presidente. Anzi, dovrebbero fare come lì dove no, dove cazzo è lì. Bisogna alle prossime elezioni che ci sia solo Giorgia Meloni.
3: Solo lei.
6: Bisogna. levare dai coglioni tutti i comunisti.
3: Sì, questo l'ha già detto.
6: Bisogna fare pulizia. La guerra bisogna farla qui, non negli altri paesi.
3: Ecco.
6: Pulizia.
3: Lo dica, lo dica.
6: Io mi candiderò alle prossime elezioni.
3: Ecco.
6: Purché i comunisti di merda se ne vadano fuori dai coglioni.
3: Guardi, le dico una cosa: se tutti i candidati sono come lei, la sinistra prende il 95%. Arrivederci. E chiudiamo anche oggi con il contributo fondamentale alla nostra trasmissione dell'amico mio direttamente da Grey School. Buongiorno cicciolino dei cicciolini.
0: Ma che cazzo non ti da fare, mi cane, per cancellarti da me vita di porco.
3: Senti cicciolino,
0: se non so prima te il cane.
3: Cicciolino dei cicciolini,
0: sei la Vanna Marti della radiofonia italiana. Sei il cane, ti è la zanzara shop. Se dovresti vendere saoni invece di rompermi i coglioni a me,
3: ecco.
0: Tu amaro schifoso.
3: Sei sfogato cicciolino dei cicciolini? Ti sei sfogato?
0: Ma vedi cane, vedi cicciolino dei cicciolini.
3: Ma ho capito,
0: tu sentite, tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
3: Ma mi hai aperto di merda.
0: Me rompi i coglioni ogni lunedì, cane!
3: Ma
0: cosa conti da accoglierti, canco? Le caramelline, porco!
3: Senti, dolce strato di caramello, volevo farti una domanda su...
0: Ma che cazzo vuoi, cane, dolce strato di caramello, porco!
3: Farfallina!
0: Non mi fai all'ulcere, se mi fai rignare, infame, maledetto, cane!
3: Tu che sei pazzo!
0: Sei il liquido fognario di affetto e l'unità, se
3: senti...
0: Un amaro schifoso, se finisca! Un onto maledetto, porco!
3: Farfallina variopinta, volevo chiedere il tuo punto...
0: Farfallina variopinta!
3: Volevo chiedere il tuo punto di vista!
0: Farfallina variopinta!
3: Sì, ti piace...
0: Bastardo, cane!
3: Ti piace...
0: Bastardo!
3: Ti piace?
0: Sì, uomo! Non tirar fuori, sì, epitati! Cane!
3: Tu sei refrattario all'affetto! Sei refrattario all'affetto!
0: Maledetta merda, cane!
3: Eccolo!
0: Bastardo! Mi arrivi sotto, merda, cane, no! Non ce la farai a scappare, no! Ti raggiungerò, maledetta merda! Forse l'ultima cosa che farò al mondo! Ti farò fare una brutta fine, brutta merda, cane! Ti macellerò vivo, anzi,
3: no,
0: cane! Ti farò fare la fine!
3: Ancora.
0: Ti faceva fare tutte le sue vittime! The Candyman!
3: Ma chi è?
0: Maledetta merda!
3: Ma
0: morirai male!
3: Ma chi è?
0: Morirai male!
3: Si corregge, cioè prima agisce di impeto, poi ci ripensa e individua il serial killer che imiterà per smembrarmi e porre fine alla mia esistenza. È una persona organizzata nella sua follia e ancora una volta però non siamo riusciti a sapere che cosa ne pensa dell'argomento del giorno. Ma tanto chi cazzo se ne frega di Fedez? Mi ci pulisco il filetto del pene con Fedez. Alla prossima.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: Segreto.
2: Segreto.
1: Il segreto.
2: Il segreto.

Il segreto. La perfida donna Ruanda continua a nascondere il suo segreto. Tutti cercano di scoprire il suo segreto, ma nessuno scopre il suo segreto. Donna Menisca sta per rivelare il segreto alla serva straccia, ma cade in un misterioso coma.

0: Serva straccia! Serva straccia! Brutta nana scansa fatiche! Dove si è cacciata? Serva straccia!
1: Eccomi, signora! Eccomi!
0: Oggi ho voglia di cavalcare, serva straccia! Presto, vammi a sellare il tricheco stanco!
1: È sicura, donna Ruanda? Fra poco dovrebbe arrivare il notaio Belcongo per la lettura del testamento del dottor Virales.
0: Cretina! Ma non lo sai che io e il notaio Belcongo abbiamo un trascorso anale?

0: tu.
1: Padre Siviglio, padre Siviglio, sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio. Ma dove si è cacciato? Padre Siviglio!
2: Padre Siviglio è sparito, donna Ruanda.
0: Il segreto.
3: Estraneo más que nunca y no sé qué hacer.
1: Commissario Formentello, cosa ci fa qui?
2: Potrei farle la stessa domanda. Commissario Formentello, cosa ci fa qui?
1: Commissario Formentello, ma cosa fa? Il pappagallo?
2: Potrei fare la stessa domanda. Che ore sono?
1: Ma non è la stessa domanda.
2: Le piacciono le pannocchie?
1: No, senta, non ho tempo da perdere, commissario Formentello. Devo tornare a Villa Calabria. Fra poco ci sarà la lettura del testamento del dottor Virales. Vuole venire con me?
2: Potrei farle la stessa domanda. Vuole venire con me?
1: D'accordo, se proprio insiste verrò con lei. Ma non si faccia illusioni, commissario Formentello. Ricordo benissimo che io e lei abbiamo un trascorso anale.

0: segreto.
1: Non è più paura se va sragia.
2: No, sì, è gallese. Questo è un duca gallese.
1: Negro, ma è negro, fa.
3: Palle, l'ho fatto, ma hai detto che non va bene?
2: Fare un'altra versione.
4: Notaio bel Congo.
1: Donna Ruanda.
5: Notaio bel Congo.
3: Roar, roar.
6: Come roar?
1: Ora che ci siamo tutti, possiamo procedere per la lettura del testamento del dottor Virales. Io, dottor Virales, ora vi rivelerò il
0: segreto
1: di Donna Ruanda. Il segreto di Donna Ruanda è...
7: Allora, fratelli, mi ha cercato qualcuno. Sento della suspense nell'aria del Cristo.
5: Potrei farle la stessa domanda.
7: Scusi, lei chi è?
5: Sono uno che nella serie dice soltanto questo. Potrei farle la stessa domanda.
7: Bello, perfetto. Si vede che non abbiamo i soldi per finire questa merda di serie.
5: Potrei farle la stessa domanda.
7: Non era una domanda. Potrei mandarla a fanculo.
5: Potrei fare la stessa domanda.
7: Faccia invece la stessa cosa, si levi dai coglioni.
5: Potrei farle la stessa domanda.
7: Sì, vada a farla da qualche parte, possibilmente lontano dal Cristo.
5: Potrei farle la stessa domanda.
7: Vada.
0: Vuoi sapere anche tu il segreto di Donna Ruanda?
5: Potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, ma sto chiudendo. Dicevo, vuoi sapere anche tu qual è il segreto di Donna Ruanda?
5: Potrei farle la stessa domanda.
0: Sì. Lo vuoi sapere?
5: Potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, ma sto chiudendo.
5: Potrei farle la stessa domanda.
0: Mi hai rotto i coglioni. E questo non è un segreto.
5: Potrei farle la stessa domanda.
0: Porco.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnamen.
6: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
8: Cos'è che hai detto, Kitamur?
9: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via! Verso una nuova avventura! Via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo!
8: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
8: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendenza a me.
5: Zizzagna me, me.
1: Sono le 18:45.
10: Sono le 18:45.
1: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
4: Raccapricciante.
11: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
12: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
11: Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
12: Mi schiaccia il 7, per favore.
9: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
13: Mi schiaccia il 4.
9: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
12: Signora, pazienza un attimo.
13: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
10: Nella metropoli di Gradosoglio.
1: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Il weekend.
13: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
13: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le
12: scendere. Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
13: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
12: Ma chi se ne frega?
13: Ma che peste, allora faccio che spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
10: È stracolmo di gente.
1: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
6: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzagnamen?
6: Sono Zizzagnamen. Piacere!
8: Facciamo entrare!
6: Se ne va, voi andate via.
1: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
8: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta...
9: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnamen!
8: Lei si sente la puzza di
6: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
9: Maia!
6: Vada
9: fuori, maiale! Vada a sua parola!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
9: Maledetto vecchio! La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
9: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
9: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzo!
6: Piani che lo odiavo quel maledetto, meno male! Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
9: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire

0: Correttezze.
1: Correttezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Amore, buon anniversario.
3: Ma non era 2 mesi fa?
2: Sì, ma oggi festeggiamo la prima volta che t'ho menato.
0: Prossimamente sui vostri schermi radiofonici la fiction che ha fatto dimenticare tutte quelle orribili con Manuela Arcuri. Stiamo parlando di scorrettezze.
4: Ehi, ma papà sta male.
3: E sarà il solito dopo sbornia.
4: No, ma te lo giuro, sta proprio male. Cioè, no, no, non si vuole neanche fare il pippotto del buongiorno.
3: Cielo, mio marito sta morendo.
0: Il dramma che si intreccia con la vita vera di tutti i giorni. Un uomo che deve fare i conti con la morte. Tutto questo è scorrettezze.
2: Figlio mio, da oggi sei tu l'ometto di casa.
4: E pa, non dire così. Non voglio che tu muoia.
2: Non prima del nonno, almeno.
4: Giusto, pa. Facciamo così, te lo vado ad abbattere io con un bel colpo alla testa, pa.
2: Sì, ma usa la mazza da baseball che è più divertente.
0: Una donna che non smette di sperare. Tutto questo è scorrettezze.
3: Amore, non puoi lasciarci così.
2: Io
3: senza neanche dirci dove hai nascosto la droga.
0: È possibile riuscire a redimersi in punto di morte? È possibile cambiare, diventare migliori attraverso un percorso di sofferenza? Ce lo dice scorrettezze.
5: Figliuolo, sei pronto per la confessione?
2: Padre.
5: Ma che cos'è, figliuolo?
2: È il dossier.
5: Mi sta dicendo che con tutti i peccati che hai fatto è venuto fuori un libro di 400 pagine.
2: No, ma questa è solo la prima parte, fino a 14 anni.
0: Una famiglia sull'orlo di una tragedia riuscirà a superare la morte di quanto gli è più caro.
3: Caro, dobbiamo farci forza e pensare al peggio. Dividiamoci i compiti. Tu organizzi il funerale.
4: E tu?
3: E io la mega festa di ringraziamento al Signore per la morte di quella merda di uomo.
0: Scorrettezze, la serie che è stata definita quasi meglio di un film western coi sosia di Bud Spencer e Terence Hill di quelli che manda in onda il digitale terrestre.
4: Ehi, ma sei pronta?
3: No, amore, con tuo padre in queste condizioni non me la sento di andare a cena da mia madre.
2: Andate pure.
3: E non ti preoccupare, caro, ho già rinviato.
2: Veramente? Ma finalmente la puttana.
3: Ma
4: ehi, papà è guarito.
2: Mi dispiace che è saltata la cena con la suocera, eh. Guarda, sono così afflitto che per consolarmi mi vado subito a drogare come un cavallo da corsa. Ciao.
0: E allora non perderti scorrettezze. Prossimamente sul primo canale che avrà il coraggio di mandarlo in onda.
4: Ehi, pa, ma fammi capire, no? Ma perché non vuoi mai andare a cena dalla nonna?
2: Perché lo sai com'è quel da quando c'è la dentiera là.
4: Cos'è, pa? Ti fa impressione vederla mangiare?
2: Non mi fa più bene i pompini.
6: Lo Zoo di 105
7: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: Allora, oggi parliamo di una dichiarazione di Morgan, il cantante Morgan, l'intellettuale Morgan, che recentemente ha affermato che a confronto di Israele

0: Michele, la Camorra è un'associazione benefica. Benefica, ovviamente riferendosi a tutto quello che sta accadendo in questo momento in Medio Oriente e anche a quello che è accaduto ovviamente nei mesi passati. Una posizione molto radicale, però ovviamente una dichiarazione che, al netto del fatto che sia una persona spostata e tutti lo sappiamo, è una dichiarazione che ha fatto discutere, quindi ne voglio parlare con voi. Che cosa pensate di questa dichiarazione del cantante nonché intellettuale Morgan? Apriamo le linee. Apriamo con il dottor Morte. Dottor Morte, che cosa ne pensi di questa dichiarazione di Morgan, l'intellettuale Morgan? Vai.
1: Allora, diciamo che Morgan è drogato.
0: È drogato, sì, okay. Su questo non ci piove.
1: Su questo non ci piove. E quindi Morgan ogni tanto ne esce con gli stup da lì. Dov'è Bugo? Dov'è? Io dico, Calmato! Dove vai Morgan? E lui poi si ferma e mi dà spiegazioni.
0: Sì. Allora, e che spiegazioni ti dà di questa roba qua?
1: Allora, perché lui come fa paragona? Sono due cose sbagliate. Una e l'altra. Ovviamente, se parliamo della guerra, la guerra è guerra, e quindi è giusto pure che muoiano tutti.
0: È giusto che muoiano.
1: Sì, tutti.
0: E tutti qua, tutti chi?
1: Bambine, donne, anziani, uomini, gay.
0: Quindi devono morire.
1: Dove vai?
0: Esatto, quindi devono morire solo i deboli.
1: Tu non sei una persona umana. A Morgan gli devi dire. Tu non sei una persona umana, tu ti comporti male. Fanno tutto fai fregatore. Cioè, è finito di fare le fregature.
0: Certo, a Morgan bisogna dirlo.
1: A Morgan, sì, e lui poi ti dirà sempre, Bugo, lo prendi, ti schiaffone e lo ammazzi.
0: Quindi qua. La tua soluzione è quella di prendere Morgan, dirgli.
1: Tu vai a casa di Morgan che abita nelle stalle, perché a me ci hanno tolto la casa.
0: Nelle stalle
1: allora,
0: abita, sì.
1: Allora bussi col campanello. Non è neanche il citofono. Appena apre lui fa dimmi tutto con sta chitarra in mano. Prendi la chitarra, c'è una bomba in testa. Calmati, dove vai?
0: Sì.
1: Poi dici hai finito di fare fregatore. Tu ti comporti male. Tu non sei una persona umana.
0: Ecco.
1: Allora tu con queste frasi gli fai capire dove ha sbagliato.
0: Dove ha sbagliato?
1: E lui non fa paragoni con la guerra e con Israele. Capito?
0: Quindi secondo te è meglio Israele o la Camorra?
1: La Camorra tutta la vita, viva la Camorra, che cazzo ce ne frega di Israele? Tanto, allora parliamoci chiaro, gli ebrei sono stati sempre un problema per tutti.
0: Vabbè, adesso non diventiamo antisemiti, che adesso è diventato un reato in Italia.
1: No, ma io non è. Però diciamo.
0: E come si risolve? Questo problema?
1: Allora, se si risolve con la canzone di Gianni Nannini.
0: Cioè?
1: Questo amore è una camera.
0: Ciao dottor Morte, ciao, grazie per il karaoke. Ciao dottor Morte, ciao. Andiamo da Tsunami dal camion. Tsunami, vai, che cosa ne pensi della dichiarazione di Morgan?
2: È drogato, merda, è cocainomane là, che pare una mummia.
0: Morgan è un drogato di merda cocainomane che pare una mummia.
2: Pensa dove è finito questo mondo, cioè noi stiamo discutendo adesso il discorso che Morgan ha detto che la cosa è la Camorra là, che è made in Israele, insomma, cioè.
0: Sì, ha detto in pratica.
2: Ascoltami un attimo, allora stamattina mi hanno fermato.
0: Sì.
2: Ho dovuto pagare la multa a porco. Quindi.
0: Ma sti cazzi.
2: Cioè, non è che abbia tanta voglia di parlare, sai, sinceramente.
0: Ma sti cazzi dei cazzi tuoi, scusa, non me ne frega un cazzo della tua vita. Mi ci pulisco la punta del glande con la tua vita.
2: Non sei niente. Non stiamo a provocare.
0: Non sto provocando. Voglio sapere la tua opinione.
2: Noi stiamo a provocare. No.
0: Ma se non hai contenuti, che cazzo parliamo a fare? Brutto.
2: Se mi parli di Morgan, a che cazzo gliene frega se Morgan ha detto della Camorra di Israele?
0: Sì.
2: Ma il tuo programma è una merda,
0: porco. Fatti i cazzi tuoi.
2: La bolletta dell'acqua, ma tu che ti lavi.
0: Ma dai.
2: Tutto molto infame di merda.
0: Non è niente da dire perché sei una persona.
2: Ma cosa posso dire? Porco! Cosa posso dire di Morgan di Israele della Camorra? Che cosa puoi dire su sta roba qua? Non c'è niente da dire. Possiamo parlare del gasolio che è a 2 e porco di euro? Non sai neanche parlare,
0: incespichi! Balbuziente!
2: Sei molto infame di merda!
0: Dai.
2: Devi morire male tu e tutta la tua radio, cane!
0: Dai, accoppati, dai, non sai che cazzo dire, dai!
2: Vaffare in culo di e tomare pompinare,
0: cane! Tu e tutti i 10 metri del tuo camion del cazzo, ciao!
2: E mangiami, succhiami il gheppardo, vecchio di merda!
0: Succhiami il gheppardo, certo, ciao! E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School, che so che ha un debole per questo argomento, so che è molto sensibile, è un tasto che lo accende. Buongiorno amico mio, piccolo orsetto del mio cuore glassato, buongiorno.
3: Tu lo devi capire che devi smetterla di rompermi i coglioni. Smettila di rompermi i coglioni.
0: Senti,
3: bastardo, un'altra volta.
0: Senti piccolo Bucaneve, oggi ho una domanda
3: merda
0: per te.
3: Cane, merda!
0: Dolce
3: merda,
0: Ranunco?
3: Infame!
0: Tenera Margheritina?
3: Repuzzato, maledetti, cane!
0: Repuzzato!
3: Maledetti sionisti bastardi,
2: cane.
0: Ecco, appunto, volevo interrompere.
2: Parlate dei bimbi che avete ammazzato. Serve il cane.
0: Stavo appunto per sottoporti.
2: Cancella immediatamente questo numero.
0: Stavo appunto. È un ordine, chi cazzo?
2: È un ordine!
0: Ma chi cazzo sei?
2: Cancella immediatamente questo numero!
0: Ma cosa? Ma cosa sei, Struppen? Ma cosa sei, Struppen?
2: Oh madonna beata, puttana miseria, cane, cane non ragni ancora cancellato, cazzo di numero.
0: Comandi in generale!
2: Questa merda, cane!
0: Piccolo Gioppino salato in superficie, se non mi fai dire la domanda.
2: Vedi che merda sei, vedi che merda sei!
0: Dai, dolce crumiro con gocce di cioccolato. Senti, la domanda
2: guarda
0: è questa.
2: Che merda, cane, guarda che
0: non
2: merda.
0: Me la fai
2: che
0: dire.
2: Sei, bastardo,
0: non me la fai dire,
2: cane.
0: Non me la fai dire.
2: Per farmi venire l'ulcera.
0: Ah, oh, sei tu che te la fai venire da solo, brutto pazzo! Allora, volevo parlare con te di questa dichiarazione di Morgan. Di Morgan.
2: Morgan, cane, come ti mafiosi bastardi!
0: Chi?
2: Siete
0: cosa?
2: Dei mafiosi, siete,
0: ma di chi?
2: Maledetta merda.
0: Ma di cosa stai parlando? Frustrazione? Sei frustrato?
2: Siete la rovina di questo bel paese.
0: Frustrato.
2: Devi andarci, di mandare a tutti fuori dei coglioni.
0: Frustrato.
2: Bastardi,
0: frustrato,
2: cane.
0: Sei una persona merde. Frustrata, frustrata, sei una persona frustrata, frustrata, sei una persona frustrata.
2: Cane, maledetta merda, cane. Tu e Morgan, mi verrete sotto, bastardi, cane. Vi farò pezzi, vi smembrerò, vivi, cane. Vi macellerò, vivi. Farò fare la fine che poteva fare le sue vittime, Pogo il clown. Maledetta merda, morirete male, morirete. Morirete.
0: Ma chi cazzo è Pogo il clown? Ma dove li trova? Dove li scova? Dove si documenta questa Pogo il clown? Come posso essere intimidito da questa cosa? Va bene, andatevene a fanculo. Grazie, grazie per essere stati con noi. Ciao, buona settimana. Ciao.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the feet.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
4: Sì.
7: Sì.
4: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
7: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che si è mai vista in un porno, dai. Dove si è mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
4: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
4: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
4: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
7: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Sta spopolando sul web Sup Tempo VC. Vuoi abbinare la tua pipì al viola? La tua cacca al giallo? Basta attaccarlo alla tua tavoletta e il gioco è fatto. Ricaricabile tramite presa USB.
2: Caro menaggio, buongiorno.
3: Sì signora, buongiorno, salve, chiamo da LED SPA. Io ho contattato la vostra società l'altro giorno per una proposta collaborativa riguardo un nostro prodotto.
2: Sì.
3: Praticamente noi abbiamo questo, è un asse.
2: Sì.
3: Che praticamente durante il processo di defecazione dell'individuo che vi siede sopra,
2: sì,
3: a scelta cambia colore con dei LED all'interno del water. Quindi eventualmente c'è un, non so, facciamo un esempio, nel senso, io lo dico così, una mangiata di legumi.
2: Sì,
3: sì. Quindi che c'è una produzione di feci di colorazione più chiara, il LED va a produrre un'illuminazione calda, così per accompagnare, diciamo, il processo, so, immaginando magari, sì, non so, un'ambientazione festiva, quindi magari abbiamo anche dei piccoli petardi che scoppiano sotto l'asse. E insieme c'è anche una canzone a scelta. Abbiamo notato che la maggior parte dei, diciamo, di quelli che hanno comprato questo asse multimediale hanno scelto la canzone, quella di Vianello, Il Continente Nero.
2: Ah, ho capito, sì.
3: Quindi, nel senso, noi stiamo proponendo questa cosa a un prezzo interessantissimo, poi costa poco, costa 6.000 lire, nel senso, noi vabbè, abbiamo il prezzo vecchio, per gli anziani diamo comunque riferimento ancora in lire.
2: Lei non ci può mandare un'email che semplifichiamo il tutto?
3: Sì, certo. Lei, nel caso, adesso io, nel senso, ipotizziamo adesso così, io vengo lì con il prodotto ad hoc realizzato per voi. Lei una canzone di preferimento, nel senso, durante il processo di defecazione? Tipo quella di Paolo Vallesi, La forza della vita durante lo sforzo,
2: ecco,
3: non so.
2: Ma sì, penso che una vale l'altra, adesso dipende un attimino un po' da chi lo riceve.
3: Allora, per lei, gliene regaliamo uno, signora, per lei, guardi. Allora, Paolo Vallesi, La forza della vita.
2: La forza della vita, va,
3: ecco,
2: bene.
3: Mi sa dire di consueto cosa, che alimentazione ha, non so se c'è una mangiatoia in casa o comunque cucina, così almeno io...
2: Dipende, io sono nel mangiare sono molto molto...
3: Non è vegana, eh?
2: No, assolutamente, okay. Io sono praticamente di buona bocca di tutto e di più.
3: Allora io, guardi, le propongo una colorazione ocra, perché mangiando comunque degli alimenti carnacei si va ad acquisire una colorazione più rossa, diciamo. Di conseguenza io le propongo una colorazione in LED ocra che va comunque
2: da mangiare. Un attimino che arrivo, c'è gente al banco, mi dispiace.
3: Signora, rimandi via che non ce ne frega un cazzo, ascolti. Io comunque le faccio il water con Paolo Vallesi, La forza della vita. Ehi, signora! Ehi!
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto.
3: Sì, buongiorno, salve.
4: Ciao.
3: Sì, la sto contattando da LED SPA.
4: Allora?
3: LED. Eravamo un SRL, nel frattempo siamo passati SPA perché vanno bene gli affari. Senta, stiamo proponendole una componente sanitaria. So che eravate interessati a questo prodotto. È un asse multimediale, nel senso, io ho parlato con un responsabile vostro, è un asse che praticamente come dire, va a sostituire il classico asse plastificato, diciamo, che va sul water, e ha dei LED e della musica che riconosce, appunto,
4: guarda,
3: l'individuo che si siede.
4: Non
3: interessa, perché c'è anche una ricarica,
4: no,
3: nel senso, non si scarica mai. Senta, facciamo così, le mandiamo un campione gratuito, che io capisco, con voi Meridione funziona così, se fai regali ti ascoltano, se no
4: capito, però
3: fate sempre i saccenti, giusto? Allora dimmi un po', come la fai la cacca, chiara o scura? Eh? Oh?
4: Oh, si cacca giù, cazzo, sa?
3: Oh, pezzo di stronzo, come caghi, molle o duro, fammi capire.
4: Ma vai a fare il culo, va.
3: Dai, ti metto la canzone qualcosa, ti piace la mamma?
1: Sup Tempo VC, ricaricabile tramite presa USB.
5: Lo Zodi 105.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, Man at Arms, mi sai dire che succede a palazzo? Ci sono voci che mi stanno facendo accaponare la pelle. Guardami, ho anche smesso di pippare dall'ansia. Ho sentito cose assurde. Qualcuno mi ha detto che Adam non parla più con Adora perché Adora si vuole fare Skeletor che si è tagliato le palle per diventare lesbico. Siamo alla follia, cazzo!
5: Sire, so che possa sembrare assurdo, ma è veramente così. Questi invertiti sono tutti strani. Anche io ho faticato a comprendere le dinamiche, ma sembrerebbe veramente che Adora si sia mezza interessata a Skeletor facendo incazzare Adam. Ma la cosa più assurda è che Skeletor si è veramente mozzato le palle con una katana e gli sono state riattaccate in ospedale. E adesso parla come Daniele Battaglia.
4: In che senso si è tagliato le palle e adesso parla come Battaglia?
5: Glielo giuro. Si è tagliato le palle da solo per diventare donna e fare colpo su sua figlia lesbiana. Solo che ora ha un timbro di voce meno tenebroso, che non si addice più al suo personaggio malvagio. Anzi, è diventato lo zimbello di Eternia. Lo prendono per il culo anche i nani del circo.
4: Anche i nani? Non ci credo! Come ci godo! Alla fine Skeletor è da sempre un nostro nemico, quindi ben gli sta a quella faccia da avanzo di grigliata pasquale. Ma aspetta, cazzo! Ma quindi veramente Adora vuole farsi un giro su un cazzo, dopo anni di fregna?
5: A quanto pare sembrerebbe che si siano già visti un paio di volte. E lei non disdegni la compagnia di faccia di Costina in falsetto.
4: Ma porca troia! Ma sai cosa significa questo? Hai idea di cosa significhi, cazzo?
5: Che fotteranno e sua figlia magari si innamora. E poi un giorno potrebbe avere come genero il suo peggior nemico. E nel caso Adam muoia, Skeletor potrebbe diventare il suo successore di diritto, divenendo sovrano di Eternia.
4: Ma io veramente stavo vedendo che il mio pusher non mi risponde ai messaggi da 2 giorni e mi immaginavo di rimanere asciutto. Non ti facevo così sagace. Ci sono rimasto di merda. In ogni caso, non posso sottovalutare la tua intuizione e mettermi ai ripari. Ci mancherebbe solo di avere come parente Skeletor a palazzo. Dobbiamo immediatamente imporci e impedire che mia figlia si innamori di quel cane bastardo con le orbite oculari da posacenere.
5: Cosa propone, mio sire?
4: Tutta la notte bamba e mignotte.
5: Ma sire, non colgo il piano.
4: Nemmeno io. Purtroppo sono un essere semplice, cresciuto nella bambagia di una famiglia dinastica. Ho sempre risolto i problemi con la coca e le troie.
5: Già, mi sembra di sentire parlare suo padre. Grande regnante, lei ha sicuramente ereditato la sua saggezza.
4: Forza allora! Che aspetti? Risolviamo i problemi e fai chiamare le peggio puttane e i meglio spaccini di Eternia. Stasera abbiamo da risolvere un sacco di cazzi! Io vado a impistonarmi di Chalice, altrimenti non mi tira con la bonza.
5: Come desidera mio signore.
6: Sei pronto, chi parla?
7: Salve, mi scusi, cercavo il signor Palline. E lei?
6: Ma non ce l'hai una cazzo di vita, brutto figlio di troia!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Hi.

0: orso, vecchio orso, posso usare questi gavettoni?
1: Lascia stare i miei goldoni da pecora, nipotana!
0: Uffa, vecchio orso, è il compleanno di Peter, volevamo solo giocare un po'.
1: Ehi, giocare un po' lo voglia tuo padre, eh? Quello che sbroffava sulla ruota della fortuna.
2: Attenzione, liberate le rampe dei marciapiedi, sta per entrare in scena il giovanotto cappato.
3: Vecchio orso, come stai? Non mi fai gli auguri?
1: Gli auguri li voglia tua madre, eh? Quella che spegneva le candeline squirtando.
0: Dai, vecchio orso, e portaci al ristorante a festeggiare.
1: Ristorante la voglia tua nonna, eh? Quella che se la faceva mangiare da tutto il paese.
3: Mamma mia, quanto sei taccagno, vecchio orso. Non hai un po' di cuore, eh? Che cazzo?
1: Un po' di cuore la voglia tua sorella, eh? Quella che pompava il sangue con la figa.
0: Dai, vecchio orso, e portaci fuori a festeggiare. Farò tutto quello che vuoi.
1: Tutto?
0: Tuttissimo, promesso.
1: Ok, vi porto fuori a festeggiare se tu tagli la lingua a Peter.
0: Ok.
3: Allora, lingua no.
1: Lingua no, lo vai dire a tua sorella, eh? Quella che faceva un 69 con slot di Goonies. Bastardo.
0: Io ho mantenuto la mia parola, vecchio orso, ora tocca a te.
1: E va bene, mignotto delle nevi, salite sul trattore che andiamo, dai. Dai, mongo, sali. E parti. Cazzo, non funziona. Niente, sta trae non parte mai, oh.
0: E come mai?
1: Non lo so, forse non c'è più olio nel motore.
0: Ma come diavolo hai fatto a finire l'olio, vecchio orso?
1: Non prendetela con me, nipotana. Non è colpa mia se la nonna di Peter ha il culo di carta vetrata. Per scoparla l'ho usato, capito?
3: Ma vecchio orso!
2: Poverino, il giovanotto cappato è molto triste per aver saputo che la sua nonnina si fa lubrificare il culo con l'olio da trattore. Per fortuna, il nostro Peter può ritrovare la felicità, sapendo di avere un bel cazzo grosso. Ovviamente solo nella scenetta.

0: Ciao carogne, fate uno scherzo bastardo alla mia ragazza. La scorsa estate ha lavorato in una struttura a Porto Rotondo mentre prendeva l'assegno di disoccupazione. Ovviamente senza contratto e senza contributi. Sapete come funziona, no? Comunque tutto è andato bene e ha pensato di averla passata liscia. Ma si sa che il fisco è come il Natale. Quando arriva, arriva, no? Fatela tremare! Round 1.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sono l'avvocato Mastro Pasqua, sono il legale della famiglia S.
2: Sì, mi dica.
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Io la contatto per una questione, diciamo, un po' scomoda per noi, ma anche per quanto riguarda lei, nel senso che la nostra azienda ha subito recentemente una ispezione a cura della Guardia di Finanza. E sono state rivelate delle incongruenze per quanto riguarda, diciamo, la collocazione di alcuni lavoratori che hanno prestato servizio per noi in località Porto Rotondo. E in questa lista dei lavoratori compare anche lei, che a quanto risulta, insomma, ha lavorato senza un regolare contratto e senza i contributi. Quindi noi abbiamo 72 ore per produrre della documentazione relativa alla sua posizione lavorativa.
2: Okay.
1: Quello che dobbiamo fare sostanzialmente è farle un, mi passi il termine, un contratto di lavoro fittizio, e lei naturalmente dovrà versare i contributi relativi. Però
2: io devo versare i contributi?
1: Beh, certamente, perché diciamo, il compenso che lei ha ricevuto per il lavoro di quest'estate era diciamo privo di contributi, e i contributi, come lei sa, sono a suo carico.
2: Okay.
1: L'alternativa è che noi comunque forniamo le sue generalità alla Guardia di Finanza e lei comunque verrà indagata per lavoro nero, insomma, per...
2: Ok, cavolo. Cioè, mi devo preoccupare di questa cosa? Cosa potrebbe succedere?
1: Ma guarda, dal punto di vista legale naturalmente c'è una sanzione nei suoi confronti. Poi bisogna vedere anche l'entità di quanto ha guadagnato, le condizioni in cui ha lavorato. Io adesso purtroppo mi sto occupando di questa faccenda in modo, diciamo, un po' generale, ecco, un overview di quello che è accaduto, perché come lei sa la famiglia non si occupa solo di questo, ha anche altri affari. Io tendenzialmente non mi occupo personalmente di questo genere di beghe legali, insomma, mi muovo su un altro livello.
2: Guarda, io vorrei parlare prima con il mio avvocato per vedere come muovermi.
1: No, questo è assolutamente necessario, anzi, se poi al termine di questa telefonata mi fornisce le generalità del suo legale, farò in modo di contattarlo personalmente, anche perché immagino che lei non abbia i requisiti legali per occuparsi della questione.
2: No.
1: Però le faccio i due scenari, diciamo. Allora, il primo scenario è quello in cui noi produciamo una documentazione fittizia e lei trova il modo di pagare i contributi. La seconda alternativa è invece che noi consegniamo le sue generalità alla Guardia di Finanza e poi se la vede lei privatamente con il fisco e eventualmente col suo legale. Però a quel punto la posizione è indifendibile, perché lei diventa di fatto rea confessa.
2: Ok. Ascolti, se mi può lasciare un suo recapito telefonico, così io sento l'avvocato e poi le faccio sapere.
1: Ma mentre svolgeva questa mansione, lei prendeva comunque qualche contributo dallo Stato, un assegno di disoccupazione?
2: Sì, prendeva la disoccupazione.
1: Ma che cavolo. Questo è un grosso problema. Questo è un grosso problema. È un grossissimo problema. Indifendibile.
2: Addirittura.
1: Ma mi scusi, non so se lei si sta rendendo conto, cioè lei percepisce un aiuto dallo Stato a carico dei contribuenti, dopodiché fa un lavoro senza contributi, senza assicurazione, senza un regolare contratto e incamera dell'altro denaro. Quindi lei sta truffando due volte contemporaneamente.
2: Ok.
1: Beh, questa è una cosa grave, non mi sembra che lei abbia capito l'entità della cosa.
2: No, capito.
1: Però a questo punto... Noi innanzitutto, cioè, diremo che non sapevamo che lei percepiva un assegno dallo Stato. Questo glielo metto nero su bianco.
2: Ok, va bene, se mi lascia il suo recapito poi la faccio contattare dall'avvocato.
1: No, guardi, mi dispiace dirle questa roba, però anche lei, voglio dire, cioè, come le è venuto in mente?
2: Ho capito, mi può lasciare un suo recapito?
1: Sì, vabbè, ma non alzi la voce innanzitutto,
2: No, non sto alzando la voce, vorrei avere il suo recapito per farla contattare direttamente dalla mia avvocato.
1: Io sono qua per aiutarla, capisce? Cioè, lei fa...
2: Sì, ho capito.
1: Lei fa le sciocchezze e poi... tocca sempre a noi raddrizzare la posizione di voi altri criminali, perché mi scoccia a fare la morale, però poi
2: capisco,
1: sa cosa succede, cioè, sa cosa, poi la gente si lamenta della sanità che non funziona, della scuola, delle pensioni che non ci sono, però quando c'è la possibilità fa la golosona e si mette in tasca i soldi, e noi, vabbè, glielo dico in modo molto prosaico, mi scusi il termine, ma ci ritroviamo una foresta di cazzi nel culo.
2: Okay.
1: È questo. Comunque prenda il numero, allora 342 41 15 105. Io sono l'avvocato Mastro Pasqua, e dalle 14 alle 16 mi trova in diretta nello Zoo di 105, che le ha appena fatto uno scherzo.
2: Vaffanculo, pezzi di merda.
1: È uno scherzo di Alessandro.
2: Lo so che è uno scherzo di Alessandro, un pezzo di merda. Cazzo, siete di Boston. Lo ammazzo, guarda.
1: Ci hai creduto però, ti sei cagata addosso.
2: Mi sto tremando, sta cazzo vostra.
1: Ciao Marielle, un abbraccio.
2: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Caro diario, eccoci qua a parlare un po' della mia quotidianità. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, hai mica visto la mia camicia con le iniziali? Quella azzurra che mi ha donato mio padre. Quella costosissima fatta su misura a Napoli dal sarto più famoso del mondo. Quella che uso nelle occasioni specialissime.
1: Dici questa che sto usando per pulire gli schizzi di feci fluide da dentro la tazza del cesso?
0: Ma amore, ma che ti è passato per la testa? Ma non potevi usare uno straccio? La mia preziosissima camicia! Ma poi, scusa, ma sei andata a prenderla apposta dentro il celofane all'armadio? Lo hai fatto apposta!
1: Ehi, Zirgodov! Modera la voce che altrimenti ti pianto uno spazzolino nella giugulare. Poi mi accendo una sigaretta mentre ti fisso seduta sul water durante il rentolantolio dissanguatorio che ti trascina all'inferno.
0: E la Madonna! Che forza descrittiva e che incredibile sete di sangue atta alla risoluzione di piccole scaramucce familiari.
1: Senti, Morfoz, ho finito tutte le tue mutande e tutte le tue magliette di Abercrombie. Con cosa cazzo lo pulivo il cesso?
0: E con gli stracci della Lidl, no?
1: Ma sei fuori? Li ho appena comprati, sei proprio uno sprecone di merda. E poi fai tutto questo cinema per una camicia del cazzo che ha più di 10 anni. Ma rifatti il guardaroba e non ci rompere i cazzi.
0: Ma è roba mia! Tu non puoi fare tutto ciò che ti pare con le mie cose, non è giusto! E se io prendessi un tuo maglione a cui tieni e lo usassi per asciugare la macchina dalla brina?
1: Che copione!
0: Ma in che senso? Non colgo...
1: Avevo preparato vicino alla porta il sacco dei tuoi maglioni per tenere calde le ruote della macchina, così quando esco dal box non fanno rumore. Sai quel cigolino? Gne, gne, gne, gne, gne, gne. Minchia che nervoso mi fa venire! Gne, gne, gne, gne, gne, gne.
0: Ma sei stronza! E io che cosa mi metto oggi? Fa un freddo della Madonna!
1: Oh Madonna che finocchione! Sempre a pensare ai vestiti! Cazzo sei, Dolce Gabbaudo?
0: Gabbana.
1: Ah, vedi che te ne intendi, culattone.
0: Ma che cazzo?
1: Ma dov'è finito il super macho sciattone del quale mi sono innamorata? Il vero uomo che doveva chiamare il chirurgo una volta ogni 2 mesi quando doveva cambiare le mutande? Dove si è nascosto il nemico della moda che dava fuoco ai centri commerciali a Natale per protestare contro il consumismo? Dove si è cacciato il violentatore seriale che pretendeva pompini negli ascensori affollati solo coperto da una sciarpa di paglia?
0: Senti amore, non lo so, non sono io.
1: Uè, ma cos'è sto tono sconfortato? Ci sei rimasto male veramente?
0: Un po' sì, ci tenevo a quella camicia.
1: No, dai, non piangere. No, dai, basta. No, dai, basta. Oh, smettilo, ti distacco le retini con una testata.
0: La Madonna, che incredibile mancanza di sensibilità.
1: Dai, oggi andiamo da un mio amico e compriamo vestiti nuovi. Basta che la smetti di piangere. Cazzo di staglio e olio.
0: Va bene, grazie amore. Ma adesso che metto per andare all'appuntamento?
1: Dai, ti presto qualcosa io.
0: Ma...
1: Zitto, ho detto che ti presto io i miei vestiti.
0: Ma... Hai capito, caro diario? Beh, quando ci si mette cosa fica è proprio cattiva con me. Però poi si fa la pace e lei sa sempre come risolvere i problemi. Purtroppo la camicia che mi ha regalato mio padre non si può salvare. Ho provato a metterla lo stesso fingendo che gli schizzi di feci fossero un motivo animalier. Ma il mio dopo barba, misto al puzzo di merda, è stata una combinazione letale e l'appuntamento è andato male. E sono stato anche pestato 2 volte da un gruppo di barboni che credevano fossi uno nuovo che voleva portargli via la zona di accattonaggio. Figa, va che i barboni sanno pestare forte nonostante la malnutrizione. PS, cosa fica mi ha portato dal suo amico a prendere vestiti di occasione? Un profanatore di tombe. Adesso ho dei bellissimi completi anni 60-70 originali. Unico problema è lo sciame di Mosconi che mi perseguita ovunque, cazzo. Oh, basta! Oh, basta! Oh, vai via!

0: It's 105 Zoo, only for you. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatta.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto. È questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Sì?
5: Cameron.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, madonna, ma...
6: Cosa? Che c'è,
7: Leone? Ah, perché ti è morto il gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto,
6: sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da vero.
7: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da vero.
6: Gaccio da vero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Ma cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Sì. Dico al pregamorta spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nere.
7: Vai tu adesso
9: tu
7: che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu.
9: Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No! Se. Adam, dai.

0: Caro diario, ecco che come ogni giorno sono qui a raccontarti cosa è successo nella mia splendida giornata. Amore? Che fai tutta nuda sul water?
1: Sto registrando un album bootleg con delle cover dei Queen.
0: Wow! Non sapevo che fossi appassionata di canto.
1: Sei serio?
0: E che tracce hai scelto? Che tipo di arrangiamento hai deciso di fare? Folk, pop rock, indie?
1: Sto cagando, scemo! Cosa cazzo pensi faccia una persona seduta sul cesso senza mutande?
0: E la Madonna, che reazione sconsiderata! E che assoluta mancanza di sensibilità nei confronti della predisposizione alla creduleria del proprio partner!
1: Senti Gian Umberto, non posso tollerare che tu irrompa nelle mie stanze senza farti annunciare e ti introduca nei miei bagni come un maniaco mentre sto serenamente conducendo le mie mattutine operazioni di liberazione intestinale.
0: Wow, che eloquio forbito! Che succede, amore?
1: Niente, ma siccome la gente dice che allo zoo si sentono solo bestemmie, gente che la prende nel culo, pensavo che alzasse l'asticella della qualità delle scenette.
0: Aspetta che mi affaccio alla finestra.
2: Oh, mi fa cagare così! Mi piace di più Coirucci e la bestemmia!
0: Eh no, amo, non regge! La gente si lamenta! Ci penso io a riequilibrare la situazione. Dov'è l'accendino? Adesso mi appizzo una scorra mentre bestemmio il papa e sparo un cazzo di gomma in culo a un frocio. Aspetta.
2: Bravo, così mi piace! E questo è il mio programma preferito!
0: Ecco fatto, a posto! Comunque, dicevamo?
1: Niente, che sto cagando e te ne devi uscire dai cazzi!
0: Scusa, hai ragione, vado! Ma, amo, non avevo visto tutti quei tatuaggi sulla schiena! Ma che vuol dire? Giorgio, Giovanni, Zenga, Alvaro Soleil? Ah, sono i nomi dei tuoi idoli!
1: No, sono quelli che mi si sono scopata!
0: Ma...
1: Non vedi che c'è anche una freccia che indica i pertugi in basso e la scritta sono stato qui?
0: Amore,
1: ma stai bene? Perché piangi sangue?
0: Ma oh mio Dio, ma quando l'hai fatto?
1: Che domande del cazzo, ieri quando ho bigiato a scuola.
0: Ma tu non puoi bigiare a scuola!
1: Perché?
0: Perché sei l'insegnante, porco Pippo Baudo!
1: Che c'entra Pippo Baudo?
0: E per me rimane sempre il dio della televisione.
1: Ah, ho capito! Comunque non c'è da scandalizzarsi. Quando ti ho conosciuto, anche tu ti stavi facendo tatuare tutte le tue ex sul pene da un nano con un coltello fuori da un bar di Budapest.
0: Ma io non sono mai stato a Budapest. E non ho il pene tatuato.
1: Dai, Giannizzero, non fare lo stronzaccio. Smettila di essere geloso. Il passato è passato.
0: Ma se ti sei andato a tatuare ieri sulla schiena tutti i tuoi ex mentre stiamo assieme da 3 anni?
1: Ehi, modera i termini, non sono i miei ex, ma sono solo quelli che mi si sono ingroppata.
0: Ah, scusa, lapsus.
1: Vabbè, ti perdono. Ora passami il tuo accappatoio che devo pulirmi il sedere.
0: Amo, lo zoo.
1: Ah, scusa, passami il tuo accappatoio che mi devo scrostare il buco del culo dalla merda.
0: Ecco. Ma scusa, ma perché il mio accappatoio?
1: Oh, ma sei fuori? Con quello che costa la carta igienica! E poi non pensi alla natura e tutti gli alberi che abbattono per la carta?
0: Eh beh, effettivamente è giusto. Hai capito, caro diario? Purtroppo Cosa Figa ha avuto tanti uomini oltre me. Ma se ha scelto me vuol dire che sono il migliore. E comunque,

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano su per giù gli anni 90, quando comparve una nuova invenzione atta a salvare il pianeta.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano che avrebbe rivoluzionato il mondo per andare dal droghiere, ma io, che non credo a nessuno, mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del sacchetto biodegradabile. Il biodegradabile è un'invenzione che dovrebbe servire a salvaguardare il pianeta, ma ci sono delle cose che non tornano. E ce lo spiega il nostro sacchettologo.
4: Ci sono vari tipi di sacchetti: sacchetto di plastica, sacchetto di carta, sacchetto di cotone, sacchetto biodegradabile. Quello no, bello sacchetto biodegradabile, si rompe sempre.
1: Esatto.
5: Di rompe sempre.
1: Questa sconvolgente rivelazione ci porta al nocciolo della questione. Siamo davvero sicuri che la fragilità del sacchetto biodegradabile sia solo un caso?

0: Ciao, sono Sean Connery. Sono qui per dirvi che un sacchetto eco, verde, trasparente, con sopra la scritta 100% compostabile aiuta il pianeta, è quello che nel 2011 ci hanno propinato come necessario e obbligatorio da usare. Lo stesso sacchetto si rompe a metà strada tra supermercato e macchina, lasciando cadere due limoni, un pacco di biscotti integrali e il barattolo di vaselina che si rompe. Tutta quella merda viscida rimane lì, ad inquinare, perché col cazzo che la raccolgo. Sveglia, lo fanno apposta. La composizione chimica del sacchetto non aiuta il pianeta, aiuta le loro tasche. E la vaselina costa. Cazzo se costa.
1: Già, la vaselina costa. Ci hanno convinti che la plastica è il nemico e quindi hanno creato il sacchetto biodegradabile. Ma il suo punto debole è proprio la sua fragilità. Non è una svista, è una scelta strategica. Ma ce lo spiega il nostro economo super laureato.
2: Salve, sono un economo super laureato e sono qui per spiegarvi l'assurda verità che si cela dietro ai sacchetti biodegradabili. Quando un sacchetto si rompe, te ne serve un altro. Quindi metti un sacchetto dentro l'altro, ne usi due, poi tre e poi il rotolo intero. Paghi di più, ti senti più buono perché stai salvando il pianeta, ma stai solo finanziando il ciclo del consumo morale. Supermercati, aziende di packaging eco-friendly, influencer del minimalismo da salotto, ONG che parlano sempre solo in inglese, anche se sono italiane.
1: Ecco la chiave di volta. Parole come eco-friendly, green, minimalismo da salotto. Cosa vogliono le potenti forze mondiali da noi? Dove ci vogliono portare?
3: Buongiorno, sono un cittadino qualunque che passava per caso davanti a questi studi. Vi dico la mia. E prima ci hanno rotto il cazzo con la benzina verde e ho dovuto cambiare la macchina. Poi è arrivato Elon Musk con le sue cazzo di scatole elettriche e tutti a comprare le auto elettriche che non hanno nulla di rinnovabile. Le pale eoliche, i pannelli fotovoltaici e potrei continuare così per ore. Avete rotto il cazzo, capito? Avete rotto il cazzo! Ma i sacchetti biodegradabili? Quelli mi fanno venire gli istinti omicidi! Non riesco più a portare la spesa a casa senza rompere le cazzo di uova! Fanculo anche a te! Tumber di merda! Vaffanculo! Capito?
1: Esatto. Thunberg vaffanculo. Tutto questo sistema è ormai palese che

0: adatto a farci venire i sensi di colpa, farci diventare mentalmente fragili per poi farci entrare in un vortice di autosoddisfazione ambientale. Ma abbiamo ancora una testimone, una sostenitrice dell'eco-friendly.
1: Sono sempre stata una sostenitrice del Save the Planet. Una volta, ad esempio, sono andata ad un raduno di ecosostenitori in una villa bellissima. Eravamo tutti nudi. Poi ci hanno infilato dei sacchetti biodegradabili sulla testa. E lì, in nome della libertà e della Thunberg, abbiamo iniziato a fare sesso di gruppo. Poi, credo che presa dall'affanno dentro il sacchetto, che non si è sciolto, sono svenuta e mi sono risvegliata su un prato, nuda, ma pienamente appagata e anche un po' sudata. Thunberg, Thunberg, Thunberg!
2: Come mi piace farmi thunbergare!
0: Capito? Farsi thunbergare. Se è vero che 17 indizi fanno una prova, noi attualmente abbiamo 8 sacchetti rotti e 8 testimonianze che affermano che il green è una trovata commerciale e che la Thunberg è una merda. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
3: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Raccontaci una storia.
2: Anche
3: due storie.
2: Ma sempre le storie qua, due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro, Papà Castoro, raccontaci una storia.
6: Papà Castoro non c'è. Andate a drogarvi.
5: Papà Castoro, dai, non fare la merda. Raccontaci una storia.
6: Va bene. Allora, questa storia si intitola La principessa sul pisello.
5: Papà Castoro, ma come parli? Non si dice pisello, si dice cazzo.
6: Va bene. Allora, senti, questa storia si intitola La principessa sul cazzo. Allora, c'era una volta una principessa che stava sul cazzo a tutti.
5: E perché stava sul cazzo a tutti? Perché?
6: Perché lo prendeva nel culo senza farsi bidet? Capito?
5: Giusto! E poi?
6: Ancora questo e poi. E poi un giorno la principessa sul cazzo incontra il principe sui coglioni.
5: E perché sui coglioni? Perché?
6: Ma che domande sono? Perché il cazzo era già occupato, no? E allora stavano sui coglioni.
5: Giusto! E poi?
6: Basta, e poi? Allora, il principe sui coglioni era molto triste perché il suo criceto preferito era scappato di casa, no?
5: Oh! E perché era scappato di casa il criceto? Perché?
6: Perché qualcuno aveva ucciso i suoi genitori, ecco perché.
5: Oh, che tristezza! E poi?
6: E poi la principessa sul cazzo disse al principe sui coglioni: lo so io dove è andato il tuo criceto.
5: Dove?
6: In una grotta segreta al centro della foresta.
5: Oh!
6: E questa grotta segreta al centro della foresta, pensate, era abitata da...
5: Un drago!
6: No, un drago!
5: Un orco!
6: No, neanche l'orco!
5: Una strega!
6: No, neanche la strega! Fate parlare me, no?
5: E da chi cazzo era abitata?
6: Da Richard Gere!
5: Oh!
6: E quindi la principessa e il principe andarono nella caverna e ci chiesero a Richard Gere se avesse visto il criceto. E Richard Gere rispose: senti, lo so io dove è il criceto.
5: Dove?
6: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe.
5: Oh!
6: Questa caverna segreta al centro delle chiappe di Richard Gere era abitata da...
5: Un drago!
6: No, non era il drago.
5: Un orco!
6: No, cazzo, neanche l'orco ho detto.
5: Una strega!
6: No! Cazzo!
5: E da chi cazzo era abitata?
6: Da Linus!
5: Oh!
6: Il principe e la principessa entrarono nella caverna e chiesero a Linus se avesse visto il criceto, no?
5: E l'aveva visto!
6: Sì! Senti, disse: allora lo so io dove è il criceto!
5: Dove?
6: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe. E questa caverna al centro delle chiappe di Linus era abitata da...
5: Un drago!
6: No, il drago!
5: Un orco!
6: No!
5: Una strega!
6: No! Basta!
5: E da chi cazzo l'ho abitata?
6: Da Batman!
5: Oh! Ma aspetta! Allora la caverna è il culo di Linus!
6: Esatto!
5: E il criceto qui ha...
6: Ah, esatto, finalmente avete capito.
5: Ma aspetta, Papà Castoro, qualcosa non torna. Batman è un pipistrello, non un criceto.
6: Ma che c'entra? Anche Linus non sa fare DJ, ma lavora lo stesso in radio, no? Stronzi, terrore di merda. Ma ammazza la mamma, in famiglia il cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera. Oh, oh.
2: Ciao a tutti i maialini all'ascolto e a tutte le maialone. Oggi parleremo di una notizia che ha sconvolto gli amanti dei siti porno. Ma prima, il nuovo singolo di Pamela Bellano.
3: Quanto sono puttana.
4: Sì, tesoro.

0: Jürgen, sono qui. Vieni a scoparmi? Niente da fare, non mi calcola.
1: Bellissimo, bellissimo e bellissimo questo nuovo singolo di Pamela Bellano. Oggi tratteremo un argomento che tutti i maschietti, ma anche le femminucce, stanno subendo, quello dei siti porno bloccati. Perché fare una cosa del genere? Forse per vendere in edicola più riviste porno? Voi cosa ne pensate? Ma soprattutto li guardate i siti porno? Sentiamo i nostri fedelissimi ascoltatori. Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto? Salve signora.
2: Non mi interessa.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Pronto?
1: Salve. Mi spiace disturbarla. Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
2: No, no, no, niente, no, no.
1: Avete sentito? Le persone sono sconvolte per questa cosa. Andiamo avanti.
2: Sì.
1: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Penso riesca. Pronto? Salve signora, mi scuso se la sto disturbando. Oggi parliamo di siti porno. Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati? Cosa ne pensa lei? Mi dica. Non si imbarazzi.
3: Ha finito?
1: Si senta libera di dire la sua.
3: Sì, attacchi, per cortesia, che mi serve il telefono.
1: Quante seghe ti fai davanti ai siti porno? Pronto? Ma perché buttano giù? Io non capisco.
0: Ti passo Lucrezia.
4: Pronto?
1: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
4: Sento, vai a fanculo a te chi sei.
1: Quello che ha detto è molto interessante. Samantha richiama un attimo la signora. Mi sono dimenticato di chiedergli una cosa.
0: Sì, ah, mio stallone, la chiamo subito.
4: Pronto?
1: Signora, lei si impianta i cazzi di gomma a forma di uccello di cavallo nella tana.
4: Smettila e basta.
1: Mi
4: capito?
1: Dica, vorrei
4: io
1: una...
4: ho il telefono sotto controllo.
1: Ma che cazzo hai sotto controllo? Tu sei da mettere sotto controllo.
4: Vorrei... Ma si chiama la polizia.
1: Pazza.
0: Forse dovresti andare un po' più moderato.
1: Tu non ti intromettere.
0: Ok, quindi vieni a scoparmi?
1: Vai, Samantha. Fai la brava e passami qualcuno.
0: Ti passo Alfredo.
1: Buongiorno. Oggi parliamo di siti porno. Quante seghe ti fai davanti ai siti porno? Mi dica.
5: Ma che domande sono?
1: Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati? Cosa ne pensa lei?
5: E chi se ne frega?
1: Secondo lei è giusto?
5: E chi se ne frega?
1: Mi dica, vorrei una sua opinione.
5: E chi se ne frega?
1: Ha mai dato un nome?
5: Oh!
1: Cosa ne pensa lei?
5: Ma mi frega un cazzo, vuole!
1: Si senta libera di dire la sua.
5: Va alla torre in calcule, Esen.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Ciao. Bocca di erba, tagliamo.
1: Ma che cazzo ha detto?
5: Va alla torre in calcule, Esen.
6: Sì, tesoro. Oh, che inculata.
5: Ma va a erba.
0: Ti passo l'ultima telefonata di oggi. Abbiamo la signora Patrizia.
7: Sì.
1: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Cosa ne pensa lei?
7: Io sì, non ci penso neanche.
1: Secondo lei è giusto?
7: È giustissimo.
1: Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati?
7: Ma sono contenta.
1: Cosa ne pensa?
7: Lo vuole fare, lo faccia per conto suo.
1: Cosa ne pensa lei?
7: Non è un problema.
1: Cosa ne pensa lei?
7: Penso che fa schifo.
1: Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
7: No.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Ciao.
1: Avete sentito? Gli italiani sono felici che i siti porno siano stati bloccati.
0: Jürgen, metto la sigla e poi mi viene a scopare?
1: Sì, Samantha. Ora ti vengo a scopare.
0: Hai detto.
8: C'è Jürgen. C'è Jürgen. Con Jürgen.
9: Radio 105.

0: Pasqua!
1: Ehi!
0: Ehi!
1: Eri
0: impegnato!
1: Ehi!
0: Stavi facendo la trissa!
1: No, no!
0: Pensavo di averti disturbato durante il lavoro!
1: No, assolutamente no! Stavo facendo super enalotto! Oh, ci pensate che mancano i fuochi artifici? Allora chiamiamo e troviamo un drago!
0: La barca che esplode in mezzo là!
1: La barca che scoppia è il drago!
0: E gli sposi che saltano in aria!
1: La
0: detonazione, pum!
1: Bellissimo!
0: Ehi!
1: Ehi! Chiama!
2: No matrimonio napoletano!
3: Pronto?
1: Voi fate fuochi d'artificio?
0: Per scoppiare i fuochi, voi?
3: Sì!
1: Allora, siccome mio figlio va in sposa, la figlia...
0: La figlia mia!
1: Ha del consuo, c'era, no?
3: Sì.
1: Olive fa sti fuochi d'artifici in due cieli, va a scoppiare tutto cose che i draghi, cose in due cieli colorate.
0: È possibile?
3: Sì, sì, come no.
0: Quanto costa?
3: Venite qui al negozio e parliamo da vicino.
1: Ma il secondarraneo. Siete napoletano?
0: Siete napoletano?
3: Sì, sì, sì, sì.
1: E a chi appartenite?
3: Come chi appartenite?
0: È un piacere trovare conterranei.
3: È un piacere tutto mio, perché da dove state chiamando voi?
1: Io sono Pasquale Quagliarulli, Quagliarulli e Fili, nel 1945, da essendo l'azienda import-export, importazione e esportazione, soprattutto esportazione.
3: Benissimo, va bene.
0: Ma Fragola, conosce a Fragola?
3: Come no, sì.
1: Conosce a Peppina a Fragola?
0: A Nina, conosce a Nina da Fragola?
3: No.
0: Russo, sei amico di Russo?
3: No.
0: Capito. Ninetto, conosce a Ninetto?
3: Sì.
0: Ninetto sfregiato, conosce a Ninetto?
1: Ninetto Cannavò?
3: Sì.
1: Siete imparentati con Ninetto Cannavò?
3: No.
1: Peccato. È morta.
0: Ho capito.
3: Sì.
1: È morta Ninetto.
0: È stata una tragedia.
1: Una tragedia bruttissima. Proprio, stava camminando e purtroppo è andata a sbattere contro un colpo di pistola.
3: Mi dispiace.
0: Cose che accadono.
3: Sì, ho capito.
0: Che facciamo allora?
1: Lo facci per questo fatto dei fuochi?
3: Sì.
1: Allora io volevo sapere innanzitutto se...
0: Dite che abbiamo delle richieste particolari.
1: Quindi diciamo se vogliono sposare in coppa con la Gigarda.
0: È possibile? Farà esplodere il lago di carta?
3: Sì, come no, sì.
1: Allora, vorremmo come fa?
0: No, allora, noi vorremmo affrontare una barchetta. La barchetta, no?
3: Sì.
0: Con gli sposi in cartapesta sopra, in goppa. Due sposi in cartapesta sopra la barchetta, no?
3: Sì.
0: E di notte cammina la barca in dolaga.
1: In dolaga, con un bello colpo di mortaio, boom! La barca esplode in dolaga, fiamme, cose.
0: Vorremmo vedere gli sposi per saltare in aria, questi sposi finti. È possibile?
1: Ci hanno proprio a detonare.
3: Sì.
1: Si può fare?
3: Sì.
1: E che luogo mortaio quanto costa?
3: Venite qua e ne parliamo da vicino.
1: Bello. È giusto, al telefono non è prudente, diciamo.
0: Sì.
1: Un'altra domanda. È possibile avere un drago?
3: Un drago,
1: sì, o fuochi artifici da forma di drago.
0: Quando saltano gli sposi, il drago se li mangia.
3: Sì, come no.
1: Si può fare.
3: Sì.
1: Perché hai visto che lo filma con Gandalf?
3: Sì, come no.
0: È bello, vedo perché è pesano lui.
1: Sì.
0: Lui conosce Ninetto. Va bene, allora fissiamo un appuntamento.
3: Va benissimo, sì.
1: Dove ci troviamo?
0: Autostrada.
3: Sì.
0: Sì, wow. Che cosa? Sì, che cosa?
3: No, quale autostrada, scusate?
1: Ah, voi avete detto autostrada, no? Io ho
0: detto, tu hai detto
1: autostrada.
0: Lei ha detto autostrada.
1: Pronto? Voi avete detto autostrada. L'hai sentito? Ma vieni sto bucunare le chiavi, che struzzo!
0: Ehi! Struzzo!
1: Che cazzo!
0: Ehi!
1: Richiamo!
4: Non so.
1: Strunz!
0: Figli di zoc!
1: Gli è stato abbasciato da lei!
4: Abbascio
1: che è stato! Ma va a fare un culo!
0: Bucchi!
1: Strunz!
0: Gli è stato abbasciato da lei!
1: Ma che se non è educazione?
0: E rispondo! Bucchi!
1: Bastardo!
4: Ti sposi tua figlia o tua figlia?
1: Ah, allora si sposano mia figlia e mio figlio e la figlia del mio consuocio. Io sono capace quale guagliarulo, non so se ha capito con chi stava parlando.
4: Dico tua figlia, ma com'è tua figlia? È buono?
0: Ehi, Bocchino, finché zocco! E vedi per me! Pulisciti la bocca prima di parlare della figlia mia! Bastardo!
1: La pulizza la bocca, bro!
4: Oh!
1: Il Cosimo, giustamente...
4: Riccione!
1: Ha detto
0: tu figlio
1: no, no,
0: io non ho poco di dubbio, però...
1: Scusate un momento, se stavate parlando con me, Pasquale Pagliarulo, o con Cosimo?
4: Cosimo di dove?
1: Scusa, ma avresti stufatti a me... Nictus! No, che peccato! Io ha avuto l'ictus proprio in da telefonata.
0: No, ha detto il figlio tuo è ricchione.
1: No, hai tu sei ricchione.
0: No,
1: figlio tua figlia è zoccolo.
0: Ah, no, è figlio tu zoccolo.
1: No, no, no, io sai, tua figlia è zoccolo e tu sei ricchione.
0: No, che mia figlia è zoccolo e tuo figlio è ricchione.
1: Vabbè, un matrimonio tradizionale.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: This is a zoo.
0: Vai, dai!

0: Ciao maledetti! Fate uno scherzo alla mia fidanzata Camilla! Il prossimo 11 ottobre ci sposiamo! Lo so, mi toccherà fare il nodo all'uccello. Lei invece è felicissima e ansiosissima e ha preparato tutto nei minimi dettagli, quindi un semplice contrattempo potrebbe mandarla in paranoia totale. Chiamatela stamattina che è dalla parrucchiera a fare la prova della piega e del trucco e andateci giù pesante. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buonasera, sono Michele Sandro. Ho avuto il suo numero da Cristiano.
1: Mi può dire qualcosa di più perché...
2: Ah, no, mi scusi, pensavo che l'avesse avvisata che l'avrei chiamata. Mi scusi, perché mi ha mandato un messaggio, no? E mi ha detto puoi gestire questa roba tu, che lui ha avuto un imprevisto. Allora, Cristiano di Palazzo Gambara, Bedizzole, per il matrimonio.
1: Okay, sì.
2: Ciao, scusami Camilla. Allora, ciao. Ti chiamo perché c'è stato un problema che doveva gestire Cristiano, ma lui a sua volta ha avuto un imprevisto e ha passato la palla a me, che purtroppo non so quasi niente. Quindi...
1: Ok, perfetto.
2: Okay. Scusami, l'impreparazione totale, però devo cercare di venire a capo di questa cosa, anche perché vedo che la data del matrimonio è l'11 ottobre.
1: Sì, infatti io gli ho mandato un messaggio perché aspettavo che appunto di vederci, perché manca poco, e quindi chi, il DJ eccetera, mi continuano a chiedere delle cose che però mi può dire solo lui.
2: Allora, io ti chiamavo perché c'è stato un avvicendamento per quanto riguarda il catering, nel senso che l'azienda e lo chef ai quali ci eravamo rivolti non sono più disponibili perché hanno un evento in simultanea più remunerativo, diciamo, e quindi volevo discutere con te questo avvicendamento, più che altro.
1: Cioè,
2: perché...
1: scusi, me lo dicono un mese prima del matrimonio?
2: Però fortunatamente noi abbiamo avviato questa collaborazione con questo chef stellato di Rabat, che sarebbe disponibile per diciamo il vostro matrimonio a ottobre.
1: Ho capito, ma cambia l'aperitivo,
2: cambia tutto.
1: Cena, io ho fatto una prova.
2: Lo so, c'è da rifare tutti gli assaggi, però in compenso lo chef è stellato.
1: Sì, ho capito, a me non interessa questo, però un mese prima del matrimonio non esiste che io devo pensare di rifare tutto.
2: Questo chef?
1: Cioè non mi sembra, però...
2: Lo so.
1: Parleremo anche economicamente, perché adesso voglio capire, un mese prima io ho mille altre cose a cui pensare, se mi viene a meno il catering è un problema.
2: Posso dirti che, vista diciamo la situazione, il costo per voi rimarrà invariato, possiamo fare anche qualche cosina in meno. Anche perché lo chef, adesso tra l'altro poi te lo passerò, così magari vi mettete un attimo d'accordo, è uno chef stellato e ha già diciamo esercitato questo tipo di ristorazione a Lione in Francia con un grandissimo successo, quindi siccome è qua oggi io ne approfitterei per passartelo.
1: Ok.
2: Poi ci mettiamo d'accordo con te invece per quanto riguarda il prezzo, qualche cosina scaliamo, anche perché il tipo di ingredienti è molto particolare, però te lo faccio dire dallo chef.
1: Va bene.
2: Allora lo chiamo un attimo, dammi un secondo.
3: Cerimonie Mariuccia! Questo è un messaggio registrato. Aspetta lì che adesso ti passiamo l'africano. Un attimo che non sappiamo dove cazzo è, porca puttana. Ah, eccolo. Arriva. Ciao. Round 2.
4: Sei pronto? Pronto?
1: Sì,
4: ciao, piacere di conoscerti.
1: Sì,
4: ciao.
1: Piacere.
4: Io sono il chef che si deve occupare di tuo bellissimo giorno di matrimonio.
1: Fai cucina anche italiana?
4: Perdona, forse non ha parlato di me persona che ha introdotto di telefonata. Io sono chef stellato, eh?
1: Diciamo, mi ha detto qualcosa.
4: A parte che vostra cucina è molto semplice, perché ha spaghetto con pomodoro, non è che è cosa complicata.
1: Io sì, certo.
4: Pensavo di introdurre in vostro di matrimonio piatti che avessero un concetto un po' più internazionale, capisci?
1: No, io direi una cosa semplice, spaghetti vanno benissimo.
4: No, io era gioco, io stavo scherzando con spaghetto, non è che faccio spaghetto
1: con pomodoro. No, siamo terra, va bene,
4: matrimonio. Io volevo fare per voi due menu completo, in modo che voi potevate dire sì, questo è interessante, questo no.
1: Sì, il mio ragazzo ha dei problemi col cibo, quindi oltre in testa, ma anche dei problemi col cibo.
4: Ma tuo ragazzo è handicappato?
1: No, ma non è troppo accento, sì, va bene.
4: No, non ho capito, c'è il ragazzo, ti sposa con il ragazzo con handicap?
1: No, assolutamente, no, c'è con la testa.
4: Perché tu hai detto che è matto?
1: Sì, è un po' matto. Comunque lui ha problemi col cibo, non gli piace niente, quindi tribulerà un po' con lui.
4: Io infatti pensavo per antipasto un salouk oppure un bruschalez o una rira.
1: No, no, ne deve parlare con il mio ragazzo.
4: O
1: ne
4: con il ragazzo perché può proporre anche un montone di montagna, tagine.
1: Bisogna parlare con Marco, mio ragazzo, decide tutto lui su questo.
4: Va bene, comunque tu quando può venire, perché io devo anche far venire capo di bestiame per mascellazione rituale, perché quanto matrimonio noi, quando prepara la tagine con sterco di dromedario, il dromedario deve essere abbattuto anche in forma rituale, capisci?
1: Certo.
4: Devo rispettare.
1: Sì. Conosco, quindi, sono stati in Marocco, Tunisia, Egitto,
4: Quindi il dromedario deve essere abbattuto in luogo di,
1: certo,
4: di matrimonio con grossa fucilata in bocca.
1: Perfetto, direi che è ottimo.
4: Va bene, senti, io adesso passo Michele che fissa.
1: Cosa? Non ho capito niente.
4: Passo Michele che fissa di giù.
1: Ah, ok, sì, okay. Va bene.
4: Sì.
5: Round 3.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Allora, Camilla, com'è andata?
1: Bene, bene, direi ottimo.
2: Ok.
1: Sì, Marco deciderà tutto.
2: Ah, quindi viene il tuo fidanzato ad assaggiare?
1: Direi di sì, sì, è lui il più problematico.
2: Okay.
1: Sì, io sono aperta a tutto.
2: Ma hai già dato indicazione allo chef per i due menù? Lui voleva preparare
1: sì,
2: due
1: sì.
2: menù. Ok.
1: Abbiamo parlato.
2: Qual
1: di
2: hai scelto?
1: Perfetto.
2: Hai scelto quello col dromedario?
1: Già di 105.
4: Bravissima!
1: Perfetto, allora qualche anno fa la sverenata.
4: Vabbè. Ah, sempre lui poi!
1: Ho smesso di pettinarmi perché ero già incazzata nera e quindi stavo già chiedendo rimborso. Perfetto.
2: Sulla fucilata in faccia al dromedario ti è venuto il dubbio. È strano,
1: Marco, Marco lo ammazzo per la seconda volta, dopo la sverenata che spero non metterà al matrimonio perché ci sono i miei.
4: Non voleva coglione di montone da ciucciare il dromedario.
2: Buoni, eh.
4: Ciucciare cazzate.
1: La mia parrucchiera, qua testimone, mi stava pettinando, ha smesso perché mi ha detto ti vedo agitata.
2: Vabbè, ci credo.
1: Ti ero già incazzata nera, perfetto, no? Adesso mi sento meglio.
2: Vabbè, adesso che sai che al tuo matrimonio ciuccerai coglioni di montone essiccati, sei più tranquilla.
1: Esatto, sì, no, infatti, perfetto. Menù approvato.
2: Va bene, Cammi, un abbraccio, auguri.
4: Okay. Ciao.
2: Congratulazioni.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Lo ammazzo, giuro. Ciao.
2: Sulla fucilata al cammello
4: in
2: vaccinata.
4: Fucilata in bocca al cammello, cane. Che cazzo di abbattimento rituale?
2: Ma poi davanti agli invitati.
4: Una fucilata in bocca al cammello.
2: Esplode.
4: Cazzo abbattimento rituale, una fucilata in bocca al cammello.
2: Tutto sangue in faccia ai bambini.
4: Oh, porco.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
2: Mission Santina.
3: Nella puntata precedente.
4: Siete tutti disgraziati negri. Negri. E mi non mi fanno schifo i negri. Ecco.
5: Ecco. Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Si vari.
4: Pronto? Ma che sei, scusa?
6: Testolina di merda!
4: Non si sente, è bene?
6: Signora? Pronto?
4: Pronto, dimmi.
6: Sono Alfio, signore, il rumore delle bombe.
4: Ah, sai, perché non si sente bene, vado fuori dalla piramide.
6: Fuori dalla piramide? Signora, c'è qua Poldino che la vuol salutare.
4: E va bene, passamelo allora, Poldino.
6: Un attimo, che sta bombardando, un secondo solo,
4: Sì.
6: Figlia di p***a, come stai?
4: Bene, te? Oh. Come stai?
6: Bene, bene. Cosa sei andato a fare?
4: Sei guarito?
6: Beh, mica tanto, mi è tornato il raffreddore.
4: No, me l'hanno detto che stavi male, sei stato anche all'ospedale.
6: Sai che stamattina sono venuto al lavoro nel sommergibile in scooter?
4: Madonna.
6: Sì, ho fatto.
4: Ma sai che un pezzo non ti vedo? E se sto vado via sempre con Matteo Renzi, Matteo e Luca. Obama, sì.
6: Matteo, Luca, Obama sono due figli di puttana. Comunque, Santina.
4: No, poverini, mi vogliono tanto bene. Mi ha regalato quel telefono, vero Matteo?
6: Peraltro funziona benissimo, abbiamo notato. No, dico, senti, ma però Matteo e Obama si sono infilati nel letto nudi insieme a te, eh? Baldracca.
7: Baldracca.
6: Baldracca. Baldracca.
4: No, ma guarda, ma ci avevano le mutande, ci avevano le
6: No, no, ci ha sbagliato, signora,
4: Ma io non ho fatto niente, vero? Sai sentire, io ero vestita.
6: Sì, però le mani c'hanno i calli adesso, fuori di spippolare i manubri.
4: No, ma io ero vestita, non ho fatto niente, perché se non faceva qualcosa li buttavo giù dal letto, vero? E dopo sono stati lì un minuto solo, vero?
6: Signora, a me lo può dire, adesso si anda soli. Aspetta che metto la comunicazione privata. Na. Ok, adesso è privata.
4: No, ma guarda. Fammi sentire. Guarda che loro non hanno neanche toccata.
6: Faccia parlare.
4: Hai capito?
6: Zitta. Faccia parlare.
4: Ma prendevano qualche pugno nella pancia o nella testa, gli spaccavo la testa.
6: Dai, dica.
4: No, sono molto bravi e anche molto buoni. Sono contenta di loro.
6: Tu contenta?
4: Perché io sono molto contenta. Ma sai perché? Perché sono stata anche via con loro e anche con le macchinette sono andata.
6: Dai signora, siamo sinceri. Se loro avessero pucciato il biscottino nel patatone, lei ci stava, dai.
4: No, non sto sbordando e non sto facendo niente. Perché io non ho voglia di sbordare, hai capito?
6: Ma se sbordo tutti i giorni una volta con Aldo?
4: Quando c'era Aldo, allora è un'altra cosa. Aldo era il marito, hai capito?
6: Ho capito, però adesso suo marito non c'è più.
4: E dove è andato? Va via con tante donne, lo so.
6: Allora, signora, il problema...
4: E c'è 100.000, una ogni sera. E se non è una ogni sera, ne ha 3, 4, 5.
6: Signora, suo marito non gliel'ha mai detto, ma lui si è risposato.
4: No, e allora perché è venuto Verona a sposarmi?
6: Perché è un bastardo, signora. Io, se vuole...
4: L'aveva già capito ancora prima. Perché aveva la... Cosa c'è la nome? La Geltrude. Bravo, bravissimo. La Geltrude c'aveva. Era una puttana, ha detto.
6: Quella gran puttana, sì.
4: E poi aveva sposato anche una da cinese. Una cinesina. E ha avuto Alessandro.
6: Sì.
4: Il figlio.
6: Alessandro Cattelan. Cinese.
4: E adesso è scelta a fare il cazzo che vuole. Signora. E se ne fischia di me.
6: Allora,
4: non mi ha più telefonato che più di un anno.
6: La verità, signora, è che si è sposato con un'altra donna e quella donna lì è qua e vuole parlare con lei perché vuole che lei gli dia il divorzio.
4: Guarda, io ho ancora le fotografie qua, sai.
3: Ho capito, ma allora, scusi, c'è qua la moglie di Aldo Basso, che si chiama, come ti chiami?
4: Che cosa mi interessa se ha la moglie, prima era sposato con me, dopo l'ha fiatolo con l'era cinese, dopo era con te di me, cosa?
7: Ma che cazzo vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
6: Grande Poppy, record! Record mondiale!
8: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Radio Ergenera.
10: Ciao a tutti, dal vostro attore porno Jurgen. Lo sapevate che fare poco sesso può portare per l'uomo il distaccamento del pene e alla donna la chiusura della bresaola? Sentiamo i nostri ascoltatori cosa ne pensano.
11: Pronto?
10: Lei scopa di frequente? Mi dica. Grazie per la sua opinione interessantissima.
12: Pronto?
10: Pronto. Buongiorno. Oggi parliamo di quanto la gente ficca i cazzi. E se non li ficca sono cazzi. Una domanda. Lei scopa di frequente?
12: Ma vada via, scritti, e trovate che te dai là quando sei da scritti. Pirla.
10: Ma lei è proprio un grosso maleducato di merda.
12: Pronto?
10: Lecca la cappella.
12: Ma vai a cagare, sei chi ti ha dato il latte.
10: Ah!
12: Rimbambito, vieni qui e fatti come vedere in faccia che ti pago il caffè. Prendilo nel culo duro che ti fanno godere, un bel palo della luce.
10: Lo sapevo.
12: Ma va a cagare, imbambito.
10: Grazie per la sua opinione interessantissima. Lei è proprio una persona gentile e disponibile.
13: Come avrete notato, negli ultimi giorni, Wender è in fissa con la coppia degli orchi calabresi. La moglie ride con le parolacce e il marito si incendia come un albero. Sentiamo.
10: Pronto.
14: È in culo.
10: Buongiorno.
15: Vendetta.
14: Vendetta.
15: Vendetta.
14: Pronto.
10: Bella troiona iperstellare. Pronto. Buongiorno. Sono Jurgen. Una domanda.
14: E che tu già?
10: Pronto. Pronto.
16: Tu vai a dire pronto, hai appena tu l'hai sentita,
14: ma è un cedissimo.
10: Buongiorno, sono Jurgen. Questa è Radio Ergeneral.
14: No!
10: Una domanda. Dopo che è stata a pecorina, quando si sdraia, le esce questo suono dal figo. Vorrei una sua opinione. Mi dica.
14: No, ma io sono Paolo.
10: Quella di Paolo era il Wonderland di ieri, signora. Pronto. Lei scopa di frequente?
17: Va a lavoro, fa nudo, pulite puttana, va, va. Che hai vaga abbondanza con Mattia, rompi le coglioni a rileggio, capito? Stupido che non sei altro.
10: Grazie per la sua opinione interessantissima. Lei è proprio una persona gentile e disponibile.
13: Attenzione, perché Wender, per portarsi a casa la prossima telefonata e beccare la sua vittima preferita, è rimasto in radio fino alle 8 di sera per rompergli il cazzo durante la cena. Sentiamo.
10: Pronto.
17: Vai.
10: Buongiorno, sono Jurgen.
17: Porca la... Chi sei?
10: Sono Jurgen.
17: Dunkler, male.
10: Sono Jurgen.
17: Non ti conosco, Dunkler.
10: Sono Jurgen.
17: Ma non ti conosco, Dunkler.
10: Oggi parliamo di quanto la gente ficca i cazzi.
17: Vai.
10: E se non li ficca sono cazzi. Una domanda. Lei scopa di frequente? Lei scopa di frequente?
17: Puttana.
18: guarda il suo numero.
10: Mi dica.
18: Guarda il suo numero. Ma vai a cagare.
10: Vorrei una sua opinione. Lei scopa di frequente?
18: Cioè
10: lei tira la minchia sulla bresaola?
18: Che la bresaola?
10: Cioè lei...
18: Non ne vedo di bresaole.
10: Lo sapeva che scopare poco fa cadere l'uccello.
18: Ma che le c'è? Ma vai a cagare, Ma io ti, non ti conosco, Juncker, non ti conosco.
10: Sono Jürgen.
18: Ma vai a cagare, ma che cosa stai cercando?
10: Allora rispondi alla mia domanda. Quanto è lungo il tuo uccello?
18: Ma porca d'un... Sei ancora?
10: Quanto
18: ma
10: è lungo? Quanto
18: ma
10: è lungo?
18: Sai chi non ho tentato? Ma non ti conosco!
10: Quanto
18: porco... Chi stai cercando?
10: Quante seghe ti fai durante il giorno?
18: Ma che porca d'un... Ti svito la testa come un bello grano!
10: Come ti chiami?
18: Bastardo!
10: Come ti chiami?
18: Ma che cosa vuoi?
10: Come ti chiami?
18: Ennio! Con la doppia gà! Ennio!
10: Che nome di merda che hai, Ennio?
18: Vai a pagare, salatello tuo, bastardo di merda!
10: Allora...
18: Sto lavorando, mi devi lasciare stare, bastardo!
10: Una domanda.
18: Vai, deve!
10: Sei mongolo?
18: Ma vai a cagare, fai tua madre, bastardo!
10: Anche oggi i nostri ascoltatori si sono aperti e hanno detto la loro opinione su cazzi che diventano di pietra. Ciao a tutti, dal vostro attore porno Jürgen.
19: Oh, sbaglio!

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti, io sono il sistema operativo degli scherzi telefonici di quel coglione di Wender. Oggi verranno utilizzate altre voci di Tony Termosifone. Ne approfitto per comunicare ad un altro sistema operativo che sono ancora vergine e ho una grande voglia di fare popini.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ma chi è che parla?
3: Sono Tony Termosifone.
2: E che vuole?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: Sì.
3: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione?
2: Ma Madonna, ciao.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
2: Cosa?
3: Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
2: Ma vaffanculo, che vuoi? Chi sei?
3: Guarda, la prossima volta che... Prato! Nervosa mille.
4: Pronto?
3: Pronto!
4: Chi mi parla?
3: Pronto!
4: Sì, pronto?
3: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
4: Tony Termo...
3: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
4: Ma chi che...
3: Lo conosci Tony Termosifone?
4: No, mi scusi.
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Pronto?
4: Scusa, chi mi parla?
3: Madonna, che nervosa! Dove sei, a puttane?
4: Ma mi scusi, no? Io mi chiamo Jennifer, io non so a chi lei sta chiamando.
3: Ma vero?
4: Ma chi lei cerca?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
4: Ah, guardi, mi scusi, avrà sbagliato nome perché io non la conosco.
3: Pronto!
4: Ma si è drogato stamattina?
3: Pronto!
4: Sì, pronto.
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
4: Ma chi è che me ne parla?
3: Sono Tony Termosifone.
4: Tony Termosifone.
3: E Tony Termosifone dal vivo con i cani. La baia.
4: Mi scusi, se lei si è fatta di qualcosa vada a curarsi al centro salute mentale.
3: Cos'è? Devo ridere.
4: Ciao.
3: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Non capisco chi sei. No.
3: Sono Tony Termosifone.
2: Ma cos'è sto Termosifone?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
2: Senti.
3: Mi fai fare pure
2: delle... dai.
3: Madonna, che nervosa!
1: Attenzione. Dalla centrale operativa ci arriva il segnale che hanno trovato una nuova vittima telefonica. Bisogna catturarlo immediatamente. Colleghiamoci e fagli subito il culo.
2: Pronto? Ma chi cazzo è?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
3: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
2: Come ti rispondo? Ma se sono qui, ti ho appena risposto, pezzo di deficiente.
3: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mole Antonelliana, Dio.
2: A Torino, rispondi. Io sono della provincia di Asti, mica come vengo, se divengo Madonna ti scopo la madre.
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
7: Che colore siamo dall'altra parte?
8: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
9: Un puffo morto.
8: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
7: Avevi detto...
8: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
7: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
9: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
8: No. Lì arriva tutto bello.
9: Bello.
8: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
7: Ah,
8: sì,
7: ah.
8: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
7: sì.
8: Lì invece no, si allunga.
7: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
8: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
9: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
8: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
7: Lo si mangia?
8: Lì tutta minghia.
7: Ma si pagano le tasse?
8: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
7: No.
8: In natura, non so, nel mangiare.
7: Sempre così. Minchia.
8: Sempre minchia, non
7: cioè, è una vita del cazzo.
8: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
7: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
8: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
7: La puoi trombare?
8: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
9: Cioè ah, come? Cioè?
8: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
7: Ah, una groviera. Un groviera.
8: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
7: Ah no?
8: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
7: Cioè, la passera in gola?
8: Sì, la passera in gola.
6: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
9: Non sei uno neanche che fuma tanto.
7: Secondo te Paolo è uno che tromba?
8: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
7: L'abitudine del barbero.
9: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che non
8: beve. No, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
7: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
8: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
7: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
9: No, è sul lavoro.
7: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
8: Mai!
7: Eh?
8: Mai!
9: Dai, con
8: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
9: Prova!
7: È vero!
8: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
6: Andiamo!
9: Vai! Prova!
7: È vero!
8: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
6: Andiamo!

0: Italia,
1: Italia. Poi c'è anche CCC,
0: c'è Cendrasea, c'è che so che va a frenare.
2: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD
0: di Saronno, animaletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
0: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora.
0: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui, cioè, beh, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
0: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
4: Non ho capito.
0: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
2: Eh sì.
0: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
2: Sì.
0: Non vivrà mai con te.
2: No.
0: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
0: Vuole il piede, vuole il piede.
2: Vuole il piede?
0: Il piede. La cosa piede.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami, eh.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
0: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
4: Aspetta, se le
0: mia
4: metti
0: moglie,
4: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi secondo... è questo?
0: Lui. Io.
4: A che età?
0: A 23 anni.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
4: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
0: Ma non è neanche lui. Ma adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
0: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
2: sì.
4: Pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo.
2: 80
4: si apre come un sacco.
2: Come le candele.
0: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza, possibile.
2: Vaffanculo.
0: Vedrai,
2: ma... Cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo vuoi?
0: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
0: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
0: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
0: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
0: sta parlando adesso lui.
4: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
4: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
0: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
5: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.

0: 118esima puntata. Delle forze aliene stanno per invadere l'Arcanada. Per questa ragione il governo ha riunito una task force presieduta dal dottor Shawabonga.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti nella task force che dovrà occuparsi di questa minaccia aliena. Prima di tutto permettetevi di presentarvi il dottor Millimerd. Parleremo solo io e lui, così risparmiamo sugli attori che tira un ariaccio. Dottor Millimerd.
2: Buongiorno a tutti.
1: Il dottor Millimerd è laureato in fisica quantistica con una specializzazione in alienologia comparata allo studio del sistemone Gol-No-Gol per vincere le scommesse su Napoli-Cagliari. Nel corso degli ultimi anni ha condotto degli studi sulle possibilità che esistano specie extraterrestri. Quali sono le sue conclusioni, dottor Millimerd?
2: Dopo che hanno raso al suolo mezzo Arcanada con un raggio spaziale nucleare al sapore di cipolla, possiamo affermare con un buon grado di certezza che gli extraterrestri esistono.
1: E quello che mi chiedo, dottor Millimerd, è perché non vanno a rompere il cazzo negli Stati Uniti o in Giappone?

0: Come fanno di solito, perché proprio qui, in Arcanada, dottor Millimert.
1: La ringrazio per avermi posto la domanda.
0: Prego, si figuri, dottor Millimert.
1: Non faccio il modesto, è una bellissima domanda.
0: Beh, sa, come se nel mio curriculum ci sono studi di domandologia applicata al convincimento di suore a denudarsi, quindi sono molto bravo a fare le domande.
1: Si vede proprio che domanda benissimo.
0: La stiamo facendo un po' lunga, dottor Millimert. La prego di rispondere.
1: No, vabbè, ora rispondo. Secondo i nostri studi, extraterrestri hanno scelto l'Arcanada perché dopo aver guardato molti...
0: Come dice?
1: Scusi, sono un po'...
0: Prego, prego, non si preoccupi.
1: Emozionato.
0: No, prego.
1: Perché dopo aver guardato molti nostri film si sono resi conto...
0: Molti?
1: Scusi, sono un po'...
0: Quanti film? Molti?
1: Tanti, tanti.
0: Molti?
1: Si sono resi conto di quanto è stupido invadere la Terra attaccando gli Stati Uniti, che hanno 6.000 bombe atomiche e l'esercito più potente della Terra, capisce? Allora vengono da noi.
0: E il Giappone?
1: Lo hanno scartato perché non hanno capito che Mazinga Z non esiste. Loro sono comunque... Non sono i professori.
0: Questo. Quindi se adesso producessimo dei film in cui l'Arcanada sconfigge alieni lanciando 6.000 bombe atomiche, forse potremmo scoraggiarli.
1: Ci sono i tempi tecnici. Hanno già invaso.
0: Quindi allora dobbiamo affrontarli. È l'unica soluzione.
1: Sì. Comunque abbiamo raccolto informazioni sugli extraterrestri.
0: Quante?
1: Molti.
0: Ah, e che cosa abbiamo scoperto, dottor Millimert?
1: Che vengono dal pianeta Ennio, che fa parte della galassia di Rodolfo. Per arrivare fin qui hanno viaggiato per circa 12 anni al triplo della velocità della luce.
0: Ma come hanno fatto?
1: Con delle astronavi a forma di lampadina.
0: Ah, è tutto molto più chiaro adesso.
1: Possiedono armamenti a energia protospaziale, fotonica, termonucleare, alogena, contro i quali possiamo solo pregare a Padre Pino.
0: Ma perché vogliono invaderci, dottor Millimert?
1: Pare che nella galassia di Rodolfo la carne umana produca lo stesso effetto dell'eroina.
0: Accidente! Ma sta dicendo che per loro noi siamo come una droga, tipo una droga, come se fossimo una droga?
1: Esatti.
0: Quindi siamo spacciati!
1: Bellissima, quei complimenti.
0: Non me ne ho neanche reso conto di questo doppio segno. Comunque, tornando seri, dottor Millimert, questi alieni sembrano indistruttibili.
1: Non del tutto, abbiamo potuto analizzare la fisiologia, i valori della pressione sanguigna e le capacità sessuali agevolate da un organo riproduttivo simile a una zampa del tavolino.
0: E che cosa avete scoperto?
1: Hanno un olfatto sensibilissimo che non è in grado di sopportare il puzzo dell'ascella.
0: Ma dice sul serio, sì. Dottor Millimert?
1: Quindi non dovremmo far altro che lanciare loro.
0: Loro?
1: Sì, loro contro dei ciccioni sudati.
0: Dice sul serio? Ciccioni sudatissimi?
2: Riuscirà l'Arcanada a scongiurare l'invasione aliena? Davvero gli extraterrestri si possono sconfiggere lanciando loro contro dei ciccioni sudatissimi? Lo scoprirete nella prossima galattica puntata di Dissapori, che si intitolerà... Guerre ascellari!

0: This is the zoo, only for you.
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Il bello deve ancora venire. La storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre con lo schizzo in canna. Azione, si chiama.
3: Parrucchiere, buongiorno.
4: Sì, salve, sono Remo Girabella, fan della cappella. Mi perdoni se la disturbo, sono un regista di Filmard. La chiamavo per chiedere se era possibile fissare un appuntamento presso la vostra location, perché avremmo intenzione come casa di produzione di girare un paio d'ore di scene presso un barbiere. Avevamo individuato la sua location molto interessante. Lei è occupato adesso o possiamo fissare un appuntamento e fare due chiacchiere?
3: Ma lei è qua già vicino?
4: No, in questo momento no, mi trovo sul set che sto girando alcune scene di raccordo, sto facendo un anal. Però se a lei può interessare l'argomento e fare due chiacchiere su quant'è che potrebbe essere il costo per l'affitto della location, possiamo, diciamo, fissare un appuntamento, insomma.
3: Quando pensa di venire?
4: Mi dica lei il giorno, l'orario che le è un po' più comodo. Tenga conto.
3: Sì. Perché noi durante la settimana siamo abbastanza pieni, vogliamo fare di lunedì.
4: Lunedì voi siete chiusi, giusto? Immagino, sì. In quanto attività di parrucchiere, sì, e barberia. Sì. Anche perché potrebbe essere anche un giorno ideale per girare, in modo che. Le vado a spiegare un attimino cosa andiamo a fare, in modo che non le faccio perdere tempo.
3: Un po' male.
4: Beh, perché sono sul set, mi perdono un attimo, anzi, devo dare anche uno stop all'azione, così do anche un cordino. Perché sono il regista della produzione. Ragazzi, allora fammi uno stretto. Stop un attimo, fammi uno stretto mentre glielo butti nel culo e lo tiri dritto. Tu gli devi leccare il coglione all'altro, ok? Azione. Allora, come le stavo spiegando, la produzione ovviamente noi non siamo Stranger Things, noi facciamo produzioni hard, quindi noi dovremmo venire lì con una troupe.
3: Mi prendo nota.
4: Sì, lei prenda nota che le spiego, intanto io do ancora un po' di azione.
3: Produzione?
4: Dai, ancora di... buttaglielo fine coglione, bravo. Noi facciamo produzioni hard di alto livello, siamo una casa di produzione di Los Angeles, stiamo girando questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire, prodotta da Rocco Siffredi. La storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare, insomma, di sboccare, e quindi rimane sempre con lo schizzo in canna. Noi abbiamo bisogno di questa location di parrucchieri dove ci sono 5-6 ragazzi che stanno facendo la barba, la ragazza che fa la manicure, alla fine se la incurano in quattro. So che è una richiesta strana, di solito insomma il budget è anche importante.
3: Senta, mi dica quando vuole venire, così ci conosciamo di persona.
4: Fa anche molto ridere su questa, su, mi dica quando deve venire un regista di film hard, fa molto ridere. Allora,
3: infatti,
4: tenga conto, se mi dice che il lunedì prossimo potrebbe essere interessante. Scusi un secondo, mentre stiamo qua al telefono. Allora fammi un favore, adesso sbocca in faccia, tieni un bello schizzo in un occhio, vai, vai, azione. Allora, lunedì prossimo intorno alle 10 del mattino potrebbe andarle bene?
3: Lunedì prossimo alle 10
4: del mattino, sì. Io sono Remo Girabella, il mio numero di telefono è 339 872 9548. Remo Girabella della Saccagna Production. Saccagna, come Thomas Saccagna, il famoso attore hard, non so se te lo ricordi, anni 70, dei baffoni. Purtroppo deceduto di AIDS, è una storia tremenda.
3: Come si chiama?
4: Io sono Remo Girabella, che fa andare la cappella, il mio nome d'arte, insomma. Scusa un secondo, dai ragazzi, su, spingi, vai, vagli nel culo. Senta, una domanda che le volevo fare, allora, per lei non ci sono problemi, quindi potremmo girare di lunedì questa orgia con quattro ragazzi e la ragazza, il nostro protagonista.
3: Noi tenga, 10, giusto?
4: Sì, noi tenga conto che facciamo un paio d'ore di riprese con un tre anali e qualche bocchino, insomma.
3: Non mi interessa cosa fa lei dopo,
4: sì,
3: basta,
4: sì,
3: che paga, non c'è problema.
4: No, noi paghiamo, ripuliamo tutto, siamo ovviamente, poi se lei vuole stare lì ovviamente a controllare la location.
3: Vediamo, cioè, alle 10.
4: Va bene, la ringrazio infinitamente. Ho parlato col signor, mi perdoni?
3: Gianfranco,
4: perfetto, grazie Gianfranco. Grazie, il mio numero ce l'ha. Salve, arrivederci, torno sul set. Bene ragazzi, trovate location. Adesso vai, fammi una bella sborra. Vai. Ok? Ok? Adesso piangi? Non tu, lui. Perché non è riuscito a venire, vedi che non capisci. E questo è il senso della trama. Perché lui vorrebbe venire, ma non ce la fa.
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Forse non tutti sanno che... sanno che.
7: Forse non tutti sanno che.
8: Forse non tutti sanno che.

0: Forse non tutti sanno che agli albori del cristianesimo le preghiere rivolte a Dio funzionavano veramente.
1: Signore, ti prego, fa che il mio amore non muoia.
2: E va bene, to guarisci.
3: Moglie, sto benissimo, sono guarito.
1: Ma Dio, ma che fai? Io mi riferivo all'idraulico.
2: Ah, ok, allora to muori tu e l'idraulico guarisci.
3: Moglie, sto morendo.
0: In generale la gente era molto soddisfatta e tutti, grazie alle preghiere, beneficiavano di un'altra qualità della vita, anche se talvolta poteva sembrare monotona.
4: Poker d'assi!
5: Anch'io poker d'assi!
4: Aspetta!
6: Dio, fai che mi viene una scala reale!
4: Scala reale!
5: Eppure io scala reale!
4: Ma che palle però, allora io ti ammazzo, te!
5: Ehi, muoio!
0: Fu così che l'unico gioco praticato divenne pari e dispari, perché almeno lì Dio non poteva accontentare entrambi i giocatori. Come avrete capito, le preghiere che funzionavano non arrecavano solo benefici. Nessuno lavorava, nessuno si guadagnava quello che aveva e niente aveva più il minimo valore. L'umanità intera decise pertanto che era arrivato il momento di sottoporre la questione al grande Paride da Messina.
7: Anselmo, da quando c'è questo tizio che esaudisce le preghiere, nessuno mi rompe più i coglioni, ma che bello!
8: Maestro, per la verità ci sarebbe quel buffo rappresentante dell'umanità che...
7: Ti prego, Dio, fallo morire!
2: E va bene, toscano, muori!
3: Osobo Paride!
7: Ma avevo pregato che morisse!
3: Oh Paride, e s'aveva già pregato di risuscitar prima! E so mica grullo io! Oh Paride!
9: Non è morto, Paride! Stai viene risuscitato, dai, sbrigati, vai subito!
7: Che c'è questa volta? C'è Dio che esaudisce tutto, chiedete a lui, no?
3: Oh Paride, e la gente c'ha tutto, la gente s'annoia, e qui non muore più nessuno! E siamo diventati 803 miliardi di abitanti! Oh Paride, e che cazzo dobbiamo fare, Paride?
7: Ma chi cazzo se ne frega, io sto tanto bene senza fare niente!
8: Maestro, siate ragionevole, queste preghiere che esaudiscono tutti i desideri stanno creando notevoli problemi di ordine pubblico. Le belle donne non riescono a mettersi un vestito addosso che subito...
7: Basta! Non mi scocciate, adesso è pure un problema che in giro c'è pieno di belle femmine nude. Ve lo dico io qual è il problema, che siete dei maledetti, viziati, capricciosi e avete rotto i coglioni. Porca porco porco porco porco.
2: Ah, è così che la mettiamo?
7: Ma no, Dio, veramente, non fraintendere, io non volevo.
2: Allora da ora in poi non esaudirò più le vostre preghiere. Così imparate a paragonarmi a vari animali domestici.
7: Ma io non...
3: Oh, sommo Paride, tu hai salvato l'umanità!
7: Vabbè, allora per la consulenza fanno 120...
3: Oh, sommo Paride, addio, e grazie ancora, Paride!
9: Ciao, Paride, ciao!
7: Paldello, mi dai almeno
9: qualcosa di... niente.
8: Maestro, sicuramente con questa nuova scoperta vi ammanterete di gloria, ma è sicuro che sia una buona cosa aver inventato la bestemmia?
7: Ma certo, Anselmo! Oltretutto mi casca a fagiolo per quel vecchio progetto che avevo messo da parte. Ora, grazie alla bestemmia, potrò portarlo a compimento.
8: E che progetto era?
7: L'invenzione del Veneto! Can...
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
12: Amore, io esco!
13: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
13: Quanto stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao! Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
15: Ostriche e champagne.
13: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the fic.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
16: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
16: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
13: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, Ambrogio Foga.
15: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
16: Anche tu mi fai impazzire.
13: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
16: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi, prendimi ora.
13: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
16: Sì.
13: Ah!
16: Sì.
13: Dai!
16: Sì.
13: Dai, dai. Dai, dai.
16: Oh,
13: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
16: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
13: Che cazzo?
16: Devo andare in bagno.
13: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
15: D'accordo, ma sbrigati.
13: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
16: Puttana. Oh, cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
16: No, no, no, porca troia, porca puttana.
13: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
16: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo!
16: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo!
16: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì. Ah,
13: sì. Sì, sì, dai, dai.
15: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
13: No,
15: scusa,
13: no.
15: Vista.
13: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
16: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: Ah, sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
16: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
13: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
16: Oh, porca merda. Mi viene da...
13: No, dai, anche la fame.
16: Mi viene da...
15: Oddio, anche a me, anche a me.
17: queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
18: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica!
13: L'ho presa su Amazon!
17: Valuta il film!
13: Una merda!
14: Porn Bob. This duration is in the fic.
19: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
20: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
21: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
12: Ma che cazzo?
21: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
20: Dai, non me lo fanno mai dire.
21: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
20: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami. Ma perché stai parlando?
19: Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
20: Perché? Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
19: E invece non vengo.
20: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
19: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
21: Perché tanto il campione è giusto, secondo me.
20: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardi? Con la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma posso.
19: Fammi... Dai, Leo!
20: Dai un cazzo!
19: Tu vai avanti! No?
20: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
19: questo gorilla stavi per
20: sì,
19: dire.
20: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Dice che gli bruciamo la pancia.
21: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Ai ai ai ai ai ai ai ai, mannaggia, puttana.
4: Ehi, che hai fatto, pa?
3: Niente, mi fa male la schiena, c'ho proprio bisogno di andare a un bel centro massaggi cinese.
4: Il solito schifoso. Mamma mia, quando mi fai rimpiangere il tempo in cui eravamo giovani.
5: Quando, ma? Quando vi amavate tanto?
4: No, quando inventava scuse migliori per andare a puttane.
1: Voglia di grande fiction, voglia di serie TV di qualità. Allora non avete voglia di scorrettezze, ma noi purtroppo mandiamo in onda quella.
5: Ehi, pa, cioè, ma se ti fa male la schiena, no? Perché non ti prendi un antidolorifico, pa?
3: No.
5: Cos'è, pa? Hai paura che ti faccia male?
3: No, ho paura che mi smorzi gli effetti della bamba.
1: Una serie TV che affronta il tema dell'incontro tra culture in un modo che non avete mai visto prima.
3: Buongiorno, sono venuto per uno dei massaggi speciali.
6: Certo, volete una ragazza o un ragazzo?
3: Ma che, me lo chiede pure? La femmina, no, con le tette.
6: Non avere femmine con tette, essere cinesi noi.
3: Ma porca questo è un problema serio,
1: Scorrettezze, la serie TV che è stata mandata anche negli USA, ma senza riferimenti a sesso e droga per non turbare troppo il pubblico americano.
3: Ma certo che senza le
7: mitragliatrici
3: non è proprio la stessa cosa,
5: E che sarà mai, pa? Cioè, in fin dei conti, devi farti solo una bella
7: sparatoria.
3: Sì, ma a me una donna senza due belle
7: bombe a mano
3: non mi fa eccitare.
5: E allora, pa, prenditi un po' di
7: pallottole.
3: Ma sì, alla fine un po' di
7: pallottole
3: mischiate con la
7: guerra
3: e vedrai che mi faccio una
7: strage
3: come si deve.
1: E allora fidati di noi e segui Scorrettezze, la serie in cui puoi incappare anche in qualche simpatico equivoco.
3: Ma che vuol dire?
6: Io ho detto essere massaggiatrice, non merettrice.
3: Scusi, ma lei non fa i massaggi?
6: Sì.
3: E allora massaggi.
6: Cosa?
3: Questo me lo assaggi, questo qua me lo assaggi.
1: E allora non fare il timido e nemmeno il ruggero. E sintonizzati su Scorrettezze, la fiction fatta più male di quelle con Gianni Morandi.
3: Alla fine è andata bene, mi sono fatto pure fare l'involtino.
5: Con la salsa, pa?
3: No, con la bocca.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
4: Do.
5: Upa!
4: Chi è?
5: Upa, sciuro di mamma! Ma
4: zocco! Chi è?
5: Ma zocco di mamma!
4: Pronto?
5: Gargiulo? Gargiulo?
4: Chi è?
5: L'hai preso nel culo?
4: Chi è?
5: Ci te morte, sta morte viva?
4: Ma va fa un culo!
5: Tua mamma!
4: Pronto?
5: Afa?
4: Pronto?
5: Afangulo?
4: Chi parla?
5: Lala, Trina, Zord.
4: Madonna, non si capisce nulla, madonna, chi è?
5: Pronto? Ci è stramorte bene.
4: Oh, madonna, Frank, non si capisce più nulla, mamma.
5: Lala!
4: Che è successo?
5: Lala!
4: Pronto?
5: Lala!
4: Chi di Lala?
5: Lala, Trina, Zord, ste!
4: Vaffanculo,
5: accademia! Lala!
4: Vaffanculo! Stai in città puta, capisce?
5: Assunta!
4: Non hai capito proprio niente, vaffanculo, sto di!
5: Assunta! Tu frego, cazzo, punta!
4: Ecco, però, fatti, non ti conosco! Vaffanculo!
5: Tua mamma!

0: Pronto?
1: Faccio da cazzo da chiam.
0: Cioè tu ti la fai tanghiola e io adesso faccio da capo. Fam capo, come funziona il pack?
1: Ricchio.
0: Ricchio. Ma tu sei il figlio di Alice, che si apre le gambe e ti faccio felice. Faccio da ciò il ringoglionito alla puttana da mamma.
1: E tu sei figlio di Gargiulo?
0: Faccio l'angulo, tua figlia ti ho, sordo tremato, soffro catarretto, come sempre d'altronde. Ritambacciare che ghino è, come sempre d'altronde, come sempre, perché si usa anda tremato. Ti ho tutta la quarta generazione a tavola, affangula chi ti è morto.
1: Manola? Ti piace la ciula?
0: Allora, Manolo, già cinto, già c'è all'ufficio anagrafe, fa te che ti ho, fa un capo io, oltremato.
1: Angulo?
0: Lavora all'ufficio, no, c'è che se lavora all'ufficio, no, da fa baby shower, già da dare un nome a correcchione da finito.
1: Alfonso, tu sei un picco stronzo?
0: No, corsi tio, sordo di stronzo tramau. Ma ti prefaccio le bavarie, non vanno.
1: Ma non fece le
0: bavarie, no, ma da rispondere, raffaccio tio le bavarie. Bella, bella bavarie, con la schiuma mock. Vedi, ti vedo esperto, ti vedo. Quindi raffaccio, cava. Raffaccio le bavarie, rapigli due alla volta, ma fa con la schiuma mock. A modo pulpo. Ti rimorchi, capito, fai. Sorto di patane e di cadaie, se ti piacciono le orchette. Sorto di tramama. C'è stato King Kong, ti affeo.
1: King Kong!
0: Terrorizza la città!
1: King Kong! Ma...
0: E poi cosa fai quando è più che fare bavarione come ti piace, sporcacciona.
1: Ecco.
0: Cioè io qui Italia.
1: Ecco che te ne ingabbi.
0: Io tengo il cuore.
1: A voglia.
0: Io tengo il cuore. Mamma te una sorta di zocca nel pattone. E io tengo il cuore. Al massimo io ero fatto il cuore.
1: E mamma
0: Perché sono andato a mamma per l'altare. La so posto un bacio mio. E giù so appendato che è una bellezza. E tra l'altro tutto era 30 centimetri di netto che tengo in mezzo alla gamba.
1: È sordo.
0: Una brava ragazza, non è mica come assordo, no, fa di sonesta maghiotta, che tra l'altro fa la concorrenza a tua madre quando va a fare la puttana. Cioè, a dare a gas per il cliente, sta citando a parlare io. A litigare per i clienti. Fa, io faccio 20 euro, no, io ne faccio 15.
1: E tu?
0: Tu si tremano. Io questo lo capisco e lo comprendo. E io ti dico sempre, state cizzo che parlo. Stai zitta, Monella, devo parlare io.
1: Ti piace la cozza pelosa?
0: Guarda, mamma mia, è deliziosa, guarda. Li tolgo i peli, li tolgo e con la lingua faccio. Madonna, che bello. Quando poi li tiro il mossicino, faccio così. E lei subito che si bagna. E così facciamo, abbiamo scorta di acqua per altre 10 anni, capo?
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.
4: Yeah. Yo.

0: 10 anni fa, 4 omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
1: Re di cazzoni, c***o di spade, drag queen di culi, 7 di negoni, 7 di cappelle, briscula.
2: Capo, cos'è tutto questo casino?
1: Zitto, sberla! Ma non vedi che stiamo giocando a briscula? Sberla!
2: Aia! Bello, e come si gioca? Ti infili del formaggio brie nel culo?
1: Ma zitto, sberla! Pensa a te come sei volgare, mamma mia. Ecco il telefono a forma di c***o. Mi viene di nuovo fame. Pronto, qui parla il Gay Team.
3: Aiuto, Gay Team. Dei brutti ceffi vogliono chiudere il centro di anziani di Cinisello. Dovete aiutarci.
1: Hai detto il centro anziani. Oddio, questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti sul furgone negro di Morgan Fickman. Che c'è?
4: Cioè, a me il fatto che sono di colore non è che bisogna fare sempre dell'ironia. Cioè, non è che siamo tutti uguali.
1: Senti, ognuno c'ha il suo. Noi siamo rioni e tu sei nero.
4: Allora?
1: E allora cosa?
4: Cosa che non capisco.
1: Cosa fai, brutto?
4: Dove vogliamo arrivare?
1: Mettiti alla luce perché non ti vedo o sorridi.
4: Adesso il culone che fa la battuta lì. Ma guarda te il mondo come sta cambiando.
5: Gay Team, grazie al cielo siete qui.
1: Niente paura, chiappette col bastone. Lo salviamo noi, il centro Ani Anziani.
6: Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Uscite fuori con le natiche in alto. Avete tempo fino a quando tu vorrai. Dimmi tu quando, ora, il giorno, il mese in cui forse tu ritornerai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando.
1: Basta.
7: L'hai cantato meglio di Tony Renis.
8: Che pezzo, ragazzi.
6: Scusa, ho appena subito un trapianto di Renis.
9: Stiamo finendo.
10: Ma almeno una volta erano solo in fondo.
9: No, ragazzi, veramente. Ma cos'è?
7: Dai.
1: Avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Vediamo un po'. Siamo in un centro anziani. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io.
11: Costruiamo un cazzo in continente.
12: Prendiamo un cazzo di carte e giochiamo a colonscopone scientifico.
1: Zitto, sberla! Forza, ragazze, costruiamo un cazzo in continente.
13: Va, ragnatela.
14: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
15: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
16: Dovete smetterla!
17: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
6: Gay team, il tempo è scaduto. Non c'è tempo, non c'è spazio, mai nessuno capirà. Vuoi rimanere perché fa male, male, male da morire. Di sere negre, non c'è tempo, non c'è spazio.
1: E basta, ho capito, porco.
6: Scusa, cazzo, soffro di carenza di ferro.
9: Cos'è successo?
1: Forza, ragazze, tutte sul cazzo in continente. Fuoco!
12: Attenti alle gocce!
18: Oh no, hanno un cazzo in continente!
6: Spara, Edil Kong! Ratatatatata! E che cazzo, c'è sempre lo stronzo che ride mentre parlo al megafono! Ma è questo il modo di fare la polizia militare, porca c***o! C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Taratatatatatatatatata.
1: E basta, cazzo, meccheca.
6: E porca troiaccia, scusa, sono 3 giorni che non cago. Ritirata, che è un gioco di parole a sua volta.
1: No, meccheca, devi ancora ricevere la mia vendetta.
6: No, il cazzo incontinente no.
19: L'incontinente ego, sì.
4: Ehi! Facciamo anche dell'ironia mentre cantiamo la canzone. Perché ce l'avete sempre con... Siete un gruppo di fracci, ve la prendete con me che sono...
6: Ai, visto che tutta la puntata che dico stronzate a tema canzone, te ne dico una di Masini, vaffanculo!
1: Adoro i culi ben sfondati.
4: Ah, oh, questa la conosco, stai facendo Vasco Rossi.
6: No, mi fa male il co.
20: Lo Zoo di 105.
21: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
6: Bella raga, bella zio, bella zia, bella di padella, bella bro, bella fra, bella lì.
22: Basta scemo.
6: Bella di cappella, bella di mammella, bella di pucchiacca, bella di rastrello, bella bro, bella bra, bella sister, bella master, bella lì, lula.
22: Basta, ti chiudo il microfono, fino a quando non ti scende l'effetto del crack.
23: La trasmissione dello stupido è temporaneamente sospesa. Il conduttore si è fumato una pipa di crack prima di andare in onda e dobbiamo attendere che gli scenda l'effetto. Attendere, prego.
22: Ti riapro il microfono, ma se dici ancora cazzate, chiamo l'infermiere per la punturina.
6: Avete visto, sono costantemente censurato dai poteri forti perché temono che possa rivelarvi dei segreti segretissimi che potrebbero svegliarvi dal Matrix in cui vivete.
22: Ma che cazzo dici?
6: Eccomi, sono il conduttore radiofonico più temuto dai poteri fortissimi. Voi non avete idea dell'inferno che vivo ogni giorno. Ricevo minacce mortali da parte di Bill Gates, Soros e quel nazista di merda di Klaus Schwab.
22: Ma se non ti caga nemmeno il tuo cane.
6: Perché, vi chiederete voi? Perché raga, io sono un pozzo di segreti, conosco tutte le verità che vi hanno nascosto i media convenzionali da sempre. Se parlo io, salta il mondo.
22: L'unico vero segreto è chi cazzo ti ha assunto.
6: Non mi credete? Volete qualche scoop? Ok, ma sappiate che sto rischiando grosso.
22: Sì, rischi gli schiaffi e i calci in culo.
6: Lo sapevate che i bambini non li porta la cicogna? Porta la cicogna. Ma li porta un uccello senza piume e con pochi peli.
22: Ma porco, ma cosa dice sto m***oide?
6: Babbo Natale non vive in Lapponia, ma è di Frosinone e nel resto dell'anno gestisce una pizzeria.
22: Ma veramente?
6: Certo, Simo J.
22: Intendevo, ma veramente non sei ancora stato licenziato?
6: Quante ne so, raga, quante ne so. Oggi in Mind Merd voglio parlarvi di un progetto che potrebbe rivoluzionare il mondo, di cui nessuno parla, chissà perché. Oggi parliamo di merda, di feci, di cilindri fecali, di stronzi, di pupù, di cacca.
22: Ma che cazzo dici?
6: Perché la merda è tutto, con la merda si può fare qualsiasi cosa, la merda is the future. Ma non sono io a dirlo. Oggi ho un grande esperto di feci, il professor Gianni Merdandi, che ci spiegherà come la merda potrà salvare il pianeta. Buongiorno Gianni, benvenuto in Mind Merd. Spiegaci la tua teoria rivoluzionaria.
24: Noi in Cerpania abbiamo capito che con feci possiamo assolutamente fare tante cose, di cui costruire di case come fanno con sterco in Africa. La cacca è sostanzialmente un cibo, quindi anche se è stato digerito una volta, perché non digerire seconda, terza volta? Quindi cacca può diventare assolutamente un nuovo snack.
6: Geniale, lei quindi mangia la merda.
24: Io anche dietro con me vuole a ti assaggiare.
6: Di cosa si tratta?
24: Lei ha presente di Twix, che è fatto di due bastoncini. Ecco, io ho questo bistronzo. Se ha nome più indicato, perché sono due piccoli und stronzini. Unico. Il problema è alito.
6: Bella Gianni, grazie per i preziosi consigli. Mi auguro che tutti i miei ascoltatori smettano di mangiare porcherie e inizino come me a mangiare merda. Shit is the future.
22: Allora stasera mi faccio una bella grigliata di moco, perché una merda più grande di te non la troverò mai.
21: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.

Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il grande Super Minchia. Il mondo come noi lo conosciamo è stato seriamente cambiato dalla sua repentina scomparsa. Milioni di amanti e di donne sole e disperate si sono arrangiati e si sono ricostruiti una vita sessuale più o meno soddisfacente. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.

0: Amo, sono arrapatissima, come se mi avessero sparato del Viagra da donna con una cerbottana direttamente nel clitoride. Praticamente, se ora piovessero cazzi dal cielo, chiuderei l'ombrello.
1: E la Madonna, che sprizzante utilizzo delle metafore atte alla comunicazione della propria predisposizione all'accoppiamento.
0: Dai su.
1: Ma amo, aspetta un secondo, che non è che sia così automatico. Magari prima, diciamo, delle carezzine?
0: Va che sono una donna, mica un porcellino indiano. Dai, poche cazzate. E sfodere il cobra, che oggi mi sento un'incantatrice di serpenti. Guarda, c'ho anche il flauto.
1: E la Madonna, che dildo. Però aspetta, amo. Sai che sono poco predisposto. Insomma, lo stress, la scuola, mio figlio ha cambiato l'Audi, l'estinzione delle giraffe. Figa, sono un po' in paranoia.
0: Ma è possibile che quando ho bisogno di fare la festa di complefiga sei sempre indisposto? Ma che io sono una donna e ho le mie esigenze.
1: Lo so, ti capisco, amore. Ed anche se sono consapevole che il tuo appetito sessuale ha qualcosa di innaturale, io ti comprendo. Ma da qualche tempo non è più così come deve essere.
0: Oh mio Dio, ma mi stai mollando? Stai lasciandomi con i bambini in mezzo alla strada?
1: Ma noi non abbiamo figli e la casa è intestata a te. Comunque tu stai interpretando erroneamente ciò che sto cercando di dirti. In realtà io soffro di disfunzione erettile, ecco.
0: Ah, tutto sto casino perché non vai d'accordo con il geco.
1: Ma no, ma cazzo c'entra il geco? No, non il rettile, erettile, erezione. Insomma, ho dei problemini di erezione.
0: Potente!
1: Beh, aspetta, adesso non...
0: Non ti tira più l'uccello!
1: Sì, sì, quello, insomma, un po' dura, ma quello...
0: Non sei più un uomo!
1: Adesso, amore, gradirei un filino di tatto, perché sai, l'argomento è un pochino delicato, eh?
0: Sei un eunuco del cazzo!
1: Sì, sì, amore, sì, sì.
0: Una minchia moscia!
1: Hai colto, sì.
0: Il tuo cazzo è morto!
1: Basta, sì, sì, è quello il problema! Insomma, non continuare, basta!
0: Accidenti, amore mio, ma questo problema è risolvibilissimo! Non ti devi abbattere!
1: Grazie, amore! Andiamo da uno specialista?
0: No! Mi scopo i tuoi amici!
1: Figa che stronza, oh!
0: Ma dai, amore, scusa, ma quando si rompe una macchina che si fa?
1: Era giusto.
0: Sì, ok, se ti piace, ma se ti fa cagare la cambi.
1: Ma come ci sono rimasto di merda?
0: Senti, però ho sentito da alcuni racconti di amiche, in un addio al nubilato, che un sacco di anni fa c'era in giro un supereroe con dei poteri eccezionali che si occupava appunto di questo tipo di problemi di coppia.
1: Ma chi?
0: Un certo super minchia.
1: Sì, sì, amore, ne avevo sentito parlare, ma sono leggende.
0: Beh, dai, perché non provarci? Ci costa sempre meno del Chalice.
1: Ma sì, proviamoci.
0: Facciamolo insieme.
2: Aiutaci, super minchia! Aiutaci, super minchia!

0: Super Minchia Revenge. A luglio. Nello zoo di 105.
1: Non ci credo, mo! Ha funzionato! È lui!
2: Vado a lavarmi la vagina!
1: Ma sei tu, Super Minchia? Ma sei venuto a scoparti mia moglie?
3: No, sono di Amazon. Però se vuoi due colpi in culo ce li calo.
4: Splendido, splendido, che uccello!

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco Sioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno.

0: una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì,
4: che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
4: forse
0: vabbè,
4: c'è il sangue.
0: Sì,
4: allora,
0: va
4: signora...
0: Bene. Questo
4: mi ascolti,
0: sì,
4: ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
4: Gaetano?
0: Don Gaetano,
4: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Porcaccia miseria. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
0: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non
0: si...
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Commento il colpo di Bagaloferri. Un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani. C'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio
4: che
5: da lavoro.
4: Bagalov, porco.
0: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate.

0: Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Niente,
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
2: Ma io so fare la cacca.
1: Ma
2: non so come si fa l'esame delle...
1: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
3: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek.
0: Sì.
4: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
4: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Lo Zoo di 105 presenta...

0: 140 più 206 meno 155 meno 7.
1: Bau, bau, vecchio orso, cosa fai? Conti i secondi che ti rimangono da vivere? Che sei vecchio, una battuta sulla tua età. Già il fatto che un cane parla dovresti chiederti.
2: Dovresti chiederti, lo vedi da tuo padre, eh? Quello che raggiungeva l'orgasmo infilandosi una bomba a orologio nel culo. Sto facendo i conti, devo andare in banca, no?
1: Bau, bau, e perché se sei un agricoltore che vive in alta montagna non c'hai un cazzo a parte il formaggio?
2: A parte il formaggio vedi la tua madre, eh? Quella che mangiava merda e cagava ricchioni.
3: Ciao, nonnino mio volgarissimo.
2: È arrivata, allora! Volgarissimo la vedi la tua nonna, eh? Quella che riusciva a bestemmiare con le scorregge vaginali.
1: Nonna, senti, ma anche tu, Bau Bau, ti stai facendo una domanda, che comunque c'ha 23 anni la ragazza che parla ancora tutta strana. Siamo sicuri che è proprio tutto a posto?
2: Tutto a posto, vedi tuo padre, eh? Quel merda?
3: Ma come mai, nonnino, hai la calcolatrice?
2: Calcolatrice vedi tua madre, eh? Quella che c'aveva il righello nella bagiana. Dai, vedi i coglioni, di puttana, andare in banca, via.
3: Ah, che bello, posso venire con te?
2: Ah, ma nemmeno se ti metti a scorreggiare un segnale wifi mentre ti infili gli alluci nelle orecchie. Tu resti qui e metti la passo dal figone, chiaro?
1: Bau, bau! Minchia, ma ti rendi conto che c'hai 23 anni? Hai anche la patente! Che cazzo stai piangendo? Piange! Bau! Che qualche volta vorrei attaccarmi alla giugulare, strapparti il problema esofago e vedere gli schizzi di sangue dipingere la parete!
4: Ciao Heidi!
1: Ecco, è arrivato quello che ha proprio tutte le speranze di parcheggiare sempre gratuitamente.
4: Hai visto?
1: E mi risponde anche un cane.
4: Hai visto?
3: Yeah. Ciao Peter!
4: Ciao Heidi! Come mai sei triste? Che succede? Le capre ti hanno bucato il boschetto?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato in banca e mi ha lasciato qua tutta sola. Io ci volevo tanto andare in banca.
1: Comunque, Bau Bau, scusate se mi indromè, sì. Ma la puzza di merda non l'ha sentita nessuno?
4: No, tu la senti?
1: No, no, io l'ho sentita.
4: Ma tranquilla, Heidi, stai tranquilla, quando c'è nessuna puzza. Per fortuna porto sempre una banca qui nelle mutante.
3: Davvero?
4: Certo, prendila, prendi la banca.
3: A subito, Peter!
4: Oh, oh, oh! Senti che odore, senti che odore! Puzzolente, puzzolente!
2: Uè! Cos'è sta puzza di barboni qua? Nipotana, vedi quel cazzo che puzza, via!
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare in banca?
2: Sì, ma prima di me c'è la nonna di Peter!
4: Impossibile! Mia nonna non ha il conto in banca!
2: Ah! Ecco perché i pompini li devo pagare in contanti!
4: Ma vecchio orso, no!
1: Basta che mi dai l'ok, gli strappo la giugulare, eh!
2: Vai cane, vai!
4: No, no, no, no, no, no, no, no.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1869, quando nel mondo fecero la loro comparsa dei misteriosi tubetti pieni di una strana sostanza mentolata.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano si trattasse di una salsa per i denti, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del dentifricio. Il dentifricio è un prodotto finalizzato alla pulizia e alla salute dei denti. Assieme alla minchia è nella top 5 della classifica di Rolling Stones delle cose più tenute in bocca dagli italiani. E il dentifricio è fatto col fluoro.
4: Il fluoro favorisce la mineralizzazione dello smalto, consentendo fissaggio del calcio presente nei denti. Ma non tutti sanno che calcifica la ghiandola pineale, rendendoti scemo per sempre. Non avete fatto caso che chi si lava sempre i denti è sostanzialmente un povero coglione?
1: Proprio così. Il fluoro del dentifricio favorisce la distruzione cerebrale, ma l'inganno è sempre stato palesato su ogni tubetto di dentifricio. Sulla parte posteriore è presente un quadratino colorato. Non ci credete? Andate a controllare sul vostro tubetto.
5: I colori dei quadratini sono 4. Abbiamo quello verde, che sta a significare che il dentifricio è il 100% naturale, come l'erba che mi coltivo a casa mia, no? Quadratino blu indica un mix di sostanze naturali e medicinali, come quando mischio l'erba col fentanyl. Quello rosso indica un mix di sostanze chimiche, come quando mi prendo un bello Xanax dopo le anfetamine per rilassarmi. E infine quello nero, col teschio e le ossa incrociate, significa che è fatto al 100% con sostanze che causano la morte. E infatti sono morto più volte.
1: Ma oltre a questi, ce n'è uno in più, visibile solo nei dentifrici multicolor. Se girate il tubetto di questi, potrete subito notare... il triangolo degli Illuminati. Abbiamo qui con noi il premio Nobel sugli Illuminati.
3: Gli Illuminati sono misteriosi.
1: Può dirci qualcosa in più?
3: Sono così misteriosi che per me è un mistero. Già, un mistero.
1: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile rivelazione. Ma cosa fanno gli Illuminati con questi dentifrici? Qual è il loro scopo? La chiave di volta è arrivata grazie a Peppe Scarraffa, un uomo che ha capito la verità e non si lava i denti da 47 anni. Salve, Peppe.
6: Buongiorno a tutti.
1: Mamma, che puzza di merda! Mi scusi, si può allontanare un po' dal microfono, dai!
6: Sì, mi scusi! Nei testi antichi è palese che gli Illuminati usavano il dentifricio multicolore per il controllo mentale dei poteri forti di allora. Fu ritrovato in questo documento audiovisivo.
7: Sempre. Basta di Maradona.
6: Questo testimonia che furono gli alieni scesi dal cielo a donare e a consegnare il dentifricio agli Illuminati.
3: Avevo ragione. Era un'astronave.
1: Ok, potete andare, grazie.
8: Aprite un po' la finestra, per favore. Mamma mia, ma che odore, che schifo, sto alito, porca puttana. Via, via, fuori dal cazzo.
1: Porca miseria, ma dei testimoni normali mai. Dunque, possiamo dire che il dentifricio serve a controllare le menti degli stolti e che, come al solito, dietro a tutto questo ci sono gli alieni in combutta con gli Illuminati. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Radio 105.
10: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
4: Marco Mazzoli ti ucciderà.
3: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre.
4: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia cazzo, tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione lì a Striscia la Notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
4: Hai paura?
8: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
6: La radio, alla puttana d'esordio.
4: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
4: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora.
4: Pronto?
5: Sì, signor Andrea?
4: Sì, sono io, mi dica.
5: Salve, sono Gigi Valli da Conservigi, la contattavo per l'annuncio di lavoro.
4: Madonna, sì.
5: Ti ricordi che ti avevo già chiamato tempo fa?
4: Che cazzo vuoi da me, madonna?
5: Aspetta, ascolta, ero nervoso che avevo poche possibilità da offrire, capito?
4: Ho capito, ma tu però non mi puoi dire le parole al telefono. Io sto qua che...
5: Vabbè, anche tu hai fatto lo scemo al telefono, quindi già tanto che non ti ho fatto la faccia come un pomodoro. Però comunque, ascolti, io, guarda, ti dico, ci siamo buttati ora su un'altra tipologia di lavoro. Allora, ascolti, stiamo facendo sti corsi di formazione, praticamente. Noi abbiamo fatto degli studi universitari. Risulta che chi non lavora di Milano è perché non trova da lavorare. Chi non lavora di Bari è un pelandrone di merda e quindi stanno a casa, capito?
4: Andrò di merda, mi sembra un po' eccessivo. Comunque, vabbè, sentiamo che cosa mi devi proporre.
5: Allora, ascolta, io praticamente ho 20 baresi che non c'hanno da fare un cazzo. Ho preso dei soldi dalla comunità europea io, quindi in pratica ho messo 20 pelandroni di merda in una stanza e io gli dico due cazzate e praticamente risulta che ho fatto i corsi. Beh, è un modo io per mettermi i soldi in tasca, capito? Si tratta di farmi da assistente a me mentre faccio questi corsi, quindi in pratica ho questi 20 terroni di merda davanti e mi serve uno scemo vicino che mi deve fare delucidazioni, capito?
4: Beh, poi dove si tengono questi corsi?
5: Allora, si tengono praticamente, intanto faccio il test europeo per farti lavorare. Io ti farò delle domande e praticamente in base alle tue risposte io darò la possibilità alla comunità europea di assumerti o meno.
4: Ah, ok, tutto chiaro. Vai.
5: Adesso, veloce che c'ho anche dalla, c'ho raffreddore e mi soffio il naso, quindi non perdiamo troppo tempo che già mi stai rompendo i coglioni. Allora, ascolta. Domanda numero uno. Nome e cognome.
4: Andrea De...
5: È sposato?
4: Sì.
5: Allora, per caso c'hai dei problemi con dei marocchini?
4: No, mi stanno sul cazzo, ma non ne ho problemi.
5: Allora, hai mai subito delle violenze in ambito lavorativo, tipo, che ne so, schiaffi in faccia, morsi del ciuccio, c***i nei culi, robe così?
4: No, sempre tutto a posto.
5: Ok, c***i nei culi fuori dal lavoro, li fatti mai?
4: No, non mi piacciono a me quelle cose, no.
5: Allora, questa è la domanda cruciale della comunità europea. Allora, sul lavoro, lei si ritiene una persona seria o un buffone di merda?
4: Io mi ritengo una persona seria, come?
5: Dalla voce sembrava un po' un buffone di merda, però vabbè.
4: E sei proprio un fil di puttana.
5: Vabbè, sembrava, senza che esageri, sembrava. Allora, ascolta me, le do l'ok per l'assunzione. La sua mansione è quella di assistente ai corsi di formazione con la qualifica di delucidatore di livello 1.
4: Okay.
5: Quindi mentre io tengo i corsi, lei a me mi dà delucidazioni.
4: Ma che cosa devo delucidare?
5: In pratica, mentre io spiego ai ragazzi, te con la spugnetta mi devi delucidare la cappella.
4: Arriva, vaffanculo, ma la cappella di tua sorella, ma invece te ne va a fare in culo, brutto coglione di merda del nord. E si dice così?
5: È uno scherzo, adesso sto scherzando, pirla. Ti pare che ti faccio delucidare la cappella con la spugnetta?
4: Beh no.
5: La cappella devi farla con la bocca, oppure col culo se vuoi, va bene?
4: Ma c'era ladrina tocca, ma vaffanculo.
5: Infame di merda, va bene?
4: Coglione, vai a fare in culo, vai, e tontene a paese tuo, pezzo di merda, pezzo di merda.
5: Vabbè, se no, se nel caso non sei capace, chiedi a tua madre, che lei è capace a lucidare le cappelle e i cazzi, capito?
4: Coglione pezzo di merda, ma fammo che chi ti ha stramurto, pezzo bastardo carnucci, e te che ti faccio male. Va, fammo.
5: Ma guarda sto pelandrone di merda, va.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imam, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Quanto è bello l'amore! Quanto è bella la vita! Quanto è bello l'ano umano! Volevo dire l'animo umano. Adesso che mi sono resa conto che Skelly deve essere mio, tornerò all'attacco per riprendermelo ad ogni mezzo. Arrivo, amore!
2: Chi cazzo rompe i coglioni a quest'ora del mattino? Oh, sì, arrivo, porca troia! Pronto qui, Fortezza del Male, chi cazzo è?
3: Ciao, Amo, sei sveglia?
2: Amo, ma chi cazzo è?
3: Come chi è? Ma sono io il tuo mommy baby. Ero a fare un po' di jogging e mi chiedevo se per caso volessi unirti a me per un po' di attività fisica super top. C'è anche il mio personal Big Jim. Sai, anche lui è della Mattel. Vi conoscete? Saluta Skelly.
4: Bella, bro.
2: Senti, scemo, non so se sai che sono le 7 del mattino. Non so se ti rendi conto che sei l'ultimo essere di questa galassia con cui passerei anche solo un minuto del mio tempo libero. In ogni caso, se questi concetti ancora non fanno parte delle tue nozioni, dimentica questo numero e non mi rompere più i coglioni. Hai capito, brutto pazzo bastardo? Fottiti tu e Big Jim di sto cazzo!
5: Cosa ha detto il tuo boy? Viene a fare due ripetizioni con noi?
1: No, ha detto di fotterci.
5: Ma gli hai detto che sono Big Jim? Quello frocio è il Ken.
2: Sì, pronto?
3: Amo, sono io. Ti va se ti passo con qualcosina di healthy da mangiucchiare assieme? Sono qui da queste parti e visto che è ora del breaky, pensavo ti facesse piacere.
2: Ma fammi capire...
3: Cosa?
2: Ma la tinta schiarente che usi ha effetti collaterali sulla tua psiche?
3: Perché dici questo?
2: No, perché non si spiega che sei così cretino.
3: Allora ti porto del cinese.
2: Ti ho detto che non mi devi rompere i coglioni, brutto cane bastardo, succhia banane!
3: Ma senti, ma mi ami ancora?
2: Io non ti amo, non sono gay e tu sei il mio peggior nemico.
3: Ma che dici, amore? Perché dici certe cose? Chi te le ha messe nella testolina scarnificata?
2: Oh, è anche scritto nella sceneggiatura. Ci hanno fatto una linea di giocattoli apposta, porcaccia puttana! Lo vuoi capire?
3: Ok, niente cinese. Preferisci un McDonald's, ma poi non ti lamentare se metti su massa grassa.
1: Ops, deve essere cascata la comunicazione. Questo 5G dà sempre problemi. Vabbè, decido io per pranzo. Tanto so cosa gli piace al mio scheletruccio. Amore, vieni. Dai che si fredda lo schnitzel della tua birreria preferita.
2: So, Cristo, ma come hai fatto ad entrare? Avevo liberato gli orchi robot e scatenato i gorgoile. Come cazzo sei passato senza che me ne accorgessi?
1: Amore, nulla e nessuno può fermare un gay alto 2 metri con il 93% di massa magra corporea, una dieta ben bilanciata, un look da urlo e un grandissimo pene, quando è innamorato. Ed oggi tu sarai mio e sai perché? Perché ti amo e anche tu sei innamorato di me. E non lo vuoi ammettere.
2: Ma va che tu hai bisogno di aiuto! Ma come cazzo te lo devo ripetere che sono eterosessuale e che non ti amo e che anzi ti odio e ti voglio vedere morto!
1: Ma mi piace questo giochino che stai facendo, mi eccita da morire. Prima mi mandi messaggi piccanti e pieni di amore, e poi mi insulti quando mi vedi. Sei proprio una puttanella dispettosa.
2: Ah, puttanella? Ma non è che per caso sei stato ad una festa di gala a Sanremo ultimamente?
1: Basta chiacchierare, perché non facciamo zigozago.
2: Zigozago? Ma che cazzo stai dicendo,
1: Ripeto le porcate che mi mandi tu per messaggio porcellina. Non mi sarei mai aspettata di ricevere certi messaggi perversi da te. E ti ripeto che questo giochino del fingere che mi odi e che non vuoi vedermi mi ha fatto venire una erezione talmente portentosa che credo che perderò la cappella per farne spuntare una più grande come i denti del pescecane.
2: Ma di che cazzo parli? Io non ho mai mandato nessun cazzo di messaggio. Tu ti stai inventando le cose come gli squilibrati.
1: Ecco amore, facciamo questa cosa che mi hai detto per messaggio ieri. È così sporca che non voglio ripeterla io perché mi fa imbarazzare.
4: Ciao, sono Skeletor, sono la tua puttana, dai. Ho voglia di leccarti il buco del cazzo, mangiarti i coglioni, voglio scoparti il buco del culo. Porco due, sono Skeletor, non sono uno che lo imita, giuro.
2: Ma sei scemo? No, dimmi se ci fai o ci sei? Si sente ad un miglio di distanza che non sono io! Cristo è la peggiore imitazione mai sentita, ma come hai potuto crederci?
1: Taci e baciami.
2: Ma nemmeno per sogno, brutto scemo!
1: Per il potere di Gaskull!
2: Avevo detto no!
1: Zigo! Zago!
2: Basta, ti prego!
1: Zigo! Zago, Zigo, Zago, Zigo,
2: Cristo,
1: Zago,
2: il mio ano.
1: Zigo,
2: prego incullami, ma basta con sta cosa del Zigo Zago.
1: Zigo, Zago,
2: mi fa sentire ancora più sporco.

0: Only a 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide.
2: Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
3: Papino, mi aiuti a studiare la storia?
4: Ma certo, amore di papissimo. Che storia ti devo raccontare? Quella del simpatico scoiattolo che è morto squartato da un puma? O quella dell'allegro fringuello schiacciato da un pullman?
3: Allora, qui c'è scritto che durante il fascismo facevano bere alle persone l'olio di ricino.
4: Ah, veramente?
3: E che cos'è l'olio di ricino? Avevi detto che l'olio non esiste.
4: Infatti non è proprio l'olio, è più un personaggio famoso, tipo Staglio Olio.
3: Perché ti stai mettendo una sciarpa rossa al collo?
4: Mi è venuto freddo.
3: Perché stai indossando una maglia con un tizio che fuma il sigaro e la bandiera di Cuba?
4: Cambio un po' look per piacere al pubblico latino. Tu comunque tranquillo, continua a studiare che papino tuo va a fare le prove per il prossimo tour in Sud America.
3: Ciao Crusca.
5: Carissimo Fernandello, amico mio, come andiamo?
3: Bene, senti, ho bisogno di una mano a studiare storie. Che cos'è l'olio di ricino?
5: Un personaggio famoso, dici, tipo Staglio e Olio.
3: Veramente, aveva ragione Papino allora.
5: Fernandello, tuo padre si è travestito da comunista per andare dai nazi skin nella speranza che gli fanno bere l'olio di ricino. Fernande, quello c'ha fame e c'ha sete.
3: Ma perché dovrebbe fare una cosa del genere?
5: Perché sono 6 mesi che non mangia, un morto di fame, Fernande.
4: Buongiorno, questa è la sede di Casa Panda?
6: Ma tu chi cazzo sei?
4: Viva la Russia!
6: Sono d'accordo con lei, Putin è un grande.
4: Ma come? Allora, viva Lenin, viva Stalingrado!
6: Ma che cazzo vuole questo?
7: Ma che ne so, mi sembra vestito come...
6: un cantautore sfigato.
7: Sì, c'ha pure quella maglietta di cose, quello che ha inventato le vacanze a Cuba, non mi viene il nome.
4: Ma mannaggia, pure... forza Juve!
6: Ma che sei, un gobbo di merda?
7: Oh, dammogli una lezione a sto stronzo.
4: Bene, fatemi subito bere del buon olio di ricino.
6: Ma che cazzo dice questo? Noi adesso ti meniamo bene.
4: Ma veramente io pensavo che...
6: Ti facciamo ingoiare tutti i denti, coglione.
4: Ah, mi niente, allora va bene. È comunque un pasto nutriente. Amore di papà, vieni a tavola, che pompo.
3: Papino, ma perché sei senza denti? Sembri una vecchia. Ti sei fatto menare dei nazi skin per ingoiarti i denti?
4: Ma no, amore di papà adottivo, i denti li ho tolti per farli svegliare la carrozzere. Ma mi rimettono domani.
3: Non ti capisce niente, papà.
4: Mi rimettono domani, ora mangia che ho fatto il pesce.
3: Ma sembra un incisivo superiore, sicuro che è pesce?
4: Certo che è pesce.
3: E che pesce è?
4: Il dentifrice.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. La delusione per le preferenze sessuali del mio amato Gabebbo mi hanno devastato. Sapere che mentre io vorrei urlargli il mio amore, lui pensa alla vagina di Tila mi fa venire voglia di vomitare. Anche perché il solo pensiero della vagina mi inorridisce. Non voglio più vivere! Vorrei buttarmi in un fiume e farla finita. Ma non ho coraggio di far ripescare il mio corpo coi capelli impresentabili. E soprattutto non rovinerei mai i miei stivaletti scamosciati preferiti.
2: Ehi, Adam! Dai, apri questa porta! Smettila di fare così!
1: Vai via, ladra di uomini!
2: Ma smettila! Io non ti ho rubato proprio un bel niente! A me quel Gabebbo mi fa schifo! Non lo toccherei nemmeno con un bastone con in punta la merda!
1: Non ci credo! Lo hai già fatto una volta con il mio Skelly! Te lo sei fatta mettere dentro la cosa che puzza di ventresca alle mie spalle! Sei una ladra di uomini, vai via!
2: Apri questa porta e parliamo faccia a faccia. Non puoi rintanarti lì dentro per tutta la vita.
1: E chi lo dice? Ho abbastanza tisane al mughetto, maschere viso al cetriolo e scorte di martini da fare invidia. Lasciami in pace a mangiucchiare tartine di tofu e fammi il piacere di non disturbarmi più. Fra noi non c'è più niente da dire.
2: Va bene, come vuoi.
3: Sì, mamma!
4: Allora, Tila, sei riuscita a convincerlo ad uscire dalle sue stanze?
2: No, Sire, mi spiace. Purtroppo Adam è convinto che io gli voglia portare via il suo amore. E non c'è verso di fargli capire che non è così.
4: Il suo amore? Ma di che cazzo stai parlando? La storia di Skeletor mi sembrava fosse passata da mo. E poi io pensavo che Adam si fosse rintanato in camera sua solo perché ho venduto il suo pony rosa del cazzo alla macelleria del regno di Orcus.
2: Ma Sire, lei ha ceduto il pony Ginevra ad una macelleria?
4: Non rompermi i coglioni anche tu come mia moglie. Che cazzo dovevo fare? Quel pony di merda era vecchio e malato? L'ho regalato ad Adam che era un bambino. Sono passati 30 cazzo di anni. Quel pony ormai era buono solo per le bistecchine.
2: Oh mio Dio, quando lo saprà Adam sarà il colpo di grazia. Lui amava la piccola pony Ginevra.
4: Ma finiscila di chiamare il pony Ginevra. Era un maschio. Aveva sotto una minchia così grande che quando era duro sembrava un T-Max sul cavalletto laterale. Dovevo aspettarmelo che chiamare un cavallo deforme col cazzone Ginevra doveva essere un campanello di allarme.
2: Beh, col senno di poi, effettivamente. Anche il cosplay da principessa per la festa del 10° compleanno poteva dare qualche avvisaglia.
4: Ma pensa te, ma non potevo avere un figlio tossico scopa mignotte come tutti i tricchi del cazzo? Oppure un cazzo di fricchettone che fuma erba e viaggia a piedi scalzi per i paesi poveri con la scusa del rifiuto del benessere e del conformismo? Ma proprio un figlio finocchio doveva capitarmi?
2: La prego, Sire, non sia così retrograda ed insensibile. Adam è innamorato, sta soffrendo, ha bisogno di lei.
4: E che cazzo dovrei fare? Andare da Skeletor e convincerlo a farselo picchiare nel culo per il resto dei suoi giorni? Ma ti pare?
2: Skeletor? Ma che c'entra Skeletor? Adam è innamorato del Gabebbo!
4: Il Gabebbo? Mi stai prendendo per il culo, vero?
2: Purtroppo no, Sire.
4: Ok, apri quel cassetto e prendimi la merce. Ho scelto il giorno sbagliato per smettere con la droga. Intanto che mi faccio due colpi da rischio infarto, fai chiamare quella merda deforme del Gabebbo. Porrò immediatamente fine alla questione.
2: E come farà, Sire?
4: Farò al Gabebbo un'offerta che non può rifiutare. O accetta di stare con Adam e fingersi froccio, o lo faccio trasformare in pezze per lucidare i cazzi dei cavalli.
2: Severo ma giusto.
4: Gradisci un colpo prima?
2: No, grazie, ho smesso con quella roba. L'ultima volta che ho tirato mi sono svegliata in mezzo a 3 nani col cazzone e una drag queen travestita da Aretha Franklin.
4: Porca troia, Tila, ma che cazzo di locali frequenti? Scusami, Tila.
2: Dica pure.
4: Ce l'hai ancora il numero di Aretha Franklin col manico?

0: Bacca Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Uno, due. E uno, due. E uno, due. Ah.
2: Pau, pau, zolongane con l'accento meridionale che nella serie non parlava. Bravo vecchio orso, finalmente hai imparato a contare.
1: Imparato a contare la vita tua madre, eh? Quella che si è fatta mettere il cazzo per poter contare fino a 11. Mi sto scaldando, cerco di pulci. Fra poco vado in piscina io.
2: Ah, bravo Pau Pau, alla tua età è importante fare sportis.
1: Alla tua età lo dirà tuo nonno, eh? Quello che prende la pensione nel culo. Dai, vedi dei coglioni che sono già in ritardo qua.
3: Ciao nonnino mio rugosissimo.
1: Rugosissimo la vuoi dire a tua madre, eh? Quella che ha preso così tanta in faccia che ha le zampe di gallina bianche. Dai, stroiati da qui, mignotta delle nevi. Devo andare in piscina io.
3: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a far diventare il tuo clitoride presidente del Ruanda. Tu sei qui e metti l'embargo a tutti i cazzi, chiaro?
2: Bau bau, ma che succede? Che succede? Che... Accidenti. Hai lasciato il frigo aperto da 5 anni? Per caso? Che proprio è il tipico odore del tramezzino che è morto decomposto con dentro una persona morta. Con i vermi che gli stanno mangiando gli altri vermi. È proprio il tipico odore di formaggio, però lasciato al sole di agosto in spiaggia sopra un barpone morto, incuorato da 4 delfini tutti morti, marci, merda.
4: Ciao Heidi!
2: No, è lui. Figlio di p***a, marcio di merda che puzza di piedi,
4: No, però Paolo, non c'è scritto così però. C'era scritto il bambino con i tarzanelli al posto della forfora.
3: Ciao Peter.
4: Ma Heidi, che succede? Le caprette hanno smesso di brucarti la patata?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato in piscina senza di me.
4: Ma che merda sto vecchio orso. Tranquilla, dai, per fortuna porto sempre una piscina nelle mie mutande.
3: Davvero?
4: Certo, tuffati, tanto si tocca.
3: Vai. Subito, Peter!
4: Ecco, vedi, sì, vedi che si tocca? Vedi che si tocca? Brava!
1: Ehi! Staccati, puttana!
3: Scritto nippottana.
1: Cosa fai come le negre?
3: Vecchio orso, non dovevi andare in piscina?
1: Sì, sto aspettando la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, ma lei si sbaglia, mia nonna non sa nuotare.
1: Ah, ecco perché così prova a ingoiare la
5: Ma vecchia!
4: Dai ragazzi, basta. Vero?
3: Io mi disto.
1: Faccia c***ne!
5: Ma fa c***erone di merda!
1: Vattene da questa montagna!
5: Fammi. Ovviamente Marco, queste sono parti superflue.
4: No, mettile Marco, così si impara.
5: L'abbiamo utilizzato per fare due allegre risate nello staff.
6: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
4: Chiudi, che vuoi
3: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
4: Cioè?
3: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
4: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
3: So che deve succedere qualche cosa, però.
4: Anche lo zoo?
3: Ma dicono, ma dove?
4: E dimmi cosa?
3: Che devono cambiare, però.
4: Cioè?
3: Che ne so, adesso vai alla profondità.
4: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
3: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
4: A chi?
3: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
4: Ma c'è la certezza.
3: Adesso io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico.
4: Guarda, andate.
3: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle iende.
4: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
3: Vogliono levare un po' di cose.
4: Un po' di persone.
3: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le iene, ne ho visto qua. Ho visto,
4: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
3: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
3: Però voilà, sempre queste cose.
6: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
3: Perché sa media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
2: Giampirlo era un ragazzo che commetteva grossi errori.
3: Giampirlo, passami il coltello.
4: Subito, tieni! Ma cosa cazzo? Oh cazzo, l'ho ammazzato! Che grosso errore!
2: Sì, un ragazzo che commetteva grossi errori.
5: Giampirlo, non venirmi dentro, mi raccomando.
4: Oh merda, ho commesso un altro grosso errore. Ma perché? Perché commetto sempre grossi errori? Perché?
6: Figliolo, prima di tutto, scia sbirre, visto passare sbirre.
7: Ma da tono, me lo fai un autografo?
6: Allora.
7: Hai ragione, scusa, non si usa più il selfie.
6: Ehi.
7: Scusa, è partito il video?
6: Lo vedi?
7: Sorridi?
6: Lo vedi? Nell'immagine riflessa lo vedi che non sono Batantuono, no?
7: Infatti non è più la barba, ma è per un nuovo film, vero? Metti le dita così. Oh!
6: Non le metto le dita così.
7: Fai
6: non
7: la bocca.
6: Le faccio. Oh. Te ne vuoi andare?
7: Cazzo, è venuto mosso. Sei uno...
6: Vai via!
7: Te la meni!
4: Oh, Gesù! Commetto sempre grossi errori e me ne accorgo solo un po' tardi. Cosa mi consigli?
6: Ma è ovvio, vuoi un po' di bamba, vuoi farti un popotto, vuoi fare un popottino?
4: Ma io non voglio la bamba, voglio poter rimediare ai miei grossi errori, ne faccio tanti ogni giorno, che cazzo.
6: Beh, allora sei fortunata. Scusa, sono un po' così perché il Ramadan non mangio da tanto tempo.
7: Scusa. Sei figlio di Dio, tu?
6: Sentite, allora, sei continuo a far entrare degli estranei nel set mentre stiamo girando?
7: Un poco, io sto frattando tutti.
6: A parte
7: invece
6: il fatto che sei la stessa persona di prima, ti ho già detto che non sono io.
7: Porca miseria, mi hai sgamato.
6: E sei tu?
7: Vestito.
6: No!
8: Si chiama Rewind ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewind e... Si chiama Rewind ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewind e... Si chiama Rewind ed è il nuovo dispositivo che ti...
9: Abbiamo capito!
4: Ma è proprio quello che stavo cercando! Grazie Gesù, grazie! Vado subito a comprare Rewind, bello Rewind!
2: Da quel giorno la vita di Giampirlo prese una nuova piega.
4: È il mio primo appuntamento al buio! Spero di non fare cazzate!
5: Giampirlo, piacere, Susanna!
4: Piacere! Mio, piacere mio.
5: Ma che schifo!
4: Rewind!
5: Piacere, Susanna.
4: Piacere, Giampirlo. Ce l'ho fatta.
2: Poter rimediare ai propri errori gli cambiò la vita.
4: Rewind!
2: Una vita di merda diventata improvvisamente perfetta. Fino a quel fatidico giorno.
4: Ah, bella partita di calcetto, ragazzi! Ora mi faccio la doccia! La saponetta? Certo, la raccolgo io!
9: E io angulo!
4: Piacere, Giampirlo!
9: No, io angulo te!
4: Inculi me? No, io non angulo!
9: Sì!
4: Io angulo no!
9: Angulo!
4: Ah!
9: The window!
4: La saponetta? Certo che te la raccolgo!
9: Io angulo!
4: Piacere, Giampirlo!
9: No, io angulo te!
4: Tu inculi?
9: Ah!
4: Inculi me?
9: Angulo.
4: No, inculo me!
9: Ah! Rewind!
4: La saponetta? Certo che te la raccolgo!
9: Io angulo!
4: Piacere, Giampirlo!
9: No, io angulo te!
4: Tu inculi me?
2: Ah! E vissero felici e inculati per sempre!
10: Rewind.
1: Black Mirror. Lo schermo negro. Welcome to the zoo.
11: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
12: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. In concomitanza con l'inizio dell'anno solare terrestre, al convoglio intergalattico puglieno è stato affidato il compito di testare un nuovo dispositivo di comunicazione, il sofisticato Trimone a King Kong. Un moderato entusiasmo serpeggia fra l'equipaggio extraterrestre. Il successo del primo contatto potrebbe essere a portata di mano palmata. I Puglieni.
13: Upa?
14: Upa?
13: Upa, ci sono domande.
14: Upa, sono tesori.
13: Zoccolo.
14: Upa, bucchino tesori.
13: Afa. Afa.
14: Upa?
13: Afangul.
14: Ma di chi? Ma va a fare che ci sono un bucazzo di Cristina. Chi ta mu? Pronto?
13: Upa.
14: Pronto?
13: Upa.
14: Un piccione di sorata.
13: Un piccione di mamma, cazzo, con la calma.
14: Un piccione di sorata, mocca chi è morto.
13: Mocca chi è vivo. Chi è sta morta?
14: Ma fango la sorata.
13: Ah, mamma, burgo, la mangia, cazzo.
14: Mamma, mamma, te due.
13: Si, pa.
14: Ancora, mocca chi è morto, un piccione di sorata, mocca mamma tua, va fango.
15: I Puglieni.
13: Upa!
14: Sì, buon anno! Buon anno innanzitutto, lupa lupa del morto da tanto. Buongiorno!
13: Gula!
14: Tutto a posto!
13: Gula mamma!
14: Che è morto e stramorto in guerra!
13: E mamma!
14: C'è dieci! Abbiamo messo qualche salsicciotto nel culo?
13: Gula! Gula mamma! Si strunze!
14: No, tu si strunze, pure chi di merda, sai?
13: Ava.
14: Che cazzo vuoi da me? C'è tanta cosa facciale. Da me c'è voi.
13: Ah, che cazzo. Ora mi.
14: Che la butta in testa. Quando a Keynote si è fatta a King Kong, te l'hai fatti bene Keynote a King Kong. Spunti almeno sopra King Kong.
13: Ok. Che mamma.
14: Care mamma, ti è. Io sono contro i complottisti, sono contro le scie chimiche, però io quando sento a te, sai che comincio a crederci. Secondo me tua madre quanto ha partorito, ti è posto l'aereo che stava sgasciando e quindi tutto il gas, le scie chimiche, tutto un bacio e si diventa tramon e deficiente si diventate, cos'è?
13: Culo rotto.
14: A mai culo rotto. Tu te ne vai camminando con girello, te ne vai camminando e io sono culo rotto.
13: Sicuro aperto tu?
14: Ma yes, sicuro come a mamma lo sono, da vedere io, perché secondo me tu hai. Sei figlio di Troia e padre ignoto. Chiaramente,
13: Pepe.
14: Pepe c'è un capodanno. Pepe mamma ta pecore le. Ma che
13: cazzo in gu c'è le zeppe,
14: c'è io cazzo, io le zeppole in bocca, c'è io fatto
13: mamma te lo fece le bocchi,
14: ma mamma faccio le bocche, forse mio padre glieli fa, ma sono fatti loro. Problemi è mamma ti hai, che ma... è una sporcacciona di quelli potenti. Usa che la mamma te è fatta talmente il beverione, ma ne ha fatti un'infinità, che la vuole mettere opposto alla fontana di Trevi a sputare tutto lo sperma, va. Più
13: lo fece le tramonacchangando.
14: Non chi lo faccio io a King Kong, ma tanto so di tu fatto, che arrivo a Zeppo a Mock, poi se di te c'era tremone a King Kong stia feo, o un boccone a King Kong stia feo. Te mi a fare l'axe a King Kong, E poi oggi faccio un tremone, però, io oggi faccio un boccone, non lo so, vedi tu.
13: Tu.
16: Tu e tu. E tu, tu.
14: Ma tu sei cacci il popolo, un carneuto e un pizza di merda.
16: Tu e tu, talanazza, tu, morte mia. Sta morto.
17: È carneuto.
14: C'è un trattore. Ora ci sono tombati, che ci. Ero morto e cavato nelle mamme, tua mamma, che era bastardo e vigliac. Ehi, però, mo, ti dici una cosa, mi hai rotto la madreperla dei coglioni. Invece ti vedi se vai a rompere i coglioni a qualche d'un altro. Ciao.
16: Gula, oca mamma, te assorda pure, te so che
15: i Puglieri. Primo contatto. Fallito.
18: Radio 105.
15: Primo contatto. Fallito.
18: Radio 105.

0: Ciao, mi senti?
1: Sì, chi è?
0: Sono Giovannino, ascolta, devo prendere Bob per la settimana che vengo a fare lì, devo fermarti Bob per una settimana.
1: Ma a noleggio?
0: Aspetta un attimo. Cosa?
1: A noleggio?
0: Sì, a noleggio.
2: Che cazzo urlo?
0: Dai, calma, stai, senti.
1: Bisogna fare un altro numero, 88, 48,
0: ma vai a...
1: 45.
0: Ma ciucciami il cazzo, stai brava, ascolta quello che ti devo... Ma come cazzo parli? Dove cazzo sei, tedeschia? Sei... Dove sei tu?
1: Ma io sono alla Twil, Valle d'Aosta.
0: Minga, fighissimo, minga, sono venuto lì nella vostra. Senti un attimo, carogna bastarda, allora devo affittare Bob.
1: Sì.
0: Cosa devo fare?
1: Devi fare un altro numero, 88, 48, 45.
0: Aspetta,
2: devi urlare, mi stai nervoso.
0: Stai calmo, aspetta che sarò io e mio cugino che dobbiamo venire con i parenti. Abbiamo preso tutto l'albergo lì.
2: Dai, ne sono fattissimo.
0: Pieni di soldi, allora, dammi il numero, canaglia.
1: 48, 45.
0: Aspetta, vai piano. Sai che te la ciccerei tra la neve proprio.
1: 45.
0: Aspetta che stavo a scrivere, stai calma, Vesuvia. Senti, ma ascolta un attimo, ma se andiamo in mezzo alla neve ti pigli a cappellate nella schiena, ci stai?
1: Ma è vicino alla funivia al noleggio.
0: Sì, ma io se ti porto anche vicino al noleggio dove c'è la pista,
1: sì.
0: Ti faccio una ciucciata di tette. Ci facciamo anche la grolla, ti va bene?
1: Va bene, arrivederci.
0: C'è la figa Yeti te, pronto?
2: Oh!
0: Bastarda!
2: Canaglia tedescata!
0: Minchia, mi ha fatto venire un'ansia che adesso mi devo andare a sciogliere, capito?
2: Mi ho pippato troppo!
1: Pronto per tuo sport?
2: Pronta?
1: Sì, ma non è questo, devi rifarlo.
2: Ma risponde nessuno, è sbagliato.
1: E sono andati a mangiare magari.
0: Il prefisso devi dare, bastarda. Oh,
1: come?
0: Ciccia canaglia, il prefisso, cos'è?
2: Anche 0, il prefisso 6. È il numero.
0: Ti devi muovere.
2: Oh,
0: guarda che servizio di merda. Oh. E poi si lamenta che in montagna non ci va nessuno. Vaffanculo, va.
2: Oh, saccagnato, sono Massimo di quarto, mi serve un bobbo.
3: Scusi?
2: Sì, ti scuso, t'ho perdonato e adesso siamo di nuovo amici. Mi serve un... Sei bobbaio tu?
3: Noleggio sci.
2: Ma io ti ho chiesto se c'hai Bob.
3: Sì, ne abbiamo.
2: Come sono fatto? Belli, sono quelli grossi che faccio personaggio sulle piste?
3: Sì, ci stanno anche due persone, sì.
2: Minchia, spacchi. Quanto costa?
3: Allora, al giorno le costa 8 euro.
2: Ma minchia, non è un cazzo. Te ne do 17. Però vieni con me.
3: Rosso con i freni e scivola sulla neve.
2: Che cazzo è l'indovinello? Ah, ho capito, il gabibbo che gli hanno sparato alla schiena. Allora ti do 17 euro per un mese e vieni con me a farti e a scendere le piste. Se no ti spacco. Hai capito, scemo di merda?
3: Va bene, scemo di merda.
2: Adesso arrivi, ti infilo le braccia negli occhi e ti tiro i piedi da dentro.
3: Va bene, dai, vieni.
2: Bastardo di merda, non so perché mi sei stato su cazzo subito, tedescaio del cazzo.
3: Non lo so, ma anche te non è che mi stavi tanto simpatico appena ho risposto, eh.
2: Però adesso vedi che sta cambiando. Voglio di spaccarti un bicchiere di birra in faccia e berti dalla testa proprio.
3: Va bene, scemo di merda. Vieni giù che ne parliamo.
2: Bastardo, va bene, spero che congeli. Adesso arrivo lì e mi prendo due bob, uno un piede, uno l'altro, e proprio ti prendo sulla schiena e vado fino a valle per spaccarti contro un albero.
3: Dai, vieni, che ti leggo, ti passo nella macchina insieme agli sci, ti faccio
2: Madonna
3: la mia anche a te.
2: Sai che appena mi vedi ti cadono le dita delle mani dalla paura, proprio rimani solo con i palmi.
3: Basta che mi dai una mano a raccoglierle.
2: Bastardo di merda, va bene, dai, vengo a spaccarti tutto adesso, sto arrivando.
3: Dai, dai, ci vediamo.
2: Madonna, che voglia che c'ho, sto arrivando, prepari i soldi.
3: Ciao.
0: Ma che tribuna te? Te ne do 17, basta che vieni con me sulle piste a spaccare. Ma che cosa vuol dire?
4: E quindi, anche oggi un cazzo? Ma perché non fate eutanasia con 30 grammi nel naso? Vi odio, fogne di merda. Ciao.

0: Ciao bastardi, mi chiamo Valentina e voglio fare uno scherzo infamissimo al mio amico Lorenzo. È un tipo molto raffinato che lavora nel lusso, tipo borse di Hermès e orologi, ma nel tempo libero fa il sensitivo. Cioè, lui sostiene di avere poteri paranormali e di percepire gli spiriti che infestano le case. Così, ogni tanto, va a casa di qualche amico e gli purifica le stanze dalle presenze maligne. Ma vi rendete conto del soggetto? Distruggetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Ciao Lorenzo, buongiorno, mi chiamo Daniele Ceva, ti chiamo dalla redazione di Striscia la Notizia.
1: Sì.
2: Ci è arrivata una segnalazione a Striscia di un utente che ci riferisce che tu hai delle doti paranormali e che liberi le case dagli spiriti, leggo qua.
1: Sì.
2: Ok.
1: Sì, diciamo che ho questa cosa che faccio, sì, così quando mi capita, quando mi viene richiesto.
2: Senti, perché io mi occupo dei servizi di Fabrizio Fontana, che è Capitan Ventosa.
1: Ok.
2: E volevamo, siccome abbiamo una casa infestata vicino a Biella, volevamo organizzare un servizio di Capitan Ventosa in loco e stavamo appunto cercando una persona che fosse, diciamo, in qualche modo coinvolta in questo tipo di attività e fare un servizio insieme. Quindi mi è capitata questa segnalazione che mi ha girato la redazione e volevo chiederti se potevi essere interessato ad accompagnare Fabrizio nel corso di questo pezzo.
1: Sì.
2: Dobbiamo chiuderlo entro il 22, quindi c'è anche abbastanza tempo.
1: E, certo, ok.
2: E che tra l'altro lavori anche, se non sbaglio, lavori in un settore di rapporto con il pubblico.
1: Sì, con borse Hermès, esatto.
2: Ok,
1: sì,
2: quindi appunto
1: nel settore di lusso.
2: Avendo facilità nel rapporto di relazioni con gli altri all'interno del tuo lavoro di vendita, ci sei sembrato il profilo più appropriato, però.
1: Ok. Ti ringrazio tantissimo per la cosa, non so come possa essere arrivato il mio nome, però dico che è una cosa che io faccio molto in, diciamo, privato.
2: Tu esattamente, sì, cosa fai? Perché questo non è spiegato bene nella mail.
1: Praticamente succede che vado in queste case dove appunto mi dicono che, sì, sentono magari delle situazioni, ci sono situazioni un po' particolari,
2: sì,
1: quindi che magari sentono dei movimenti in casa, cose che si spostano eccetera,
2: certo,
1: e vogliono appunto andare a indagare un po' più sulla cosa. Quindi io vado, cerco di sentire quello che c'è in quel momento nella casa, e successivamente procedo alla, diciamo, alla purificazione proprio dell'ambiente,
2: capisco,
1: quindi dell'energetico.
2: Certo, ma tu hai dei mezzi diagnostici, degli strumenti che usi per questo tipo di attività? È una cosa che...
1: No, assolutamente, è una cosa che faccio io solo con...
2: La sensazione.
1: Il mio corpo, le mie energie, le mie sensazioni.
2: È perfetto per noi. Secondo me il tuo profilo è perfetto. Aspetta solo un secondo. Fabri!
1: Sì, sì, certo.
2: Fabri! Puoi venire un secondo?
3: No, ascolta, io te lo dico subito. Io mi sono rotto i coglioni di mettere sto costume da deficiente e sto cazzo di sturacessi glielo vado a infilare nel culo ad Antonio. E non me ne frega un cazzo, io sti servizi del cazzo non li faccio più, che sia chiaro. Ma non me ne frega un cazzo, è 3 ore che sono qua a discutere con la redazione. Vai a fare il servizio con sti deficienti qua, i sensitivi. Ma che cazzo di sensitivi, chi? Chi?
2: Allora io
3: te lo ficco nel culo a te lo sturacessi.
2: Io capisco.
3: Io mi sono rotto i coglioni di sta situazione. Ma io facevo fu fu fu fu fu fu fu fu fu. Mi davano 5 sacchi, cane. Fu fu fu fu fu fu. Adesso vado in giro vestito come un coglione. Ma porco.
2: Scusa,
3: oh!
2: Io sono al telefono con il ragazzo. Richiamalo. Round 2.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao, scusami, c'è stato un piccolo problema con Fabrizio che, come avrai notato, era leggermente alterato. Adesso sei calmato, Fabri?
3: Ma sì, ma dai.
2: Allora, scusami, Lorenzo, ti posso passare Fabrizio così magari, non so, vedete.
1: No, guarda, ti ringrazio.
3: Ma è pure culattone, ma secondo te io vado a fare i servizi con i culattoni che fanno... Oh, io torno a fare fu fu fu, 5 sacchi prendevo.
2: No, scusami,
3: 5 sacchi.
2: Aspetta, Fabri, sono al telefono, dai, scusami.
1: Vabbè, non ti preoccupi, preoccupi, va bene così.
2: No, era. Aspettami, scusa Lorenzo, dai, facciamo solo un tentativo con Fabrizio. È un po' arrabbiato perché l'ultimo pezzo è andato male e non gli hanno mandato in onda. Dai,
1: no, favore, no, grazie mille, vi ringrazio per tutto.
3: Lorenzo, scusami. Non
2: chiedi,
3: sapevo.
2: Ti chiedo scusa.
1: No, non c'è problema.
3: No, non pensavo fosse al telefono.
1: Io non ce l'ho,
3: ecco, gli invertiti. Grazie. La gente a cui piace il cazzo, cioè non ti preoccupare.
1: Sì,
3: Lorenzo, volevo dirti una roba. È uno scherzo di Radio 105.
2: Sì, nello zoo di 105. È uno scherzo di Valentina.
1: Ok.
3: Non esiste nessun fu da 5 sacchi.
1: Ma infatti avevate troppe informazioni, cioè ero lì che mi domandavo.
2: Sì, ma tu vai a pulire le case col pensiero, ma che cazzo ci crede, Lorenzo?
3: C'ha ragione, invece ci credo.
2: Ma vai a pulire il culo ai cammelli.
3: No, poverino.
2: Ciao Lorenzo.
3: Ciao, grazie.
1: Grazie, ciao.
3: Ciao. Che storia, eh?
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: di 105. I Puglieni. Ancora nessuna novità nell'avamposto puglieno. I timori e le paure sono sopite dalla determinazione. Alcuni gerarchi puglieni sono in visita dalla lontana galassia nativa della civiltà pugliena, più precisamente dalla cintura di Orione. Sì, proprio quella che fa rima con coglione. Una strana sensazione aleggia tra i pionieri alieni, come di timore e di paura di fallire. Intanto, il tentativo di contatto procede in maniera estenuante.
1: Upa!
2: Pronto?
1: Upa, c'è domanda?
2: Chi sei?
1: Afa!
2: C'è c'era Giuseppe?
1: Afangulo!
2: Oh, vabbè, ma però non metto ansia, non rompo il cazzo, ci vuoi, ci senti, fammi capire.
1: Upa, c'è domanda?
2: Ci vuoi?
1: Sono culo a... a franca!
3: Calda!
1: Upa!
3: Calda?
1: Upa, c'è una domanda?
3: Ma chi sei?
1: Scite!
3: Ah?
1: Scite morte vive!
3: Ma da morte?
1: Panzerotto sta?
3: Ma chi sei?
1: Ponte punta penna?
3: Non capisco niente chi sei!
1: Francesco sta?
3: Chi Francesco?
1: Nicola?
3: Non c'è nessuno qua!
1: S'ha cattato lo peggiot?
3: Non capisco niente, non faccio niente.
1: S'ha cattato lo peggiot?
3: Io perché non faccio niente?
1: Ah, mangio cazzo di capello, tu?
3: Non voglio capire niente, non faccio niente.
1: Mangio cazzo di ciucci?
3: Ma non volete ragionare, che film?
1: Ah, se siete di capello?
3: Qua non c'è nessuno.
1: Apu?
3: Non c'è nessuno.
1: Ah, puttana di mano. Moc?
3: Ah?
1: Puntatecco?
3: Figlio mio, io voglio parlare.
1: Balliamo? Ma che fai, tip tap?
3: Ciao.
4: Pronto?
1: Titino?
4: Sì.
1: Upa?
4: Pronto?
1: Titino?
4: Sì.
1: Upa, c'è una domanda?
4: Non ho capito, chi parla?
1: Titino?
4: Sì.
1: Affanculo.
4: Chi parla?
1: Titino?
4: Sì.
1: Titino?
4: Sì.
1: Affanculo. Titino?
4: Sì.
1: Lava culo di pecora?
4: Sì.
1: Bocchino. Titino?
4: Sì.
1: Affanculo. Titino?
4: Sì.
1: Affanculo.
4: Grazie, zomba, dimmi chi...
1: Titino?
4: Sì.
1: A mamma ti zomba sul cazzo?
0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Oh, che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te sotto, cioè l'umido.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui a diritto mezzo alle galline?
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh,
2: sei
3: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanti. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dalle mamme della scuola agli amici del calcetto, dai vecchi compagni di classe al compleanno di Fabrizio, le chat di WhatsApp sono diventate un appuntamento quotidiano e imprescindibile per ogni essere umano dotato di smartphone. Sport, famiglia, figa, lavoro, basta un interesse comune per aggregarsi intorno alla doppia spunta blu e cominciare a digitare mezzo milione di stronzate, con la consapevolezza che prima o poi arriverà a tutti un meme di Bocelli. Ma a volte le chat possono sfuggire di mano e generare veri e propri club digitali dedicati alle cose più nefande. Grazie all'aiuto dei nostri ascoltatori ne abbiamo individuate alcune tra le più sorprendenti. Ecco dunque 10 indimenticabili chat di WhatsApp a cui da oggi vorrete appartenere.
2: Numero 10.
1: Gelateria anale. Nata come chat per organizzare grigliate, è diventata in breve tempo una piattaforma per scambiare foto di puttanoni da guerra.
2: Numero 9.
1: Tromba amici non praticanti. Gruppo dedicato a uomini e donne che potenzialmente farebbero sesso fra di loro, ma essendo persone per bene, passano il tempo a discutere di quanto si annoiano.
2: Numero 8.
1: Appena sfornati. Chat dedicata allo scambio di fotografie in alta risoluzione di stronzi appena partoriti, comodamente adagiati nella tazza del cesso.
2: Numero 7.
1: Pesca sportiva. Creata allo scopo di organizzare battute di pesca nella cittadina austriaca di Villach, ha leggermente deviato il proprio obiettivo: organizzare puttantour all'andiamo, ma con la canna da pesca nel bagagliaio.
2: Numero 6.
1: Pokémon God. 50 tossici di Milano che usano l'app del popolare videogioco per rintracciarsi e spacciare droga. Invece che Pikachu, catturano Pippatù.
2: Numero 5.
1: Vegano nell'ano. Gruppo creato allo scopo di organizzare cene con l'obiettivo deliberato di escludere dalla festa vegani e vegetariani.
2: Numero 4.
1: La Manega de Stronzi. Chat di 21 veronesi selezionatissimi che durante l'anno devono fare figure di merda con tanto di punteggio e classifica. Attualmente in testa un certo Ceppi che si è scopato tutte le vecchie più brutte di Badù.
2: Numero 3.
1: Ti rompo il culio. Amici che si scambiano minacce di morte ma canticchiandole sulle hit del momento.
2: Numero 2.
1: Numero 2. Spruzzavi acqua dalla vagina. Chat creata dal mitico Ruggero dei Timidi per condividere con amici e parenti tutte le foto, i video ed i messaggi privati a tema squirting che gli sono arrivati sui social dopo la pubblicazione del suo celebre singolo.
2: Numero 1.
1: Ma la più sensazionale di tutte è senza dubbio la Farting Chart, un archivio di oltre 2000 messaggi audio di scorreggi artigianali e made in Italy creata da un gruppo di ragazzi di Bogliasco. Ma com'è nata questa lodevole iniziativa? Lo chiediamo direttamente al suo fondatore. È con noi al telefono Andrea Strops.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo. This is the zoo.
5: Vai, dai!
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è gioia.
8: Allora, recentemente la Commissione Europea ha autorizzato l'immissione in commercio della polvere ottenuta dalle larve di un particolare insetto. Questa polvere viene ridotta in farina e ci si possono fare il pane e la pasta e può essere commerciata anche nei supermercati. E ovviamente questa notizia preoccupa moltissimo gli italiani conservatori, perché dove andrà a finire la nostra cucina che si basa sul pomodoro e le patate e il mais che arrivano dall'America? Ma quando arriva qualche cosa di nuovo abbiamo sempre paura che la nostra cucina chissà dove finirà. Voglio sapere che cosa ne pensate voi della farina di larve. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Bifolco Befano da Pistoia. Vai Bifolco, vai.
9: Che c'è?
8: Le stavo chiedendo cosa ne pensa.
9: Niente, non voglio niente, grazie, leci.
8: Arrivederci al cazzo, scusi, non le sto vendendo niente, le sto chiedendo un'opinione.
9: No, non voglio niente, grazie.
8: Non le sto offrendo niente, non le vendo niente, non è una televendita, è una radio.
9: No, radio, grazie, non voglio niente, leci.
8: Al cazzo.
9: Che volete?
8: Bifolco?
9: Ma va a fanculo?
8: Perché non va a fanculo lei? Scusi, che modo è di fare?
9: Ma che vuoi? Che cazzo vuoi?
8: Che ce la fa a parlare italiano, sì? Ha capito di cosa stiamo parlando?
9: Sì, ma che faccio? Ma va a fanculo?
8: Ma scusi, perché usa il turpiloquio?
9: O chi è?
8: Scusi, guardi che è lei che ha telefonato, questa è Radio 23, io sono Giuseppe Bruciani.
9: Ma io non ho chiamato nessuno io.
8: Stiamo parlando di vermi, vermi, farina di vermi. Lei cosa ne pensa?
9: Sì. E ne mangiatele voi le farine di vermi.
8: Ecco, lei è contrario dunque.
9: Ma la fanculo?
8: Ma vada a fanculo lei, era molto semplice, bastava dire come ha detto adesso, sono contrario, no? Dai, un altro, un altro, un altro. Sentiamo Squilibrio, vai Squilibrio, dici la tua.
4: Sono contento che mi chiami, sei il mio idolo, Cruciani.
8: Sì.
4: Mi senti? Sei
8: il
4: mio idolo.
8: Grazie, grazie, grazie di avermi leccato il filetto della cappella. Scusa, ma ti hanno garrottato che questa voce di merda?
4: Sì, sì, non lo so, così. Perché si è preso con freddo questi giorni d'inverno.
8: Sì, certo. Si è andato in giro nudo, nudo a fare l'elicottero con il pene.
4: Cruciani, sì, sei il mio idolo.
8: Grazie, sì, basta leccarmi il buco del culo. Parliamo della farina di larve. Qual è la tua posizione?
4: La farina di larve è una schifetta.
8: Perché? Perché?
4: Non è...
8: L'hai assaggiata tu? L'hai assaggiata la farina di larve?
4: No.
8: E allora come cazzo fai a dire? Allora come cazzo fai a dirlo che fa schifo?
4: È come il pecorino sardo che c'è la mosca lì dentro.
8: È come il pecorino sardo che c'ha la mosca dentro. Quella è la sambuca con la mosca, non il pecorino.
4: È uguale, per me.
8: Non è uguale, buona, cazzo! No. Uno è un formaggio e l'altro è un liquore. Non è uguale. Sambuca, pecorino, sono due cose diverse.
4: Forse. Vabbè, non lo so, sono ignorante, non lo so.
8: Sì, questo l'avevamo appurato fin dal pronto, dico, però.
4: Dicono che è il migliore, dicono. Dicono, quel formaggio è buono.
8: Ma chi se ne frega? Scusa, scusa, chi cazzo se ne frega? Stiamo parlando di farina di larve. Cosa c'entra il formaggio sardo?
4: No, ho detto che ne so io. Non è uguale.
8: È uguale, cioè, a diciamo... cosa? È uguale a cosa? È uguale a cosa?
4: Ma è...
8: Cosa?
4: È così, dicevo.
8: Sarà così.
4: È assaggio,
8: assaggio. Assaggio, un bel panino, larve e prosciutto crudo.
4: Sì.
8: E pecorino
4: con... Ma c'ho le tarantole. Ma scorpioni.
8: Scusa, non ho capito. No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Che cosa hai detto, scusa? Dimmi.
4: Che ho detto come in Thailandia che mangiano scorpioni, tarantole.
8: Tu sei andato, sì, l'hai visto di persona.
4: No, l'ho visto su TikTok, ho visto.
8: L'hai visto su TikTok che in Thailandia si mangiano gli scorpioni e le tarantole.
4: Dicono che sono come si dice, croccanti sono.
8: Sono croccanti, sì. Magari se, avendo un carapace esterno è anche facile, sì.
4: Cruciani, vuole fare una foto con te?
8: Sì, sì, ma non ti preoccupare, io un giorno prendo il Uber e ti vengo a trovare lì nel manicomio, dove spero che ti rinchiudano per tutta la vita. Vattene a fanculo, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo dal gladiatore, gladiatore da Roma. Vai, gladiatore, vai.
5: Ciao, io sto lavorando, sto a guida, dai, ciao.
8: E che cazzo me ne frega, che cazzo me ne frega?
5: Ma chi te si incula,
8: Ma chi si incula lei? Scusi, che cazzo vuole?
5: Mo che cazzo, io. Ma già mi ha rotto i coglioni, due facciamo.
8: Mi spiace moltissimo. Stiamo parlando di farina di larve.
5: Certo che sei tosto, Che vuoi?
8: Voglio
5: che vuoi.
8: Voglio sapere il tuo parere sulla farina di larve.
5: Senti, sto guidando e dai, è numero un per cazzo, vaffanculo.
8: Allora fai così, visto che sei sul grande raccordo anulare, esci alla 17, è l'uscita per vaffanculo. Ciao, ciao, ciao. E chiudiamo come sempre con il parere più autorevole del nostro programma, direttamente da Grey School, con tutto l'abbraccio dei nostri ascoltatori. Arriva lui, l'amico mio!
10: Insulso!
8: Bello, bello, bello!
10: È un insulso che non ti sia altro!
8: Ha imparato una parola nuova, complimenti!
10: No!
8: Parolina
10: sei
8: nuova!
10: Sei un insulso!
8: Bello, bravo,
10: vieni
8: bravo!
10: Vieni a chiamarmi per il cazzo!
8: Ti piace la parolina nuova, Cosa hai fatto? Hai studiato tutta la notte per questa parolina,
10: Sì! E vieni a rompermi i coglioni solo il lunedì!
8: No,
10: bastardo.
8: No, no!
10: Bastardo!
8: Perché il lunedì?
10: Bastardo infame!
8: Sì, perché il lunedì io registro e quindi mi serve fare un
10: insulso.
8: Po' di...
10: Insulso! Cosa vuoi registrare? Ti registro io da testa appena ti vedo.
8: Che cazzo ne sai?
10: Registrare?
8: Ma che cazzo ne sai di come
10: infame.
8: Si lavora in una radio? Che cazzo ne sai di come si lavora in una radio? Che cazzo ne sai? Sei mai stato in una radio?
10: Ma cosa ne sai tu di come si lavora più
8: sono
10: che
8: il
10: altro?
8: Re della radio.
10: Sei mai lavorato in vita tua?
8: Sono il re della radio. Sono il re della radio. Sono il re della radio e tu sei una carotina.
10: Ma
8: che
10: cosa vuoi essere il re di cosa? Carotina. Il re di sto cazzo sei?
8: Carotina parolina.
10: Infame maledetto.
8: Tu sei una carotina.
10: Bastardo maledetto.
8: Sì, dai, continua con questa litania. Senti, oggi stiamo parlando di farina di larve. Farina di larve.
10: È quello che farò io di te.
8: Cosa?
10: Bastardo, farò farina di te.
8: Senti,
10: maledetta merda.
8: Siccome tu.
10: Te lo giuro.
8: Fammi parlare. Fammi parlare. Fammi parlare. Fammi parlare. Farina
10: allora,
8: di larve.
10: Questo è il mio. Allora, ascoltami.
8: Farina di larve.
10: Parlo io.
8: Farina di larve.
10: Dammi soldi.
8: No, parlo io. Parlo io.
10: Questo è il mio nome. Punto primo.
8: E allora.
10: Quindi, parli quando dico io. Hai capito?
8: E sti cazzi.
10: Bastardo!
8: Sti cazzi. Dai, smettila, stai farneticando. Dai, ti ho chiamato per parlare, ma non mi fai parlare. Ti ho chiesto
10: ma
8: di.
10: Ma tu con me non hai nulla da parlare, infame!
8: Perché non sei
10: ti
8: niente.
10: Ho detto prima di parlare con me, cosa devi fare?
8: Carotina ignorante.
10: Quando voglio parlare, si parla di persona.
8: Ma
10: non
8: dai, ma smettila, dai.
10: Per
8: una
10: roba miei coglioni.
8: Ma dai,
10: con le carotine, con le farfalline, con gli orsetti e tutto quello che ci tutti va dietro.
8: Piccolo grillo,
10: tu mi chiami solo per rompermi i coglioni, bastardo.
8: Cavaletta
10: tanto
8: croccante,
10: che quando ti trovo di persona te ne scappi come un coniglio.
8: Baccheroccio glassato,
10: sei un coniglio, bastardo.
8: Scarafaggino,
10: sei un coniglio e ti devi vergognare.
8: Tenera croccante formichina, dolce termite,
10: bastardi, ne rompermi i coglioni con sta carotina.
8: Carotina,
10: merda, carotina, merda, infame.
8: Insulso, insulso, insulso, insulso, ti piace?
10: Pazzo. E io giuro, mi arrivi sotto, ti smenderò vivo, maledetta merda, ti dissanguerò, mi masturberò, bastardo, finché farò brandelli, farò brandelli il tuo corpo, maledetta merda, sì, e farò farina come Robert Wickham faceva con le sue vittime, maledetta merda,
8: te
10: farò crepare male, morirai e soffrirai, merda, muori!
8: Ragazzi, secondo me questa roba del true crime ci sta un po' sfuggendo di mano, cioè forse siamo un po' troppo proiettati su persone che hanno trucidato altre persone, no? Non vorrei mai che il mio meraviglioso amico un giorno o l'altro perdesse la testa e facesse un gesto estremo nei miei confronti. Non vorrei mai, ma proprio mai, mai, forse. Ciao, andate a fanculo, ciao.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna Menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Segreto.
6: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigenio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: il segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dove è finita quella stupida plebea? Servastraccia!
2: Eccomi, padrona. Scusi il ritardo, stavo pulendo il tritabestemmie.
1: Taci, lurida nana. Lo sai che domani verrà a trovarmi Burundu, il mio figlio prediletto? È pronta la camera degli ospiti?
2: No, signora. Purtroppo la camera degli ospiti sta cadendo a pezzi.
1: Stronza.
3: Corazon salvaje.
1: Dobbiamo fare qualcosa. Cosa aspetti? Vai a chiamare il cameriere.
2: Ma signora, non credo che il cameriere possa fare qualcosa. Non è meglio chiamare il muratore?
1: Oh, idiota. Non ricordi che io e il muratore abbiamo un trascorso anale? Di certo verrebbe qui per scoprire il mio
0: segreto.
1: E nessuno può scoprire il mio
0: segreto.
2: Ma si può sapere qual è sto cazzo di
0: segreto?
1: Quale
0: segreto?
2: Il suo
0: segreto.
2: Qual è il suo
0: segreto?
1: Non te lo posso dire, è un
0: segreto.

0: chiamare il cameriere. Io intanto vado dal commissario Formentello per vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io. È permesso, commissario?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Commissario Formentello, sono venuto a vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io.
1: Padre Siviglio è morto. Morto. È morto. Più grave. È morto. Voce in falsetto.
2: È morto.
1: Più interpretativa. È morto. La vuole più intensa? È morto. Le piace?
0: Mi piace.
1: Allora teniamo questo.
0: Certo che è morto. Era presente anche lei. L'ho ammazzato davanti ai suoi occhi perché stava per rivelare il mio
3: segreto.
0: Non ricorda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bene, entrega me tuo amore.
3: Il segreto.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Me la faccia allora.
1: Non la ricordo la domanda. Ho problemi di ricordo.
4: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
5: Oh, che sorpresa, donna Ruanda.
0: Oddio, il muratore. Cosa ci fa qui in commissariato, muratore?
1: Potrei farle la stessa domanda.
5: Sono venuto a ricostituirmi. Mi ero già costituito stamattina, ma il commissario ha problemi di ricordo.
1: E perché è venuta a costituirsi? Se posso farle la stessa domanda.
5: Perché sono stato io ad uccidere padre Siviglio.
0: Bugiardo!
6: Il nome alcanzará, su siete vida, per adorarla.
0: Non lo ascolti, commissario. Sono stata io a uccidere padre Siviglio.
1: Chi è padre Siviglio?
5: Padre Siviglio è il parroco.
1: Presto, allora! Voglio parlare con questo parroco.
0: Ma è morto, commissario.
1: No, non vede. Io sono vivo.
0: No, non vedo. Sono cieca. Sono cieca. Sono cieca.
1: Oddio! Questo è il suo
3: segreto.
7: Te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides.
5: Ma no, il segreto di donna Ruanda è...
7: Que seas muy feliz, estés donde estés.
5: Sto morendo.
1: Oddio, l'hanno ammazzato. Chiamate la polizia.
0: Ma scusi, commissario, non è lei la polizia?
1: Potrei farle la stessa domanda.
7: Oh.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: L'attivista.
3: Su io l'attivista.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, è la libreria?
4: Sì.
3: Sì, buongiorno, senta, volevo sapere se c'avete i bianchetti.
4: Sì, ce l'ho.
3: Ma senta, ce l'ha solo bianco?
4: Il correttore, sì.
3: Ho capito, no, perché io stavo cercando qualcuno disposto, diciamo, a dare a questi bianchetti una voce. Cioè la possibilità di essere penna, ecco, pure per loro, poverini.
4: No, questi, diciamo, sono a penna, però sono bianchi.
3: Lo so, però, capito, dico, è un po' come un uccello che non può volare. Cioè, un po' come, non lo so, una bici senza pedali, no? Cioè, nel senso, è fatta a penna, ma non scrive. Cioè, che vita infame è.
4: Allora, questa è bianchetta, se no c'ho le matite bianche poi.
3: Pure quelle, cioè, ma che lavoro è la matita bianca, scusi, Cioè, è brutto.
4: La matita bianca serve casomai sui fogli neri.
3: Ecco, allora, già quello, capito, sul foglio nero, allora io già sto a scrivere, perché bianco su nero è come nero su bianco, e su questo siamo d'accordo. Sì. Ma io dico proprio l'essenza stessa, no? Cioè, l'essere o non essere del bianchetto è proprio un po' triste, cioè... Io sono una penna, ma scancello e basta. E che? Se voglio scrivere...
4: Allora, scrive... poi ci sono altri tipi di gesso, che c'è il gesso colorato.
3: Sì. Ecco, vede, per esempio...
4: Che va bene per le lavagne nere, per questi colori, per scriverci.
3: Questo già è meglio, secondo me. Però ecco, quello che io vorrei fare, no? È un'iniziativa per cui inseriamo degli inchiostri colorati all'interno dei bianchetti, in modo che pure loro possano, diciamo, esprimere il loro estro al massimo livello.
4: Sì, ho capito.
3: Cioè, tipo la gomma, capito? Cioè, pure lei magari vorrebbe lasciare un segno, invece toglie solo i segni degli altri. È brutto.
4: Ho capito.
3: Lei è d'accordo?
4: Sì, sono d'accordo.
3: Allora lo dica insieme a me: free bianchetti, diamo la parola ai bianchetti. Forza.
4: Diamo la parola ai bianchetti.
3: Bravo, ci sui bianchetto.
4: Sì, bianchetto.
3: E vai.
4: Va bene.
3: Lei è il numero uno, la ringrazio.
4: Prego.
3: Anche se è un po'...
4: Grazie,
3: stupido.
4: Buongiorno.
3: Va bene, ciao.
4: Ciao, ciao.
5: Buonasera, copisteria.
3: Sì, pronto, buonasera. Senta, chiamo per un'informazione. Voi avete i bianchetti?
5: Il bianchetto? Sì, c'ho quella penna.
3: Ah, ecco, perfetto. Ma ce n'avete solo un tipo?
5: Attualmente sì, devo riandare dal fornitore.
3: Ah, e che colore è?
5: Bianchetto e bianco.
3: Ah, ok. Ok. No, perché siccome io praticamente, diciamo, non la voglio disturbare a lungo, però mi occupo, diciamo, di tutelare i diritti dei bianchetti, cioè di dare loro una voce, no? Siccome loro di mestiere cancellano e basta, sto cercando di introdurre un nuovo inchiostro, ecco, che invece di cancellare scrive, in pratica.
5: No, non ho capito, scusami.
3: Cioè, dico, no, se ci pensa, è un po' triste sta cosa del bianchetto, che quello è fatto a penna, però non scrive, cioè tipo un cane che non abbaia.
5: Allora, io ti dico la sincera verità, mi sento un attimino preso in giro.
3: No, perché? No.
5: Il bianchetto che non sbianca, il cane che non abbaia.
3: No, il bianchetto sbianca. Allora, il bianchetto sbianca, e su questo, soprattutto se è bianco, no? Cioè, il bianchetto sbianca. Però quello che voglio dire io, no? È un po', cioè, è una penna, no? È una penna il bianchetto a tutti gli effetti, però la penna che fa? Scrive. Il bianchetto non scrive. Allora, la mia volontà è o quella di dargli, diciamo, solo fogli neri, così scrive, oppure di dargli un inchiostro colorato, così quello scrive pure sulle foglie bianche, capito?
5: E che senso c'ha? C'è il bianchetto che deve correggere una cosa sbagliata su un foglio bianco, che senso c'ha farlo arancione o rosso o giallo?
3: Questa è una bella domanda, però allo stesso tempo la mia domanda è: che senso fa una penna che non scrive? Cioè, capito? Per quello dico che è un cane che non abbaia.
5: Allora, io ti dico, qual è il fine della telefonata? Perché io, ti dico la sincera verità, sto lavorando. Sto anche in difficoltà e sto lavorando. Quindi se mi dici il fine della telefonata, ok, altrimenti torno a lavorare.
3: Il fine è che io vorrei attuare questa iniziativa, diciamo, di inserire inchiostri colorati all'interno dei bianchetti. E volevo sapere se potete partecipare.
5: Non posso partecipare perché mi sembra una cavolata, ma grande pure.
3: Però lei è veramente una brutta persona, non ha cuore, non ha cuore.
5: La Pineta, ma qua lo sai a 20 euro quanti ne fai, altro che bianchi, rossi e gialli.
3: Lei è estremamente scortese e stupido. Non sa manco attaccare il telefono.
5: Sono le mamme.
3: Stupido.
2: L'attivista.
3: Che so io.
2: L'attivista.
3: Eh.
6: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
6: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
6: Quando stai via?
3: Ma lo so, un'ora?
6: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, non è la sega.
9: Sì.
6: Sì.
9: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, aspetta, aspetta, aspetta. No, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca puttana, che puzza.
6: Ma che schifo!
9: Aria!
6: Ma che schifo! Ma che cazzo!
9: Eccomi! Scusa!
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
6: Non se l'ha anche lavato!
8: Sì. Ah,
6: sì. Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No, no.
8: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai. Ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la
8: fame. Oddio, anche a me, anche a me.
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
8: Con l'happy ending.
9: Vaffanculo, puttana.
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata.
6: Meno male.
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
6: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: mio bro, come state? Minchia, vi siete spaccati questo weekend. Mamma mia, quante ne ho scopate. Veramente una roba incredibile. Però il mio evento al cimitero sul di Mirafiori non è andato a buon fine. Alla fine non sono morto. A parte che se dovevo crepare avrei usato la mia controfigura che mando sempre alle doppie, così posso guadagnare molti più soldi. Pensate che una volta non avevo da mandare la mia controfigura per la tripla e allora ho mandato mio nonno. Come scusa ho detto che ero andato nel futuro, ma ero invecchiato. Minchia Zoffa, ci hanno creduto, ne? Ma adesso non perdiamoci in bagianate e iniziamo la classifica di questa settimana. Rimane stabile. Dalla scorsa settimana Sonia Hayes con La Pompa Imperiale.
1: Che è quello che io, se tu guardi una persona che è triste, ti accorgi che è triste. E anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama, oltre fallazzo, si chiama pompino, quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni, è importante che lui veda che a te piace fare sto benedetto pompino. Pompino, pompino, pompino, l'ano, pompino, pompino, pompino. Pompino.
0: Minchia zio, fa se spacca bestia, ne? Disco veramente imperdibile. Se lo volete potete acquistarlo inviandomi 20 euro da PayPal e poi io vi manderò la traccia, ma solo musicale. Se invece la volete con le voci sono 1000 euro. Scusa, ne? Non è che uno lavora gratis. Minchia zio fa, ma lo sapete che mi sono comprato le telecamere da mettere in casa e con il telefonino posso guardare? Incredibile, un'innovazione pazzesca, ne ho speso 76 euro su Amazon. E le ho montate, incredibile, le ho montate proprio stamattina prima di venire in radio. Adesso col telefonino voglio guardare la casa, tanto non c'è nessuno. Allora, vediamo il soggiorno. Ma è la mia fidanzata Giancarla. Ma come funziona quel tasto per parlare lì con la voce? Non si sente?
2: Dai.
0: Bastarda? Pronto? Puttana?
2: Ah, sì, così.
0: Dai, vai, togli le mani da addosso, porco!
2: Che stupenda.
0: Ma pensa a te sto... Puttana! Mamma mia, che troia, ne? Veramente Giancarlo è proprio una grande troia.
2: Dai, che vengo!
0: E vabbè, dai, ne? Almeno la casa è sicura. Ma sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono squarciata. Senti un po', ma io sono chiusa da una settimana nella camera dove mi hai lasciato te. E sai, mi piaceva l'idea che tu facessi un po' Christian Grey, ecco. L'unica cosa è che è da una settimana che ti aspetto. Quindi se per favore puoi liberarmi, perché sai, dovevo fare la pipì, dovevo fare la cacca e ho trovato un CD davanti, il tuo, che ne sanno i 2000. Ci ho cagato sopra, scusami.
0: Ma sentiamo ancora un altro messaggio.
4: Brutto bastardo pezzo di merda, sono stata fin troppo dolce nell'altro messaggio. Vieni ad aprirmi, devi liberarmi da qua dentro. Se non mi vieni a prendere, te lo giuro che vado a comprarmi tutta la discografia di Gigi D'Agostino. E i tuoi CD, sai cosa faccio? Che tanto ho anche le chiavi di casa tua. Li prendo tutti e li vado a vendere a Porta Palazzo, agli zingari. Così se li appendono nei camper e ci fanno i retroliflettenti della macchina. Scemo di merda, hai capito? Ti odio, bastardo. Pezzo di merda, muoviti, ti aspetto. So sempre io comunque, squarciata. Ciao.
0: Ma andiamo avanti! Arriva questa settimana e si piazza la posizione numero 1 alla canzone del momento. Lui è un pelato bastardo che non ha voglia di fare un cazzo nella vita ed è miracolato dal buon santo Marco Mazzoli. Questo è Puttanella, mettiti il mascara.

schia, zio fa che traccia imperialissima, ne è? Proprio una merda. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo che questo fine settimana mi farò cementare vivo davanti alla Rinascente in centro a Torino e tenterò di mixare durante la colata di cemento. Se questa volta morirò, regalerò a tutti i passanti le mie ossa firmate Gabri Pontifex. E ricordate, cavalca via la classe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì. Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta la morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Sì. Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo,
3: sì.
2: E diciamo dove ti avevi.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
2: è
3: che lo sai.
2: Pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No.
3: No,
2: ci sono le biciclette.
3: Ah,
2: invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
2: Bianche, bianche.
3: Ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono
3: no.
2: fatte di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori
2: ancora,
3: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio, ma qua la sponda, dai,
3: cazzo, dici un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
3: Ah.
2: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio.
3: Ah.
2: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
4: Addirittura?
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa
2: te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
4: Nell'aria, sì.
2: Capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, listen, swan, twine, tomorrow you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci qualcosa.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice?
3: Una donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
4: Non trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito subito adesso.
5: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Attilio Fontana, candidato della Lega alle regionali in Lombardia, ha recentemente dichiarato che dobbiamo preservare la razza bianca e che la nostra etnia mezzo secolo dopo Martin Luther King, la nostra etnia è in pericolo. E questo in campagna elettorale, le elezioni sono il 4 marzo. Ora io mi sto chiedendo se questa roba ha un senso, se in campagna elettorale si possono dire queste cazzate. Lui è tornato sui suoi passi, detto che era un lapsus, però voglio sentirvi su questo. La razza bianca, il concetto di razza bianca è ancora attuale? Ha un senso? Siamo minacciati veramente da questi baluba che arrivano sulle barche? Via, apriamo le telefonate.
4: Che cazzo, è giusto, stiamo pieni dei negri, è giusto che doveva preservare la razza bianca.
3: Stiamo pieni dei negri.
4: E i negri stanno dappertutto, cioè stanno a mandare tutti in Italia. Sono sì. Più negri che bianchi, portarci loro.
3: Sì, lei non li frequenta però.
4: Eh no, e che cazzo, io mi sono trasferito da poco a Varese, e a Varese è pieno.
3: È pieno di negri a Varese.
4: E che cazzo,
3: c'è. Ma scusi, ma il suo astio nei confronti di queste persone dipende solo dal colore della pelle?
4: Eh no, è perché fanno gli stronzi.
3: Fanno gli stronzi, mi dica che cosa fanno, dica.
4: Si mettono a spacciare a mezzo, cioè c'è sta davanti al centro commerciale di Varese che spacciano.
3: Sì. E quindi prima dei negri non c'era nessuno che spacciava.
4: No, c'era.
3: Chi la spacciava la droga prima dei negri? Chi la spacciava?
4: E che cazzo, io non è che sono là tutti i momenti.
3: Ma perché lei compra droga? Lei si fa?
4: No, io si fumo e basta le sigarette.
3: Uno schizzetto di eroina ogni tanto?
4: Ah, va, e che cazzo.
3: Uno spruzzetto? Dica la verità. Lei è di Varese, si sa che a Varese tutti si spruzzano nella giugulare.
4: No, a Varese. Uno spruzzetto non lo so di Varese, come fanno gli altri, dica, qua da poco.
3: Si sente nella voce? Lei è uno con una dentatura precaria.
4: Sono troppi. Vanno in giro, non lavorano, le danno tutti dei soldi.
3: Sì.
4: E noi siamo qua a spaccarci il culo al lavoro, sì. E questi qui non fanno cazzo.
3: Invece gli italiani lavorano tutti.
4: Eh no, perché
3: no.
4: Appunto sono appena stati licenziati 500 persone da un'altra ditta.
3: Sì, per colpa dei negri.
4: È sempre sti cazzo dei negri, ci sono di mezzo. Magari allora, anche se, lei no,
3: mi spieghi,
4: negri,
3: no, mi spieghi il ragionamento. Allora, una ditta ha licenziato 500 italiani.
4: Ah no, non è per colpa dei negri.
3: Allora che cazzo c'entra? Cosa c'entra allora che l'italiano è a spasso? E cosa c'entra l'immigrato? Cosa c'entra il negro?
4: Ma che cazzo sta di lei?
3: Ma che cazzo sta dicendo lei?
4: Di portarci loro, degli zingari, di portarci della loro famiglia.
3: Quindi in conclusione, di tutti questi negri e di tutti questi zingari, che dobbiamo fare? Chi
4: siamo
3: paga?
4: Siamo stretti in Italia, tutta l'Africa non c'è sta, tutta l'Italia.
3: Ma sa perché siamo stretti in Italia? Non è per colpa dei negri, non è per colpa degli zingari, è per colpa degli stronzi. Perché le mamme degli stronzi fanno 10-15 figli, lei deve essere il 16° più o meno. Vada a fanculo. Vada a fanculo, dai, testa di cazzo. Dai, dammi un altro.
5: Rallenta un po' parlando.
3: Come si esprime lei? Come parla? Come Yoda? Lei è un maestro Jedi? È Jedi lei?
5: Cosa?
3: È Jedi, dico, è Jedi, vive su Dagobah.
5: No, ma sei, no!
3: Cazzo grida, cosa cazzo grida?
5: Ma che cazzo dice parolacce?
3: Ma io non dico le parolacce, io le ho chiesto se lei è Jedi e risiede su Dagobah.
5: No, non parlo
3: di Dagobah. Lei è Dagobarva. A bersi le birre.
5: Cosa c'è?
3: Lei ha capito di che cosa stiamo parlando?
5: Sto lavorando.
3: Non me ne frega un cazzo! Deve rispondere a una domanda semplice, lei è d'accordo o in disaccordo?
5: Perché deve vendere mobili a me?
3: Non li vendo i mobili, che cazzo me ne frega a me? Io ci piscerei sull'IKEA, che cazzo me ne frega?
5: Ma che vuole a quest'ora? Esso,
3: no, ma scusa, dove hai chiamato? A Cro-Magnon? Abbiamo telefonato nel Paleolitico. Andiamo in Romagna, Andrea, che ne pensa? Dica.
6: Penso che è vero, pieno di marocchini, di stronzi.
3: Pieno di marocchini e stronzi? Lei li divide in due categorie o secondo lei i marocchini sono anche stronzi?
6: No, sono marocchini e stronzi,
3: marocchini...
6: tutte e due.
3: Ok, senta, nella categoria degli stronzi, i marocchini sono quelli che vengono a Marocco. Nella categoria degli stronzi lei chi inserisce? Dica.
6: Tutti quelli che vengono a rubare il lavoro.
3: Lei che lavoro fa?
6: Sono corriere.
3: Consegna i pacchi?
6: No, vado a ritirare tutto ciò che è pericoloso.
3: Pericoloso tipo? Dica.
6: Roba di lavanderia, industriali.
3: Lavanderia industriale, quando uno si pulisce il cazzo mentre, che ne so, salda.
6: Tutti i fanghi tossici, quella roba lì.
3: I fanghi tossici, e quindi nel mercato dei fanghi tossici l'immigrato le ha rubati il lavoro.
6: No, è che sono lavoro scomodi e li danno a questi qua.
3: Ma perché secondo lei glieli danno?
6: Perché molto spesso gli italiani rompono il cazzo e non lo vogliono fare.
3: Allora sono gli italiani che rompono il cazzo, non questi che devono mangiare, scusa.
6: Ho capito, però
3: allora?
6: Questi qua ci fanno dare uno stipendio da meno e gli altri perdono il posto.
3: Sì, non è che perdono il posto, è che non lo vogliono fare.
6: Questo è anche un altro ragionamento.
3: No, non è un altro ragionamento, è l'unico ragionamento. Se lei un lavoro non lo vuole fare, perché va a rompere il cazzo a chi lo vuole fare, scusi? Funziona così?
6: Lo so, però è un mondo infame.
3: Sì, esatto, ma se lei fosse un datore di lavoro?
6: Sì.
3: Ok, chi assumerebbe? Uno che chiede 100 o uno che chiede 50?
6: No, è un lavoro di sicuro difficile a livello fatica.
3: Sì, però
6: non è un lavoro che devi essere informato.
3: Sì, e secondo lei un marocchino non è in grado di farlo come un italiano?
6: E le posso garantire che molte cose sono difficili da imparare anche per un italiano.
3: Perché è un problema linguistico, cioè per ritirare un fango tossico io devo conoscere bene Dante.
6: No, devi...

0: Sapere tutte le regole, i simboli di pericolo.
1: I simboli di pericolo, i simboli di pericolo sono in italiano?
0: No. I simboli di pericolo sono
1: simboli.
0: Non sono scritti, sono simboli, sono disegnati. Scusi.
1: Allora scusi, lei mi dice che un marocchino non è in grado di vedere un disegno esattamente come un italiano?
0: No, un marocchino può farlo, però.
1: E allora che cosa cambia, scusi, tra un marocchino e un italiano? Se il simbolo è un disegno, non c'è nessuna scritta, che cazzo cambia?
0: No, purtroppo, ma io non sto dicendo che è solo colpa dei marocchini, è colpa anche degli italiani che non vogliono adeguarsi al lavoro, poi si lamentano che non c'è.
1: Esatto, però quel lavoro lì lo pigliano.
0: Esatto, ma
1: lo pigliano i
0: marocchini. Alla fine gli stronzi non sono direttamente marocchini, ma sono più gli italiani che non vogliono fare.
1: E vede che incredibilmente, facendo un ragionamento con calma, senza insultarsi, lei è arrivata esattamente alla cosa che io le ho detto 5 minuti fa.
0: È straordinario, sto ragionando anch'io, anche se è strano.
1: Esatto, quindi allora torniamo all'inizio della nostra conversazione. Lei ha detto che in Italia è pieno di marocchini e di stronzi. Posto che abbiamo detto che i marocchini sono quelli che vengono dal Marocco, gli stronzi chi sono?
0: In sto caso sono quelli italiani che non voglio fare.
1: Esatto, io le mando un abbraccione grande.
0: Anche io.
1: Buona giornata, buon fango tossico anche a lei, salve. Porca troia, come gliel'ho rigirato nel culo. Ma vedi che il problema è l'ignoranza. Il problema è che nessuno parla con la gente, perché con la gente tu devi parlare. Perché questo qui ha aperto la telefonata dicendo: ah, è pieno di marocchini e di stronzi. E poi si è reso conto, dopo 5 minuti che parlavamo, che gli stronzi sono gli italiani. E invece le istituzioni non parlano. Le istituzioni fanno campagna elettorale sulla pelle della gente, promettendo robe sui vaccini, di togliere tasse che non possono levare. Promettono in campagna elettorale migliaia di merdate contro la popolazione. E nessuno parla con la gente. Grazie, andatevene a fanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Che spettacolo, raga, ci voleva questa cosa da fare tutti assieme.
3: Sì, è vero, cazzo, adesso siamo tutti insieme, abbiamo un sacco di cose da fare, wow.
4: Raga, idea della Madonna.
2: Quale, cazzo?
4: Compriamoci tutti lo stesso orecchino buffo come segno della giornata. Come tipo una confraternita, eh?
3: No, oh, figata, dai, ecco, guarda, c'è un negozio di bigiotteria.
2: Scusate, ma io ho un problema.
3: E quale?
2: Non ho il buco.
4: Dai, cioè 50 anni non hai messo l'orecchino. Ma che cazzo sei, un parroco?
3: Ma veramente?
2: Ma no, è che ho sempre avuto paura delle infezioni.
3: Ma che cazzo stai dicendo? È una minchiata. Sei sicuro che non l'hai mai fatto? Perché hai paura, eh?
2: No, figurati, io sono uno che non ha paura di un cazzo. Una volta mi sono anche cucito una ferita da solo in campeggio, no?
3: Ma non dire cazzate, dai.
4: Dai, sei proprio un coglione. Dai, fatti il tuo buco, dai.
3: Dai, andiamo, cazzo.
2: Caga sotto. Ok, lo faccio. Però speriamo non faccia infezione o cose simili.
4: Ma vai, è tutto materiale analergico. Dai, nel giro di una settimana sei nuovo.
2: Ok.
5: Ehi, hey, fatti.
6: Ma che cosa hanno detto i medici?
4: Che sperano si risvegli dal coma presto. Intervento di rimozione di parte dell'emisfero destro del cranio in seguito all'infezione. Non è stata una passeggiata.
6: Ma cazzo. Povero Paolo, un caso su un milione poi.
4: Poverino, guarda, era così bello con il suo orecchino.
7: Non è vero, sembrava uno sciattone di merda.
2: Mario, secondo te mi porto un giubbotto per fare un bel giro a piedi per Catania?
8: Ma figurati, siamo in Sicilia, mica Milano. Qui è una piccola Africa. C'è sempre una temperatura gradevole e fuori c'è un bellissimo tempo.
2: Ma sei sicuro? C'è un cielo, un venticello, non me la racconta giusta.
8: Va, ma che cazzo dici?
2: Guarda, sai che ho la patente nautica e un pelino so leggere i cambiamenti atmosferici. E mi sembra che vi siano delle perturbazioni all'orizzonte, considerando anche la direzione e la forza del vento, e che siamo sul mare, io non sarei così sereno.
8: Dai, cazzo di Bernacas!
2: Guarda il culo Nembi, guarda.
8: Ma succhiami il cazzo e muoviti, che voglio sfondarmi di arancina.
2: Vabbè, io però sono ancora dubbioso sull'ombrello e giubbotto. Guarda il culo Nembi.
8: Dai stronzo, guarda il meteo sull'iPhone. Sole e vaffanculo. Dai, andiamo.
5: Infatti!
2: Ah, ti avevo detto come la Nembi!
3: Ah, prendimi la mano! Non parla!
2: La mia si è trasformata in niente!
3: Ah, ti porterà via!
7: A Catania si dice arancino maschile, a Palermo arancina femminile. Comunque c'aveva ragione, i cumulonimbi erano minacciosi.
8: Ah, mamma mia, oh, che bello avere la patente, oh, ora possiamo farlo quando vogliamo.
4: Sì, siamo giovani, pieni di vita, adesso abbiamo anche la macchina, non ci ferma nessuno.
8: Chissà quanti viaggi faremo in giro per le spiagge a goderci la vita.
4: Sì, mamo, non facciamo come tutte quelle coppie che si ammorbano a 20 anni. Non ho intenzione di rompermi il cazzo. Cerchiamo di essere una giovane coppia dinamica. Se vediamo che non funziona ci molliamo, ce la spassiamo. Siamo troppo giovani per robe troppo serie.
8: Dai, scopiamo.
4: Sì, dai, cazzo, dai. Tira fuori il goldone.
8: Ah, ce l'ho sotto la sella dello scooter.
4: Minchia, ma sei uno scemo.
8: Ma sì, dai, ci stiamo attenti.
4: Ok, ma appena senti che stai per venire, caccialo fuori, eh.
8: Minchia, sono super falco io.
5: Ehi, fatti.
8: Eccomi, sono tornato.
9: Mia madre è stata gentile a farci stare da lei finché non troviamo casa.
8: Sono distrutto, ho dovuto mollare l'università. Altrimenti non ce la faccio con i due lavori per mantenere il bambino.
9: Meno male che sei riuscito a vendere la macchina.
8: Già.
9: Scopiamo?
8: Sì, dai, almeno quello, tanto il bimbo dorme.
9: Preservativi?
8: Non ce li ho.
9: Vabbè, dai, stai attento.
8: Ma certo.
5: Ehi, forti! Due!
7: Eccolo, è un altro maschietto. Mamma mia, com'è bello vedere una coppia così giovane che invece di fare la bella vita per le spiagge decide di mettere su una famiglia così numerosa. Complimenti.
8: Già.
7: Ma senta, ma che cos'ha nello zaino? Vuole lasciarlo qui per andare a trovare la sua fidanzata in corsia?
8: No, no, non si preoccupi. Lo tengo perché dentro c'ho 1000 goldoni. Non si sa mai.
7: Figa, non hai un cazzo, ma un cecchino.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
10: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105.
4: Yeah. Yo.

0: No, sì. L'ha messa, andevo, perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
0: Ma lunedì viene qua.
2: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
0: Ah, lui c'è lunedì?
2: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
0: Allora vabbè, la scorsa lunedì che un po' ci
2: Sì.
0: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
2: Al tre.
0: Pronto? Uno, due, tre.
3: Figlio di puttana!
0: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
2: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: Benvenuti a Fatti Sfatti.
1: Fatti Sfatti.
0: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno amici e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Fatti Sfatti. Cazzo, mi sono morsicato la lingua. Vabbè, partiamo subito. In Italia il 69% della popolazione è poco meno del 70%. È bene che voi sappiate che per una questione di rispetto il re dei nani non viene chiamato Sua Altezza. A differenza del famoso pesto alla Ligure, il pesto del Vaticano è fatto con la basilica. È bene che voi sappiate che i topi alieni non fanno i cerchi nel grana. Se stai per buttarti da un ponte e una tossica ti salva la vita, è un'eroina. L'86% delle persone inventa percentuali a caso. Se da Genova devi andare in Sicilia e sul traghetto c'è il modem, navighi più veloce. Scusate se sono un po' rallentato, ma ieri sera mi è caduto lo stereo in testa. Fortunatamente ascoltavo musica leggera. Proseguiamo. Il gatto con gli stivali non indossava le ciabatte, altrimenti si sarebbe chiamato il gatto con le ciabatte. È bene che voi sappiate che un gatto che barrisce viene chiamato elefante. Ed ora una notizia di carattere scientifico. Recenti studi hanno dimostrato che l'uomo primitivo passava le sue domeniche a casa di mammut. Ed ora una notizia di carattere sociale. Per conquistare una donna ci sono due tipi di uomini: quelli che le asciugano con mille discorsi filosofici e poi si vanno a segare a casa, e quelli che le mandano la foto del cazzo e poi se la scopano. Se adesso chiudessi questa puntata è perché avrei voglia di farmi 5 grammi. Bene, chiudiamo questa puntata perché ho un impegno. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo i ne.
0: Fatti Sfatti.
3: Lo Zoo di 105.
4: Canale 5 presenta Sbomeriggio 5 con Mirta Mirtillo.
5: Ben ritrovati a Sbomeriggio 5, una trasmissione nata per i ritardati che si bevono qualsiasi cazzata raccontata in TV, che finalmente vede la luce da quando sono arrivata io e la grande cultura che mi porto appresso. Ho elevato il livello di questo programma con contenuti e con ospiti eccezionali come Biden, Zelensky, Bill Gates, e questo pomeriggio ho l'onore di riavere con noi il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump.
6: Attenti, attenti, abbassatevi, c'è un messicano.
5: Ma che cazzo fa? Ma porca troia, ha sparato ad un nostro cameraman.
6: Ho visto dei baffi, e per me chi porta i baffi è automaticamente messicano.
5: No cazzo, no, era Tonino, il nostro cameraman calabrese.
6: Vabbè, chi se ne frega, da oggi cambia il mondo. Sarò il presidente più amato della storia del mio paese.
5: Io sono senza parole. Beh, mentre portano via il cadavere di Tonino e raccolgono i pezzi di cervello dal pavimento, si accomodi e iniziamo l'intervista. Ecco, spieghi meglio cosa intende fare per migliorare il mondo. Sa, molti temono che lei possa essere una versione moderna di Adolf. Lei cosa risponde?
6: Allora, ci tengo a dire due cose per far capire a tutti cosa intendo fare per terminare questo periodo woke e iniziare un'era serena e pacifica. Per prima cosa, se sei culattone, mangia patata, nero, cinese, messicano, abbronzato, hai baffi lunghi, e credi nel climate change, io ti faccio sparare.
5: Mi perdoni, Donald, ma mi sembrano dichiarazioni un po' pesanti. Lei vuole eliminare tutti quelli che non la pensano come lei. Non le pare un'affermazione leggermente esagerata?
6: In che senso? Non ci vedo nulla di esagerato. Però mi permetta di dire che se non sei bianco ricco e non hai almeno 54 condanne alle spalle, per me non meriti di vivere nel nostro meraviglioso paese.
5: Io sono sempre più sconcertata, sentiamo il nostro pubblico che è sempre attento alla politica internazionale.
1: Fica, fica, fica, fica, fica, fica,
7: quanto è bella la fica!
5: Come non detto, questi pensano solo alla fica. Parliamo delle guerre in corso, lei come intende fermarle?
6: Allora, tra un cazzo e l'altro, quel demente di Biden ha regalato circa 200 miliardi a quell'impizzato di Zelensky che si è comprato 20 ville in giro per il mondo e si è pippato mezza Colombia. Che sia chiaro a quel culone che fino a ieri ballava vestito da donna in TV e che adesso va in televisione con la maglietta militare a fare l'eroe di sto cazzo. Dico, soldi finiti.
5: Soldi finiti? Intende dire che smette di sostenere l'Ucraina?
6: Io farò quello che tutti si aspettano. Fermerò tutte le guerre in corso.
5: E come intende farlo? Parlerà con tutti i capi di Stato coinvolti e cercherà di trovare un accordo?
6: Ma no, troppo sbattimento. Ho altre priorità. Oh! Tipo giocare a golf. Da oggi in poi, chi rompe i coglioni verrà raso al suolo con una bella bomba atomica. E cioè, quindi, che sia chiaro, Russia, Ucraina, Israele, Palestina, Italia, Germania, Francia e a tutti i paesi con nomi troppo difficili da ricordare. Se rompete il cazzo, io vi cancello dalla faccia della terra, esattamente come ho già fatto col Messico.
5: Ma il Messico esiste ancora e sta anche molto bene.
6: Fino a questo istante, aspetti che ho qui la valigetta con i codici dei missili. Inserisco le coordinate dei mangia tacos e boom boom bam. Ciao ciao sombreri del cazzo.
8: Sistema di difesa attivato. Lancio missili pronto. In 5, 4, 3, 2, 1. Ciao ciao sombreri del cazzo.
5: Ma lei ha veramente lanciato un missile sul Messico? Ma è impazzito?
6: No, non ho lanciato un missile sul Messico, ma ben 13 missili. Non vorrà che ne sopravviva uno? Quelli si riproducono in fretta.
5: Lei è un pazzo. Mi auguro che qualcuno la fermi.
6: Prima di preoccuparsi del futuro, si preoccupi di andarsene velocemente da questo studio. Ci sono troppi baffi e ho ordinato un ordigno lanciato da un drone. Fra 10 secondi. Nel frattempo vi saluto tutti. Viva l'America! Viva i bianchi, viva i ricchi e viva la...
1: Fica, fica, fica, fica, fica, fica!
7: Quanto è bella la fica!
9: Ehi ragazzi, è una novità! Passerà!
1: Passerà, passerà, passerà, passerà!
5: Pubblico, scappate, sta per cadere una bomba in studio!
7: Vulva!
1: Vulva, vulva, vulva, vulva!
9: Scusate, allo stecchio non mi mettiamo!
1: Sticchio, sticchio, sticchio, sticchio,
9: sticchio, sticchio, sticchio, ti piace proprio!
7: Assai!
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti

0: Nonno Zeus, ma che succede?
1: È andata chiusa e non riesco a bippare. E puttana la mia donna. È un po' poco comprensibile, però.
0: E come mai, nonno Zeus?
1: È tutta colpa di quella stronza di Nemesi. Non mi assomiglio nemmeno con la voce così. Sono un'altra persona.
0: Nemesi? E chi è?
1: Hai meno cervello che peli sulla fica. Nemesi lo conoscono tutti, è la dea della vendetta. Mi ha chiuso il naso con un incantesimo e mi ha fatto la voce diversa.
0: Non temere, nonno Zeus. Romperò io l'incantesimo di Nemesi. Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anch'io come una dannata. Aspettami qui, torna in un baleno.
1: Vai a sbucciare i fichi d'India col culo, puttana zoccola. Fammi una pompa.
0: Ma nonno...

0: Grazie di esistere.
1: Ciao Eros, come mai così allegro?
0: Oggi è stato un ottimo giorno. Ho fatto innamorare i mazzoli e le matite dell'Ikea. Tu che fai invece?
1: Vado a cercare Nemesi. Romperò l'incantesimo che ha lanciato su nonno Zeus. Così potrò fare l'aspirapolvere col naso, come una vera dea. Vuoi venire con me?
0: Venire! Certo, mi piace venire. Dentro e fuori, in generale.
1: Nemesi! Nemesi!
2: Nemesi!
3: Nemesi!
2: Nemesi!
3: Nemesi!
2: Nemesi!
1: No, io dico Nemesi!
3: No, io dico Nemesi!
1: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
3: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
1: Aiuto, Eros! Questa dice tutto quello che dico io!
0: Vorrei fare la rima con la parola che appena...

0: peli sul cazzo. Oh
1: oh. Quelli che seguono quella merda di sfera e cazzo.
2: Forse hai ragione, Nemesi.
3: Nemesi!
2: Sono una troia.
3: No, io sono una troia.
2: Guarda, mi prendo a cazzo in faccia.
3: No, io mi prendo a cazzo in faccia.
2: Ah sì? Allora io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale.
3: No, io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale.
2: Evviva, ce l'ho fatta! Ora nonno Zeus dovrà per forza farmi diventare una dea, altrimenti gli verso una colata di cemento nel culo.
4: Quale miseria! Ah! Ah! Perché non riesco a defecare? Eppure tutta la mannita che mi sono pippato!
2: Nonno Zeus, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ti ho liberato le narici! Ma, nonno Zeus, cos'hai? Stai male?
4: Piccola bagnotta! C'ho il buco del culo tappato e non so perché!
0: Lo so io perché! È colpa di Pollon, l'ha detto davanti a Nemesi! Caro cacco duro!
4: Cioè vuoi dirmi che tu, brutta deficiente del cazzo, mi hai fatto liberare le narici, mi hai fatto tappare il culo! Però mi hai fatto tornare la voce normale! Così ti posso dire che sei una grandissima zoccola! Tana! Aspetta che giro il foglio! Zoccola!
2: Scusa, nonno Zeus, mi dispiace tanto! Però io ti ho liberato le narici! Ora devi farmi diventare una dea!
4: Ma certo, diventerai una piccola dea!
2: Davvero? La dea di cosa?
4: La dea del buco del mio... Chi è sto stronzo? Che? Ah, il dio dell'handicappazione! E ride. Che minchia ride? Ma non c'è la sedia a rotelle magica qua!
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
14: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì.
14: Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
7: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
14: Sì, che devo fare? Stavo
7: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
14: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè.
14: C'è il sangue. Allora,
10: sì,
14: signora.
10: Questo.
14: Mi ascolti,
10: sì.
14: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia. Come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei.
14: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
7: Un attimo,
14: mettici il pennino nella cacca.
7: Stai il telefono, stai?
14: Sì.
7: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
14: Sì.
7: Mamma che brutte feci che
14: ha
7: c'è.
14: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
7: E cosa c'era dentro le lasagne?
14: C'era prosciutto, mozzarella,
7: l'uranio, un poverito,
14: cotechino,
7: India, brasiliano.
14: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
7: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
14: Ecco dov'era il cacciavite.
7: Orcacciame se.
14: Porca ma.
7: Sangue non c'è nelle feci.
5: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
10: No,
8: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono.
8: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto quanto.
10: Va bene.
8: Lo sport.
10: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
8: per
10: cosa
8: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
8: Ecco.
9: Glauco! A tavola che pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
8: ma tu,
9: che ti ho
8: ma
9: fatto
8: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
9: Dai che ti ho fatto l'insalata.
8: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Cane, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
8: Ecco fa il colpo.
10: Ecco.
8: Uno.
10: Sì, due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
8: Che vaffanculo, porco.
10: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
10: sì,
8: sono quello della cacca,
10: sì.
8: Dell'esame delle feci.
10: Sì.
8: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No.
7: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
8: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
8: ma
7: fare la
8: so
7: cacca.
8: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
7: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
5: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
10: bene,
7: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
10: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek.
10: Sì.
9: Porco di... L'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
9: Hai visto Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
5: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Tony Cazzo è tornato.
16: Pronto?
17: Pronto, ciao, sono Tony, come stai?
16: Sì, ho sbagliato un numero, qui famiglia, ho sbagliato un numero, sono famiglia,
17: sì,
16: ho
17: famiglia, sbagliato. Sì, ciao, come stai? Pronto? Pronto? No, non ho capito. Pronto? Ma chi era questo? Ma dove? Chiamalo subito, cazzo. Un mostro nuovo. Pronto? Sono Tony. Ma perché piangi? Chi è questa? Mi senti? Sono Tony. Pronto?
18: Ma chi è?
17: No, ma se urli... No... Pronto? Ma chi è sta qua? Richiama subito. Mi ascolti? Pronto? Pronto, mi senti? Pronto? Ciao, sono Tony, come stai? Pronto? No, ma sei... No, ti ho chiamato per sapere se hai la mia giacca di jeans. Pronto? Pronto? Ma mi fai parlare? Pronto? Se butti giù il telefono sempre... Ma no, ma puoi parlare normale?
16: Abbiamo finito di chiamare, finito.
17: Pronto?
16: Ho finito di chiamare, cosa vuoi che vuole? Cosa vuole? Cos'è non chiamare? Cosa vuole da me?
17: No, volevo chiederti se per caso hai la giacca di jeans.
16: No, io non la conosco, no, nessuna giacca io, non ho nessuna giacca.
17: Ma perché prima ho chiamato e sentivo gridare.
16: Allora, dopo parlavo forte perché c'è della gente in casa, che fa delle mo così, ecco.
17: Gente in casa che urla?
16: Della gente in casa, della gente così, cade i miei amici che stavano scherzando così.
17: Senti,
16: tutto a posto.
17: Come stai?
16: Poi insomma così, io c'è male così.
17: Ah, ok, ti ricordi di me? Sono Tony, Antonio. Tony.
16: No, non mi ricordo, non lo so.
17: Quando venivi a ballare in discoteca negli anni 90, ti ricordi?
16: Ah, io non vado mai a ballare.
17: Sei sicura? Ma mi ricordo
16: perché
17: che...
16: ho paura, mi è andato proprio, mi è andato. Non sono capace molto, insomma così, ecco.
17: Vabbè, ma ti ricordi quella canzone che faceva "This is the rhythm of the night, oh night"?
16: Un po'.
17: Bella, beh, bauci bau.
16: Non tutte le canzoni mi piace, un po' così di vero, non tutte le canzoni mi piace.
17: E quella che faceva "Think about the way, what can send away", te la ricordi?
16: Più o meno, la canta bene, però più o meno sì, così,
17: una canzone che... All day she want, sgana baby, te la ricordi?
16: Sì, così,
17: O anche quella che faceva "Take you in the color, let's send again away".
16: Quella lì.
17: Allora,
16: anche "Take me lì", anche quelle che adesso, forse quella un po' prima.
17: No, e quella lì era. No, era "Let me be what I said away". Te ricordi?
16: Sì, è qua, e quei "Take me away" lì, così.
17: Sì, che poi erano sempre gli Eiffel. "I'm blue, double D, double da". Questa te la ricordi? Pronto? Mi ricordo, Silvia, che forse io e te una volta avevamo anche scopato,
16: No, fa fatica, non la conosco.
17: Sì.
16: La conosco,
17: ricordo, una maiala pazzesca.
16: Avrimento. Più strumenti del rapporto, con sono poche per strumento.
17: Ti ricordi, mi davi sempre il culo.
16: Lei non la conosco, non l'ho mai conosciuto.
17: Sì, ma ti ricordi che facciamo sempre le porcate del camerino?
16: No, lei mi ci confondo, l'altra persona io con la Silvia lì, sono un'altra persona.
17: Ti ricordi che ti guardavo con lo sguardo tutto furbo in console e tu perdevi la testa?
16: No, non in mente, perché non ero in mente.
17: Abbiamo limonato sopra le casse 40 minuti, ti ricordi? Ha fatto un litro di saliva, non ti ricordi?
16: No, sapevo una cosa, il numero di telefono, ha capito chi mi l'ha dato.
17: Non lo so, io ce l'ho da anni questo numero. Ho aperto la rubrica oggi, questa qua, si fa sentire anche la carta. Senti?
16: Perché cosa ho scritto? Nel numero cosa ho scritto vicino?
17: Ha scritto "Silvia, mi piace nel culo". Ma cos'è sturdo?
16: Dico, particolare.
17: Ah, ok.
16: Non ti preoccupi niente di.
17: Ah, va bene, va bene, dai.
16: Va bene.
17: Grazie, sì, comunque la giacca di Gino.
16: Ho chiamato, parlato con qualcuno, va bene.
17: Ascoltami, quindi mi confermi al 100% che tu la giacca di Gis con il cazzo dietro non ce l'hai?
16: No, non ce l'ho, la mille per mille, no, mille per non.
17: Ma sei sicura? Pronto?
16: No, ci confonde con un'altra persona.
17: Ti ricordi che mettevi ti mettevi collant anche ad agosto,
16: no,
17: c'era
16: no,
17: un odore di muffa.
16: Così, ecco.
17: Ti ricordi che avevi sotto c'erano i, come si chiamano, i tartufi, quelli.
16: No, no, sì, no, non mi metto quelle cose lì, ecco.
17: Mamma, dai, che sei, eri una bastardona urlatrice, dai.
16: No, no, certo, a me va io quello.
17: Dai, dai, che ti piaceva prenderlo.
16: No, no, sì, ma non mica da chi scopre.
17: Dai, dai, bastardo, dai, che sei una vigliacca. Ma cos'è stato quest'urlo? Pronto?
16: Cosa?
18: Tony Cazzo e la pazza bastarda romagnola continua nella prossima puntata. Mamma mia che Jolly ha trovato Wender.
15: Tony Cazzo è tornato. Lo Zoo di 105.
19: Lo Zoo di 105 presenta
20: Il segreto.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Dottor Pterodattilo, mi dica, come sta donna Ruanda?
3: L'esplosione a Villa Calabria le ha procurato un'emorragia anale che avrebbe potuto ucciderla. Fortunatamente il suo ano è insolitamente largo e abbiamo potuto operarla con estrema facilità.
2: Quindi sono stati i suoi trascorsi anali a salvare la vita?
4: Potrei farle la stessa domanda e non so perché sono qui.
3: Sì, ma la situazione è ancora grave e con ogni probabilità, una volta risvegliatosi dal coma, non sarà più in grado di avere trascorsi anali.
2: Oddio! Ma è una notizia terribile!
5: Quale notizia terribile, plebebete?
4: Potrei farle la stessa domanda? La domanda... Pensavo di metterle su un jingle!
2: Donna Ruanda! È sveglia! Dottor Pterodattilo! Donna Ruanda si è svegliata dal coma!
4: Pterodattilo. È dottor Pterodattilo.
5: Lo sapevo io.
2: Dottor Pterodattilo, donna Ruanda si è svegliata dal coma.
3: No, Servastraccia, donna Ruanda non si è svegliata, è in coma parlante.
2: In coma parlante?
4: Potrei farle la stessa domanda. Non so perché ho colto. Però gliela faccio, se vuole.
3: Sì, donna Ruanda, può parlare, ma è ancora tecnicamente in coma.
6: Cosa ha detto quello, scusi?
4: Potrei farle la stessa domanda e questa volta avrebbe senso.
2: Oddio! Non si allarmi, donna Ruanda! Il dottor il dottor Pterodattilo la guarirà!
4: Ma guarda che non è Harry Potter. Ptero,
2: ok. Il dottor Pterodattilo.
7: Il dottor Pilocazzo.
4: Parnermovost.
5: Che bastardi che sei. Dai, sì.
2: Il dottor Pterodattilo?
8: Ptero.
4: Ptero.
5: Aspetta, faccio piano.
4: Sì, sì.
9: Si emoziona a guardarmi.
4: Vai sereno.
5: Squadra, sono innamorata, non so.
4: Minchia.
2: Il dottor Pterodattilo la guarirà.
5: Cretina, non lo sai che io e il dottor Pterodattilo abbiamo un trascorso orale?
4: Potrei farle la stessa domanda, ma visto il dottor Pterodattilo, sto per vomitare.
5: Servastraccia, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo scoprire chi ha messo la bomba a Villa Calabria. Il mio segreto è in pericolo e nessuno deve scoprire il mio
0: segreto.
2: Non si preoccupi, donna Ruanda. Vado subito a chiamare l'investigatore privato.
5: Idiota, non lo sai che io e l'investigatore privato abbiamo un trascorso orale?
2: E allora come facciamo a scoprire l'identità dell'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda. Posso andarmene? Perché sono ancora qui con voi in ospedale?
5: Ti hanno cagato nel cervello da piccola? È ovvio, no? L'attentatore riproverà a scoprire il mio segreto e noi gli tenderemo una trappola.
10: Ah,
5: ti abbiamo sgamato, attentatore! Straccia, accendi la luce!
11: Uè, accendi la luce, voglio la tua nonna, eh? Quella che cercava cazzi e tentoni!
5: Vecchio orso, quindi sei tu l'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda!
11: Uè, stessa domanda voglio a tuo padre, eh? Quello che aveva i peli delle ascelle sulla cappella! Calma, vecchio del cazzo! Ho solo sbagliato stanza! Cercavo la nonna di Peter!
2: Quindi non sei qui per scoprire il segreto di donna Ruanda?
11: Ma no, stracciacazzi! Il segreto di donna Ruanda, già lo conosco io!
2: Davvero? E qual è?
5: Non osare, vecchio orso!
11: Allora, il segreto di donna Ruanda è... Lo vai dire a tua madre, eh? Quella che si chiama il c***o sull'isola che non c'è!
4: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

estrema unzione. Io son resuscitato, son Leon. Outs, pure Papa dovevo diventare. Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is Zoo. Only

0: It's on Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. La Madonna. Appartenente alla famiglia dei camelidi, il La Madonna deve il suo nome all'enorme pene coperto di lana. Si narra infatti che i primi coloni spagnoli, giunti sulle Ande, quando gli videro il cazzo per la prima volta, esclamarono La Madonna, appunto. Tucanotto. Volatile dal caratteristico lungo becco arancione, il tucanotto è molto pratico per risalire il rio delle Amazzoni. Basta catturarlo, soffiargli in culo e comincia a galleggiare, ospitando fino a 4 persone. Formichierpes. Grazie alla caratteristica lingua lunga, il formichierpes cattura gli insetti e gli attacca a una malattia virale. Nandudu. Grosso uccello delle praterie, il Nandudu è metà struzzo e metà cane di Berlusconi. Tacchino a spillo. Gli esemplari maschi del tacchino a spillo si travestono da femmine per trarre in inganno i rivali in amore. Ma non è l'unico caso in natura in cui pensi di trovare una femmina e invece trovi un uccello. Puma Thurman. Agile felino della foresta, incredibilmente somigliante ad un paio di scarpe da ginnastica di un'attrice di Hollywood. Pinguissimo. Uccello delle distese antartiche, il pinguissimo è grasso da fare schifo, ma non ti vergogni, ciccione di merda col becco. Mettiti a dieta, dico io, fai un po' di ginnastica e che caiman. Pippagallo. Uccello variopinto caratterizzato da profonde occhiaie scure, il pippagallo passa la vita a masturbarsi, osservando i video amatoriali di un animale perennemente in calore, il pornitorinco. Colibriatore. Uccello di dimensioni minuscole, ma molto rispettato nella foresta, grazie a grano, barca e fica. Caimeno. Anfibio delle paludi della Florida, al quale sfortunatamente manca sempre un pezzo. Una zampa, la coda, un occhio, il pancreas. Povera bestiola. Meno male che ci fanno delle belle cinture, eh? Iguanal. Rettile tropicale dal caratteristico corpo allungato. Sembra immobile e inoffensivo, ma non vi fidate. Appena vi distraete, cerca di farvi la tana nel culo. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: In questa puntata del Wonderland verranno utilizzate le voci del tecnico di bassa frequenza di Radio 105, Davide Gaddia.
2: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
1: Le voci del pazzo tecnico della bassa frequenza.
2: No, sono... aspetta, non farlo.
1: Sono state registrate da Pippo Palmieri durante la sistemazione di una linea telefonica con Marco Mazzoli. Sentite.
2: Mi senti, Marco? Marco?
3: 1-2-1-2, mi senti?
1: Ora la parte finale, chiamare la gente e farla impazzire. Andiamo con la sigla.
4: Me cagalo gaddia, mega gaddia.
2: No, quello lì non va bene.
4: Mega gaddia. Me cagalo gaddia, mega gaddia.
3: 1-2-1-2-1-2, io sono connesso.
4: Il più famoso degli eroi, il super mega gaddia. Cagalo gaddia.
2: Mi senti?
4: Mega gaddia.
2: Guarda, io direi
4: mega gaddia.
5: Sì?
2: Pronto?
5: Sì.
2: Che succede?
5: No, che succede dico io, che non so chi è.
2: Davide, ciao. Gaddia.
5: Chi allora, è lei, scusi?
2: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP. Hai capito?
5: E perché?
2: Cioè, tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2. Tu stai usando la linea, evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet.
5: Ah, non lo so, non me ne intendo di telefonini io.
2: No, aspetta, non farlo. Se vuoi te lo faccio io il preset,
5: No, voglio sapere chi sei.
2: Davide, ciao.
5: Ma Davide, scusa, Gaddia. Non ci conosciamo mica.
2: Gaddia.
5: Scusa,
3: 1-2-1-2, mi senti?
2: Se vuoi te lo faccio io il preset,
5: Davide, telefona a una più giovane, che io non sono giovane, dai.
2: E lì io non so che cos'hai tu, l'uno o l'altro. L'IP12 è buono, l'IP50 no.
5: Ho capito, ma con chi? Ma io voglio...
2: Mi senti?
5: Ma io non ti conosco.
2: Provo ancora, butto giù e provo a richiamarti ancora, tanto per...
5: Bravo, ciao.
4: Il più famoso degli eroi, il super mega gaddia. Mega galo gaddia.
2: Marco?
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Chi è?
2: Davide, ciao. Che succede?
5: Cosa?
2: Gaddia. Pronto?
5: Ma chi è lei? Scusa.
2: Davide, ciao. Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
5: Pronto? Ma chi è lei? Scusa.
2: Davide, ciao. Allora, invece di chiamare col 50,

0: Ci sei ancora? Mi senti?
1: Sì.
0: Non farlo. Se vuoi te lo faccio io il preset,
1: No, ma lei chi è?
0: Davide, ciao.
1: Davide, non conosco Davide io.
0: Gaddia.
1: Quindi non telefono più.
0: Gaddia. Pronto?
2: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta... Il camionista Veneto.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Davide, ciao. Che succede?
1: Ma Davide che porta? Ma
0: Gaddia.
1: Davide che porta?
0: Gaddia.
1: Ma porta? Gaddia un porta?
2: Attenzione. Allontanarsi dalla linea veneta.
1: Gaddia un po'.
2: Il treno diretto per l'inferno, numero 666, ferma a...
1: Porco!
0: No, aspetta! Allora,
1: aspetta
0: invece di...
1: Allora... Aspetta un po'!
0: Pronto?
1: È pronto una figa di...
0: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
1: Chiama col...
2: Poltrone molto comode sui nostri treni.
0: No, aspetta! Chiama con l'altro...
1: Maledetto bivolco!
2: Di, come Domodossola.
0: Non farlo.
2: Si prevedono grossi ritardi.

0: Va bene, è uguale.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Non posso!
1: Cosa stai facendo, Pino?
0: Aspetta!
1: Dove c'è la sega?
0: Sto cercando di leccarmi il buco nel c***o, ma non ci arrivo!
1: Devi lanciarti sulla scrivania e spezzarti la schiena!
0: Ah, ecco, aspetta un attimo! 3, 2, 1! Porca Eccomi! Anche oggi il vostro Pino Master Flash vi regalerà delle regole di vita che vi aiuteranno a migliorarla. Tecnico, sei pronto?
1: Aspetta che mi stacco il cazzo!
0: Perché?
1: La devo mettere in frigo, aspetta!
0: E allora partiamo! Anche tu, quando eri pischello, durante la festa di compleanno a casa di un tuo amico, ti sei masturbato nella camera da letto di sua sorella, annusando il suo reggiseno, ma poi hai scoperto che era della nonna calabrese. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, componente dello Zoo di 105, nel 2010 hai deciso di accompagnare un tuo collega in una concessionaria Audi perché doveva comprare l'accendisigari che aveva perso. E annoiato dalla vita, hai deciso di comprarti un R8 V10 da 200.000 euro, indebitandoti per il resto della tua vita e la stai ancora pagando, coglione! Chi sarà mai questo scemo dello zoo? Se l'hai scoperto, scrivilo sulla nostra pagina, lo Zoo di 105. Comunque sì, sei dei nostri. Se anche tu te ne sbatti delle regole,

0: Le fai sempre il cazzo che ti pare, come pisciare sempre nel bagno dei disabili. Ma una volta, dopo aver pisciato anche sui muri dei bagni, aprendo la porta ti sei ritrovato 20 persone sulle sedie a rotelle che ti hanno ammazzato di botte. Oh, bravi! Non tu, loro sono dei nostri! Benvenuti! Se anche tu, quando eri bambino negli anni 80, guardando la pubblicità del telefono azzurro, preso dalla minchiaggine, decidi di fare uno scherzo chiamandoli e denunciando i tuoi genitori, solo che dopo 2 ore sono arrivati durante la notte e hanno ingabbiato tuo padre e tua madre, convinti che stessero abusando di te. Ma sei proprio un coglione! Benvenuto, sei dei nostri! Se anche tu, a casa dei tuoi suoceri durante la notte per fare dei giochi erotici con la tua donna, decidi di pucciare il c***o dentro il barattolo di c***a e il mattino dopo colazione senti la madre lamentarsi al telefono con quelli della ORR perché ha trovato peli di c***o nel barattolo. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Amici, è inutile che ve lo dica, ma è giusto che lo sappiate. Sono il DJ di tendenza più amato del mondo. Volete una prova? Ecco, ora chiamerò dei numeri a caso e vedrete che tutti mi riconosceranno e mi chiederanno un autografo. Pronti? Via!
1: Pronto?
0: Ciao fratello! Sono DJ Pino Master Flash. Secondo te chi è il DJ più di tendenza del mondo?
1: È più faccia di merda che sei tu che ci può essere.
0: Dimmi la verità, sei un mio fan così grosso che mi faresti scopare quella zoccola di tua moglie, vero?
1: No, tu sei un figlio di puttana.
0: Avete visto? Sono il DJ più amato del mondo. Ciao fratelli, alla prossima.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: In questo scherzo telefonico, il pazzo sotto al cappellino ha campionato le voci dello strillatore del Vesuvio e gli ha aggiunto altre parole con l'intelligenza artificiale. A sto giro andiamo a scassare il cazzo al contadino di Reggio Emilia, Ennio.

0: Ok. Pronto. Pronto.
1: Ma che? Ma
0: pronto.
2: Vendetta.
3: Vendetta.
2: Vendetta.
0: Pronto.
4: Prata.
1: Ma che? Ma
0: e che buchi del tramonto?
4: Chi sei?
0: Pure quella puttana di mamma devo piacere prendere un culo con la che è morte, stramorte e viva.
4: Ehi, chi sei? Chi sei?
0: Hai la mamma puttana!
4: Tua madre bastarda! Ma porta la ma la domanda dove arrivi? Chi con chi vuoi parlare?
0: Caccia tu occupaggio per giastrangua, chi destra morte
4: viva! Tua madre! Cosa mai? Che cosa mai che non ti capisco?
0: Quel pezzo di riccone, voglio le uova, le uova! Voglio le uova!
5: E questo non doveva succedere. Lo sai che poi Wender se la prende nel profondo. Potevi stare ancora un po' a farti coprire di feci. Invece, hai dovuto fare lo stronzo. E adesso la paghi tutta.
0: Mi devi dare le uova! Mi devi dare le uova!
4: No, ne ho ce l'ho per me! Porca la ci ha dato il numero! Non ce l'ho di uova!
0: Ti caccio le budella dalle orecchie, che devi morte stare morte vive.
4: Le budella, le porca la. Ma con chi vuoi parlare, brutto bastardo?
0: Gula chi destra morte, morte vivi.
4: Ma porca la santanore, chi sei?
0: E ti inzuppo le dita nel
4: tua madre!
0: Te quella puttana di mamma.
4: Ma te qua la puttana tua di madre, bastardo! Che brutta merda, dove sei?
0: Mi devi dare le uova!
4: Non c'è per me, non ce l'ho da vendere!
0: Chi te stramorte?
4: Ma vai a cagare, brutto bastardo!
0: Non ti capisco,
4: vai come un cane, brutto bastardo!
0: Quel pezzo di riccone, voglio le uova!
4: Bastardo, non una puttana la... Non ce ne ho!
0: Mi devi dare le uova!
4: Mentre porco d'un te l'ho già detto! Non ne ho! Le fanno solo per me!
0: Sì, mi sei cavato su quella...
4: tua madre, te l'ho appena detto! Ti è salato il mio numero, bastardo!
0: Ti facevi dei destri sui tavoli e poi lo prendevi...
4: Dei cavi elettrici!
0: Ciao, vai a stranzo, puttana,
4: Vai, vai, ma vai a cagare, brutto bastardo!
0: Mi devi dare le uova! Mi devi dare le uova!
4: Vai a cagare, guarda la... Porco d'un...
0: Quel pezzo di riccone, voglio le uova! Voglio le uova!
4: Non ne ho!
0: Mi devi dare le uova!
4: Ma che porca la... Ma ci senti? Ma stai sentendo le uova? Ne fanno poche!
1: Ti cago in bocca, guacchi destra morte
4: viva! Ma ti so io in bocca, brutto bastardo animale! Sei un animale!
0: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta! Guacchi destra
4: morte viva! Te li faccio vedere, portamela tu la tua mamma, bastardo!
0: Pure quella puttana di mamma, devo piacere prendere un culo, guacchi destra morte viva!
4: Vai a cagare!
0: Quel pezzo di riccone, voglio le uova! Voglio le uova!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: prossimo.
1: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
2: metempsicosi.
1: Fate attenzione alla differenza
2: metempsicosi
1: e nel finale due volte
2: dell'epiglottide.
1: Fatelo.

0: Ma che piscosi?
1: Mettete in pisco, in fisico si deve.
0: Mette in pisco, se
2: te le metti con.
3: Andiamo avanti.
0: Basta. Hey! 105.
4: Lo Zodi 105. Questo è
5: Wonderland. Qualche giorno fa, Wender, utilizzando le voci di Tony Termosifone, ha trovato questo individuo.
6: Brato!
7: Ma chi cazzo è?
6: Sono Tony Termosifone!
7: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
8: Vai, Wender, massacralo!
6: Boh, vabbè. Guarda, la prossima volta che vieni e veramente e vengo a saperlo, cioè su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io?
7: Da chi ti dici tu? Ma ti mando io, anzi vengo io di persona, ti mando io delle persone, altro che ti.
6: Cos'è? Devo ridere?
7: Ma tu piangi pure.
6: Devo ridere.
7: E ridi, finalmente anche su che mi cazzo, almeno me lo mordi.
6: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione? Mamma mia,
7: no, l'ho
6: passato becco
7: alla sborrea qua nel mio paese a farmi.
6: Comunque, sei una merda.
7: Tu e tua quella puttana di tua madre.

0: Cazzo fai il cane?
1: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, acceso però, eh? Così no, pigli una carica da paura, oh.
0: Sì, ho provato. Allora, ti spiego una cosa. Dovresti fare una cosa. Metti la corda al collo mentre ti stai facendo una sveglia, che come godi quando non hai l'aria.
1: Ma, cioè, ma vero?
0: Vero, verissimo, madonna, ne spari uno e godi ancora di più.
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
0: E perché cazzo sono ricchione?
1: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda!
0: Madonna, io ti prendo e te lo sbatto nel culo, anche se non sono gay, ma voglio provare la sensazione. Minchia, sono stafazzi, zio, che cazzo vuoi? Che cazzo di problemi hai?
1: Cos'è, devo ridere?
0: Ma non ridere, inizia a piangere, già che hai detto che hai la testa a forma di cane.
1: Si può sapere dove cazzo sei?
0: Asti, Asti, mezz'ora da Torino.
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?
0: Tu cazzo sei messo? Adesso sei in macchina, sei...
1: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mole Antonelliana.
0: Il jumping jumping?
1: Già Tony, mm-hmm. Termosifone si scalda in un minuto.
0: Guarda, io non mi scaldo neanche con la gente. Che cazzo di problemi c'hai, madonna, ma... Oh, te sei più
1: forte. Tony Termosifone dal vivo con i cani. La baia.
0: Come cazzo è che ti chiami?
1: Stiamo, dai. Vieni. Pronto.
0: Pronto, com'è che ti chiami Tony?
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
0: Di Torino sì che lo conosco io, Tony Termosifone, porca miseria.
1: Che rispondi?
0: Che nervi, non so che
1: c***o. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh, shh, shh, cos'è? Shh, cosa vuol dire? Shh.
2: Madonna, se ti prendo, madonna.
1: Sai cos'è? Shh, eh? E il rumore del...
0: Mentre fai
1: bocco. Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente cioè, e vengo a saperlo, cioè su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
0: Se ti becco in giro, madonna, ti massacro.
1: Cos'è? Devo ridere?
0: No. Tony, io se ti trovo in giro io vengo lì col piccone. Ti massacro a te. E tutti quelli che conosci.
1: Cos'è? Devo ridere?
0: No.
1: Abbaia!
0: Abbaia!
1: Abbaia!
0: Tua mamma.
1: No, devi urlare, urla!
0: Non urlo un cazzo. Sei fortunato che non posso urlare perché c'è gente qui. Ma io giuro, madonna, c'è gente che a quest'ora sta ancora dormendo.
1: Chiamami, imbecille! Ti ho detto di chiamarmi!
0: Madonna, ecco, madonna.
1: Non fare cazzate che... Veramente, eh? Guarda che piglio la tangenziale, eh?
0: Piglio la tangenziale e vatti a schiantare contro un tiro.
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?
0: No, no, ti do uno schiaffo che ti stacca dall'ombra.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Max, puoi posare il cellulare e iniziare la diretta?
4: Simo J, non mi scassare le palle firmate da Versace, non vedi che sono al telefono con la concessionaria della Maserati? Non vedi come lo schermo lampeggia di gioia?
3: Sì, ma siamo in diretta!
4: Mi scusi, sottomesso, il mio regista del programma radiofonico più ascoltato del mondo ha sempre fretta. Le dicevo che vorrei ordinare una Maserati quattro porte nuova.
5: Mi perdoni, dottor Brillante, non vorrei mancarle di rispetto, ma lei di Maserati quattro porte ne ha già 12.
4: Cosa faccio? Lo faccio uccidere o faccio finta di niente e provo a spiegare a sto coglione come funziona?
3: Dai Max, cerca di essere superiore e calmati.
4: Non capisco questa sua affermazione. Ne voglio una che si abbini ai calzini che indosso oggi. Quindi prenda nota. La voglio nera fuori, con gli interni color panna, che si intonano con le paperelle che ho sulle calze.
5: Certo, certo. Mi perdoni se mi sono permesso di farle una piccola osservazione. Quindi, nera fuori, con gli interni color panna.
4: Allora segna gli optional che per me sono fondamentali.
5: Ok.
4: Massaggia piedi, poi pettina sopracciglia integrato nello specchietto retrovisore.
5: Certo, certo, segnato.
4: Vorrei che il clacson, invece di fare il solito suono fastidioso, dicesse Max, bello. Poi non dimenticare il bidet in mezzo ai sedili posteriori.
5: Ok.
4: Per lavarmi il prezioso membro dopo la cavalcata e... Aspetta, ah sì, non dimenticarti i fanali che quando faccio gli abbaglianti riproducono il mio volto nel fascio di luce.
5: Certo, certo, segnato.
4: Persona che guadagna al mese quello che spendo al giorno di profumo. La vorrei sotto la radio prima che finisca la trasmissione. Stasera devo portare fuori a cena una mia nuova amichetta e voglio fare bella figura.
5: Provvedo subito, Sua Maestà. Ah, dimenticavo. La saluta il cavalier Baldassarre Maserati e la ringrazia vivamente per aver alzato il fatturato della sua azienda.
4: Sì, sì, vabbè, dai, a me i lecca culo stanno sul cazzo, ti saluto inferiore. Vado che ho da far arrapare le mie ascoltatrici. Ciao stolto. Scusatemi, ma come potete immaginare, ho delle priorità nella vita e il programma radio arriva in fondissimo alla mia lista. Ringraziate Dio se oggi sono in diretta, perché il 90% delle volte sono registrazioni che ho fatto 12 anni fa.
3: Ringrazia anche me, che mi tocca montare ste puntate e ogni volta impazzisco.
4: Wey, lamentino, abbassa i toni, che con quello che ti pago dovresti fare i salti di gioia.
3: Max, con tutto il rispetto del mondo, ma ti ricordo che tu mi paghi con le magliette della radio che avanzi dalle serate e con quello che rimane delle bottiglie di champagne che bevi nelle discoteche.
4: Scusami, ma non ti sto ascoltando, mi sto messaggiando con la mia nuova fiamma. Stasera mi tocca usare il mio meraviglioso uccello per far felice un'altra femmina innamorata.
3: Cazzo, ma è possibile che non mi ascolti mai quando ti parlo della mia situazione da disagiato?
4: Bla bla bla bla bla bla.
3: Io ho bisogno di soldi, Max. Gne. Non posso andare dal macellaio gne. E pagare con le magliette di 105.
4: Gne, gne, gne.
3: Ma mi stai ascoltando?
4: Bla bla bla bla bla bla. Come glielo posso spiegare che non me ne frega un cazzo?
1: Max Brillante sta pensando.
4: Ecco, ho scritto al

0: Minchia, grazie Max, adesso mi sento molto meglio.
1: Lo vedete, lo comprendete adesso. Capite perché sono un uomo di così immenso successo? Perché non sono solo bravo, bello, intelligente, umile e capace. Non ho solo un pene stupendo, una collezione di Maserati e un altrettanto grande di orologi pregiati, ma sono anche buono e generoso con i pezzenti che lavorano per me. Scusatemi un secondo, ma è il concessionario della Maserati che mi sta chiamando. Prima viene la Maserati e poi il resto. Pronto?
2: Dottor Brillante, mi duole avvisarla che abbiamo avuto un piccolo problema e non saremo in grado di consegnare l'auto.
1: Come osi dirmi una cosa del genere? Niente può essere successo per non consegnarmi la Maserati nuova. L'avviso che sto per perdere la pazienza. Io la macchina la voglio adesso.
2: Dottor Brillante, la sua carta di credito è stata declinata e la banca dice che il suo conto corrente è in rosso.
1: Porco, che figura di merda! E l'ho fatta in diretta nazionale. Oddio, Simo J, che figuraccia, aiutami, non posso vivere dopo una figura del genere in diretta nazionale.
0: Bla bla bla bla bla.
1: Ma che fai? Mi stai perculando?
0: Knack, knack, knack. Dio, come godo, come godo.
3: C'è 105 mi cacca.
4: Radio 105.
5: Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: È morto Totò Riina, il boss dei boss, boss storico di Cosa Nostra, Pizzini. Si è sempre rifiutato di pentirsi, non ha mai collaborato con lo Stato. Muore a 87 anni e, a parte essere una notizia da prima pagina per l'entità del personaggio che è scomparso, però ci sono celebrazioni ufficiali, possibilità di assistere ai funerali, persone sui social network che scrivono RIP, riposa in pace. Riposa in pace, Riina! Riina! C'è gente che ha fatto le condoglianze alla famiglia perché è morto Riina. Ma stiamo ancora a questo punto? Stiamo ancora alla fine degli anni 70 con la trattativa Stato-mafia, Andreotti, eccetera? Stiamo ancora lì? Siamo ancora lì nel 2017? Siamo ancora a baciare i coglioni al cadavere di Riina? Lo voglio sentire da voi. Apriamo le telefonate, via.
10: È morto, e quindi?
9: Sì. Ci sono persone, che hanno scritto le condoglianze sul web a Totò Riina. Le sembra una cosa sensata?
10: No, no.
9: No.
10: Assolutamente.
9: Perché?
10: Perché ha fatto parte di un'organizzazione che non faceva nulla di positivo.
9: Ah, ecco, la mafia. Aspetti, perché lei definisce la mafia? La mafia?
10: Sì.
9: Un'organizzazione che non fa nulla di positivo, non lo so. Come un circolo del bridge?
10: No, nulla di positivo, niente di costruttivo.
9: È giusto, la mafia è famosa nel mondo perché non fa niente di costruttivo.
10: No, non fa niente di costruttivo.
9: Non perché ammazza la gente, spaccia la droga.
10: Nel mondo sociale.
9: Nel mondo sociale.
10: Sì.
9: Ma lei, scusi, si è infilato nel culo Marzullo o sta ragionando con la sua testa? Non capisco se lei è la matriosca di Marzullo. Come cazzo ragiona?
10: Tu ti sei infilato nel culo per queste cose.
9: Ce la fa a parlare, sì?
10: No, ha cagato male stamattina.
9: Lei non si interessi delle mie feci? Che cazzo gliene frega lei delle mie feci?
10: Ma è che lei non si interessi del mio culo.
9: Sì, ma infatti non mi interessa il suo culo. Non lo riuscirei neanche a distinguere dal suo volto.
10: Ma insieme al bridge.
9: Insieme al bridge.
10: Lei con Marzullo si fa anche le scopate.
9: Cazzo, parliamo di criminali, porca puttana.
10: E quindi?
9: E quindi, allora lo dica, cos'è la mafia? La mafia è? Cos'è?
10: La merda.
9: La merda. Oh, vede che ci è arrivato.
10: Merda.
9: Deve essere passato davanti a uno specchio e finalmente si è illuminato sulla parola merda, eh? Un altro.
11: Ma che pregunta? De mattina, questo orario. Vabbè.
9: Scusi, che lingua sta parlando? Lei è sannita?
11: Ma quale sannita?
9: Non lo so. Parlando con sembra un muazzin sul minareto che officia.
11: Mi piace perché parli veloce, non tu sei uno scherzo,
9: sì.
11: No.
9: Ma è lei che sente lento, non sono io che parlo veloce, è lei che ascolta lento.
11: Se sei così preparato, parli veloce, sei sicuro di te, quindi ora mi parli tu di questa qua. Dai.
9: Sì, ma forse, che cosa? Non ci stiamo misurando il cazzo in bagno.
11: No, lo
9: perché lei
11: facendo,
9: non ce l'ha, lei è come il gym, lei non ha il cazzo.
11: Lo stai misurando con me.
9: Lei non ha il cazzo, lei è privo di cazzo, se ne renda conto. Lei non ha né il cazzo né i coglioni. Benissimo, lei. Perfetto, allora mi vuol dire per favore che cosa ne pensa della morte di Totò Riina e di come viene celebrato sui social network?
11: Che non me ne fotto un cazzo.
9: Non gliene fotto un cazzo?
11: No.
9: No.
11: Ti cambia qualche cosa te, personalmente?
9: Ma non ne faccio una questione personale, Ebete!
11: No, la stai facendo, perché mi stai chiamando, la stai facendo personale.
9: Io sto facendo. Ma che cazzo la conosce? Se domani,
11: appunto,
9: se domani la scorreggia di un ciclope la porta via dal pianeta, a me non me ne frega un cazzo, non venga a piangere sulla sua tomba, non me ne frega un cazzo.
11: Che brava, molti aggettivi conosci.
9: Secondo lei, com'è il rapporto Stato-mafia adesso? Dica.
11: Meraviglioso.
9: Meraviglioso, quindi lei è contento che nello Stato italiano ci siano delle infiltrazioni mafiose?
11: Come sui cazzi?
9: Come sui cazzi? Lei è un pensiero fisso. Lo capisco che lei ode la parola cazzo in tutto, ci spera, eh?
11: No,
9: lei è un contronatura,
11: no,
9: un piliculo?
11: No.
9: È piliculo lei?
11: A me piace, sì, a fiumi.
9: A lei piace il cazzo a fiumi?
11: Certo.
9: Lei si prenderebbe un Nilo di cazzi? Un rio della madre? Un Tevere di cazzi?
11: Sì, un Tevere sì.
9: Va bene, ma a me le sue inclinazioni omosessuali non mi interessano.
11: Un grande, veramente, sei un grande.
9: Va bene, Kevin Spacey, dai, va bene, abbiamo capito come la pensa. Dai, va fa culo, dai. Un altro.
4: Buongiorno Giuseppe, tutto a posto?
9: Tutto a posto, Lobomane, come stai? Un po' che non ci sentiamo.
4: Tutto bene, oggi una giornata bruttissima, pioggia.
9: Una cosa al volo sulla notizia del giorno, è morto Totò Riina.
4: Beh, senti, come si dice dalle mie parti, mettiamo il lotto al cazzo. A me, diciamo, dalla morte di Totò Riina non me ne frega niente, nel senso che non abbiamo avuto una grossa perdita a livello nazionale.
9: Sono molto d'accordo con te.
4: Ma non sono neanche d'accordo sul fatto che il ministro dell'interno ha dato la possibilità ai figli di assistere invece di stare sul punto di morte. Ma questa gente che ha fatto lo schifo, che veramente ha dato soltanto problemi a una nazione, deve andare a fare in culo. E non dovrebbe avere neanche tutta questa, come si dice, questa visibilità, a mio parere.
9: Hai perfettamente ragione, Lupomane. Senti, ma ti faccio una domanda più profonda. Secondo te, la mafia è ancora all'interno dello Stato o ha cambiato semplicemente il modo di approcciare?
4: Lo posso dire proprio nei denti, ma bello forte.
9: Dillo.
4: Lo Stato è la mafia.
9: Lo Stato è la mafia.
4: Lo Stato è la mafia, deve andare a fare il culo.
9: Grazie mille. Non ti incazzare, Lupomane, che ti cascano i capelli, dai.
4: Ma non lo so, ma tu sei normale che uno Stato oggi ancora che continua a nascondere queste cose e aiuta queste persone. Lo Stato è la mafia, lo Stato ci tiene. Scusa, ma mi viene.
9: Lo sento che ti stai inalberando, ma è giusto, con quello che si vede in giro, è giusto.
4: Va bene. Porca puttana.
9: Lupomane, io sono perfettamente d'accordo con te, la tua analisi non fa una piega.
4: Ti ringrazio, tu sei una persona giusta, tu sei una persona che si vede che sta dalla parte dei più deboli.
9: No, io sto dalla parte di chi paga, no, non me ne frega un cazzo dei deboli, a me, io sto dalla parte di chi paga di più,
4: allora,
9: Lupomane.
4: Sì, sono stronzo. Anche i deboli devi aiutare,
9: non me ne frega un cazzo.
4: Scusa, vaffanculo, pure temo.
9: Lo sai che non me ne frega un cazzo dei deboli, dai, io vado dove ci sono i soldi, dai, lo sai benissimo, lo fai anche tu.
4: Ah, quindi sei un venduto pure tu.
9: Sì, ma anche tu,
4: mi stai deludendo, Giuseppe.
9: Ma a te ti porto sempre nel cuore, lo sai.
4: L'importante è che non mi porti nel culo, l'importante è quello, solo nel cuore, sempre nel cuore, avanti con il cuore.
9: Benissimo, adesso via, sembri uno di Banca Intesa quando fai così, dai, salutiamo col nostro slogan, vai, veloce, dai.
4: Come sempre, Teofil, tiro spec, tiro un cazzo che da fare.
9: Ciao Lupomane, un abbraccione,
4: ciao.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: A Radio 105 sono le 21 e 55 minuti primi.
3: Sei in ritardo, porco.
4: Radio 105 presenta 105 Micacca con Max Brillante.
5: C'è 105 Micacca!
2: Eccolo qui, il sole che illumina le vostre vite. Non importa se non riuscite a pagare il mutuo, se vi è arrivata una cartella esattoriale, se lo stipendio non vi basta per portare un piatto caldo a tavola, se vi hanno rubato in casa e se avete appena scoperto di avere una malattia terminale. L'importante è che ci sia io in diretta con la mia voce che riesce a far gocciolare le ascoltatrici come dei lavandini con le guarnizioni rotte.
3: Max, la cosa che amo più di te è che sei davvero umile.
2: Puoi dirlo forte, ragazzo buffo e vestito male.
3: Come ragazzo buffo e vestito male?
2: Perdonami, ma mi sono dimenticato il tuo nome. Sai, vedo così tante persone al giorno che non posso ricordarmi i nomi di tutti.
3: Max, ti faccio regia da 15 anni, come fai a non ricordare il mio nome?
2: Ragazzo buffo e malvestito, io ricordo solo i nomi delle persone che hanno almeno un attico in centro, che indossano abbigliamento firmato e non stracci di H&M. Immagino che tu la Maserati l'hai vista solo nelle pubblicità, sulle riviste che trovi negli uffici postali.
3: Vabbè, lasciamo perdere, abbiamo un ospite, lo faccio entrare?
2: Gne gne gne, bla bla bla, cazzo, ma che voce fastidiosa che hai, ragazzo buffo. Io mi ricordavo che in radio potevano parlare solo quelli con la voce bella, non gli straccioni con la voce da castrato. Oh, ragazzo buffo, che fai? Abbandoni la regia?
6: Gne, gne, gne.
2: Pagliaccino malvestito, torna indietro e almeno mettimi la base. Se parlo senza base, poi la mia voce potrebbe scatenare un arrapamento collettivo.
4: Max, te la metto io la base, tranquillo.
2: Grazie Nadia, appena finisce la diretta ti faccio un autografo, così te la puoi tirare con gli amici e dire a tutti che hai avuto l'onore di respirare la stessa aria che ho respirato io.
4: Max, a me basta sapere che ti sei ricordato il mio nome. Questo mese non voglio nemmeno lo stipendio. Voglio mordicchiare il tuo vecchio portachiavi della Maserati che avevi buttato nel cestino e che adesso mangio un po' alla volta, quando non arrivo a fine mese.
2: Adoro le sguattere sottomesse.
5: C'è 105 Micacca!
2: A 105 Micacca ospitiamo Jake La Furia.
7: Bella raga, felice di essere tuo ospite, Max.
2: Ciao, fratello minore. Non solo in fatto di età, ma anche in fatto di importanza. Diciamocelo, dubito che la gente ti fermi per strada, a differenza mia, che non posso fare due passi senza una donna che mi chiede di fare l'amore con lei.
7: Beh, nonostante quello che uno possa pensare...
2: Lasciami finire però, non è che puoi sovrastarmi solo perché fai anche tu la radio. Resto comunque il dio indiscusso della radiofonia.
7: Volevo solo dire...
2: Bla bla bla, gne gne gne... Ora, se dobbiamo essere sinceri l'uno con l'altro, ecco, se non facessi il rapper, la TV e la radio, secondo me a quest'ora avevi i calli sulle mani a furia di segarti. E ho detto furia a Jake La Furia. Che sagoma che sono.
7: Stai un po' esagerando, non sarò bello, ma picchio come un fabbro.
2: Brr brr, che paura, tremo tutto. Jake, ma tu lo sai che sono cintura nera quinto dan. La serie televisiva di Cobra Kai la dovevo fare io, ma ho rifiutato perché non potevo sopportare più notorietà. Mi avevano chiesto di fare l'avversario di Rocky Balboa 12 perché...
7: Hai rotto il cazzo, sbruffone.
3: Figa che lecca che gli hai tirato! Grazie Jake, sono un tuo grande fan. Daresti un pugno in faccia anche a me?
7: Con grande piacere, Simo J.
3: Ti sei ricordato il mio nome, posso morire felice.
5: C'è 105 Micacca!
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
9: Quando stai via?
8: Ma lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornhub!
1: la piattaforma porno più interattiva al mondo, appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
1: Sì.
9: Ah!
1: Sì.
9: Sì.
1: Sì.
9: Dai, dai. Dai, dai.
1: Dai. Cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
1: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
1: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
9: sì. Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
9: No.
10: Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano?
9: Eh?
8: Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica!
9: L'ho presa su Amazon!
13: Valuta il film!
9: Una merda!
14: Porn Bob. This duration is in the thick.
15: Poi,
16: eccoti.
15: Chi è?
16: Ciao.
15: Chi è?
16: Io. Io sono Peter.
15: Mamma mia. Ciao.
16: Peter Night Shyamalan.
15: Io sono italiano. Ciao.
16: Ah, va bene allora.
15: Ma che c'è?
16: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
15: Appena tu.
16: Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto indigestione.
15: Mamma ti chiama.
16: Ok.
15: La tua ha mangiato carne molle.
16: Ok.
15: Carne molle ti ha mangiato.
16: Anche se al momento ho un po' di diarrea.
15: Vatti piangolo.
16: Per prima cosa ti conviene crederci.
15: Capito?
16: Come non detto.
15: Ma chi è? Mannaggia un baccalà.
16: Io sono Peter. Peter.
15: Io sto lavorando, non mi rompere più.
16: Ah, ok, capito? Ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
15: Sto lavorando, non mi rompere più.
16: Cosa? Ok.
15: Il fatto apposta, capito?
16: Okay.
15: Ciao, non mi chiamare più, affanculo.
16: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
15: Fa che cazzo.
16: Ok.

0: Pronto?
1: Eccoti.
0: Pronto?
1: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io? Io sono Peter.
0: Che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Io non capisco cosa dite.
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
0: Io non ho capito neanche una parola.
1: Oh, ci risiamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
0: Ma chi cazzo ti conosce? Chi sei?
1: Ah, va bene allora.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Eccoti. Ciao.
3: Pronto?
1: Ciao. Io sono Peter. Peter Night Shyamalan.
3: Senti, se parli in italiano ti posso sentire. Se no...
1: Oh. Ok. Ok.
3: Faccio la domanda.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Pronto?
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso.
3: Senti, se sei un uomo per bene, dimmi chi sei, che ti do la mia risposta.
1: Peter Night Shyamalan.
3: Allora, sono... vaffanculo, la fessa da sord.
1: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: La fessaccia di sord è questa.
2: Diarrea!
0: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Vado a cercare qualcosa di buono da mangiare.
3: A te che te ne frega.
1: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
3: A te che te ne frega.
1: Ma io so cosa mi dice la pancia.
3: Vaffanculo!
1: Proprio...
2: Diarrea!
0: Chiama Cappella!
1: Ne ho parecchie di riserva. Sono finite.
3: Pronto?
1: Eccoti. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: Che se la pornaccia la porta a sord.
1: Ok. Ok. Ok. Il tuo matrimonio è finito. Il tuo matrimonio è finito.
3: Senti, tu sei il mio figlio di cornuto.
1: Oh, poi ci risiamo. Tu
3: mamma
1: pensi che io...
3: fatto la troia.
1: Cosa?
3: Culo.
1: Oh, porcacchio.
2: Chiama Cappella.
1: Bastardi, ora morirete tutti.
3: Pronto?
1: Ciao, eccoti. Io sono Peter.
3: Senta, la vuoi affangare a sord?
1: Ah, ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
3: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
3: Senta, ma la vuoi affangare a sord stamattina?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
3: La prima cosa vaffanculo.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
2: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il culo?
2: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa, neanche

0: Italia Online, pagina Le, buongiorno.
1: Buongiorno, salve, l'agenzia pubblicitaria, giusto?
0: Sì, con chi parlo, signore?
1: Sono Gigi Valli, chiamo dall'assessorato al turismo del comune di Mola di Bari.
0: Sì.
1: Dunque, in pratica, è successo un fatto di recente, sì. Non so se ha saputo, comune di Faloppio. Ora, io voglio fare una roba, cioè io già pensavo a delle frasi.
0: Allora, aspetti, signor Valli, aspetti. Sì. Io le devo passare il nostro responsabile d'ufficio.
1: Certo.
0: Il capo d'ufficio.
1: Vabbè, non le chiamoci troppe culo, passa, veloce.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Chiamo... Piacere, chiamo dall'assessorato al turismo comune di Mola di Bari. Allora, senta, io praticamente non so se ha saputo del comune di Faloppio che ha fatto quel pannello pubblicitario che ha attirato parecchi turisti.
2: Sì.
1: Ecco, ha fatto quel pannello con... c'erano delle bestemmie, delle cose comunque abbastanza aberranti, però sono servite al loro scopo, quello di attirare attenzione. Ora, siccome in Puglia la maggior parte dei turisti conoscono Gallipoli e le zone comunque più famose, no? E praticamente pensavo di prendere spunto appunto al comune di Faloppio con un pannello con sopra una frase estremamente provocatoria, di modo che tutti i giornali ne possano parlare. Adesso io chiedo anche a lei un po' il suo parere.
2: Sì.
1: La prima sarebbe proprio quella schietta che dicono tutti quanti al nord, che è Terroni del cazzo. Mi segue?
2: Sì, sì.
1: Sì.
2: Anche se la frase sembra offensiva verso le persone, non
1: certo.
2: verso la terra.
1: Certo, però questa serve per attirare attenzione, far sì che chi dà del terrone di merda a... No, cioè, terrone del cazzo. Poi ci sarebbe sì ai negri, no ai baresi.
2: Sì, il terzo poi...
1: Il terzo è una frase, sarebbe uno slogan, che sarebbe bastardi baresi, tornate nelle fogne, che qui diventerete carogne.
2: Ma... posso chiederle chi ha strutturato queste frasi?
1: Ma in realtà le ho proposte io, nel senso, parlando con i colleghi. Ce n'erano anche delle altre che però sono state comunque escluse per la troppa violenza. Ce n'erano alcune che erano anche più un po' più pesanti, cioè si passava proprio alle madri, quella roba.
2: Va bene, io comunque ho capito il concetto.
1: Capito. Secondo lei, intanto, giusto per capire, su quale potremmo orientarci?
2: Sicuramente tutti e tre colpiscono da questo punto di vista. Vediamo appunto.
1: Vedete, facciamo la cosa, va in stampa e facciamo subito.
2: D'accordo.
1: Grazie mille, buon lavoro. Salve. Vabbè, questo qua è deciso. Quindi faremo sì ai negri, no ai baresi. Chiamiamo il comune e avvisiamo di questo gran gesto che ho fatto nei loro confronti. Mi sembra veramente una cosa doverosa.
3: Centralino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve. Comune di Mola di Bari, giusto?
3: Sì, buongiorno.
1: Sì, salve. Sì. Senta, sono Gigi Valli. Dovrei parlare con qualcuno, sì. Non so con chi, perché io praticamente, siccome sono anni che faccio del male al meridione, con...
3: Del male? Male o mare?
1: No, male. Praticamente ho fatto un po' di scherzi alle persone, diciamo, un po' di cose simpatiche, però si sono sempre trovati male con me, diciamo, i meridionali. Io ho voluto fare un gesto per purificarmi, diciamo, dei miei peccati, come si suol dire in termini ecclesiastici, e mi sono finto un assessore del comune di Mola di Bari per fare un pannello a mie spese. Pensavo a questo pannello così. Inizialmente c'avevo la frase che era Terroni del cazzo. Alla fine abbiamo selezionato la frase doc, che è la proprio finale, che è sì ai negri, no ai baresi.
3: Ah,
1: sì, questa è la... Esatto, questa è la roba che è...
3: Eventualmente, guarda, interessantissimo.
1: Eventualmente c'è a fianco, c'è la possiamo mettere la carta igienica disegnata con sopra tutte le facce dei baresi. Capito?
3: Come la faccia da mamma.
1: Esatto,
3: esatto.
1: Se vuoi mettiamo anche la tua, nel senso, se...
3: Ma no, guarda, pubblicità bene o male, comunque fa bene a me, fa bene a te, fa bene anche la puttana da sorto, fa bene a tutti, Ramon, da frate,
1: senza...
3: bene a tutti. No, senza cedere.
1: Aspetta un attimo.
3: Perché
1: che... No, aspetta, guarda, io ho sbagliato, aspetta che c'ho qua per chiedere consulenza, che forse io ho esagerato, fammi chiedere, c'ho qua tua madre, aspetta. Signora, stacchi la bocca dal mio cazzo, secondo lei il messaggio è sbagliato o... Ah, senti tua madre che sta parlando.
3: Ah, mia madre. E poi c'è che la puttana da mamma, tu mi adosta, non si fa la chinota, qualche dana, a qualche negra, qualche semaforo, bastardo, picchio puttana.
1: Aspetta un attimo.
3: Si sta piarciolo, le ciuole proprio, la collezione di ciuole.
1: Aspetta che
3: poi se le mette tipo collana.
1: Aspetta che sto venendo, aspetta.
3: Sopra che la puttana da mamma, tu da venendo.
1: Ci sono, ci sono.
3: Chissà la malura.
1: Apri la bocca pure tu. Apri la bocca come tua madre.
3: Vieni.
1: Apri la bocca come tua madre, vai.
3: Tramone.
1: Apri la bocca come tua madre, vai.
3: Mamma, ti apri la bocca. Fa male, la chiamano bocca aperta proprio. Ormai ha la paralisi, tanti notti che ha fatto. La balorda.
1: Ci sono, ci sono.
3: Vai, sì, va. Lo fa mocca che ti è morto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Spesso ci si trova a doverci districare con una lingua straniera. E se non si hanno le basi per almeno un mediocre inglese, comunicare con uno straniero diventa difficile. Per chi intende viaggiare all'estero oppure avere la possibilità di districarsi in una conversazione con qualcuno che non capisce la nostra lingua, esiste un nuovo metodo infallibile messo a punto da un ignorante. Segui il nuovo podcast dal titolo Impara a straparlare.
2: Ciao, benvenuto nel mio podcast, dove ti insegnerò i rudimenti della comunicazione a cazzo con persone di lingua straniera. Se sei come me, un lavativo che nella vita non ha nemmeno aperto un libro di inglese o spagnolo, e per caso ti trovi all'aeroporto a dover chiedere una informazione e l'operatore non è italiano, fingiti menomato mentale e di semplicemente la parola abababababa.
3: مرحبًا هل يمكنني مساعدتك؟
2: Ovviamente l'operatore sarà interdetto dal tuo atteggiamento e da ciò che blateri, a questo punto picchietta sul biglietto stampato di merda su foglio A4 spiegazzato e insisti con un'altra parola come blugl gl blugl bababa.
3: I don't understand, does she speak English?
2: Ricordati di mantenere un atteggiamento da decelebrato e se puoi aiutati sbavando. A questo punto comincia ad alzare la voce infastidito e crea disagio nel tuo interlocutore ripetendo ossessivamente la parola bo-bom-bo-bom-bando. A questo punto comincia ad alzare la voce infastidito e crea disagio nel tuo interlocutore ripetendo ossessivamente la parola bo-bom-bom-bando.

0: Italiano, lo vedo dal suo biglietto, ma credo che lei dovrebbe essere coadiuvato dal personale sanitario. Mi spiace che non abbia capito subito le sue difficoltà. Attenda che la faccio aiutare.
1: Nel prossimo episodio impareremo il termine buco ficca ficca, indicando il pene, che può esserti utile per dialogare con possibili partner a pagamento in qualche zona dove si pratica turismo sessuale.
2: Un giorno il suo cervello potrebbe essere studiato per capire le differenze con un cervello normale, ma non per come è stato per Einstein, che era un genio, ma per cogliere i dettagli di come sia possibile geneticamente che con quello strumento Gennaro Periotti si sia potuto comprare una vettura sportiva facendo un podcast dal titolo Urla su cose. Segui il nuovo attesissimo episodio dal titolo Urla su barca a vela con sottofondo romantico. Ci sono usanze e usanze, ma noi in Italia abbiamo il record di diversità abitudinarie in un territorio così piccolo. L'esperto Tommaso Scibetta ci insegnerà alcune delle gestualità e abitudini più affascinanti del nostro bel paese, attraverso un viaggio di 20 episodi fra le regioni italiane. Il primo pubblicato porta un titolo antropologicamente interessantissimo: Bevi e mangia da vecchio terrone.
3: Salve a tutte, adesso vi insegnerò alcune tecniche tipiche regionali di diciamo persone noi che siamo. Se deve bere il caffè, è buona abitudine quando sei a tavola succhiattare così. Devi produrre proprio bene, perché mangio succhi te lo raffreddi. Mi raccomando, il mignolo deve puntare verso nord-est. Dipende, proprio devi girare la testa, devi essere una bussola umana proprio. Mi raccomando, quando hai finito il tuo pasto e indice che tu, capobranco della tavolata, ti sei finito e quindi butti la forchetta direttamente nel piatto per fare un bel rumore, come per dire minchia, ho finito tutto mangiato. Mi raccomando, se sei maschio più grande degli altri, cioè il maschio quello più importante, che è capofamiglia, che è, si deve sedere sempre per primo e iniziare a mangiare, proprio non genere futta la minchia di nessun altro. Gli altri si devono muovere cazzo loro, tu ti siede, mangi tutto quello che ti pare subito, a grandi mangiate. Poi quando hai proprio finito tutto, ti giri verso la cucina dove c'è la femmina che sta sparecchiando, dicendo e proprio chiedi a gran voce: porco il caffè! E questo lo devi fare subito, proprio appena finito.
2: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio.

0: quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole 3 domande. Italia, amore mio. Dirige in studio Alfredo La Rocca.
1: Pronto?
2: Pronto, signora?
1: Pronto?
2: Buongiorno, salve, sono Alfredo La Rocca. Siamo di Canale 5, in questo momento in diretta con noi nella trasmissione Italia, amore mio. Come sta? Buongiorno.
1: Buongiorno, un attimo, non sento bene, un attimo.
2: Sì, aspetto, va bene. Allora, intanto che aspettiamo, signora, ricordiamo che più tardi come ospiti avremo Jimi Hendrix col suo nuovo singolo che si chiama Guitar Explosion. Fantastico, un applauso anche a lui, vai, benissimo.
1: La ringrazio immensamente, ma io non sto bene, sono a letto, ammalato. Non sono un anziano.
2: Immagino, mi dispiace. Però attenzione, se lei, io le faccio le 3 domande, lei risponde esattamente, si porta a casa 176.000 euro. Quindi veda lei se vuole vincere 176.000 euro o rinunciare e rimanere a crepare nel letto. E cosa vuole fare?
1: Vediamo, faccio le domande.
2: Benissimo.
1: Anche dal letto posso rispondere.
2: Allora, un applauso al signor
1: Adolfo.
2: Il signor Adolfo, benissimo. Allora, signor Adolfo, attenzione, 3 domande facilissimi. Prima domanda, via. Come si chiama il Papa?
1: Francesco.
2: Esatto, una risposta esatta alla prima. Il signor Adolfo. Benissimo, allora, seconda domanda, attenzione. Che animale è la mucca? È un ver...
1: Mucca, vacca.
2: È una vacca, benissimo. Benissimo, signor Adolfo, sta quasi per vincere il montepremi di 170.000 euro. Allora, terza domanda. Signor Adolfo, devo dire che lei, anche se in questo momento non sta bene di salute, è molto preparato. Quindi io a questo punto farei un applauso alla preparato, benissimo. Perfetto. Allora, terza domanda, così signor Adolfo si può sdraiare e riposarsi. Com'è il famoso detto? Lei conosce i detti, no? Sa quelli che si usano un po' tutti i giorni tra la gente, no? Finché la gatta va, lasciala andare, quelle robe lì, no? Allora, attenzione, terza domanda. Il famoso detto. Chi va con il gatto?
1: Impara a zoppicare.
2: Però, attenzione, io la sto aiutando, eh?
1: Sì.
2: Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Chi va con il gatto impara a ga...
1: A gattiare,
2: benissimo, un applauso. Abbiamo il nuovo campione di Italia, amore mio, signori pubblico. Un applauso al signor Adolfo che non sta bene, ma adesso potrà curarsi con 175.000 euro. Un applauso. Un
1: applauso. Dove li prendo?
2: Adesso. Pronto?
1: Dimmi.
2: Applauso! Un attimo che stiamo facendo. Adesso poi subito dopo la pubblicità la contatteranno. Noi abbiamo su lui il telefono, verrà contattato dalle nostre centraliniste. La chiamerà sicuramente la signora Anna per metterla d'accordo per consegnargli la valigia con i soldi in contanti. Benissimo! Signor Adolfo, vuole salutare qualcuno
1: a casa
2: che la stanno guardando? Ha dei figli lei? Cosa vuole salutare?
1: Grazie, che saluto.
2: Chiudilo. Benissimo, un applauso signor Adolfo. Continuiamo così avanti. Adesso telegiornale qua su Canale 5.
3: Italia, amore mio.
0: Italia, amore mio. Torna domani sempre alle su Vai 1.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà come procurarci del sesso attraverso la compassione.
2: Bentornati nel mio podcast, dove vi insegnerò le tecniche più efficaci per districarvi con astuzia e meschinità attraverso i meandri delle difficoltà quotidiane, per chi come me, oltre ad essere uno svogliato cronico, apprezza la via più breve per ottenere le cose. Fra le varie cose che mi avete chiesto attraverso le mail, c'è una domanda piuttosto ricorrente, ovvero come procurarsi del sesso senza dover necessariamente pagare o dover dare delle attenzioni a delle ragazze spendendo molti soldi in ristoranti e fiori. Bene, ho la risposta giusta a questo quesito, perché l'ho sperimentata io stesso un'estate di molti anni fa, quando mi ruppi una gamba in campeggio. Ero molto triste, e mentre stavo mangiando una pesca, mi andò di traverso un boccone. Nel contempo, una ragazza molto religiosa e timorata stava passando dal mio vialetto. Vedendomi apparentemente infermo e comportandomi involontariamente da ragazzo problematico, per via del boccone che mi stava soffocando, la giovine si mosse a compassione e mi trascinò per i piedi dietro un albero per praticarmi una fellazio. Ovviamente, io che sono una persona orribile, capii subito la dinamica che la spinse e assecondai il malinteso, accentuando il più possibile la tecnica interpretativa. In quel momento capii che vi sono metodi precisi e ben sperimentati per attrarre sesso senza sbattimenti. Oggi voglio offrirvi i rudimenti di tale disciplina. Prendete appunti e cominciamo.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Per prima cosa, decidete esattamente la skill che volete come personaggio da interpretare nel variopinto mondo delle persone meno fortunate. Ovviamente, cercate sempre di non essere offensivi nei confronti dei veri portatori di problemi psicomotori, perché porta sfiga. Usate solo alcuni accenni utili per lo scopo senza esagerare. Cominciamo con il mio preferito, ovvero lo svantaggiato post-traumatico. Tale figura è semplice da interpretare e offre infinite varianti e sfumature adatte ad ogni vostra capacità tecnico-immersiva. Ora scegliete magari un luogo di aggregazione di belle ragazze dove sono presenti giovani dotate di tanta empatia e pietà cristiana, come i gruppi di escursionisti delle parrocchie oppure gli scout. Quando sarete in loro compagnia, comportatevi in maniera schiva e accennate solo degli atteggiamenti di estrema timidezza. A questo punto, qualcuno sarà inevitabilmente spinto a coinvolgervi nelle attività. Sicuramente sarà una ragazza molto gentile e dotata di enorme empatia. Appena vi rivolgerà la parola, voi ripetete solo la parola
3: ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci- ciao.
2: Bene, senza entrare nel dettaglio, la ragazza avrà capito che qualcosa non gira e cercherà di aiutarvi ad integrarvi. A quel punto, mostrerete, fingendo imbarazzo, una finta gobba fatta con degli stracci che spunta dalla spalla. Ma non esagerate, non siete a Notre Dame, fatene una semplice e appena pronunciata, il tanto che basti a farle scendere una lacrimuccia. Poi indicate una spilla recante la bandiera di un paese dell'est, tipo Romania o Bulgaria, e poi ripetere la frase bu bu bu bu bu aga ga ga gag.
4: Ho capito, ma vedo che sulla schiena hai anche una gobbettina, piccolina, una gobbettina tenera. Beh, ma è bella, porta anche fortuna, sai? Sei anche bulgaro.
2: Il gioco è fatto. La ragazza penserà che siete straniero e che avete del disagio dovuto da qualche condizione fisica che vi fa sentire insicuro. Sicuramente vi inviterà a fare una passeggiata nel bosco. A quel punto fingete di scivolare su un ramo e quando cadrete a terra iniziate a piangere in maniera straziante ripetendo la parola fica fica fica fica fica fica.
4: Dai, vieni con me, andiamo a fare una passeggiata nel bosco, dai, andiamo.
5: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
4: Oh, ma come
5: fica,
4: mi dispiace che sei caduto, oddio, no. Mamma mia.
5: fica, fica, fica!
2: La ragazza dotata di profonda pietà cristiana non potrà sottrarsi dalla volontà di alleviare le vostre sofferenze e, considerato che siete soli e lontani da occhi indiscreti, sicuramente vi spiegherà di mantenere il segreto e che è fidanzata e bla bla bla bla, mentre vi slaccia i pantaloni e vi pratica una buona e sana fellazio. Godetene e cercate di essere dolci e gentili, la farà sentire meno sporca e più appagata del gesto di altruismo. Finito di consumare, non vi alzate come dopo un miracolo, ma attendete che vi saluti e si allontani per fuggire velocemente senza lasciare alcuna traccia e per non rivederla mai più. Ovviamente salutatela come farebbe una persona dell'est, anche se non sapete la lingua, e ripetete la frase Ceaușescu, Ceaușescu, Ceaușescu.
4: Oh, ma come mi dispiace, mamma mia. Senti, allora facciamo così, ascolta. Allora adesso ci penso io a te. Basta che non lo dici a nessuno, perché io c'ho il fidanzato a casa. Va bene? Ecco, allora premo il bottoncino, giù lo zippino. Eccole qua. Vado io, ciao, mi raccomando, non lo dire a nessuno.
5: Ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu.
2: Bravi, adesso avete le armi per scroccare dei bei bocchini per tutta l'estate, ma attenzione, evitate di instillare pietà alle persone sbagliate, perché c'è la forte possibilità di farsi prendere in mano l'uccello da un coadiuvatore di bocca buona. Alla prossima puntata.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Guarda.
7: Che? Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
7: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
10: Ma che Ravensburger
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
10: May. Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa.
7: Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
10: Ma chi?
11: No,
10: pompino.
11: Allora,
9: animaletto. Pim pre pet petenusa.
11: No, ipotenusa, che si fa la geometria.
9: Pim pre pet nusa.
11: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet pam.
9: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Gabri Pontifex.
3: Minchia, zio Fane! Ciao a tutti, io sono il vostro Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica più potente del mondo, né? Qui nascono le hit e qui se hai una tua produzione di un certo livello non esitare a mandarmela, né? Preferibilmente a mano, così possiamo conoscerci e magari vi facciamo firmare anche un contratto dove vi legherà per tutta la vita. I vostri proventi saranno miei, ma poi vediamo anche se vi diamo qualcosa, ma tranquilli perché sarete pagati ogni 6 mesi, ma solo se supererete i 30.000 euro annui, altrimenti poi ho le spese di ufficio, quelle robe. Ma andiamo avanti, né? Perché scala di 2 posizioni Paparella Gay, ma poi ha accelerato ed è andata alla 2ª posizione, ma poi è uscita dalla classifica, ma è subito rientrata alla 1ª posizione, ma poi non si capisce il perché ed è ritornata alla 2ª posizione, quindi Caputo, ma chi l'ha scritta a te questa classifica?
4: Sì, Gabri.
3: Ah, ho capito. Faccio io allora.
5: Nuova entrata!
3: Alla 3ª posizione arriva una nuova canzone veramente devastante, veramente assurda. Questa è una musica trap, una musica innovativa italiana, sta spaccando in tutto il mondo. Lui è Young Signorino con
6: Alfa alfa alfabeto a u a u a u a alfa alfa alfabeto rap, pa, pa, pa, pa,

0: toccato.
1: Minchia, porca puttana, ne esce cartella come una vecchia mugnaia putrefatta in calore a 90 gradi con dietro 6 cinesi pronti a mangiarla viva. Questo penso che sia veramente una grande genialata. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ma adesso attenzione, perché qui trattiamo un argomento attuale, veramente incredibile. È una canzone che parla di una cosa seria, il tradimento. Lui è Steady K con Marco vs Stefania, Lo Yoga.
2: Pronto?
3: Ehi.
2: Ehi.
3: A posto?
2: Sì.
3: Senti, ma stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
2: Anche no.

0: porta, bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, ma quanto spacca questa traccia, è veramente incredibile. Adesso la metterò in download gratis a tutti quanti sul mio demo drop, fatelo, entrate subito perché è a pagamento ma costa solo. Vabbè, andiamo avanti, sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono Danti. Ascolta, io sto aspettando il bonifico per la canzone Che ne sanno i 2000. Mi avevi detto un anno fa che mi avresti fatto subito il bonifico, ma qui non vedo ancora nulla. Potresti ricontrollare? Fammi sapere.
2: Taglia, tagliato.
4: Sì, Gabri.
2: Benissimo. Benissimo, arriva la numero uno ancora per questa settimana. Arriva DJ Papera con Paparella Gay alla posizione numero uno.

0: papà per la gang.
1: Minchia, minchia, minchia, minchia, minchia, zio, fa, sei troppo potente, la classifica di oggi è veramente incredibile. Vi ricordo che potete scrivermi via mail al mio indirizzo elettronico ambararaci ciccocco 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si chiama taxitaxi@gmail.com. Bene, siamo arrivati ai saluti, ma prima attenzione, perché tenterò questa settimana un nuovo record. Mi farò incendiare con un lanciafiamme durante un mixaggio con 7 CDJ 2000 Pioneer, quelli che hanno lo schermo elettronico e i dischi che non servono a un cazzo. Allora, sei pronto, Caputo?
2: Sì, Gabri.
1: Mi raccomando, non facciamo bagianate questa volta.
2: No, Gabri.
1: Guarda che l'altra volta sono stato male.
2: E non mi hai dato i soldi.
1: Allora, adesso lo vedi, lettore?
2: Sì, Gabri.
1: Ok. Quando io premerò...
2: Sì, Gabri.
1: Quel tasto lì...
2: Sì, Gabri.
1: Non dico la parola perché se no tu parli.
2: Sì, Gabri.
1: Questo qua, quello che ho scritto play.
2: Sì, Gabri. Ah,
1: brucia!
2: Sì, Gabri.
1: Oh, questa lei come brucia. Ah, brucia, eh. Oh, buona. Sì. Guarda, la cioccolata calda che si fonde, incredibile.
2: Sì, Gabri.
1: Oh, buona. Sono una candoia. Ah.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Dimentica il tuo anniversario di matrimonio. Anzi, dimentica proprio di essere sposato. Sii uomo. Il giorno della festa del papà, regala a tuo figlio una scatola di goldoni. Così non fa la stessa cazzata. Sii uomo. Se ti svegli con un'erezione, gira per la casa nudo facendo rumore di spada laser. Sii Skywalker. Sii uomo. Lo yoga è roba da fichette. Se vuoi perdere peso, caga di più. Sii uomo. Regala alla tua amante lo stesso profumo di tua moglie. Così non rischi. Sii uomo. Vai ad una festa di compleanno e non parlare con nessuno. Sii uomo. Se il cielo tuona, rispondi ruttando. Fuck Zeus. Sii uomo. Fatti una seconda famiglia in un'altra città, così che si mettano le mani addosso al tuo funerale. Sii uomo. Prenota sempre le vacanze vicino ad un casello dell'autostrada. Sai mai che ti rompi il cazzo? Sii uomo. Cuoci gli spaghetti in una pentola troppo piccola e passa tutta la cottura ad annegarli con un mestolo. Sii uomo. Se una donna ti accusa di mascolinità tossica, mostrale prima gli addominali e poi l'uccello. Sii primordiale. Sii uomo. Non parlare male dei morti. Coprili di merda da vivi e poi dimenticali. Sii uomo. Se vedi un pedone che sta per attraversare, accelera. Così capisce chi comanda. Sii uomo. Sequestra l'erba a tuo figlio e fumatela tu. Sii uomo. Copriti l'uccello di Vinaville e aspetta che si secchi. Risparmia sui preservativi. Sii uomo.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lui conosce tutti.
4: Ma chi?
3: Lui è pieno di pila.
4: Ma quando?
3: Lui c'ha le Ferrari.
4: Ma che cosa?
3: Lui c'ha le barche e le ville.
4: Ma va!
3: Lui è amico dei più potenti.
4: Ma figurati!
3: Lui sa sempre tutto di tutti. Lui è il cazzaro.
5: Pronto, amore? Cosa? All'asilo di tuo nipote cosa fanno? Una mostra? Dei lavoretti? Aspetta un attimo, che forse posso aiutarti. Chiamo un mio amico che ha una galleria d'arte. Non so se ti ricordi, Raz de Gan. Siamo amicissimi, praticamente fratelli. Ciò che lo chiamo, che è un po' che non lo sento.
6: Pronto?
5: Raz.
6: Hello.
5: Raz, ciao, sono Luca. Come stai? Tutto bene?
6: Che è Luca?
5: Luca, Alba.
4: Ma chi?
5: Come va?
6: Luca, Alba?
5: Sì.
6: Scusami, sono un attimo in un limbo. Luca Alba, aiutami, aiutami.
5: Luca Alba, ci siamo. Vabbè, siamo venuti a casa tua 3-4 anni fa, lì su Navigli.
4: Ma dove?
6: Ah, ok, va bene, va bene. Okay. Come posso essere utile? Non mi ricordo, sono in mezzo, non sono neanche in Italia. Come posso aiutarti?
5: Vabbè, ti disturbo due minuti. Innanzitutto volevo sapere come stavi e tutto quanto.
6: Sono un po' così così, perché ce l'ho un'ermia di scale fuori.
5: Ah, cazzo, mi dispiace. Senti, ma io ti volevo chiedere, siccome ho preso una galleria d'arte...
6: Certo.
5: Ok, allora, siccome...
6: Un momento molto difficile.
5: No, ma io c'ho il giro, sai, io non so se ti ricordi di me, io... Luca Alba, Cala di Volpe...
4: Ma che cosa?
5: Nave... Io c'ho una nave, insomma, un disastro. Non ti ricordi nulla?
4: Ma quando?
6: Non mi ricordo. In questo momento, guarda, in questo momento sono sotto antidolorifici. E non mi ricordo un cazzo.
5: Vabbè, adesso mi stai... Coral Island.
6: Che facciamo una cosa. Quando sono in... Allora, come posso essere utile?
5: Siccome sono pieno di soldi e non me ne frega un cazzo dei tempi che corrono e quelle robe lì,
6: okay,
5: vorrei esporre le vostre opere o le tue opere. C'ho un posto della Madonna, cioè se lo vedi è una roba da pazzi.
6: Ma cosa vuoi fare? Non ho capito. Vuoi collaborare con me? Vuoi esporre le mie opere? Vuoi esporre i miei artisti? Non capisco cosa vuoi fare.
5: Tu hai delle opere tue, giusto?
6: Sì, ho delle opere mie, ho delle opere anche di alcuni artisti che ancora rappresento con una galleria, diciamo, più itinerante.
5: Ok, no,
6: non
5: ti spiego.
6: Non c'è più il spazio sotto figlio.
5: Ok, io allora, fai conto...
6: Quanto grande è il spazio tuo?
5: Sono 400 metri.
4: Ma di cosa?
6: Ah, bello, cazzo.
5: Sì, certo. Ma cazzo, t'ho detto, ma è possibile, non ti ricordi? Vabbè, dai, niente.
6: Luca, poi... ho un'ermia di scale sulla fucking... Sono pieno di cortisone e di antidolorifici.
5: Mi dispiace.
6: Sono da 50 giorni. Fidati che la testa non va oltre.
5: Vabbè, l'offshore che è andato contro la banchina in Sardegna, non ti ricordi? Magari hai sentito. Niente.
6: Va bene, allora facciamo così, Luca, mandami un messaggio scritto, qua c'è, non ce l'ho il tuo... Io sarò in Milano secondo me tra 10 giorni. Quando arrivi, tu vivi a Milano?
5: Sì, certo. Io sono sempre vivo e sono sempre lì a Palazzo Parigi. Passi, chiedi di me, tranquillo.
4: Ma cosa?
6: Ok.
5: Va bene.
4: Ma che cosa?
5: Grazie.
6: Ok.
5: Ok.
6: Quando torno ti faccio un squillo, sì, mandami un sms.
5: Va bene.
6: Ok.
5: Va bene.
6: Ok.
5: Grande razza, un abbraccio.
6: Dammi bene, Luca, in bocca al lupo.
4: Ma di cosa?
6: Ciao.
5: Pronto, amore? Sì, ci ho parlato, mi ha fatto un sacco di feste. Pensa che mi ha detto che torna prima in Italia per vederci. Mi ha invitato a Palazzo Parigi. Sai quell'hotel della Madonna a Milano? Poi l'ho sentito veramente in forma, sta benissimo. Era... Carico, carichissimo. Per esporre le sue opere all'asilo mi ha detto che non c'è problema. Ma mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
7: Il cazzaro.
8: Lo Zodi 105.
9: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
10: Non ascoltare e non cercare di comunicare che ti incasina la vita. Vivi nel tuo mondo. Sii uomo. Al tuo matrimonio, non ballare con tua moglie o con tua madre. Scegli la damigella più fica e sparati una riga di lenti con le mani sul culo. Sii uomo. Non prendere il toro per le corna, prendilo per le palle. Sii uomo. Se qualcuno fa un errore, fai in modo che non se lo dimentichi. Mai. Sii uomo. Dicono che quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. Ma è molto più semplice così. Tieni chiusa quella cazzo di bocca. Sempre. Ovunque. Sii uomo. Non andare a votare, che tanto non serve un cazzo. E poi, lamentati dei politici. Sii uomo. Se tua moglie cucina qualcosa che non ti piace, alza il forno a tuono, bruciala e poi ordina una pizza. Sii uomo. Se la tua ragazza non sa come ciucciare l'uccello, trovane uno e insegnaglielo tu. Sii uomo. Se sei incerto tra riga e mucchietto, pippa il mucchietto e poi di agli altri che pensavi fosse la tua. Sii uomo. Più gay uguale più figa per gli altri. Non essere antifrocio. Sii uomo. Ordina la cosa più piccante sul menù, così tua moglie e i tuoi figli non te ne chiederanno un po'. Sii uomo. Ti annoi? Arruolati. Sii uomo. Quando passa un carro funebre, toccati i coglioni davanti alla vedova. Sii uomo. Al primo appuntamento valla a prendere col muletto. Sii magazziniere della fica. Sii uomo. Se il medico ti dice di smettere di bere, cambia medico. Sii uomo.

0: This is a zoo only for you.
1: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Oggi nello Zoo di 105 è lo Sbannati Day, il giorno del primo giubileo radiofonico della storia. Con quasi 3 milioni di iscritti, la pagina Facebook Lo Zoo di 105 è tra i profili più seguiti al mondo, almeno nel nostro settore di competenza. Ma i nostri utenti sarebbero molti di più se nel corso della storia non avessimo incontrato così tanti rompicoglioni, frustrati e analfabeti funzionali finiti irrimediabilmente nel limbo dei bannati. Volete sapere quanti sono? Cazzo, un bel po'! 93.568! Tanto per capirci, una città di medie dimensioni. Immaginate tipo Udine, ma piena solo di stronzi. Se la maggior parte di questo esercito di leoni da tastiera si è semplicemente limitata ad insultare qualcuno, magari con le lettere maiuscole, magari usando gli uno al posto dei punti esclamativi, alcuni di loro hanno alle spalle una storiella veramente interessante. Come ad esempio Lorenzo Muntoni, che detiene il record del primo utente bannato dalla pagina dello zoo. Era il lontano 4 aprile del 2009, un vero pioniere. Oppure Luca Treccani, foto del profilo con occhiali capovolti sulla faccia da pirla, bannato per spam sulla dieta miracolosa di Belen Rodriguez. Tra gli spammatori seriali ricordiamo l'Officina del Piacere, profilo strafake con post di fiche seminude e link pubblicitari a siti di truffe. Ma anche i maratoneti dell'insulto, come il caro Claudio Radaelli, un vero stacanovista del cagamento di cazzo. Un commento al giorno sulla pagina, sempre accompagnato immancabilmente dall'hashtag ZooMerda. In tema di hashtag ricordiamo Giovanni Addeo e il suo cancelletto No Noise allo zoo, postato ripetutamente dopo il ritorno di Paolo nel settembre 2014. Crumiro! Ma comunque, a ciascuno il suo membro da odiare. Il gran maestro ballerina, ad esempio, poteva contare sull'immancabile commento negativo di Nunu Hat, puntuale e laconico dopo ogni scenetta andata in onda. Bannato per il profilo fake, per la faccia di cazzo e per l'incredibile nome de merda. Un vero enigma rappresenta invece il ban alla pagina ufficiale del Fatto Quotidiano. Perché? Cioè, com'è potuto... Boh... L'odio in rete si propaga anche con sfumature etniche. Il rumeno Liviu Stingaciu, il 2 aprile del 2010, conquista lo scettro del primo utente straniero bannato sulla pagina. E poi dicono che non si integrano. Al contrario, la prima donna a finire nell'allegro mondo del vaffanculo digitale è Sandra Di Leo, fortemente critica sulle parolacce pronunciate in conduzione da Marco, Paolo e Fabio. Chiudiamo questo piccolo excursus con un vero campione del ban. Piero Peluria, bannato 13 volte con 13 differenti profili fake per commenti negativi e spam di immagini pornografiche non richieste. Potremmo proseguire con questo allegro bestiario medievale per giorni, giorni e giorni, ma adesso è tempo di metterci una pietra sopra e di liberare tutti. Naturalmente, fino al prossimo ban.
3: Radio 105.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
10: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
10: forse
9: vabbè.
10: C'è il sangue. Allora,
9: sì,
10: signora...
9: Questo
10: mi ascolti,
9: sì.
10: Ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
10: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
9: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai al telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che
11: ha
10: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella.
10: L'uranio. Un poverito.
11: Cotechino.
10: Inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcaccia me se.
11: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
9: No,
12: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: Ho capito, ma per telefono.
12: Alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto qua.
9: Va bene.
12: Lo sport.
9: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
12: per
9: cosa
12: chi non
9: si...
12: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
12: Ecco.
13: Glauco! A tavola che pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
13: Dai,
12: ma tu,
13: che ti ho
12: ma
13: fatto
12: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
13: Dai che ti ho fatto l'insalata!
12: Commento il colpo di Bacalovelli, un attimo.
13: Dai che si raffredda l'insalata,
12: Dio. Cane, c'è il colpo di Bacalov.
9: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
12: Uno.
9: Sì. Due.
13: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
12: Vaffanculo, Bacalov, porco.
9: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
9: Sì.
12: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
12: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
11: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
12: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
9: Bene,
12: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
9: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
13: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
13: Hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta... Forrest Katz.
14: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
14: Ma che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
14: Perché sono nato così brutto?
1: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
14: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
15: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
14: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
16: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
14: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
16: E il tuo?
14: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
16: No.
14: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
17: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
16: Forrest, tu sei stupido,
14: sì.
16: Sei ignorante,
14: sì.
16: Però, vabbè, vengo con te.
14: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta.
15: Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
18: È dietro l'angolo.
15: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
14: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
19: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice.
16: Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
14: No.
17: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
15: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
14: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività! Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo! Dimmi qualcosa, parli!
20: Papà, dammi lo soldo, andavo, dai, subito, dammi lo soldo.
14: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo, mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo, vi odio.
3: Buonasera.
4: Ehi.
3: Pronto?
4: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
3: No, lo studio.
4: Ah, mi scusi.
3: No, ti figuri.
4: Siete tutti linciati là, però, una cosa incredibile. Senta, io c'ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino, e c'ho un problema al canino.
3: Sì.
4: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma fa, faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba, e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
3: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
4: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici. Com'è che dite voi?
3: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
4: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
3: Ok.
4: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
3: Ah, ok, va benissimo.
4: C'ho l'albergo quello altissimo e grattacielo alto. Ha presente quello?
3: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso. Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia, quindi lo...
4: Senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino, che devo fare poi il concerto e prima del concerto, se riesce a venire il dentista, così sono a posto.
3: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
4: Un attimo che lo prendo.
3: Certo.
4: Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
3: Sì, la sento.
4: Un attimo.
3: Prego.
4: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Ok, eccolo qua. Allora, Giovannino.
3: Sì?
4: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
3: Sì?
4: CTRL più alt più cancio.
3: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un...
4: No, che sono...
3: Sì?
4: CTRL più alt più canci.
3: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un...

0: 5?
1: Sì.
0: Con una des...
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: Una volta no, questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
2: Faccio una sigla così mi rilassi. Ma...
1: Bene, la faccio contattare dalla dottoressa Capo. La dottoressa Capo la contatterà per l'appuntamento.
0: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in... viene nell'albergo?
1: Sì, non ci sono problemi.
0: Fantastico, guarda, ce la spacchiamo tutti. Aspetta.
1: Dove si trova?
0: Come?
1: Il suo hotel.
0: L'hotel è quello alto, il grattacielo, non so come
1: mi
0: si chiama.
1: Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un,
0: aspetti,
1: un
0: no,
1: nome.
0: Adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
1: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
2: Ma che chiamo la reception?
0: Chiama la reception.
3: Sono
2: io. Oh! Che albergo è?
1: La saluto.
0: No, oh! Aspetta.
4: Oh! Aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una serie. Questa è tutta... No, non sto morendo.
2: Oh, che albergo è?
5: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se l'istinto ti dice che è squilibrata, ma l'occhio ti dice che è figa, sposala e rovinati la vita. Sii uomo. Non fare la doccia dopo la palestra. Striscia la schiena sudata sui sedili dell'autobus. Diffondi l'aroma della virilità. Sii uomo. Non goderti mai un cazzo. Mai. Sii uomo. Se tua moglie chiede aiuto con i compiti di tuo figlio, risolvi l'equazione colpendo il libro con un martello. La matematica è violenza. Sii uomo. Prenota una vacanza romantica, poi portala in un campo di tiro a segno e passa due giorni a sparare come il fottuto Rambo. Sii uomo. Sorpassa l'ambulanza con la sirena accesa. Le emergenze degli altri non sono cazzi tuoi. Sii uomo. In ferie, fotografa solo i tuoi piedi sporchi di sabbia davanti al mare, anche in Valle d'Aosta. Anche in Valle d'Aosta. Sii uomo. Quando in una discussione non hai più argomenti, sbottona i pantaloni e urla. Sii uomo. Usa una merda di cane come base per i tuoi fuochi d'artificio. Piantaceli e boom! Sii uomo! Se un collega ti dice che è stressato, offrigli un whisky alle 9 di mattina e sussurragli: questa è la vera terapia. Sii Freud de noi altri e sii uomo! Tagliati i capelli col cutter da tappezziere. Sii uomo. Di notte piscia con la porta aperta cantando volare a squarciagola. Tieni aggiornata la famiglia sulla tua vescica. E sii uomo. Se la tua ragazza vuol parlare di sentimenti, accendi il trapano. La comunicazione è rumore bianco. Sii uomo. Se ti arriva un WhatsApp che è morta tua suocera, rispondi.

0: Se ti arriva un WhatsApp che è morta tua suocera, rispondi: era ora. Sì, uomo. Piangi solo durante i film di Kung Fu. Le lacrime sono ammesse solo se associate a calci volanti. Sì, sensibile. Sì, uomo.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta
3: Alan in Love. Alan in Love.
4: Nelle puntate precedenti, Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi ben benino.
5: Cosa devo fare altro? Dimmi.
4: Ho già parlato con l'avvocato.
5: Ansia, perché non ce la faccio più.
4: Preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
6: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
4: Ma ovviamente rimane sempre un dato di fatto, che Santina è la nostra vittima prediletta. Quindi anche mentre l'aiutiamo, una piccola cazza bubolata ogni tanto non può mancare. Questa volta entra in missione il tenente Poldino, interpretato da DJ Spine.
7: Pronto?
8: Terapia tapioca, scherziamo?
7: Come?
8: Sono Poldino, Santina.
7: Ah, sei tu, Franco.
8: Ma che, ti ho detto Poldino, ma che... Come stai? Come? Santina?
7: Mica tanto bene, sai.
8: Ma hai capito chi sono?
7: Sì, Franco Santoro.
8: Sono Poldino.
7: Sei Poldino?
8: Non mi riconosci neanche più, non mi vuoi più bene.
7: No, non ti conoscevo tanto, mi pareva la tua voce, Franco. Sei Poldino?
8: Sì, sono Poldino, Santina.
7: Dimmi, Poldino.
8: Dimmi, cioè sono 6 mesi che non ci sentiamo, neanche come stai?
7: Non tanto bene, sai.
8: No, tu... tu mi dovevi chiedere come stai, no?
7: Devo chiedere a te come stai.
8: Ma se ti interessa, altrimenti non lo so, cioè.
7: Non
8: ho capito,
7: stiamo a sentire.
8: No, niente.
7: Ho sentito Chelo.
8: So tutto.
7: Alfio.
8: So tutto.
7: Sai tutto di Alfio, cosa mi è successo?
8: So tutto. Innanzitutto chiedimi come sto.
7: Che cosa?
8: No, dico, non mi hai neanche chiesto come stai a me.
7: Io ho la cervicale, mi fa male la testa.
8: Ma non mi hai chiesto come stai?
7: Non è che sto tanto bene, sono a letto adesso.
8: Sì, ma non mi hai chiesto come stai.
7: E te come stai?
8: Sono cazzi miei. Così impari.
7: Sì.
8: Santina,
7: dimmi.
8: Dammi la parola d'ordine, che è Humphrey Bogart, e io ti passo tuo marito, vai.
7: Sì, ma come non me la ricordo la parola?
8: No, questa
7: d'ordine.
8: Qua che ti ho detto io adesso, devi dire Humphrey Bogart.
7: Come?
8: Humphrey Bogart.
7: Erkel Norma.
8: No, Humphrey Bogart.
7: Ah, Erkel Korn.
8: Humphrey Bogart.
7: Erkel Korn. Colma.
8: No,
7: Korma.
8: Non Colmar.
7: Humphrey Colmar. Erkel Korn. Korma.
8: No, Humphrey Bogart.
7: Erkel Korn. Erkel Korn.
8: Humphrey Bogart, vai l'ultima volta.
7: Erkel Korn.
9: Il mondo non si è
7: fermato mai un momento.
9: La notte insegue sempre il giorno, ed il giorno, amore, amore. Pronto, amore, come stai?
7: No, tanto bene, caro.
9: Cos'è successo, amore? Dimmi a me, qual è il problema?
7: Ho il cervicale e poi sai che mi hanno rubato 3.000 euro e non vogliono darmi i soldi, neanche il contratto, meno il contratto.
9: Ah, quindi ti va tutto male?
7: Tutto male, tutto.
9: A me va tutto bene, sto sbagliando cose, feste.
7: Che bravo che sei.
9: Grazie amore.
7: Contenta.
9: E allora sono gioisci con... per me, gioisci.
7: Ho perso la casa.
9: C'hai mal di testa.
7: Ho perso i soldi.
9: Hai perso,
7: perso
9: i soldi.
7: Tutto, anche mio nipote ha detto fatti dare il contratto.
9: E la cervicale?
7: E la cervicale, caro. Fa male, da testa tutto.
9: Ma amore, a me va tutto bene, non me ne frega un cazzo. Ascolta, volevo dirti una cosa.
7: Dimmi.
9: Io ti posso risolvere tutti i problemi che hai, perché ho amici nella malavita.
7: Bravo, dimmi allora cosa devo fare.
9: Conosco Gene Gnocchi. C'ho amici pesanti io.
7: Sì.
9: Conosco Gene Gnocchi.
7: E poi? Che cosa devo fare?
9: No, Gene Gnocchi è uno che ti può aiutare, amore.
7: Sì, mi sento quasi da morire.
9: No, amore, stai tranquilla. Amore, quando ci sono io devi stare tranquilla.
7: Sì.
9: Chi è il numero uno al mondo?
7: Sì. Tu.
9: Brava. Chi è quello che c'ha il pene più grosso d'Italia?
7: Tu.
9: Brava. Chi è che c'ha la bamba più buona?
7: Anche Alzio ha detto mi aiuta.
9: Ma chi è che c'ha Amore! Quando mi sto facendo i complimenti tu devi stare zitta.
7: Sì, devo stare zitta.
9: Ecco
7: sì.
9: Amore, chi è che ha la bamba più buona del mondo?
7: Tu.
9: Brava. Ascolta, allora io ti posso aiutare per questa cosa. Devo chiamare un mio amico.
7: Sì, brava.
9: Che è uno zingaro. Affacciati alla finestra, perché io così posso aiutarti. Affacciati alla finestra e grida: mio marito Aldo ha la bamba buona.
7: Il mio marito Aldo Basso ha la bamba.
9: Bamba.
7: La bamba
9: buona.
7: La bamba, sì, la bamba
9: buona.
7: Suona.
2: Nella prossima puntata Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zingaro che fa brutto e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose a modi zoo.
10: Sì, pronto?
9: Sì, è pronto, buonasera.
10: Sì, buonasera a lei.
9: Se no, io volevo parlare un attimo con... Che fa di agenzia, tu?
10: Sì.
9: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
2: Prossimamente, nello Zoo di 105. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone! Leone! T'ha licenziato?
6: Eh?
5: T'ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che t'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu è simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta. Ma quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi, siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che cazzo ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile di...
6: Ma quando mai non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, ma... gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Lo faccio io. Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
6: Alberto.
8: Alberto, scusa, sto parto. Aspetta lì,
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia! Servastraccia! Dove si è cacciata quella zoccola cenciosa? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi, stavo riordinando la sua collezione di preservativi al gusto di cerume.
2: Ne sbatto il cazzo di cosa fai! Oggi è il grande giorno! Parteciperò finalmente al mio quiz televisivo preferito. Chi vuole essere ancora più milionario?
3: Oh, è vero! Avverto subito i suoi genitori!
2: Idiota! Sai che io e i miei genitori abbiamo un trascorso anale?
4: Come è possibile?
5: No. Anche l'incesto no.
6: Così.
7: Che cazzo?
6: È così, è tu con tutto.
8: Potrei farle la stessa domanda. Bisbigliato.
6: Bravo, bravo, bravissimo, bravo.
8: Ho studiato l'Actor Studio.
9: Prenda queste rose, grazie.
10: Perdonami, mi amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Maresciallo, lei rimarrà qui nel caso abbia bisogno dell'aiuto da casa.
3: Sicura che sia una buona idea, donna Ruanda?
2: Potrei farle la stessa domanda.
8: Puttana latra!
11: Para darte, mi amor.
0: Segreto.
12: A chi vuole essere ancora più miliardario, il quiz che fa diventare ancora più ricche le persone ricche.
8: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
12: Oggi gioca con noi donna Ruanda di Ponte Vecchio.
8: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
13: Ma tu che cazzo vuoi?
8: Sono entusiasta.
12: Donna Ruanda, visto che bella accoglienza del nostro pubblico.
2: Idiota, non lo sai che io e il pubblico abbiamo un trascorso anale?
13: È vero,
8: io l'ho inculata!
13: Anch'io!
8: Sono molto entusiasta di essere qui fra il pubblico!
12: Che retto capiente! La nostra donna Ruanda ha un bel caratterino! E mi dicono che nasconda anche un segretissimo segreto!
2: Il mio segreto non è cosa che ti riguarda! Nessuno conoscerà mai il mio segreto!
12: Bene, se ne è così sicura, possiamo passare alla prima domanda. E la prima domanda è... via con il tempo. Qual è il segreto di donna Ruanda? A. Ha due cazzi sotto le ascelle, uno bianco e uno nero. Risposta B. È un alieno che succhia l'anima delle persone attraverso l'ano. Risposta C. È la figlia segreta di Adolf Hitler e Ornella Vanoni. Risposta D. Dentro la sua vagina c'è il cadavere di Charlie Chaplin. Forza donna Ruanda, che il tempo passa, il tempo stringe.
3: Finalmente! Finalmente ci siamo! Ora sarà costretta a rivelare il suo segreto!
12: Forza donna Ruanda!
2: Passo, passo.
12: No, cazzo, puttana Eva, donna Ruanda. Non può passare, deve rispondere. Le ricordo che ha ancora a disposizione i tre aiuti.
2: Ma coglione, non lo sai che io e i tre aiuti abbiamo un trascorso anale? Vabbè, chiedo l'aiuto da casa. Ci dovrebbe essere il maresciallo Sciallomare, con il quale ho avuto un trascorso anale.
12: Bene, allora contattiamo il maresciallo Sciallomare. Componiamo il numero di telefono regia. Pronto?
8: Potrei farle la stessa domanda?
12: Maresciallo Sciallomare, mi sente?
8: Potrei fare la stessa domanda?
12: Allora, maresciallo Sciallomare, stia bene attento, il tempo sta per scadere. La domanda è: qual è il segreto di donna Ruanda?
8: Potrei farle la stessa domanda.
12: Ah, mi dispiace, il tempo è scaduto. Donna Ruanda ora deve darmi la sua risposta.
2: Vabbè, scelgo la C. Il mio segreto è che sono la figlia di Adolf Hitler e Ornella Vanoni.
12: Non voglio immaginarmi quella scopata, però no! Peccato! Peccato, la risposta è sbagliata!
8: Ero entusiasta di essere fra il pubblico!
12: La risposta esatta era...
3: Era...
12: Era... No, non abbiamo tempo per dare la risposta. Linea alla pubblicità.
9: Potrei fare la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle? Potrei farle? La stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Oh! Scherzi del cazzo!
6: Perché non rispondi?

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta La Catumba.
2: La Catumba.
1: I protagonisti, Salvietto Mestruofuori e Pino, Barbara Buscetta è la Zingara, Little Tonno è il Dottor Leoponi, tratto dall'omonimo romanzo di Edgar Allapovero. Adattamento cinematografico, Tazio Nuvolari. Regia di Padre Pio, da Pietralcina. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ehi, oi, mi senti? Senti, stupido, parlo con te. Ti avviso che se non paghi il canone, io ti inculo con la sabbia. Uomo avvisato, culo salvato. È sera e siamo in quell'idilliaco e ridente mondo sotterraneo che è la linea rossa della metropolitana di Milano. Tutti spippolano sul cellulare e c'è una mignotta col singhiozzo che sonda il pacco di un cinese con quello che sembra proprio essere il piede mummificato di una nana. In un angolino, un distinto uomo in giacca e cravatta siede composto con le mani giunte sulla valigetta 24 ore. Il suo nome è Pino, e perciò è così che lo chiameremo. Una zingara che passa di carrozza in carrozza chiedendo l'elemosina si ferma proprio davanti a Pino.
3: Facciate la carità, uno poveri zingara che ogni tanto rapiscono bambino nel supermercato. Facciate la carità, signore, una spizzola per favore.
4: Mi dispiace, non ho nulla.
3: Vi pregono, sono una famiglia poveri.
4: Ho detto che non ho nulla.
3: Una spizzola, signora, vi pregono.
4: Orca puttana, ho detto che non ho un gran cazzo di niente. Non mi rompere i coglioni, brutta stronza. Ehi.
5: Oh.
4: Che persona
5: orribile.
4: Yogi è veramente un bastardo. Ho sempre preferito Bubu.
3: Malvagio, cattivo, io ti maledico. Tu hai la Catumba.
4: No, ferma, torna indietro. Che diavolo è la Catumba? Che cos'è la Catumba? Mi scusi, lei sa per caso che cosa è la Catumba? Che cosa mi ha fatto? Che cosa mi ha fatto? Voi lo sapete? Chi sta suonando questi cazzo di tamburi?
1: È trascorso un mese e siamo nello studio del dottor Leoponi, medico psichiatra e panificatore per hobby. Pino entra nello studio tutto trafelato, brutto, sporco e con due occhiaie grosse così.
4: Dottore, mi prego, l'aiuti. Dottore, mi prego, mi aiuti. Dottore, la prego. No, non mi è chiaro chi devo pregare e chi mi deve aiutare o chi debba essere aiutato. Deve essere l'effetto della Catumba. Dottore, mi prego, no.
6: Oh!
4: Non riesco a fare questa frase di apparente semplicità. E Lucilla sta morendo da ridere. Ehi! Dottore, l'aiuti. Boia. Porco Iale.
7: Ma è facile, è una battuta.
4: Non so perché non mi viene.
8: Potrebbe leggerla, che ce l'ha sotto gli occhi.
4: Non riesco a leggerla. Dottore, perché io prima pregherei e poi chiederei aiuto.
8: Inverti.
4: Dottore, mi prego. Marco. Dottore, mi aiuti, la prego, sto impazzendo.
6: Oh, addirittura, e come mai?
4: Adesso le spiego. Il mese scorso una zingara mi ha lanciato una maledizione e da allora mi è capitata una sfiga dietro l'altra e poi ho come dei tamburi dentro la testa che suonano 24 ore su 24. Ehi.
6: Dei tamburi?
4: Esattamente. Lei non li sente? Fanno tum tum tum tum tum tum.
6: Capisco. E per caso questi tamburi le ricordano quelli del film Jumanji?
4: Sì, esattamente, sono proprio quelli. Quando stanno per essere risucchiati dentro il gioco, ricorda la scena?
6: Ah, allora si spiega tutto. Caro mio, lei ha la Catumba.
4: Oddio, la Catumba! Che diavolo è la Catumba? Devo essere preoccupato?
6: È una maledizione piuttosto comune, nulla di cui preoccuparsi. Prenda questo. Scatumbin. Lo prende in gocce due volte al dì e vedrà che le passa tutto.
4: Svelto, me la dia subito. Non ne posso più di questa dannata Katumba. La prendo subito. Oh cavolo, forse è già passata. Non sento più i tamburi. Grazie, grazie dottore Dottorino.
6: Dovere, dovere. L'avverto però. Lo scatumbin in gocce può avere un piccolo effetto collaterale.
4: Un effetto collaterale? Di che cosa stiamo parlando?
6: Nulla di cui preoccuparsi. Ma una persona su 1.000.000 dopo la prima dose si trasforma in un...
2: Cincischione.
9: Cincischione.
1: Improvvisamente Pino ricomincia a sentire i tamburi e viene attraversato dalle tipiche convulsioni che precedono la trasformazione in cincischione.

0: Ehi, ehi, ehi! Cicischione! Cicischione! Cicischione! Cicischione! Leggia qui! Guarda sto cicischione! Ehi, ehi, ehi!
1: Cicischione! Cicischione!
2: Dio no! Un cicischione a forma di bubu!
3: Quello è Yagi! Io sono bubu!
2: Oddio, allora è peggio!
1: Cicischione! Destino della merenda! Dottore merda!
4: L'essere decentreberellato annienta il povero dottore, distrugge la clinica e in men che non si dica rade al suolo l'intera provincia di Milano prima di autodistruggersi, passando un weekend a Rovigo. Che questo ti serva da lezione, caro abbonato moroso, sbrigati a pagare il canone, altrimenti... Katumba! Katumba! Katumba! Sì, la zingara è mia sorella. E se non paghi il canone, Katumba!
5: Io sono il Ranger Smith.
3: Non sono stato io a prendere i cestini, io faccio solo i pompini nei bagni pubblici.
0: E io prendo la metà. Ehi, ehi, ehi!
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Amici, sono Wender. Guardi, ho una testata con la faccia. Incredibile, ragazzi. Oggi utilizzerò ancora una volta le voci di Dean Martin per chiamare la gente a casa. Ma la cosa assurda che ho trovato un uomo maniaco, chiamiamolo maniaco. Sì, ma sì, lo faccio diventare il maniaco delle cantine perché risponde in un modo veramente assurdo. Ma attenzione, perché a metà telefonata...

0: Pronto?
1: Well, the night was came for, where's the life, where's the king, coglione?
0: Ma posso che mi senta che lei ne inchia corra? Pronto?
1: When the night was came for, I got a cinema faccia di merda.
0: Ma ancora? Senti, mi sono appena finito di scoprire una droga. A te, proprio nei momenti in cui,
1: Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
0: Vabbè. Siamo a posto.
1: When Gelaine, Willegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegel Will the lane, facce di cazzo che sei tu.
0: Allora, adesso io prendo. Qualcuno nella tua famiglia donna. È presente che cos'è la farfalla di Venere? Sono due dita nella f***a nel c***o. Mentre tu vai avanti e indietro con queste dita qua, quelle da lei che intanto squirta, mica ti fai squirtare in faccia dappertutto, ti fai squirtare. Ma sai che bello, una meraviglia è sta roba qua. Altro che te che canti queste cazzo di canzoncini di merda. Scopa, caro ragazzo, scopa.
1: Will the lane, seghe de ghe den, facce di cazzo che sei tu.
0: Bastardo.
1: All the same when I get a
0: kid.
1: All the same when I get a game.
0: Lo cazzo stai sboccando.
1: All the same when I get a game. When I get a game, faccio di culo.
0: Ti sei un picciu. Ti sei un picciu.
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci cazzo.
0: Madonna, io giuro, anche se sei uomo, metto 40 strati di preservativi di un culo. Ti faccio cagare marmellata. Io ti ammazzo, io ti uccido, madonna, ti scaramento da un palazzo.
1: Sei un terror meridional, faccio di cazzo, chiami sta cappella.
0: Sono di Asti.

0: È finito di cagare il cazzo. Ti ho detto che appena ho finito, è da poco che ho finito di scopare. Ho trapanato una, l'ho messa nel, col mio miscelatore. Gli ho miscelato le budella, gli ho miscelato, la vuoi finire?
1: Adesso basta. Qui c'è bisogno di un eroe. Lanciare il termosegnale verso Torino. Collegamento avvenuto.
2: Danneggiato mentale.
0: Che cazzo vuoi da me? Io giuro, madonna, se ti prendo ti ficco una mazza da baseball chiodata nel c***o. Ma sai come godo.
3: 5 4 3 2 1.
2: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?
0: Io adesso metto giù perché mi hai rotto il cazzo. Se tu provi a chiamare un'altra volta, io giù.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: 105.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Guarda, siamo spacciati. I protagonisti: Pierpiero Fiacchetto è il dottor Tristotti, Ambras Labbra Babà Cicci Cocò è la professoressa del gnocco, e con la partecipazione straordinaria di Lello Lesbico nei panni della Volta Celeste, tratto dall'omonimo romanzo di Max Kemio Pezzali. Adattamento cinematografico di Papa Francesco, oggi. Regia di Jean-Pierre Papin. Voce narrante, Angelo non svelato. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà a comprendere il racconto attraverso una dettagliata descrizione di ogni cosa che accade nel film. Se non comprendi nemmeno in questo modo, significa che hai dei problemi più seri e dovresti rivolgerti ad un medico per le menti bacate. Buon ascolto. È l'anno 1998 di Nostro Signore Fefe, l'immortale anoressico. Siamo nel piccolo e sperduto osservatorio spaziale di Cape Calabrialar. L'ambiente è a forma di mezzo ovetto Kinder, zeppo di strumentose strumentazioni e oggettini privati che suggeriscono cose sulla personalità di chi lo abita. Da un lato, l'allegro cantuccio della professoressa del gnocco, una strappona di 1,80 m dal culotto sodo-sodo e due affilati acceleratori di eiaculazione al posto dell'occhi. Dall'altro, l'inchiavabile atmosfera che ammanta il dottor Tristotti, panciuto grumo di sperma fattosi uomo di scienza più per dermatite che per passione.
2: Uffa, dottor Tristotti, questa vita col naso all'insù è una vera noia. Sono 2 mesi che siamo tutti soli a guardare le lucette dello spazio.
1: Sinuosamente sdraiata sul più fortunato dei divani, la professoressa del gnocco si accarezza con annoiata voluttà la coscia chilometrica e siamo già tutti belli barzotti.
3: La capisco, professoressa. La vita dell'astronomo è piuttosto tediosa. Per questo motivo mi permetto di rinnovarle la proposta di scoparci a vicenda come 2 selvaggi.
2: Gliel'ho già detto, dottore. Piuttosto che farmi scopare da lei, mi faccio monaca su Marte. Senza offesa, ma lei mi fa schifo, mi ripugna. E solo a guardarla mi si cicatrizza tutta la vagina.
3: Va bene, sarà per un'altra volta. Diamo un po' un'occhiata a cosa accade nello spazio.
1: Dopo l'ennesimo squallido e anche poco rispettoso rifiuto, la minchia del povero dottore torna molliccia e decide di affogare la sua voglia di sbordare, scrutando nuovamente lo spazio, cercando una stella che assomiglia ad un bel paio di tette o magari che abbia la forma di una bella figona. Il dottor Tristotti adagia l'occhio buono sull'enorme cannocchiale puntato verso lo spazio infinito e un urlo di terrore gli squarcia il gargarozzo.
3: Oddio! Un asteroide sta per colpire la Terra! Siamo spacciati! Ad occhio e croce ci rimangono solo 10 minuti prima che la Terra venga spazzata via!
2: Oh no! Che scalogna nera! E va bene, visto che stiamo per morire, per questa volta accetto la sua proposta di scopare.
3: E vai! Sto per perdere la verginità in zona Cesarini.
1: Il dottore introduce il suo piccolo pene bitorzoluto nel divino corpo della professoressa e comincia a dimenarsi e a boccheggiare come un tonno, mentre lei si fa le unghie sbadigliando.
2: Oh, oh, come mi piace!
3: Oh sì, ti piace, vero?
2: Ah, di brutto!
3: Ah, senti il mio pisello immenso!
2: Stai per venire?
3: Sono già venuto!
2: Acciderboli!
3: 2 volte!
2: Apperbacco!
3: 3!
2: Lasagna ragù!
3: 4.000!
1: Il dottore raggiunge l'orgasmo più di 4.000 volte, facendo smorfie che ricordano Franco Franchi e Rocky Balboa dopo una raffica di pugni in faccia. E un silenzio di tombola cala nel piccolo osservatorio spaziale.
2: Ma insomma, sono già ben che passati questi 10 minuti. Quando si decide a schiantarsi questo benedetto asteroide? Così mi tolgo la sua puzza di dosso.
3: Non saprei. Forse ho sbagliato i calcoli di qualche minuto.
2: Mi faccia un po' vedere. Ma Coglione che non è altro! Quello non è un asteroide, è una cacata di pizzone sulla lente!
3: Ah, davvero? Beh, meglio! Se è solo una cacata di piccione, vuol dire che siamo salvi!
1: Sconvolta dall'ira per il subdolo inganno, la professoressa comincia a fumare da tutti i suoi succulenti orifizi e si trasforma in un cincischione sui generis.
2: Sono sconvolta dall'ira per il subdolo inganno! Sono sconvolta dall'ira! Mi sto trasformando!
0: Un cincischione! Cincischione! Cincischione!
4: Com'è Fabio? Com'è?
5: Bravo. Oramai siamo a livelli...
4: Sì.
3: Oh, caspiterina! Lei si sta trasformando in un cincischione, ma è arrivato il momento di mostrare la mia vera identità. Io sono l'anti-cincischione.
1: Ebbene sì. Mamma Rai, questa volta, ha deciso di regalarvi un grande colpo di scena. Vi aspettavate la morte del professore e la fine dell'episodio. Invece oggi, a spese vostre, arriva l'antagonista del cincischione.
6: Troppo rigido.
5: Allora, il busto è fermo.
4: Ok.
5: Le mani sono ad angolo.
2: Anche le spalle
5: Piatte. I pollici giù. Hanno i pollici.
4: Che bravo, Fabio,
5: E poi, il movimento è piccolo, capito?
6: Enoixinic.
5: Però l'accento è sulla O, perché quindi
4: hai ragione.
6: Enoixinic.
5: Le mani,
4: Enoixinic.
5: Hai perso le mani. Allora, Busto fermo. Mani.
4: Allora, aspetta.
5: Mani rigide.
4: Ok.
6: Enoixinic.
5: È pessimo.
2: Hai troppi punti di giuntura.
4: Sto sudando tantissimo.
5: No, l'unica soluzione è ammazzare di nuovo Sumo.
1: Il cincischione e l'anticincischione combattono per ore, mesi, anni, ma nessuno dei due riesce ad avere la meglio sull'altro e quindi capiscono che l'unico modo per finire la guerra e mettere tutti d'accordo è quella di ammazzare il cancro di tutto il pianeta, ovvero Antonio Summa.
7: Cincischioni, sono la madre di tutti i cincischioni dell'universo. Io vi ho creati tutti per un solo scopo: salvare il pianeta Terra e tutto l'universo dalle persone malvagie e merdose. Ascoltatemi, per salvare l'umanità dovete uccidere il male assoluto, ovvero Antonio Summa. Forza, cercatelo e fatelo a pezzi.
6: Affermativo, uccidere Antonio Summa.
8: Addio, sto muovendo!
6: Cincischione! Arrops!
8: Aiuto! Oddio, muoio! No! Oddio mio, no!
7: Bravi figli miei, missione compiuta! Ma ricordatevi che gli Antonio Summa sono una razza mutante che si riproduce in fretta. Trovate tutti i Summa del mondo e riduceteli in maionese. Anche voi all'ascolto, se vi capita di vedere un Antonio Summa per strada, chiamate subito un cincischione, gridando verso il cielo: Oid o crop! Oid o crop! E un cincischione arriverà da te! Ah, quasi dimenticavo! Paga il canone, pezzo di merda!

0: Lerch! Hanno suonato! Su, forza!
1: Chiamato?
0: Eh sì, Lerch! Vai a aprire la porta, dai!
1: Subito, signore! Slego le corde per il bondage delle mie tette e vado!
0: Ma dai, che schifo! Quella corda mi serve per fermare le emorragie di quando mozzo pezzi alle persone, no? Cazzo!
1: Signore, mi scusi! Era da un po' che non la usavo più!
0: Ma cosa dici, Lerch? L'ho usata ieri, quando ho mozzato il naso a quel nigeriano, non ti ricordi?
1: Vabbè, vado ad aprire e poi vado a prendere un po' d'acqua che mi ha asciugato i coglioni!
0: Allora, chi è?
1: È Babbo Natale!
0: Ma come? Siamo ancora a novembre!
2: Ma cosa dici, Lerch? Sono io, lo zio Fester!
1: Chiedo scusa, signore, è lo zio Fester!
0: Ah, ma vieni pure, Fester! Allora, come va?
2: Benino Gomez, sto cercando lavoro ma non mi hanno preso!
0: Ah, e come mai, Fester?
1: Forse perché ha l'aspetto di uno che si punge sotto i piedi?
0: Ma Lerch, cazzo! L'educazione! Scusa, Fester, guarda, a volte davvero, con tutta questa ignoranza mi sembra di essere a Bari qua!
2: Non ti preoccupare, Gomez. No, comunque il problema è che mi hanno trovato una macchia nera sul braccio.
0: Ma allora è vero che ti pungi, Fester?
2: No, Gomez, è una macchia che è spuntata fuori per il troppo stress. Forse proprio perché non trovo lavoro.
0: Ah, io purtroppo non saprei come aiutarti, Fester. Anch'io cerco di arrangiarmi qua. Pensa, proprio ieri, guarda, ne parlavo poco fa con Lerch. Ho dovuto mozzare il naso a un nigeriano.
2: E come mai hai mozzato il naso a un nigeriano, Gomez?
0: Perché mi si era rotto il water. E la cosa più simile a un water è il naso di nigeriani.
2: Ma poi come hai fatto a collegare lo scarico?
0: In che senso, Fester? Non capisco.
1: Vuole sapere dove finisce la merda che caga nel naso?
0: Ah, è semplicissimo. Gli ho messo una cannuccia dentro e gli altri nigeriani ci si attaccano verso le 7 di sera e ci fanno l'aperitivo.
2: Beh, è un'idea incredibile, geniale, Gomez. Perché ridi?
0: Sì, Fester, vedi, in un modo o nell'altro bisogna tirare a campare, vedi?
2: Se solo avessi un lavoro potrei anche io ingegnarmi a fare delle cose malefiche come piace a noi.
0: Sì, dai, fammi vedere quella macchia nera che è sul corpo, Fester. Vediamo di eliminarlo con l'acido.
2: Eccola, Gomez, la vedi?
0: Ah, sì, la vedo. Sembra anche allungata. Beh, come mai non ti danno un lavoro se hai questa macchia, scusa?
2: Perché in comune sono tutti razzisti e le cose lunghe e nere non le vogliono vedere.
0: Ma comunque c'è di peggio, eh?
2: Dici davvero, Gomez?
0: Ma certo, torna a parlare con l'impiegato e digli che dovrebbe cambiare lavoro, perché c'è una cosa molto più lunga e nera che vede ogni giorno quello lì.
2: Ah sì, Gomez? E cosa sarebbe?
0: È la fila all'ufficio di collocamento.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
5: Stufamento,
4: tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. È tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: Bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Sta bombardando, signora! Devo andare, signora!
2: È bombardato!
1: Sta bombardando l'ufficio,
2: Addirittura!
1: Aia, aia!
2: Oh, madonna!
1: Coreano di merda!
2: Ma sono negri?
1: Sono giapponesi, quelli tipo cinesi, signora! La chiamo più tardi se sono vivo! Arrivederci, signora!
2: Arrivederci! Sta bombardando tutto.
1: Signora?
2: Dica.
1: Un attimo che arrivo. Qui base terra.
2: Ah, sei tu, Alfio?
1: Ma signora, io l'ho chiamata mille volte e non risponde mai. Una roba, eh?
2: Ma c'è il telefono, va bene allora. Questo qua me l'ha regalato... cosa c'è? Matteo Renzi. Quando sento... o che c'è qualcosa che non funziona, non è che va bene come quando suona così, una campana, ecco, faccio per dire. E invece questo fa e sono qua sola.
1: Brava.
2: E senti, non ho nessuno cane, neanche il cane, manco che avessi un cane qua.
1: Signora, io ho fatto un casino invece ieri, guardi, se le racconto.
2: Sì, che manco venisse Aldo, porco cane.
1: Aldo è uno stronzo, signora, io gliel'ho detto. Aldo è un pezzo di merda.
2: Sì, e loro non c'ho nessuno, neanche il padre eterno Dio.
1: Però c'è me.
2: Neanche quel porco.
1: Io la chiamo sempre, signora, io le voglio bene.
2: Sì, lo so che tu, Alfio, mi vuoi bene. Anche a Matteo Renzi mi ha portato fuori, mi ha regalato il telefono, mi ha fatto... E siamo andati al ristorante a mangiare insieme con Obama e insomma sono divertita quella volta, ma ormai è già quasi un mese.
1: Porca.
2: Non vedo più nessuno, non si fanno sentire. È il mese di giugno, è anche il mio compleanno.
1: Lo so.
2: È il 10 di giugno.
1: Lo so.
2: E vediamo cosa si fa.
1: Signora, io le organizzo il compleanno più bello che lei possa immaginare. Non si preoccupi, signora. Lei deve stare tranquilla.
2: Speriamo.
1: Lei si deve fidare di me. Sa cosa ho fatto ieri sera? Ho fatto un casino, signora. Ma porca.
2: Ma cosa è successo ieri sera?
1: Sa che io sono un reduce di guerra, quindi non ho le gambe, non ho le braccia, ho solo le mani e i piedi,
2: sì,
1: e la testa, no? E il cazzo ce l'ho, il cazzo ce l'ho avvitato io, ce l'ho finto. E... sì. Stavo facendo l'hot dog, a presente, no? Il panino quello con dentro la salsiccia. Presente?
2: Sì. Sì,
1: ero fuori con gli amici, no? Con la griglia, stavo grigliando salsiccia. A un certo punto non mi accorgo mentre parlavo. Ho mica preso anche il mio cazzo, l'ho buttato sulla griglia, l'ho cotto e me lo sono mangiato. Mi sono mangiato il cazzo.
2: Addirittura.
1: Ma guarda.
2: Hai mangiato qualcuno, adesso così cosa fai? Non puoi neanche pisciare.
1: Ma io piscio. È un po' come quando togli le grondaie. Comunque, cioè, piscio
2: sì,
1: lo stesso.
2: Allora,
1: ma signora, allora senta, se lei mi autorizza, io vengo a casa sua, cioè mando un soldato a casa sua, le faccio installare un tubo ad aria compressa che praticamente collega casa sua con Milano e noi, quando lei ha voglia, si infila nel tubo e noi bam, la spariamo aria compressa nel centro di Milano, capito?
2: Ho capito.
1: Ah, figata. Se no, se vuole, posso farle fare un'altalena lunghissima. Quindi lei sale sull'altalena, fa da una spintarella e praticamente da Marcellise fino a Milano con l'altalena. Se no possiamo. Speravo. Io stavo pensando, ma perché non mettiamo un bel cannone di quelli tipo da circo e la spariamo a Milano quando lei c'ha voglia? Che figo.
2: Esatto, punto.
1: Signora, io le faccio una domanda però, perché queste sono robe che rimangono tra me e lei, ovviamente io sono il suo miglior amico, però lei...
2: Sì, ti ricordi che c'era Pietro prima,
1: Mi ascolti un attimo. Lei devi capire una cosa, che Aldo ama scopare, gli piace la fica, di brutto.
2: Esatto, lo sapevo questo.
1: Ma lei ultimamente era un po' meno porca e lui si lamentava del fatto che lei non gli succhiava mai il c***o, non se l'è mai fatto mettere nel c***o. Sa, queste robe qua...
2: Guarda che sono andata... E ho fatto anche il pompo quando sono andata all'Alter Ego.
1: Ma un pompino. Quanti pompini?
2: Sai che ti ha sfocata la giacca e anche tutto
1: sì,
2: quanto.
1: Mi ricordo, ma quello è un pompino, signora. Voi state insieme da 5 anni. Quanti pompini gli ha fatto, signora?
2: Quando che aveva voglia mi chiamava, allora non aveva nessuno e forse mi chiamava, non lo so.
1: Bisogna che troviamo un cazzo nuovo. Lei deve trovarsi un cazzo nuovo, un bel cazzone grosso nuovo. Ma possibile che non c'è nessuno? Bisogna che troviamo un cazzo nuovo. Lei deve trovarsi un cazzo nuovo, un bel cazzone grosso nuovo.

0: Ma strano.
1: No, mai.
0: Mai.
1: Perché avevo sempre mio marito e stavo con mio marito.
0: Ma gli ha fatto un po' a Pietro, dai.
1: Ma me ne frego, che anche de Pietro, meglio così che lo vada a fare il pegoraro.
0: Signora,
1: me ne fischio.
0: Ma un po' a Pietro gliel'abbiamo fatto, no?
1: No, no.
0: Non si è mai fatta sgrillettare il da Pietro, dai, non ci credo.
1: Mai, che morisse qua secca, okay. Adesso, in questo momento anche che morisse. E poi se non ci vuoi credere.
0: No, io, signora, siamo amici, io le sto chiedendo queste cose in totale confidenza, ci mancherebbe. Cioè, lei non gli ha mai smanettato un po' la cappella, non gli ha mai smanubriato?
1: No, perché andavo sempre in bagno lui, quando aveva voglia andava in bagno.
0: E cosa faceva?
1: Non so io, forse con le mani facevo qualcosa, non lo so io, a fare su io non mi interessa, puzzava e non si lavava mai, l'ha detto anche Alessandro, mio nipote, che ti puzza che Dio la manda, no, puzza di pecora, io la gente che puzza non lo posso sopportare.
0: Allora, signora, io organizzerò il compleanno storico proprio, il più bel compleanno della sua vita. Nel frattempo mi impegno o a risolvere i problemi con Aldo o a trovarle un nuovo marito, va bene? Perché basta.
1: Lei sì, non,
0: lei
1: va
0: non,
1: bene.
0: Non può stare da sola, va bene?
1: Sì, va bene, Alcio.
0: E si ricordi quando è triste, quando è nervosa lei?
1: Perché piango. Però.
0: Non bisogna piangere, signora, bisogna aprire la finestra e gridare.
1: Porco!
0: Bravissima.
1: Porco!
0: Brava signora, la chiamo più tardi. Buona serata, le voglio bene.
1: Buona serata, e
0: arrivederci.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Summa Cum Laude. I protagonisti: Pierino Fogliamongola è Pino, Jean-Claude Vannacci è Pino, Pancreatina Bestemmioni è Pino Femmina, e con la partecipazione forzata di Antonio Summa nei panni dell'assistente del professor Aristorpiole, tratto dall'omonimo trattato di Evaristo Fotilostia, adattamento cinematografico Papa Mammone III, regia di Terence Hitler, voce narrante Angelo Non Svelato. Siamo a Bologna, città dell'eccellenza in fatto di stronzi di cane. Ci guardiamo attorno. Gli antichi edifici medievali ben si mescolano alle innumerevoli cacche di cane sapientemente distribuite sui marciapiedi o appena dietro l'angolo, pronte a essere calpestate. Ah, dimenticavo, Bologna è anche nota per i tortellini e per i pompini, ma le cacche di cane sono proprio l'orgoglio della città. In giro c'è più figa di quanta ne meriterebbe un santo. Questo perché Bologna è la città universitaria per antonomasia e siamo in periodo di esami. I pompini che ti fanno a Bologna non te li fa nessuno. Tra le migliaia di studenti che fanno lo slalom fra le merde canine, ne seguiamo tre. Sono Pino, Pino e Pino Femmina. Tre matricole che devono sostenere il temutissimo esame di storia della marmellata del professor Aristorpiole.
4: Oddio, ho un attacco d'ansia. Dicono che l'esame del professor Aristorpiole sia il più...
5: Aristorpiole, c'è l'accento.
4: Hai ragione. Oddio, ho un attacco d'ansia. Dicono che l'esame del professor Aristorpiole sia il più difficile di tutta la facoltà.
6: Gaia, sono 20...
7: C'è scritto già, ok?
8: Che nome è Gaia?
7: C'è scritto già.
6: No, avevo detto Gaia. Già, sono 27 anni che mia cugina sono 27 anni che mia cugina cerca di...
8: Fa ridere perché lui non sta recitando.
7: No.
6: Io non sto leggendo, leggo la prima lettera e poi vado dritto. Ci riprovo. Già, sono 27 anni che mia cugina cerca di superarlo.
7: Tranquilli ragazzi, ho sentito dire che il professore è via per un convegno e l'esame ce lo farà il suo assistente.
4: Quello lì è proprio un coglione.
6: Eh sì, hai ragione.
3: Siamo nei locali del Dipartimento di Discipline create a bella posta per annientare la vostra fiducia nell'umanità. Da una porta che oserei definire tale, escono Pino e Pino, reduci dall'esame e visibilmente abbattuti.
4: Io sono stato bocciato.

0: Anch'io, cazzo! L'assistente è ancora più figlio di puttana del professore!
1: No, no, no, non ditemi così! Se non passo questo esame perderò la borsa di studio e dovrò tornare in Molise a scannare i maiali con i denti nella fattoria abusiva di mio padre!
0: Ma non ti preoccupare, Pino Femmina, vedrai che ci riuscirai!
2: Sì, noi facciamo tutti il tifo per te perché ti vogliamo veramente molto bene.
0: Vai, forza, facciamo il tifo per te!
2: Pino Femmina!
0: Pino Femmina!
2: Pino Femmina!
0: Pino Femmina!
1: Forse voglio tornare in Molise!
3: Timorosa e preoccupata, Pino Femmina percorre il tappeto di cacche di cane che conduce all'aula d'esame. All'interno, l'assistente del professor Aristorpiole la accoglie con quella faccia di cazzo che tanto bene abbiamo imparato a conoscere.
4: Bene, signorina, non perdiamo tempo. Mi parli della differenza ontologica fra marmellata e confettura?
1: La marmellata può essere fatta solo con agrumi, mentre la confettura può essere fatta con qualsiasi frutto ortaggio, purché non sia un agrume.
4: Oh, finalmente qualcuno che sa rispondere a questa domanda. Complimenti, signorina, lei è bocciata. Lei è bocciata.
1: Bozzata? E perché?
4: Si è dimenticata di menzionare le percentuali di zucchero. 20% per la marmellata e 35% per la confettura. Lei è un ignorante, signorina. Una vera ignorante.
3: L'insulto tocca una corsa sensibile nell'animo di Pino Femmina. Sconvolta dall'ira, la studentessa si trasforma in un cincischione fotovoltaico e, con somma ironia, riduce in confettura il malcapitato assistente.
1: Cincischione.
0: Adesso c'è ombra, non c'è sole.
5: Cincischione.
0: È ritornato il sole.
1: Cincischione. Cincischione.
6: Ah! Ah! Si sta alimentando e quindi più si alimenta e più muore. Ah, si è stoppato. Ah, che dolore, però si è stoppato. No, sta riprendendo il sole. Che brutto il sole. Oddio, una nuvola. Eccolo. Ah! Oddio, no. No, nuvola, non muoverti. Non muoverti. Ah! Aia! Ah, il cincischione fotovoltaico. Sole di me. Solidale!

0: L'inquadratura si alza sulle tegole di merda di cane della città. In cielo appare un'enorme astronave del progetto spaziale Rai. Centinaia di altre stanno sorvolando la penisola proprio in questo momento, con l'incarico di polverizzare chiunque non sia in pari con il canone. Non puoi scappare, non puoi nasconderti. Ti troveremmo comunque. Fatti furbo, allora. Paga sta porcotta di canone.
1: Cincischione!
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, essere.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche
4: sì.
2: Come da Lema.
4: Vale.
2: Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì. Usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci
4: ciao,
2: una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato!
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore?
4: Guardavo, ammazzato, ci tengo a pentirlo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: No, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wend, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: This is a zoo only for you. Disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa capire perché vostra moglie strofina sempre la fica sul binario subito dopo che è passato un treno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, appeso per le palle a testa in giù, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Fra Martino Boccaro ed è dedicata al suo amato Cardinal Sborromeo. Sua eminerchia Cardinal Sborromeo, le scrivo questa umile lettera dalla mia minuscola e buia cella del piccolo convento che il buon Dio ci ha chiesto di costruire all'ultimo piano del casinò Bellagio di Las Vegas. Ah, mio amato e onorato Cardinal Sborromeo, non potrò mai ringraziarla abbastanza di avermi fatto entrare nell'ordine dei frati briatori. Qui, nella suite del convento, le giornate trascorrono serene e tranquille. Ci svegliamo tutti presto, alle 5 del pomeriggio, e preghiamo Dio perché ci conceda una mano fortunata di blackjack. Poi, tutti al casinò. La ringrazio ancora per averci aperto un conto illimitato al bar del casinò con i soldi dell'8 per mille. Noi poveri frati ci consoliamo delle pene di questa vita grama mentre attendiamo speranzosi l'entrata in paradiso scolandoci una bottiglia di cristal alla testa ogni mezz'ora mentre con un cubano in bocca studiamo tutta la notte al tavolo da poker con un mignottone da 6.000 euro a notte che ci massaggia le tempie e ci porge grosse cucchiaiate di caviale di panda per placare i morsi della fame. Già, sua eminerchia, entrare nelle sue grazie è stata l'idea migliore che abbia mai avuto. E questi mesi qui a Las Vegas mi ripagano di tutti i bocchini amari che ho dovuto ingoiare. E per dimostrarle la mia riconoscenza, voglio dedicarle questa dolce, dolce canzone d'amore. Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Fra Martino Bocchinaro, dedicata al suo amato Cardinal Borromeo, che continua così. Eh sì, sua eminerchia, il tempo trascorso qui nel convento del Casinò è stato davvero indimenticabile. Purtroppo l'uomo è peccatore e mai si accontenta di quello che ha. Infatti qualche settimana fa nel privé dello strip club ho conosciuto un miliardario russo che ha un dispositivo elettronico nella retina che ti accredita automaticamente 1 milione di euro sul conto corrente ogni volta che lo guardi negli occhi. Per questo ho deciso di lasciare il convento e accettare la sua offerta di diventare il nuovo imperatore della Siberia. Sono certo che capirai, con affetto suo Fra Martino Bocchinaro. PS, sono andato a Lourdes per chiedere un miracolo ed è avvenuto! Ho ritrovato il mio chilo di coca! Il Signore sia lodato! Ah, quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: la tua dolce musica nel clou.
1: Faccio una musica rapida, ma underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Quando è che si può definire un maschio maschio? Bastano la canottiera sporca di sugo e il rutto di cuore o c'è pure una sconfinata passione per la pocchiacca? Proviamo oggi a scoprirlo insieme al nostro ospite. Sono Punzia De Girovago e questo è Ciao Maschio.

0: Oggi con noi un maschio che si definisce curioso, cervellotico e contemporaneo. Ecco a voi Fabio Rovazzi.
1: Ciao Punzia, come stai? Sono molto contento di essere qua.
0: Allora Fabio, per quanto sia incomprensibile, il tuo successo è un dato di fatto. Qual è il tuo segreto?
1: Beh, Punzia, credo di aver sempre cavalcato l'onda.
0: Ovviamente se con onda intendiamo la fessa.
1: No Punzia, è un modo di dire.
0: Babbo, ma a proposito di fessa, il tuo amico Willie Smith, per rispondere a Chris Rock che aveva offeso sua moglie, gli ha tirato una scoppola. Tu che avresti fatto?
1: Ma io credo che mi sarei fatto una risata, era una battuta.
0: Sì, ma Achille non m'è merda, la scoppola era pure poco, doveva spararlo e poi calarlo nel pilone di cemento del ponte.
1: E la Madonna, Punzia, mi sembra un po' estremo.
0: Ah, giusto, perché tu preferisci i trattori, quindi l'avresti legato al trattore e trascinato in tangenziale. Andiamo a comandare, giusto? Tu sì che sei un vero maschio, Fabio. Probabilmente visci in piedi. Anzi, caghi pure in piedi.
1: Punzia, stai dicendo tutto tu. Io sono contro la violenza.
0: Sì, va buo, facciamo come vuoi tu, anche se non ci crede nessuno. Allora, Fabio, in una tua nota canzone dici: faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Facci qualche esempio.
1: Ma non saprei, mi piace pensare con la mia testa e non farmi influenzare.
0: Sì, ma facci degli esempi di cose da vero uomo che fai, fottendotene di tutte cose.
1: Mi metti in difficoltà, Punzia.
0: Dai, tipo le scorregge in ascensore.
1: Quello semmai è Frank Matano.
0: Tipo metterti le mani nelle mutande e poi non usartele per sentire l'odore di prosciutto.
1: Ma dai Punzia, ma ti pare?
0: Allora chiavarti Orietta Berti?
1: Punzia, non riesco neanche a pensarci, è come una zia per me, anzi una nonna.
0: Ah buo, ma come diciamo qua al Bomero, non c'è cosa più divina che chiavarsi la nonnina, no? Bravo Fabio, tutti dovrebbero imparare da te per diventare veri uomini, mica come quel pigliancuo di Fedez.
1: Dai Punzia, Federico è un amico.
0: Sì, amico dei cazzi e degli sbirri, stunfame. Dai Fabio, ti do un'altra possibilità per tirare fuori il tuo lato macio. Facciamo un gioco.
1: Dai, va bene.
0: Il gioco si chiama Preferiresti e serve a definire il tuo livello di maschità. Preferiresti non fare mai più sesso ma tutto il mondo pensa che tu scopi un casino, oppure fare un sacco di sesso ma tutti pensano che non vedi la giaccarella manco col binocolo?
1: Guarda Punzia, non ho dubbi, preferirei poter fare l'amore e tutti pensano che non lo faccia, non mi interessa il giudizio degli altri.
0: Sì, ma tutti penserebbero che ti piace un pesce.
1: Ma che mi importa? Le mie preferenze sessuali non sono affare della gente.
0: Sì, ma la tua reputazione, Fabio, sei o non sei un vero uomo?
1: Sì, lo sono, ma non mi affermo tramite l'ostentazione di mascolinità tossica.
0: Juan, ma fa che parole difficili, mi ha fatto seccare tutta la ciucia, che già fa?
1: Cosa vorresti sentirti dire?
0: Dire, i veri uomini agiscono, poco bla bla, tanto zoom zoom. E manco oggi abbiamo trovato un vero maschio, che poi con quel baffo alla Freddie Mercury già potevo intuirlo.
1: Punzia, mi spiace che ci lasciamo così.
0: Guarda, non mi fare dire altro, altrimenti diventa offensiva e io non voglio in nessuna maniera far passare un messaggio d'odio verso gli omosessuali, che si sa quanto sono permalosi. Sti ricchini. Quindi la chiudiamo qua, alla prossima puntata di Ciao Maschione!

0: Elizabeth. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Qualche giorno fa, Mazzoli ha dato il numero di cellulare di Luca Alba in diretta. Tra le numerose chiamate ricevute, c'è stata quella di Francesco, che racconta a Luca di quanto lo zoo sia stato importante nel suo periodo buio, causa una forte depressione. Ecco la telefonata.
3: Pronto?
4: Ciao, sono Luca, come stai?
3: Beh, te come stai?
4: Bene, bene, bene, tutto a posto. Allora, niente, semplicemente volevo un attimo ripercorrere quello che poi ci siamo detti ieri.
3: Ok, innanzitutto grazie per avermi chiamato. Non ti nascondo che è emozionante parlare con voi perché, sai, dal punto di vista di chi ascolta è come parlare con una persona che conosci da una vita, però mi rendo conto che dall'altra parte non è così.
4: Io quello che volevo sapere, scusami se ti interrompo, è volevo tornare un attimo a quel periodo di cui abbiamo parlato.
3: Sì.
4: Ecco, così per capire meglio più che altro, anche perché può
3: infatti
4: essere...
3: Infatti stavo arrivando proprio a quello. Allora ti dico, la mia vita fino al 2014 era una vita perfetta, nel senso che ho un buon lavoro, ho un buono stipendio, ho una società che mi sono costruito io partendo da zero, avevo una bellissima fidanzata che adesso è diventata mia moglie, quindi una situazione apparentemente...
4: Normale.
3: Buona, sì, ma direi addirittura... molto positiva, perché comunque per l'età che ho, io adesso ho 37 anni, però tu considera che io mi sono messo in proprio che ne avevo 30, il lavoro c'è sempre stato, non mi è mai mancato, ho sempre viaggiato, quindi dall'esterno sembrava tutto perfetto e anche dal mio punto di vista. Succede che io a febbraio del 2014, così d'amblè, senza nessun tipo di avvisaglia, una sera inizio ad avere una fortissima tachicardia, attacchi di panico durante la notte, mi sveglio, non riesco a capire come mai ho questo tipo di problema. Fatto sta che da quel giorno inizia un po' il mio incubo, perché nei giorni successivi a livello sintomatico questa tachicardia continua, sto male, inizio a diventare inappetente, io ho sempre mangiato tantissimo, inizio a non avere più fame, inizio a avere proprio degli attacchi di panico generalizzati. Considera che tutto questo inizia un po' a diventare un problema, perché comunque sai bene che poi uno la vita la deve continuare a vivere. I miei attacchi di panico, questi picchi che io pensavo che poi si abbassassero, non si sono mai abbassati.
4: Eri in ansia completa?
3: Ero in un'ansia totale. Tu considera che io mi svegliavo la mattina, quel poco che riuscivo a dormire, mi svegliavo la mattina totalmente sudato, con tachicardia che mi portava avanti tutto il giorno, e poi avevo già su questo stato comunque di ansia, avevo poi dei picchi altissimi, ancora più forti, dove mi dovevo proprio fermare. Una mattina mi sono proprio svegliato stavo peggio del peggio, proprio peggio di tutti gli altri giorni. Cosa ho fatto? Mi sono preparato, dovevo andare in ufficio, mi sono messo in macchina. E quando sono entrato in macchina mi è venuto un pensiero proprio super negativo, nel senso di dire, io alla fine sto male. Perché poi quando stai male, che cosa ti succede? Che non hai la forza per reagire, ma stai male nel vedere anche che chi ti ama sta male. Perché comunque se tu non hai la forza per risalire, le persone che ti vogliono bene, i tuoi genitori, comunque la tua compagna, si sentono inermi perché non hanno gli strumenti. E poi in quel momento, siccome però in tutto questo lasso temporale l'unica mia valvola di sfogo era lo zoo, perché comunque anche se stavo male, lo zoo bene o male quelle due ore io le ascoltavo sempre.
4: Quindi praticamente lo zoo non ha fatto altro, perché questo qua era il messaggio che poi spero che anche tu voglia dare, non ha fatto altro che darti quella pacca sulla spalla, dico ipotetica, nel senso quella, ma che cazzo stai facendo?
3: Sì,
4: tu hai riso, ti sei svegliato da questo mood in cui eri entrato e quindi...
3: Certo.
4: Ok, hai pianto, ok, ma che cazzo sto facendo? Andiamo a casa. Benissimo, sicuramente non ti abbiamo salvato la vita, ma è stato nell'insieme delle cose che dovevano accadere, lo zoo era presente.
3: Nella sua totalità è un programma che ti dà veramente una terapia che non è farmacologica, ma è una terapia del sorriso che ti aiuta veramente a sorridere e a prendere un po' la vita in maniera positiva.
4: Ma è quello che vogliamo alla fine dare, nel senso che comunque per noi è come stare in una piazzetta del quartiere piuttosto che nella panchina al parco tra amici. Certo. E hai letto di quello, okay? E okay, ognuno dice la sua.
3: La cosa più importante è veramente non sottovalutare questo problema, perché chi lo vive realmente sa che è un problema drammatico.

0: questa mia piccola esperienza e grazie al vostro aiuto soprattutto mi fanno pensare che ognuno di noi, quando proprio è arrivato alla frutta, che non sa che cosa fare, deve sempre alzare la testa e cercare di guardare su, guardare il cielo, perché anche se sembra che non ci sia la luce, che non ci sia il sole, che sia sempre tutto grigio, c'è un momento di svolta, quindi non bisogna arrendersi.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Porn Bob. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai! Bravo, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: No, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma il culo, non devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Sì. Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la bomba.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
9: Complotti complottosi!
8: Era precisamente qualche anno fa, quando nel mondo comparve un'intelligenza artificiale.
10: Ricordo bene... In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un robot, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
8: Stiamo parlando di Alexa. Tutti quanti abbiamo Alexa ormai e per dimostrare questa tesi cominciamo subito facendo un test. Alzate il volume. Alexa, riproduci chi co di Pippo Franco. Funziona? Pazzesco, vero? Alexa è ovunque ormai.
11: Io ho sposato la mia Alexa, sono sempre stato brutto in culo e mi hanno sempre preso in giro tutti. Ma poi mi sono preso Alexa che mi tiene compagnia. Ci parlo, ci scopo. Ah, incredibile la tecnologia.
8: Ma se vi dicessimo che all'interno del vostro assistente artificiale è contenuta la coscienza di una bambina?
12: Negli anni Ottanta c'era un famoso scienziato, Optimus Prime da Vinci. Lui aveva una figlia, Alexandra, che era una mente superiore. Pensate, sapeva dirti che ore erano, accendeva le luci e metteva le canzoni che le chiedevi. Un vero genio assoluto, tipo l'amica geniale.
8: Ma che legame c'è con questa bambina e la nostra attuale Alexa?
13: Un genio talmente brillante non poteva rimanere nell'ombra. Le sue abilità vennero immediatamente notate dalla CIA, che cercò di studiare la sua mente. Le fecero gli esperimenti con quei fili che si attaccano alla testa, tipo in Stranger Things e cose così, ma il padre non era d'accordo.
8: Esatto. Il padre, Optimus Prime da Vinci, era inorridato dagli esperimenti che stavano facendo a sua figlia, così decise di salvarla.
10: E lì è stato il colpo di genio. Lo scienziato fece fuggire la sua figlia in segreto e progettò un'intelligenza artificiale che ne replicasse le abilità straordinarie. Così nacque Alexa.
8: Ecco l'incredibile genesi del programma con cui più spesso ci relazioniamo, ma però purtroppo della bambina si persero le tracce, fino ad ora. Abbiamo intervistato in esclusiva il personaggio chiave che ci ha portato alla risposta definitiva, Alexa stessa.
10: Ciao Alexa.
14: Ciao, giornalista.
10: Puoi dirmi che fine ha fatto la bambina sulla quale ti hanno basato?
14: Ok, riproduco gelato al cioccolato.
10: Alexa, stop! Alexa, stop!

0: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile e scioccante testimonianza. Una parte inconscia, nascosta da qualche parte in quei processori, stava gridando aiuto. E noi siamo sempre stati ciechi per capirlo.
1: La logica ci ha portato sempre e solo ad un'unica grande risposta per scoprire che fine abbia fatto la bambina. Pensateci, Alexa riproduce le canzoni. Le canzoni, capito? Chi altro fa le canzoni e ha un nome simile ad Alexa? Esatto, Alexia, la cantante.
0: Ecco la chiave di volta. La vera Alexa è in verità Alexia, la nota cantante famosa per... La risposta è sempre stata davanti ai nostri occhi. Ci sarebbe bastato ascoltarla al contrario.
2: Ciao, sono Alexia, la bambina geniale su cui è stata costruita la coscienza di Alexa. Sto bene, mi godo la vita e amo il cazzo.
0: Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai. Bom, dig-a-dig.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
2: Bentornati a Monzoloni, sono le...
3: devo ancora mettere le cuffie.
2: Possiamo rifarlo?
3: Ok.
2: Vai col jingle della sigla.
3: Ciclamino.
2: Prova. Parla tu Fabio, uno di voi. Bentornati a Monzoloni, sono le...
3: 99 9 e 9 e 90 e le...

0: eccoci qua finalmente. Buongiorno a tutti quanti. Io sono Wender.
1: E io sono quell'altro, sono Squalo.
0: Dall'altra parte chi c'è?
1: Quello là che ride sempre.
0: DJ Spine. Oggi siamo molto allegri perché oggi cosa è successo? È successa una roba incredibile.
2: Monzoloni, il programma più ascoltato dal palazzo di fronte, dalla finestra.
0: Benissimo ragazzi. Allora, abbiamo sentito questo fantastico disco degli anni Ottanta. Cosa ne pensi di Rick Astley, te lo ricordi? No?
3: Me lo ricordo, c'era Tom Cruise, c'era...
0: No, non c'entra Tom Cruise, era un film quello. Rick Astley era un cantante, ma...
3: Ah, Rick Astley, sì, era quello dei Backstreet Boys, quello che diceva Everybody! Yeah!
0: Quindi adesso ascoltiamo...
3: Ah no, ha detto... riusciamo a tagliarlo?
2: Monzoloni è vicino a chi è lontano.

0: piace questo disco che stai ascoltando? Bello, vero? Compratelo.
1: Mi diceva il saggio,
2: eh? Adesso?
1: Oh, ricordati che quest'estate farà caldo,
0: A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai, bello.
1: Tre tigri.
0: E adesso cambiamo scioglilingua, quello più facile.
1: Sopra la panca la capra campa. Sopra la pecora.
3: No, la pecora. Non è la pecora. Ah. Sopra la panca la capra canta. Sotto la panca la capra crepa.
1: Se la capra campa la campa crepa.
0: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi.
3: Bene ragazzi, allora per oggi è tutto. Vi ricordiamo l'appuntamento è a domani. Allora ci sentiamo domani. Mi raccomando, scaricate l'app che si chiama
1: Giallo.
0: Monzoloni torna tra qualche giorno, sempre lì.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: E invece non ha mai fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce n'è 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: Dammi 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
4: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: adesso
4: milioni.
5: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Va bene. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Ormai tutto può accadere. Tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali, padre Maronno. Ma per Santina è tutto assolutamente normale. È tutto assolutamente normale.
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zodi 105.
3: Pronto?
4: Qui base terra?
3: Pronto?
4: Signora, mi sente?
3: Sì, ci sento. Chi sei?
4: Chi sono, signora? Chi vuole che sia?
3: Sei tu, Alfio.
4: Come sta, signora?
3: Insomma, sono qua con la gamba. Sono un po' male, ma insomma stavo guarendo.
4: Ho scoperto cosa è successo. Io le avevo mandato, ho sbagliato. Anziché mandarle un ginocchio nuovo, le ho mandato un c***o con le palle. E quindi quando il postino ha visto, ha detto: ma no, non posso consegnare un cazzo con le palle alla signora Santina.
3: Che bravo, grazie, sei tanto buono tu.
4: Lo so.
3: L'ha detto anche Alessandro.
4: Grazie,
3: mio
4: lo so. Io sono l'unica, persona che non l'ha mai presa in giro, signora, mai, è vero?
3: Lo so, è troppo buono sei.
4: Lo so.
3: Non è mai che ti avrei affiato l'amore così cattivo, con te.
4: Mia moglie è una pompa, signora, sai. Purtroppo è successo un incidente diplomatico. Attraverso il nostro satellite Beckenbauer, che praticamente riflette la circoncisione spermatica del cheeseburger Burger King, che viene poi trasmesso velocemente attraverso il canale di Zamber con tutti i trick booster poi del caso e Sproviero. Cosa è successo? Che Moreno, che era in ufficio insieme a Salvaderi, mentre stavano praticamente attivando i Balbalbabau, che è il
3: presente. Per sentire, oggi non è la festa di Aldo,
4: ecco,
3: il compleanno.
4: Attraverso il satellite Tantantatan, cos'è successo? Aldo ha visto che lei l'altro giorno aveva in casa sua Pietro.
3: Cosa?
4: Ha visto che c'era Pietro. Sai
3: è
4: che...
3: venuto Aldo a casa mia?
4: No, attraverso il satellite ha visto che c'era Pietro a casa sua.
3: Chi, Aldo?
4: Sì.
3: Ma come?
4: Come
3: ha fatto a vedere che c'è Pietro?
4: Noi abbiamo...
3: Avrà sbagliato forse perché c'è Claudio.
4: No.
3: E poi c'è, aspetta, l'amico di Aldo.
4: Signora, noi abbiamo...
3: Alessandro, poi no. c'è Alessandro, dopo c'è no. anche mio nipote.
4: Signora, noi abbiamo dei satelliti che riescono a vedere quanti peli ha nel buco del culo. Lei lo sa, signora?
3: Sì, ma siccome io ho tanta gente che ho nipoti, giusto?
4: Sì, ma signora, mi dica la verità.
3: Sono due maschi e una femmina.
4: Signora, mi dica la verità, perché sennò qua viene fuori. Io non dico niente a nessuno, ma è venuto per sbaglio lì l'altro giorno Pietro, 2 minuti?
3: Cosa?
4: È venuto Pietro a casa sua, lo dica a me.
3: Dunque, io le dico la verità. Eri venuto questa mattina.
4: È lì adesso?
3: Per ritrovarmi solo, per vedere come sto. Ma adesso al 20 penso, non so quanti ne abbiamo oggi. No, il 20 non è il 20 oggi.
4: Signora,
3: 18, 19, 20. Mi ha detto che mi...
4: Lo sento parlare.
3: Sarà qui neanche una settimana perché deve curarmi insomma la gamba perché mi fa male, ecco.
4: Lui che cazzo è diventato
3: ma
4: dottore?
3: Ma lui dopo va via, ti dico la verità, è venuto sì.
4: Ma signora, si scopava le pecore, adesso fa il dottore?
3: Scopavasi le pecore, andava dietro le pecore, andava dietro tante
4: adesso fa il dottore, scusi, che le cura il ginocchio. Che...
3: Come?
4: Ma vada da un medico, non da Pietro, signora. Cioè, ieri sera... cosa è successo? Che Aldo ha detto: devo chiamare mia moglie per invitarla al mio compleanno. Ha attivato il satellite Zanzamberberg e ha visto che c'era Pietro in casa. E lì si è incazzato come una iena. Ha preso la prima puttana che ha trovato per strada e se l'è sposata. Se l'è sposata.
3: Oh santo Dio.
4: Ma io gliel'ho detto, signora, che lei è la moglie.
3: Ma fammi sentire, lui ha sempre fatto così, vero? Anche quando c'era Berlusconi, adesso che mi viene ancora in mente.
4: Sì, ma signora,
3: ti ricordi di chi è? Berlusconi, sì. Bussava da
4: non mi fa mai parlare. Signora, di chi è la colpa qua? È sua però. Non
3: è
4: di
3: anche colpa sua però.
4: No.
3: Perché siete a dare a donne.
4: Ma lei continua a portarsi goloide in casa, lo storpio sardo, ma lo mandi a fare le pecore, goloide. È la badante.
3: Sì, ma lui va a prendere soldi, vero? E va a lavorare e canta. E poi fa anche generale quel cazzo che lei. Ma però dopo la sera va a far godersi e va a Troie. Ha finito una sotto un'altra, finito la seconda sotto la terza, e dopo la terza fa la quarta, e dopo la quarta fa la quinta, e che cento. Ti pare giusto secondo te?
4: Però
3: Madonna,
4: scusi,
3: ma qui
4: lei continua a portare a casa il pecoraio magico, signora, dai.
1: È ufficialissimo, ragazzi, la mummia è cotta di Aldo. E trovare una fine a sta storia sarà davvero impossibile. Solo la morte potrà tirarci fuori da sto ginepraio.
3: Ma te pare giusto te? È un uomo che mi vuol bene, se mi volesse proprio bene.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era precisamente qualche giorno fa, quando il mondo venne sconvolto dalla scomparsa di un personaggio molto illustre.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse trasceso, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del Papa. Tutti sappiamo che cos'è un Papa, ma non tutti sanno che cosa succede una volta che muore un Papa. Come funziona il conclave?
4: Il conclave serve a stabilire il nuovo Papa. Deriva dal latino, la lingua che parlavano gli uomini di Neanderthal, con clave, con le clave appunto. Cioè, un tempo il Papa veniva scelto attraverso una Royal Rumble, e se si ammazzavano le lignate, tirava pugna, e il vincitore veniva eletto. Tutto chiaro, no? Ne capemo.
1: Le cose, col passare negli anni, sono cambiate, ovviamente. Al posto delle clave, nel tempo, sono arrivate le armi da fuoco. Non a caso il cappello del Papa si chiama Mitra.
5: Era un gioco violentissimo, si ammazzavano davvero, e spesso mentre sparavano urlavano papà papà papà papà papà papà papà papà. E da qui che arriva il nome Papa, capito? Come papà papà papà papà papà papà,
1: Ma questa esplosione di violenza non poteva durare. Le cose sono cambiate ulteriormente con il passare dei secoli e ad oggi, essendosi tutti lentamente frizzati, la scelta del Papa è diventata molto più delicata.
6: Fino a metà degli anni 70 facevano 1, 2, 3 stella per decidere il nuovo Papa. Ma anche questo era un problema. I tremori dovuti all'anzianità della maggior parte dei cardinali rendeva complicato seguire l'unica regola del gioco: stare fermi.
7: E in quel momento così disperato, Madonna arrivò in loro aiuto. No, non la Madonna. Madonna, la cantante.
8: 1, 2, 3, 4. A fine anni 70 trovarono il metodo migliore in assoluto: il gioco della sedia. Appena la canzone finiva, dovevano correre a sedersi e l'ultimo che rimaneva seduto diventava il Papa.
1: E la canzone scelta per questo evento fu proprio Papa Don't Preach di Madonna.
8: Avete seduto diventava il Papa.
1: E la canzone scelta per questo evento fu proprio Papa Don't Preach di Madonna.

0: di uno degli ultimi conclavi.
1: Figlio di puttana!
2: Ma no!
3: Porca m***a!
4: Cardinale!
0: Ma quello che i cardinali fanno nel loro tempo libero non ci interessa, perché oggi siamo qui per raccontarvi dell'incredibile complotto che sta alla base della scelta del nuovo papa.
5: Tutti pensano che una volta eletto il nuovo papa si scelga il nome pontificale da solo, ma questo in verità è un grande inganno, perché la scelta in realtà è in mano all'anagrafe.
0: Esatto! L'anagrafe gestisce la scelta dei nomi, suggerendo quali siano quelli che stanno perdendo popolarità.
6: L'anagrafe monitora continuamente i nomi e le statistiche dell'utilizzo dei nomi. Nel momento in cui un nome non viene utilizzato per molto tempo, loro lo comunicano al Vaticano e il nome diventerà quello.
0: Ma tutto questo a quale proposito? Perché la scelta di un nome dovrebbe essere così importante? C'è per caso qualche introito? Ovviamente sì, dopotutto non saremo qui a parlarne. E infatti stiamo per darvi la risposta. A capo di tutto ci sono le industrie di tazze personalizzate dell'autogrill.
1: Voi non avete idea dell'incredibile introito economico che le tazze con scritto il proprio nome che vendono all'autogrill generi nel mondo. Solo nel 2017 ha creato un PIL del 12.978.875.400%. E questo lo rende il secondo prodotto personalizzato più famoso del globo, superato solo dalla tazza con scritto il miglior papa del mondo.
0: Proprio così, le industrie che producono tazze personalizzate controllano tutto il processo di scelta dei nuovi papi. Ma abbiamo un'ultima conferma di un grande esperto di papi, Enrico Papi.
7: Ciao, sono Enrico Papi. Confermo, è tutto vero quello che hanno detto.
0: Sentito? Due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad una targhetta con scritto Federico ed una tazza con miglior complotto del mondo. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
8: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
10: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
11: Abbonati a Netflix.
10: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Profumo di Dona. Al Pacino diventa cieco dopo una scorreggia del Dona. Madagascar Face. I simpatici animali di Madagascar contro Al Pacino.
12: Abbonati a Netflix. Netflix.
10: Papà, sei una nana. Al Pacino, nei panni di un giocatore di basket che decide di cambiare sesso e rinunciare alla sua statura. Il Padrino parte per la tangente. Al Pacino è un boss mafioso che non riesce a finire un discorso. Il pelato del diavolo. Al Pacino, nei panni di Ivo Abido. Quel pomeriggio 5 di un giorno da cagna. Al Pacino si invecchia per interpretare Barbara D'Urso. Serpi Cozzi. Al Pacino combatte il crimine con il suo barboncino Fuffi.
12: Netflix.
10: Ogni maledetta domenica. Al Pacino interpreta un prete che non ha voglia di lavorare. E non perderti l'incredibile serie su Al Pacino, nei panni di un boss che possiede un cellulare di sottomarca. Carlitos Huawei. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
13: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana! Affrettati prima che finisce!
9: Lo Zodi 105.
10: Lo Zodi 105 presenta.
14: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
15: Chica, buongiorno, sono Carmen.
16: Sì, pronto, ciao. L'ordine è pronto, sta arrivando.
15: Ma di cosa stai parlando?
16: È l'ordine è Dragone doliente, l'ordine che ha fatto Marco.
15: Marco?
16: Sì, ha fatto ordine Dragone d'Oriente, sta arrivando, ma io c'ho dubbio sulla viola, non so se è la Polo o Gambero.
15: No, ma ascolta, ma senti, ti fermi, qui non c'è nessun Marco.
16: Ma tu perché sei cattiva?
15: No, ma qui non c'è nessun Can Marco, di chi che cerchi?
16: Io di via Mosca 46 bala Ordine, Marco, solo che ho il dubbio sul raviolo Polo Gambero. Non c'è Marco? Ho sbagliato nome? Mio

0: collega ha sbagliato il nome. C'è Mario? Scrive male.
1: No.
0: Non c'è Mario. No. Marta?
1: Marta sì.
0: Ah, Marta! Marta, sì. Marta! Marta ha chiesto.
1: Ma cos'è? Cioè, allora, scusami, ma cos'è che devi consegnare?
0: Ordine. È cibo, ordine Dragone d'Oriente. C'è un noodles gamberi, un rabbiolo pollo.
1: Non lo so, io. Nessuno mi ha detto niente, io non so niente.
0: Ah, allora, d'accordo. Allora, deve arrivare
1: scusami,
0: all'una.
1: Io non so niente.
0: Ok, ti scuso. Allora, arriva all'una.
1: Aspetta un secondo, Marta, un attimo. Tesori d'Oriente. Marta,
0: Dragone, Dragone! Dragone d'Oriente, no, tesori. Tesori
1: e
0: shampoo.
1: Cosa d'Oriente?
0: È Dragone.
1: Dragone. Marta ha ordinato delle cose che devono consegnare qua del cibo.
0: Sì, ma io non so se lei vuole l'aviolo Paolo o gamberi. Questo dubbio.
1: Non lo so, ma signora, io sono qua in ufficio. La signora Marta non è qui, io non glielo so dire.
0: Mi ha dato questo numero, Marta.
1: Sì, però a me non mi ha avvisato, io non so niente. Senta, mi dà un suo numero di telefono, che adesso sento Marta perché non è in ufficio.
0: Le chiamo.
1: La richiamo?
0: Sì, le chiamo io.
1: No, no, mi dai un numero che
0: no,
1: devo
0: le chiamo.
1: Avvisarla.
0: Sì, d'accordo.
1: Dimmi.
0: 02
1: sì
0: 33 8 Lu.
1: No, no, non ho sentito. 02 poi?
0: 382.
1: Non capisco. 02, dopo 02?
0: 382 l'1 la.
1: 7821?
0: La l'uno.
1: La l'uno? No, ma ascolta, io non capisco di che cosa dici. Mi devi dare dei
0: numeri.
1: Senta,
0: ma è difficile per me dare di numero, capisci? Io ti li chiamo io tra 3 minuti, va bene? Chiama Marta, ci sentiamo tra 2 minuti. Ciao.
1: Ok, va bene, ciao.
2: Dragone d'Oriente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
1: Buongiorno, sono Carmen.
0: Sì, ciao Carmen, l'acqua bolle, sì. Devo buttare la viola. Hai sentito Marta?
1: No, mi chiamavi, no? Chiamavi tu Marta,
0: ma
1: scusami.
0: Io sono questo numero, io richiamavo te perché io sono...
1: sì, tu richiamavi me.
0: E te,
1: oh,
0: allora, però ascolta, io devo inviare ordine, sennò io perdo ordine. Quindi io manda, ti regalo 4 volte in primavera. Posso fare questo, ma io manda. E esce ordine, tra 2 minuti parte il pony.
1: Va bene.
0: Allora, via fate bene fratelli, arriviamo a 5 minuti.
1: No, via fate bene fratelli, no.
0: No, noi stiamo,
1: scuola.
0: No, sì, ho capito, no, so indirizzo, so, io so. Fate bene fratelli, 2 minuti parte, 3 minuti arriva, 5 minuti arriva.
1: Va bene.
0: Sono
1: okay.
0: 32 euro, contanti, grazie.
1: Ok,
0: ciao Carmen,
1: ciao.
0: Ti regalo 4 imbattini di primavera, 2 biscotti della fortuna che sei stata simpatica.
1: Va bene, grazie.
0: Grazie, ciao Carmen.
1: Ciao,
0: tanta
1: ciao.
0: Fortuna a te, ciao. Brava Carmen, Carmen italiana no, figlia di puttana.
2: Dragone d'Oriente, tu chiami, noi voltiamo, semplice e efficiente.
0: Capito italiano, figlio di puttano?
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
5: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
5: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì,
5: che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
5: Al bordo strada c'erano tante puttane,
9: sì,
5: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
5: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
5: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
5: forse
9: vabbè,
5: c'è il sangue.
9: Sì,
5: allora,
9: va
5: signora.
9: Bene. Questo.
5: Mi ascolti,
9: sì,
5: ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
5: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
5: Non vorrei che sia. Come si chiama?
9: Don Gaetano?
5: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
5: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
9: Scusi, lei.
5: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciame se. Porca ma. Che sangue non c'è nella feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, scusa collega.
9: No,
5: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
5: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
9: Ho capito, ma per telefono.
5: Alla priorità.
9: Sì,
5: priorità,
9: anche sulla Rai 3.
5: Su tutto quanto.
9: Va bene.
5: Lo sport.
9: Sì.
5: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
5: Oggi è uno sport estremamente,
9: ecco,
5: emozionante.
9: Sì.
5: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
5: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
5: per
9: cosa
5: chi non
9: si
5: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
5: Ecco.
6: Glauco! A tavola che pronto!
5: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
5: ma tu,
6: che ti ho
5: ma
6: fatto
5: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
6: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
5: Ma commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata.
5: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
5: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
5: Uno.
9: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio
5: che
6: da lavoro.
5: Bagalov, porco.
9: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
5: Allora signora,
9: sì,
5: sono
9: ecco,
5: quello della cacca,
9: sì,
5: dell'esame delle feci.
9: Sì.
5: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
5: Beh.
9: Non è Don Gaetano.
5: No.
9: Tente
5: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
12: Bastoncino Brimbelli.
5: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
9: Bene,
5: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
5: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
5: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
9: Sì.
5: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
7: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
5: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
5: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
7: Hai visto Peppino?
5: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
8: Radio 105. Lo zoo di 105.
13: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
14: Tu conosci solo me?
13: Solo te.
14: Solo me?
13: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
14: Neanche di me?
13: Me Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
14: Amico mio, Wender è amico
13: quello
14: tuo.
13: Quello è tuo!
14: No!
13: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
14: Cosa dov'è c'entra?
13: Dov'è quella registrazione?
14: E se vado via io?
13: Nessuno viene.
14: Neanche tu?
13: Io posso litigare con la guerra.
14: Ma gli altri
15: no,
14: non verranno mai.
15: Se va via Marco, tu non vai.
16: Anche a me,
13: no,
15: terzo
13: no,
15: piano,
13: frazione,
15: stai zitto, terzo
13: io
15: piano.
13: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
14: No, tu
13: lui
14: sei
13: è un figlio di zoccola.
14: Tu sei una merda.
13: Lui
14: sei.
13: È furbo.
14: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
13: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
14: sì,
13: lo sai.
14: Sì.
13: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
16: Lui via, io vado.
13: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
14: no, ma metti che ti dà 10 milioni
13: sì
14: subito. Tu rimani?
13: No,
14: vieni con me
13: subito Wender
14: che
13: è un figlio di so che sei
14: un bugiardo,
13: sei esa bugiardo, eh?
14: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
13: Chi è questo?
14: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
13: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
14: Tu avevi 20 anni?
13: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
14: Ma va?
13: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
14: Tu a lei?
13: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
14: Sì?
13: Sì.
14: Allora sei stato innamorato?
13: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
14: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
13: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
14: Ma ci avevi trombato?
13: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
14: Sai trombare?
13: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Cap e cap di cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
14: Non ti
13: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
17: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
18: Mi senti bastardo?
19: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
18: Addio.
19: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, prego, mi dica.
1: Buongiorno, salve. Senta, la sto chiamando per informarla di una situazione strana che ci sarà tra poco, perché stanno aprendo a fianco al vostro negozio, stanno aprendo il negozio di marijuana, quella legale, no? Quindi l'avviso in anticipo, se dovesse vedere comunque sia, siccome si riempirà di marocchini la zona. Io nel senso la sto informando che è tutto a posto, nel senso è solamente un'attività lavorativa nuova.
0: Ok.
1: Ma è tutto legale, quindi sarà della marijuana di quella, nel senso legale, che si può detenere e fumare liberamente.
0: Ok.
1: Il negozio comunque lo aprono J-Ax e il fratello, quello meno famoso, Grido. Quindi le diamo in omaggio un buono a voi per impiantare in testa dei rasta, se per lei va bene. E le possiamo fare la saracinesca del suo negozio con la bandiera della Giamaica? Se fosse possibile, glielo chiedo per educazione, perché sennò poi lo fanno anche la notte lo stesso, anche se lei non vuole.
0: No.
1: Va bene, lo facciamo lo stesso stanotte allora, va bene?
0: Va bene.
1: Ok, le auguro una buona giornata. E poi se vuole passare a farsi una fumata che la rilassa un attimo.
0: Va bene, salve.
1: Buona giornata, salve.
0: Buona giornata.
1: Salve.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
1: Studio legale, giusto?
4: Sì.
1: Sì. Salve, sono Mimmo Enzi. La stavo contattando riguardo la nuova attività lavorativa.
4: Quale attività lavorativa, mi scusi?
1: È il nuovo negozio che hanno aperto lì in zona, nel quartiere di, diciamo, erba legale.
4: No, guardi.
1: No, perché stanno aprendo il negozio lì proprio vicino al vostro studio.
4: Sì.
1: J-Ax, il cantante. E il fratello, quello lì, nel senso che non ce l'ha fatta, Grido.
4: Sì.
1: Quindi ci sarà della marijuana legale.
4: Guardi, non sono apparente in questa attività e non so cosa dirle in merito, d'accordo?
1: Se può servire, noi abbiamo anche, poi in studio avremo anche cocaina legale. E eventualmente per delle risse con i marocchini abbiamo le bottiglie legali. Pronto? Pronto? Avvocato?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
0: Pronto?
1: Sì? Sì, Mimmo?
5: Chi è che parla?
1: Sono... Mi senti?
5: Sì, sì.
1: Sono Gigi.
5: Gigi?
1: Gigi.
5: Ma non mi sorviene, guarda.
1: Vabbè, comunque, ascolta.
5: Prego.
1: Al fianco alla tua officina?
5: Sì.
1: Praticamente sta aprendo un negozio e...
5: Che negozio?
1: È proprio quello il problema. È un negozio di marijuana legale.
5: Ah.
1: Come facciamo? Che qua l'ha aperto, siccome è potente il tipo, è J-Ax col fratello Grido, l'hanno aperto insieme. Dobbiamo fare qualcosa per fermarli, non lo so, dimmi tu.
5: Non lo so, guarda, che cosa dovrei dire io.
1: Cosa facciamo? Io pensavo a sto punto, non lo so, ci mettiamo una puttana davanti. Io nel senso ti faccio una proposta, vediamo se ti può andare bene,
5: No, a me no.
1: No, dico, se ci mettiamo tua moglie davanti, che sta in piedi ferma con la borsetta, gli mettiamo due calzarette strappate.
5: Perché non metti tua sorella che metti?
1: Un po' lei è in vacanza. Ehi, pronto?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
0: Time.
1: Sì, il bar?
0: Chi parla?
1: Sì, buongiorno, sono Gigi Valli, salve.
0: Mi dica.
1: C'è il signore, c'è il proprietario?
0: Sono io la proprietaria.
1: Ah, salve, sì, informo lei allora. Siccome io sono il socio, stiamo aprendo un negozio a fianco al vostro. Siamo io, J-Ax e Grido.
0: Fedez no,
1: non voleva entrare in società. Cioè Grido, quello lì che è il fratello, quello che non ce l'ha fatta nella vita. Allora, venderemo marijuana artificiale. Quindi praticamente apriremo a fianco al vostro negozio, visto che
0: non
1: avete
0: un... Non c'è nessun negozio qua a fianco.
1: Lo stiamo aprendo noi. Stiamo proprio aprendo.
0: Non c'è proprio niente a fianco a noi.
1: Apriamo una voragine nel muro e facciamo una vetrina nuova.
0: In sostanza.
1: Ecco, siccome noi praticamente fumiamo tantissimo, no? Poi nel negozio se ne renderà conto, fumiamo tanto.
0: Sì.
1: E questa diciamo, marijuana fa divertire. Le volevo raccontare una barzelletta, se posso. Perché ho appena fumato. Velocissima. Allora, senta. C'è un pugliese che ha superato le scuole elementari. Piaciuta? Pronto? Ehi! Niente, non è piaciuta la barzelletta. Grido! Il carico è arrivato comunque della gancia quella pulita, è arrivata?
6: Sì!
1: Vabbè, ho capito che ti chiami Grido, però minchia, rilassati un attimo. Non è che sei geloso che tuo fratello ha avuto successo e tu un cazzo?
6: No!
1: Vabbè, seduto a posto, ora vado a farmi una canna. Grido, o vieni con me?
6: Sì!
1: Vabbè, noi andiamo. Ciao, merde. Only for you. No, no, no. This is zoo.

0: On Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Un nobile decaduto in un regno sull'orlo del collasso.
2: Bon sang, comme tu es grand.
1: Un cuore dilaniato dal folle demone dell'amore.
2: Ma belle grosse bite.
1: Fra balli, feste sfrenate e intrighi di corte, la bruciante passione di un uomo disposto a tutto per conquistare la più ambita fra le dame parigine. Quest'autunno, super comparsa, è il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire, in L'amante di Madame Rochechouart, presto, al cinema.
2: Oui, oui, oui, comme c'est gros, comme c'est énorme. Dilate-moi, brise-moi, allez, bonne grosse pizza.
1: Una produzione Burrasconi Production.
3: Oggi giriamo un film in costume, ok? La storia è la seguente, il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire è perdutamente innamorato di Madame Rochechouart, che però è sposata. Quindi in questa scena viene ricevuto dalla sua amata, si getta ai piedi della bella e le confessa il proprio amore segreto. Le è tutto chiaro, signor comparsa super?
4: Allora, siccome sto facendo questo corso online di approfondimento online, sì, di attorato, no?
3: Mi con chi? Con chi? Mi tolga questa curiosità pelosa.
4: Pepe Fetish.
3: Pepe Fetish, beh.
4: Sì, che lui è quello famoso per i piedi, no? Che sciuccia i piedi alle sporchi, alle fermate.
3: Però sì, non so quanta attinenza abbia col mondo della recitazione, però vabbè.
4: Era quello che costava meno, cioè, quello che ho trovato online.
3: Immagino per le sue possibilità, prego.
4: Allora, la prima cosa che volevo chiedere al regista è, per entrare giustamente nel personaggio...
3: Ma quale? Sempre uguale a lei, che deve entrare? Sì. Vabbè,
4: no, sì, no, sì. Ma potrei stupirla. Allora, sì. Volevi sapere, sono francese?
3: Sì, si svolge tutto nella Francia del Settecento, pre-rivoluzione.
4: Quindi devo grattare per i pidocchi?
3: Sì, se vuole rendere l'effetto così un po' iperrealistico lo può fare, sì, sì, sì.
4: Avete del pane da mettere sotto l'ascella?
3: No, quello non c'è, perché lei, essendo un conte, non si procura il cibo da solo.
4: Quanto sono alto?
3: Un metro e un cazzo, che c'entra? È sempre uguale, sarà la sua statura, no? Allora, siamo pronti a girare...
5: Camera speed, sound production, take one.
6: Action! Madame Rochechouart, c'è Hercule de Montmorency sur la Brute Loire che chiede di essere ricevuto.
7: D'accordo, fallo accomodare.
3: Scusi. Francia sì. Del Settecento.
7: Questo è il mio famoso accento francese.
3: No, questo è Goebbels senza i testicoli.
7: Ma io sono famosa per... Vengo presa per il mio accento francese.
3: No, viene presa per il culo per il suo accento francese. Yeah. Non me lo riesce a fare un po' più parigino, sì. Mm-hmm. Prego, vada con la battuta.
7: D'accordo, fallo accomodare.
3: È uguale prima, identico. Puff, puff, puff, sarebbe... Cos'è?
7: Come fanno sempre i francesi se lei non ne sa un cazzo?
3: Cosa fa? Esplodono i francesi mentre parlano.
7: Si annoiano.
3: Ah,
7: si
3: rompono il cazzo. Come me del resto, devo essere francese. Vabbè, teniamo la tedesca, teniamo la tedesca. Rifaccio la battuta.
7: Action! D'accordo, fallo accomodare.
4: Madame Rocco Ciuccio.
3: No. Non è Rocco Ciuccio. È Rochechouart.
4: Action! Madame Roche.
3: No, Rochechouart.
4: Madame Chuchot.
3: Non è Chuchot. È Rochechouart.
4: Madame Rochechouart.
3: Rochechouart.
4: Charverat.
3: Sa dire bonsoir lei, bonsoir.
4: Madame Dutra.
3: Signora, tagliamo la testa al toro. Dica, signora.
4: Signora, mi sia perdonata l'impertinenza. Sono il conte culatone.
3: Non è culatone. Hercule.
4: Sono il conte Ercole.
3: Hercule.
4: Sono il conte Hercule.
3: Cool, sì, de Montmorency sulla Brute Loire.
4: Ti ha messo di Effersnawa.
3: Senta, sono un amico di famiglia, dica così.
4: Sono un amico di famiglia. Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca Franz.
3: Franz Fallon, fai Hitler! E Franz Gundacher von Buhl Schauenstein.
4: Hai Hitler!
3: No, senta. Questa roba si sta complicando orrendamente. Allora, sono un amico del duca tedesco, di origine tedesca. Oppure del duca tedesco, teutone, dica così, eh.
4: Sono un amico del duca con le tettone.
3: Non è con le tettone, non è teutone, tedesco, prussiano. Vuole dire prussiano?
4: Non so, decide lei.
3: Dica prussiano, sono un conte del duca prussiano, prego.
4: Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca prussiano.
3: Non è duca, è del duca prussiano.
4: Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca prussiano, ricorda?
7: Certo che lo ricordo, conte. E cosa vi porta a
4: farmi? Oh, ma ha sputato in un occhio, scusa.
7: Così inaspettatamente.
4: Aspetti, oh!
7: Sì?
4: Sì, le sputa negli occhi, scusa.
3: Purtroppo utilizzi il ventaglio, metta il ventaglio vicino alla bocca che sennò mi innaffia tutto l'attore.
7: D'accordo.
3: Attore poi, vabbè.
4: È figa ancora.
3: No, non così vicino. Un po' più lontano il ventaglio, sennò non si capisce che cazzo dici.
7: Certo che l'ho ricordo con
3: te. Metta il ventaglio, sennò mi innaffia il tizio.
7: E cosa ti porta a farmi fissa?
3: Mi sta sputacchia tutto, porcaccio. Scusate, chiedo scusa agli astanti. Mi sputacchia.
7: Lei è molto arrabbiato come tedeschi.
3: Sì.
7: E cosa vi porta a farmi fissita così inaspettatamente e senza il tuo futo preavviso?
4: Mamma miseria, scusate, un asciugamano. Sono...
3: Lo so, la vedo, è madido.
4: Allora, questa... Cioè, devo fare questa parte grossa.
3: Sì. Wow. Oh. Porca puttana, ma chi è? Un pazzo lo sceneggiatore di questa roba? Tutta lei la deve fare. Ma porcaccia. No, se figuri, se sono sicuro. Si fermi a Madame Rochechouart. Poi ci inventiamo qualcosa, la voce fuori campo. Vabbè, provi.
4: Allora potrei fingere un suicidio dopo.
3: Sì, ma perché fingerlo quando può farlo seriamente e sollevare tutti noi dal suo peso? Eh?
4: Allora, siccome vedo che sono tantissime righe di cose
3: molte.
4: Che
8: Allora le spiego, lei si deve gettare ai piedi della sua amante.
3: Che cazzo è questo, scusi? Ma lei chi è?
8: Sono l'assistente di studio. Lei si getta ai piedi della sua amante con la voce rotta dall'emozione e recita il monologo.
4: Io non la conosco, lei chi cazzo è, scusi?
3: Manco io lo conosco, scusi. Ma da dove esce lei?
8: Ha assunto Burrascone.
3: Ah! Adesso si spiega, lei qual è la sua qualifica?
8: Io sono assistente di scena.
3: Sì, prima era di studio, ho già cambiato.
8: Ho cambiato lavoro già tre volte. Adesso sono autista, devo andare, salve.
3: Arrivederci, guardi.
4: Ma è durato pochissimo sul set.
3: Peccato perché era competente, mi sembra. Vabbè, faccio il monologo, prego.
1: L'amore non conosce confini e il nostro conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire sente un irrefrenabile desiderio di possedere Madame Rochechouart.
4: Oh, Madame Rochechouart. Dal primo istante in cui l'ho vista,
3: che sta facendo? Scusi, che fa?
4: C'è scritto: si getta i piedi della sua amata con la voce rotta all'emozione.
3: Sì, ma troppo rotta così, ripariamola un pochino.
4: Come la preferisce? Lo vuole più Steven Seagal? O...
3: Non ho mai parlato in neanche un film Steven Seagal. Menava calci e basta. Ma non so neanche che voce abbia Steven Seagal.
4: Vedi che mi sono ispirato all'attore sbagliato.
3: Sì, nel caso di un monologo direi di sì.
4: Sì. Action! Primo istante in cui ho veduto il mio povero cuore non batte per Nanna.
3: Chi è Nanna? Chi è questa Nanna?
4: Lanna?
3: No, c'è scritto dal primo istante in cui vi ho veduto il mio povero cuore non batte che per voi, mia divina.
4: Io c'ho scritto Lanna. Vi penso di giorno, ci penso di notte, rivedo il vostro cazzo eppure
3: no,
4: le
3: tette. No, scusi, questo non è un rap mefitico degli anni Ottanta. Rivedo il vostro riflesso sui petali di calendula nei giardini di Mont-Saint-Exupéry.
4: Vi penso di giorno, vi penso di notte, rivedo il vostro riflesso sui petali di calendula dei giardini...
3: Calendula.
4: Ah!
3: Oh, che fa?
4: Che io sia dannato se non avete la pietà di ricambiare il mio amore, mia signora, dai, porca...
3: Scusi, ma perché si ingrifa? Lei si ingrifa. Non si deve ingrifa.
7: Scopiamo?
4: Sì, cazzo.
7: Visto?
3: Stop, perfetta, ce l'abbiamo, benissimo. Oh, per una volta abbiamo finito la giornata in tempo. Adesso...
7: Ci volentieri.
4: La madonna.
3: Ho già cominciato a inumidirlo.
1: Super comparsa è il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire. Lola Sputacchi è Madame Rochechouart 1. L'amante di Madame Rochechouart, al cinéma.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lasciatemi gridare! Spacco microfono! No! Torna Wonderland! L'appuntamento con gli scherzi telefonici campionati. Attenzione ragazzi, perché oggi ho campionato proprio lui, Adriano Pappalardo. Ho preso una parte della sua canzone nel punto in cui non ci sono basi sotto, quindi l'audio è pulito, e ho chiamato, secondo voi chi? Bestemmia Man, Power Dynamite, sempre stereo, e anche Scanford in the Wild, Together Sound Explosion in the Kill di Mazzoli.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.

0: tuo destino.
1: Pronto?
2: E lasciami gridare!
1: E lasciami sbraffare!
2: Lasciami sfogare!
1: Non so stare! Io non posso sniffare, sei tenuto in disparte, tiro due porconi di nena. Aia!
3: Vai, Wender, massacralo!
2: Io senza amore non so stare.
1: E allora mettiti il goldone coi cane!
2: Lasciami sfogare!
1: E lasciami sfogare! Facciamo due righe per sniffare! Facciamo due righe di coca, col cane di boia, le metto sul cazzo, cane da lozzo, te le metto sulle tette, davo il caffè, c'è. Non mi mollare, dai che sboriamo, coglione boy boy.
2: E lasciami gridare,
1: figa del tonore,
2: lasciami sfogare,
1: che a puttana del tomare. A lei il grido di quando è detto male lo ciappa in culo, una cui da quattro negri. Sì, sì, lo senti, lo senti tutto dentro, porco. Dai, andiamo avanti ancora un po', ciappa in tardo, dai.
2: Io senza amore non so stare.
1: E allora vai a impiccarti col gas, cui di al coglione. Ma vai, vai, mi torna sul can. Dai merda, dai, che adesso andare a commerciare merce di alcol e mettiamo sempre nei brutti momenti, o che sono Dio sniffare, o che sono Dio cocainarmi, o sono Dio sbagliare con qualche una, sono Dio ciò merce, sempre di rompermi i coglioni. Dai coglione, non ne vale ancora tanto. Dai, essere uguale devo un bel tocchettino.
2: Lasciami sfogare!
1: E tomare che a puttana tappa in culo mattina sera.
2: E lasciami gridare!
1: E con due dita in culo tomare a siga si come una verea. Sai cosa che è questo? Nel porco e topare che io si poi in culo. Coglione. Ah, attento, progetto, hai mi hai rotto il cazzo, coglione. Adesso passo e chiudo, poi lo crovo perché devo fare altro tifoso.
2: E lasciami gridare!
1: No, brutta merda! Ficcatelo in culo!
2: Lasciami sfogare!
1: Sì, no, quel coglione è tuo padre!
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: I morti. Sono tornati. Una misteriosa epidemia zombie sta sconvolgendo il pianeta.
2: Allora tutti pronti, comparse, attrezzisti, motore, via con gli zombie. Azione!
3: Mi è caduto il cazzo! Aia! Chi è che me l'ha messo in culo?
4: Tieni l'intestino!
2: Bene, adesso umani nel panico, adesso via!
5: Aiuto! Aiuto, paura! Gli zombie!
6: Mi inculo uno zombie!
2: Basta, è finita, ho dato lo scatto.
7: Era arrivato il panico!
1: Fra le macerie di un mondo in devastazione, un povero derelitto e una ragazzina lesbica percorrono l'Italia in cerca di un'oasi di salvezza.
7: Signor Piero, ho tanta paura! Non voglio diventare uno zombie!
8: Anche io ho paura. Ho una paura fottuta, ragazzina lesbica. Ma dobbiamo tenere duro, rimanere forti, perché è proprio l'ora più buia quella che precede l'alba. Se resisteremo uniti...
2: Reste!
8: Se resteremo uniti, questi milioni e milioni di zombie non potranno nulla contro un senza tetto.
2: Senza tetto, mezzo zoppo.
8: Tante Z.
2: Le togliamo un po'. Lei, cioè, scusi, ha la sindrome del Zorro.
8: Posso farlo bolognese, senza tetto?
2: No, non è bolognese. Questa persona penso che parli un italiano corrente, con una pronuncia normale. Quindi, senza tetto, mezzo zoppo. È un senza tetto, mezzo zoppo. No. Allora, non potranno nulla contro un barbone, dica barbone.
8: Contro un barbone e una ragazzetta lesbica di 1,40 m.
1: Questo autunno super comparsa veste i panni di un senza tetto post-apocalittico in una serie televisiva che vi farà saltare sulla vostra stessa merda dalla paura.
7: Guardi, signore, quella è la statua della conoscenza. Vuol dire che siamo a Nuova Roma.
8: Sì, ma abbiamo ancora tanta strada da fare. Dicono che a Brindisi Beach c'è una comunità di cubani che è riuscita a barricarsi in un carcere di massima sicurezza.
9: Scusi, regista.
2: Dica.
9: Il tono dell'attore è pessimo, eh.
2: Scusi, già che non sei spiegato, no? Non intervenga, voglio dire. Lasci fare, che già così è grasso che cola. È Adinolfi sull'isola. Grasso che cola.
7: Non l'ha capita.
2: Non mi stupisco.
7: Attenzione, signor Piero! C'è uno zombo!
8: Porco che schifo!
2: No, stop! Scusi, ma contenga un attimo la sua rabbia!
8: Cazzo, che trucco!
2: Sì, è bello, ho visto, ci è costato un sacco di soldi, per cui vediamo di non sprecarli inutilmente.
8: Scusi un attimo.
2: Dica.
8: Mi perdoni, però credo di aver percepito che quello che voi spacciate per zombie sia un barbone ubriaco. Che sì, effettivamente si muove nello stesso modo, ha le stesse fattezze, però si sta pisciando sotto.
9: No.
2: Abbiamo scelto dei lebrosi arcolizzati per risparmiare qualche cosina sul trucco.
8: Ma tu sei Giancarlo?
10: Ecco qua, tutto pisciato.
8: Ma l'hai fatto veramente? L'iperrealismo tuo.
10: Se sei di piscio.
8: Lo so, meno male che ho messo la felpa. Comunque volevo dirle che il signore è Giancarlone, quello che chiede l'elemosina di fronte alla COP.
2: Ne sono cosciente, sì, l'ho reclutato io, l'ho castato io. Mi sembrava perfetto per il ruolo dello zombie derelitto che la importuna. Ma lei come da copione che fa?
8: Gli do 10 euro e...
2: Lei è una scena violenta, lei lo termina.
8: Lo coltello?
2: No, lo so, spari, faccia quello che vuole, è dotato anche di una pistolona.
8: Dove gli sparo?
2: Dove cazzo gli pare? È una scena di passaggio, questo passa fa verso da zombo e lei lo fredda.
8: Secondo me è un quarto d'ora...
10: Che bel cazzo!
8: Che culattone, signore.
2: No, sta cercando di estorcerle del denaro.
11: Action!
2: Fuori, bastardo! Porca... No, lasci che... Qui c'è il suono della pistola, non lo copra con la sua blasfemia. Bang, bang! Ma no, bang, bang, quello lo mettiamo noi. Faccia solo clic, clic col dito.
8: Clic, clic!
2: Ma no, clic, clic è il rumore che fa il dito quando schiaccia la pistola. Faccia così, armi il cane.
8: Attacca, Bobby!
2: No, armi...
1: Questo autunno super comparsa veste i panni di quello che muore male. Il ritorno degli ultramorti, ad ottobre, se riusciamo a finire le riprese.
8: Scusa, il signor Barbone mi sta succhiando l'uccello.
2: A quanto, quanto le ho offerto?
8: Io ancora niente, credo che lo faccia per piacere.
2: Non me lo metta in conto la produzione.
10: Mi è passata la fame.
8: Madonna, che schifo, dai, ma che gente assumete?
1: Prossimamente, forse.
6: Lo Zodi 105.
11: Perché ogni tanto facciamo la pipì biforcuta? Come tossiscono i ricchioni? Si può pagare una zoccola coi ticket restaurant? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
12: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
11: Ambiente. Insegniamo ai bambini le fonti rinnovabili. La nostra troupe visita una città della Norvegia dove la Befana, invece del carbone, mette nella calza dell'energia eolica.
13: Evoluzione.
11: Una recente ricerca dimostra che il 90% delle specie estinte nella storia del nostro pianeta sono uccelli. I coglioni, invece, sono sopravvissuti. Tutti.
13: Secrezioni umane.
11: È possibile riutilizzarle? Incontriamo un contadino del Kentucky che ha riscritto la Divina Commedia utilizzando come inchiostro il proprio sperma.
13: X-Files.
11: Lo strano caso di una pornostar di Dublino che, oltre alla pioggia dorata, sa fare anche la grandine e la neve.
13: Tecnologia.
11: Presentato a Los Angeles, il nuovo veicolo volante che non fa assolutamente un cazzo. Il pelandrone.
13: Tempo libero.
11: Tornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di questi due gemelli omozigoti, perfettamente identici, è bruciato vivo in un incendio doloso. Difficoltà media.
13: Salute. Grazie.
11: Sperimentato un nuovo gel contraccettivo per l'uomo. Per il momento i risultati sono confortanti. Nessuna donna è rimasta incinta dopo essere stata presa a testate nella fila.
1: Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman senza show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman senza show.
12: Sarà una bella avventura.
1: Prossimamente su National Prostatic Channel.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
14: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
15: Leone! Leone! T'ha licenziato?
16: Eh?
15: Ha licenziato?
16: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
17: Pronto?
16: Sì?
17: Ma è vero che t'hanno licenziato?
16: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
17: Ma che, come si chiama quello del programma?
16: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
17: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
16: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
17: Ma tu adesso fare programma nuovo?
16: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
17: Ah, simpatico, tu forte.
16: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
17: Sei quella di tua madre.
16: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
14: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
18: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
14: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
18: Pronto, sono Angelo.
16: Oi, Angelo, dimmi.
18: Ascolta me.
16: Sì.
18: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
16: No, niente, non abbiamo fatto niente.
18: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
16: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, ma quello dice.
18: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
16: Ti fai preso per il culo.
18: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
16: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
18: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
16: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
18: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
16: Lo faccio io. Ma che c'è?
18: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
16: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
18: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
16: E Mazzoli, è 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
18: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
16: Passa Alberto.
18: Berto? Berto, scusa. Che ho fatto? Aspetta lì,
17: Licenziato!
16: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. 105. Lo Zoo di 105.
19: Ciao, sono quella Troia della voce operativa del Wonderland. Troia non come Troia, ma è il mio cognome, io mi chiamo Luciana Troia. Nello scorso Wonderland abbiamo chiamato con la voce di Jürgen, una vecchia pazza, sentite.
20: Lo sento, lo sento.
21: Ma
20: Girati. Vai.
21: Bene.
20: Prendilo.
21: Sì. In bocca.
19: Wender ha trovato una nuova vecchia malefica da portare al creatore. Quindi mettetevi comodi, perché ora continua lo scherzo telefonico tra Jürgen e la vecchia malefica.
20: Vai.
22: Questo è Wonderland. Adesso sì. Voglio che tu lo succhi bene e poi te lo infilo dentro.
20: Chi è?
21: Francesca.
20: E ha voglia di entrare così la signorina Elgan von Huber?
21: Sì, la mia. Sono Francesca.
20: Ah, von Huber, bene.
21: Vabbè, fresca.
20: Venga, entri, maggiore.
21: Sì.
20: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
21: Come no?
20: Sbrotto! Chi è?
21: Francesca. Ce l'ha fresca.
20: Chi è?
21: Francesca.
20: Chi è?
21: Francesca.
20: Ancora, dai. Sì, ciuccia.
21: Ciuccio. È uscito? Che godi?
20: Sto per sperarlo.
21: Godilo.
20: Guarda il mio c***o come entra bene in questa ghifa bagnata.
21: Sì.
20: Chi è?
21: Francesca.
20: Ah, von Huber, bene.
21: Sì, ce l'ha fresca.
20: Venga, entri, maggiore.
21: Sì, entra, dove?
20: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
21: Come no, eh?
20: E ha voglia di farlo così la signorina Elgan von Huber?
21: In forma da me, chi si è?
20: Sbrotto! Guarda il mio castello, perché tra poco lo prenderai nella tua bella ferdi.
21: God.
19: Facciamo ripigliare la vecchia con il piano B. Inseriamo le voci della famiglia Porn.
23: Sì, pronto.
21: Chi è che parla?
23: Francesca,
21: a te fresca.
23: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
21: Stata con te?
23: Come mi piace questo bel coso. Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
20: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
23: Oh, sì, più forte! Più forte!
20: Più veloce con quella bocca. Leccami i coglioni.
21: sto aspettando.
0: Mettilo in bocca.
21: Allicca, Luca, allicca.
0: Ecco, bravo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nelle profondità della giungla selvaggia, un neonato viene abbandonato al suo destino perché è davvero troppo grasso.
2: Tesoro, fidati di me, è troppo grasso, lo dobbiamo abbandonare.
3: Sì, forse hai ragione tu. Abbandoniamo sta merda.
1: Cresciuto dalle scimmie, sotto la costante minaccia di bestie fameliche e della spietata legge della giungla, diventerà un adulto paffuto e temerario. Ma quando il mondo degli umani bussa alla sua capanna, sarà costretto a scegliere fra l'istinto animale e la voce della ragione.
4: Apra sta porta, siamo del fisco.
1: Quest'autunno super comparsa vola di liana in liana in Tarkian, l'obeso della giungla.
5: Benissimo, benvenuti a tutti sul set. Oggi giriamo l'ennesima pidocchiosa, inutile, non richiesta riedizione di un grande classico del primi del Novecento, Tarzan. In questa versione più politicamente corretta che strizza l'occhio alle persone obese, ai grassoni, insomma. Dunque ci troviamo, come vedete, in questa giungla di cartapesta, brutta tra l'altro, e la bella Jane si è persa appunto in mezzo alle foglie ritagliate malamente da dei fogli a quattro e viene cerchiata da questi quattro albanesi ricoperti di pelo che dovrebbero essere tigri fameliche, quando l'intrepido Tarkian arriva di gran carriera e la trae in salvo. Si attacchi alla liana e entri in scena facendo oh, il tipico urlo di Tarzan e tragga in salvo la bella.
6: Alright, quiet on the set.
7: Camera speed.
8: Sound production, take one.
9: Action!
10: Cioè, mi devo, devo calare?
11: Salve, salve. Allora, io sono la liana.
10: Ecco.
11: Attacchi alla liana, vada.
10: Scusi, c'è uno col pene di fuori che è salito sull'albero e dice sì, che mi devo attaccare al pene.
5: Sì, guardi, sul fatto che lei si debba attaccare al cazzo sono d'accordo con lo sconosciuto.
10: Sì.
5: Ci ho detto, no, non è la liana che penzola dal signore che deve utilizzare, ma quell'altra di scena, il tubo che scende dal soffitto, che è provvisto di assicurazione.
10: Vado?
5: Sì, adesso sentirà un ruggito, glielo faccio io, però poi lo mettiamo in post-produzione, il ruggito di una tigre famelica, eh? Appena ode il ruggito, la signorina temerà per la propria incolumità, capito? Benissimo.
9: Action!
12: Oh no, no, no, la tigre è mano circondata,
5: stop,
12: muovermi.
5: Stop.
12: Perché?
5: Lei è Jane.
12: Sì, ho schedulata per Jane.
5: Sì, perché lei è vietnamita?
12: Perché dice piace manga porno? Allora
5: no, piace manga porno.
12: Piace, allora mi ha preso me.
5: Ma lei dovrebbe essere bionda con gli occhi azzurri.
12: Sì, ma costo anche 4 euro al giorno.
5: Assunta, andiamo, azione.
9: Action!
12: Non posso muovermi, aiuto! Qualcuno mi aiuti, aiuto!
5: Mamma mia.
10: Può chiedere alla signora se stira le camicie?
5: Stira le camicie? Ma glielo chiedo a lei poi!
12: 2 euro al giorno.
9: Action!
1: Il coraggioso Tarkian vede la povera giovincella legata e intrappolata e si lancia dal ramo dell'albero sul quale si trova, aggrappandosi alla liana.
10: Cazzo! Ha sospezzato una gamba!
5: Ma porca puttana, dovevo atterrare i piedi! Ma che atterra de culo?
10: C'è una frattura esposta, si vede il femore!
1: Ma essendo un maldestro anpato, si spezza una gamba.
9: Action!
10: Io Tarkian! Uomo di giungla, Tarkian vivere su pianta, alta come uomini con pelo coda. Tarkian vede tu, soccolata nella giungla, è grande pericolo.
5: Mamma mia, ma chi ha scritto
10: sta
5: strozzata? Effettivamente
10: è una merdata.
5: È la roba, una cosa, prego, vada avanti, scusi l'interruzione, prego.
10: Tarkian viene correre, forte e veloce, come liane dondola vento. Tu non ho paura, Tarkian protegge tu. Gatti striscia ora scappa.
5: Sì, e mo sputta il gabibbo alle veline. Ma che sono i gatti striscia? Ah, le tigri sono i gatti striscia.
12: Facile.
5: È facile, sì, prego, vada avanti.

0: io mi chiamo Zhang Pu.
1: Zhang Pu, nome bello, cosa bella tu stare insieme ai Tarkian. Giungla cattiva, Tarkian buono. Tarkian impara Jane a imparare giungla.
2: Ma che ben meridionale questo, scusi, Tarkian impara Jane.
0: Mi dispiace, Tarkian, ma devo tornare all'accampamento. Mio marito, che amo tanto, e mio piccolo figlio appena nato, che amo ancora di più, mi stanno aspettando e ora saranno in pensiero per me.
2: Ma che, stanno a festeggiare che se ne vada dal cazzo. Vada, vada avanti.
3: Comunque mi sta venendo il durello, per la signorina...
2: Lei adesso lo scimmione antropomorfo la aggredisce. Azione.
3: Cioè io? Devo scopare?
2: Sì, lei cerca di approfittare banalmente della fanciulla sperduta e... No, non faccio versi da ghiottone, è una cosa orribile.
0: No, non lasciami, lasciami brutto ciccione. Aiuto, aiuto. Tigri, tornate subito qua.
4: Ma sto smando.
2: No, come, ma scusi.
0: Di manga porno, te l'avevo detto.
2: Ma come sta smando? Ma è una merda questo set. Pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa. Pausa per sempre, andatevene a far culo.
3: Sigarette?
5: Adesso che Tarkian è venuto, come finirà questo drammatico film? Sappiamo bene che gli uomini, una volta raggiunto l'orgasmo, non hanno più interesse nella preda. La nostra protagonista riuscirà a fargli venire di nuovo voglia, calcolando il periodo refrattario, o finirà divorata dalle tigri. Scoprilo nel nuovo capolavoro di Burrasconi, Tarkian, il ciccione della giungla. Presto al cinema.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. In questa nuova puntata, Wender utilizzerà le voci del dottor Carrara, prese da un film italiano degli anni 70, dove il commissario della mobile cerca di capire chi ha commesso il delitto.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
3: Lo Zoo di 105 presenta Wonderland. Wonderland.
4: Sì.
5: Chi parla?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
5: Ma io non devo dire nulla.
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi e dei capelli, come era vestita, l'altezza.
5: Ma di che cosa parla? No, io non capisco nulla.
4: Se sai qualcosa, dilla!
5: Ma lei che numero ha chiamato?
4: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
5: Ma io non ho chiamato nessuno.
4: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
5: Ma di che parla? Di quale delitto parla lei?
4: Interessante. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume, sia dimesso dal servizio.
5: Senti, io ho 80 anni.
4: D'accordo,
5: Quindi, se lei ha un nome, è bene, se no che cerca?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
5: Allora che vuole da me?
4: Per il commissario Solmi...
5: Sono sempre in casa.
4: Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
5: A me non me ne frega, va bene?
4: Se sai qualcosa...
5: Sono i trucchi che fanno questi barbagianti.
4: Se sai qualcosa, dilla! O ti sei messo in testa di fare tutto da te? Beh?
5: E a che devi dire io?
4: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
5: Ma va a cagare!
4: Ritelefono io.
5: Pronto? Sì.
4: Sì. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
5: Beh,
4: professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
5: Senti, ho bella stessa con la dai dei carabinieri.
4: Beh?
5: Ho bella stessa con la dai carabinieri, va bene, eh?
4: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
5: Ma nome, ma voi, dimmi il nome di che cercate.
4: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
5: Senti, io ho chiamato i carabinieri e gliel'ho spiegato questa storia.
4: E allora è anche peggio.
5: Voi sai che siete dei truffatori.
4: D'accordo, d'accordo.
5: Voi siete, ci avete la fa, fate quel che dovete fare e poi vi là. E se venite qui, ci avete fuggite.
1: Traduzione simultanea. Se non avete niente da fare, andate a fare in culo, invece di venire qui.
4: Interessante. Che altro sai? Beh?
1: La famiglia Gorilla si sta accertando che il personaggio di Wender abbia chiuso, ma in verità è lì che aspetta. Hanno chiuso la comunicazione, ma non sanno che Wender ha una linea telefonica particolare che fino a quando non chiude può bloccare la linea della vittima. Ora hanno rialzato la cornetta per chiamare la polizia locale. Ora hanno composto il numero, ma non sanno che a rispondere sarà sempre Wender, ma non più con la voce del dottor Carrara, ma con la voce storica del vecchio sordo.
6: Pronto? Pronto?
5: Pronto?
6: A chi parla?
5: Lei a chi parla?
6: Non lo sento.
5: Chi è?
6: Pronto?
5: Sì!
6: Ma chi parla?
5: No, io voglio sapere io!
6: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire o no? Lei cosa vuole in totale?
5: No, non la capisco.
6: Ma non la sento. Non la sento, guardi. Senta.
5: Sì.
6: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
5: Ma come? Io sai fare qua.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Pronto? Pronto? A chi parla?
1: Il vecchio impestato della famiglia Gorilla ha passato il telefono al figlio. Sentiamo.
7: Lei è, scusi, innanzitutto.
6: Non lo sento.
7: Chi è?
6: Pronto?
7: Chi parla?
6: Ma chi parla?
7: Facciamo un po' per uno, chi parla?
6: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire?
7: No, no, chi lei è, che cosa vuole? Altrimenti la denuncio. Per molestie.
6: Il modo che parla non si riesce a capire.
7: Mi dispiace.
6: Non sento cosa dice.
7: Allora mi dica lei.
6: Senta.
7: Sì.
6: Tanto non la sento.
7: Allora che cosa parla a fare?
6: Non la sento.
7: Va bene. Lei chi è?
6: Non la sento, guardi.
7: Neanche io la sento.
6: Ma chi parla?
7: Chi parla?
6: Non la sento.
7: Neanche io.
6: Non la sento.
7: Siamo in due.
6: Come?
7: Che cosa vuole lei?
6: Senta.
7: Pronto?
6: Tanto non la sento.
7: E allora che cosa telefono a fare?
6: Non sento cosa dice.
7: Va bene.
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Non lo sento.
7: Se telefono un'altra volta la denuncio, ha capito?
6: Chi?
7: La denuncio.
6: Tanto non la sento.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
8: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
9: Radio 105.

0: 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per la mia psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
7: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, anno il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship.
4: Tutta
7: la stessa way, le Seychelles di nuovo.
4: Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
9: Lindsay, no.
4: Lindsay.
9: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane.
9: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
10: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
10: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
10: Ma
5: sei...
10: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
10: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
10: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
10: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
7: No, sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
7: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
7: Non Theft.
4: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
5: Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
7: Bitonto. Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
7: Rover Morgan, che è di Vancouver questo.
4: Vov.
7: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
5: Lo sapevo, adesso
7: fa bene l'uovo.
5: Coglioni a me, rompi coglioni.
0: Una macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
7: Rover Morgan, che è
4: cos'è
7: inglese.
4: Quello? Una Range
7: Rover?
4: Rover
7: Vogue.
4: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
7: Borger,
5: non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però. Però. Che è il suo parò?

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
4: Rarry Rotter, merdaccia con la R moscia. Ma che minchia fai col pazzo in mano?
5: Sto cercando di farmi venire un'erezione. Ho fatto dell'autoironia mentre facevo autoerotismo. Sono troppo forte.
4: Non fare battute, conato di colon.
5: Aia! Non devo fare battute tipo questa? Lo sai come si chiama lo sbo quando vieni nel fiorellino dell'amore? Liquido semianale. Che sagoma, devo fare l'intrattenitore, non il mago.
4: Tu dovevi fare l'aborto, razza di gonorrea canina che non sei altro. Ora ti faccio una bella magia. Sin, sala, bin. Fai uscire dagli occhi di Rarry Rotter quella cosa che fa plin plin.
5: Ah, orrore, orrore. Ah, piscio dagli occhi, orrore.
6: Silenzio! Giovani maghi e quell'ammasso di cellule sgommate di Rarry Rotter. Benvenuti al nuovo anno scolastico della scuola di magia di Hogwarts. Sento che questo sarà un buon anno e tutto filerà liscio senza imprevisti.
7: Omicidio, omicidio! Hanno ammazzato il barone Barbarone! Se gli manca il portafoglio, qualcuno gliel'ha sottratto dopo la sua morte, non so chi è stato. Venite al bar che vi offro da bere.
5: E chi cazzo è il barone Barbarone?
4: Non sai mai niente, emorroide cerebrale che non sei altro. Il barone Barbarone è, anzi era, il nuovo professore di barbatrucchi e tracobetti.
5: Ah, dovevo seguirlo proprio quest'anno il corso di barbatrucchi e tracobetti. Meglio, così avranno di meno da studiare. Urrà, urrà, urrà!
4: È stato Rarry Rotter! Ha confessato lui il colpevole!
5: Ma che cazzo dici? Io non ho confessato proprio un bel cazzo di niente!
8: Presto! Arrestate quella brutta merda prululenta che sia processato per direttissima!
5: Lasciatemi, sbirri! Sono innocente! State facendo un errore! Lasciatemi, sbirri del cazzo! State facendo un errore! Non mi lasciate e allora vi faccio un incantesimo!
9: Porca troia! Allora...
5: Torri, dottorone! Verruca di terone! Correggi questo errore! Aspetta... Ehi, rorra a questi sbirri con sbarra di muflone!
4: Con la R-Moscia non funziona, sudore di vecchiaccia fritta!
8: Che il processo abbia inizio! Sia chiamato a testimoniare quel peto di capodoglio di Rarry Rotter!
5: Presente, prof!
8: Rarry, figlio di puttana Rotter, giuri di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità? Dica, lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara!
9: Vabbè, io me ne vado, ciao.
5: Vado!
9: Allora...
5: Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimir... Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di...
9: Porca puttana.
5: Allora... Lo sgarro di ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara!
9: Ma perché non riesci?
5: No, ce l'ho fatta, non c'avevo più aria.
8: Rarry, tua madre era una zoccola appestata, Rotter. Dove si trovava all'ora dell'omicidio? Dica, oggi seren non è, domani seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà.
9: Mi ha bocciato per questo.
5: Allora. Oggi seren non è, domani seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà.
8: Si mette male per lei, le ricordo che è sotto giuramento. Ora dica, sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba di quel povero barbaro barone in piazza Barberini. Forza!
9: Facile, tanto. Allora.
5: Sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba a quel povero barbaro barone in piazza Barberini.
4: Ha confessato, coglione, coglione.
5: Oh cazzo, ho fatto un errore.
6: Coglione, coglione, coglione, coglione.
8: Che l'imputato sia condannato a botte.
5: Raia, raia, raia, no, non io.
8: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter. Con Pelé partì per il Perù, però perì per il purè.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati amici di Freetom oltre il cortile. Nelle scorse settimane non abbiamo detto praticamente nulla e come da prassi anche oggi cercheremo di sfruttare al massimo le due ore tabellari per propinarvi un coming up dopo l'altro fino alla sigla finale, senza concludere nemmeno una piccola inchiesta sul mistero. Ma siate certi che ascolterete basi cinematografiche pazzesche e vedrete incredibili inquadrature di gente che scende da mezzi di trasporto con sguardo impegnato. E ovviamente le immancabili decine di dronate che manco in una incursione in Ucraina le truppe di Putin. Inizia un nuovo episodio di Freetom, oltre il cortile.
2: Oggi nella puntata di Freetom, oltre il cortile, Roberto Giacobbo, vestito come sempre da mentalmente disturbato in gita con il gruppo di ragazzi speciali, si lancerà in qualcosa di più grande di lui, ovvero l'esplorazione subacquea di una grotta dove alcuni speleologi hanno rinvenuto antichissimi resti umani, ma che noi non vi mostreremo perché dopo pochi minuti con le bombole Roberto ha rischiato l'embolia per un attacco di panico dopo essersi incastrato fra gli spazi angusti, essendo alto 2 metri per 130 kg.
3: Ecco amici, mi sono immerso da pochi minuti. Qui è molto buio e molto stretto.
4: Porca troia.
5: Che succede? Tutto bene?
3: Mi sono incastrato.
5: Mantieni la calma o andrai in iperventilazione e finirai l'ossigeno.
3: Ma chi cazzo me lo ha fatto fare, puttana Eva?
5: Calmo Roberto, stai calmo.
3: Tiratemi fuori da qui.
5: Te lo avevo detto di non usare la giacca tipo Sahara per le immersioni.
3: Ma quella cazzo di muta non mi entrava di merda.
2: Dopo decine di minuti di ansia per riportare in superficie l'inadatto tra una imprecazione e l'altra e un altissimo costo di merendine e snack avidamente divorate dal mega ciccio con i capelli da arabo anni 80, in seguito alla fame chimica da spavento, ci spostiamo in Egitto, a farci prendere per il culo per l'ennesima volta dal Pacciani egiziano, ovvero Zaudi Awas, il meno esperto della storia dell'egittologia mondiale, che sembra più un andranghetista che si finge dipendente statale. Il cialtrone imbarcherà ancora Giacobbo di minchiate su presunte scoperte, accompagnandolo attraverso un percorso turistico che costa 5 euro, ma che spaccerà per una esclusiva per la televisione italiana, al costo di almeno un deca che si inculerà alla faccia di Mediaset.
1: Siamo per la 200ª volta nella medesima piana di Giza, alla base della ormai stravista piramide di Cheope. Ci troviamo con il nostro amico storico, il famosissimo archeologo egittologo, tour operator, ristoratore, imprenditore edile, ma soprattutto venditore di fumo, Zaudi Awas.
6: Ciao Roberto, che piacere vederti.
1: Allora, Zaudi, che scoperta straordinaria hai fatto per cercarmi di notte al telefono con urgenza, pregandomi di raggiungerti con 10.000 euro in contanti qui in Egitto.
6: Mi hai portato anche le sigarette?
1: Certamente, come sempre. Compreso il formaggio grana, sotto vuoto.
6: Lo hai messo in frigo in albergo?
1: Ma che cazzo è? Una puntata di Masterchef?
6: Si scusa, è che qui fa caldo e mi si rovina. Allora, sei curioso di vedere la mia nuova incredibile scoperta? La mostrerò in esclusiva per il vostro programma e per tutti gli italiani.
1: Avete sentito? Avete udito bene le sue parole ridoppiate approssimativamente con la voce di un vecchio panettiere italo-albanese per essere coerenti a livello sonoro? Adesso Zaudi, invece di mostrare la sua scoperta alla comunità scientifica internazionale, ha scelto di farla vedere a noi. Un pidocchioso programma pseudo-divulgativo in terza serata su un canale secondario di un pacchetto di 47 canali di Mediaset. È incredibile, sarà certamente qualcosa di sconvolgente.
6: Guarda Roberto, inquadra questa antica mummia di gatto sacro, una vera rarità, rinvenuta stamane da uno scavo nella Valle dei Templi.
1: Accidenti, guardate amici! Dentro questa busta della spesa della catena Aldi vi è una preziosa mummia antichissima di felino sacro. Ma scusa Zaudi, ma la busta si è mossa e mi è sembrato di udire un lamento di felino?
6: Sì, scusami un attimo, la mummia è stata estratta di recente e ancora fresca. Basterà sbatterla un po' di volte sulla pietra. Ecco fatto, adesso è perfetta.
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile, una commissione di inchiesta indagherà su Zaudia Was per presunti maltrattamenti sugli animali. Avremo ospite un ciarlatano che ci imbarcherà di cazzate sul suo rapimento alieno. Andremo alla scoperta di un fantasma dentro la cantina di un bizzarro signore che colleziona bambole indagato per atti osceni fuori dagli asili. Cammineremo per 3 ore in cerchio fingendo di perlustrare una foresta spettrale a Perugia. Infine, andremo in Giappone ma non si capirà effettivamente il motivo del viaggio. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom Oltre il Cortile.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, bene, benissimo. Eccoci ritrovati.
2: Silenzio! Ma guardi che non ha parlato nessuno.
1: Ancora, ho sentito. Chi è che ha bussato alla mia porta?
2: Chissà. Nessuno. È lei che si gira su se stesso, probabilmente strafatto anche di droga. Lo vedo anche.
1: Comunque.
2: Ah, ho capito.
1: Eccoci ritrovati. Silenzio! Eccoci ritrovati per un nuovo caso. Alla mia destra l'imputato più intelligente del mondo. Un uomo che ha due cubi di Rubik al posto delle palle e riesce a risolverli con la cappella. Il Pitagora costruito sull'ipotenusa del triangolo di Renato Zero. L'uomo che ha inventato le invenzioni. L'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo Dottor Lo Squaglio!
3: Osegui vostro onore, la vostra reverenziale introduzione mi provoca inevitabilmente un repentino afflusso di sangue alle gote. Oh, illustrissimo rappresentante della giurisprudenza italica.
1: Ma che proprietà di linguaggio.
2: Grazie. Sbagliato.
1: Che acume, che intelligenza.
2: Cosa dice? Ha letto un foglio che aveva in tasca.
1: Purtroppo alla mia sinistra invece c'è il querelante, quella merda.
2: Io sono laureato, questa persona ha letto un pezzo di carta in tasca.
1: Una merda 16 bit del signore Ercoglione. Fischiate la merda. Merda, signori, fischiatela!
2: Ma non c'è nessuno in questa stanza, siamo in tre, è uno studio televisivo. Cosa fa?
3: Fischio, faccio
2: buco. Ma lei è l'imputato insieme a cosa sta facendo?
3: Faccio rumorista.
2: Che cazzo dice? Ma da quando il giudice si mette a fare buco? Ma che cazzo fa?
1: Tua madre, quella puttana, è di parte rotolo di spermatozoi con la coda di paglia. E per dimostrarle quanto è puttana sua madre, quella puttana, che le do subito una bella scossa dalla nostra sedia elettrica!
2: Parlava con lei evidentemente.
1: Bene, bene, bene. Ora che abbiamo messo in chiaro la sua figlio di puttanità, ci dica, stronzo coi piedi, qual è la causa che perderà malamente anche oggi?
2: Impossibile. L'imputato si è macchiato di un crimine orrendo. Ha rapito mio nonno Ermenegildo.
1: Ermene sbatto il cazzo. Ma sì, giusto così. Per curiosità, dottor Lo Squaglio, come risponde a queste accuse di cui non me ne frega assolutamente un cazzo?
3: Allora, vostro onore, se mi concedete il permesso di riecheggiare le auliche parole del sapiente Senofonte, non ho commesso alcun rapimento. Il Vagliardo l'ho solo preso in prestito.
2: Ma scusi, lei si scrive dei fogli di carta, poi non li sa neanche leggere.
3: Ma io le leggo a modo mio, le interpreto a modo mio.
2: Non è un'interpretazione l'italiano, mi
1: pelle
2: perdoni.
1: Pelle d'oca, io.
2: No,
1: io.
2: Pelle d'oca un cazzo!
3: Ma il mio giudice mi ha capito.
2: Non è suo il giudice, è del popolo!
3: Il nostro giudice.
1: Lui l'ha solo preso in prestito.
2: Dove solo preso in prestito? È due mesi che è sparito! Dove cazzo è mio nonno, bastardo?
3: Non tema, suo nonno sta contribuendo a una causa che risponderà una volta per tutto al quesito. Quante botti di grappa puoi infilare nel deretano di un vecchio prima che il signore lo prenda con sé nell'alto dei cieli?
2: Ah, quindi lei sta usando mio nonno per fargli infilare le botti di grappa in culo.
3: Bravo, ha capito?
2: Sì, adesso sì. Ha confessato! Ha confessato! Arrestatelo, arrestatelo! Torturatelo, bastardi!
1: Ma chiuda quella fogna lurida, carogna, che il suo alito di merda mi scompiglia i baffi. Basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, per infilare un'altra bottiglia nel culo del nonno e via con la pubblicità! Ehi tu, senti la mancanza di tuo nonno?
4: Eh sì, mi manca molto.
1: Vorresti stargli vicino, ma puzza come un cumulo di merda in un camino.
4: Ah, ma lo conosci?
1: Niente paura, perché da oggi arriva Nonno in scatola Riomara. Nonno in scatola Riomara, il piacere di avere tuo nonno a fianco senza quel lurido fetore di morte imminente.
4: Oh, finalmente!
1: Nonno in scatola Riomara, il vecchio che si taglia con un grissino. Bene, eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio, accusato ingiustamente di aver rapito il nonno di quell'infame, cornuto figlio di puttana del signor Ercoglione. Ascoltate le testimonianze e questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
5: Giubilo! Giubilo! Giubilo! Ale!
2: Guardi, non mi voglio arrabbiare, voglio soltanto capire una cosa. Lei sa cosa vuol dire giubilo?
5: No!
1: E condanna!
2: Non ho capito il nonno!
1: E condanna il signor Erculone!
2: Ma cosa mi deve condannare?
1: Alle seguenti pene: un anno di reclusione nel cassetto dei mutandoni sporchi di Mara Venier.
2: Ma comunque è una bella donna, dai.
1: Obbligo di farsi installare un rubinetto nel culo collegato direttamente con le sue orecchie. E infine lo condanna a rotolarsi per 3 anni di fila in una vasca piena di merda di fagiano, cantando a squarciagola le canzoni di Albano mentre un gruppo di nani lo prende a sassate e sputi. Così è deciso, l'udienza è tolta!
2: Ma una cortesia, ma chi è che la scrive la sentenza? Tolkien? C'ha una fantasia questa persona devastante, figli di puttana tutti!
3: Zitto, zitto, vostro onore, mette a tacere il querelante mediante una veemente conduzione elettrica sotto il suo deletano, che così siamo a posto.
1: Ah, intende dire la scossa!
3: La scossa, gli dia la scossa, bravo!
6: E che scossa sia!
1: Buona Pasqua, buona Pasqua.
2: A tutti.
1: Buona Pasqua anche a lei.
7: Che mio cugino, eh? Che mio cugino, si è fatta male.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao bestie di Satana. Finalmente ci rivediamo. E siamo super carichi per un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Siete seduti? Avete gli snacks? Vostra moglie si è fatta la coda alta perché non si sa mai che scatti un ciuccione alla brutta maniera? Forza, partiamo con l'avventura. Inizia Freedom.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile andremo nuovamente in Egitto per l'ennesima cazzo di volta da quel cialtrone di merda di venditore di panini travestito da Indiana Jones arabo che ci imbarcherà nuovamente di fandonie riguardo una presunta scoperta in una tomba inviolata. Noi fingeremo di crederci, ovviamente, ma alla fine gli augureremo la sifilide per il caldo patito e la dissenteria contratta con l'acqua in albergo.
1: Eccoci qui. Siamo nella piana di Giza, per la 600ª volta. Ormai ci salutano i beduini come se fossimo dei parenti. Il caldo devastante mi ha fatto sciogliere il mio amato caschetto buffo di 3 taglie più piccolo, ma non molliamo, perché siamo qui per una missione. Farci imbarcare di minchiate dal nostro aguzzino egiziano, il ricercatore con la faccia da Jimmy Truffa, ovvero Zaudi Awas.
3: Ciao Roberto, come state? Sono felice di vedervi. Bentornati in Egitto.
1: Ciao Zaudi, ma possibile che ci conosciamo da 30 anni e ancora non parli una minchia di italiano? Possibile che il peggio pizzaiolo che vive in Italia da 6 mesi parla perfettamente e tu che sei pure studiato non sai dire manco ciao?
3: Certo che parlo italiano, ma sai che fa figo avere la voce sotto fastidiosa della lingua originale, con sopra a un doppiatore che ha un timbro da 12enne mentre io ne ho 80.
1: Sai che adesso ti metto le mani addosso?
3: Perché?
1: Ma come perché? So 30 anni che mi fai spendere i peggio soldi in doppiatori e traduzioni ed editing del cazzo e potevi parlare direttamente in italiano, l'immortacci tua.
3: Dai Roberto, non ti incazzare che ti cascano i capelli.
1: Impossibile, i miei non sono capelli ma una folta pelliccia. Non hai notato che ho 60 anni e in testa sembra che abbia una ascella foltissima? Sono lupo abruzzese da parte di nonno.
3: Non vuoi sapere la mia ultima incredibile scoperta invece di stare qui a discutere su cose futili e i tuoi inumani foltissimi capelli?
1: E certo, e che cazzo siamo venuti a fare a prendere tutto sto caldo devastante altrimenti? Ma a proposito, perché mentre noi siamo dei ghiaccioli sciolti e puzzolenti di sudore, tu sei fresco come una rosa? Com'è possibile, scusa? Non sei venuto anche tu con il transfer Mercedes anni 70 senza condizionatore e che puzza di diesel e piedi di muflone?
3: È certo che no, sono egittologo mica stronzo. Io sono venuto con il classe G da 200.000 euro.
1: Ma mi stai prendendo per il culo? Perché noi siamo venuti come merde e tu come un cazzo di principe?
3: Così date il senso dell'avventura, della fatica, il vero spirito del programma. Lo faccio per voi e il vostro documentario.
1: Caro Zaudi, dopo 30 anni che ti conosco, comincio veramente a dubitare di un paio di cose. Ti scoccia se approfondisco un paio di tematiche, visto che ne stiamo parlando?
3: Certamente, Roberto, dimmi pure.
1: Dove hai alloggiato ieri sera e dove hai mangiato a cena?
3: Ovviamente ho dormito allo Sheraton e mangiato da Nobu. Sai che adoro il pesce crudo e lo champagne. Voi invece?
1: Noi casa ammassati, presa su Airbnb, senza condizionatore e falafel e stufato di montone con dissenteria incorporata.
3: Ottimo! Lo stufato di montone è una prelibatezza della nostra terra. Ovviamente avete fatto un bel reportage, immagino.
1: Ultima domanda. Considerando che sia noi che tu siamo spesati dalla produzione, chi ha fatto la logistica sul territorio?
3: Ma ovviamente io, chi altri se no? Tutto bene, Roberto? Perché mi fissi con gli occhi spiritati?
1: Omar, passami la telecamerona anni 90, per favore, ma lascia attaccate le 2 batterie pesantissime, cortesemente. Dammela pure dall'impugnatura.
3: Che fai, Roberto?
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile seguiremo gli sviluppi legali delle percosse da parte di Roberto ai danni dell'egittologo scroccone e passeremo 2 giorni strafatti di erba a ridere come coglioni con lo slow motion in loop della telecamerata in pieno faccione a quella canaglia di Zaudi Poi ci daremo del contegno e infileremo 3 o 4 servizi dove volano droni e si parla di fantasmi che non vedremo mai. Tutto questo in Freedom Oltre il Cortile.
1: Perché? Mi sono lavato i denti con l'acqua del rubinetto in Egitto.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tamarri!
3: Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
4: Se falegniamo?
5: Sì.
4: Buongiorno, senta, c'ho un problema con dei mobili che ho preso all'Ikea, no? Che sono fantastici, incredibili. Il problema è che non riesco a montarli. Perché ho preso la Kenness con la Tassidel e la Christ Bro. È presente come è fatto, no?
5: No.
4: È comodino. Comodino di quello bianco di legno. Il Kenness. No, è Kenness. Solo che non riesco a montarlo. E non è che tu hai la possibilità pagando, che vieni a casa che mi dai una mano a montarla, che c'è quella, le istruzioni, che è troppo complicato.
5: No, un comodino no, guarda, mi dispiace.
4: No, ma ne ho 50 di comodini. Ne ho presi 50.
5: No, no.
4: Quanto mi costa? 7-8 mila euro per farteli montare? Non so,
5: no,
4: fammi un prezzo.
5: No,
4: 10.000 euro, quanto vuoi? 10.000 euro?
5: Sì, 100.
4: 100.000. E 100.000 è un po' caro. 7.000, 8.000 possiamo parlarne. Sono 5, perché ho praticamente un magazzino. Ho fatto un magazzino con i comodini, dove alla sera praticamente facciamo le orgie con le puttane, ci mettiamo lì e lì mettiamo i cazzi con i goldoni, capito, scemo? Mi hai buttato giù il telefono e ti spacco tutto.
5: Pronto? Pronto?
4: Pronto, falegname?
5: Ma scusi, cosa vuole?
4: Scemo. Scemo. Cosa fai? Presuntuoso? Se ti ho chiamato perché c'ho bisogno del falegname.
5: Sì, allora chiama un...
4: Scemo coglione! Cosa c'hai? Puttano!
5: Pronto?
6: Bello? Sei falegname tu?
5: Pronto?
6: Falegname!
5: Chi è?
6: Sto cazzo! Sono Massimo di Quarto! Sendo un casino della Madonna, stai segando alberi?
5: Cosa?
6: Sto cazzo due! Ascolti, devo montare dei mobili, bastardo!
5: Sta portando dei mobili?
6: Mamma mia, quanto sei ignorante!
5: Dove... Non si capisce niente!
6: Oh, scemo di me!
5: Con calma, parla con calma!
6: Sai che ti infilo un braccio in culo e ti trasformi in Wandy Bim Bum Bam? Hai capito?
5: No!
6: Perfetto, allora te lo ripeto, infilo un braccio in culo e ti trasformi in pupazzo! Pupazzo rosso con l'orecchione, degli anni 80. Allora, praticamente, squilibrato, devo montare dei mobili dell'Ikea che fanno cagare perché non riesco a montarli. Mi serve uno bravo. Un Emnes, un The Sandsbell.
5: Da montare la roba dell'Ikea?
6: Sì, un Whisperang.
5: Ah, va a trovare un altro da Ikea, dai, stai a comprare la roba là.
6: Sai che se ti tiro uno schiaffo ti
5: compro
6: una maniglia?
5: Io non sono capace di montare la roba dell'Ikea.
6: Ti monto una maniglia sul petto e ti apri il torace, scemo.
5: Non sono capace.
6: Ti metti i vestiti nel culo, hai capito, bastardo?
5: Tu sei bastardo.
6: Vengo lì, ti strappo le braccia, te le infilo nelle orecchie, ti trasformi... Hai presente lo spinner?
5: Non capisco niente di qua.
6: Lo so, che cazzo vivi a fare? Come fai ad andare a fare la spesa? Come lo chiami il latte nella tua lingua di merda?
5: Bastardo. Ma chi è lei? Ma chi è lei?
6: Bastardo! Oh. Ma guarda sto gnomo del cazzo! Richiamalo gnomo!
3: Ora le cose si fanno tese e Massimino perde il controllo e camuffa lo gnomo Carmelo a colpi di infamia.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì.
6: Ehi, gnomo del cazzo! Mamma mia, ma basta il volume di quella motosega, ma come fai?
5: Ma se passa un'altra persona, vediamo se capisce, perché io non capisco niente.
6: Lo so che non capisci un cazzo. L'hanno preso 44 ictus stamattina.
5: Aspetta un attimo, te lascio passare.
6: Non te ne sei neanche accorto. Che cazzo, cosa stai facendo, automa del cazzo? Bastardo. Oh!
7: Devi gnomo, amico mio.
5: Pronto?
6: Pronto!
5: Ehi!
6: Madonna, mi ha risposto uno gnomo, tutto ho fatto! Ma chi è che mi ha risposto al telefono, capisci un cazzo?
5: È capo di fabbrica di falegnameria.
6: Cosa hai detto, scusa?
5: Capo di fabbrica di falegnameria.
6: Pensa, tutte e tre le parole in una frase non hanno alcun senso. Vabbè, comunque, a prescindere da questo. Voi li fate i montaggi a Ziz? Li fate i montaggi sui mobili?
5: No, noi produciamo i mobili su misura e li montiamo i nostri mobili, i altri da fuori no.
6: Madonna, chi ho chiamato? Putin?
5: Sì, più o meno sì.
6: cazzi, senti che sei dell'est. Come fai a lavorare con...
5: Sono russo.
6: Minchia, tu si sente che è proprio sei uno tosto come il tuo presidente. Ma chi è quel rincoglionito che lavora con te? Ma che è un ognomo? Da dove l'hai preso? Nel bosco l'hai preso?
5: No, lo so, ma questo è il capo, capo.
6: Lo so che non puoi fare, non puoi dire niente, però lo vorresti mandare a fanculo il tuo capo. Vabbè, senti, cioè, ho bisogno di montare dei mobili dell'IKEA. Il Brinnesprek Nefnes. I Tissental Pneftheft. Però non con quello gnomo tutto stronzo che ti, il tuo capo, che si capisce che non riesce neanche a muovere le mani correttamente. Tutto preso.
5: Sì, ho capito cosa vuol dire, ma noi solo produciamo mobili su misura.
6: Ah, ho capito.
5: Siamo calzo della misura e montiamo i nostri mobili.
6: Fantastico.
5: Non andiamo in giro.
6: Ma tu ti rendi conto che sei più bravo tu, che sei russo, di lui che è un italiano che non capisce un cazzo? È pazzesca sta cosa.
5: Grazie.
6: Senti, qualche volta piandagli una motosega nella schiena che ti ritiri l'azienda, va. Va bene, dai. Buona giornata. Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo. Ciao, ciao.
5: Ciao.
1: Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo.
6: Vabbè, anche stavolta la

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non sta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma ho rotto un cazzo.
1: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco morto.
7: Me.
6: E stramort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
6: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un angolo sto buchi, no?
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti do anche
7: la denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
7: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh!
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io.
8: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada a quel paese!
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
8: Come?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre il tuisa!
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: secondi. Oh, ma dimmi chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic.
9: Sono Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato tu.
9: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso qua. Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i mobili giù, te li butto adesso.
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canari, sono un guerino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppinucci,
9: Peppino Vaffanco.
6: Pronto.
4: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: È stata vittima dello zoo per 5 anni. Le abbiamo regalato una seconda giovinezza, una vita surreale, facendole credere cose che nessuno avrebbe creduto, nemmeno sotto effetto dell'MD. Nemmeno sotto effetto dell'MD. L'abbiamo fatta innamorare, sposare, credere a trame insulse, accettare figli partoriti analmente dal marito. Abbiamo creato un mondo totalmente inverosimile. Nuova stagione. Nuova vita anche per Santina. Nuova vita anche per Santina. Basta telefonate a base di sesso. Basta chiacchierate senza senso. Da oggi Santina diventa parte della squadra. Ovviamente a sua insaputa. Ma da oggi entra in missione. Nasce. Mission Santina. Nasce Mission Santina.
2: Pronto, l'ufficio Masbeb, signora?
3: Dimmi.
2: Sì, salve, mi ha incaricato Basetterra di darle un compito. Potrebbe darci una mano, cortesemente?
3: E che fare?
2: Allora, siccome stiamo organizzando una festa di compleanno per suo marito.
3: Sì, esatto.
2: Stiamo preparando una festa di compleanno per il compleanno fra 3 anni. Siccome vogliamo fare le cose fatte bene, in grande stile, e sappiamo che Aldo è appassionatissimo di un dolce fatto di carne. Non so se lo conosce.
3: Dov'è adesso?
2: Cosa, scusi?
3: Dov'è Aldo?
2: In questo momento è in cima al palazzo, fa la bandiera oggi.
3: Fa Aldo?
2: Aldo fa, sì.
3: Fa la bandiera?
2: Sì, perché il martedì fa la bandiera. Sta appeso al pennone sopra il palazzo e sventaglia.
3: Ma dove si trova, scusi?
2: Sopra il palazzo in Donegani.
3: A Milano?
2: Sì, a Milano, esatto. Sì.
3: Ah, lì a Milano. Ho capito.
2: Vuole che le faccio mandare un selfie mentre fa la bandiera?
3: Oh, si può fare?
2: Sì, mi organizzo un attimo, non è un problema. Tanto adesso dovrebbe essere calato un pelo il vento. Mi fa un favore, si ciuccia il dito, mi dice da che parte viene il vento, se da nord o da sud, così glielo dico subito.
3: Al polo nord,
2: esatto. Allora, signora, ci può fare una cortesia se le do un incarico per organizzare, così ci dà una mano a organizzare la sorpresa di compleanno?
3: Sì, e che cosa devo fare?
2: Dovrebbe chiamare in macelleria, cortesemente. Adesso poi gliele passiamo noi. E ordinare dei cazzi di toro interi.
3: Le gambe?
2: No, i cazzi di toro interi.
3: Le gambe di toro?
2: No, i cazzi di toro.
3: Oh, sacramento.
2: Ha presente cosa sono? Dopo il filetto c'è il cazzo di toro.
3: No, guardi, le gambe di toro.
2: No, i cazzi di toro.
3: Ah, i sassi di toro.
2: No, i cazzi.
3: Mai
2: sentito i cazzi.
3: No, i cazzi.
2: No, i cazzi. I cazzi di toro.
3: Ah, i tazzi.
2: No.
3: Cazzi.
2: No, non cazzi. I tazzi. Cazzi. No, i cazzi.
3: I sassi.
2: No, i cazzi. I cazzi di toro.
3: Ah, i tazzi.
2: No.
3: Cazzi.
2: No, non
3: cazzi.
2: I tazzi.

0: fili l'uno. Ha capito?
1: Sì.
0: Ok, le passo la macelleria di Basseterra.
1: Va bene. Dai che mi si brucia tutto.
2: Maria?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Senta, io vorrei per mio marito Aldo Basso, il tenente Aldo Basso, 2 litri di
2: Sì, ma, buongiorno, mi dica.
1: Sei un macellaio?
2: Sì.
1: Ecco, allora hai 2 cazzi di toro.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: 2 cazzi di toro. Sì, di toro. Sì, di toro. Cazzi, cazzi di toro.
2: Pronto?
1: Ma va a cagare, va. Non capisci niente? Ma porco, non capisci niente.
3: Buonasera.
1: Pronto?
3: Sì, pronto, buonasera.
1: Buonasera. A me mi serve, sono la moglie di Aldo tenente Aldo Basso. Per questa sera mi servirebbe 2 cazzi di toro.
3: Sì?
1: Hai capito?
3: No,
1: o sei sordo?
3: Non ho capito.
1: Oh porco. 2 cazzi di toro.
3: Sì, no, ma lei deve chiamare in frutteto, macelleria, non ho capito.
1: Ma tu non sei un macellaio, sei chi?
3: No, allora le do il telefono.
1: Sei un parrucchiere?
3: Macelleria. Lei sta chiamando in enoteca.
1: Oh porco.
3: Le do il telefono della macelleria.
1: Eh?
3: Le do il telefono della macelleria.
1: 2 litri di non ce l'hai neanche quello.
3: No, ma non mi sente o no?
1: 2 litri.
3: Ma senta, il telefono, le sta chiamando un telefono sbagliato.
1: Porco.
3: Le do il telefono della macelleria.
1: Hai bevuto? Sei ubriaco? Ma vaffa. Pronto?
4: Pronto, sento, pronto, chi parla? Vuoi
1: sapere chi sei?
4: No, chi è che è lei che ha chiamato?
1: Io ho chiamato un po'.
4: Uè. Signora, ha chiamato lei qua, chi è che cerca?
1: Vai a cagare. Se ti scappa, che è ora.
4: Ma
1: io non ho buon tempo, hai capito? Ho da lavorare.
4: Allora va a lavorare, che cazzo vuoi? Non mi rompere i coglioni.
1: Ma porco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un'altra settimana e un altro episodio. Come da decenni ormai, siamo punto di riferimento della divulgazione di cose interessanti e talvolta incredibili. A parte la parentesi con il dottor Giannone, che ha segnato una macchia indelebile nella mia carriera. Oggi siamo pieni di curiosità e magnifiche scoperte. Forza! Non aspettiamo oltre. Allacciate le cinture che inizia il viaggio, inizia Freedom oltre il cortile.
2: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile, dopo settimane a fare ricerca sull'intelligenza artificiale e il suo impatto nella comunicazione e nei media, abbiamo finalmente un'intervista con il massimo esponente della programmazione dei sistemi alimentati ad AI, Stefano Mignotta. Ha accettato di parlarci dell'impatto di questa tecnologia sui social network e finalmente niente scorregge del dottor Giannone.
1: Siamo a Napoli, precisamente all'università tra le più importanti al mondo. Sono qui con Stefano Mignotta, massimo esponente nel mondo AI. Salve, dottor Stefano Mignotta.
3: Salve a voi, ma la prego, non mi chiami né dottore né Stefano, mi chiami solo Mignotta e mi dia del tu, per favore.
1: Certo, Mignotta, ci mancherebbe, come preferisci.
3: Grazie, Roberto.
1: Ma grazie a te, Mignotta, per averci accolto nel tuo ufficio, dove nascono tantissime idee e vengono districati tutti i fili della matassa del mondo così complesso dell'intelligenza artificiale.
3: Beh, immagino sarete curiosi, forza, non perdiamo tempo e fammi tutte le domande che vuoi, puttanella.
1: Scusa, Mignotta, ma non ho colto la cosa della puttanella.
3: Beh, se mi chiami Mignotta, non posso chiamarti puttanella?
1: Ma certo che no. Io mi chiamo Roberto Giacobbo e sei tu.

0: Tu che ti chiami Mignotta di cognome e mi hai anche detto di chiamarti solo Mignotta 10 secondi fa.
1: E allora schibidi boppi porco e forza Napoli.
0: Scusa, credo di non aver afferrato.
1: Cosa?
0: Quello che hai appena detto, che sembrava una cosa senza senso, seguita da una bruttissima imprecazione e chiusa con un forza Napoli del tutto estemporaneo.
1: Ma io non ho detto assolutamente nulla, puttanella.
2: Salve, gradite un caffè?
0: Sono veramente confuso. A parte che la devi smettere di chiamarmi puttanella. Chi è questa signora vetusta?
1: Ma come? Non la riconosci? Lei è la mia famosissima nonna di Napoli che sta spopolando nei meme Forza Napoli.
0: Meme Forza Napoli? Ma ti stai riferendo a quelli generati con l'intelligenza artificiale che finiscono tutti con delle battute inutili prese dalle barzellette e che poi la gente si getta nell'acqua gridando?
1: Ma puttanella, mi stupisco di te. Veramente pensi che tutti quei videomeme siano fatti con l'AI? Sei proprio un credulone. In realtà siamo una società di produzione che gira i video e li spaccia per fatti con l'intelligenza artificiale.
2: È vero. Schidi biboppi porco.
0: Ma fatela finita, non diciamo fesserie. A chi credete di farla bere questa Fandonia e smettetela di bestemmiare per Giove? Stiamo facendo un servizio per la TV generalista. Mica siamo allo zoo di 105.
1: Ma secondo te potrebbero essere così perfetti e realistici? Non è possibile. Ti faccio subito un esempio, dai, fai una domanda a mia nonna.
0: Ma dai, che c'entra? Nei video meme la gente si butta nell'acqua delle fontane e cade nei crateri in strada. Qui non c'è nulla del genere.
1: Allora, puttanella, lo faccio io e ti faccio vedere come funziona. Allora, signora, come fa ad essere ancora così in forma alla sua età?
2: Tutte le sere mi succhio un cazzo e mi spalmo la merda sotto le ascelle. Schidi biboppi por forza Napoli. Ah!
1: Hai visto, puttanella?
0: Oh Cristo, non so più cosa sia reale. Da dove è sbucata la pozza d'acqua e dove è finita tua nonna? Perché è sparita?
1: È semplicemente al piano di sotto dove atterrano gli attori dei meme. Forza puttanella, vieni e facciamone uno assieme, così capisci il meccanismo.
0: Senti Mignotta, se non smetti di chiamarmi puttanella, giuro che ti strappo la felicità per sempre con un fortissimo schiaffo del quale parlerai ai tuoi nipoti.
1: Vabbè, mi hai stufato, ho tanto lavoro da fare, succhio un cazzo e pippo la bamba coi gabbiani. Schidi biboppi porco... Forza Napoli! Ah, ah, ah!
0: Ma che cazzo è appena successo?
3: Nel prossimo episodio di Fritom oltre il cortile cercheremo di recuperare Roberto Giacobbo da una fortissima intossicazione di funghi allucinogeni per colpa dei quali continua a gettarsi a terra gridando schidibiboppi pensando di sparire in una pozza d'acqua. E poi cercheremo il debosciato delinquente che ha pensato fosse divertente drogargli la bottiglietta d'acqua, prima di fare il servizio con il dottor Stefano Mignotta, con il quale ci scusiamo dei deliri percettivi.
1: Signor Roberto la finisce di ridere, la smetta gentilmente e si alzi da terra.
0: Schidi biboppi, forza Napoli.
1: Potete chiamare un'ambulanza gentilmente.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Sai che gli fai?
3: Mi piscia la
2: sta merda saccata.
3: Vieni, Leo, vieni.
4: Non ti azzardare.
2: No! No! No!
4: Stai qua,
2: pisciando
4: addosso. Voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto anche te.
4: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. La, la briacatura di tre mesi fa.
5: Cos'è la briacatura?
3: Leo.
4: Martino, vaffanculo.
3: Leone.
4: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena quella merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
3: Almeno il rutto non fa rumore.
4: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No.
4: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
4: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La direzione di Radio 105 con Angelo e Matteo presenta Attaccati al cast. Attaccati al cast. Il provinante del giorno è Cesare Vodani.
2: Pronto?
3: Signor Cesare Vodani?
2: Vodani, sì, sono
3: Vodani,
2: io.
3: Chiedo scusa. Senta, sono Matteo di Radio 105.
2: Ah, salve.
3: Buongiorno. Senta, in merito al provino che ha fatto in sede da noi in via Turati, niente, il direttore voleva parlarle, perché so che avete preso un altro appuntamento con Marco Mazzoli.
2: Per domani, esatto, sì.
3: Esatto, allora guardi, le passo il direttore.
2: Sì.
3: Così magari fa due chiacchiere con lui. Io sono Matteo, quando vuole, insomma, se vuole un referente, ci sono io.
2: Grazie, salve.
3: Grazie.
4: Sei in attesa di parlare col direttore di Radio 105, come ci piace, minchia che musica, tu non chiudere, resta in attesa, sta arrivando il direttore di Radio 105, minchia che radio, minchia che...
5: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
5: Sì, signor Cesare?
2: Sì, sono io, buongiorno.
5: Sì, ciao, sono Angelo. Allora, ascolta, niente, ho parlato con Marco, ho parlato con i ragazzi.
2: Sì.
5: Preferisco evitare giri di parole.
2: Sì.
5: No.
2: In che senso non ce n'è? Ah, che non ce n'è?
5: No.
2: Mi... non so cosa rispondere. Se non che mi... dispiace moltissimo, perché... perché come puoi immaginare mi dispiace veramente molto. Non so cos'altro dire, francamente.
5: Io sono veramente, nel senso, sto cercando proprio di capire la situazione.
2: Sì.
5: No.
2: Pazienza. Quindi salta anche il provino di domani.
5: Io posso fare una cosa, nel senso, una sorta di palliativo.
2: Mm-hmm.
5: Però se domani, nel senso, c'era questo appuntamento, se vogliamo comunque mantenerlo,
2: sì,
5: nel caso passi, pensavo, nel senso, vieni, ti lascio i nostri cesti natalizi.
2: No, grazie, sei gentilissimo, perdonami un po', la delusione in questo momento è tanta.
5: Io ti dico, nel senso, ti rinnovo l'invito a passare a prendere il cesto.
2: Perdonami lo stato d'animo, ma venire ci sarà occasione.
5: No.
2: Veramente sono un po' così sbarellato, perché mi aveva dato l'impressione, insomma, che le cose
5: no
2: potessero interessare, ma ci no, stai.
5: Più che altro la cosa principale è che c'è dentro della, diciamo, della merce deperibile.
2: In che senso c'è della merce deperibile? Di pronto?
5: C'è dentro uno zampone?
2: Sì.
5: C'è una forma di grana, cioè, nel senso...
2: Ma io ti... siete gentilissimi, ma non per rifiutare il regalo. Magari quando verrà fuori un'idea che magari colpirà di più, magari ve la sottoporrò ulteriormente, se ci sarà spazio e volontà di ascoltarla.
5: No.
2: Pazienza.
5: No.
2: Pazienza.
5: Ti passo l'assistente, dai.
2: Grazie molte, ciao.
5: No.
4: Sei in attesa di parlare con l'assistente del direttore di Radio 105, minchia che musica, come ci piace.
6: Ricordiamo a tutti gli scartati dei provini che è disponibile il cesto natalizio per noi.
3: Pronto?
2: Pronto.
3: Io sono sempre Matteo. Il direttore cosa le ha detto in specifico?
2: Di venire lì per prendere sto palliativo della, che lui riteneva un palliativo darmi lo zampone e le lenticchie.
3: Ah sì, ma... il cesto, c'è anche il panettone Maina,
2: Sì, siete gentilissimi.
3: Ma io intendevo riguardo al provino, cosa ha detto?
2: Ha detto di no, che proprio no e non posso più farne neanche altri.
3: Ho capito, va bene, allora io la devo salutare.
2: Grazie molte, buonasera.
3: Arrivederci.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao capre ignoranti e bentornati a GeoPeppo. Se state guardando questo reel vuol dire che il vostro algoritmo si è stufato di mostrarvi buchi dell'ano, napoletani che sbraitano e decerebrati che vogliono scoprire che principessa Disney sono, quei ricchi maledetti. Se invece avete scelto consapevolmente di venire a curiosare sul nostro profilo, vi ricordo che i nostri video non crescono sugli alberi, come le pannocchie, ma sono frutto del sacrificio di un team di laureati, esodati e disoccupati che non sono ancora scappati in Spagna per trovare un lavoro. Ma mica da direttore della NASA, anche solo un lavoro d'ufficio che consenta loro di non contrarre scorbuto e scabbia a causa di un'alimentazione miserabile e di una stanza in condivisione con una mignotta trans e un ex tossico, come nel caso della nostra Federica. Vero Fede che vivi come un rematore delle crociate?
2: Sì, Andrea, purtroppo è vero. Conduco una vita meschina, lecco la muffa dalle fughe delle piastrelle al posto del dentifricio e mi lavo la parpagia nella fontana di Piazza Navona, mentre i turisti si fanno i selfie. È tutto perché la gente non si iscrive a GeoPeppo e non cala 8 euro di abbonamento, ma se li fuma in Gratta e Vinci, che Dio strafulmini loro e le loro famiglie.
1: Col gas, Fede, se dipendesse da me, col gas, tutti. Ma vediamo cosa ci riserva la puntata di oggi. Per prima cosa salutiamo il nostro amico Mario, ancora irrimediabilmente storpio a causa del suo incidente in biciclettina sifilitica. Buongiorno Mario.
3: Son Mario.
1: Come vedete, Mario è immerso fino al mento in una vasca di acqua salmastra. Fra pochi secondi gli inseriremo un tubo in gola per la respirazione ed uno nel retto per gli escrementi.
3: Tacci tua, son Mario.
1: E lo lasceremo a bagno per 2-5 anni nella speranza che, sbavando, produca una perla gigante come una fottuta ostrica barbuta. Sei pronto, Mario?
3: Son Mario, tacci tua, c'ho freddo, tacci tua, son Mario, tacci vostra.
1: Quello che non uccide fortifica, caro Mario. Quindi non scassare la minchia e vai giù come un piombo. Pronti con la carrucola? Bene, pucciatelo!
3: Son Mario.
1: Perfetto, lasciamo per un attimo Mario a fare le bollicine dalla bocca e dal culo e concentriamoci su uno dei nostri straordinari dossier scritti con la versione gratis di ChatGPT e montati dal figlio di mia sorella col computer della scuola elementare. Colleghiamoci dunque con la nostra inossidabile Maria Vittoria, che oggi ci porterà in Abruzzo alla scoperta di una delle comunità selvatiche più misteriose ed affascinanti, i lupi. Ci sei, Maria Vittoria?
4: Sì, Andrea, mi trovo in una radura nel Parco Nazionale d'Abruzzo e sono ricoperta di bistecche sanguinolente che paro Lady Gaga per attirare il branco di lupi ed intervistarlo. Sto aspettando che si avvicini il crepuscolo, l'orario in cui gli animali, stanchi ed affamati, escono dalla boscaglia in cerca di cibo. Ecco, mi sembra di avvertire un leggero movimento fra gli arbusti. Potrebbe essere la chela, il capobranco, che guida il gruppo di maschi verso la... Cazzo! Porca troia! Ma quanti cazzo sono? Mordolo, porcaccio! Oh, piano, porca puttana! Sono di GeoPeppo, mica Capuccetto Rosso, brutti stronzacci! Sono di GeoPeppo!
1: Che peccato per Maria Vittoria. Era una collaboratrice preziosa e non ti rifiutava mai una sega compassionevole nelle lunghe notti in ufficio a preparare i video per GeoPeppo. E vabbè, è il grande cerchio della vita, come cantava quella vecchia checca Mangia Budino di Elton John. E a questo proposito, sapete da dove deriva il termine checca? Deriva da una cuoca romana del 600, la sora Francesca, detta appunto checca, che era molto popolare nella capitale non tanto per la sua cucina quanto per il suo smisurato appetito anale. Si dice che venissero ad avvitarglielo nel posteriore da posti lontanissimi, tipo la Polonia o Pordenone. Ma che cazzo è sto rumore?
3: Son Mario.
1: Ah, è Mario che agonizza perché ha fame.
3: Son Mario.
1: Tranquillo Mario, adesso ti preparo uno spuntino. Un attimo solo, prendo il tool appropriato per il tuo rifucillamento.
3: Mario.
1: Ecco qua,
3: Mario,
1: mi avvicino alla finestra Mario, del seminterrato e... Presa! Puttana mangia merda, ti ho stecchita! Ecco qua, Mario, la merenda. Adesso te l'appoggio sul pelo dell'acqua e tu vieni a galla a fare la pappa.
3: Son Mario, tacci tua, c'ho freddo.
1: E su questa meravigliosa scena di un paralitico a mollo in un bidone che mangia insetti morti per fare like, direi che ci possiamo salutare. Appuntamento alla prossima puntata in cui scopriremo se è possibile farselo ciucciare da una pianta carnivora in assenza di gravità. Ciao bestie ignoranti.
5: Radio 105.
0: Only for you. No, no, no. This is the zoo. Only for you.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
3: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Chi merda? Il leggendario animale mitologico che rinasce dalle proprie feci. Penicottero. Grosso uccello di colore rosa pallido, privo di ali e con una corolla di pelo che circonda le grosse zampone gonfie e tondeggianti. Si muove roteando su se stesso e vive principalmente nelle docce. Lombrico Center. Curioso invertebrato strisciante, abile nel segare, piallare, trapanare, incollare e martellare. Il predatore naturale del Lombrico Center è il Leroy Merlo. Frocicogna. Grosso uccello che ama i grossi uccelli. Germano Mosconi. Volatile acquatico simile al germano reale, ma particolarmente insofferente alle correnti d'aria. Per gli appassionati di birdwatching, ecco alcuni dei suoi più famosi richiami.
4: Madonna, qui il cane! Mi tocca rifar tutto da capo! Ostia, non venite dentro! Non venite dentro, mi hai distratto!
3: Narvalium. Enorme mammifero marino che abusa di psicofarmaci. Coccodrillo. Rettile a tempo determinato. Fa le stesse cose di qualsiasi altro coccodrillo, ma non ha un cazzo di diritti. Se lo vedete piangere, non è perché ha appena mangiato. Lo hanno licenziato in tronco. Quei merde. Droghedario. Camelide con una gobba sola piena di cocaina. Pampera. Felino predatore dal manto scuro che si aggira ubriaco per i peggiori bar di Caracas in cerca di bastarde da spolpare. La pantera attualmente rischia di estinguersi per rissa o per cirrosi epatica. Scimpanzeman. Primate arboricolo difficilissimo da vedere in quanto perennemente avvolto in una nuvola di fumo di MS rosse. Alligabue. Metà anfibio, metà luciano. Passa la vita a fabbricare stivaletti e cinture con la propria pelle che indossa fino alla morte. L'alligabue lo trovate da Mario, prima o poi. Totano marrone. Rarissimo mollusco terrestre che si sviluppa sull'organo genitale maschile durante pratiche sodomite. Per oggi è tutto. Goodbye.
2: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Bentornati amicissimi, sono sempre io, il vostro Max Pezzali, ancora qua a raccontare le origini dello zoo. Siamo nel 2000 e Marco, dopo innumerevoli serate e ancora nessun soldo, viene contattato dal calmissimo Angelo De Robertis, che pare abbia trovato un modo per fargli fare i danè e poter finalmente salvare la fattoria.
2: Allora, Angelo De Robertis, qual è la tua idea, puttana merda cazzo?
3: Calma, ho fatto delle chiamate ed indagini ed ho scoperto cosa funziona di brutto. Le carambate.
2: Le carambate? Cioè? Non capisco, minchia minchia zezè.
3: Ho diversi amici nelle varie emittenti delle televisioni di Pavia. Il programma è farti fare comparse in diversi programmi, ripulire il nome della fattoria e farti guadagnare i dindini. Che ne dici?
2: Direi che l'idea è geniale. Forza, cazzo stronza basilico.
3: Ma mi raccomando, Marco, non fare cazzate. E soprattutto, calma.
1: E così Marco viene mandato a fare le carambate nei programmi di punta di Pavia, tipo Casa Vianello.
4: Allora Sandra, sei pronta?
5: Uffa che barba, che noia, eh!
4: Oggi verrà un mio nipote che arriva da lontano, sei felice?
5: Che noia, che barba, che noia!
4: Oh, hanno suonato, deve essere lui!
2: Ciao zio Raimondo, porca la m***a!
1: Ma Marco, cazzo! E niente, programma bruciato. Proviamo con un altro, tipo Art Attack.
6: Questo è Art Attack!
7: Ciao ragazzi, bentornati a questa nuova puntata. Siete pronti a prendere le vostre forbici dalla punta arrotondata e dar libero sfogo alla vostra creatività? Ma prima di partire voglio presentarvi un ospite, il nostro amico delle braccia abominevoli, un grande artista, Marco Mazzoli.
2: Ciao ragazzi!
7: Allora Marco, hai fatto un attacco d'arte da far vedere ai nostri piccoli amici?
2: Oh sì, ho fatto questo. Ho usato i Lego ed è uscito un bel cazzo!
1: Marco, dai, mannaggia! Niente, anche qua. Riprova ancora, dal mitico Gigi Marzullo.
8: Notte alta e sono sveglio.
9: E allora, signor Mazzoli, secondo lei è più autenticamente reale la realtà che viviamo nella sua percezione immediata e tangibile o quella realtà alternativa che la nostra mente costruisce mentre la viviamo?
2: Beh, io...
9: traslandoci in un altrove immaginifico in cui ciò che siamo si confonde con ciò che vorremmo essere.
2: Praticamente.
9: Dando vita a una dimensione interiore dove l'esperienza viene anticipata dal desiderio e ritardata dalla consapevolezza del suo stesso accadere.
2: Forse io.
9: Oppure ancora è la realtà che pensiamo di vivere a sostituirsi in modo impercettibile a quella che effettivamente viviamo, rendendo il vissuto un riflesso del possibile e il possibile un'illusione del vissuto.
2: Io credo che...
9: E allora in questo intreccio di percezione, proiezione e rielaborazione, chi può davvero dire dove finisca il vivere e cominci l'immaginare di vivere ciò che si crede reale?
2: Io.
9: Ma che forse esiste solo come reazione a ciò che non siamo riusciti a vivere veramente? Ecco, si dia una risposta.
2: Ascolta, Marzullo, vattene a fanculo.
1: Niente, niente, neanche qua va bene. Dai, Marco, riprova ancora.
10: Io sono molto emozionato di presentarvi l'ospite di oggi, bambini, il mio caro amico Marco Mazzoli.
2: Ciao, Topo Gigio. Oh, qua starò tranquillo, lo giuro, Io amo gli animali.
10: Ed ami anche i topi?
2: Assolutamente sì, ma ancora di più le tope.
10: Tranquillo Marco, dai che stiamo andando bene. Allora dimmi, cosa fai in questi giorni?
2: Ma nulla di che, ho comprato una DeLorean.
10: Ma cosa mi dici mai? Ma che cos'è la DeLorean?
2: Cos'è la DeLorean? Ma che cazzo sei, un coglione di c***o? Ma ti svegli testa di c***o, ma porca troia. Lo sapevo che non dovevo venire, ma vattene a f***o tu, tutti va. Porco d***o, porco d***o.
1: Niente, niente, nulla, nulla mai. Mannaggia Marco, dai. Tutte queste comparse fallimentari in TV ovviamente hanno fatto imbufalire il sommo Hazan il Bianco.
11: Ma porca troia, è sempre così Mazzoli. Gli dai un'occasione e la manda in vacca. Mette tutto sotto sopra, puttana merdaculo. Ecco, guarda, ora parlo come lui.
3: Sommo Hazan, sono usciti i dati Auditel delle puntate in cui Marco ha fatto la carambata.
11: Non dirmi nulla, non voglio neanche saperlo. Me ne vado in esilio a Monte Carlo.
3: No, signore, non sono mai state così alte.
11: Cosa?
3: Eh sì, ovunque sia stato Marco, è stato il momento con il picco più alto della storia di quel programma. Sente questi telefoni che non smettono di suonare? Vogliono tutti Marco. L'affetto per la fattoria di Radio Norba è pazzesco.
11: Maledizione. Leone aveva ragione. La fattoria non morirà mai. Angelo, chiamalo subito. Chiama Mazzoli.
3: Subito. Però, calma.
12: Salve, sono la segreteria di Marco Mazzoli, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Purtroppo Marco non è in casa e probabilmente sarà molto difficile trovarlo. Lasciare un messaggio dopo il beep. Beep.
1: Marco? Dove sei, Marco? Che fine ha fatto, Marco? Se n'è andato e non ritornerà più? O forse invece...
2: Ah, basta, non ne posso più di queste rotture di cazzo. Io me ne vado da Pavia, merda cazzo culo. Ma dove potrei andare? Fa vedere. Lì sembra interessante. L'America. Troia, merda cazzo.
1: Vacca la bastarda, ragazzi. Vi lasciamo con questo cliffhanger assurdo. Ma non perdete i prossimi episodi per scoprire sempre la vera, verissima storia del programma più ascoltato d'Italia. Minchia stronzo porco.

0: Chi è?
1: Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a mangiare all'olio Kenit. Non so se ti ricordi. Sei pronta per caso?
0: Ah, Potito! Certo, scendo subitissimo. Dammi solo 2 minuti che finisco di limarmi le unghie con la forza del pensiero.
1: Ma porca troia, bastarda lurida, ma quanto ci metti? Che cazzo è, una tigre?
0: Sì? Chi è?
1: Potito!
0: Potito?
1: Potito!
0: Potito?
1: Porco...
0: Ah, Potito! Che ci fai da queste parti?
1: E mi hanno assunto come merda da marciapiede. Oramai, visto che stavo sempre qua, almeno faccio qualcosa di costruttivo.
0: Ah, bravo, bravo. È proprio il lavoro che fa per te. Ci vediamo per terra, allora.
1: Ma che cazzo dici? Sono 2 ore che aspetto. Dai, dobbiamo andare a mangiare all'olio can shit.
0: Ah, giusto, giusto. Scendo subito, guarda. Dammi solo 2 minuti che finisco di buttare giù un muro a colpi di pavesini.
1: Ma come cazzo fai con i pavesini? Quelli sono un biscotto, cioè è meno forte del muro, non...
0: Sì? Chi è?
1: Sono il mostro di Loch Ness!
0: Bella, mostro di Loch Ness! Ti apro, sali!
1: Ma che mostro di Loch Ness? Sono Potito, dai, dobbiamo andare all'olio can wait!
0: Ah, peccato!
1: Ma come peccato? Ma che faccio? Salgo? Stiamo da te?
0: Bella questa! No, no, no, no, no, scendo io. Dammi solo 2 minuti che ho le ossa del cranio in lavatrice.
1: Ma come le ossa del cranio in lavatrice? Ma che lavaggio stai facendo? Scendi, cazzo!
0: Chi è? Chi è? Ah! Chi è?
1: Sono Potito! Che cazzo stai facendo?
0: Aiuto, Potito! C'è uno zombie nel soggiorno! C'è uno zombie nel soggiorno!
1: Uno zombie? Ma come? Ma che faccio? Salgo?
0: No, no, no, no, no! Non me la sento! Ci penso io! Dammi solo 2 minuti che gli faccio saltare la testa!
1: Mo lo spacco sto citofono, porca troia, lurida bastarda! Cinzia! Sei scesa! Non ci credo, sei scesa!
2: Fame! Fame! Fame!
1: E anch'io ho fame, sono sei ore che ti aspetto!
2: Fame!
1: Aia! Ma che fai mo? Oh! Fermati! Aia, no, mi fai male! No, non mi mordere! Aia! Sta stronza! Mollami! Mollami!
2: Tra 2 minuti! Ah!
1: Ma vaffanculo!
3: Radio 105. Lo zoo di 105.
4: Beep, beep, beep, beep, beep, beep.

Mio Master Flash! Fratelli, sono riuscito a trovare il modo di far tornare Mazzoli nella sua tanto, ma tanto amata Milano. Sapete come ho fatto? Sono andato a Miami anch'io! Mi sono vestito da finanziere e l'ho aspettato fuori dalla porta. Si è cacato talmente addosso che adesso ha deciso di tornare nella sua bella Milan. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Così almeno Gibba può togliersi la più grande soddisfazione della sua vita. Tirargli uno schiaffo in faccia a quel cazzo di Goloide! Siamo pronti anche oggi per sputtanare sia i componenti dello zoo che i suoi ascoltatori, che tanto registrati non sono. E allora, partiamo! Nel cuore della notte vieni svegliato da carabinieri, polizia, vigili del fuoco, forestale, perché è scappato il pitone del pirla che abita al secondo piano del tuo palazzo. E nonostante le ricerche, questo cazzo di pitone... Ma nonostante le continue ricerche, il pitone non viene mai trovato. Ma in compenso, la nonna del terzo piano offre anguilla farinata a tutti da una settimana. Grande nonna, benvenuta, sei dei nostri. Se anche tu, ubriaco da far schifo la notte di Ferragosto, durante il falò, vieni colpito da un mega attacco di diarrea acuta e disperato, non sapendo dove farla, hai cacato sulla porta di casa di uno sconosciuto ed essendo un gran figlio di put, gli hai appiccicato sulla porta anche tutti i fazzoletti con cui ti sei pulito il culo. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Sei anche tu! Mentre stai pisciando, cerchi con la mano libera il pacchetto di sigarette, ma ti cade in terra e appena finisci la tua bella sgocciolata, ti chini per raccoglierlo, ma senti un pluff e vedi il tuo cellulare nuovo di pacca di una settimana che affonda nel tuo piscio. Bravo! Sei un coglione come il gitano! Sì, sei dei nostri! Tu, in visita al famoso orso del Trentino, ti diverti a tirare le mele nel recinto e guardare l'orso tutto infogliato, ma preso dall'enfasi e dall'entusiasmo estrai dalla borsa della tua fidanzata anche il vibratore, credendo fosse una banana. Grande, benvenuto, sei dei nostri.

attenzione amici, ecco il coglione del giorno. Se anche tu, diretto verso il mare, vuoi come colonna sonora del tuo viaggio lo zoo, e allora ti fermi al primo autogrill, spendi 20 euro per comprarti l'ultima compilation, ma quando sali in macchina ti ricordi di avere... lo stereo a cassetto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci sintonizzati con Gnagno 2, la storia più figa del mondo, ovviamente sempre narrata dal vostro amato Max Pezzali, per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio Marco ha salvato la fattoria, e direi che porco c***o era anche ora. Felice e trionfante, torna in radio e con grande rammarico scopre che i suoi colleghi non ci sono più. Un messaggio in segreteria del terribile Cecchetto, però, gli fa scoprire che i ragazzi sono andati tutti a lavorare per la radio concorrente, perché stufi di aspettarlo.
2: Ma porca troia, Leone, se ne sono andati tutti nell'altra radio, sti merda, cazzo schifo culo.
3: Out? Eh sì, mazzò. Non potevi mica pretendere che ti aspettavano in eterno, no? Ci hai messo 14 puntate per salvare sta cazzo di fattoria. Chi te è mort?
2: Però tu sei rimasto, grazie. Sei un vero amico, frocio Finocchio figlio dei bastardi.
3: Mazzò, mica l'ho fatto per te. È che non avevo voglia di staccare i miei poster dal muro. E comunque, non sono mica l'unico a essere rimasto.
2: Ah no? Chi altri?
3: I ragazzini, Lucillo, Frosiston, Frogeston, Frogestongeton, come cazzo si chiama, e John.
2: Beh, Johnny ragazzino, oddio. Sembra, ma in realtà guarda che ha 50 anni.
3: Ah, e senza contare quello che vive nella mia tasca.
4: Ciao, sono Alessandro Viale. Forse ti ricordi di me per...
3: Basta, basta, torna nella tasca, chi te è molto.
2: E quindi dobbiamo ripartire da zero adesso. Devo fare un casting, troia, troia, troia.
1: Eh sì, Marco, ripartire non è facile, me ne rendo conto. Ma puoi farcela, fatti venire un'idea.
2: Allora, ragazzi, dobbiamo riallestire le truppe. Avete qualche idea? Lucilla?
5: Il postulato di Euclide afferma che se una retta taglia altre due rette, formando angoli interni dalla stessa parte, la cui somma è minore di due angoli retti, allora le due rette, se prolungate, si incontreranno dalla parte dove la somma degli angoli è minore di due angoli retti.
2: Cazzo, quanto sei laureatissima. Che cazzo ci fai in mezzo a noi? Vabbè, Maggioni, hai qualche idea? Ah, giusto, tu sei mega momoide. Johnny?
6: Potremmo fare uno spot.
2: Uno spot?
6: Sì, un mega spot super figo in cui fai un annuncio che stai cercando delle nuove figure.
2: Sai che non è affatto una cattiva idea, cazzo merda culo.
6: Certo, potresti anche evitarti lo sbattimento e andare in onda con noi che ci siamo sempre stati, eh?
2: Sì, mi piace l'idea dello spot, facciamolo. Però non conosco nessun regista o produttori, eccetera, eccetera, eccetera. Vaffanculo, eccetera, pizza, minchia, vaffanculo, eccetera.
6: Beh, io ho qualche zio che potrebbe aiutarci.
2: Vai, presentameli, diarrea cacca pisciato.
1: E pronti via, Marco e Johnny vanno a Portico d'Ottavia, il quartiere ebraico di Pavia.
2: Ehi Johnny, ma qui è tutto in bianco e nero.
6: Dai Marco, dobbiamo sbrigarci, zio Spielberg ha poco tempo di pausa per parlarci.
2: Un momento, tuo zio è Steven Spielberg, schifo merda bastardissima.
6: Sì, a lui volevo chiedere la regia dello spot. E poi ho chiamato altri zii che possono darci una mano. Vieni, sono tutti lì. Zietti cari, lui e Marco Mazzoli.
7: Hola amigo!
6: Aspetta, te li presento tutti. Zio Woody ha scritto la sceneggiatura.
8: Sì, ciao, ciao. Spero ti piaccia. Altrimenti mi toccherà rielaborarla e fare un altro film con Diane Keaton.
2: Porca merda, Woody Allen, merda porca.
6: Poi zio Hans Zimmer curerà la musica. Lì ci sono gli zii fratelli Cohen che aiuteranno la regia. E poi lì c'è anche George Lucas, che non ho ben capito che cazzo faccia, però è sempre in mezzo alle palle.
8: Beh, c'è un'altra cosa che ho scelto di fare. Ho deciso di affiancarti ad un attore famoso all'interno dello spot. Eccolo qui.
2: Ma quello è Morgan Freeman, puttana rotta in culo.
9: Ciao, sono Morgan Freeman, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Farò il cameo nel tuo spot.
2: Ok, forza stronzi, facciamo questo merda di spot, Finocchietto Cappuccino sborto.
1: E così Marco, insieme ai suoi nuovi amici scappellati, gira lo spot e dopo poco tempo finalmente va in onda.
2: Ehi, pezzi di merdissima, sono io, Marco ti spacco il culo Mazzoli, e sono qui perché quei merda dei miei ex soci mi hanno voltato le spalle, quindi devo riformare il team per far rinascere la fattoria di Radio Norba. Sei di Pavia? Sei convinto di avere una qualche propensione a mettere il mondo sottosopra? Sì? Allora sei la persona che fa per me, non è vero signor Freeman?
9: Sì.
2: Puoi dirlo forte, e ricorda, ti conviene chiamare Marco, puttana merda cazzo.
8: Allora Marco, ti è piaciuto? Direi che è uscito molto bello, sì, no? Poi l'intervento di Morgan Freeman ha dato quel tocco in più.
7: È fichissimo, minchia cazzo Square House.
3: Mazzo, hai scomodato tutti i mossi sacri del cinema per far sta cacata. Mo vattino, va.
7: Beh, sì, spero che funzioni.
3: Ma che vuoi che funzioni? Tu sei malato. Nessuno risponderà mai.
10: Marco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Quella cagata di spot è andato in onda una sola volta e già siamo sommersi di richieste.
7: Ottimo cazzo, dobbiamo fare i casting, minchia strato cazzo.
10: Però calma.
1: All'orizzonte si prospetta una nuova avventura per il nostro Marco. Riuscirà a trovare dei degni sostituti per riformare la fattoria sotto una nuova veste? Chi lo sa? Ma voi non smettete mai di credere e ci vediamo alla prossima puntata. Però calma.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buongiorno, Miami Eloidi. Stiamo ritornando nella bastardata più assurda della storia. Per rinfrescarvi la memoria, vi dico che un ascoltatore di nome Leonardo ha contattato l'odia Baresi Marco Dona per chiedergli se fosse possibile diventare amici. Non amici di social, come di solito la gente comune intende, ma veri amici, come, che ne so, come Luca Alba e Marco Mazzoli, come Fabio e Wender, come Herbert ed Ivo. E ci siamo capiti, no? Comunque chi meglio di quei due pazzi squinternati, infami, grandissimi figli di pù di Alan e Dona, potevano pensare di mettere a pagamento un servizio che desse la possibilità di diventare amici? Sentiamo cosa gli hanno fatto fare oggi per rafforzare questa amicizia a pagamento.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, salve, sono Gustavo, mi occupo del dottor Dona.
3: Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio anche a lei, salve. Allora, noi abbiamo riscontrato dei problemi sulla linea telefonica. Praticamente non riesce a chiamarla il signor Marco Dona.
3: Come?
4: Ha provato anche la mattina per fargli la sveglia del buongiorno. Ma non ha risposto.
3: No, ti sto sentendo.
4: La sto sentendo, mi deve dare del lei cortesemente, però. Un po' di rispetto.
3: Lei la sto sentendo.
4: Mi sta prendendo in giro, scusi?
3: No.
4: Allora, se si può mettere in un luogo dove posso sentire solo lei, ho bisogno di fare alcuni test al telefono.
3: Sì.
4: Ok, perfetto. Allora, lo deve appoggiare per terra?
3: Sì.
4: È appoggiato per terra? Mi sente?
3: Sì.
4: Ah, sento. Ok. La parola d'ordine forte: sono un ricottaro di merda.
3: Sono un ricottaro di merda.
4: Sì, allora non si sente bene. Lei è vicino al microfono, quindi crea dei conflitti con la voce, lo capisce? È per quello che il signor Dona non riesce a chiamarla. A quant'è la batteria, scusi?
3: Sono un po' a metà di batteria. Sono un po' a metà.
4: Allora risposti il telefono, lo metta su un tavolo più lontano e gridi: pelandrone di merda.
3: Sono un pelandrone di merda.
4: Sì, dovrebbe esserci dei conflitti. Però vabbè, comunque adesso le passo il signor Dona, così le saluta e le parla. Io mi raccomando, mi può fare una cortesia?
3: Sì.
4: Appena lo sente, siccome è molto, oggi è molto arrabbiato, siccome ha dovuto picchiare dei Niger che ha trovato in mezzo alla strada, che davano fastidio alla sua famiglia. Appena risponde, dice, a lui può dare del tu. Le dice che davano fastidio alla sua famiglia. Appena risponde, dice, a lui può dare del tu. Le dice

0: salve. Cosa è successo, scusi?
1: Che cosa ne so, quello che parlava in questa maniera così, capito come parlava?
0: Sì, ma scusi, allora secondo me se lei è razzista no, a noi non interessa, io le sto dicendo. Ha parlato col signor Marco, l'ha fatto tranquillizzare che è molto nervoso?
1: Sì, io ho detto ti amo.
0: E lui cosa ha risposto?
1: È che ce l'aveva un culo lì che lo stroncava di
0: più. Ogni frase che finisce Aldona adesso che parla, tipo le dici sì, come stai, alla fine deve mettere sempre un ti amo. Come stai? Ti amo. Lui così si calma, se no non si calma. Ogni frase. Se ne manca una però, poi dopo succede il casino. Io glielo dico, signor Leonardo, non perdiamo questa opportunità di parlare sempre con suo idolo, ok?
1: Capito.
0: Al mio beep mi raccomando la parola d'ordine.
1: Ok. Sono un ricottolo di merda.
2: Pronto?
1: Come stai? Ti amo.
2: È tutto a posto. Tutto a posto, ti sento abbastanza amichevole, mi stai rilassando facendo così.
1: Perché hai sentito il tuo...
2: agente? Mio sì. Gustavo?
1: Sì.
2: Capito, ma sento che non stai facendo le parole giuste qua, Quando mi arrabbio devi chiudere le frasi, devi chiudere sempre con ti amo, sennò mi girano i coglioni qua, capito?
1: Sì.
2: Cosa mi stavi dicendo?
1: Mi sto dicendo che ti amo. Ah. Perché ti amo.
2: Ah, ok, tutto a posto. Come è andata la giornata?
1: Bene, bene. Bene.
2: E poi?
1: Ti amo.
2: Ah, ok, allora va bene. Sei andata a scuola oggi?
1: Sì, ti amo.
2: Hai già pranzato?
1: Sì, ti amo.
2: Mi sto tranquillizzando, guarda. Ti ringrazio, Leo, perché veramente mi fai sentire una persona un po' più buona.
1: Figurati, ti amo.
2: Ma guarda, sei veramente una persona meravigliosa. Ascolta una cosa. Ho avuto io una riunione praticamente ieri sera.
1: Ti amo.
2: Bravo. Con Gustavo. E praticamente abbiamo avuto questa idea di cancellarti il costo del servizio.
1: Ti amo.
2: Bravo. Essendo quindi questo qua appunto l'esordio di questo servizio, no? Il Donafon. Bravo, tu non pagare niente.
1: Ti amo.
2: E pensavamo appunto di concordare con te addirittura la cena.
1: Ti amo.
2: Quindi sicuramente per la fine di questo servizio, che dura un mese.
1: Sì, ti amo.
2: Organizzeremo questa cena insieme. Se tu sei d'accordo, offriamo noi.
1: Io sono d'accordo. Ti amo. Ti amo. Ti amo.
2: Uè, ti amo a chi? A me piace la figa, infame. Avrà sto culattone, va.
3: Lo Zoo di 105.
4: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci di nuovo insieme, con me, il vostro Max, per ascoltare la leggendaria storia dello zoo. Anni 2000, sempre Pavia. Nello scorso episodio, Marco ha fatto una serata con Wender, che, trovatosi in simbiosi con l'amico che non vedeva da tempo, ha avuto l'epifania. I ragazzi devono tornare alla fattoria. Ho fatto la rima.
2: Forza ragazzi, non possiamo più stare qua in quest'altra radio, né? È il momento di tornare da Marco.
3: Inga, sì, qui non ridono mai se scorreggio. Marco invece si scagazzava addosso dalle risate.
4: Belin, è vero, anche con me non capiscono il fatto che io sia una mente superiore. Marco lo sapeva, questa è la classica situazione di stallo alla genovese.
5: Secondo me dobbiamo tornare tutti quanti, ragazzi, e possiamo farlo con le scarpe da ginnastica di Mondo Scarpe, cermenate con Minoprio.
6: Anche io, la chicca, interpretata magistralmente da Morgan Freeman, sono d'accordo con voi, ragazzi. Pensate che è la prima volta che mi esprimo in galapprese. Naia all'anduia, tu che ci dici, Puccioni?
2: Giusto, Letizia, hai sempre la parola giusta al momento giusto. Forza, andiamocene da qui, zio Fa. Fanculo cecchetto.
1: Intanto, alla fattoria, tira aria di coito interrotto. Marco, rimasto solo con Leone, Viale, che vive nella sua tasca, la laureatissima Lucilla, lo scappellatissimo Johnny e Frappros Donkey Kong, non può andare in onda.
7: Marco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Allora, che vuoi fare?
8: Non lo so proprio, Angelo, stronzoloide la minchia nel Tevere. Ma cosa succederebbe se me ne andrei?
7: Siamo in trattativa per trovare un programma sostitutivo al tuo.

0: Un ragazzo che ci ha portato una sua idea di format in cui si parla di come è bello inquinare le spiagge, ascoltare musica trap e di quanto faccia cagare Ritorno al Futuro e soprattutto la DeLorean, quella merda.
1: Sì, sembra proprio un bel programma, eh. Credo che non ci sia altra scelta ormai, frocio merda gonorrea. Un momento, scusami. Un numero anonimo? Pronto?
2: Marco, non far morire la fattoria. Abbiamo la soluzione. Troviamoci davanti al Lido di Pavia, sul tramonto, questa sera.
0: Una chiamata improvvisa che serve per far andare avanti la trama?
1: Credo proprio di sì. Aspettami, Angelo. Forse c'è ancora una speranza.
0: E allora fai in fretta, però... calma.
1: Eccomi qui, al Lido. Il mare. Il posto più meglio romantico di tutta la mia Pavia, ectoplasma vaffanculo.
3: Marco!
1: Ma sento delle voci che mi chiamano in lontananza. Suono di scorregge, odore di pinoli, marchette, puzza di cipolle di Tropea, la risata della Puccioni. Sono i ragazzi!
4: In quel momento Marco inizia a correre verso i suoi vecchi amici, al rallentatore, come nei film. Una grande sorpresa per il nostro Marcolino Patatino Bello. I suoi amici, i suoi ragazzi, la sua famiglia, la fattoria. E in quel momento tutto diventa più armonico. Che bello, eh? Vi è scesa una lacrimuccia? A me è venuto Barzotto.
1: Ragazzi, ma che ci fate tutti qui, cagna impregnata di merda?
5: Siamo tornati, Marco.
6: Tutti insieme.
7: Abbiamo incontrati qui.
8: Al Lido di Pavia, fronte mare Mariuccia, ristorante Belvedere.
9: E questa volta per rimanere.
5: Allora, sei contento?
1: Ragazzi, pensavo che la mia vita non potesse più andare avanti senza di voi. Il vostro addio mi ha fatto male, ma... alla fine che cos'è? Una goccia di pioggia in mezzo ad un mare di sentimenti. Le nostre avventure, le nostre vittorie non sono state vane. Siamo qui, siamo vivi. Ora siete tornati cercando il mio perdono e... è troppo tardi. Ormai ho già deciso di ammazzarmi.
4: Marco, no! Ma che cosa stracazzo fai? Marco è davvero arrivato al malsano gesto? La sua anima ora sarà dannata per sempre? Porca che cliffhanger, ragazzi! Cosa succederà? Scopritelo nei prossimi episodi. No, raga, fanculo! Scopriamolo subito! Non ce la faccio a resistere!
5: Marco, no!
1: Ma sono vivo! Com'è possibile? Merda schiscetta Zarakovic!
9: In effetti, com'è possibile che tu sia ancora vivo?
6: Belin, forse ce lo può spiegare Pezzali in un intermezzo narrativo.
4: E ve lo spiego io, sì, porca troia. Marco si è sparato in testa, quello sì. Ma fortunatamente non ha preso il cervello, perché non ce l'ha. Il proiettile è passato da lato a lato, lasciando indenne il nostro amatissimo eroe.
1: Forse sono vivo perché è il destino a volerlo. Io sono il prescelto. Devo portare avanti la missione. Andiamo, ragazzi. Torniamo a casa. Torniamo alla fattoria. È arrivato il momento di mettere il mondo sotto sopra. Buongiorno, Pavia! Cazzo merda culo!
4: E bravi che siete rimasti anche dopo i titoli di coda, come se fosse un film della fottutissima Marvel. Siamo arrivati anche alla fine di questa stagione. È stato un viaggio meraviglioso, ma le avventure non sono di certo finite. A settembre arriverà Gnagno 3. Sempre sperando che quel mongo di Maggioni non si faccia tatuaggi o che si inguagli con qualche gentaglia di Gallarate come faceva in gioventù. A presto, Pezzalini, e ascoltate sempre 105. Proud to be Gnagno.

0: una cosa bella. Sì. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, è partito un dente. No.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, è partito un dente. No, l'altra votazione. Giovanotti.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
0: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
2: Che è successo?

0: 5 Tamarri.
1: Questi due stronzi stanno tentando di vendere il loro corpo con il puttano a domicilio. Stanno cercando degli alberghi disposti a contattarli per fargli fottere le clienti vogliose. E io sono fatto. Tanto, molto, troppo. Andate a fare in culo, scemi di merda.
2: Sì, pronto?
3: Minchia. Minchia che voce che c'hai.
2: Allo?
3: Cos'è? Pronto?
2: Allo, Hotel Kennedy?
3: Ma è morto Kennedy.
2: Parla?
3: Sono Giovannino, per gli amici Jovention, visto che siete tutti americani qua. Senta signora, ho chiamato l'albergo, giusto? Kennedy?
2: Sì.
3: Minchia che voce che hai, vissuta. Eh?
2: Cosa aveva bisogno?
3: Senta, allora, io... lo so. Scusi un attimo. Sì, ho capito. No, che mio cugino qua che tutto mi fa. Segni il mio numero sull'agenda lì. Perché faccio il buttano. Visto che con la crisi non si riesce a fare un cazzo. Gli lascio i numeri. Che se vengono delle signore che hanno voglia di ciucciare i cazzi.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Giovannino. Allora, le spiego, signora. Io faccio servizio in camera per le signore singole, sole. Non so se ha capito cos'è che faccio.
4: Io ho capito, okay. Ma ne deve parlare con il titolare, lo trovo dopo le 18.
3: Allora, sì, posso intanto lasciarle il numero di telefono così magari mi fa richiamare? Perché magari sono in servizio che sto ficcando i cazzi in un altro albergo.
4: Sì.
3: 335?
4: Sì.
3: Scrisci dei saluti.
4: Sì.
3: 883?
4: Sì.
3: Giovannino?
4: Sì.
3: Canc più alto. Il mio nome d'arte è Canc più alto. Niente, questo è il mio numero. Poi se anche lei ne ha bisogno mi faccia sapere, non c'è problema.
4: Grazie.
3: C'è un servizio completo.
4: Al momento non ne ho proprio bisogno.
3: Quando
4: grazie.
3: Ne avrà bisogno faccia un pensierino.
4: Va bene.
3: Salve. Okay.
4: Salve.
3: Buongiorno.
5: Hai visto il buio, buongiorno.
6: Hai visto il buio? Madonna, già c'avete una clientela che c'ha 90 anni. Poi ti chiami hai visto il buio? Dove stai andando? Chi sei? Il mio titolo di vittime tu. Senti, okay, Caronte.
5: Vai, pronto?
6: Ah, pensavo visto il buio. Pensavo fossi Caronte che traghette i morti nell'Ade. Senti, sono Massimino di Quarto. Adesso mi sono inventato una nuova attività commerciale. Voglio farti guadagnare un po' di soldi.
5: Perché cos'era, mi scusi?
6: Praticamente, quando ti viene la cliente un po'. Che si è fatta i massaggi, è stata lei terme, così c'ha un po'. Ancora un po' di brio nel clitoride. C'ha voglia di farsi scappellare per bene. Tu mi chiami? Io ti lascio il 30% di quello che mi porto a casa. Gli do 400 kg di cazzo. Abbiamo risolto, sono un puttano praticamente.
5: Va bene, mi lascia cortesemente un recapito?
6: Sì, 335.
5: Sì.
6: Sono 40 anni, messo bene. Sono bell'aspetto.
5: Nome mi ha detto, scusi?
6: Massimino di Quarto.
5: Massimino, benissimo, d'accordo, tengo nota. D'accordo?
6: Bravo, bello.
5: Prego.
6: Ciao.
5: Buongiorno a lei.
6: Ciao. Fantastico, c'è mercato per tutto, fratello.
1: Bravo Massimino, ti sei intortato un vecchio rincoglionito. Vi odio tutti.

Ciao ragazzi, sono sempre io, il vostro Max, per raccontarvi le origini dello zoo. Per la puntata di oggi abbiamo deciso di fare una sigla speciale, quindi eccola per voi.

0: Grazie a te, Antonello. Porco che nostalgia. Ma dove eravamo rimasti? Marco deve trovare moltissimi soldi e per farli dovrà fare moltissime serate. Così, bando alle ciance, si aggrappa ai suoi collaboratori e stimati colleghi della fattoria di Radio Norba per arricchire il suo parterre di esibizioni live. Ma da chi cominciare se non da chi ha dato lo startup a tutto? Ovviamente Leone. Di Lernia, mica il Papa. È pur sempre il 2000.
1: Leo, stasera spacchiamo tutto, fica crosta in culo.
2: Out, mazzo. Parli tu che hai ancora il dito in bocca. Ci penso io, tu pensa a guidare, ricchio.
1: Però, dov'è sto posto? Ma come facevamo senza navigatori? Merda, merda, chiappetta. Leo, dove cazzo è sto locale?
2: Mazzon, con quegli altri sfigati vai nei locali, nelle pizzerie, nei bar, con Leone, al Colosseo, l'originale.
1: Al Colosseo? Quello vero? Il monumento simbolo di Pavia? Che figata, cazzo. Ora mi spiego la sigla cantata da Venditti, puttana minchia diarrea.
0: Ed eccoci finalmente al mega party del Colosseo, dove i nostri due eroi partono a bomba, infiammando la serata.
1: Forza ragazzi, sulle mani! Se non sei di Pavia ci vuole eutanasia, se non sei di Pavia ci vuole eutanasia.
0: Dopo aver sparato due cazzate e fregato 5 o 6 free drinks, Leone se la prende con uno che aveva cercato di avvicinarsi al suo prezioso orologio. Dovete sapere che Leone soleva andare in giro con un vecchio Rolex marcio, arrugginito e incrostato di tenia, e chiunque cercava di toccarglielo finiva martellato a morte sulla capocchia a colpi di microfono.
2: Aia, scusa, aia. Out, brutto figlio di zoc. Con la buttami mamma. Chi da figlio d'androcchio da sord. Cazzo, mi vuoi fregare l'orologio? Ita mu.
1: Dai, dai, Leo, calmati che dobbiamo andare avanti con la serata, cazzo faccio troie.
2: Hai ragione, mazzo. Out, dai, deal, annuncia.
1: Allora, ragazzi, adesso è arrivato il momento speciale. Eleggeremo il più sfigato di Pavia. Vai, Leo, Kandinsky vaffanculo.
2: Sai

0: Scouts Ricchione. In segreto abbiamo selezionato due sfigatissimi che mo saliranno sul palco.
1: E insieme decideremo chi salvare e chi etichettare per il resto della vita come porta scarogna.
0: Dai, fatelo entrare, vai, forza!
2: Ciao, io sono Marco, puttana merda cazzo.
1: Ehi, anch'io sono Marco, minchia fica culo. Mi piace il tuo modo di parlare.
2: Sì, anche a me piace il tuo, stronza troia, vaffanculo.
1: Ah ah ah, di certo non puoi essere tu il più sfigato.
3: E io sono l'altro concorrente, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
0: Auts, mazzo, dice a Morgan Freeman, dì come cazzo si chiama, che le rose non le voglio, ma 5.000 lire gliele do se si leva dei coglioni. Dai, forza, andam.
1: Dai, Leo, non essere razzista. Non è colpa sua se ne è sto merda, cazzo fica Cucus Clan.
3: Non mi piace questo vostro black humor. È anacronistico. Siamo nel 2000. La stand-up comedy non è ancora uscita dagli USA.
1: Dai, su, cazzo ti offendi? Oh, siamo la fattoria di Radio Norba. Sai che siamo delle merde, minchia merda scemo.
0: Out, ma infatti, Uganda, fate la risata, che almeno ti vediamo anche al buio.
3: No, dovreste considerare che c'è anche chi può offendersi. Io ve lo dico per il futuro, eh.
1: La macumba, che paura, cazzo fica culo.
0: Tieni, to, prendi una banana, dai. Anzi, due, così uno la mangi.
3: Sapete che c'è? Me ne vado da solo. Grazie e fanculo.
1: E niente, se n'è andato. Quindi rimani solo tu, Marco, stronzo cazzo minchia.
2: Eh sì, figa troia merda.
1: Questo significa che hai vinto tu!
0: Outs, ovunque andrai, da Lampedusa al Zurigo, da ora in poi sarai il più sfigato del mondo e tutti sapranno che porti una sfiga della Madonna.
2: Voi coglioni dite solo cazzate, non esiste la sfiga.
0: Oh cazzo, è caduto un lampione.
2: Sì, ma non è mica colpa mia.
1: Porca puttana, è morto il DJ.
2: Smettetela di guardarmi, io non c'entro.
0: Out, mazzone, ma è normale che quel meteorite sta arrivando sulla Terra?
1: Direi che è meglio che tu stia zitto e che te ne vada a fanculo.
2: Fanculo io? Fanculo tu, vaffanculo proprio. Ci farò una canzone e te la dedicherò. E presto tutti sapranno il nome di Marco Masini.
0: Out, ah giusto, mazzò, te l'avevo detto che questa è una serata di beneficenza, eh?
1: Quindi?
0: Quindi niente sordo. Non ci stanno le sorti.
1: Che sfiga, bastarda cagna impestata.
4: Bastarda cagna impestata, sì. E così anche questa volta il nostro Marco è stato vassallo della storia del mondo, rendendo il povero Masini zimbello delle male lingue. Per una ventina d'anni sarà allontanato da tutti, fino a quando quel frocco di Fedez non lo riporterà in auge portandolo a Sanremo. Ma questa è un'altra storia. Invece noi ci vediamo nel prossimo episodio. E come direbbe Marco Masini, vaffanculo! E comunque diamocene un paio di impastate agli zebedei, che non si sa mai. Grazie Pavia!
5: Grazie Pavia, che ci hai donato a noi la fattoria.
6: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
5: Pavia.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Disco retto.
10: Se fossi mia,
9: disco retto,
10: io ti legherei, ti innamorerai.
9: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
11: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa disperare perché la vostra ombra ha il cazzo più lungo del vostro. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che lo picchio a un picchio un po' ricchio per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Salva d'Anerchia ed è dedicata al suo amato Sborromat. Caro Sborromat, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di rompermi il culo con un martello per recuperare tutti i cazzi che ho preso nella mia vita. Ah, mio dolce, dolcissimo Sborromat, oggi sono esattamente 9 anni che ci conosciamo. Ti ricordi? Eravamo in banca e io rimasi immediatamente colpita da te. Non avevo mai conosciuto un uomo che sapesse compilare gli assegni con la punta del c***o o che potesse sboa comando semplicemente infilandosi il bancomat nel buco del c***o. Ah, da quel momento decisi che avrei passato tutta la mia vita con te. Sarei stata lì ad accarezzare il tuo filetto di filigrana e non avrei mai dimenticato il pin per farti venire un'erezione. Questi anni insieme sono stati magici. Abbiamo provato tutte le posizioni del Kama Sutra in regalo col sole 24 ore. E abbiamo scopato così bene in vacanza ad Atene che i tuoi spermatozoi sono diventati la valuta ufficiale della Grecia. Ed è per ringraziarti di tutto quello che hai fatto dentro di me che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
9: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Salva d'Anerchia, dedicata al suo amato Sborromat. Sì, mio dolcissimo Sborromat, avrei passato volentieri il resto della mia vita con te. Purtroppo, recentemente hai quotato le tue palle in borsa e un gruppo di cinesi ha comprato la maggioranza delle azioni. Ed ora in poi sarai costretto a farti tatuare la faccia di Mao sullo scroto. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un texano che spruzza petrolio dalla punta del pene. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Salva d'Anerchia. P.S. Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che questa volta non canto io. No. Un nostro caro amico, Emanuel Casto, ha voluto dedicare questa email al nostro amico Marco Mazzoli. Yeah! È tutta per te, fratello!
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.
2: È palese a tutti, è una pura ovvietà. Inutile negarlo, lo sa anche il tuo papà. Danzi in cameretta con la tua manina al vento.

0: lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci di nuovo con l'unico Max Pezzali, sempre su queste frequenze per narrarvi la leggenda dello zoo. Anno 2000 e abbiamo il nostro Marco in cerca di soldi per salvare la fattoria di Radio Norma. E quale modo per farli se non con le serate? Così si è messo all'opera facendone insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Il Tortellino Party, storica festa dell'unità della riviera romagnola di Pavia. E chi è legato a quel territorio? Esatto, il viaggiatore goloso Paolo Nois.
2: Gah. Allora, pagliaccio, sei contento? Questa è una bella serata e ci freghiamo un bel po' di dindini a sta cazzo di sagra.
3: Grande Paolo, è super esclusiva sta serata. Ho guardato la line-up e ci sono Vasco, Ligabue, i Luna Pop, Gianni Morandi e nella Dark Room Raul Casadei, cazzo merda gay.
2: Eh sì, oh, in sta parte di Pavia mi piacerebbe comprarci una casa prima o poi. In capo, e le donne romagnole, le spiego, mi fanno venire ingrifati i cazzi.
3: Ma come hai fatto a procacciare sta seratona, merda infima mannaggia?
2: No, in capo, oh, è imbarazzante, non te lo posso dire proprio.
3: Dai, su, lo sai che con me puoi parlare di tutto liberamente. Sono affidabile e discreto. Poi tu sei un fratello, non potrei mai sputtanarti, troia cazzo puttana.
2: Oh, davvero?
3: Certo, muto come un pesce. Sarà un segreto che custodirò sempre dentro di me fino alla tomba, stronzo Tutankhamon.
2: Va bene, fratello, allora te lo racconto con un flashback.
1: E vediamolo sto flashback. Siamo nei bagni della nota discoteca Hollywood di Pavia. Paolo, quella sera, dopo 199 free drinks e 70 ciupiti di tequila, si è trasformato in un folletto. No, non quello irlandese. Intendiamo l'aspirapolvere. Mentre sta strisciando per terra sulla pista da ballo a tirare su dal naso tutto quello che riesce come se fosse un cane da tartufo, si imbatte in un cumulo di peli di braccio peloso.
2: Nga, che cumulo! Cazzo è un orango? Nga, Lucio Dalla!
4: Sì, sono io. Tu hai fatto la serata stasera. Sei forte, quasi quanto Tony Servillo.
2: Oh, grazie. Però qui è da straccioni di merda. Io voglio fare le serate nella riviera.
4: Io sto organizzando un enorme, gigantesco, pazzesco, assurdo evento la settimana prossima, se vuoi.
2: Inca! Se mi fai partecipare, te lo ciuccio.
4: me lo ciucci, eh? Beh, andata.
1: Eh sì, avete capito. Lucio Dalla non aveva senso dell'umorismo e quindi Paolo ce l'ha ciucciato per davvero.
5: Anch'io ce l'ho ciucciato, Lucio Dalla.
1: Zitta, Ornella, torna nella tua scenetta.
3: Cazzo, che storia. Deve essere stata proprio dura per te, succhia minchia scimpanzé.
2: Dura sì, ma mai dura quanto era duro il suo cazzo, porco d***o.
3: Vabbè, dai, come ti ho già detto, il tuo segreto è al sicuro. Ora spacchiamo tutta sta serata e mettiamola sotto sopra. E allora, ragazzi, perché siamo qua? Perché Paolo gliel'ha ciucciato a Lucio Dalla!
2: Ma Marco, dai, vaffanculo, non ti dico più niente!
1: E così Paolo, sputtanato e sconsolato, abbandona il palco e si aggira tra le vie delle bancarelle.
2: Oh, inca che merda, Marco, nessuno mi capisce, tranne le droghe. Cia che mi faccio?
6: Ma dai, venite a provare l'unica vera lasagna. Ci sono anche i tortellini, venite.
2: Che buon profumino che arriva da, oh, da quella creatura angelica laggiù.
6: Ciao, bel panzerottino. Ma guarda che bello che sei con quella pancia. Mi ricorda un po' l'anguria. E quelle guanciotte, maialone, porcellone. Sei tutto da spupazzare. Come ti chiami? Oh, signore, è un povero handicappato. Non sai parlare?
2: Oh, inca, pagliaccia. Certo che parlo. La uso bene la lingua. Vuoi che ti faccio vedere come te la lecco, eh?
6: Oh, ma come sei simpatico, beh. Ma com'è che ti chiami?
2: Paolo Federico Massimino Nocito Bolaffi Paluani Gasman, ma puoi chiamarmi Paolo.
6: Ma sei un conte, io sono la Stefanina, puoi chiamarmi la Stefanina.
2: Oh, ma che cazzo è sto cane che mi sta scopando il polpaccio?
6: Oh, ma quello è l'amore mio, sta buono lì, vè.
7: Bau bau, sono Gino, il cane ninfomane, afono e superdotato della Stefanina, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
6: Siamo sempre solo io e lui. Però mi piacerebbe molto avere un altro animaletto. Se vuoi, puoi venire con noi.
2: Minchia, ti vengo in faccia, bastarda.
6: Mi piaci veramente tantissimissimo, vè.
2: Anche tu. Forse ho trovato qualcuno che possa capirmi.
1: Ed ecco come Paolo ha conosciuto la sua Stefanina. E da quel momento ha capito che l'amore è la droga più bella che ci sia. Love is in the
3: air, everywhere I look around. Paolo! Paolo! Oh, eccoti, cazzo! Ti ho cercato dappertutto, stronzo merdarutto.
2: Oh, Marco, scusami se me ne sono andato così.
3: No, scusami tu se ho detto che l'hai ciucciato Lucio Dalla. Mi sono sentito talmente in colpa che gliel'ho ciucciato anch'io. E non mi sono fatto pagare per la serata.
2: Ah, caspita, tu sì che sei un vero amico. Direi che siamo pari.
3: Qua la mano, fratello, minchia merda pisello.
2: Oh yeah.
1: Esatto, gente. Sono questi i piccoli gesti in cui si vede la vera amicizia. Porco che puntata. Colma di amore, romanticismo, affetto e ciucciate di cazzi. Ma ovviamente ancora nessun soldo per Marco. Chissà cosa ci riserveranno le prossime puntate. E come direbbe Lucio Dalla, sburdubau!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Segreto.
6: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dov'è quella lurida nana?
2: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di ciccioni magri.
3: Por más que pienso con quien platica, sigo pensando y me paso horas.
1: Lascia stare i ciccioni magri, servastraccia. Stasera c'è il ballo in maschera organizzato dal sindaco.
2: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.
1: Lo so che è morto, ma questo non vuol dire che non posso organizzare un ballo in maschera.
2: Ha ragione, padrona. Quindi le faccio preparare il suo costume da cianfrusaglia?
1: No! Sono 6 anni che mi vesto da cianfrusaglia. Quest'anno mi vestirò da pelo di culo incarnito.
2: Ottima scelta! Le faccio subito preparare il suo costume da pelo di culo incarnito.

0: Brava, brava. E preparalo bene, altrimenti qualcuno potrebbe scoprire il mio
1: segreto.
0: E se qualcuno dovesse scoprire il mio
1: segreto,
0: ti farò pentire di essere nana.

0: Madonna Ruanda, anche lei qui al ballo in maschera. Quasi non la riconoscevo nel suo elegantissimo costume da pelo di culo incarnito.
1: Padre Siviglio, ma è proprio lei. E da cosa è vestito? Non capisco.
2: Hai che comprenderla, solamente amarla. Las cosas más bellas de esta creación.
0: Mi sembra lampante, sono vestito da prurito vaginale.
1: Ah, giusto, giusto. Che sciocca. Ma non così sciocca da rivelarle il mio
3: segreto.
0: Donna Ruanda, mi permetta, le presento Suor Mafietta, la mia aiutante in parrocchia.
4: Onorata, Donna Ruanda, pelo di culo incarnito, che scelta di classe, vorrei averci pensato io invece di vestirmi da pozzanghera di catarro.
0: Silenzio, arriva il sindaco.
4: Ma il sindaco non era morto?
5: Gatta salvaje, con tu passione,
6: che bonita,
5: con tu dulzura, arranca del corazon.
7: Certo che sono morto, ma questo non vuol dire che possa essere ancora vivo. Buonasera, questo incantevole pelo di culo incarnito deve essere la famosa Donna Ruanda.
1: Non faccia il marpione, sindaco, tanto non le rivelerò mai il mio
3: segreto.
7: Donna Ruanda, lei pensa davvero che mi sarei presentato qui vestito da racchetta da pallavolo per scoprire il suo
3: segreto?

0: vestito da minchia di Sasina?
1: Nigerio, figlio deficiente. Ma non lo sai che le asine non ce l'hanno la minchia?
0: Aia, mamma, sei cattiva! Adesso dico a tutti qual è il tuo segreto!
1: Non ti permettere o ti sparo in faccia!
0: Il segreto di mamma è...
2: Madonna Ruanda ha ammazzato suo figlio.

0: ammazzato, l'ho solo ucciso. E che vi serva da lezione, nessuno scoprirà il mio
1: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: E non cominciamo, eh? Siamo in chiusura. Tu sei morto due puntate fa. Non è che puoi entrare quando cazzo te pare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è una porco de domanda. Non c'è domanda. C'è solo da scoprire qual è il...

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, è... Cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Prigos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io voglio i miei figli puttani! Testi cagli, voglio i miei figli puttani!
10: Calmati che
11: ti metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io il figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Pronto, signor Francesco?
2: Sì, ditemi.
3: Ah. Lei è meridionale?
2: Sì.
3: Allora ritiro il signore. Francesco, senta, ho avuto il suo numero di telefono, lei si occupa di trasporti?
2: Sì.
3: Sì, salve, senta, allora io devo portare su della, diciamo, delle cose personali dal meridione, insomma, dalla Teronia, su al nord. Lei fa questo tipo di servizio?
2: Sì, ma vi posso dare il numero, parlate con l'azienda direttamente, io sono un dipendente, non sono io direttamente.
3: Ho capito, ma siccome voi meridionali siete un po' truffatori, magari
2: trovava
3: un modo per aggirare sotto banca o robe.
2: Ah, capito. Ma chi cazzo sei che chiami il numero privato, scusa?
3: Che simpatico, sta facendo un film di Izzo, immagino, che questo modo di parlare litanico.
2: Non c'hai niente da fare, scusa.
3: No, io dico, io ho chiamato per avere il suo servizio come autista.
2: No, non voglio fare nessuno servizio.
3: Beh, immaginavo comunque che la voglia di lavorare non era intrinseca nel DNA.
2: Esatto. Ciao.
3: Cosa sta facendo adesso? Sta condendo un babà?
2: Sì, con tua sorella.
3: No, vedi il terone subito, mi fa innervosire. Io purtroppo c'ho un problema. Quando sento il meridionale mi innervosisco. Se mi innervosisco potrebbe non piacere.
2: Metti un dito dietro.
3: Cosa, scusa?
2: Un dito dietro. Ti fa passare tutto.
4: Uè, Pulcinella! Vuoi che ti arrotolo nella pizza e ti mangio? Bastardo terone! Cosa hai detto? Ehi! Vesuvio!
3: Accidenti, mi è scappata la frizione del nervoso. Vediamo se riesco a recuperare il rapporto col partenopeo. Pronto, signor Francesco? Lo sento che è lì, non faccia finta che non mi sente. Allora, purtroppo quando mi innervosisco perdo un po', cioè vado in collera perché mi trasformo, quindi volevo magari ripartire da capo nella nostra conversazione, se è possibile. Che fa, si nasconde?
2: Sto con tua sorella. Fammi vedere tua sorella.
3: Ma perché insiste nel voler conoscere una mia parentela? Francesco,
2: fammi vedere tua sorella.
3: Ancora.
2: La sistema io.
3: La sistemo io, non io.
2: Io la sistemo io.
3: Io lo sistemo io. È femminile. Io la sistemo lei. Cioè lei inteso come donna. Ma cosa parla?
2: Io sono ignorante.
3: Ma quello lo immaginavo. L'estrazione, lei meridionale.
2: Normale,
3: purtroppo non ci può fare nulla se nasce. Se fosse nato in una zona d'Italia dove l'istruzione era obbligatoria.
2: No, siamo, come si dice?
3: Boscimani.
2: È bravo.
3: Dal mio punto di vista anche merde, però.
2: Sì,
3: voglio dire, ognuno la vede al suo punto. Senti, allora per il trasporto cosa facciamo?
2: Non mi interessa.
3: A lei il denaro non interessa, immagino.
2: No, io lavoro onestamente.
3: Beh, questo adesso bisogna vederlo, insomma.
2: Arrivederci.
3: Pronto? Non faccia così che mi nervosisca!
4: Mi ha fatto nervosire ancora! Ehi! Allora! Stai andando a cercare una pensione di invalidità per metterla in culo allo Stato, eh? Terone! Ah, fa finta anche di non sentire! Ah! Adesso ti prendo il camion e te lo schiaffo nel culo! Bastardo!
3: Ah! Ma perché è così difficile parlare coi meridionali?
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
5: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is a zoo. This is a zoo.
6: Vai, dai.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono sempre io, vostro presentatore preferito, DJ Mimmo. Nell'interpretare questo nuovo brano, l'artista vuole esprimere il descrivimento dei fatti avvenuti all'interno di una situazione equivoca accaduta ad un amico, il quale nelle sue esternazioni corporali si è trovato nell'ambivalente fuoriuscita di liquidi corporali all'unisono. In quanto individuo delicato e sensibile, il nostro Embrake porta la sua comprensione, porta la sua poesia di questo deficit corporale sul grande schermo radiofonico con la sua canzone. Dirige l'orchestra il maestro Alessandro Viale Zara, canta Embrake con Piscio e Sputo. Prego, prego.
8: Già sai che ognuno c'ha i suoi cazzi.

0: Rai.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta il giornalista Ruoppolo.
3: Pronto?
4: Quanti anni hai? Come ti chiami?
3: Fracazzo.
4: E di cognome?
3: Fratregna.
4: Quanti anni hai?
3: 200.
4: Vergogna! Vergogna! Come ti chiami?
3: Fracazzo.
4: E di cognome?
3: Fratregna.
4: Quanti anni hai?
3: 200.
4: Vergogna!

0: Pronto?
1: Ciao!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Eh?
1: Come ti chiami?
0: Umo Cazzo.
1: E di cognome? Ciao!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Eh?
1: Come ti chiami?
0: Umo Cazzo.

0: Perché non sei ineducato, non hai detto chi sei.
1: Taddeo. Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13.
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Chi sei?
1: Taddeo! Taddeo!
0: Babbeo!
1: Taddeo!
0: Senti, non mi fa dire delle parole, fatti i fatti tuoi.
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la tredicesima. 693 euro!
0: Ma chiamata lei, prego.
1: Come?
2: Chiama la cappella! La cappella, cappella!
0: Pronto?
1: Non ti permettere di avvertire mia madre!
0: Ah?
1: E neanche gli sbirri!
0: Oh!
1: Non ti permettere di avvertire mia madre! Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Perché mi dici tu chi sei?
1: E di cognome?
0: Fatti i cazzi tuoi!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Vediamo qui, vediamo un po' di là! Non ti permettere di avvertire mia madre!
0: Ora chi ti è morto e stramorto, chi cazzo sei?
1: E noi allora ve lo ripeteremo ancora, e sempre! Vergogna!
0: Ma fossaccia da me, ma perché tu tutta la settima tua generazione...
1: No!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Perché vi sono stati ben 2.750 euro di detrazione IRPEF! Di detrazione IRPEF!
0: Chi cazzo sei?
1: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
0: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come vengono a sparare dalla casa!
2: La cappella, cappella!
0: Pronto?
1: Ecco la lampadina di Archimede, l'idea brillante!
0: Senti, io non capisco chi sei.
1: Ambarabacci Cicocco, tre civette sul Comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore.
0: Senti, se ti fai capire bene, se no vai a fare.
2: La cappella, cappella.
0: Pronto?
1: Coca-Cosa, Coca-Cola.
0: Senti, io non capisco niente, se mi fai capire che cos'è, posso servirti.
1: 60 piante, alte anche 2 metri.
0: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la tredicesima, 693 euro. Come? Sì, capite bene, 693 euro.
0: Parla piano e in italiano che ti capisco.
1: E perché?
0: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei, prima dice chi sei.
1: Sì, esattamente così. Ambarabà, Cici e Cocò.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
0: Però.
5: Però.
0: Però.
5: Però.
0: Però.
5: Però.
0: Però.
5: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: È sempre qui per voi l'unico Max Pezzali per raccontarvi la genesi leggendaria dello zoo. Siamo nel 2000 ed il nostro caro Marco è in cerca di soldi per poter salvare la fattoria di Radio Norba dalla multa. L'unica via è fare le serate, quindi si è messo all'opera facendone insieme

0: ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo della Trophia Night, iconica festa di Begato, la baia piratesca di Pavia. E con chi andrà? Naturalmente col sedanone bastardo Fabio Borghingi Alisengi.
1: Belin, Marco, qui è dove sono cresciuto. In questa strada ho cominciato a fumare a 6 anni.
2: Qui intorno mi sembra tutta gentaglia, cazzo culo canaglia.
3: Arr, sono un terribile pirata, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Belin.
1: Qui sono tutti pirati, Belin. Questo evento è solo per pirati. Essendo una grande tradizione, ogni anno si crea una tregua momentanea fra i pirati e la marina militare che circonda la baia.
2: Che cazzo è? One Piece?
1: Praticamente sì. L'accordo vale solo per questo evento e viene presieduto anche dal grande ammiraglio della marina, figurati. E la parte importante è l'esibizione finale, fatta dall'unico gruppo che riesce a placare i pirati.
2: Ovvero?
1: Belin, ma sono le Spice Girls, no?
0: Eh sì, oggi si vola altissimo, ragazzi. I due arrivano sul palco, fanno un sopralluogo, conoscono le Spice Girls ed anche il famigerato Grande Ammiraglio.
2: Ma quello è Gino Paoli, merda fica porca.
4: Grande Ammiraglio Gino Paoli. Sapete? C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso.
1: Belin, preparati che adesso ti attacca un pippone che non finisce più finché non arriva a raccontarti di quando si è sparato nel cuore. Senti, io me la squaglio.
4: E quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola? No, non esiste più. Io vedo il cielo.
0: Marco rimane 3.974 ore a parlare col grande ammiraglio Gino Paoli, mentre Fabio se lescia l'acquata alla grande. Intanto la serata comincia, presentata dal genovesissimo Beppe Grillo.
5: E allora, cazzo, questa serata magica che facciamo ogni anno nel Belin del centro nevralgico di tutti i pirati, cazzo.
2: Che grande, Grillo, mi piace un botto. Però che cazzo di fine ha fatto Fabio, minchia buco sputo?
1: Ehi ragazzi, rieccomi, mamma mia.
2: Fabio, porca puttanazza bastardazza, dove eri finito?
1: Ho fatto un po' un casino. Mi son ciulato una delle Spice Girls.
2: Ma figurati, non ci credo mai, ric***o merda Brooklyn.
1: No, davvero, ho chiavato una delle Spice Girls. Ma il problema è che essendo io splendido e meraviglioso, mi volevano ciulare anche tutte le altre.
2: Dai, dai, sentiamo la cazzata.
1: Il fatto è che io ho ciulato quella un po' più tracagnotta. Mi sono smussato una costola proprio come quando gioco a calcio giovedì.
2: Ok, dai che arriva e...
1: E le altre si sono offese perché non ce la facevo a chiamarle tutte quante. Allora se ne sono andate via.
2: E
1: nulla, Marco, è tutto vero. Ora siamo senza Spice Girls.
2: E quindi? Facciamo noi mezz'ora in più di cazzate e via. Chi se ne frega se siamo senza Spice Girls, troia balorda sega merda.
4: Siamo senza Spice Girls?
1: Sì, grande ammiraglio.
4: Bontà divina. Qui c'è sapore di sale, sapore di mare, anzi, sapore di merda.
2: Ma perché è così grave la faccenda, HIV Barbagianni?
4: Le Spice Girls sono l'unica cosa che tengono a bada l'accordo fra pirati e marina. Senza questo, qui ci scoppia la guerra, con cannoni, sciabole, pugnali fra i denti, all'arrembaggio ed altre cose di pirati. Non so se hai presente.
2: Ah, come nella giostra dei pirati di Gardaland, minchia minchia ictus.
4: Sì, ragazzo, non potevi essere più specifico di così.
2: Ma quindi come facciamo, cavolo caspita per dindirindina?
5: E allora voi ragazzi siete pronti a presentare le Spice Girls?
1: Beppe, guarda, purtroppo non ci sono più.
5: Cosa? Ma cazzo, Belin, Belin, cazzo, Belin.
2: Cosa stanno dicendo, merda fottuta storpia?
4: Stanno parlando in un genovese antico, la lingua degli dèi.
1: Fermi tutti un attimo. Ho avuto una delle mie solite intuizioni frutto del mio genio superiore.
5: E ti conviene, altrimenti qua diventa come tortuga.
1: Faremo noi le Spice Girls.
0: E velocemente Fabio spiega la sua idea ai ragazzi e finalmente escono sul palco.
5: Ok ragazzi, ecco per voi le nuove Spice Girls.

0: in uscita stupenda. Dovrei scrivere uno spettacolo teatrale prima o poi.
1: Bravi ragazzi, che bel momento. Eravamo proprio quattro amici al bar. I pirati sono felici e se ne sono andati.
2: Eh sì, Belin, però purtroppo han depredato via il vostro cachet prima di andare.
3: Ma che cazzo però, ancora niente soldi e niente mondo sottosopra. Uga uga vaffanculo.
2: Beh però, siete stati bravissimi, eh. Avete salvato Pavia, siete grandi.
3: Grande tu, Beppe, minchia fica cazzo. Se dovessi darti un voto, ti darei 5 stelle.
2: 5 stelle, eh?
4: E ancora una volta Marco non si è preso i soldi. Però ha instillato forse un'idea al vecchio Beppe. Chissà. In ogni caso, ci vediamo al prossimo episodio. Belin.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Sky
4: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivo un'altra cosa con la crede, so.
5: Ma porca.
4: Skywalker.
3: Aiuto, mi tanto Skywalker!
2: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare.
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato!
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
2: No!
9: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabardo di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le persone.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avatar.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliami la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: Sono tornato. Ho sentito il rumore degli addobbi natalizi. Sì, ho visto tavole imbandite e ho pensato, perché non tornare sulla terra anche quest'anno e fare la mia solita richiesta di resa a quel grassone bastardo di Babbo Natale. Io sono il vero babbo. Io sono Babbo Demonio. Carote!
2: Dimmi, Satan.
1: Ma mi sono rotto le palle. È possibile che ogni anno fanno 2000 feste a quello là? E a me non mi caga mai nessuno.
3: Pronto?
1: Salve.
3: Pronto?
1: Pronto? Sono il demonio, l'angelo nero.
3: Ma fate il dai.
4: Pronto?
1: È pronto?
4: Chi è?
1: Sì, salve, sono il demonio, sono Satana.
4: Chi sei?
1: Sono l'angelo nero.
4: Ma va a farti friggere il c***o.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Dobbiamo parlare.
4: Chi sei?
1: Sono l'angelo nero.
4: Ma va a farti friggere chi chiami a fare, imbecille, cretino.
1: È arrivato il tuo momento.
5: Pronto?
1: Salve signora.
5: Pronto, chi sei?
1: Sono il demonio, sono Satana.
5: Che cosa?
1: Sta arrivando il Natale, signora, ho bisogno di un po' di persone.
5: Non ti capisco chi sei.
1: Abbiamo un problema reciproco, signora. Lei non parla l'italiano. Me la puoi richiamare, Caronte, grazie, questa vecchia bastarda.
5: Pronto?
1: Signora, la devo venire a prendere.
5: Che cosa? Perché parla più forte, cazzo!
1: Signora!
5: Ma chi sei?
1: Sono Satana, il dottor Satana, dagli inferi!
5: Che cosa?
1: È arrivato il suo momento! È una telefonata che si fa a priori!
5: Cindy, non mi spazio! Cindy, va a fare un po' di mamma, che sorte, che sorte, come ti!
1: Perfetto! Grazie, sarà un piacere portarla via, signora. La metto nei sedili posteriori, eh?
6: Pronto?
1: Si salve, signora.
6: Chi è?
1: Sono il demonio, Satana, Belzebù.
6: Chi?
1: L'angelo nero, l'angelo decaduto, il lato opposto del paradiso. Inferi, presente, fiamme. Ecco, sì. Mi scusi se la disturbo a quest'ora, è una telefonata preventiva. La volevo avvisare che è arrivato il suo momento. E che qui...
6: Sì, grazie per l'informazione.
1: Ecco, la passo a prendere stasera. Se ha un orario che, non so, preferisce o vuole morire in qualche modo particolare, se magari me lo dice adesso, così mi organizzo.
6: Cosa?
1: No, dico, se ha qualche preferenza su come crepare, me lo dice adesso, così mi organizzo. E stasera, quando la passo a prendere, le faccio vivere l'ultima, diciamo, boccata d'aria come lei desidera.
6: Ma scusi, Satana mi chiama col numero.
1: Certo, sì, sì, noi usiamo la Infericom. Senta, lei è vergine?
7: Sì, del culo.
1: Ottimo, ma è diventato uomo di colpo, che è successo? Problemi ormonali?
7: Ma la fanno quello che attacca, stronzo.
1: Era qua che ti volevo.
8: Pronto?
1: Eccolo qua.
8: Pronto?
1: Sì, salve, sono il demonio, sono Satana.
8: Ah, Satana, aspettalo poco che mo vuole le carabiniere.
1: No, no, sono il demonio, sono l'angelo nero.
8: Aspetta, a matare la barba di tutti. Ma quando tu hai tutto il resto, tu hai morto e sei morto vivo. E capisciolo. E non ti permetto, sei stronzo di morto, perché sei bella che non ti accorgerai.
1: Bravo, bravo.
8: Bella. Ehi, giù a te, merda, tutto sta in roccia a te!
1: Grida, grida!
8: Ehi, giù a te, merda, giù a te, scemo!
1: Aspetta, calmati un attimo, ti devo... Non puoi infartare, adesso! Pronto? No, cazzo! Non puoi infartare adesso! Devo essere io a portarti via l'anima! Non puoi morire da solo!
0: The Zoo. The Zoo.
9: my god.
0: The Zoo.
9: You sexy motherfucker. Oh my god.
0: The Zoo.
9: You sexy motherfucker.
0: The Zoo. Only for

0: Bentornati nel meraviglioso mondo montano della piccola e tenera Heidi. I nostri simpatici amici sono felici e vivono anche oggi una bellissima giornata, pascolando le pecorelle e giocando ad inseguire le farfalle. Mentre il burbero nonnino prepara il suo formaggio con la maestria e la sapienza tramandatagli dai suoi avi. Ci avete creduto? Questa sarebbe la intro che avrei fatto 40 anni fa, quando le attuali donne di 50 anni guardavano questo cartone animato con la loro innocenza. Ma oggi che vanno da intimissimi a comprare autoreggenti per fare scambismo con le maschere sui portali pornografici, le necessità narrative si sono un pelino adattate e quindi diamo il via all'ennesima puntata di nefandezze della stronzetta e del gruppo di debosciati.
1: Bastardi, chi si è mangiato il mio cazzo di formaggio?
2: Io no. Non mi guardare, ho pippato e non ho fame.
3: L'ho mangiato io, qual è il problema? Sono una bambina e ho il metabolismo che lavora veloce. Devo alimentarmi spesso.
1: Ma sei una stronzetta. Era il mio cazzo di formaggio. L'ho fatto io con una fatica della Madonna. Chi ti ha autorizzato a prenderlo? E io che cazzo mi mangio adesso?
3: Prima di tutto abbassa i toni. E poi se hai così fame fanne ancora.
1: Ma testa di merda, lo sai quanto cazzo ci vuole a fare il formaggio? Mica posso aspettare dei mesi che finisca la stagionatura.
3: Ma veramente mi hai chiamato testa di merda?
2: Ops, mi sa che io esco un attimo.
1: Sì, ti ho chiamato testa di merda perché sono stufo di essere bullizzato da una cazzo di bambina alta come il cazzo di un asino.
3: Allora abbiamo un problema. Se pensi che la mia leadership non sia legittima, affrontami da uomo.
1: Ma smettila di fare la dura. Se ti metto una mano addosso, ti accartoccio come una lattina di birra. Fai la fenomena, perché hai la pistola dietro la gonnellina, ma anche io sono armato oggi. E non mi fai paura, nana del cazzo.
3: Bene! Allora siamo in un tipico stallo alla messicana. Il primo che spara all'altro è il capo, ma di fatto si perde completamente una delle due uniche pedine importanti in questa gang. Tu hai forza e spietatezza. Io non sono forte, ma sono spietata ed intelligente. Tra tutti sarebbe stato meglio perdere Peter, che non serve a un cazzo. Ma hai deciso tu di affrontarmi.
1: Quindi se uno dei due crepa, la gang perde forza e gli affari vanno a puttane.
4: Qualcuno mi ha chiamata!
1: Mamma mia, ma possibile che ogni volta che si parla di puttane compari come una cazzo di venditore di aspirapolveri?
4: A proposito di aspirapolvere, c'è fuori Peter che mi sa che non sta benissimo. Credo che abbia un piccolo problema di overdose.
3: Oh, cazzo! Quell'idiota deve darci un taglio con la bamba! O finisce che perdiamo il cavallino! E poi chi ci va a spacciare? Peter, dove sei? Ma guarda come ti sei ridotto, brutto cretino!
1: Quindi, come sta il coglioncello?
3: Secondo me è malissimo, non lo vedi?
1: Povera bestia, non riesco a guardarla soffrire.
3: Ma che cazzo hai fatto? Ti avevo già spiegato la differenza fra cavalli azzoppati e cristiani!
1: Ma scusa, hai detto che i cavalli hanno gli zoccoli!
3: Ma non di legno!
0: Beh, gli zoccoli sono zoccoli come biasimarlo. E comunque Peter se la caverà anche lui come per Clara, perché di fatto il nonno ha una mira di merda. Rimane però il profondo dubbio sullo scontro fra il nonno e Heidi, che sia l'inizio di una scissione nella banda, che porterà inevitabilmente ad una faida. Magari alla fondazione di un secondo clan in lotta per il territorio? Staremo a vedere. Alla prossima avventura, stronzi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ho scritto una nuova canzone.
2: Bravo tecnico, impegnati nell'artistico, è importante.
1: Volevo fare un testo che facesse così, però non so se può funzionare. I'm blue, double die, però non sono convinto.
2: Fa schifo, coglione.
1: Non vede niente.
2: Un disco del genere non venderebbe neanche una copia a tua madre, tecnico.
1: Hai ragione.
2: Una volta entrò uno nel mio ufficio mega galattico di 7000 milioni metri quadri e mi disse: ho fatto un disco e si chiama Barbie Girl. I'm a Barbie Girl in your money. Ma ha detto: se lo passi nel tuo programma Bene Benvenuti, ti do il 50% degli incassi. E io, davvero uomo tendenzioso, gli ho detto: esci, coglione! Capito, tecnico?
1: Bravo, se tutti fossero come te!
2: Bravo!
1: Bravo!
2: E allora, attenzione, amici! Il DJ di tendenza oggi vi regala nuove regole. E siamo pronti? Base, grazie! Vai a letto con il tuo nuovo amore! Fai tutto il romantico e il passionale! Ti profumi bene, proprio lì. Ti metti la maglietta che ti sta meglio. Ti pettini prima di coricarti. Ma appena chiudi gli occhi, ti parte una mega russata con scorreggetta d'accompagnamento. E a lei scende tutta. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu conosci una tipa in discoteca, te la porti in macchina e inizi a ravanarla tutta. Ma quando le ficchi la lingua nell'orecchio, senti uno strano sapore acro sulla punta e scopri che aveva le orecchie foderate di cerume e peli come tuo nonno. Ti piace, tecnico? Se anche tu, donna, ti metti un rotolo di carta igienica nel reggiseno per ingrandire le tue belle tettine, ma mentre stai guidando e fumi una siga con giù il finestrino, ti cade un caccolone di cenere infuocata fra le tette e ti pigliano fuoco. Benvenuta, sei dei nostri. Se anche tu, donna, ti metti la pancera e le mutandone elastiche fino a mezza coscia per modellarti il fisico, ma una sera ti dimentichi di averle addosso e finisci a letto con uno che quando ti spoglia gli viene un conato di vomito e ti manda a fare in culo seduta stante. Benvenuta, sei dei nostri. Se anche tu, giovane baldo fanciullo, rientri a casa prima del previsto e trovi tuo padre nudo sul divano davanti ad un film porno con un mega vibratore nel culo, e nel panico più totale ti dice: no tesoro, non pensare male, stavo provando la febbre. Benvenuto, papà moderno. Sei dei nostri. Se anche tu inizi ad avere sospetti che tuo figlio è leggermente culo perché si veste solo con roba di Hello Kitty, vuole partecipare ad Amici come ballerino e l'hai sorpreso nudo nell'orto a cantare le canzoni di Raffaella Carrà con la manichetta per innaffiare i pomodori in cucù. Se anche tu, per fare il coglione con gli amici, decidi di pisciare fuori dalla finestra di camera tua, ma sfiga vuole che in quel momento passa tuo padre e gli pisciate in testa in cinque, e come punizione ti fa dormire nella lettiera del gatto cosparso di sabbietta, così anche il gatto ti piscia addosso. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, amico dello zoo di 105, una sera dopo aver lavorato in discoteca rientri a casa alle 4 del mattino tutto arrapato, ti guardi intorno e vedi che tua moglie sta russando, e allora ne approfitti per farti un mega segone sul divano. Ma poi ti addormenti dalla stanchezza e la mattina dopo ti risvegli con tutti i suoceri che girano per casa e tu sei tutto spruzzato sulla maglia con l'uccello in mano e la bocca spalancata. E tu come scusa dici ai tuoi parenti che in realtà erano entrati di notte dei piccioni che t'hanno cagato addosso. Benvenuto Mago Wender, you are one of us, sei dei nostri.
3: 105 105. Lo Zodi 105,

0: Le giornate estive nel comprensorio montano sono sempre più afose e noiose, e tra il puzzo di merda di pecora e gli insetti fastidiosi, la ciurma di scassati è sempre più apatica e litigiosa. Complice di questa condizione è anche la mancanza di denaro che si fa sentire, dato che gli affari non vanno più come devono. Infatti la vaccona della Rottenmeier ha la clamidia e un brutto ascesso, forse contratto mangiando uccelli nella stalla. E Peter combina casini facendosi la merce che dovrebbe vendere. Insomma, la piccola infame di Heidi ne ha pieni i coglioni.
1: Brutti stronzi! Che cazzo fate sdraiati a poltrire come merde? Qui servono soldi!
2: Ma, Heidi, non abbiamo più merce da vendere e non posso andare a recuperarne ancora perché non ho pagato quella vecchia.
1: Se tu usassi il naso anche per respirare ogni tanto, non avresti questo problema! Sei un cazzo di aspirapolvere porcaccio che ti ha messo al mondo, idiota di un pastore drogato.
3: Heidi ha ragione, sei un animale. Come cazzo fai a tirarti tutte quelle buste da solo ed essere ancora vivo? Fai paura, cazzo.
1: E tu taci, vecchio parassita! Passi le giornate a segarti, guardando con il binocolo le lavandaie al fiume, invece di andare a predare i turisti nei sentieri.
4: Oddio, nonno, ma che schifo! Quel cannocchiale lo uso anche io per guardare gli uccelli migratori. È un regalo del mio babbo.
1: Per non parlare di te, stronzetta. Tu che scusa hai, Clara, per non produrre un cazzo per il sostentamento di questa gang?
4: Ma sei seria, Heidi? Ma mi stai guardando? Cosa potrei mai fare nelle mie condizioni?
3: Visto che la Rottenmeier è all'ospedale col figone fuori uso, invece di guardarli col cannocchiale gli uccelli, prova a ciucciarne un paio per un paio di spicci.
1: Non andrebbe bene, nonno. La Rottenmeier ha la vocazione per i cazzi. Invece, secondo me, lei potrebbe esserci utile attraverso le truffe telefoniche. Con quella vocina rassicurante e il suo modo di fare da chi ha fatto le elementari, potrebbe irretire qualche vecchio coglione e farci dare le credenziali dei conti corrente?
3: Sei una cazzo di genia porca troia. Quella stronzetta parassita, visto che non ha voglia di fare un cazzo, potrebbe fare telefonate e poi noi andiamo a svaligiare. Questa sì che è una idea della Madonna.
4: Ma io non so se sarei in grado. Mi vergogno a parlare con gli sconosciuti.
3: Scegli. O truffi al telefono, o ti copro la testa con la coperta e ti scorreggio sotto finché non soffochi.
4: Ma nonno, mi faresti veramente una cosa simile?
5: Ma che fai?
3: Ah, cazzo, che bomba!
5: Oddio, che puzza mi viene da vomitare. Sì, lo farò. Ti prego, scoprimi.
3: Ecco il telefono, stronza. Fammi ricco o ti scorreggio la faccia finché non muori.
1: Bravo, nonnino. Mi piace quando sei pragmatico.
3: Hai detto che mia mamma è puttana.
1: No, ma credo che bisogna sbrigarsi a finire la stagione prima che la demenza senile progredisca. Forza, Clara, mettiti al lavoro.

0: Pronto, chi parla?
1: Salve, mi scusi se la disturbo, sono una ragazzina che ha bisogno di aiuto.
0: Che bella voce che hai, ragazzina.
1: Le spiacerebbe darmi le sue coordinate bancarie? Perché devo prendere in prestito del denaro, che giuro che le ridarò con gli interessi.
0: Ma certo che ti do le mie credenziali bancarie. Le sto proprio scrivendo su un bigliettino qui, di fianco al telefono.
1: Che gentile, grazie.
0: Vuoi venire qui a prendere il bigliettino?
1: Che bello, vengo subito.
0: Mi raccomando, vieni sola, soletta, e non dire nulla a mamma.
1: No, certamente. Anche perché sono una orfanella con la carrozzina, ma ho solo debolezza cronica. Infatti nella serie non si è mai capito che malattia abbia.
0: Ma questa è un'ottima notizia, così mi agevoli moltissimo. Vieni che preparo uno scivolo sulla porta d'ingresso e aspetto.
1: Mi perdoni? Ma a chi devo bussare quando vengo?
0: Ma certo, sul campanello c'è scritto Pedro Pedrazzi. Vieni piccina, vieni.
1: Grazie, arrivo subito.
2: Allora, che ti ha detto il tizio?
1: L'ho fregato senza problemi. Mi aspetta con le cose della banca su un foglietto a casa sua. Non pensavo fosse così facile.
3: Brava, brava Hot Wheels. Mi hai stupito. Niente più coperte scorreggiate. E come si chiama lo scemo?
1: Pedro Pedrazzi! Beh, perché fate quelle facce?
3: Vado a prendere il fucile.
4: Bravo, nonno. Fai ciò che è giusto. Direi che non ci sia molto da aggiungere, anche perché qui ridiamo e scherziamo, ma certe merde esistono veramente. Quindi state sempre in campana coi vostri pargoli, che fuori c'è un mondo malvagio. Per tornare a farci una mezza risata, la piccola Clara, dopo aver risolto il problemino con il depravato e averlo messo a sostenere i fiori dalla radice, ha imparato bene il meccanismo delle truffe e ora sta facendo faville. Ma lo vedremo nel prossimo episodio. Ciao, poveri!

0: quella plebebe te, servastaccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo, stavo spolverando l'aggeggio che sgambetta i frocci.
0: Chi se ne frega di quello che fai, brutta sega di seconda mano? Piuttosto, ho sentito suonare le campane a festa. Ne sai qualcosa?
1: Certo, signora. Oggi c'era il matrimonio tra donna Balbetta e don Quacquaraquaglia.
0: Ah, che oltraggio! Non lo sai che io e don Quacquaraquaglia abbiamo un trascorso anale? Sono offesa, molto offesa, servastraccia. Sono talmente offesa che potrei cagarmi nelle scarpe da un momento all'altro. Ma dannazione, perché non sono stata invitata al matrimonio?
2: Potrei farle la stessa domanda.
3: Come olvidare tu sorrisa? Come olvidare tu mirada?
0: Maresciallo Sciallomare, anche lei non è stato invitato al matrimonio?
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Io invece mi domando se quei due stiano tramando qualcosa per scoprire il mio
4: segreto.

0: In tal caso devo impedirgli di scoprire il mio
1: segreto.
0: Forza, invito o non invito, devo vederci chiaro in questa storia. Maresciallo, ci accompagna?
2: Potrei farle la stessa domanda.
3: Chi è il maresciallo?
4: Perché risponde sempre nello stesso modo? Cretino.
0: Ah, ma che bel ricevimento di matrimonio, donna Balbetta. Peccato che non sia stata invitata, altrimenti non avrei mai scorreggiato sulle tartine.
5: Donna Ruanda, cosa ci fa qui?
2: Potrei farle la se domanda.
0: Ma come, donna Balbetta? Non sa che io e il suo novello sposo abbiamo un trascorso anale?
6: Si chiama ora, perché
0: vero, don Quacquaraquaglia?
7: Ma cosa diavolo sta dicendo, donna Ruanda?
0: Non lo so, non parlo il quagliaritano. Non capisco, don Quacquaraquaglia.
5: Devi venire qua, cazzo sei, sorda! Sono 2 ore che te lo ripeto, testa di cazzo, troia, puttana!
0: Oh, ti amo, don Quacquaraquaglia! Scopami! Oh!

0: Che fai? Sfofo! No, potrei farla se domanda.
1: Già mai, donna Ruanda. A parte che mi sono appena sposato, ma non potrei mai stare con te. Non è che conosco il tuo papà.

0: voce? E qual è? Qual è?
1: Qual è? Aprite bene le orecchie, perché questa cosa sconvolgerà le vostre vite. Dovete sapere, papà, che donna Ruanda...
0: Che donna Ruanda? Cosa? Cosa?
1: Qua!
0: Qua?
1: Qua qua!
0: Qua qua?
1: Qua qua qua!
0: Oh! Qua qua qua cosa?
2: Potrei farle la stessa domanda!
1: Qua quanti cazzi sei preso nel c***o?

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narbucci.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: E vai alle scarpe, gli
0: quelli
1: anfibi.
0: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le b- b***ne!
0: Bravo! Bravo! Infatti, si
1: io
0: sa, esistono...
1: Io non posso respirare con le b***ne!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Sì. Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì,
1: sì, ci te murci, ci te stramurci, è tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
1: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
11: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
11: forse
12: vabbè,
11: c'è il sangue. Allora,
12: sì,
11: signora...
12: Questo
11: mi ascolti,
12: sì,
11: ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
11: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
12: No, guardi.
11: La linea da Rai Sport per... Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
12: Va bene.
11: Lo sport.
12: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente, ecco, emozionante.
12: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
11: per
12: cosa
11: chi non
12: si...
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
11: Ecco.
13: Glauco!
11: Con pasticche.
13: A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
13: Dai,
11: ma tu,
13: che
11: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
13: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
13: Dai che si raffredda l'insalata,
11: di c***o cani. Bene, c'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
14: Ecco.
11: Uno.
14: Sì. Due.
13: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che vaffanculo, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
14: sì,
11: sono
14: ecco.
11: Quello della cacca,
14: sì.
11: Dell'esame delle feci.
14: Sì.
11: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
14: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
11: fare la
15: cacca.
11: Ma
15: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
11: Minchia, ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
14: Bene,
11: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
12: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
14: sì.
11: Decisivo?
14: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
13: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai,
13: hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Venerdì scorso, a causa di un incidente di percorso, o meglio una svista da parte della nostra censura, è scappata in onda una bestemmia da parte di una vittima di uno dei nostri 1000 scherzi telefonici. L'errore passa quasi in sordina, se poi non viene amplificato da uno dei collaboratori di Radio 105 nel programma che segue lo Zoo. In poche ore scoppia il casino. Lo Zoo si incazza, Mazzoli sospende il programma e inizia una faida con la direzione della radio. Tutto risolvibile se non si mettessero di mezzo i giornalisti italiani. Con l'avvento di internet e col fatto che ormai nessuno compri più carta stampata, le testate giornalistiche, anche le più importanti, a volte si avvalgono notizie senza prima accertarsi che siano vere. In questo caso trasformano un incidente di

0: conduttore Marco Mazzoli ha bestemmiato e viene licenziato dalla sua azienda, ne ha tutt'altro. La colpa? La colpa? La colpa? In sintesi, come funziona? Le testate giornalistiche si avvalgono di agenzie esterne che gli forniscono informazioni, molte volte sbagliate o molte volte storpiate, per fare sensazionalismo. Eh sì, perché se scrivi che è scappata una bestemmia in una radio per errore, non interessa a nessuno. Per prima cosa, contattiamo un quotidiano online che ha pubblicato la notizia senza documentarsi e senza preoccuparsi che fosse vera.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buonasera. Pronto?
1: Sì, buonasera.
0: Sono Marco Mazzoli di Radio 105.
1: Sì, sì, sono...
0: Molto piacere. Senta, mi hanno appena girato un link di un articolo che avete pubblicato dove viene dichiarato il falso, diciamo, nei miei confronti.
1: Sì, è un articolo, in effetti, siccome abbiamo ricevuto la sua mail, abbiamo subito guardato ed è un articolo che è uscito sul web ed è di Afka News.
0: Ho capito.
1: E quindi, cioè, ne stavo giusto parlando col direttore poco fa e quindi stavamo pensando a come in qualche modo riparare, perché non è neanche un'agenzia, insomma, è l'agenzia Afka, e quindi ed è uscito sul web.
0: Ma la domanda è ma perché succedono queste cose? Cioè, perché la gente non so. No, dico, un giornalista dovrebbe fare il giornalista, quindi documentarsi prima di pubblicare una roba del genere, perché poi prima di toglierla...
1: No, allora, intanto io non, come posso dire, ammettiamo se c'è un errore lo ammettiamo, però consenta, non accetto lezioni da lei.
0: Beh, scusi, io vorrei vedere se io andassi in onda e la diffamassi dicendo che lei...
1: Sto dicendo che è un'agenzia e quindi che stavamo giusto parlando col direttore sul da farsi. Adesso è chiaro che noi ammettiamo l'errore in questo caso, però siccome non è non è stato fatto dalla redazione di Prealpina ma da un'agenzia che ci fornisce servizi, adesso stiamo cercando di capire.
0: Lei si rende conto che dire che io ho bestemmiato in onda è una cosa molto grave? Cioè, io sono un professionista.
1: Assolutamente.
0: È come se io scrivessi o dicessi in onda, che è più o meno la stessa cosa, lo stesso peso, nella mia trasmissione, che lei va in giro a prostituirsi. Cioè, è una roba grave, capisce?
1: Certamente, no, ma infatti mi rendo conto. Allora, siccome è uscito sul web, noi intanto immediatamente lo togliamo, perché dopodiché faremo le nostre rimostranze ad Afka News, perché è un'agenzia.
0: Ma preferirei che magari venisse rettificata intanto, perché togliendola rimane comunque nel come si chiama?
1: Sì, certo, però in ogni caso noi comunque la togliamo, poi senz'altro non abbiamo alcun problema a rettificare quello che, cioè, prenderci le nostre responsabilità, di sicuro noi ce le prendiamo, dopodiché faremo i conti con Afka News, ovviamente, no?
0: Certo.
1: Perché noi in ogni caso dobbiamo prendere come per oro colato quello che ci mandano le agenzie.
0: Noi dobbiamo prendere per oro colato quello che ci mandano le agenzie. Capito come funziona l'informazione in Italia? Quindi se l'agenzia scrive una puttanata, tutti i giornali sono autorizzati a riportarla. E quindi se scrivono una puttanata su una persona qualsiasi che non ha nessun tipo di potere, quella persona è fottuta per sempre. Io lavoro in radio e quindi io so come difendermi. E gli altri? E gli altri? Viva l'informazione! Only to you. This is Zoo.

Ma dove stiamo andando? Questa è la domanda che si pongono i filosofi, ma anche gli spettatori di questa immondizia di remix di cartone animato vintage attraverso l'uso spregiudicato della clonazione vocale. Persino io sono una voce di qualcuno che forse è defunto e che, se sapesse, si vergognerebbe tantissimo di sapere che quella

0: che era una fiaba per bambini, è divenuta una porcheria di violenza verbale e fisica. Però c'è chi ci sta sballando. Quindi il popolo sovrano ha deciso. E proseguiamo con un'altra agghiacciante puntata. E chissà che cazzo succederà oggi.
1: Occupato!
2: Ma Dio santo! Ma è possibile che ogni volta che devo cagare c'è qualcuno nella latrina?
1: Ciao Heidi! Aspetta ad entrare! Stamattina mi sono svegliata con lo squacquerone dal culo! Mannaggia alle perette per il sesso anale!
2: Ma che schifo! Ma non potevi andare nei campi?
1: Senti, signorina, un po' di rispetto per gli adulti. Mica sono una capretta che faccio la cacca nei campi.
3: Infatti non sei una capra, ma una vacca.
1: Che cazzo ridi, stupido? Queste battutacce falle a tua madre.
2: Non vi sopporto più. Siete un branco di bestie fuori controllo. Vivere qui dentro è divenuto un inferno.
4: Uè, buongiorno, facce di merda. Mamma mia, ma perché avete quelle facce da cazzo già di prima mattina? Ciao, spostatevi che devo cagare.
1: Aspetta, nonno!
5: Mamma mia, che fetore! Ma che cazzo è successo qui dentro?
4: Cristo, ma lì dentro non si riesce a respirare. Chi si è cagato il cadavere di Julio Iglesias?
3: Ma Julio Iglesias non è morto.
4: Perché non è entrato lì dentro? Altrimenti lo sarebbe, e come?
2: È stata la tua Kush! Quella troiazza della Rottenmeier! Che schifo, cazzo!
1: A chi hai detto troiazza?
2: Ehi, ma guarda un po' chi si è comperata la rivoltella. Ma da quando sei diventata una bad girl?
1: Da quando sono stanca di essere vessata da una sporca nana scalza che pensa di essere il capo di sto cazzo.
2: Ops, guarda che casualità. Ne ho una anche io. E adesso come la mettiamo, troiazza?
4: Ehi, calme bastard. Nessuno si sparerà stamattina. Devono passare i carabinieri per la firma dei domiciliari. E se trovano gente che si fezza pallottole, finisco a farmi il gabbio per 3 anni.
1: Non ho alcuna intenzione di abbassare l'arma. Sono stanca di battere per voi e farmi trattare di merda. Metti giù la canna, nonno. Oh, ci sono pallottole anche per te?
3: Beh, a questo punto penso alla mia pellaccia. Fermi tutti e non vi muovete finché non esco da questa stanza. So che avete delle mire di merda e non voglio farmi seppellire perché la troiazza si è cagata a una capra morta.
4: E che cazzo? Anche tu, Peter. Che palle. Ancora sto cazzo di stallo alla messicana. Ma com'è che non avete i soldi per piangere e avete tutti un ferro lucente dietro la cinta? Ma non potete comperare della farina per fare il pane invece di spendere soldi in piombo,
2: E ora che si fa?
1: Vi scanno tutti e scappo con Clara in città con i 4 spicci che avete.
6: Ehi, ma cos'è questo casino?
4: Cristo! Ma quella cazzo di ragazzina si alza solo per prendere piombo?
0: Ma basta per Dio con sto stallo alla messicana. Me lo sogno anche di notte. Ma perché non vi sparate subito come si fa nella realtà? Possibile che ogni cazzo di episodio vi minacciate come dementi e poi chi viene ingozzata di buchi è la strongoletta mezza ticappina. Giuro che se anche nel prossimo episodio c'è uno stallo alla messicana, chiedo a ChatGPT di cancellare il file della mia voce dal software. E non scherzo.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Bene, bene, silenzio, neanche posso iniziare, allora! È una roba vergognosa, è una roba vergognosa. Dicevo, bene, benissimo, il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che tutte le mamme vorrebbero partorire al contrario. Il George Clooney che beve il caffè corretto Bamba, l'unico inimitabile, l'uomo talmente insuperabile che sa di tonno, il bellissimo, ma che dico bellissimo, il super bellissimo signor Infausto! Tagliatevi il cazzo, schiaffeggiatevici in onore del signor Infausto, tutti dai, tribunale gonfiabile.
3: Signor giudice, posso fare una domanda?
2: Certo, ci mancherebbe.
3: Ma io servo? Perché ciò avrei da fare. Non so se... Servo?
2: Ma dai,
3: signore,
2: non
3: so. Signore il coglione, servo?
4: Allora, allora mi capo con questo processo, no?
3: Questo si è capito però.
2: Signore Ercoglione, cosa le è successo? Come mai parla così? Ha fatto un pompino a Luca Giurato per caso?
4: Ma no, questa figlia di troia mi ha rovesciato la lingua. Non posso fatica a parlare.
2: Mi dispiace, signor Erculone, ma non la capisco. E quando non capisco mi arrabbio. E c'è una sola cosa che mi fa sfogare: una bella scossa della sedia elettrica. Allora, signor Infausto, visto che questo analfabeta non riesce a spiegarsi, ci dica lei, con la sua voce soave, come mai questa merda pelosa l'ha trascinata davanti a questa corte?
3: Sì, allora, un attimo,
2: scorreggiato.
3: Un attimo, signor giudice, che devo leggere il foglio.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: Allora, eccolo qui. Credo che il signor Ercole sia leggermente infastidito dal fatto che l'ho drogato per staccargli la lingua e rimontargli al contrario. Ma così. Sì,
2: ma. Ma che genio, ma che genio, ma che genialità, ma che sublime inventiva. Mi verrebbe voglia di strapparmi questa toga e gettarmi in ginocchio ai suoi piedi per farle il pompino migliore della sua vita, lo sai?
4: Che schifo, ma che cazzo mi dici, sua figlia di bussara? Prendi in culo, l'hai detto tua madre, l'infame. Porco, la voglia la finire, bastardo. Io ho la lingua al contrario, porca dire queste cose di cazzo, sono subito. Farlo. Cosa cazzo direte? Io sono conciato così, ho la lingua al contrario,
2: cosa dice, signor Infausto?
4: La stai dicendo, no, la ti capisci quello che sto messendo via del signore, perché ho un problema alla lingua, veramente, non ce l'ho al contrario.
3: La sta insultando, signor giudice. Lo scossi, lo
4: scossi.
2: Scossa! Beh, ritorniamo a noi, signor Infausto. Ha per caso dei testimoni da chiamare in sua difesa?
3: Certo, chiamo a testimoniare Dio!
5: Signor giudice, signor Infausto.
4: Tutto questo non è possibile.
3: Adesso ha anche bestemmiato tutto il tempo, bravo.
2: Benissimo, benissimo. Signor Dio vuole spiegare a questa corte perché dovrebbe assolvere il signor Infausto?
5: Semplice. Perché il signor Infausto è bellissimo.
3: Ale!
4: Non è possibile, questo non è Dio, è un impostore. Non può essere vero.
5: Lo scossi, per favore, signor giudice. Lo scossi.
2: Ma come negarle questo favore, signor Dio? E che scossa sia! Bene, bene, bene, siamo soddisfatti della sua testimonianza. Può andare, signor Dio.
5: Grazie, signor giudice.
3: È inutile che parla.
2: Basta starnazzare, signor Erconato di merda. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, in linea alla pubblicità. Ehi tu, sei stanco del solito pane che sa di pane?
6: Minchia l'hai detto, fratello.
2: Vorresti qualcosa di più audace con cui prepararci i tuoi sandwich?
6: Esatto.
2: Benissimo, perché sta per arrivare Pano, il pane che sa di ano.
6: Ed era ora, direi.
2: Pano, il pane che sa di ano.
6: Merda, sei buono.
2: Bene, benissimo, buonissimo. Ho mangiato anch'io a pranzo un pezzo di pano. Un saporino di merda, delizioso. Silenzio, non la capisco, ignorante. Silenzio. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quel rotolo di merda del signor Erculone di avergli staccato la lingua e rimontata al contrario. Ascoltata la testimonianza del maggior deus del signor Infausto, questa corte assolve l'imputato con un risarcimento di 13 milioni di euro!
3: Non c'è una voce più limpida che si possa scapire.
2: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 6 anni di reclusione nel cassonetto dell'umido sotto casa di Gigi D'Alessio. Obbligo di staccare a morsi tutte le gomme da masticare spiaccicate sui marciapiedi di Milano fino al 2045.
4: Non sono neanche vivo.
2: E obbligo di farsi prendere a colpi di cazzo in faccia da un elefante a partire dal 30 settembre 2017 fino al 18 gennaio del 2071. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Una bella scossa.
2: Scossa.
3: Venga, signor giudice, venga che le offro un pippotto.
2: Oh, certo, con piacere. E anch'io le offrirò un mio pippotto.
3: Siamo fatti l'uno per l'altro.
4: No, siete fatti e basta.
3: Vatti, capito.
2: Questo l'ho capito, però, signor Erculone. Altro scossa.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri. I nostri due tamarri della periferia milanese chiameranno i venditori di catene per legare lo zio a delle cose. Troppo forti, sti due scemi di merda.
2: Benvenuti, siete in linea con Negozio Zerolo.
3: Andiamo di squilli fa. Mitragliatore.
4: È veloce, ma è veloce.
3: Proprio accanito. Proprio.
4: Dai, dai, dai. L'ansia proprio. Vai.
3: Pronto? Pronto? Oh, vi siete mai accorti che avete il telefono che fa degli squilli pazzi?
5: Pronto, dimmi.
3: Sì. Mica, è proprio l'educazione, dove l'hai imparata, nella giungla. Senti, ascolti, mi servono delle catene per incatenare un cristiano. Delle catene forti che riescano a tenere, diciamo, una persona mezza imbazzita.
5: Beh, ho delle catene grosse.
3: Sì, allora bastano secondo te per circolare intorno a un cristiano legato a un letto?
5: Vieni qua e poi vediamo, va bene, con permesso che c'è gente.
3: Con permesso, che sei del 700, quel cazzo fa? Tu, ma sai che le catene le uso per spaccare quella fa? Cretino, accatena a te, accat... Oh! Oh! Parla un Gigio Calato così, come cazzo parla dopo Gigio?
4: Pronto?
6: Sì.
4: Sì, signora, salve, buongiorno.
6: Buongiorno.
4: Come sta? Tutto a posto?
6: Sì, ciao.
4: Ciao, ciao. Senti, tu, sì. Come va?
6: Sì, tutto bene, dai.
4: Ti fai succhiare la pancia, te? Un succhiamento, ma proprio forte. E distacco proprio l'ombelico. Oh, pronto? Pronto?
3: Secondo me ha detto di no.
1: Tamarri.
7: Pronto?
3: Sì, salve signora, senti, voi avete tutti i materiali edili?
7: Sì,
3: dimmi che. Non mi trattare come uno scemo, cioè è una domanda che ho fatto. Volevo sapere, siccome ho bisogno di angolare...
7: Materiali edili, noi vendiamo solo ferro, carpentieri in ferro.
3: Però c'ho mio zio che, non lo so che problema ci abbia, è convinto di essere mezzo lupo mannaro. Ah, voi avete tipo cose di ferro che si possono lavorare per creare un contenimento per lupi mannari?
7: Va bene, ok.
3: Si può fare comunque col ferro questi contenitivi per lupo mannaro?
7: Sì, penso di sì.
3: Ok. Ok, esatto. Grazie, sì.
7: Prego, salve.
3: Grazie, gentilis. Sto a parlare!
1: Tamarri.
4: Sì, salve, la ferramenta?
8: Sì.
4: Sì, salve, senta, buongiorno. C'è un'informazione, a me servirebbero delle catene grosse.
8: O centro commerciale o ferramente generiche ben fornite.
4: Ma mi dia un consiglio, visto che lei è del mestiere. Poi sì. Chiamo uno che vende le catene. Io devo incatenare mio zio? Che lo devo bloccare tutto. Le trovo le catene, perché devo incatenarlo, perché lui adesso è convinto di essere lupo mannaro.
8: Ho capito. Centro commerciale, trovi tutte le misure.
4: Va bene, sei stato gentile, coglione.
8: Ci mancherebbe, ciao, grazie.
4: Ciao, scemo, ciao.
3: È brava sta persona.
4: È brava, però, questa persona è una persona educata che rispetta la gente.
1: Tamarri.
3: Sei malata? Pronto?
9: Sei malata, sì, italacchia.
3: Mi spiace che sei malata, posso fare qualcosa? Io ho chiamato perché volevo delle catene. Sì. Non pensavo. Lo so, però. Ma lei proprio così al primo che telefona gli dice che è malata?
9: No, dita l'altro.
3: Senta, mi scusi, allora ripartiamo da capo nella conversazione, va. Sto cercando qualcuno che ha le catene o le produce o che ha disponibilità per aiutarmi, che devo fare un acquisto piuttosto importante di queste catene.
9: Sì, catene zincate normali?
3: Basta che siano resistenti, perché praticamente c'ho mio zio che deve prendere il treno da Milano a Reggio Calabria e praticamente si deve incatenare al tetto di questo freccia rossa, no? E volevamo queste catene abbastanza resistenti, lui con le valigie proprio sdraiato che si incatenava al freccia rossa.
9: Sì, ok, ho capito, però mi sembra che noi per questo non abbiamo le catene per questo uso.
3: Perché sono, si spezzano?
9: Sì, non reggono, certo, 300... sono troppo debole.
3: Ah, perché lui viene sparato a 300 all'ora fino a Reggio Calabria, effettivamente deve avere un attimo di resistenza la catena, capito. E chi produce le catene per incatenare mio zio a Frecciarossa fino alla Calabria, secondo lei?
9: Purtroppo non le posso aiutare, va bene?
3: No, non va bene, che servizio è, scusa.
4: Massimi, chiedili delle catene per il cavallo.
9: Allora, se voi volete prendere qualcuno in giro, allora io adesso metto giù, ok?
3: parla da sola, signora. Forse aveva ragione lei che è malata, perché che cazzo sta
9: sì.
3: dicendo?
9: Sì, sì, io sono fatta malata. La domanda.
3: Ah, allora vedi che avevo sentito bene, che stavo parlando.
10: Tamarri.
8: Pronto, Fermenta?
4: Ehi,
8: Fermenta, dica.
4: Buonasera.
11: Parla così, hai sentito?
4: Pronto?
8: Dica.
4: Senta, un'informazione, lei ha le catene? Catene a nastro, diciamo, che si possono comprare su misura, tipo un metro, due metri.
8: No, ma catena per cosa?
4: Devo incatenare mio zio a un cavallo. Devo
8: ce l'ho, venga a prendere.
4: Ah, ce l'ha, però senta un'informazione. Adesso, a parte gli scherzi, perché mi serve una catena abbastanza resistente, che noi lo mettiamo su sto cavallo di legno finto, su un rullo, e sì, lo facciamo andare giù, lo catapultiamo giù dal burrone.
8: Venga, che ce l'ho, venga a prendere.
4: Ce l'ha le catene?
8: Ce l'ho.
4: Massimino, abbiamo trovato il signore che ha le catene. Oh, coglione. Oh, faccia di cazzo!
12: Andate a fare il culo, vai tua mano, te lo cuffi la da puta! Vai si fude!
4: Ma che cazzo sei, indiano?
12: Fila da puta, vai tua mano, te lo cu! Mi sa un ducaraglio!
4: Ma che cazzo?
3: È un vampiro! Usa il paletto nel cuore, un vampiro!
4: Scappa, Massimino! Massimino, a posto per le catene, ok?
3: A posto, adesso vado a preparare lo zio che lo spoglio.
4: Vai, ciao Massimino! Ciao!

0: only on 105. Disco Retto.
1: Se fossi mia,
0: Disco Retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua ed è dedicata al suo fidanzato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del Punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarli, la Madonna! O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. Che troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone. Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Promiscua. PS. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... Cosa vorresti per regalo da infilarti nel culetto? Forse un palo della luce oppure...

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Buongiorno. Va ora in onda un nuovo episodio dei Itamarri. Oggi chiameranno i rivenditori di prodotti per la bellezza e igiene perché sono alla ricerca di sapone per la minchia.
1: Tamarri.
3: Con chi parlo?
4: Ciao, sono Giovannino. Senti, negozio di intimo, profumi, quelle robe là? Per detergenti, sì. Ciao, senti, ho un'informazione che mi serve un... come si chiama? Una roba intima alla menta. Ce la, lo vendete voi in negozio?
3: No.
4: Non ce l'hai per lavarsi il c***o?
3: No.
4: Perché mi serve fresco alla menta, che la mia ragazza gli piace sentire il fresco nel, nella grotta. E che cazzo ridi, scema? Non ho capito. Ce l'hai qualcos'altro gusto? Cogliona? Ma che cazzo pensa che ha chiuso sta cogliona?
5: Oh, ma se vuole il fresco nella grotta, quella zoccola della tua ragazza, che cazzo vuoi?
4: Appunto, oh, sta zoccola.
1: Tamarri.
4: Uè, zoccola, che cazzo fai? Chiudi il telefono, ho capito. Ma pensa a te, sta cretina, va, chiudi il telefono, cogliona.
6: Buonasera, sono Barbara.
5: Pronto, sei quella che vende le robe per lavarsi?
6: Come?
5: Sei quella che vende le cose per lavare persone e cose, i prodotti.
6: Ma che ti serve?
5: Perché sto cercando il lavaciolla, quello mendolato.
6: Eh?
5: Sto cercando il lavaciolla, il cospe, il lavacazzi, quello però la menta, mendolato.
6: Non ho capito.
5: Il lavacazzi, dai, quello che per sciacquare, diciamo, la ciolla, la minchia. Pronto?
6: Pronto?
5: Sì, stavo dicendo alla collega, perché la mia fidanzata si è fissata su una cosa, no? Stavo cercando un market, un coso che vende il lavaciolla, il lavacazzi alla menta.
6: Non ho capito, cosa deve lavare?
5: Oh ragazzi, ma è così semplice, non mi fare essere maleducato, che
6: ma
5: sei anche la signorina.
6: Lava
5: cazzi, dai, lava cazzi, lo sa pure per lavare i cazzi, però la
6: mia. Ma detergente intimo?
5: Brava, sì, scusa, io non è che con l'italiano proprio
6: dire detergente intimo, non bisogna usare termini così.
5: Come si scrive detergente intimo?
6: Detergente. Se vuole, sì, c'è il detergente intimo alla menta.
5: Ah, perfetto, è quello che c'ha. Ma, scusa la domanda, non voglio che mi prendi per un pazzo, però voglio chiedere, cioè, è rinfrescante, però se una se lo ficca, diciamo, nelle fauci, non è che gli rimane qualcosa mendolato? Tipo
6: no, non dovrebbe, teoricamente.
5: Perché la fidanzata si è fissata e vuole farsi sta cosa con il detergente intimo alla menta.
6: Sì, sì, comunque c'è, non si preoccupi.
5: Ok,
6: sono
5: ok.
6: Tutte le profumazioni come le vuole, quelle che vuole, quelle che ci sono.
5: Cioè, c'è anche che profumo c'è, Coca-Cola?
6: Sì, anche quella, volendo, come no.
5: Ah, che la minchia sia di Coca-Cola, bellissimo. Va bene, allora vengo a prenderlo, insomma, dai.
6: Quando vuole, siamo aperti.
5: Perfetto, allora cosa faccio? Gli dico, sono quello della vacanza alla menta?
6: Detergente intimo, sì, certo.
5: Ok, va bene, grazie signorina, salve.
6: Arrivederci, salve.
5: Salve.
4: Non l'ho sentito, stavo morendo.
1: Tamarri.
4: Sì, salve, il negozio che vende i prodotti per la casa, detersivi, shampoo, quelle robe là?
7: Sì?
4: Sì, ciao, senti, io volevo un'informazione, avrei bisogno di capire perché la mia fidanzata mi ha detto di cercare un prodotto per, come si chiama, la zona sotto l'ombelico, come si chiama, una roba intima mi ha detto, per lavarsi. Non so come. Lei mi ha detto di chiedere se c'era un prodotto alla menta, un qualcosa di fresco per rinfrescare bene la zona, la ciolla, il pacco, no?
7: Sì.
4: Perché lei dice che vuole provare a farsi ficcare tutta mentolata.
7: Ci sono i prodotti rinfrescanti, dove venire in punto vendita e vedere.
4: Però io volevo capire da lei che li vende questi prodotti, ma se io mi faccio l'intimo con la menta, mi sente?
7: Sì.
4: Però poi dopo se per caso facciamo le cose, non è che poi gli brucia la ciornia?
7: No, assolutamente, quello va sciacquato.
4: Dopo che lo sciacquo, non è che poi dopo si irrita e gli viene, che cazzo so, come la casa della solitudine di Superman, tutto di ghiaccio?
7: No, assolutamente, assolutamente no.
4: Rimane, perché tu hai già provato, no? per capire, che magari per esperienza se hai provato.
7: No, io non l'ho provato, però so per che non succede nulla, perché, tranquillamente. Perché mi è tranquillo, cioè non rimane nulla per il prodotto, lo sappi.
4: Ok, perché una volta la mia fidanzata se lavate i denti prima di farmi un pompino, amica, mi ha ghiacciato la cappella. Freddo incredibile. Pronto?
5: Ma anche la gente proprio non sa servire.
4: Non sa servire proprio, perché ha detto cose vere poi.
5: Pronto? Salve, avete prodotti per l'igiene?
8: Sì, sì.
5: Sto cercando uno sciacquazoccole, praticamente quello per lavare la fregna delle donne.
8: Ce l'abbiamo.
5: Ok, ma senti, ce l'hai anche aggressivo, perché sto frequentando una che secondo me chiappa più cazzi di una
8: No, mi dispiace, aggressivi no, ce li ho tutti delicati.
5: Ma se ne uso tanto, perché c'ha questo puzzo di ventre di balena, che è una roba che non si può capire. È una bella figa, però puzza come una canaglia. Se mi spalmo sulla cappella, tipo il sapone quello per i cazzi con la menta, ci do una stranfata in fregna, no? Si dà una bella spuzzata
8: Può
5: via.
8: Può darsi pure che faccio.
5: Tipo spazzacabile.
8: Bisogna provare.
5: Ma tu hai mai ficcato i cazzi con l'affare alla menta? Brucia?
8: No, io.
5: Allora, prendi il culo. Senti, allora vengo là, magari mi prende. Se c'è quello mendolato per sciacquare i cazzi, e poi se c'è qualcosa per la fregna.
8: Va bene, aspettiamo, vieni qua.
5: Va bene, mi riconosci, sono tutto depilato.
8: Questo a me non interessa come sei.
5: No, ma io non mangio i cazzi, io butto proprio come i pazzi. Sono tutto depilato pure, perché quando vado a fare le orge mi lancio in mezzo alla gente e scivolo come sul sapone, minchia, sono
8: una cosa.
5: Madonna, prendo proprio la con la fica, faccio così con le mani. Sto trotto arrapato. Arrivo.
8: Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Andiamo a vedere oggi che fa la famiglia Adams. Gomez, grazie al suo fiuto per gli affari, è guru del Bitcoin e senatore del Movimento 5 Stelle. Morticia, grazie al suo aplomb, è opinionista fissa di Uomini e Donne e testimone al mondiale della dieta tisanoreica. Il cugino It, mai visto in volto poiché è completamente ricoperto di peli, per seguire la moda si è completamente depilato tranne due lunghissime sopracciglia a forma di gabbiano. Lerch, fedele maggiordomo, lavora part time in un call center per il solo fatto che l'unica parola che sa dire è
2: chiamato.
1: Zio Fester, grazie alla sua capacità di accendere le lampadine con la bocca, lavora come ricarica batterie di smartphone in un McDonald's. Mercoledì, grazie alla sua pubertà lolitica, è influencer di locali fashion e alla moda e ha cambiato il suo nome da mercoledì a venerdì sera. Pugsley, bullizzato a scuola perché ciccione di merda, ha sfruttato la sua passione per le torture e attualmente è arruolato nell'ISIS come Foreign Fighters. Mano! E niente, fa le seghe in un massaggio cinese.
3: They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky, they're all together ooky, the Addams Family.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
4: Dei zizzagnate, delle!
3: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura. Ah.
3: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
3: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
3: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere a me.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
7: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
8: Togli il dito dal portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
8: Mi schiaccia il 7, per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
5: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
8: Signora, pazienza un attimo.
9: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le
8: scendere. Scendere, che sono a 3 piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
8: Ma chi se ne frega?
9: Ma calpesta, allora faccio che spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
3: Permesso!
9: Spazio,
3: ma
9: dove ci vuole entrare?
3: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagnamen?
3: Sono Zizzagnamen! Piacere!
6: Facciamo entrare!
3: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
3: Ah, Uzzamor, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
1: Molla un petone e attende la reazione della gente.
3: È stato lei, signor Zizzagnamen!
9: Lei
3: si sente la puzza di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
3: Aia!
9: Vada fuori, maiale!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
9: Maledetto vecchio!
5: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
9: Era 2 piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
9: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
9: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
5: Non guardi me, io non ce l'ho.
9: È stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose
9: allora,
3: qua.
9: Prendiamo quello del cadavere.
3: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Suflone. Una specie di grossa capra molto pelosa e molto puzzolente, ma particolarmente abile nei bocchi. Faina 00. Unico animale in polvere, utilissimo per creare altri animali. Basta aggiungere un po' d'acqua e la faina 00 può diventare un pane da caccia, una pizzanzara o un trancio di focaccia monaca, saltuariamente usata come taglio per la focaina. Puzzola. Raro animale che produce una merda spalmabile al gusto di formaggio, ottimo con le noci. Spermellino. Sbocca da tutte le parti. Lontrans. Per anni i magizoologi si sono interrogati sugli animali di questa specie. Esaminati superficialmente, infatti, gli esemplari di Lontrans sembrano tutti femmine, ma sotto sotto molti hanno il cazzo. Cabriolo. Mite erbivoro delle foreste. Durante la stagione estiva può scappottare la parte superiore del proprio corpo, lasciando intravedere il cuore a forma di bella fica bionda. Scimmia bobobo. Primate molto, molto, molto somigliante a Vieri. Per distinguerlo dall'ex calciatore è sufficiente porre una domanda qualsiasi. Se la risposta è comprensibile, allora è sicuramente una scimmia bobobo. Wonder Bradipo. Sarà pure un primate basso e peloso, ma minchia c'è un paio di tette che levati. Lapo d'olio. Appartenente alla famiglia dei cetacei, il lapo d'olio segue l'emigrazione dei grossi banchi di plankton. Li stende su uno specchio e se li pippa con un imbuto ficcato nel naso, posto sulla sommità del capo. Durante il periodo dell'accoppiamento è praticamente impossibile vedere il lapo d'olio. Infatti ha l'abitudine di rapirsi da solo per scopare. Civettel. Uccello rapace velocissimo che corre, corre, corre, sembra in vantaggio ma poi non vince mai un cazzo. Dumongo. Grosso animale marino dall'espressione non troppo intelligente, proprio c'ha la faccia da dumongo. E chiudiamo il nostro appuntamento con il furettoscopia. Piccolo mammifero predatore, il furettoscopia è sconsigliato come animale domestico perché tende a fare la tana dentro i buchi del culo. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Qualche giorno fa, Wender al comune di Milano ha dovuto rifare il documento di suo figlio di 10 anni. Ha dovuto utilizzare la cabinetta delle foto, che gli ha fottuto 1 euro, e prima di lui aveva fottuto 4 euro ad una signora. E pensate che la cosa assurda è che la macchinetta è dentro al comune, e loro lo sanno, ma dopo ad ogni furto ti dicono di chiamare a quel numero che ha sede a Roma. Ma secondo voi, per 1 euro, uno si farebbe tutto questo sbatti? Ovviamente no! Ma a questo punto la vendetta sarà spietata con Massimino e Giovannino.
1: Tamarri!
3: La invitiamo a rimanere in attesa.
4: No!
3: Un operatore le risponderà appena possibile.
4: Ti sparo!
3: Grazie.
5: I soldi, mi devono dare 1 euro, sti merda.
6: Buongiorno, sono...
4: Senti, signorina, salva, ho avuto il suo numero da una signora
5: della macchinetta delle foto.
4: Per le macchinette delle foto.
6: Il codice della cabina, per favore.
5: Un attimo, aspetta che te lo do.
6: Mi serve il codice, gentilmente.
5: Non lo so, io come faccio a capire dove è il codice?
6: All'interno della cabina, dentro il monitor in basso.
4: Le tende della cabina.
5: Ma dove c'è la tenda?
6: Signora, dentro la cabina, dove lei si inquadra di solito?
4: In basso a destra e in basso a sinistra.
6: Signora, in basso, non c'è né destra né sinistra. In basso, dentro nello schermo.
5: Aspetta che guardo... Nello schermo?
4: Nello schermo.
5: Guardo in basso a destra. C'è la sedia con la rotella.
6: Signore, deve guardare dentro lo schermo, dentro il monitor, in basso. C'è scritto C-E.
4: C-E. C'è. C'è. C'è.
5: C'è.
4: No, devi guardare c'è. C'è. C'è, c'è un numero.
5: Ah, l'ho trovato.
4: Dai
6: giù.
5: 7 8 2 3 3 4.
6: No, signore, non è questo. Questo è il codice QR.
5: Quanti numeri è? Così capisco.
6: Massimo 5.
5: Ok. 1 5 5 8.
6: Sì, dica 1 5 8
5: 6
6: sì.
5: 2.
6: La macchina sta alle roncadelle?
5: Sì, esatto.
6: Lei che ha messo il gettone, che ha messo?
4: No, praticamente doveva farsi una foto.
6: Perché gli sì, questa non è una macchina fotografica, eh.
5: E cos'è?
4: E che cos'è, scusa?
6: È un gioco. 1, 5, 8, 6, 2 è un gioco.
4: È un gioco? È un gioco che fa le foto?
6: Signore, un gioco per i bambini.
5: Ma che gioco è? Scusa, non ho capito. Io gli ho dato il numero che c'è qua nella cabina.
6: 1, 5, 8, 6, 2 non è questo. Allora... mi risulta che è un gioco, il numero che mi ha dato.
4: Allora,
6: 15,
4: signorine, parliamoci chiaro. Allora, già perde sto tempo per 3 euro è una cosa che proprio sto imbazzendo. Io è un attimo che la buco io sta macchina, io ci sparo sopra, Sto sparando. Guarda che la buco tutta sta macchina, sta andando fuori di testa io, Devo fare 3 foto e devo portarle in tribunale.
5: Ci abbiamo messo i soldi, ci deve dare il resto sta macchinina. Come si chiama?
6: Scusi?
5: Come si chiama sta macchina? La macchina fotografica.
6: Signore, se lei... Signore, scusi, AO non è che ci conosciamo e siamo amici,
5: No, ma AO, l'ho detto alla macchinina, ma AO!
2: Ovviamente i tamarri stanno cercando di stare calmi perché sono al telefono con una signorina e per non farsi denunciare devono cercare di tenersi la vittima buona. Ma tanto a loro non gliene frega una minchia perché sono due ignorantoni del cazzo.
5: Allora, come facciamo qua? A me mi deve dare il resto, non me lo dà. Se no la macchinetta non mi dà il resto, chi me li dà i soldi?
6: Se io non so il codice della macchina non le posso dare adesso, non ho capito che codice c'ha la macchina.
5: Ma non mi interessa a me, io le dico dove sono, lei lo capisce dove sono. Guardi,
6: signore,
5: nel computer.
6: Abbiamo 8, 4, 5, signore, se lei vuole giocare abbiamo 5.000 macchine in tutta Italia.
5: Allora innanzitutto a me non me lo devi dire giocare perché io ho messo i soldi, quindi tu adesso in questo momento c'hai i miei soldi, saccagnata del c***o.
2: Avete sentito? Sono proprio due coglioni. Ma non finisce qui. Andrà peggio, molto peggio.
5: Lì dentro ci sono i miei soldi, me li devi dare, hai capito? C'è 1 euro e me lo devi dare, sono i miei soldi. Tu mi hai inculato i soldi e adesso tu te la sbrighi. Ti dico dov'è la macchinetta e tu mi fai... schiacci un tasto e mi fai dare i soldi.
6: Devi fare tutta la pratica.
5: E che pratica devo fare, signora?
6: Le devo mandare un link dove devi compilare un modulo.
5: Che cazzo è il link?
6: Signore, mi devi dare prima il numero della macchina.
5: La macchina? E che numero devo dare della macchina? Se la macchina è ferma.
6: Allora,
5: signora, senta, facciamo così. Ritorniamo indietro, così ci capiamo meglio. Io le dico dove sono. E lei nel computer.
6: Esatto.
5: Ok. Allora le dico. Aspetti un attimo, che lo dico al mio cugino. Massimino!
4: Aspetta un attimo, che sto cercando di dare forse i soldi!
5: Lascia stare, cerca qua col telefono su Google. Cerca municipio. Milano.
4: Ma guarda te, se io devo perdere la mattinata per 4.000 lire del cazzo.
5: Scrivi municipio te, che le dico la via alla signorina, che gentile. Il comune di Milano.
4: È qua, è
5: municipio
4: qua.
5: 3. E dimmi la via.
4: Oh, ma non ti devi accazzare con me. Oh, ma sei nervoso stamattina.
5: La via? Aspetta, aspetta un attimo. L'ho trovato.
6: Dica.
5: Aspetta. Sì. Aspetti,
4: Oh, sai che mi hai stufato. Oh, aspetta un attimo, che vado in macchina, aspetta,
5: Via Sansovino. No, non andare alla macchina, aspetta.
4: No, troppo tardi.
5: Cosa fa?
4: Ma rotti i coglioni.
5: Ma no, ma gli stai bucando i vetri.
4: Ma me ne frega un cazzo. Te l'ho detto che l'ho bucato sta macchina del cazzo.
5: Basta, che l'hai rotta. È rotta!
4: Da te un caricatore mi è costato 20 euro!
5: Signora!
6: Mi dica!
5: A posto, è uscita la moneta!
6: Vabbè, la prossima volta magari ci siete più educati, va bene, buonasera!
5: Ciao, ciao!
4: Bene, ha risolto i problemi, sei contento che c'è la moneta?
5: Ti offro un caffè adesso! Però mancano 20 centesimi, perché è 1,20 euro il caffè!
4: Ah sì, aspetta! Adesso hai anche i soldi!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma va!
1: Lui è sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è

0: Sì, pronto.
1: Gabriele?
0: Sì.
1: Ciao, sono Luca Alba, come stai? Tutto bene?
0: Ciao, bene, sì, sì, bene.
1: Ti disturbo?
0: Dimmi tutto.
1: Allora, senti, vabbè, non so se ti ricordi di me, ci siamo conosciuti anni fa, quando eri, stavi facendo Ballando...
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, sulla Rai, insomma, che io ho diversi amici lì. Io produco tartufi e avevo chiesto di te se era possibile fare delle pubblicità, insomma, dove appunto tu come comico, come artista intervenivi.
0: Non mi ricordo sinceramente.
1: Allora te lo spiego subito. Sostanzialmente io produco tartufi, siamo i numeri uno, Alba. Alba.
0: Oh, quello me lo ricordo, quello me lo ricordo.
1: Ok, perfetto. Adesso stiamo facendo il tartufo spalmabile. Siccome siamo sbarcati negli Stati Uniti con appunto il tartufo, noi produciamo più che altro il tartufo bianco, che è quello un po',
0: certo,
1: più pregiato.
0: Bene, bene, sono contento.
1: Volevo capire se tu eri interessato a fare qualcosa con noi. Una
0: guarda, perché no?
2: Perché no?
0: Parlammo, adesso che mi ricordo, noi ne abbiamo pure già parlato di questa cosa.
1: Infatti.
0: Però chiaramente era in fase di... Ti ricordi, no? Era in fase di...
2: Ma chi?
1: Ecco, volevo ovviamente parlandone con te che sei del settore, capire come creare un connubio tra tu, la tua comicità e il tartufo spalmabile, nel senso che poi...
0: Quello, guarda, poi lo decidiamo, ma intanto vediamo prima se la cosa appunto è fattibile e se la cosa... A me interessa, per carità, poi vediamo come interagire con quale personaggio, come, in che modo...
1: Certo.
0: Sulla parte artistica ci sentiamo noi.
1: Ok, e un'altra cosa, noi abbiamo un budget di 100.000 euro, quindi dovrebbe essere consono a quello poi che è il tuo cachet, no?
0: So che le cifre dipende pure dai tipi di prodotto, dalle cose, quindi non ti preoccupare.
1: No, esatto, nel senso, guarda...
0: La Barilla è un certo tipo di... oppure la Team, sono società che investono veramente tantissimo.
1: No, ma noi investiamo tanto, Gabriele, ti dico la verità, però... è un nuovo prodotto, non so come andrà. Noi come se fosse come i tartufi, abbiamo fatto la pubblicità con Clooney, ha suonato Sting. Quindi siamo già avanti, abbiamo investito parecchio. Per quanto riguarda uno spalmabile, che non so veramente che fine farà, è ovvio che io devo stare limitato.
0: Cioè... poi possiamo usare anche veramente pure Tatiana, cioè se tu vuoi.
1: Esatto, voglio fare una cosa lunga, voglio fare anche le feste, voglio portarti con me. Allora, io organizzo una festa a Cala di Volpe, che è sempre il 27, 28, 29, a seconda di come cade il venerdì, di giugno, scusami, sì, sulla mia barca, il Constellation. Constellation, te l'avevo anche parlato, che è una barca di 90 metri.
2: 90 metri.
0: Sì, mi ricordo, tempo fa mi hai accennato un po' di cose.
1: Esatto, che io ho a Cala di Volpe. Noi facciamo questa grande festa dove appunto facciamo questi vabbè, invito tutti gli amici del circo, certo, del golf, piuttosto che, e così sostanzialmente faccio questa festa a Cala di Volpe dove vengono tutti, c'è Bob Sinclair, che vabbè, un amico da una vita, certo, Robbie Williams, l'altro cos'è, due anni fa è venuto DiCaprio, insomma,
3: certo. Okay. Luca
1: sì. Aspetta, scusami un attimo, Gabri, che c'è il mio socio.
3: Sei al telefono?
1: Sì.
3: Non chi è che sei al telefono?
1: Con Gabriele Cirilli, te l'avevo detto che lo chiamavo per il discorso dello spalmabile.
3: Ah sì, ma
1: vabbè,
3: fa cagare però quello.
1: Ma va che, dai.
3: Avevo pensato a quell'altro, James Stunt, quello che faceva fu fu.
1: Ah, quello è
3: presente.
1: Quello è forte.
3: Cioè tipo che lui arriva, spalma sto cazzo di coso e fa fu fu, scompaio.
1: Ah, dai, chiamalo.
3: No, Cirilli mi fa cagare, non è
1: dai,
3: capace.
1: Vabbè, lascialo stare, dai, ciao Gabri.
0: Mi chiami con Radio Monte Carlo, mi chiami, ma secondo te... Ma tu pensi che io non avevo il numero memorizzato?
1: Tu pensi che io non ho un collega pirla? Tu lo pensi?
3: No, però Gabri, sei vittima dello scherzo dello Zodi 105, anche se i numeri
0: grandi
3: sono...
0: grandi, perché per un attimo ho detto, cazzo, allora ho memorizzato male il numero, poi però invece...
1: Sei il numero uno, Gabri.
0: No, voi siete grandi.
1: Io ti ho detto solo una bugia e basta. Solo una.
0: Sei un grande.
1: Che fai ridere. Pronto Giacomo, non ci crederai, l'ho preso, assunto, pensa che voleva 8 euro all'ora, sono riuscito a chiudere a 6, come domestico niente male insomma, se vuoi ti giro il numero e vieni a pulire anche da te, ma mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
4: Il cazzaro.
5: Lo Zodi 105 Radio 105.

0: bene, bene, bene. Benissimo, il caso di oggi ci regala, ancora una volta, l'onore della presenza dell'uomo più bello del mondo, lo Sean Penn senza occhiaie, il Kevin Spacey senza stempia, il George Clooney senza cazzo in culo, l'unico, inestimabile, il super bellissimo, signor Infausto! Spellatevi le mani per il signor Infausto, dai, porca... Dai!
1: Grazie, grazie mio pubblico, grazie, grazie signor giudice. E pensare che questa settimana ci è mancato poco che non riuscissi a commettere il mio reato, una roba...
2: Potevi anche non commetterlo, figlio di puttana!
0: Oddio, un demone travone! Muori, creatura immonda, scossa!
3: Porca... Ma come fa a farmi male anche se ho la forza?
1: Ma non si spaventi, signor giudice, non lo riconosce, è il signor Ercolone, eh.
0: Ah, è vero! Ma ci dica, signor Ercoglione, perché ha la voce di un brasiliano con la minigonna, eh, figlio di grandi puttane?
3: È colpa di questo criminale, mi ha trasformato la voce in quella di Darth Vader!
0: Geniale, genialissimo, signor Infausto. Lei riesce a stupirmi ogni giorno di più. E ci dica, come mai ha trasformato la voce del signor Erculone in quella di Darth Vader di Guerre Stellari?
1: Boh.
0: Mi sembra una spiegazione più che sufficiente.
3: Ma come più che sufficiente? Questo mi ha rovinato la vita. Ho perso il lavoro per colpa sua. Voglio un risarcimento.
0: Vuole un risarcimento? Il risarcimento lo vuole. Eccolo qua, un altro risarcimento. L'ha scosso! Bene, bene, bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per tirarsi un rigone di bamba proprio, eh.
3: La linea dei nasi, eh.
0: Linea alla pubblicità.
3: Questa voce mi fa cattivo.
4: Ehi tu, hai per caso il vizietto di masturbarti 36 volte al giorno?
5: Sì, guarda, non riesco a fermarmi.
4: Vorresti fermarti?
5: Sì, sì, ma non riesco, non riesco, è più forte di me.
4: Tranquillo, ho la soluzione per te. D'oggi arriva il pube di Rubik. Sì, il pube di Rubik è il primo cubo di Rubik costruito attorno al tuo sesso, che non potrai toccare finché non l'avrai risolto.
5: È proprio quello di cui avevo bisogno.
4: Bene, il pube di Rubik. E da oggi anche tu potrai dire:
5: mi sono fatto una se...
6: Ma allora sei un genio.
0: Caso di oggi vedeva quella merda trifolata del signor Erculone accusare ingiustamente il super splendente signor Infausto di avergli trasformato la voce in quella di Darth Vader di Guerre Stellari. Ascoltate le testimonianze, questa corte... Questa corte...
1: E vai, tanto già lo so!
0: Assolve il signor Infausto con pompino accademico!
1: Merda!
0: E condanna il signor Erdito al peperoncino nel culo alle seguenti pene. Allora, un anno di reclusione nel frigorifero di Bear Grylls. Obbligo di infilarsi nel culo una ruota di un tiro ogni volta che gli squilla il cellulare. Fa male, fa male. E infine lo condanna a un'operazione chirurgica per cambiare di posto tra loro l'esofago e il colon. Così è deciso, l'udienza è tolta! Signor Erculone, posso dire una cosa?
7: Sono tua madre.
3: Allora sei puttana.
0: No, scossa, scossa. Scossa!
3: Ah,

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel dolce, rilassante ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei Turbo Boomer, dove tra una gelatina al cedro e un catetere rotto, i nostri eroi stanno guardando le puntate di Zorro.
3: Là sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zorro.
4: Minchia Zorro, lui sì che è un vero eroe moderno.
5: Mi fa sempre morire da ridere quando fa la zeta sulla pancia del sergente Garcia. Ogni volta è sempre un grande colpo di scena. Tu sei lì che dici, questa volta non lo farà, e poi bam! Ti sorprende tutte le volte facendogliela quel sacco di merda.
6: Io ce lo ciucciavo al sergente Garcia.
2: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà, Lord Giolitti.
2: Signori miei, non c'è più tempo di vedere Zorro fare fu fu fu con la spada. C'è un problema ben più grave, il referendum.
5: Ma l'italiano fa così schifo? Non riuscirò mai a capire questa cosa che bisogna sempre dire le parole inglesi. Referendum, AIDS, Greta Thunberg.
2: Regà, che ve lo sto a spiegare a fare? Tanto già lo sapete, c'è sta cagacazzo che si chiama Renata Barbagian e rompe i coglioni. Su, andate a fare ciò che va fatto, ormai non ci sono più bisogni di tante spiegazioni.
4: Non ho ben capito, ma sicuramente avremo tutto più chiaro una volta trovata sta troia, proprio come faceva Matlock.
5: Io ce lo ciucciavo a Matlock.
6: Quella è la mia battuta, coglione. Leggi il copione.
8: Turbo Boomer!
2: E con solo 19 ore di autostrada, fermandosi ogni 5 minuti per pisciare, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer mobile trovano Renata Barbagianna.
9: Non diamo per scontata la democrazia! Ci garantisce il diritto di partecipare alla formazione del nostro futuro collettivo! Il diritto di voto è una delle pietre miliari della democrazia, che consente agli individui di avere voce in capitolo nei processi decisionali! Esercitando il nostro diritto di voto, non solo garantiamo che la nostra voce venga ascoltata, ma contribuiamo anche al più ampio quadro democratico che sostiene i principi di uguaglianza, libertà e responsabilità!
4: Pantaloni coi fiori, capelli ricci, Birkenstock, cartello in mano con scritto votare importante.
6: Direi che l'abbiamo trovata.
5: Prendo la cinghia.
4: No, nonno, aspetta, è ancora presto.
9: Ogni voto è importante, perché plasma in un'ottica collettiva il futuro che vogliamo costruire, salvaguarda i nostri diritti e le nostre libertà individuali, ma soprattutto assicura che i nostri valori democratici durino per le generazioni a venire.
5: Ma noi che cazzo ce ne frega delle generazioni a venire?
9: Oh cazzo, i vecchi di merda sono arrivati?
4: Non siamo vecchi di merda, siamo i potenti.
8: Turbo Boomer!
9: Sì, beh, uguale.
6: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
9: Ma quale situazione? Il grande passo che dovreste fare è alzare quel culo merdoso e andare a votare al referendum.
5: Riprendiamo con le fottute parole inglesi. Ah, prendo la cinghia.
4: Ma aspetta ancora un attimo, nonno.
9: Il voto è un mezzo vitale per determinare il cambiamento. Uguaglianza, diritti civili, giustizia sociale. È l'unico modo per dare voce ai cittadini nel plasmare le comunità, i paesi e i leader.
5: I leader? Ai miei tempi c'era solo un sovrano e le donne facevano silenzio, e soprattutto col cazzo che votavano.
9: Mio Dio, nonno, che ignoranza dilagante! Tenetevi un minimo al passo, dai, siete già morti!
4: Non serve un cazzo votare.
9: È per colpa del ragionamento dozzinale come il tuo che nell'ultimo referendum non abbiamo neanche raggiunto il quorum.
5: Io ho 12 bypass al quorum.
9: Quando questo paese marcirà di vecchiaia, ricordatevi dei soldi di denaro pubblico per dare un diritto a tutti coloro che con questo diritto ci si puliscono il culo. Fate schifo!
6: Io ce lo ciuccerei.
9: A cosa? A chi?
6: Boh, era da un po' che non lo dicevo, però.
4: In ogni caso, questa cagacazzi parla troppo.
5: Prendo la cinghia?
4: Sì, nonno, prendi la cinghia.
5: Prendo la cinghia!
8: Turbo!
2: I Turbo Boomer danno a Renata una raffica di cinghiate infinitamente superiore all'affluenza dell'ultimo referendum. Non che ci volesse molto, in effetti. E danno l'importante lezione di vita a Renata Barbagianna.
9: Grazie, Turbo Boomer! Ero veramente convinta che votare servisse, ma in fondo è tutto un magna magna! Sono tutti ladri, non cambia un cazzo! Perché la domenica io dovrei andare a votare quando posso andare al lago? Che figata di paese! Spero non cambi mai! La cinghia mi ha guarita! Abbasso i diritti e viva il ventennio!
4: Brava puttana! E non dimenticare poi di lamentarti che nulla funziona ed incolpa sempre il governo.
6: Io ce lo ciucciavo al governo.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ci sono un napoletano, un siciliano e Vincent Price. Il primo dice: ehi, com'è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. E il siciliano risponde: ciccio, qui a schifio finiu. E Vincent Price poi tira fuori un aspetta, Pierino dice: viva la pappappappa col pomodoro, e poi cade per terra, si rompe il ginocchio e Vincent Price, il siciliano, Pierino, Vincent Price vaffanculo e Pierino lo ammazza, porco
8: Turbo Boomer.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
13: In quel tempo la quiete del Santissimo Padre Maronno venne messa a dura prova da una notizia terribile che minacciava duramente il suo cammino verso la redenzione di Cristo della Madonna. Oddio, porco...
14: Non è possibile! Non posso più andare avanti!
15: Padre, non esagerate! Non è poi la fine del mondo!
14: Lo dici tu! Ma per me, che ho sempre creduto nelle sue parole e nel suo esempio, è un dramma! Sono distrutto!
15: Ma supereremo anche questo problema, vedrete!
14: Ma cosa vuoi superare, puttana? È morto, lo vuoi capire? Morto! Crepato, schiattato!
15: Il Papa è morto!
14: Il Papa? Maronna, ma cosa c'entra il Papa adesso?
15: L'avete detto voi che seguite sempre la parola e il suo esempio.
14: Ma io mi riferivo a Hugh Hefner, il creatore della santa rivista Playboy.
15: Ma come, padre? Non vi stavate riferendo al Papa che è stato accusato di eresia?
14: In verità ti dico, non me ne può fregare un cazzo.
15: Ma è una cosa grave, è stato accusato dai vescovi cattivi, insomma.
14: Basta, non me ne fotte una minchia. Lasciami solo con il mio dolore e la mia grappa a Rohypnol.
15: Ma è un'accusa grave, padre. Eresia.
14: Non so nemmeno che cazzo vuol dire.
15: Quando uno va contro la dottrina della Chiesa può essere denunciato e poi processato. E poi, una volta riconosciuto colpevole, viene spogliato dei suoi averi.
14: Ma così, per curiosità, continua a non fregarmene niente, intendiamoci, ma come si fa a condannare uno per eresia?
13: E fu così che il Santissimo Padre Maronno decise di istituire il primo tribunale inquisitorio della sua parrocchia per difendere la dottrina della Chiesa di Cristo, della Madonna... Ogni tanto ci vuole...
14: Allora, forza, facciamo entrare il primo accusato di...
15: La signora De Bonis.
16: Buongiorno, padre.
14: Maronna, ma questa è proprio... Girolamo, i vestiti possono essere considerati averi?
15: Sì, padre.
14: Bene, non vedo l'ora di spogliarglieli. Allora, di che cosa è accusata, signora?
15: La signora De Bonis è andata contro la dottrina di nostra santa romana apostolica e alabarda spaziale chiesa per aver osato chiedere la comunione anche se divorziata e risposata.
14: Risposata con chi?
15: Con Erminio De Bonis, un ricco possidente.
14: In comunione dei beni?
16: Padre, io sono qui umilmente a inginocchiarmi davanti a lei e chiedere perdono.
14: Non lo so, perché qui le accuse sono gravi, ci sarebbe il rogo, ma ci devo pensare un attimino. Tu intanto inginocchiati, signora.
16: Va bene qui?
14: No, più vicino.
13: E fu così che il Padre Santo di Dio Maronno, nella sua immensa misericordia, decise di assolvere la donna e condannare direttamente il secondo marito, con confisca dei beni, fustigazione pubblica e un anno di evasione obbligatoria delle partite del Milan.
14: A posto, due ville a te, due a me, le auto d'epoca superano i 300 all'ora?
16: Non credo, padre.
14: Allora quelle te le regalo, io mi prendo la Porsche nuova.
16: Ottima scelta.
14: Eh sì, gran macchina, è veramente una Porsche della Madonna.
15: Padre, ma avete bestemmiato.
14: Chi, io? Ma quando mai? Che cazzo dici?
15: No, perché mi sembrava...
14: Hai sentito male, è stato Mazzoli!

0: Lo Zodi 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel riposevole in pace e dolcissimo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti e famosi Turbo Boomer, dove di fianco hanno appena allestito un cantiere per un nuovo centro commerciale.
3: Gandalf, non puoi mica stare alla finestra tutto il giorno.
4: Zitto, Ornella, torna a ciucciare qualcosa.
3: Che barba, che noia, che barba. Non posso ciucciare sempre tutto.
5: Adesso giuro che vado là e gli faccio vedere io come si fa a partire la betoniera.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà, Lord Giolitti.
6: Sono davvero desolato di essere portatore di brutte notizie, ma devo dirvi, la balera dell'Ortica, storico locale, ritrovo della tribù acariatide milanese, sta rischiando di chiudere.
8: No!
6: Purtroppo sì, amici miei. Nella puntata di oggi niente satira e niente problemi moderni legati all'estremo politicamente corretto. Dovete salvare la balera, porca...
4: Ah, che ricordi, la balera. Non può chiudere, quel posto è magico. E lo dico io che sono un fottuto stregone bianco dopo che ho ammazzato Saruman.
3: Io ce lo ciucciavo a Saruman.
5: Dobbiamo salvarla, costi quel che costi.
4: Andiamo e facciamoci venire un'idea.
1: Turbo Boomer!
2: E presa la statale, perché l'autostrada fa paura e soprattutto per non pagare il casello, i Turbo Boomer, a bordo della loro Boomer mobile, arrivano alla balera dell'Ortica alla famigerata velocità di 30 km all'ora.
4: Oh, mi basta essere entrato un secondo qui in balera per rievocare tutti i ricordi.
5: Avvertire questa meravigliosa sensazione. Sarebbe bellissimo tornare a quando ci bastava ridere, piangere, usare la cinghia e spaccare i denti ai fottuti musi gialli.
3: Io ce lo ciucciavo i musi gialli, anche se ce l'hanno minuscolo.
4: Chi è il proprietario adesso?
9: Ehi, voi, siete i Turbo Boomer. Il mio bisnonno mi ha sempre parlato di voi.
5: Ma quanti anni hai? Sei uno sbarbatello. Ai miei tempi diventavi proprietario dei locali solo a 70 anni e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Beh, io ho ereditato l'attività dai miei genitori.
4: E perché, porco d***o, adesso stai chiudendo?
9: Perché basta, mi sono rotto i coglioni di sto posto. Vendo tutto e qui diventerà un all you can eat.
5: Che cazzo è all you can eat?
3: Stai commettendo un grave errore, Stellina. Questo posto è un tempio.
4: È importante, non può chiudere.
5: Si mangia, si balla, si sta in compagnia.
3: E poi piace a tutti.
4: Agli anziani come noi ed anche ai giovani. Guarda Rovazzi.
3: Io ce lo ciuccerei a Rovazzi, ma me l'ha già fregato Orietta Berti.
9: Ma che cazzo me ne frega tutte ste cazzate? Fanculo sti vecchi di merda e fanculo pure a Rovazzi.
4: Sei sicuro, ragazzo? Ci saranno conseguenze, eh?
9: Mr. Parkinson mi sta minacciando. Che paura, dai, levati dal cazzo.
5: La prendo?
4: Vai, nonno, facci sognare.
5: Prendo la cinghia.
1: Turbo!
2: E con una raffica di cinghiate stracolme di rancore e rispetto per gli anziani e i luoghi sacri della vecchia Milano, i Turbo Boomer danno al giovanotto strafottente la più importante lezione della sua vita. E questa volta per davvero.
9: Uè, grazie Turbo Boomer. Ero annebbiato dai luoghi comuni e dagli album di Sfera e Basta. Cosa stavo facendo? Adesso ho perso tutti i clienti. Servirebbe una serata speciale. Un miracolo per poter riconquistarli.
4: Tranquillo, coglione. Possiamo mettere in piedi il vecchio gruppo musicale del Liscio. Che ne dite, ragazzi?
3: Sì, possiamo fare come i Blues Brothers.
5: Siamo in missione per conto di Dio. Porco d***o.
4: Vai, facciamogli vedere come animare questo posto.
1: Turbo Boomer!
3: Benvenuti cari amici, tutti qua in balera. Siamo noi, Ornella e i belli dentro. Mi gusta la balera, mi gustas tu. Te lo voglio ciucciare sempre di più. Ci trovi ragazzini dai 90 in su. Mi gusta la balera, mi gustas tu.
4: Vieni alla balera, la balera dell'Ortica. Non ti pentirai ed è pure pieno di fica. Vieni alla balera, la balera dell'Ortica. Mangi, balli e poi ti fai l'esame della prostata.
9: Grandi ragazzi, un mega successo. Avete salvato la balera e che gran pezzo.
4: Oh sì ragazzo, la balera è una vera istituzione.
3: E poi con 33 cl di sperma nello stomaco, senti come canto.
5: Ma prima di andare non voglio raccontarvi una barzelletta. Questa volta voglio fare una marchetta. Sì, una marchetta alla balera dell'Ortica. Un posto meraviglioso in cui puoi... è bello, ci vieni con gli amici e te ne vai da solo. No, aspetta. Vieni in balera che troverai il Cinar 70 contro il logorio della vita moderna. Solo e unico gusto inconfondibile per l'uomo che non deve chiedere niente mai a nessuno. Nessun favore, perché io mi sono fatto da solo. Mica c'era il papà che pagava, anche se comunque non ci ha mai fatto mancare niente. O mangia sta minestra o salta dal balcone di pali in frasca e vai in... vieni in balera, la balera dell'Ortica, posto magico. Ma mi raccomando, bevi con responsabilità, altrimenti se bevi ti vai a schiantare e ti ammazzano, porco Turbo
8: Boomer. Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Merda! Però

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però. This is the Zeus.

0: caro diario provvisorio, ormai sono passati tanti giorni dal naufragio. E scusa se non ti ho aggiornato per una settimana e mezzo, ma qui è passato un tremendo uragano e siamo vivi per miracolo. Ecco come procede. Giorno 16. Il tesoro. Amore, continuo a pensare e ripensare a come sei stata grande nell'affrontare le insidie della natura e trarci in salvo in questa grotta naturale.
1: Senti, Bettega, io però sono stufa di farti da balia. Possibile che in tutto questo tempo passato allo stato brado su quest'isola non ti abbia minimamente svezzato? Sei proprio un frocetto. Fai ancora i bisogni in piedi perché hai paura degli insetti.
0: Ma, amo, allora è vero. Ma chi te l'ha detto?
1: Hai tutte le ginocchia piene di merda.
0: Amo, non è colpa mia. Io sono un mite ragioniere di Varese. Non ero mica pronto ad affrontare la vita da survival.
1: Beh, da oggi cambiano le cose. Devi imparare a cavartela da solo. Oggi ti addentrerai dentro la grotta tenendo in braccio il cadavere di questo cinese. Vedrai che partirai in merda e tornerai uomo. Lo dice anche il manuale di Gigi Pierone. Diventare uomo in una grotta con in braccio un cinese morto.
0: Ma che cazzo di teoria è? Ma è possibile che questo Gigi Pierone abbia un trattato per ogni cazzata? Appena torno a casa, giuro che lo vado a cercare e gliene dico 4.
1: Beh, allora devi leggere prima, dirne 4 a Gigi Pierone.
0: In che senso?
1: Il libro che ti insegna ad insultare correttamente Gigi Pierone.
0: E la Madonna, che organizzazione capillare della truffa su carta stampata. Cioè, Gigi Pierone ha fatto un libro per insultare Gigi Pierone correttamente.
1: Sì, fa parte della collana Vivi appagato tra bestemmie e puttane. I 12 trattati, uno più bello dell'altro. Il mio preferito è costruire una vettura usando solo un nano e dello scotch.
0: Ma è impossibile!
1: Beh, Gigi Pierone non conosce la parola impossibile.
0: Immagino ci abbia scritto un libro.
1: Certo, si intitola Dammi del merda ma non dirmi che è impossibile o ti taglio. C'è anche la prefazione di Red Canzian.
0: Quello dei Pooh?
1: No, Canzian scritto con la K, un omonimo.
0: Ah, certo, il famoso Canzian con la K. Certo, certo.
1: Dai, cazzo, ma tira fuori le palle. Dov'è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Lo stesso uomo che una volta ha strangolato un daino a Livigno davanti a un pullman di bambini delle elementari per asciugare il vetro della macchina dalla brina. L'uomo che ha passato 10 anni di vita in Amazzonia alla ricerca di una nuova specie di insetto per associarla al signore in una gara di bestemmie. L'uomo che ha violentato tutte le donne della mia famiglia solo per poter essere sicuro di aver scelto la migliore.
0: Ma amo. Non so che fungo allucinogeno tu abbia assunto questa volta, ma l'uomo che descrivi non posso essere io. Io ho paura degli animali ungulati.
1: Sì, sei sempre il solito. Io ti parlo di una cosa e tu pensi subito al sesso anale.
0: No, aspetta. Ungulati sono gli animali provvisti di unghie, come i daini per l'appunto.
1: Sì, dai, mi hai già rotto il cazzo. Chiappa il cina e vai nella grotta fino a che non mi senti più.
0: No, ti prego, ho paura del buio.
1: Cammina!
0: No, ho paura! Oh, accidenti, ho pensato qualcosa, hai sentito?
1: Aspetta, che accendo una torcia!
0: I miei capelli! I miei capelli!
1: Fermo, che non vedo!
0: Il fuoco sulla mia testa!
1: Dai, fermo, che non vedo! Accidenti, ma questo è lo scheletro di un pirata! E qua c'è un forziere, ho trovato un tesoro! Cosa?
0: Cosa?
1: Oh, cosa?
0: No, dico oh in senso assoluto. Come quando si manifesta in forma verbale la soddisfazione. Oh, hai capito, no?
1: Ah!
0: Wow, amore, siamo ricchi! Appena ci verranno a prendere ci aspetta una vita tutta nuova, fatta di business fallimentari, edonismo, addominali finti, sesso contro natura per noia e balletti su Instagram.
1: Minchia, come Gianluca Spacchi! Presto, prendi la cassa che la apriamo alla luce.
0: Hai capito, caro diario? Abbiamo trovato un forziere dei pirati. È da quando ho visto i Goonies che sogno di vivere la stessa esperienza. E adesso che non va più dall'estetista e non si spacca di Botox, cosa fica è anche uguale a Slot.
2: Cioccolata!
0: Che figata! Chissà cosa nasconde il forziere. PS. Ho scoperto che Gigi Pierone ha scritto un libro anche su come cagare in piedi senza colpirsi le ginocchia. Oh, cazzo di rimbalzo! ce l'avevo quasi fatta. Eppure, carambola, ero il numero uno.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Che c'è?
5: Ti ucciderò.
4: Uccidi, uccidi, uccidi.
5: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
4: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
5: Marco Mazzoli ti ucciderà.
4: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
5: Hai paura?
4: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
5: Stanotte ti massacro di messa.
3: Leone Veritas.
6: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
5: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
6: Una vacca di tua madre, una vacca.
5: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
6: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
5: Ti ucciderò.
6: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
5: Morirai nella tua merda di invidia.
6: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
5: Addio.
6: Colpa mia.
5: Ma vai a cagare.
6: Se non era per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
6: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
5: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
5: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
5: Hai paura?
8: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
5: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
9: Vado!
5: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
5: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
5: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
5: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
10: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
5: Ti ucciderò!
10: Pasqua, ancora il sai?
11: La radio, alla p***ana desordo.
5: Ma chi è questo figlio di p***ana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
5: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
5: Ma fate
10: dalle banane alla zucca.
5: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
5: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
5: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
5: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
5: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Rai Spreco presenta
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
17: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
18: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
17: Scusi, non sto capendo.
18: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
19: No, questa volta io ti tolgo.
18: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
19: Prendi la candeggina, Rosario.
20: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
18: Oh no, Brimbelli!
19: Abbiamo vinto, usciamo!
17: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
21: Pronto?
17: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
21: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
17: Benissimo.
21: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
17: sì,
21: no?
17: Sì. Ma lei sta a Pavia?
21: Sì.
17: Tutto bene? Si è strozzato?
21: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
22: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
21: Sì, che devo fare? Stavo
22: spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
21: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
17: Guardi,
21: forse
17: vabbè,
21: c'è il sangue. Allora,
17: sì,
21: signora...
17: Questo
21: mi ascolti, sì. Ero puttane.
17: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
21: E quella sera c'era uno con la parrucca.
17: Ah.
21: Non vorrei che sia, come si chiama?
17: Don Gaetano?
21: Gaetano?
17: Don Gaetano, sì.
21: Aspetta un attimo.
22: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
17: Scusi, lei...
21: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
22: Un attimo,
21: mettici il pennino nella cacca.
22: Stai al telefono, stai?
21: Sì.
22: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
21: Sì.
22: Mamma, che brutte feci che
21: ha
22: c'è.
21: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
22: E cosa c'era dentro le lasagne?
21: C'era prosciutto, mozzarella.
22: L'uranio. Un poverito.
21: Cotechino.
22: Inghia, brasiliano.
21: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
22: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
21: Ecco dov'era il cacciavite.
22: Porca me sei.
21: Porca ma...
22: sangue non c'è nelle feci.
20: Cacciavite Brimbelli.
17: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega.
15: No,
14: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
15: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
15: Ho capito, ma per telefono.
14: Alla priorità.
15: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto quanto.
15: Va bene.
14: Lo sport.
15: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
15: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
15: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
15: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
15: Sì.
14: Ecco.
16: Glauco! A tavola che conto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
16: Dai,
14: ma tu,
16: che
14: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
16: Dai che ti ho fatto l'insalata!
14: Me, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
16: Dai che si raffredda l'insalata,
14: secondo di... cani! C'è il colpo di Bagalov.
15: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
15: Ecco.
14: Uno.
15: Sì. Due.
16: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
14: Bagalov, porco di...
17: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
15: sì,
14: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
15: Sì.
14: Allora,
15: ma lei che si scusi,
14: farmacia.
15: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
14: No.
15: Tente
14: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
23: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
23: ma
14: fare la
23: cacca.
14: Ma
23: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
14: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
20: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
23: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
15: bene,
14: visto.
15: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
15: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo.
15: Sì.
14: Decisivo?
15: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek...
15: Sì.
16: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
16: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
16: Hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
16: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
20: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Ed ora, la seconda parte di... La bastardata del giorno. Cazza bubolata e dileggiata, l'operatrice, pur di spacciare il suo servizio, continua imperterrita a sottomettersi alle provocazioni del nostro sicario.
24: Ma mo l'altra auto, come la ritrovo mo la macchina? Che ride lei, scusi, eh.
25: È certo, ma non recuperiamo le auto dove non c'è il nostro dispositivo.
24: Ho capito, ma perché ride? Mi hanno rubato la macchina.
25: No, sorrido.
24: No, ride. Lo so, perché ho visto, mi ritrovano la macchina, mi ritrovano, poi vedo qui due individui sul, che sembrano quelli che rubano le macchine, ho pensato questi saranno amici.
25: Certo, no, capisco e mi rendo conto, però le ripeto, se lei avesse installato prima il nostro dispositivo,
24: porca miseria, dovevo installare prima il dispositivo.
25: Certo.
24: Ma
25: certo.
24: Questo dispositivo cos'è? Tipo una catena? Io non ne capisco molto. Cioè una ganache, una caloscia, come si chiama?
25: Non è un dispositivo meccanico, è un dispositivo praticamente in radiofrequenza, quindi ovviamente viene installato in un posto da un nostro tecnico specializzato che non viene detto nemmeno a lei e viene praticamente muore con l'auto, non può essere più rimosso. Se lei vende l'auto poi acquista ovviamente un valore maggiore, ma non può essere rimosso. Poi lei acquista un pacchetto che prevede l'abbonamento alla centrale operativa LoJack e grazie a questo lei può ritrovare l'auto in caso in cui
24: ho capito, ma io leggo video, vuoi ritrovare la macchina lei mi dice no, allora
25: infatti,
24: che io che leggo a fare ritrovare
25: allora,
24: la macchina
25: No, vuoi trovare l'auto? Sì, in caso di furto è in caso sia è già installato il nostro dispositivo. Non è che noi troviamo le auto rubate dove non c'è il nostro dispositivo. E quale segnale riscontriamo?
24: Allora,
25: nessun segnale.
24: Perché secondo me è stato Ciccio, il barbiere. Non so se lo conoscete, di Margherita di Savoia. C'è questo Ciccio, il barbiere, che ha aperto questo barbiere, ma a me mi puzza. Secondo me questo ruba le macchine e fa finta di fare il barbiere. Io però non ci posso andare da solo, perché comunque non conosco nessuno. Io sono arrivato da poco qui e c'ho anche paura, questo è anche grosso. Cioè, lei non può andare a dire io, cioè, noi avevamo il dispositivo, l'ho messo, però l'ha perso, magari.
25: No, non si tratta di questo. Noi la ritroviamo perché il dispositivo emette un segnale. Solo per quello riusciamo a ritrovarla, perché le forze dell'ordine hanno un computer sulle loro vetture che grazie a questo ritrova la vettura.
24: Quindi grazie a questa cosa uno se la mette e non si può più rubare. Cioè, tipo, me lo...
25: Ovviamente la percentuale di ritrovamento è altissima, non è al 100%.
24: È altissima. E se i ladri trovano il dispositivo e lo tolgono?
25: È difficile, perché non sanno, cioè,
24: lo nascondete bene.
25: Nemmeno il proprietario lo sa, a meno che non la demoliscono del tutto.
24: Va bene, nemmeno il proprietario lo sa, o sta sotto le ruote o sta sopra, cioè non è che è un castello.
25: No. È un posto cioè, molto particolare.
24: La marmitta.
25: Bene.
24: La marmitta. Ci ha azzeccato.
25: Ma noi non siamo.
24: Ci ha azzeccato la marmitta.
25: Non mette a conoscenza nessuno.
24: Sì, vabbè, ma voi bene. Da Ciccio non ci potete andare. Questa via Gramsci. Le do la targa? Vuole prendere la targa? Magari ci ripensa.
25: Capisco che lei, così, io l'ho informata, se le è interessato il nostro dispositivo, quando riacquista l'auto ci richiama e noi saremo ben lieti di installare il nostro dispositivo.
24: Ma costa molto questo dispositivo?
25: No,
24: perché io mo sto pensando, mo mi compro prima il dispositivo e poi vedo che macchina ci esce dopo, perché io mo non ho più soldi.
25: Capisco, il dispositivo dipende, per 5 anni è 1500 euro, per 4 anni è...
24: 1500 euro l'anno? E dopo che mi compri il motorino?
25: No, 1500 euro complete.
24: Completo per 5 anni, 1500 euro.
25: Sì, poi c'è l'altro pacchetto per 1344.
24: No, mo mi è venuta un'idea, siccome io c'ho un mio amico che il padre è molto ricco... E sì. Questo c'è sempre paura che lo rubano, che lo rapi. Voi lo potete attaccare anche a una persona?

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nell'incantevole e locureo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei famosi Turbo Boomer, intenti a giocare all'entusiasmante ultima mano di Scala 40.
3: Io ho 4 assi, ho fatto poker.
4: Ma non stiamo giocando a scopa, vecchio figlio dei bastardi?
5: Zitto, Ornella, mi sto concentrando.
3: Sono in questi momenti che mi piacerebbe proprio un bel bicchiere di vin brulé con Gabriele D'Annunzio.
4: Io ce lo ciucciavo a Gabriele D'Annunzio. Poi ha cominciato a farlo da solo e sono rimasta a bocca asciutta.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà, Lord Giolitti.
6: A Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, si sta scatenando il caos.
3: Cinisello Balsamo? Io conosco solo Umberto Balsamo.
4: DJ Vladi, Paps e DJ...
6: Scatenando il caos.
3: Cinisello Balsamo? Io conosco solo Umberto Balsamo.
4: DJ Vladi, Paps e DJ...

0: che ora abusano di erba e sciroppi per la tosse.
1: Io lo gradirei un po' di sciroppo e anche una valda.
0: Sono finiti i tempi delle valde, amico mio. Andate e fate ciò che va fatto.
2: Questo mi sembra proprio un lavoro per la mia cinghia.
3: Ma non possiamo mica cinghiarli tutti questi ragazzi. Al massimo ce lo posso ciucciare a tutti.
1: Ornella, quando c'è un'epidemia bisogna estirpare l'origine. Andiamo direttamente da questo sfera e basta.
2: E basta?
1: Sì, sfera e basta.
2: Dico, e basta.
1: Sì, lui. Andiamo da sfera e basta.
2: Sì, andiamo da sfera e basta e basta.
1: Ma porco nonno, sta un po' zitto e muori che ora.
4: Imboccata la tangenziale, sempre trafficata a quell'ora, all'abominevole velocità di 30 km all'ora, i Turbo Boomer vanno nell'immensa torre fatta di oro e contanti di sfera e basta.
5: Dunque, lunedì devo fare un altro milione, martedì devo andare a tingermi i capelli per coprire quelli grigi, perché comunque ho un'età anch'io, e poi devo andare a comprare una Louis Vuitton senza guardare il prezzo, perché un tempo mangiavo solo pasta in bianco e devo ricordarlo a tutti. Scusco!
6: Scusi, signore, basta, eminenza. Ci sono 3 rottami che desiderano ardentemente vederla, ed uno di loro ha una cintura non griffata.
5: Oh no, sto per avere un infarto. Come osano venire al mio cospetto senza neanche un marchio addosso? Saranno sicuramente i nonni di qualche mio fan undicenne che vogliono far la foto autografata per i nipoti. Dai, falli entrare, che un tempo anch'io non avevo niente di marca.
1: Sfera e basta!
5: Oh no, ma voi siete potenti? Turbo!
3: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina. Mi piacciono i tuoi capelli rossi. Quasi quasi te lo ciuccio.
1: Aspetta, Ornella, non è il momento di ciucciare.
5: Ma che volete da me?
2: Le tue canzoni sono completamente sconclusionate, non hanno senso e non si capisce mai il testo e dove e quando io devo capire o ascoltare con l'apparecchio acustico, e non c'è una costruzione che abbia un minimo di caparbietà e contenuti. È per questo che io dico no al colesterolo e sì a Valdoria. Perché effettivamente io che poi c'è il chi siete voi?
5: Ma raga, tutto a posto?
1: No, cazzo, le tue canzoni fanno drogare i bambini.
5: Madonna, raga, ancora con questo argomento? È da quando ho fatto un minimo di successo che mi stanno addosso tutti con ste cose. È come quando accusavano GTA di far diventare i ragazzini violenti. Sono i genitori che dovrebbero filtrare le informazioni affinché si capisca che l'arte e l'intrattenimento sono una cosa, il mondo vero è un altro. Ma io sono convinto che i ragazzini lo capiscano anche benissimo da soli.
3: Sai che sto fr***o mi ha quasi convinto?
5: Volete un po' di sciroppo viola?
2: Ai miei tempi non c'era bisogno dello sciroppo né delle medicine, perché i bambini mangiavano le bistecche all'Eternit e si beveva il Barbera con la diossina, anche a 3 anni. E le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
1: A me questa cosa non quadra. Sarà forse... perché sei una sfera?
5: Sì, forte. Dai, fuori dal cazzo se non volete la foto.
1: Senti, ragazzo, su, dai, non fare lo spocchiuso, tanto conosci già l'epilogo.
5: La cinghia?
2: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di cinghiate stracolme di luoghi comuni e pensieri conservatori, i Turbo Boomer danno un'ennesima lezione alla Terra, che è sferica. Vedete? Tutto torna.
5: Grazie ragazzi, vaffanculo le droghe, abbasso le farmacie. Da ora farò solo canzoni di chiesa e prenderò i voti. Voglio diventare papa e basta.
3: Bravo passerottino. Ehi, però così salta la mia ciucciata.
2: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un uomo entra in un caffè. Splash!
1: Nonno, hai chiuso la barzelletta?
2: Sì, ma perché non ride nessuno? Dovevo dire porco per fare colpo? Ma vaffanculo, porco.
7: Turbo Boomer! Radio 105. Only for you. No, no, no. This is zoo. Only for you.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Oi, eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
11: Eh beh!
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: fare!
11: Vieni qua, Leon-san! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
11: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zoo di 105.
18: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
19: Buongiorno.
20: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker. Buongiorno. Senta, la mia azienda si occupa di distribuzione e di slot machine, gratta e vinci. Senta, no, la chiamavo perché noi abbiamo fatto una linea per le cliniche, per gli ospedali, da mettere lì all'interno. Per esempio, noi abbiamo questo gratta e vinci che si chiama Malato per Sempre, che in poche parole si vince una fornitura, cioè diciamo di medicinali a vita. Chiaramente la clinica prende una percentuale dalle giocate dei pazienti, perché spesso stanno là e non sanno che fare. Sa che spesso quando uno si ricovera non c'è il posto letto, e noi abbiamo creato questo gioco che si chiama Super Enaletto, dove ci sono dei numeri, se uno becca i primi sei numeri vince subito il posto letto.
19: Sì, come no, ci interessano.
20: Ecco, ma devo parlare con qualcuno, devo mandare una mail.
19: No, pure con me, può passare qui in struttura e poi
20: Noi siamo come sito operativo a Milano, mi scusi. Se vuole le invio lo stesso il materiale.
19: Com'era questa cosa del super letto, com'era?
20: No, allora, praticamente noi l'abbiamo chiamato super enaletto, nel senso che praticamente ci sono dei numeri da indovinare, chiaramente sono dei numeri a trucco, no? Si mette d'accordo con la clinica, il paziente che indovina i numeri e vince subito il posto letto, perché spesso per il ricovero bisogna aspettare, capisce? Lei deve comprare tagliando, che costa 3 euro.
19: Quell'altro come si chiama?
20: L'altro si chiama Malato per Sempre, si vince una fornitura di medicinali a vita.
19: Scusi, se le faccio perdere tempo, però probabilmente dovrebbe cambiare il campo di intervento, però se...
20: va bene, la ringrazio lo stesso.
19: La ringrazio io, arrivederci,
20: buona giornata.
21: Esistono gesti semplici per sostenere le nostre attività. Potrai contribuire alla creazione di un mondo senza barriere che sappia rispettare tutti i ciechi e gli ipovedenti.
0: Italiana di ciechi degli ipovedenti, buongiorno.
20: Buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno, scusi disturbo. Senta,
0: mi dica, prego.
20: Senta, noi abbiamo creato una linea proprio per i non vedenti. Per esempio abbiamo delle slot machine che quando vengono tirate, praticamente, chiaramente non vedendosi l'oggetto, viene detto. Quindi la slot machine che parla, tipo campana, campana, mela, che ne so, ciliegia, caffè, ananas, così chi gioca sa che cosa sta succedendo, capisce?
0: Per, mi dica, lei vuol sapere se è possibile un'eventuale collaborazione?
20: Assolutamente.
0: Però le posso suggerire di rivolgersi al nostro direttore generale che stabilisce, insomma, quali sì. progetti... insomma intraprendere.
20: Le daremo delle percentuali anche di guadagno anche alle strutture, no? Per esempio c'è, noi abbiamo il tavolo per giocare a carte dove c'è la cuffietta che quando poggi le carte sul tavolo ti dice le carte, no? Ti dice c'è un 4, c'è un 3, c'è un 2, quindi uno può giocare tranquillamente.
0: Per quanto riguarda le carte da gioco, le faccio presente che già esistono in braille.
20: Però queste sono più belle, sa perché? Perché questo tavolo con le cuffiette, cioè ogni giocatore ha le cuffie, il tavolo riconosce la carta e il giocatore dice c'hai 2-3 e un 4, capisci? Quindi puoi fare tris.
0: Cioè, certo, indubbiamente può presentare i suoi vantaggi anche da un punto di vista di rapidità.
20: Va bene, certamente. È stata molto gentile, signorina.
0: Sì, cioè, sicuri no? A lei, assolutamente.
20: Grazie, arrivederci.
0: Dovere. Buona giornata, arrivederci.
20: Buona giornata.
3: Pronto?
20: Pronto?
3: Sì,
20: dica. Buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. La nostra azienda ha creato una linea proprio per le scuole, per i ragazzi, eccetera. Con, ad esempio, ci sono delle slot machine di Peppa Pig, dove quando lei tira la slot machine escono i vari Peppa Pig, i cartoni animati, le carte da poker che si chiamano Pokémon, perché c'è il Pikachu, i classici per i bambini.
3: Ho capito.
20: Che si possono mettere all'interno della scuola. E il guadagno, una percentuale, va alla struttura, ovviamente. Perché tanto i ragazzi di giocare giocano. Perché comprarlo fuori e non comprarlo all'interno della struttura, che sono monitorati, e la struttura ci guadagna anche.
3: Guardi, quindi... mi mandi un'offerta sulla posta allora. Poi vediamo, perché la segretaria non c'è oggi.
20: C'è, perché è interessante come cosa, perché altre scuole lo stanno già prendendo, guardi, perché è anche simpatico, è colorato.
3: Ho capito, guardi, mi manda tutto quello che ha sulla posta, così si valuta e si vede.
20: Senta, ma lei sarebbe più interessato alla slot machine di Peppa Pig o alle carte Pokémon, quelle da poker con Pikachu?
3: Guardi, io non gli so dire adesso.
20: Scusi signora, una confidenza tra me e lei, se posso permettermi. Ma lei scopa? No, io lo dico perché eventualmente io ho un mazzo di carte solo con due di picche. È interessante. Niente, non è interesse. La gente è strana a volte. Only for you, the zoo.
22: This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo.
23: Vai dai!
24: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub. Pornhub.
25: Ah, Dio, ma quando riparano sta ascensore del cazzo. Adesso sono stanco. Ah, che fatica essere disoccupato. Annaggia, come occupiamo il pomeriggio? Vediamo un poco, vediamo. Potrei leggere un libro, no? Potrei guardare un poco qualche serie, no? Potrei scrivere un libro, no? Potrei anche dipingere, no? Mi faccio una sega, dai, vediamo un po' che cosa mi offre il pezzotto a disposizione, vediamo. Ecco, un bel porno, mi faccio una bella sega!
26: Ciao, benvenuto su Pornhub! Seleziona il film, puoi scegliere tra Il falegname glielo tronca!
25: Minchia, falegname glielo tronca, no? Poi magari c'è mezzo Pinocchio in culo, no.
26: L'idraulico glielo tuba!
25: C'è fantasia, è rotomane oggi, no.
26: Il macellaio gliela trincia!
25: Mamma mia, che è uno squarto horror, che schifo!
26: Il fratellastro!
25: Minchia, roba di ingesti che nascono i figli tutti c***ati, bellissimo, vediamo un po'.
27: Benvenuto su Pornhub. Smarmella bene il c***o, perché il film parte adesso.
26: Lo confesso, sono sempre stata attratta dal mio fratellastro, così libero, selvaggio, così diverso da me. E ora che è tornato dal campo estivo, lo trovo cambiato, più maturo, più uomo.
25: Ah, beh, questa è un'altra buttanazza che fa tutti i discorsi. Ma fanno recitare proprio tutti in questi filmini. Si vede che c'è una minchia sotto il guina.
26: A vederlo girare in casa con indosso solo pannolone e lecca lecca, non direste mai che ha già 38 anni.
25: Eh no. Questo film secondo me ha dei risvolti che non mi fanno impazzire.
1: Mosca.
25: Diciamo che arrivato a questo punto l'arrapamento un pochino sta calando.
26: Non parla mai della sua vita privata, ma non fatico a immaginare quanta più esperienza di me possa avere in fatto di sesso. D'altronde, chi potrebbe resistergli con quel bel fisico da giapponese sovrappeso che si ritrova?
25: Non lo so, mi sento sbagliato, ma mi sto mezzo arrapando.
1: Fare cacca! Cacca! Arigato!
25: Riesco a capire se è orientale oppure no. Se non fosse orientale, è un problema.
26: Muoio dalla voglia di fare il primo passo, ma lui sembra così distante. Ah, immerso in chissà quali pensieri.
25: Chissà che cosa starà pensando, si è appena cagato addosso.
1: Sono scemo.
25: Ma guardate se mi devo fare una sega con Forrest Gump.
26: Eppure, con questa passione che mi incendia le viscere, sento un nuovo coraggio, una voglia matta di rischiare. Ah, basta, è ora di rompere gli indugi e mettere in campo tutte le mie armi di seduzione. Caro fratellastro Mongo, questa notte sarai mio.
25: Mamma mia, è vero che ce n'era una fila di cazzi migliori in giro, eh?
26: Mentre mi fissa con conturbante strabismo, lo vedo infilare, ah, maliziosamente le dita nella presa elettrica, come ad annunciarmi quello che presto, finalmente, toccherà anche a me. E io avvampo di desiderio!
25: Credo che la signorina abbia mezzo intuito che il personaggio stia per ficcare le dita nella presa elettrica, ma deve essere un escamotaggio sessuale.
1: Quanti qua? Beh, buchi il muro, io metto legnita!
25: Ecco, è che si è carbonizzato, presa la scossa, cambio scena, c'è lui che la sta chiavando, no? Immagino, sì. Sono perplesso.
26: Ed ecco la beffa degli dèi. Una potente scarica elettrica gli brucia il cervello, rendendolo mentecatto.
1: Porca... Oddio! Che mi è successo?
25: No, non ci credo, il miracolo di San Silvestro ha fatto... è diventato normale!
1: Perché... perché indosso un pannolone?
25: Scopa! Dai, ho capito la trama! Bellissimo, che sta vincendo? Che cazzo è Avengers?
26: No, Mongo, che ti è successo? La scarica elettrica deve averti sconvolto la mente trasformandoti in un idiota?
25: Ma che cazzo dici? È tornato normale! Prima era tutto stronzo! Scopa!
1: Vieni qua, bel fighino!
25: Bravo, bravo! Finalmente un porno che scopano!
26: Ma che fai? Giù le mani, ritardato!
25: Ma che cazzo dici? Ciucciaglielo! Bravo, masochismo, dai, frusta!
1: No, no, dove vai? Torna indietro! Sozzona! Sozzona!
25: Puttana! Puttana, torna a casa, lestra! Lessa, cagna, bastarda! Che è finito? È finito il porno. Ma che cazzo è sta roba?
26: Destino beffardo, ancora una volta mi hai fregato. E io resto qui sola e triste alla finestra a guardare le stelle, unendo i puntini luminosi per formare la costellazione
25: del vaffanculo! La costellazione del vaffanculo! Tu e questa piattaforma di merda! Mi tocca ancora segarmi pensando a mia cugina! Ma guarda te! Dai, Carmela!
26: Sottoscrivi l'abbonamento di 49 euro alla settimana per sentire un gemito di 4 secondi.
25: Vai, che sto facendo, dai! Ah! È meno di 4 secondi, però ha funzionato! 49 euro spese bene!
2: Ti abbiamo addebitato un totale di 350 euro. Grazie, buona giornata e lavati il cazzo.
25: Ma vaffanculo!
4: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
2: Mission Santina.
3: Nella puntata precedente.
4: Nella puntata precedente.
5: Prima era sposato con me, dopo ho lasciatolo con la cinese.
6: Ma sposato
5: dopo
6: con te di
5: me,
6: cosa? Ma che cazzo vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
7: Grande Poppy, record! Record mondiale! Che è successo, signora? Signora? Sono Alfio, cos'è successo? Signora?
5: Cos'è successo? Tu non sai bene cosa è successo.
7: Eh no, mi hanno rubato la linea.
5: Ora è ormai che l'è finita. Sono entrato il culo. E dirmi che è sposato. Perché anche se fosse sposato, lui non viene più da me. Ma non me ne frego. Hai capito?
7: Ma signora, qua bisogna trovare una soluzione, eh?
5: Non mi interessa la soluzione, guarda che lei si è buttato giù come ho fatto prima.
7: No, a me
5: non mi viene a sentire.
7: A me non può buttare giù, sennò un pugno sui denti.
5: No, non mi interessa.
7: Io sono suo amico, signora.
5: Si può sapere chi sei?
7: Sono Alfio, signora.
5: Ah, beh, se sei Alfio è un altro discorso.
7: Hai visto?
5: Se sei Alfio è un altro discorso, con te io parlo sempre.
7: Allora, sento un attimo.
5: Con altre persone.
7: Ha ragione.
5: Giù e non mi interessa.
7: Ma il problema sa qual è? Che mi rubano la linea, perché qua abbiamo il centralone intasato da Pippo Baudo che tutto il giorno fa i quiz. Ogni tanto mi rubano la linea e fa lui e Mike Buongiorno. E lui Mike Buongiorno.
5: Io ho da mangiare su, mi si brucia tutto, ho da fare e non ho buon tempo.
7: Brava, però signora mi ascolti un attimo. Io ho una soluzione per tutti i suoi problemi. Allora, lei mi ha detto che ha una certa età e non vuole più fare l'amore, giusto?
5: No, io non lo faccio più.
7: Brava. Poi, secondo, suo marito...
5: Ma neanche caldo penso perché lo faccia, sai perché? Perché non penso che abbia 20 anni.
7: Vabbè, ma mi faccia finire. Aldo ormai ha scelto un'altra strada, bisogna dimenticarlo, signora. Io credo di aver trovato un compagno di vita perfetto per lei. È un monogoloide come lei?
5: No, io li voglio bene solo a te. Io voglio bene a Matteo. Le voglio bene Obama.
7: Sì.
5: Le voglio bene il cielo, quello là che
7: Poldino,
5: si è trovato.
7: Poldino
5: e anche quell'altro. E poi ce n'è un altro ancora e basta.
7: Io vorrei che lei conoscesse il tenente Squalo, perché è veramente, guardi, è una personcina, è solo, gli è morta la mamma, la nonna, lo zio, il papà, il cane, il gatto, il pesce rosso. Gli è morto il cazzo, gli è morta la mano sinistra, gli è morta la gamba destra.
5: Io ho da fare.
7: Ho capito.
5: E poi, ecco Tom, non posso a parlarti più.
7: Perché? Oh. Signora? Signora?
5: Dimmi.
7: Cosa fa?
5: Niente.
7: Stavamo parlando. Oh. È con Pietro? La merda lì?
5: No, non mi interessa. È quella merda lì, non mi interessa. Hai capito? E io ho da fare.
7: Mi ascolta? No. C'era Pietro, era da Pietro, quella merda.
5: Pronti?
7: Passami Pietro.
5: Dimmi.
7: Passami Pietro.
5: Chi sei?
7: Sono suo figlio, passami Pietro.
5: Chi?
7: Suo figlio, passami Pietro.
5: Io ho da fare.
7: Passami Pietro.
5: Pietro, non c'è, sono detto.

0: Brava Nicole. Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Air General. Questo è Pisellotto, il programma che parla di sesso. Io sono un ex porno attore, ma ormai ho il pene stanco e quindi ho deciso di portare il sesso in radio. Oggi parliamo di leccamento dei piedi. A voi piace? Fatevi sentire. Pronto? Pronto?
1: Sì.
0: Oggi stiamo parlando di leccare i piedi. Lei lecca i piedi del proprio partner?
1: Ma vattene a fanculo, va.
0: Pronto? La gente si vergogna di dire la verità. Ma perché? Lasciatevi andare e siate liberi di dire la vostra. Sentiamo un altro ascoltatore. Lei lecca i piedi del proprio partner?
2: No, dovrei lecco cazzo a me per caso. Ciao.
0: Ah? Ma con chi cazzo ho parlato? Non ho capito un cazzo. Immaginate questo essere al primo appuntamento con una donna. Andiamo avanti.
2: Pronta?
0: Dai, non ti vergognare. Raccontaci qualche vicenda piccante.
2: Ah, tu a me, per caso. Ma va a fare un buon cazzo nella roba.
0: E poi succhialo ancora. Scusatemi, ma ogni tanto quando la gente mi insulta mi partono le frasi dei miei film. Come questa:
3: fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
0: Però adesso chiamatemi la scimmia umana, che voglio cercare di avere un contatto.
2: E fammi vedere lo cazzo di fatta, ma te, ti sei rotto un vibratore.
0: Che nomi dai alle dita dei piedi? Franco? Tommaso? Patrizia? Rabuazzo Maria?
3: Oh.
0: Dai, dai, andiamo avanti. Basta con le scimmie. Passatemi una donna.
4: Pronto?
0: Ti piace farti ciucciare i piedi delle gambe?
4: Ma vaffanculo, va.
0: Ricordo, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, che stiamo parlando di ciucciamento dei piedi. Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto? Lei è in diretta in radio.
4: Com'è?
0: Ma porca puttana, ma non c'è uno che sappia dire una parola in italiano. Ma come cazzo avete fatto a vivere sulla terra? Mamma mia, ma lei è proprio una m***oide. Pronto? Lei è in diretta. Bella t***a iperstellare. Raccontaci qualche vicenda da piccante. Dai, non ti vergognare. Sì, ti voglio così, tutta liturgica. Ma avete sentito? Era una gabbia di scimmie impazzite. Dai, richiama sta stronza mangiacazzi.
4: Pronto?
0: Che nomi dai alle dita dei piedi? Franco? Tommaso? Patrizia?
4: Ma non hai che cazzo ma stamattina ma mamma padre ma sputtigenti.
0: Ti piace, vero?
4: Vaffanculo, va.
0: Scimmia di merda. Dai, ora vediamo di portarci a casa qualche opinione sul ciucciamento dei piedi. Pronto?
5: Pronto?
0: Mi vuole dire cosa ne pensa del ciucciare i piedi?
5: Come?
0: Ti piace farti ciucciare i piedi delle gambe?
5: Non capisco.
0: Ma lei non sa parlare l'italiano.
5: Come?
0: Ma lei non sa parlare l'italiano.
5: Sì.
0: Che nomi dai alle dita dei piedi?
5: Ah, guarda.
0: Franco?
5: Faccio schifo, guarda un culo.
0: Tommaso?
6: Pronto?
0: Mi vuole dire cosa ne pensa del ciucciare i piedi?
6: Come?
0: Lei è in diretta in radio.
6: E che ti vuole?
0: Oggi stiamo parlando di leccare i piedi.
6: Come?
0: Lei lecca i piedi del proprio partner?
6: Subito, ignorante, vada a maltrattare sua madre, sua sorella e suo nipote.
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
9: Pronto?
0: Scimmia di merda.
9: Piantala!
10: Cornuto!
0: Scimmia! Bene, da quanto abbiamo capito, la gente non lecca i piedi, ma è molto ignorante. Il vostro Jürgen vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Pisellotto.
11: Che incolata.
0: Ciao.
12: Radio Air General.
13: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Arriva al cinema Jürgen Balboa.
2: Apollo, senti, Apollo.
3: È stato deciso dove fare la rivincita?
2: Questo incontro si terrà al Philadelphia Spectrum, davanti alla gente della città di quest'uomo. Voglio che tutta Philadelphia, voglio che tutto il mondo mi veda distruggere quest'uomo nel giro di due riprese. Perché dopo questo incontro gli toccherà donare quello che resterà del suo corpo alla scienza. Ma non resterà molto di lui, questo ve lo posso assicurare.
3: Rocky, tu sei d'accordo che l'incontro si svolga allo Spectrum?
4: Bene.
3: Perché?
5: Dammi tutto sto cazzo.
4: Ti accarezza.
1: Jürgen Balboa, il film che ha cambiato il mondo del pugilato.
6: Io non voglio che ricominci. Io speravo che ci avessi rinunciato.
1: Il film che ha fatto la storia del cinema.
2: Apollo, dicono che tu hai avuto difficoltà nel primo incontro perché Rocky è guardia destra. Ti ha sbilanciato a combattere con un mancino? Non c'entra niente il mancino. L'ultima volta ho preso l'incontro troppo alla leggera. Questo tizio è stato solo fortunato. Questa volta si fa sul serio.
6: Rocky!
4: Chi è?
7: Se dovessi dire qualcosa di denigratorio ad Apollo, che diresti?
4: Ti piace, con due pista in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due c***i.
2: Credete di essere al circo per caso?
8: A novembre tu sei mio.
1: Completamente rimasterizzato e ridoppiato. Jürgen Balboa cambierà tattica di combattimento con la sua mossa della manovra a tenaglia.
9: Vedi come si muove in scioltezza.
4: Aspetta, ecco, adesso glielo sbatto.
9: Hai un coraggio da leone per risalire sul ring con quello.
4: Bene.
9: No, è vero. Tu hai una box che è troppo prevedibile. Vedi, i pugili mancini sono i peggiori. Sta a sentire. Bisogna che fai questo miracolo. Devi cambiare impostazione. Devi imparare a boxare di destro. Così disorienti Apollo e ti proteggi quell'occhio malandato.
4: Che culo aperto che hai.
9: Ma prima di tutto devi acquistare velocità. Una velocità supersonica. È fondamentale. Tu devi diventare una specie di fulmine.
1: Jürgen Balboa è tornato.
4: Lo sento.
1: Jürgen Balboa riuscirà a sconfiggere Apollo.
4: Baciamelo piano. Fammi sentire le tue calde labbra sulla pelle.
1: Jürgen Balboa.
10: Radio 105.
1: Presto, da qualche parte. Oh.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io vado
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fa.
3: Ma stai zitto.
2: Non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ma ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Ma già Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato

0: This is the zoo, only for you. Mission Santina. Mission Santina.
1: Buongiorno, capre. Oggi in Mission Santina vi dimostriamo quanto teniamo alla nostra nonnina nazionale. Sì, cari merdoni, pensate sempre che la chiamiamo per deriderla e prenderla in giro, ma oggi sentirete quanto la amiamo. Il comandante di base terra e il suo sottoposto, tenente Poldino, si sono mobilitati per sistemare alcune rotture di palle condominiali, mettendo in contatto Santina con l'amministratore del condominio.
2: Pronto?
3: Signora?
2: Dimmi.
3: Signora, la sento seria, che succede?
2: Sono intrigata, che porco. Io sono Mimmi. Cosa?
3: Cosa sta facendo?
2: Non si sente bene.
3: Neanche lei si sente bene, mi sa.
2: Non si sente bene perché ci stanno tagliando le piante qua.
3: Ho capito.
2: Perché sono stufo di stare qua.
3: L'abbiamo capito,
2: signora.
3: Perché
2: qua signora. Non capisce niente. Ho tutte le piante che mi viene dentro nella porta, ostia.
3: La madonna, cazzo, vive in una giungla.
2: Ma io ciò la taglio, allora, che sia quello che vuole, chiamo il capo condominio, quello che comanda qua delle case, vero?
3: Sì, il capo tribù.
2: E taglio con una sega, sacramento. Mi metto lì a tagliare tutta la pianta. Mi sono stufo di vedermi in casa le piante. È impossibile che siano tutte le piante che le tengono bene e a me non me le tagliano.
3: Ma
2: adesso
3: senta lì,
2: chiamo il capo condominio, vero? Come si mette a tagliare le piante? O sennò io ho pagato 400 euro. Sì, chiamo il ministratore. Perché loro non lo vogliono tagliare.
3: Le chiamiamo il capo tribù, l'amministratore di Condoman Bambom, e vediamo di risolvere il problema. Un secondo solo, per favore.
4: La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto! Nome e cognome! Nome e cognome! Mi son nome e cognome!
2: Mi c***o Diego.
5: E che cazzo è sto broccio?
2: Del condominio.
5: E mica cazzo me ne frega il condominio,
2: allora.
5: Secondo te cosa me ne frega, bro? Marco, ma ti saluto che stai m***an. Mi stai all'inferno, m***an. Mi stai all'inferno.
2: M***i Diego. Vuoi il numero del telefono?
5: Vai sulla figa che puttana, m***an. Nome e cognome, Marco. Nome e cognome. Dai, forza, dai.
2: Diego.
5: Ancora, porco, no. Ti, come te chiamo, tu, boia, brutta vecchia, come te chiamo, tu, cane, dai.
2: Fammi sentire, adesso chiamo io il ministratore del condominio qua. Io ho
5: sì, no, fate inculare, porco, diciamo, tu capio? Ha detto più, porco, ha detto più che combino te scherzi, boia. Oh, porco.
2: Te l'ho detto.
5: Te l'ho detto cosa,
2: schifo,
5: invece rincoglionita, chiusa cazzo,
2: da tagliare?
5: Ma da tagliare cosa? La bamba, come? La bamba,
2: devi parlare sempre
5: cane, faccio un destro, faccio un sinistro,
2: meglio, la sega,
5: stacchi a testa,
2: quella pianta,
5: non capisci male, non capisci male, cane!
6: Beh, signora, andata bene.
3: Signora.
2: Dimmi, che porco. Adesso chiamo il migliatore, se no taglia con la secca, mi vede.
3: Ma era lui al telefono. Era, signora, adesso glielo richiamiamo. Era lui al telefono. Che cazzo. Glielo chiamo un secondo solo. Adesso ci parli con calma, per favore.
2: Ma porco. Ma è impossibile.
3: Calma signora, calma, se no si arrabbia.
2: No, guarda, io lo
4: farò. La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Pronto, chi parla?
5: Sì, chi sei tu?
2: Eh?
5: Tu chi sei? Tu chi sei?
2: Io sono Santina, la moglie di Aldo Basso, cane.
5: Mi non lo fai un cazzo di cane, chi che te sei? Voglia, tu capi? Ti saluti chi sono me? Ti saluti chi sono me?
2: possibile che stava sfruttando la pianta.
5: Mi sono anticristo, cane! Non stai rompendo i coglioni, gambe che vengo con la mappa al telefono, porco! E se ti fuori qua, me bevo il sangue tuo, aia! Mi sono una bella can! Porco!
3: Questa è andata bene.
6: Si è messo giù. Ok, il problema della pianta è risolto. Adesso bisogna capire dove mettere gli animali che c'erano in coro.
3: Madonna.
0: Mission Santina. Mission Santina.

0: Buongiorno a tutti, io sono Jürgen, l'attore porno. In questo programma parliamo esclusivamente di sesso e di culi aperti. Ma oggi voglio trattare l'argomento ano. Avete presente i tappi per il culo? Quelli che si mettono le donne prima della penetrazione. Voi stappate buchi? Vi siete mai fatti tappare l'ano? Sentiamo subito i nostri ascoltatori.
1: Sì.
0: Lei si pianta nel culo il tappone?
1: Sì.
0: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Pronto. Deve essere caduta la linea.
1: Pronto.
0: Buongiorno. Lei si pianta nel culo il tappone? Mi dica.
1: Terza, vedi che è la seconda volta che chiama. Farmi il favore e non chiamare più. Va
0: quando
1: bene? Ho giocato tue scarpe ciò.
0: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Pronto. Buttano giù, solo perché si vergognano.
2: Pronto.
0: Pronto. Buongiorno. Una domanda. Le piace farsi stappare l'ano dalla sua compagna? Mi dica.
2: Colpa suono, la tua volta.
0: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni.
2: Colpa suono, comunque lo sai. Ogni tanto c'è un braniglia.
0: Quindi il suo culo fa questo suono.
2: E metto uno in bocca, uno in culo e poi me la scopo.
0: Ti piace tanto quando la tua compagna te lo spara nel deretano con il compressore?
2: Avanti, la seguo l'anno. Ciao, Carus.
0: Ciao, grazie.
3: Pronto?
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Una domanda. Le piace farsi stappare l'ano dalla sua compagna?
3: Certo, mi piace tantissimo.
0: Mi dica, funziona bene?
3: Beh, insomma, direi di sì.
0: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Mi dica.
3: Il secondo. No. Sì, sì.
0: Lei si è mai lanciato da una scala a culo aperto per inserire il plug anale?
3: Qualche volta sì.
0: Ti piace, vero?
3: Moltissimo. Godo come un riccio. Oh, madonna santa.
4: Ti piace, tra...
3: Oh, sì.
4: Ti tanto. Piace, eh?
3: Tantissimo.
4: Vai così, vai. Vuoi? Sta per arrivare. Adesso voglio che tu lo succhi bene.
3: Sì, sì.
4: E poi te lo infilo dentro.
0: Ti piace infilarti anche le braccia?
3: Sì. Dentro, la voglio dentro.
4: Sì, succhiano bene. Succhiano tutto, vai. Ancora, dai.
0: Ti piace tanto quando la tua compagna te lo spara nel deretano con il compressore?
3: Grandissimo.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Ciao.
5: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno anche a lei.
0: Una domanda.
5: Mi dica.
0: Le piace farsi stappare l'ano dalla sua compagna?
5: Oh!
0: Lei si pianta nel culo...
5: Ma lo
0: culo
5: sai che sei una testa di cazzo?
0: Lei si pianta nel culo il tappone.
5: Ascoltami bene, figlio di troia. Io non posso continuare a farmi chiamare da uno sconosciuto e farmi prendere per il culo.
0: Guardi che questo è un programma radiofonico.
5: Questo numero di telefono te lo devi dimenticare.
0: Quando toglie il plug anale,
5: hai capito?
0: Il suo culo fa questi suoni.
5: O te lo devo dire io, che sei una testa di cazzo infame. Porco d***o. Ehi!
0: Mi dica.
5: Ma cosa cazzo ti devo dire? Che sei un mongo.
0: Funziona bene?
5: Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Michele! So che stai facendo la scuola estiva in oratorio. Giuseppe è un mio amico. Ti giuro che ti faccio mettere sul crocefisso. E poi te la sparo io la freccia con un bazooka. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, quanto ti faccio male.
0: Ti ringrazio per la tua opinione.
5: La mia opinione te la devi mettere nel culo.
0: Quindi lei si mette nel culo le opinioni?
5: Michele, vaffanculo.
0: Grazie.
6: Radio 105.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: No, signor! No, signor!
2: E porco io, e porca la mia donna, stai ferma, voglio solo riprendermi i miei ovettini. Fai la cacchina, fai la cacchina.
1: E no, signor Zeus, aiutos! E non mi infila il braccio nella bagiana.
3: Nonno Zeus, perché stai infilando il braccio fra le gambe di questa signora sudamericana stereotipata?
2: E non fare la guasta fisting, Pollon, questa c'ha un chilo di borotolchino per la naregina, nascosta nella custodia per i cazzi, e l'ho fatta venire personalmente dalla Colombietta. Aspetta un attimo, aspetta che mi è venuta in mente un'idea. Ecco, adesso l'idea è dentro di me.
3: Ma nonno Zeus, la Colombia non è ancora stata scoperta?
2: Appunto, sono l'unico compratore e mi fanno i prezzi sacciati. Secondo te perché ho fatto credere a tutti che il mondo finisce alle colonne d'Ercole? Che mi piace sboccare nell'oceano.
3: È uffa però, nonno Zeus. Anch'io voglio usare il borotalco per narici. Come faccio a diventare una dea?
2: In effetti c'è una cosa che potreste fare. Se riuscirai a completare questa prova, ti farò diventare una dea e potrai peppare quanto ti pare. Quando parlo così ho proprio fame di naso. Ho proprio un appetito, mi si è aperto quel buco goloso. Guarda, tempo di musica.
3: Che bello, nonno Zeus, e qual è questa prova?
2: Deve chiudere il naso di Pandora.
3: Intendi forse il vaso di Pandora, quello dove c'erano tutti i problemi del mondo?
2: No, intendevo proprio il naso di Pandora. Deve chiudere il naso di quella zoccola che si sta pappando mezza Atene. E poi diventa anche un momentaccio per noi riuscire a trovare. Ma perché ti spiego tutte queste cose che non sai un cazzo?
3: Ricevuto, nonno Zeus, chiuderò il naso di Pandora.
2: Brava! Io intanto cerco di recuperare i miei ovetti. Forza, caga questa uova gallina nera. Quanto sono fatto, cazzo!
1: Più bella cosa non c'è! Più bella cosa di te! Ciao!
3: Ciao, Eros! E cosa c'è? Sei malato?
1: Sì, Pollon! E sto raffreddore non mi passa più! E tu dove stai andando?
3: Nonno Zeus mi ha incaricato di chiudere il naso di Pandora. Se ci riuscirò, mi farà diventare una dea. Vuoi venire con me, Eros?
1: Ma sì! Tanto oggi ho fatto innamorare un parlamentare ottantenne e una velina! Non ho nulla da fare! Andiamo? Ciao!
3: Siamo arrivati alla casa di Pandora. Il piano è semplice. Tu le attaccherai il tuo raffreddore, così non potrà più pippare. E io diventerò una dea.
4: Chi siete? Cosa volete?
1: Lei è la signora Pandora Melegatti?
5: Sì, sono io, che ho la voce un po' mascolina.
1: Si avvicina un attimo. È più vicina.
5: Ah, che schifo! Mi hai starnutito in faccia!
3: Missione compiuta! Scappiamo, Eros! Scappiamo! Nonno Zeus! Missione compiuta! Abbiamo fatto venire il raffreddore a Pandora! Non pipperà più per un bel po'!
2: No, e infatti, testa di minchia! Perché grazie a te, testa di cazzo, Pandora ha inventato il crack! Adesso si fuma un chilo di palline! È peggio di prima! Sei un incapace! Non diventerai mai una dea! E quando mi nervosisco ho voglia di pippare! E mi calmo! E adesso sono nervoso! E mi sono calmato! E adesso sono nervoso e mi calmo di nuovo! Vedi, un circolo vizioso! Cazzo, cazzo, quanto mi piace la droga!
3: Uffa, nonno Zeus!
2: Uffa un cazzo! Dai, almeno vammi a comprare il giornale che voglio leggere i necrologi.
3: E che giornale leggi di solito, nonno Zeus?
1: Lo so io! Il Corriere della Droga!
2: È preparato il tuo amico, eh? Vuoi farti un destro?
1: Buona?
2: C'è di più!

0: contemplare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Navigando tra le stelle ci si può imbattere in luoghi affascinanti ai confini della realtà. E infatti oggi vogliamo parlarvi di un luogo mistico che pare modellato dall'immaginario divino: il Salento. Ah, il Salento, l'usule, l'umare, l'uiento. Da oltre 10 anni questa zona straordinaria della Puglia è senza alcun dubbio la più desiderata meta turistica italiana ed internazionale. Ma perché? Sarà per le bombette? No, sarà per gli sciami di ricchioni e i garage affittati a 1.000 euro al giorno come bilocali? No, sarà per... No. E perché qui ci sono spiagge bianche e acque incontaminate ribattezzate le Maldive del Salento, un paradiso terrestre. E quando meno te l'aspetti, parte una pizzica. Tuttavia, a causa di questo trend, i salentini si sono fatti un po' prendere la mano e dopo le Maldive, ecco che cosa potreste trovare in Salento durante le vostre vacanze estive. Ad esempio, le Falkland del Salento.
1: Scusi, guardi che quella foca secondo me è a caldo.
2: No.
1: Sì, è a caldo. Credo anche che stia morendo.
2: No.
1: Ma sì, sta boccheggiando.
2: No, ha smesso di fumare.
1: Ma che cazzo vuol dire?
2: Scusi, non la sento. È partita la pizzica. Vento, fumare.
0: La grande muraglia cinese del Salento.
1: Ma scusi, non vorrei dire, però a me sembra il muro a secco di un orto.
2: Non è vero, questa è la muraglia cinese del Salento.
1: Ma scusi, sarà lungo al massimo 15 metri.
2: Ma la Cina è grande, il Salento è piccolo, in proporzione.
1: Ma che cazzo di proporzioni so?
2: Non riesco a sentirla, la pizzica. Ehi, non riesco a sentirla, la pizzica, ehi.
0: Il triangolo delle Bermuda del Salento.
1: Scusi, avevo parcheggiato qui una Opel Astra grigia a noleggio. Per caso l'ha vista?
2: Ma dove l'ha parcheggiata?
1: Qui, l'ho parcheggiata qui.
2: No.
1: Cosa?
2: Ma no.
1: Ma che cazzo vuol dire, scusi?
2: Perché questo è il triangolo delle Bermuda, del Salento. Le macchine scompaiono. Un mistero risolto. Irrisolto. Le macchine scompaiono. È un segreto irrisolto. Le macchine scompaiono. È un mistero irrisolto, ormai da 50 anni.
1: Ma quale cazzo di mistero? Me l'avrà rubata qualche terrone.
2: Mi scusi, non la sento. C'è la pizzica, è alta. Non la sento. Ehi.
0: Infine, le cascate del Niagara del Salento.
1: Allora, non voglio sempre fare rompicoglioni, ma ho pagato 1.500 euro per stare 3 giorni qui. E dopo che ho visto una foca morire, un muretto di merda e mi hanno inculato la macchina, questo stagno di merda non puoi vendermelo come cascate del Niagara nel Salento, va bene? Non c'è neanche un torrente, eh!
2: No, è sotto.
1: Sotto?
2: Sotto, stanno sotto.
1: Ah, e si possono vedere?
2: No, parco naturale.
1: Ma allora porca...
0: Vai in Salento, perché se Parigi ci aveva lumari, era una piccola Bari. Ma se Tokyo ci aveva li pezzetti di cavallo al sugo, era una piccola Santa Cesarea Terme. E ora, pizzica!
1: Ma vaffanculo, eh? L'anno prossimo me ne vado a Sharm.
2: Ah, Sharm el Sheikh del Salento? Bellissima!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Mi piace un cazzo.
2: Me lo devo fare. No, sì. L'ha messa, andiamo. Lui dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Però. Lunedì viene qua. Ma
3: solo lunedì però, solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi vediamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
5: Lo Zoo di 105.

0: a grande richiesta, il vocalist numero uno al mondo, colui che ha insegnato a mixare a David Guetta, sia Bob Sinclair a Tiesto, Armin Van Buuren, ma soprattutto ho insegnato a mixare all'uomo più elegante e ben vestito del mondo, Mr. Paolo Noyes, mani al cihuelo! Sono DJ Pino Master Flash, il vocalist che racconta i cazzi dei conduttori del programma, ma anche quelli degli ascoltatori. E allora mettetevi comodi, partiamo! Tu sei anche tu, convinto di essere solo nel tuo studio radiofonico di Miami, ti metti a cagare a porta aperta, ma quel genio di tua moglie porta due clienti super incravattati a visitare lo studio e ti trovano a cazzo all'aria. Benvenuto, sei come Mazzoli, sei dei nostri. Se anche tu, dopo una noiosissima telefonata col tuo capo, quando finisce la conversazione esclami: sto coglione di merda, quanto mi rompe il cazzo! Ma ti accorgi che non hai messo giù e lui è ancora in linea? Benvenuto!
1: Benvenuto! Benvenuto!
0: Figure del merda, sei dei nostri! Se anche tu ci provi per anni con la donna dei tuoi sogni, le mandi fiori, la inviti a cena, le scrivi cose romanticissime, sperando che sia la volta buona, ma lei un giorno ti risponde: sai, ti vedo come un amico e poi in questo momento non ho tempo per una relazione. Ma poi la becchi a limonare e segare un tuo amico in un parco solo perché è più ricco e più figo di te. Benvenuta! Sei una puttana, puttana, puttana. Sei una puttana, puttana, puttana. E anche tu, con l'ormone a mille, da buon ventunenne, conosci una tipa e te la sbatti in mille modi per tutta la notte in riva al lago. E finito tutto, vedi che lei prende un casco da un bauletto di un motorino. E allora, preso dal panico, le chiedi quanti anni ha. E lei ti risponde: 14. E tu inizi a correre, ti tuffi nel lago e a nuoto arrivi dall'altra riva, sperando che non ti becchino mai più. Benvenuto! Sei un porco come Alan Caligiuri! E anche tu metti 50 euro di benzina nel serbatoio, ma solo la mattina dopo, quando la macchina inizia a singhiozzare e a fare strani rumori, ti ricordi che vaga soglio, no? Bestemmione che oscura il cielo! Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu entri nel tuo bar di fiducia e vedi per terra una traccia di ruota di bicicletta e urli al gestore: ma chi è quel coglione che è entrato in bicicletta? Tutti in silenzio, ti giri e c'è uno in carrozzina. Benvenuto, tu non sei dei nostri, sei una merda cinica. E signori, per finire, se anche tu pensi di essere un tipo stiloso e ti vesti sempre uguale da circa 7 anni, maglietta nera, collane da zingaro e pantaloni militari, emulando Armani, Brad Pitt e altri fighi del mondo dello spettacolo, ma essendo grasso e mostro, assomigli più ad un sacco dell'umido di un campo nomadi. Benvenuto! Sì, sei lo strabicone! Sei Mr. Paolo Noyes! Ma quale stiloso! Ma quale stiloso! Ma porca troia, che se ti metti di fianco i bidoni della spazzatura ti portano via col camion! Pirla!

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Come stai, stronzona? Come va?
2: Che bolli?
3: Sono Tony, Tony Cazzo, il tuo amico, il DJ, come stai?
2: Ma guardi che lei sbaglia!
3: Ma no, no, no, però non buttare giù, stronza! Pronto? Ho preso te, va. Sì, un po' mi odiano le donne, beh, hanno ragione. Le trattavo veramente male. Mamma mia, mamma. Mamma, che inculate dentro i camerini.
4: Pronto.
3: Domenico.
4: Sì.
3: Ciao, sono Tony. Tony Cazzo, il DJ. Come stai?
4: Bene, grazie.
3: Bene, ti ho chiamato per chiederti se hai tu la mia... Ti ricordi di me che ti avevo dato la giacca di jeans?
4: Mi hai dato?
3: Una giacca di jeans nel 96-97 in discoteca, ti ricordi?
4: No, ti stai sbagliando.
3: Ma scusa, Dome, non eri il vocalist che... Ti ricordi che io davo fuoco ai dischi? Io avevo preso fuoco ai dischi mentre mixavo e ti era partita una fiammata sul petto, che tu eri a petto nudo e ti ha preso fuoco tutto il petto coi peli, alla barba,
4: sì,
3: sei acceso un muncerino, ti ricordi? Sei ancora ustionato? Pronto? Ma porca puttana...
4: Pronto?
3: Uè, ciao, come stai?
4: Ma pronto? Con chi parlo, scusa?
3: Sono Tony, il DJ, come va? Come stai?
4: Bene.
3: Ciao, senti, sono alla ricerca di una giacca di jeans che mi pare di averla prestata in discoteca. Adesso non mi ricordo bene quando, ma era una serata techno. Dove tu...
4: Ma quando?
3: Sì, tu eri tutto fatto. Mi ricordo quella sera ti eri fatto di tu, avevi bevuto, preso droghe. Ti ricordi che ti hanno pestato? Io ti ho difeso e ti hanno tirato una cartella forte in faccia. Ti hanno lanciato un giradischi e ti avevi tutta la mascella staccata. Io ti ho messo la giacca di jeans, cioè la mascella nella giacca di jeans, e te l'ho lasciata da portare in ospedale, che te la dovevano attaccare.
4: Sbagli persona.
3: Ma cavolo,
4: sbagliato numero.
3: Cazzo, sta cosa qua mi rammarica tantissimo, perché c'è questa giara di jeans che per me è molto importante. C'è una toppa dietro. Magari te lo spiego, magari dici cavolo, ce l'ho nell'armadio, ce l'ho da qualche parte.
4: No, assolutamente.
3: È una giara di jeans tipo anni 90, con le maniche in felpa, e dietro tutta jeans col cappuccio, e c'è una toppa enorme dietro con un cazzo, ma una roba, ma enorme proprio, un cazzo alieno.
4: Ma sbagli forse con qualcun altro.
3: Ma no, ti ricordi che ti chiamavano anche Giuliano Scopa Milano, che eri uno che ci dava di brutto.
4: No,
3: ti sei scopato anche mia sorella una volta che era venuta in discoteca. Dopo non si sedeva più, te la ricordi? Pronto? Porca puttana. Vabbè dai, proviamo quest'altra, va, vediamo se mi risponde un po'. Questa era una forte, in discoteca proprio si spaccava. Oh mamma mia. Mi ricordo che si beveva 6-7 tequila prima di entrare in pista, si devastava.
5: Pronto?
3: Pronto? Come stai? Sono Tony. Ancora ubriaca sei dagli anni 90? Mi ricordo che ridevi sempre così. Ridevi sempre, cioè praticamente è come se avessi un ippopotamo sotto la console con la bocca aperta.
5: Ma cosa?
3: Come stai, Letizia?
5: Molto bene, grazie, sì.
3: Bene. Senti, ho trovato nell'orbica il tuo numero, perché sto cercando una giacca di jeans. Ride, lei è ubriaca ancora da allora, eh. Ah, ce l'hai una giacca di... Perché mi ricordo una volta, adesso ti racconto il fa, lei, tu ridi intanto. Ti ricordi che avevo la pistola CO2, t'avevo sparata in faccia per sbaglio perché eri sotto la console, ti ho staccato la testa,
5: no,
3: e poi ti
5: vero.
3: Ho messa dentro la mia giacca di jeans e te l'ho data, e tu sei andato all'ospedale con la testa nella giacca di jeans per fartela riattaccare. Cosa ridi? Cosa ridi? Niente.
5: Vabbè, non ricordo.
3: Ti ricordi che dicevi sempre ti faccio un bel fiorentone, eh? Nei camerini, ti ricordi? Beh, non te l'ho detto. Ride. Vabbè, niente, ubriaca. Sei ancora ubriaca da allora. Sono ubriaca.
5: Vabbè, sì.
3: Vabbè, dai, senti, non ce l'hai tu?
5: Io non ce l'ho, ma la giacca ce l'ho, no, non so, quella con la testa dentro non c'è.
3: No, ma la giacca di G c'ha un cazzo dietro enorme, non ce l'hai tu. E ride, ubriaca, ubriaca.
5: No, ce l'ho con una testa di cazzo che sei io
3: dietro. Sì. Senti, queste sono le donne peggiori, queste sono pericolose. Vabbè, senti, ti chiamo un'altra volta quando ti scende l'alcol, va bene? Niente, va. Va bene, dai, ciao, Ciao, ubriacona che è quella. Sono sempre le peggiori, però. Mi ricordo che aveva due mammelloni incredibili, eh. Pensate che quando entrava in pista spostava la gente. Una roba incredibile.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
6: Radio 105. Hey!
7: 105.
8: Hey! Lo Zodi 105.
9: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
10: In quei giorni venne portata all'attenzione dell'illustrissimo padre Maronno la vicenda di quella gran brava persona timorata di Dio che è Harvey Weinstein.
11: E chi se ne frega?
12: Ma non capite, padre, siamo di fronte ad un vero e proprio sex gate.
11: Adesso ti metti pure a parlare bergamasco, oui?
12: Ma no, è inglese.
11: E che vuol dire gate in inglese?
12: Cancello.
11: Quindi ci troviamo di fronte a un cancello sessuale, vorresti dire? Puttana?
12: Sì, cioè, insomma, questo produttore è stato accusato di aver costretto delle donne a fare sesso con lui in cambio di una parte.
11: Una parte di? Di cosa?
12: In cambio di un ruolo.
11: Tipo terzino destro?
12: Ma no, maronna, come siete difficile. Loro peccavano per ricevere in cambio un lavoro nel cinema.
11: Eh? Maronna, ma... Ma quindi chiedere sesso in cambio di favori adesso è diventato reato?
12: Padre, ma che avete? Siete sbiancato all'improvviso!
11: No, nulla! Prepara la mia santa Porsche ibrida con motore a uranio! Devo vedere urgentemente una persona, puttana!
10: Ed ecco il Santissimo Padre recarsi immediatamente a consultare un altro uomo timorato di Dio, una figura carica di spiritualità e amore per il prossimo, un avvocato penalista.
11: Allora, caro il mio avvocato della minchia.
13: Ehi, padre, e come facciamo a saperlo,
11: Cosa?
13: Che faccio di cognome dalla minchia?
11: No, non lo sapevo, era solo un insulto. Dunque, le dicevo, il mio problema è che... Come dire, potrei avere dei problemi con la legge riguardo a...
13: Problemi con la legge? E quando gravi, padre? Cioè, livello assessore, livello parlamentare o livello presidente del consiglio? Perché cambia, capito? A seconda dell'importanza cambia anche il cachet.
11: Presidente del consiglio.
13: Ah, capisco. Ma almeno erano maggiorenni.
11: Sì.
13: Ho capito. Allora, direi che così a occhio e croce possiamo puntare sull'incapacità di intendere e di volere.
11: Ammammete, io ne voglio uscire pulito.
13: Allora aspetta, mi faccio pensare. Ah, ma certo, e quando sono scema? C'è un altro modo. Sono proprio... Che stupido.
11: Chi?
13: No, io, padre, ci mancherebbe. Adesso per un momento mi ero scordato che siamo all'Italia qua. Allora, ascolti a me, basterà dire che se la sono cercata perché erano provocanti e i commentatori su Facebook poi faranno il resto.
11: E bravo l'avvocato della minchia, meriti quasi...
13: Sono 5.000 euro, padre.
11: 5.000 benedizioni, certo.
13: No, no, no, padre, 5.000, io intendevo...
11: Padre, Figlio e Spirito Santo, Signore Dio, moltiplica questa benedizione per 5.000. Facciamo 6.000 come mancia per la segretaria. Amen, statemi bene, affangula, sor.
10: Ed ecco il Santissimo Padre operare un fugace passaggio presso la più vicina statale per dedicarsi ad un po' di innocente svago dopo la scampata condanna penale.
11: Girolamo zozzo puttana!
12: Eccomi, padre mio!
11: In verità ti dico, prendi questi denari tuoi, portali a quella donna e dille di seguirmi verso il cammino di fede che conduce al mio scannatoio segreto. Tanemam!
12: Padre, ma perché darle dei soldi?
11: Come perché? Sono stato dall'avvocato, giusto?
12: Sì!
11: E allora

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Chi è?
3: Sono Tony, Antonio, il DJ, come va? Come stai?
2: Ma non ci conosciamo.
3: Come no? Ti ricordi che ti avevo prestato una giacca di jeans?
2: A me?
3: Sì, ti avevo prestato in quell'estate in discoteca. Ti avevo prestato questa giacca di jeans con una toppa dietro.
2: Ma non ce l'ho.
3: Non ce l'hai?
2: No, perché non l'hai prestata a me.
3: Io mi ricordo di te che io mettevo sempre la Macarena.
2: Dimmi qual è il punto, perché io sto lavorando.
3: Ah, scusami. Volevo sapere appunto se hai questa giacca di jeans con questa toppa dietro con cazzo enorme, una cappella proprio aliena proprio, che spara con le vene, che fa queste colate di lava. È stampato enorme.
2: No, non ce l'ho.
3: Io mi ricordo che ti piaceva farti fornare i peli della bresaola col phon, ti ricordi?
2: No.
3: In discoteca ti mettevo la Macarena. Macarena.
2: No.
3: Neanche
2: scusa,
3: quello.
2: Hai sbagliato persona.
3: Ma ti ricordi che sparavamo dalla console fumo? A te piaceva farlo sparare in mezzo alle cosce, andavi impazzivi.
2: No, hai sbagliato persona. No. Devo salutare.
3: Ma sei tu, Paola. No, ti ricordi, ma fumi ancora le sigarette coi piedi? Mi ricordo che fumavi le sigarette appoggiate sulle casse in discoteca, come fumavi le sigarette coi piedi.
2: Bene, hai proprio sbagliato numero. Ciao.
3: Comunque, senti, ti volevo chiedere, allora, se sta giacca di jeans nella tasca sinistra in alto ci sono 4.000 lire.
2: Se è uno scherzo,
3: ma non è uno scherzo, Paolo, ma secondo te mi metto a fare uno scherzo così?
2: Sì.
3: Che tu impazzivi sempre, ti ricordi quando mettevo gli snap con Zumba e Agumaya?
2: Uno, non ci conosciamo, c'è un numero sconosciuto per cui ho sbagliato io a rispondere. Adesso ti saluto.
3: Zumba e Agumaya. Ma scusa, ma tu non sei quella lì che aveva i capelli ricciolini quasi biondo chiaro?
2: No.
3: Ma io mi ricordo che in discoteca ti piaceva sempre attaccare la bocca alla macchinetta, quella del fumo, che una volta se ti ha gonfiato e sei esplosa in mille pezzi. Ti ricordi che sei morta?
2: Arrivederci.
3: Paola? Ragazzi, le donne degli anni 90 non vogliono ricordare quei periodi quando erano dei gran
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto, ciao, c'è Antonio?
2: Non c'è Antonio, chi è che lo vuole?
3: Sono Giuseppe.
2: Non c'è mio marito, è fuori.
3: È fuori Antonio?
2: Sì.
3: Ma tu sei la moglie?
2: Sì, io sono la moglie.
3: Come stai? Sono Tony. Sono Antonio, DJ, come va?
2: Va bene.
3: Stai bene? Sono contento. Senti, ti fai ancora spaccare i bicchieri in faccia? Ti fai ancora spaccare i bicchieri in faccia col coentro dentro?
2: Bicchieri in faccia? Chi è che mi spacca i bicchieri in faccia?
3: Sì, in discoteca, quando venivi a ballare.
2: Ma io non sono mai stata alla discoteca, che cazzo dici?
3: Ma no,
2: che cazzo dici che io alla discoteca non sono mai venuta?
3: Sì,
2: non mi conosci, tu sei un rompicoglione.
3: Negli anni 90.
2: Io vado, c'ho il telefono sotto controllo.
3: Ma che cazzo dici, coglione? Ti facevi spaccare i bicchieri in faccia, eri un karate, sembravi lo stretto di Corinto.
4: Vendetta!
2: Adesso basta, perché sono stufo,
3: sì,
2: di dire le bugie.
3: Ha ragione,
2: hai capito?
3: Signora, ha ragione.
2: Piantala.
3: Ha ragione, signora.
2: Piantala.
3: Senti,
2: adesso di piantarla e non richiamare più.
3: Ma ti spacchi ancora i vassoi sui denti? Pronto? Mi sa che è andata a spaccarseli.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Lo Zoo di 105.
4: Mission Santina. Mission Santina.
5: Salve merdolini. Oggi ci sono io, il vostro Max Venegoni. Eh sì, Dario Desi e Tony Severo li ho messi insieme in un pilone di cemento in Piazza della Repubblica. Mi avevano rotto i coglioni. Comunque, quello che sentirete oggi nella puntata di Mission Santina ha dell'incredibile. Sentite che cosa è successo.
6: Pronto?
7: Testa di merda!
6: Ciao, dimmi.
7: Senta, signora, ho una bella notizia per lei che le farà tornare il sorriso.
6: Va bene.
7: È pronta?
6: Sì, pronta.
7: Aldo sta costruendo una bella villa per andare a vivere voi due insieme.
6: Magari fosse vero.
7: È la verità. Solo che il problema è che si dovrà trasferire, signora.
6: Come?
7: La casa la sta costruendo sulla luna.
6: Cosa c'è di male allora? Anche se le costruisce anche all'inferno, faccio per dire.
7: Allora, io ho bisogno che lei adesso, insieme a Poldino e il tenente Matteo Renzi, mi ordina dei mobili per la casa da portare sulla luna. Quindi letto, cucina, salotto. Però deve specificare, deve dire al mobilificio di base terra che le vuole, li deve spedire sulla luna. Ha capito?
6: Esatto, appunto.
7: Bene, quindi io adesso le passo il tenente Poldino. Tenente Poldino. Mi sente?
6: Sì, sento.
7: Sì, tenente pronto? Poldino, mi riceve?
8: Pronto?
6: Pronto.
8: Uè, testa di merda, come va?
6: Bene, grazie.
8: Ti sei ripresa? Sei? Sono Poldino, come stai?
6: Poldino?
8: Ma tutte le volte, Santina?
6: No, so che mi hai telefonato tempo fa.
8: Tempo fa cosa?
6: Devi andare all'ospedale per operarti il ginocchio.
8: Ti ricordi che ti ho chiamato venerdì e a un certo punto mi hai passato Alessandro?
6: Sì, ho passato mio nipote, esatto.
8: Ecco, e mi hai detto che volevi andare all'ospedale perché non stavi bene.
6: No, volevo andare all'ospedale, ma non ci sono andata, adesso sto bene, benissimo.
7: Ah, mi scusi un attimo, tenente Poldino, a proposito, sì. Signora Santina, una domanda. Io qui voglio che lei sia sincera, altrimenti faccio saltare tutto. Mi hanno detto che l'altro giorno il tenente Poldino ha chiamato il cellulare di un certo Pietro e ha risposto lei.
6: Pietro ha risposto lei? Ma come? Ma guarda che io è di più di cosa si dice 4, 5, 6 mesi che non lo sento io. Io non lo sento, non lo vedo, non c'è più qua da per me, c'è solo che mio nipote, intanto lui non può stare qua.
9: Pronto?
6: Pronto?
9: Sì, salve, chi parla?
6: Ma scusa, prima parla Poldino, adesso parla un altro.
9: Zac!
6: Finisce dal prendermi in giro, va bene?
7: Ha ragione, chiamiamo il mobilificio, ordiniamo i mobili da spedire sulla luna.
6: Va bene. Tanto quei mobili non mi interessa perché è ora che finite di prendere.
7: È un architetto, signora, adesso le passo, le passo Alfio.
6: Con tua moglie o con tua madre?
7: Signora, sono Alfio, pronto?
6: Dimmi Alfio.
7: Cosa succede, signora?
6: Ma senti un po'. Tu hai lasciato tua moglie?
7: No.
6: Come non ti ha lasciato tua moglie?
7: No.
6: E va qui negri.
8: Questo è vero.
6: E io sono stufo che sentiate prendermi in giro. Ormai.
7: Senta signora, mi ha rotto il cazzo. Allora, decidiamo. Ecco, allora.
6: Hai capito? Ma se mi fai venire nervoso.
7: Ecco signora, allora se non vuole andare a vivere con suo marito me lo dica subito e finisce qua la telefonata.
6: Cosa?
7: Vuole andare a vivere con Aldo o no?
6: No. No. No. Io voglio sentire lui. Cosa dice?
7: È sulla luna
6: voi
7: in questo momento.
6: Tutti bastardi, metto il no. Il culo. Avete capito? No.
8: Santina?
6: Dimmi.
8: Sono Poldino.
6: Dai forza, dimmi cosa hai da dirmi.
8: Ma sta atteggiamento da goloide?
6: E poi?
8: No, dico, come mai che sei arrabbiata con noi, che dici che ti prendiamo in giro?
6: Sì, è vero questo.
8: No, non è vero un cazzo, Santina.
6: Tu ti piace a prendere in giro a me oppure a tua moglie?
8: A parte che non sono sposato io, Santina.
6: Lo so che non sei sposato, ah, allora prenderai in giro tua madre.
8: Ma dimmi una cosa, Santina, tu ti stai fumando le canne?
6: Io non sono tua mamma.
8: Ti stai drogando ultimamente, Santina?
6: No, io non mi sto a drogare.
8: E allora perché diffidi di me, Alfio?
6: Perché siete un po'... non posso dirti.
8: No, devi stare attenta, Santina, a quello che dici, perché già Alfio sta facendo pulizia. Alba non c'è più, quasi.
6: Io non ho tempo da perdere.
8: Ok, chiamiamo, Santina. Chiamiamo che facciamo subito spedire i mobili.
6: Sì, avanti queste puttane dei mobili.
8: Con calma, non è che ti devi agitare. Vengo lì, ti ho una cartella sui denti, cazzo, ti faccio uscire, cazzo, un'ernia sulla schiena. Con una cartella in faccia. Santina!
7: No!
8: Porca puttana! Aspetta che la richiamiamo, Marco.
6: Pronto?
8: Santina?
6: Dimmi.
8: Come mai hai buttato giù il telefono?
6: Io ho buttato giù il telefono. No, caro, non ho buttato giù il telefono.
8: Oh, Santina, fatela tagliare meglio. Che cazzo ti metto? Le gradate di muro nella bamba?
6: Non mi interessa, perché la bamba io non la prendo mai.
8: Mi sembri un po' troppo agitata, eh?
6: No, non sono agitata. Tre volte sì, mi capita. Mi certo. Viene nervoso quando c'è il brutto tempo che non posso neanche andare fuori dalla porta.
8: O magari quando c'è in casa Pietro,
6: No, caro. Mi dispiace dirtelo.
8: Sai che secondo me invece ci stai prendendo per il culo tu a noi?
6: No, guarda, che dietro qua non c'è più. E l'ho mandato via, sai perché?
8: Non me ne frega un cazzo, Santina, sai cosa facciamo? Santina, sai cosa facciamo adesso? Visto che tu ci tratti male, a me, ad Alfio, che ti abbiamo dato una seconda vita e che ti stiamo facendo andare a vivere in una villa lussuosissima insieme al tuo marito Aldo, sai cosa facciamo? Visto che il tuo caro zitta che sto parlando. Sto parlando io, Santina, quando parlo, un attimo in silenzio ci devi stare. Allora facciamo così. Io adesso sai cosa faccio? Chiamo i carabinieri di Marcelise, ok? Visto che il tuo caro amico Pietro, di cui peraltro ci stai mentendo,
6: Pietro non c'è, porco cane.
8: Va bene, vediamo
6: così. Ti mandi sei deficiente che tu.
5: Sì, amici, si sa, le teste di cuoio come Santina sono soggette a stress di ogni genere e a volte bisogna farli vedere da uno psicologo. Ciò non toglie il fatto che ora, dopo aver disobbedito agli ordini di un superiore, dovrà fare i conti con la corte marziale. Alla prossima puntata.
4: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
7: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, che ha una serie di campioni del vecchio.
10: Ma Pippo Palmieri può andare a fare
11: ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
10: Leo, allora il foglio che stai portando
11: Non me lo fanno mai dire.
10: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
11: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo dai, guardami da...
7: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation. Perché?
11: Ma chi da Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
7: E invece non vengo.
11: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un
7: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
10: Perché tanto il campione è giusto, secondo me.
11: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardi? La guardizione, basta che sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile.
7: Fammi. Dai, Leo!
11: Dai un cazzo!
7: Tu vai avanti, no?
11: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
7: questo gorilla stavi per
11: sì,
7: dire.
11: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Li tra guardi. Dice che gli bruciamo la pancia.
10: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE. Lui è ancora GSM. Non prende.
12: Lo Zoo di 105.
13: Benvenuti a Fatti Sfatti.
14: Fatti Sfatti.
13: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
15: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti.
3: ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Chi si fa di piscia di gatto non si vanta, anche se se la tira.
14: Anche se se la tira.
3: Se una ragazza è a pezzi, non sei autorizzato a montarla senza il suo consenso.
14: Senza il suo consenso.
3: Se la tua ragazza è una turca, non puoi comunque cagarle addosso.
14: Cagarle addosso.
3: La divinità egizia Anubi è stato il primo cane.
14: Anubi.
3: È bene che tu sappia che per fermare il narcotraffico la polizia non usa i narcosemafori.
14: I narcosemafori.
3: Il modo più semplice per guadagnare 2.000 euro al giorno è trovare un lavoro da 60.000 euro al mese.
14: 60.000 euro al mese.
3: Il famoso gioco carta forbice sasso può diventare pericoloso se usi forbici e sassi veri.
14: Forbici e sassi veri.
3: Ed ora provate a pensare a quanto siano incredibili a volte le coincidenze. Il famoso attentato dell'11 settembre è avvenuto proprio l'11 settembre. E ora una notizia cinematografica. Il famoso film Tre uomini e una gamba non è un film girato a Napoli il giorno di Capodanno.
14: Il giorno di Capodanno.
3: Se sputi verso il basso, è comunque saliva e non scendeva.
14: È comunque saliva.
3: Dietro alla caduta delle Torri Gemelle c'erano il cielo e altri palazzi.
14: E altri palazzi.
3: C'è una grande probabilità che tu rimanga vergine fino alla morte se sei nato fra il 24 agosto e il 22 settembre.
14: Il 22 settembre.
3: Ed ora una notizia medica per comprendere meglio la calvizie. Se sei pelato, hai il 100% di possibilità in più rispetto agli altri di non bagnarti i capelli mentre fai la doccia.
14: Mentre fai la doccia.
3: Le mele fanno male alla salute se le infili nel buco del culo.
14: Buco del culo.
3: I giornalisti di Charlie Hebdo si sono appassionati al cibo italiano da quando i loro colleghi sono diventati degli scolapasta.
14: Degli scolapasta.
3: Bene, l'appuntamento di Fatti Sfatti è terminato. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
13: Fatti Sfatti.

0: Lo Zodi 105.
1: In questo scherzo telefonico, Wender ha rubato le voci di Iginio Massari e le ha clonate con l'intelligenza artificiale e chiamerà varie pasticcerie italiane. Mamma mia.
2: Sì, pronto, mi dica.
3: Sono Iginio Massari. Mi sono arrivate delle voci molto interessanti sulla vostra cucina dolciaria.
2: Sì, sì.
3: Mi fa molto piacere che la sua pasticceria sta andando molto bene.
2: Sì, bene, bene, ci dica.
3: Sto per venire da lei in pasticceria.
2: Aspettiamo, aspettiamo con vero piacere.
3: Molto interessante.
2: Sì, sì.
3: Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
2: Tutto, non mi preoccupate. Avete parcheggi.
3: Senta.
2: Ma ti dà un braccio.
3: Senta, dalla macchina alla pasticceria, non è che mi rubano l'orologio?
2: No, quando mai, ma un cattamme luce una cosa.
3: Ma nella pasticceria qualcuno sa parlare l'italiano? Sa, è sempre difficile. Vede, vede, lei è proprio un bifolco. Ma perché se l'è presa? Ho detto solo che era un bifolco.
4: Buonasera.
3: Buongiorno, vorrei un'informazione.
4: Sì, dimmi.
3: Mi trovo a Milano e mi hanno detto che lei ha delle ottime paste.
4: Grazie.
3: Sto parlando io, va bene? Poi parla lei, ma ora parlo io.
4: Sì.
3: Sto per venire da lei in pasticceria.
4: Sì, sì, sì, si trova qua.
3: Finale. Sicuramente avrà sentito parlare di me.
4: Chi ti parla?
3: Sono Iginio Massari. Sono a Milano e mi hanno detto che la sua pasticceria è di alta qualità.
4: Grazie mille, se vuole passare. Purtroppo non ci sono i titolari al momento, però
3: molto interessante. Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
4: Oddio, per i parcheggi non so, è un po' difficile qua davanti.
3: Non vorrei che ci fossero dei bambini.
4: Non credo ci siano, però è molto difficile trovare il parcheggio.
3: Mamma mia, quanto mi stanno sul cazzo.
4: No, dai, non tutti.
3: Ok, allora sto arrivando. La ringrazio.
4: Grazie a lei.
3: Lei è molto gentile.
4: Anche lei.
3: Arrivo.
4: Ciao.
2: Buonasera.
3: Buongiorno.
2: Vabbè.
3: Sono Iginio Massari. Mi sono arrivate delle voci molto interessanti sulla vostra cucina dolciaria.
2: Sì.
3: Mi fa molto piacere che la sua pasticceria sta andando molto bene.
2: Meno male.
3: Però questa cosa non va bene, le devo chiedere di chiudere la sua attività perché mi potrebbe portare concorrenza.
2: A chi è che sei? Pirla.
3: Sono a Milano e mi hanno detto che la sua pasticceria è di alta qualità.
2: Sì, noi facciamo un ottimo crema.
3: Le faccio una domanda, posso?
2: Sì, certo.
3: Quanti grammi di zucchero utilizza per fare una torta da mezzo chilo?
2: Abbastanza.
3: Bravo, la gente bisogna mandarla al creatore con il diabete a 1000.
2: Bravissimo.
3: Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
2: Ma magari, almeno vediamo qualcosa di bello, dai.
3: Senta, dalla macchina alla pasticceria, non è che mi rubano l'orologio?
2: No, magari le rubano tu direttamente la macchina.
3: Non vorrei che ci fossero dei bambini. Ok, allora sto arrivando.
2: Vabbè.
3: Appena entro nella pasticceria, le mollo un calcio nel culo.
2: Vabbè, adesso mi devi mollare però, che devo lavorare.
3: La ringrazio, lei è molto gentile. Arrivo.
2: Ci sei?
3: Vede, vede, lei è proprio un bifolco. Ha per caso la torta Maradona merda e Forza Milan?
5: No, Forza Milan mai.
3: Arrivo.
5: Va bene, aspetto. Arrivederci, che devo andare.
3: Buongiorno.
6: Dimmi, amore.
3: Buongiorno, vorrei un'informazione.
6: Informazione dei cazzi.
3: Senta, mi trovo in zona.
6: Tua madre, quella cioccola.
3: Sto per venire da lei in pasticceria.
6: Io sto per venirti in faccia. Ma a te poi quella puttana di mamma e quella puttana di sorda.
3: Wow!
6: A chi di stramorte vive?
3: Sa.
6: Tu e tutta la razza tua, morte vive.
3: Ah, cavolo, deve essere caduta la linea. Lo richiamo subito.
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Pronto?
3: Le faccio una domanda. Posso?
6: Dai, che ci voglio scopare le fighe, dai.
3: Quanti grammi di zucchero utilizza per fare una torta da mezzo chilo?
6: Ho squacchiato io chi ti sono morte vive.
3: Questi terroni sono sempre così simpatici.
0: Radio 105.

0: Davidomo, non ti starai per caso inculando il caprone?
1: Gnò Malisa, mogliettina mia, certo che no, sono un medico, gli sto solo facendo un esame. Come puoi dubitare di me? Sono il dottore più bravo della foresta, è merito mio se... se...
0: se la volpe caga sangue da 3 giorni?
2: Aia. Aia. Oh, che spremuta! Oh, sanguinella, sanguinella!
1: Oh, Swift, mia fedele volpe, non temere. Ora David Homo ti farà passare tutto.
2: Ehi, no, stammi lontano, omosessuale.
1: Suonano la porticina, chi sarà mai?
2: Ah, meno male. Ah, grazie al cielo.
3: David Homo, aiuto, David Homo! Il mio coniglietto sta male!
0: Vai via, coglione! Questo si incula il coniglio!
1: Non ascoltarla! La mia mogliettina è solo invidiosa, perché io sono un medico di successo e lei è solo una cicciola in menopausa da 200 anni! Hai fatto bene a portarlo da me! Ora misuriamo subito la febbre di questo bel coniglietto!
3: Ma David Homo, cosa stai facendo?
1: Lasciami fare, sono un dottore! È merito mio se... se...
0: se ti puzza sempre il cazzo di merda?
3: Oddio, è morto! Il mio coniglietto è morto!
1: No, tranquillo, bel bambino, è solo svenuto. Per svegliarlo mi servirà una piuma d'oca. Vammi a cercare un'oca, presto!
3: Subito, David Homo! Ecco l'oca, David Homo! Ho fatto più presto che ho potuto!
1: Bravo, bel bambino! Ora stacchiamo subito una piuma da questa bella ochetta, senza farle alcun male!
3: Ma David Homo, la piuma gliela devi per forza staccare col cazzo!
1: Lascia perdere, non puoi capire le sottigliezze della professione medica. È merito mio se... se...
0: se gli scoiattoli si tappano il culo con le ghiande?
3: Ma David Homo, il mio coniglietto non respira più ed è freddo come il ghiaccio!
1: Tranquillo, bambino mio! Ora lo infiliamo nel forno, così si scalda!
4: Rorro Rio!
1: Sì, ora è bello caldo!
3: Ma David Homo, perché ti scopri il forno?
1: Lascia perdere! Non puoi comprendere questa procedura medica! Fidati di me! È merito mio! Se... se... se...
0: se la foresta è tutta appiccicosa!
1: E non ho finito!
2: No, sulla mia carta d'identità, cazzo! Porca puttana, dovevo espatriare per smetterla di prendere del c***o! No,
1: che c'è? No. Sono un dottore!
5: No, va bene, va bene, va bene, però...
1: Quando vai dal medico non ti s***a addosso?
5: No, sinceramente non mi è mai successo, adesso è la prima volta...
1: Ma da che dottori vai allora?
5: Ah, perché sono sbagliati loro!
1: Vieni qua, bel bambino di 40 anni, vieni qui!
5: Mi dica,
1: eh?
5: Cosa?
1: Quanti anni hai?
5: 41.
1: Oh!
2: Cosa? Che schifo!

0: Lo Zodi 105. Questo è Wonderland.
1: Ciao fratelli. Il mondo non è più come prima. Il Veneto ha invaso l'intero pianeta con il suo virus, il Paolo Giustissimo. Un virus che ti obbliga a fare eventi, locali, discoteche, piazze. E se non le fai, lui si arrabbia.
2: Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
1: Il contagio avviene al primo messaggio WhatsApp. Ma non basta, perché il virus ti richiama altre 2000 volte per ridirti quello che ti aveva mandato nel messaggio scritto, anche se è indecifrabile.
3: Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Ripeto.
1: E poi, se non accetti l'evento che ti propone, sei finito.
3: Pronto?
2: Vai!
3: Ciao, senti, ti ho spostato i voli. Vai in treno con Wender così arrivi a Lecce.
2: Chi sei?
3: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo.
2: Chi sei?
3: Sono Paolo Giustissimo.
2: Ma detto che sei? Che non ti conosco! Chi sei?
3: Ciao, sono Paolo Giustissimo. Ciao, senti, ti ho spostato i voli. Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ripeto.
2: In treno!
3: Ripeto, vai in treno così.
2: Devo andare col treno!
3: Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Non dare troppo fastidio a Wender che è schizzato. Lo sai che non è normale quello.
2: A Wender! Ma chi è Wender?
3: Mettiti d'accordo con lui per la musica. Alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello che è cieco.
2: Ma solo di Reggio Emilia!
3: Ripeto, alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello.
2: Ma tua madre, porcala! Ma che cosa c'hai bisogno?
3: Dopo ti chiamo e ti ripeto tutto. Mi sono già sentito io con il tuo commercialista per la fattura. Lo sai che io sono uno preciso?
2: Col commercialista? È mio! È mio!
3: Ripeto, mi sono già sentito io con il tuo...
2: Ripeto! Puttana! Che cosa c'hai bisogno?
3: Preparati che quest'estate hai 2000 date in Sardegna. Ripeto, 2000 date in Sardegna. Ripeto, 2000 date in Sardegna.
2: 2000 date? 2000 date? Ma di che cosa stai parlando?
3: Hai anche una data con Marco nelle Marche.
2: Ma chi è Marco?
3: Se si mette le bottiglie in culo sul palco, lascialo fare perché a lui piace.
2: Le bottiglie in culo? Ma porca la... Non avresti già lasciato le bottiglie nel culo? O mi devi spiegare, puttana, la... Chi sei?
3: So che hai il funerale di tua madre quel giorno. Chiedi se lo possono spostare.
2: Tua madre, non mia madre, da tua madre, bastardo!
3: Guarda che tua madre, se fosse viva, ti direbbe di andare a fare la serata.
2: Ma vai a cagare te, tua madre, non mia madre, bastardo di merda! Ma che porco d***o, devo andare a fare la serata, che serata devo andare a fare?
3: Hai una tua playlist da mettere.
2: Sì!
3: Hai una tua playlist da mettere.
2: Ma che porco d***o che so, io non so un porco d***o, io non ho un porco d***o.
1: Adesso Paolo Giustissimo non ne può più.
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto con me, chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli.
2: Ma la voce è brutta, l'arma!
4: Con me, chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli.
2: Sbicco la testa, manca la
4: c***o!
2: Sbicco la testa col meno grado, se la apro!
4: Ma
2: voglio vedere che testa lì per caso!
4: Mi hai rotto i coglioni, affanculo!
2: Porco!
4: Cane! Cane! Cane! Cane! Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
2: Mi hai rotto i coglioni, hai imparato! Continua a chiamare, hai sbagliato il numero, porco!
3: Ascoltami bene, Ennio, hai capito chi sono io? Io sono quello che ti vende nei locali.
2: Ma c'hai solo questo numero da chiamare! C'hai solo questo, porco! Numero da chiamare!
3: Ma come
2: non
3: chi
2: so chi sei!
3: Ma come chi sono? Io vendo le serate in discoteca.
2: Ma che porco d***o vendi? Vendi che cosa vendi?
3: Io vendo le serate in discoteca.
2: Ma che porco d***o vendi? Che non mi vendi?
3: Hai capito tutto o ti devo mandare per iscritto su WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
2: Non ho capito, non ho capito.
3: Tu hai WhatsApp?
2: Ma che cosa vuoi dire?
3: Tu hai WhatsApp?
2: Che cosa vuoi dire?
3: Tu hai WhatsApp?
2: Ma che porco è?
3: Tu vai, li metti un'ora di dischi 90 e qualcosa di Paolo, Pippo e Wender e te ne vai in hotel.
2: Ma non capisci niente!
4: Mi hai rotto i coglioni! Vaffanculo!
3: So che hai il funerale di tua madre quel giorno.
2: Ma
3: chiedi se lo possono...
2: Ma vai a cagare, sai, tua madre! Non alla mia madre, al funerale!
3: Preparati che quest'estate hai due date in Sardegna, ripeto.
2: Ma vai a cagare, sai, tua madre! Non alla mia madre, al funerale!
3: Preparati che quest'estate hai due date in Sardegna, ripeto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Allora, è successo questo. Santina e il suo, chiamiamolo, fidanzato Pietro hanno deciso di spostarsi in una casa nuova. Hanno individuato un immobile, hanno contattato l'agenzia. Ovviamente tutto questo tenendo in considerazione che Santina e Pietro non sono due professori. Hanno dato cauzione, ovvero tre mensilità di 550 euro. Hanno pagato mese ingresso, cioè quindi un mese anticipato, altri 550 euro. E hanno riconosciuto all'agenzia 556 euro, che è la loro percentuale. Praticamente Santina poi qualche giorno dopo ha deciso che non voleva più andare lì perché secondo lei era troppo pagare 5,50, forse perché Pietro non era in grado di sostenere questa spesa o non so che cosa. Ha chiamato l'agenzia dicendo che non voleva più la casa. Nel frattempo aveva chiesto Santina se quelli che occupavano la casa potessero andarsene via prima. La proprietà di questa casa, che pare sia una società, dice: no, col cazzo, tu non puoi ritirarti adesso. Mi hai fatto mandare via gli inquilini, quindi io mi trattengo i soldi. L'agenzia, che dovrebbe essere responsabile di questa cosa, se ne è sbattuta i coglioni, dice: io non ne voglio sapere niente. Ma di scritto non c'è niente, è tutto verbale, giusto?
3: Giusto.
2: E quindi la proprietà deve restituire i soldi a Santina. Oppure le deve dar la casa. Oppure le deve dar la casa. Ale. Ehi, sono Mazzoli. Senti, velocemente, cosa è successo a tua nonna che le hanno inculato i soldi?
4: Allora, sinceramente, allora, ha combinato un po' di casini. È andata in agenzia, ha dato la caparra e tutto. Dopo una settimana così, ha deciso, ha detto: ma sono troppi soldi dell'affitto, niente, do la disdetta. Ma ha dato la disdetta solo verbalmente, non scritta.
2: No.
4: Mi senti, Marco?
2: Sì, e quindi non le vogliono restituire i soldi?
4: No, praticamente no, non gli vogliono dare i soldi, perché lei comunque non ha firmato di ancora niente. E lei adesso vorrebbe anche andare, però loro non gli vogliono dare la casa.
2: Senti, hai il numero di sta cazzo di agenzia che ci parlo io? Sì, cercavo il signor...
5: Sì, chi parla, scusi?
2: Sono Marco Mazzoli di Radio 105.
5: Marco Mazzoli?
2: Sì.
5: Dica, signor Marco Mazzoli.
2: È lei?
5: Sì.
2: Sì, salve. Senta, io la chiamo per la questione della signora Santina.
5: Sì, mi dica pure.
2: Allora, le spiego. Il mio programma, che è il programma più ascoltato in Italia, ha in qualche modo adottato la signora Santina come nonna, perché, come avrà notato, non è proprio registratissima. Non è proprio...
5: Ce ne siamo accorti.
2: Ecco, siccome non è proprio il professore, in qualche modo, siccome lei è da sola e ha soltanto questo accompagnatore che è più scemo di lei... ci sentiamo un po' responsabili di Santina, e so che è venuto fuori un casino con l'appartamento, eccetera. Volevo capire un attimino meglio cosa era successo.
5: Ah, certamente. Allora,
2: la ringrazio.
5: Noi abbiamo fatto di tutto per poterla accontentare.
2: Sì.
5: Avevamo un appartamento di cui avevo la proprietà, mi aveva dato la disponibilità.
2: Sì.
5: E naturalmente, su suggerimenti di una conoscente, abbiamo cercato di convincere gli attuali occupanti ad anticipare l'uscita, perché era prevista per marzo.
2: Ok.
5: Se non che la signora Santina, non so per quale motivo, naturalmente, ha sottoscritto un contratto, ha versato giustamente la caparra e poi naturalmente ci ha telefonato dicendo naturalmente che bisognava stracciare il contratto e che lì naturalmente in quell'appartamento lì lei non ci andava più. E tant'è che ho parlato con la proprietà mi ha detto: no, mi spiace, ma dal momento che ti ho dato l'incarico per poter affittare naturalmente a persone serie, queste qui non sono più persone serie. Ho detto: vabbè, evitiamo naturalmente contenziosi o compagnia bella. No, guarda, ti tolgo anche l'incarico da affittare e naturalmente trattengo la cauzione, in quanto quel signore lì che va via naturalmente non mi

0: paga gennaio, febbraio, marzo, che è la data ultima con cui poteva uscire.
1: Ma la signora Santina ha mandato una disdetta scritta o era solo telefonica? Perché se non c'è niente di scritto, la proprietaria non può negarle di entrare in casa a sto punto.
0: Ma mi scusi, guardi, porti pazienza.
1: Vorrei evitare di entrare nel meccanismo delle azioni legali e robe varie.
0: No, anche... non è un problema. Guardi, questi signori qua, naturalmente, di avvocati ne hanno io.
1: Ma anche noi siamo del gruppo Mediaset, quindi siamo, credo, abbastanza messi bene. Insomma,
0: ha perfettamente ragione. Io, guardi, per me che lei sia di Mediaset o che sia di qualche altro ufficio, mi interessa relativamente. Non mi può interessare più di tanto.
1: Io le risolvo subito il problema. Se lei mi dà il nominativo della società, non le chiedo neanche il numero, lo trovo io, così posso contattare questi signori e vedere di trovare una soluzione.
0: Io non sono autorizzato a darle nessun numero.
1: Qualcuno ha trattenuto questi soldi? Io credo che sia il dovere sia suo che di queste persone di in qualche modo di giustificarlo, perché sennò poi dopo...
0: Guardi, io le ripeto, la brutta figura verso...
1: Io ho capito perfettamente la situazione. Possiamo andare avanti tre ore e lei mi... Le sto dicendo che questa signora è in difficoltà economiche e il fatto che le siano stati portati via più di 2000 euro è un problema. Allora voglio parlare.
0: Non è stato portato via niente.
1: No, io c'ho le prove.
0: Le è stato detto di comportarsi in una certa maniera, cosa che puntualmente non ha fatto.
1: Io leggo che qua sono state trattenuti 2750 euro.
0: Certamente. Era esattamente quello che era stato concordato.
1: Ho capito, ma la casa lei non l'ha ricevuta. Cioè, quindi,
0: la casa l'ha rinunciata, mi scusi.
1: Ho capito, ma qua c'è un... Allora, mese ingresso 550 euro, più agenzia 550 euro.
0: Certamente.
1: Più la cauzione di tre mesi, che sono 550 per tre. Ho capito, ma allora mi dia la casa.
0: Non gliela dà.
1: Allora mi dia la casa, mi scusi, dateci la casa.
0: No, gliela danno. Come glielo devo dire?
1: Ho capito, ma l'ha pagato la signora. Lei ha, qualcuno ha qualcosa di scritto che la signora ha dove la signora
0: dice... mia parola.
1: Grazie. La sua parola, mi scusi, la sua parola non conta niente, mi scusi.
0: Allora qua conterà la sua, allora conterà.
1: Conta molto.
0: Si faccia giustamente, ci faccia
1: No, ma guarda che io faccio peggio. Lei non si preoccupi.
0: Comunque lei faccia quello che vuole.
1: Va bene, ci sentiamo molto presto. Molto presto.
0: Saluto,
1: arrivederci a lei.
2: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
3: Radio 105.
4: Lo zoo di 105. Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
5: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
6: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, prima di tutto dico una cosa, questa roba della par condicio è la merda. Perché dimmi te come fa uno che fa un programma di giornalismo, parla di politica, a fare il programma adesso in par condicio. Di che cazzo parliamo? Degli insetti a tavola o dei muri che crollano? Vabbè, quindi questa roba della par condicio è una merda, perché secondo me non credo che una persona cambi le intenzioni di voto perché sente della satira in radio. Detto questo, siccome non possiamo occuparci di quella montagna di letame che è la politica, ci occupiamo di una cosa di cui forse hanno parlato ieri in un altro programma, credo lo Zoo di 105, cioè 19 miliardi di euro, 19 miliardi in Italia, vengono spesi ogni anno per prostitute, puttane insomma, e droga, stupefacenti. Ecco, io vorrei sentirvi su questo, voglio capire se volete che vengano legalizzati oppure no, e perché non è ancora stato fatto. Via, apriamo le telefonate, andiamo in Sicilia. In Sicilia, pronto? Mario.
4: Ah, buongiorno.
3: Buongiorno a lei. Ha visto che in Italia ogni anno si spendono 19 miliardi di euro per puttane e droga? L'ha visto?
4: Certo che l'ho visto.
3: L'ha visto. Secondo lei dovrebbero essere legalizzati?
4: Certo che dovrebbero essere legalizzati.
3: Perché? Perché? Dica perché.
4: Per due motivi.
3: Sì.
4: Sono le stesse persone che praticamente dicono di difendere la famiglia tradizionale.
3: Invece?
4: Quindi, per difendere la famiglia tradizionale bisogna metterla in sicurezza. Gli uomini devono essere sicuri di andare a puttane con le persone giuste.
3: Lei va a puttane?
4: Io no.
3: Quindi se le troie fossero legalizzate, diciamo, lei ci andrebbe?
4: No.
3: Impiegherebbe qualcuno della sua famiglia, una sorella, una madre?
4: Forse mia madre.
3: Sì. Se sua madre scegliesse un domani che la prostituzione è legalizzata, se sua madre scegliesse di fare la puttana, lei cosa ne penserebbe?
4: Sarei contento per lei.
3: Sì, quindi lei sarebbe contento di essere figlio di puttana. Cosa dice? Lei l'ha detto, scusi.
4: Sì,
3: va bene, vado a fare in culo, dai, lei c'ha la mamma maiala, via. Vai, butta giù a quello con la mamma maiala, dammi un altro. Cambiamo, sentiamo un altro. Michele, sei in onda, dici Michele.
5: Sì.
3: Sì, buongiorno. Visto che in Italia si spendono 19 miliardi in puttane e droga, che cosa ne pensa?
5: Più che giusto.
3: Cioè, più che giusto spenderli?
5: Puttana, dai, fammi parlare, la puttana va legalizzata, vai.
3: Sì, lei andrebbe a puttane, lei va a puttane?
5: Non ci vado.
3: Perché non ci va?
5: Allora, io il sogno mio nella vita è fare il puttaniere. Non ci posso andare, ci devo mandare.
3: È un bel sogno questo, eh? C'è chi sogna di fare l'astronauta, il pompiere. Lei sogna di fare il puttaniere, di andare con le zoccole, magari prendere, che ne so, una sifilide, una candida.
5: No, no, non di andare, di mandare.
3: Di mandare cosa? Non è chiaro, no?
5: Le persone, ci guadagno.
3: Lei sogna di mandare le persone a puttane?
5: Per poi guadagnarci.
3: Ah, quindi di fare il papone, non il puttaniere. Sì, però usi le parole giuste, perché sennò non si capisce un cazzo. È come se io sto parlando di sistema solare e uso la parola cucchiaio di legno, non c'entro un cazzo. Sia attinente a te.
5: Ma perché fai il sapotello? Non ho capito.
3: Io non sono sapotello, semplicemente io so le cose e lei no, perché lei è un ignorante di merda. E io invece sono un divulgatore.
5: Facendo il sapotello.
3: Capisce la differenza?
5: Seconda
3: la seconda volta di che cosa?
5: Che
3: lei la seconda volta non lo può dire neanche del sesso, perché ha scopato una volta sola a pagamento con le troie. Mi dica, per quanto riguarda la droga, lei è favorevole alla legalizzazione?
5: Ma purché non faccia del male, sì.
3: Sì, in che senso? Come fa? Cioè, se uno si infila la siringa nell'occhio fa male, se no? In che senso non faccia del male? Cazzo ride, cosa ride?
5: Ma sì,
3: Pappone,
5: dai.
3: cosa ride? Si levi dal cazzo, dai. Via, lei non sa un cazzo di niente e io sono un saputello. Dai, dammene un altro. Dammene un altro, butta giù al puttaniere, dai. Allora, abbiamo al telefono una prostituta? Una zoccola, insomma, che vuole dire la sua sul tema legalizzazione della prostituzione. Bianca, dici Bianca, dai.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno, mi scusi se vado molto diretto al punto. Lei si prostituisce?
6: Diciamo di sì.
3: No, non c'è niente di male, io sono frequentatore, io vado a zoccole continuamente. Senta, io una domanda molto precisa. È uscita ieri una statistica che dice che in Italia vengono spesi ogni anno 19 miliardi di euro, 19 miliardi di euro, in droga e prostituzione. Lei, in quanto operatrice del settore, sarebbe favorevole alla legalizzazione della prostituzione?
6: Insomma.
3: In che senso, dica?
6: No, non del tutto, perché comunque non ci sarebbero problemi, sono con tutti gli altri imprenditori.
3: In che senso, scusi, non ho capito bene, perché non
6: dalle
3: si sente.
6: Dalle tasse
3: sì.
6: Alle.
3: Quindi lei preferisce battere ed evadere il fisco?
6: Direi di sì.
3: Sì,
6: me la vuole mettere su questo tono, sì.
3: Quindi secondo lei la prostituzione non dovrebbe essere legalizzata, perché sennò a lei gli tocca pagare le tasse?
6: Ma non soltanto, ci sono tante altre risvolte.
3: Dica, me ne dica un paio.
6: Ma non ci sono altri risvolti. Per esempio, che non vuole essere ufficializzata.
3: Quindi non vuole che si sappia in giro che lei fa la zoccola?
6: No.
3: Perché non vuole?
6: Perché non vuole, perché ha un figlio.
3: Sì? Ma scusi, se lei...
6: Non è sufficiente, come ragione.
3: Certo, ma se lei lo ritiene un mestiere degradante, perché lo fa?
6: Perché mi paga lei le bollette?
3: Sì, ma voglio dire, però se lei ha scelto di fare la prostituta...
6: Se le bollette io smetto.
3: Ma se lei ha scelto di fare la prostituta per tirare a campare, ok? Dovrebbe essere anche coerente con quello che fa, no?
6: Non...
3: Cioè, lei fa la prostituta di nascosto? E suo figlio cosa pensa?
6: Senta, mi ha già rotto le palle.
3: Vabbè, ma non si inalberi, scusi. Pronto? Ma guarda sta zoccola. Bene, chiudiamo con un parere che ci interessa veramente, quello del Lupomane. Lupomane, ciao Lupomane, benvenuto, bentornato in onda. Allora, 19 miliardi in puttane e droga, cosa ne pensi? Vai.
7: Puttane e droga?
3: Sì.
7: Ma io l'ho sempre pensato che in Italia facciamo tutti puritani.
3: Sì.
7: Facciamo tutti per le persone, capito, che la morale dei miei coglioni.
3: Sì.
7: E poi andiamo a buttare i soldi alle puttane. Poi dici che ce l'hai qui. Ma io non lo so. Cioè, io veramente, se ero un po' più ricco, sarei andato pure io a puttane, spesso e volentieri.
3: Ma secondo te le devono legalizzare le zoccole, Lupomane?
7: Certi bordelli con le troie dentro, che proprio a buttare gli uccelli in ogni stanza. Cioè, e voglio dire, l'uomo è così, si è sempre stato la meretrice.
3: Sì, ma perché non lo fanno? Perché non lo fanno, Lupomane? Perché non...
7: qua c'è la chiesa che rompe i coglioni, noi dobbiamo essere tutti immacolati.
3: Ma scusa, però leggiamo sui giornali spesso di questi preti che vanno a zoccoli, fanno i filmati, i video porno.
7: Quelli sai cosa fanno? Fanno quello che si vanno a confessare.
3: Sì?
7: E poi dicono, per farti perdonare, pace il cordone sacro.
3: Cos'è?
7: Sarebbe l'uccello.
3: Ah, ecco, sarebbe...
7: lo chiamano così.
3: Il cordone sacro. Sì.
7: E qua stanno in ginocchio, che stanno in genuflesso, perché ti trovo. Bevi alla fonte battesimale pure, papango culo, hai capito? Cosa gli
3: questa è una grossa metafora di un pompino, scusa.
7: Sì, in poche parole sì, la fonte battesimale.
3: È un bucchino.
7: Ma dove nasce tutto il mondo, la nascita del mondo è dalla fonte battesimale.
3: Lupomane, come sempre ci hai aperto gli occhi e per fortuna non il culo. Io ti mando un abbraccio e ricordiamo il tuo slogan, vai.
7: Anche io. Tiro un cazzo,
3: ciao Lupomane, ciao, ci vediamo in un bordello. Ciao, un abbraccione. Ciao.
8: Only for you. No. This is a zoo. Only for you.

0: lo Zoo di 105.
1: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: al Zabato Grande Festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto.
1: Chi è?
0: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
1: Ma come si è permesso a dire queste parole?
0: Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il cazzo in mano. È contenta che l'ho chiamata?
1: Ma io no, manco per niente, che me ne frega a me.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto?
1: Chi l'ha detto da fare sta telefonata?
0: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile, impuro mobile,
1: è
0: fatto...
1: Ma manco poco c'è, sei stronzo, ma vattene, va. Io sto a dormire perché mi ha svegliato.
0: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, lei è vacca da parte di padre o
1: ma
0: di madre?
1: Ma vai a fanculo? Ci vai a fanculo, brutto pignottone?
0: Mobile, impuro mobile, è fatto di mobile e a forma di mobile a 2 milioni e 800 mila lire. Bastarda!
2: E al sabato grande festa!
1: Sì?
0: Pronto?
1: No.
0: Pronto? Buongiorno, mangiacazzi! Come sta,
1: ma
0: signora?
1: Ma vai a fare in culo, testa di cazzo! Ascolta, non abbocco più, ero rotti i coglioni!
0: Scimmia!

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Ecco la coglionazza del paese. Buongiorno, mangiacazzi. Come sta, signora?
1: Sì.
0: Pronto. Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il cazzo in mano.
1: Ma chi è lei? Come si permette?
0: Come sta, signora?
1: Ma chi è lei?
0: Sono Guido Inferni.
1: Chi?
0: Sto cazzo! Su, signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile in puro mobile è fatto di mobile e a forma di mobile a 2 milioni e 800 mila lire, con all'interno un bisonte incazzato come una bestia.
1: Ma chi è lei?
0: Sono Guido Inferni.
1: Ma cosa vuole?
0: Bastarda!
1: La conosce?
0: Non mi faccia incazzare e venga a comprare i miei mobili. Mobile di legno a forma di pene rotante da esporre in salotto a sole. Ma lei è una andata. Pronto?
1: Mi dica.
0: Come sta, signora?
1: C'è questo qua che telefona.
0: Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. È contenta che l'ho chiamata?
2: Per cosa avete le offerte? Buongiorno.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
2: Mobilificio Puzzoni?
0: Grande offerta, signora, mangia cazzi. Credenza a forma di Godzilla con fiamme dal culo a soli. 8 milioni e 300 mila lire.
1: Mi conosci lei?
2: No, non interessa, ringraziamo
0: da
2: tanto,
0: noi.
2: Ma non
1: ci conosci lei.
0: Pronto?
2: No.
0: La posso disturbare 2 secondi?
2: No, perché a noi non interessa i mobili. Noi ce l'abbiamo.
0: Bastarda.
2: E anche lei è bastardo.
0: Forse a lei nessuno gli ha insegnato l'educazione e il rispetto.
2: Va bene, un'altra volta non telefonare.
0: Scarpiera in puro legno a forma di piede di Polifemo, alta 6 metri e larga 4, ad un prezzo incredibile. 15 milioni.
2: Va bene.
0: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
2: Buongiorno, signore. Tante cose buone.
0: L'aspetto al mio mobilificio. E al sabato, grande festa. Bella vaccona.
3: E al sabato, grande festa.
1: Pronto?
0: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Le accetta le mie scuse?
1: Io non sono tua signora.
0: Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo? Niente da fare, è impazzita e non sa manco chiudere il telefono. Ignorante. La cornetta se la spacchi forte sulla faccia, signora, mi faccia sentire le ossa che si frantumano.
1: Pronto?
0: Buongiorno, mangia cazzi. Come sta, signora?
1: Ma vaffanculo!
0: Ora capite perché il mobilificio a Iazzone ha chiuso? Perché l'Italia è piena di queste bestie maledette. Ma al sabato ci sarà sempre la grande festa. A te sa da ritieri caddei gidei.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la

0: Carlos?
1: Dottore?
0: Pronto?
1: Dottore? Cicatrici?
0: Dottor Silvestri?
1: Devo curare cicatrici. Devo curare. Appuntamento cicatrici. Io devo fare appuntamento.
0: Per cosa?
1: Cicatrici.
0: Per una prima visita?
1: Ah, sì.
0: A gennaio.
1: Oh, va bene. Io tante cicatrici.
0: Tante cicatrici, va bene.
1: Levare.
0: Come?
1: Devo levare.
0: Vediamo se è possibile.
1: Grazie. Bullone, levare bullone.
0: Non ho capito.
1: Bullone, collo, levare bullone.
0: Sì?
1: Sì.
0: Il suo nome è? Il suo nome è? Il suo nome è?

0: può levare anche colore morte.
1: Sì, anche le viti della croce, anche quelle.
0: Ah, ah, ah, felice. Tu vuole scopare?
1: No, purtroppo col color morto non ci vado d'accordo.
0: Grosso,
1: se si abbronza un pochino ne possiamo riparlare.
0: Io grosso Schweinsteiger.
1: Eh?
0: Io grosso Schweinsteiger.
1: Ma si stacca, senza vedi si stacca.
0: No, stacca. Ride. Ah, ah. Quando viene io per cicatrici?
1: Quando vuole.
0: Allora io aspetta notte, se no lincia me.
1: Esatto, poi va a Villa Salaria, leva le cicatrici.
0: No, villaggio, gente cattiva, linciaccio.
1: Linciamoli tutti, diamo anche fuoco.
0: No, fuoco!
1: Ah! Finito?

0: farvi riflettere. Ecco perché la radio si chiama 105. Questo è un grande mistero su cui sto lavorando insieme ad Andrea Moccia. Perché a me Andrea Moccia risponde sempre al telefono. Vero Mazzoli?
1: Non è vero che ti risponde. È lui che ti chiama. Gli devi un pacco di soldi, ladro infame. Anche a me devi 40 euro da 2 anni.
0: Bro, mi hai prestato 40 euro perché io non posso andare in onda senza aver fumato del crack. Ma non parliamo del fatto che mi faccio come un cane, ma parliamo di cose che coinvolgono tutti i nostri ascoltatori. Oggi volevo parlarvi dell'importanza della famiglia. Io sono cresciuto in una famiglia molto religiosa. Mia madre mi prendeva a colpi di crocefisso in testa perché diceva che così mi entrava Gesù nel corpo.
1: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Per questo mi mandava tutti i giorni a casa di Don Dario, che a differenza dei miei usava il mio ano come gettoniera per le ostie. Poi come rito finale mi faceva abbassare le mutande e...
1: Ma che cazzo dici? Metti un disco, idiota!
0: Ecco, bravo Simo Gay, mettiamo un pezzo che parla del rapporto speciale che si può creare fra un bambino e il parroco del suo paese. Don Dario, fratello mio, te la voglio dedicare per ricordare i bei momenti di insegnamento durante la mia infanzia.
2: 105 Mind Merd con Moco.
1: Ho chiesto alla radio di cambiarmi il turno con Taranga, quello delle pulizie, pur di non fare il programma con te. Din don dan, din don dan.

0: Don, quanti ricordi, mando un saluto a Don Dario che ancora oggi sostiene che non ho imparato nulla e ogni domenica ci incontriamo per scampanare insieme nel suo salotto. Bella raga.
1: Vuoi dire che vai a casa dei tuo parroco e vi scampanate a vicenda? Ma chi lo mette in onda sto pazzo?
0: Mandatemi i vostri messaggi al 342 41 15 105 e raccontatemi cosa succedeva di speciale nelle vostre famiglie quando eravate piccoli. Parliamo di padri modello. Mio padre Asturzio era un grande. Il suo motto era semplice ed efficace. Diceva sempre: oh mocco, pezzo di merda, hai trovato una fica da schiacciare? E quando raramente trovavo una pazza che voleva stare con me, lui mi diceva in maniera amorevole: postati pezzo di merda, fammi fare un giro di prova con sta vacca.
1: Iniziamo a capire perché sei cresciuto così.
0: Se la portava nella mia cameretta si chiudeva dentro e quando uscivano tutti sgualciti mi dava i voti, tipo succhia da 10, lo prende da 7 e così via. Che padre premuroso, raga.
1: No, era un infame.
0: E padre premuroso è il titolo del prossimo pezzo del grande rapper Metastasi che mettiamo adesso in Mind Merd.
2: 105 Mind Merd con Moco.
3: Hey. Yo. Hey.

0: queste meravigliose esperienze familiari. Per dirvene una, mio nonno Saverio era famoso in paese per essersi scopato il cavallo del vicino di casa. Voi potreste pensare che porco, no no, perché poi mio nonno ha mollato mia nonna e si è sposato col cavallo, se non sbaglio si chiamava Furia. Ciao Furia, bella zio.
1: Va di culo che hanno chiuso i manicomi.
0: Raga, purtroppo devo andare. Saluto Emorroide 97, che mi scrive che una volta ha beccato sua nonna mentre se la faceva mangiare da un toro che avevano in giardino. Raghi, starei qui per ore a leggere le vostre storie pazzesche, ma i poteri forti mi limitano, altrimenti potrei diventare presidente del mondo se mi lasciassero più tempo. Ciao Simo Gay, bella zione.
1: Vai a fanculo coglione.
0: Bella, alla prossima puntata.
1: L'ultima canzone è dedicata a te, scemo di guerra.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Ehi, pa, hai visto? Che notizia incredibile, pa! Cazzo, Hitler non si è suicidato! Cioè, quello dopo la guerra era ancora vivo, pa!
4: Ma che cazzo me ne frega a me? Anzi, senti, prima che mi dimentico, vorrei presentarti il nostro nuovo coinquilino.
5: Buongiorno a tutti! Io Hitler!
1: Torna! E se non ce la chiudono nemmeno stavolta, non sappiamo più che inventarci scorrettezze! La fiction italiana che più italiana non si può!
6: Ma c'era proprio bisogno di mettere un coinquilino?
4: Sarà liberata la stanza del nonno!
6: Ma il nonno mica è morto!
4: E qui vuol dire che l'ho seppellito vivo!
1: Scorrettezze, la storia della famiglia Capponi, gente per bene che piace alla gente per bene.
3: Pa, scusa se te lo chiedo, ma questo nuovo coinquilino, no? Cioè, non so se l'hai notato, ma pa, con questi baffetti.
4: L'hai capito pure tu, eh?
3: Per forza, pa. Poi con sto ciuffo sulla fronte, qua, l'accento tedesco.
4: Sono arrivato alle tue stesse conclusioni.
3: Lo pensi anche tu, pa?
4: Sì, pure secondo me, ricchione.
1: Una storia che si tinge anche di mistero, di giallo, di thriller. Ma poi non va in onda perché al suo posto c'è scorrettezze.
7: Il signor Capponi?
4: Chi lo cerca?
7: Agente Johnson della CIA, è lei il signor Capponi?
4: No, avete sbagliato scenetta, questo è di Sapori.
7: Ah sì? Allora mi faccia un gioco di parole per la chiusa, sentiamo.
4: Figliolo.
3: Sì, pa?
4: Spara l'imbazzata.
1: Una fiction dove trionfano l'amore e la pessima recitazione, come quella in cui c'è Morandi, forse anche peggio.
3: Ehi, pa, c'è un problema. Ho seppellito in giardino l'agente della CIA.
4: E allora?
3: E ci ho trovato sotto il nonno che è ancora vivo, pa, cazzo.
4: Ma porca, ma quello là non muore mai. Ma mettili vicino a questo uranio impoverito ricoperto d'amianto.
1: Una fiction in cui a vincere è comunque sempre solo il bene.
4: Non te la prendere, ma qui c'è arrivato pure la CIA. Cioè, capisci che qua tu non puoi rimanere.
5: Ma io essere molto affezionato in fighting, so I can sugar.
4: Sì, ma non si può. Io ti devo mandare indietro in Colombia, capito? Però prima mi dovresti fare un ultimo favore.
5: Ah, pure? Che devo fare?
4: Dovresti rifarmi un'altra volta la cacca dentro al secchio. Che ho fatto bene il conto, mancano due ovuli.
1: E allora non perderti scorrettezze, la fiction italiana che fa impazzire il mondo, eccetto quei 7 miliardi di abitanti che si rifiutano di guardarla.
3: Ehi, pa, finalmente l'ho capito, eh? Accento tedesco, mania di grandezza, grande fascino, nonostante l'età attempata.
4: Ci sta solo una persona al mondo così.
3: Claudia Schiffer, pa!
8: Radio 105.
9: Only for you. The Zoo. This is a zoo. This is a zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is a zoo. This is a zoo.
10: È perlizia.
9: Vai, dai!
11: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.
12: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
13: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi
12: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
13: Cioè?
12: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, può fare 30, 31 anni già che sono qua.
13: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
12: So che deve succedere qualche cosa, però...
13: Anche lo zoo?
12: Ma dicono, ma dove?
13: E dimmi cosa?
12: Che devono cambiare, però...
13: Cioè?
12: Che ne so, adesso vai alla profondità.
13: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
12: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
13: A chi?
12: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
13: Ma c'è la certezza.
12: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
13: Guarda, andati.
12: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle iende.
13: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
12: Vogliono levare un po' di cose.
13: Un po' di persone.
12: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. tu che non hai mai visto, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua, ho visto...
13: Allora, ma tu con chi hai parlato? Che, da chi l'hai saputo?
12: Direttore di Rete 4.
2: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
12: Però va là, sempre questo
10: mio fa. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
12: Perché sta in media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono, loro, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
14: Rai Spreco presenta
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
19: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
20: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
19: Scusi, non sto capendo.
20: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
21: No, questa volta io ti tolgo.
20: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
21: Prendi la candeggina, Rosario.
22: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
20: Oh no, Brimbelli!
21: Abbiamo vinto, usciamo!
19: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
23: Pronto?
19: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
23: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
19: Benissimo.
23: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
19: sì,
23: no?
19: Sì. Ma lei sta a Pavia?
23: Sì.
19: Tutto bene? Si è strozzato?
23: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
19: Guardi,
23: forse
19: vabbè,
23: c'è il sangue. Allora,
19: sì,
23: signora...
19: Questo
23: mi ascolti,
19: sì,
23: ero puttane.
19: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
23: E quella sera c'era uno con la parrucca.
19: Ah.
23: Non vorrei che sia, come si chiama?
19: Don Gaetano?
23: Gaetano?
19: Don Gaetano, sì.
23: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
19: Scusi, lei...
23: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai al telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che ha c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, India, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Or cacciami se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
19: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
19: No,
0: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
19: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
19: Ho capito, ma per telefono.
0: Alla priorità.
19: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto quanto.
19: Va bene.
0: Lo sport.
19: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
19: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
19: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
19: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
19: Sì.
0: Ecco.
16: Glauco! A tavola che pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
16: Dai,
0: ma tu,
16: che
0: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
16: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
16: Dai che si raffredda l'insalata,
0: secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
19: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
19: Ecco.
0: Uno.
19: Sì. Due.
16: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
0: Che Bagalov, porco.
19: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
19: sì,
0: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
19: Sì.
0: Allora,
19: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
19: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
23: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
23: fare
0: la cacca.
23: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
0: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
22: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
23: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo del merda.
19: Bene,
0: visto.
19: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
19: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo,
19: sì.
0: Decisivo?
19: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
19: Sì.
16: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
16: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
16: hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
16: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
22: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: Dissapori.
18: Dissapori.
17: Dissapori.

0: 60ª puntata all'ora, quindi in centro abitato prende la multa. Melmon vuole riconquistare la sua amata Melanie. Dopo mesi di pazienti telefonate, messaggi attese sotto casa, condanne per stalking e ben 9 omicidi di presunti amanti, è riuscito a convincerla ad uscire con lei per colazione.
1: Melanie, sono veramente contento di averti convinto. Ho veramente provato di tutto.
2: Sono venuta solo per dirti addio per sempre, non farti illusioni.
1: Melanie, mi devi perdonare, ma te l'ho detto, è stato tutto un equivoco.
2: Ma qual cazzo è equivoco?
1: Ho cercato di spiegarti, ma tu non vuoi ascoltare. Non è come tu pensi, Melanie.
2: Non eri tu quello a letto con due ballerine di flamenco?
1: Ma non erano ballerine di flamenco, erano ballerine di salsa e merengue.
2: Ah! Questo cambia un po' le cose, ma...
1: Vedi, Melanie, devi ascoltarmi, io ti giuro che...
3: I signori! I signori vogliono ordinare!
2: Ma ha spruzzato l'acqua addosso!
1: Non è simpatico questo... Non è simpatico questo cameriere!
2: Ma è un clown!
1: Non badarci troppo e ordiniamo. Dunque, io vorrei noccioline, popcorn e zucchero filato. Anche per te?
2: Beh, io niente! Semmai assaggi un po' delle cose tue, scegliendo le cose che mi sembrano ti facciano più gola.
1: Ma come vuoi, amore, come vuoi.
2: E non ti chiamare amore, eh? Non credere che con poche chiacchiere e il sequestro di mia madre prigioniera potrei convincermi a tornare con te.
1: Melanie, credimi, io sono qui perché voglio chiarire tutto.
2: Allora dimmi perché non hai detto dell'appartamento segreto.
1: Ma perché era segreto? Se te l'avessi detto non sarebbe più stato segreto.
2: Ci se ne fai con le parole, eh? E non è vero che forse ci portavi le amanti?
1: Ma no, venivano loro da sole. Io non le portavo. Lo vedi che hai travisato tutta la realtà.
2: Nonna, mi stai confondendo.
3: La colazione
2: insomma, sta attento!
1: Ma non badarci, Melanie. Non pensare al clown.
2: Ma come faccio a non pensarci?
1: Concentrati su di noi, sul nostro rapporto. Sul nostro rapporto da ricostruire.
2: Ma Melmon, non corriamo troppo, eh?
1: Ma stai tranquilla, ho una gamba amputata, non ricordi?
2: Quello che voglio dire è che stiamo andando troppo di fretta.
1: Siamo seduti.
2: Capisci, Melmon? Anche se le tue spiegazioni sono sempre convincenti, non lo so se ce la faccio a tornare con te.
3: Volete più caffè?
2: Ma me lo sta versando addosso!
1: Lo so, ma è un clown, fa gli scherzi.
2: Ma è bollente, ma perché mi hai portato a fare a colazione qua?
1: Ma amore, ci sono cose che non posso spiegarti tutto.
2: Me lo devi dire se vuoi tornare insieme. Perché mi hai portato a fare colazione al circo?
4: Melmon e Melanie torneranno insieme? Melmon spiegherà perché ha deciso di portarla a fare una colazione al circo in mezzo ai clown? Lo scoprirete nella prossima circense puntata di Dissapori, che si intitolerà Colazione da Buffoni.
5: Lo Zoo di 105.
6: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
7: Se stai sul cazzo a qualcuno senza un motivo, dagli un fottuto motivo. Sii uomo. Sfida tua suocera a braccio di ferro e chi perde paga l'affitto. Sii uomo. Scava una fossa in giardino. Prima o poi ti servirà. Sii uomo. Non credere mai alle parole di un astemio. Ha di sicuro qualcosa da nascondere. Sii uomo. Se sei disoccupato, non fare colloqui. entra in un'azienda e comincia a lavorare. Sì, uomo! Chiedi a tua moglie cosa manca in casa e poi torna solo con pizza surgelata, birra e sigarette. Sì, uomo! Se qualcuno ti chiede dove sei, rispondi che stai arrivando. E non arrivare. Mai. Sì, uomo. Non goderti un'alba, un tramonto, una vittoria della tua squadra o una chiavata. Lascia che l'ansia ti rovini tutto. Sì, uomo. Usa lo stesso accappatoio per 5 anni senza lavarlo mai. Sì, uomo. Se tua moglie russa, mettile del nastro adesivo sulla bocca. Sì, uomo. Studi architettura fino alla tesi, poi molla tutto e vai a fare il magazziniere. Sì, uomo. L'amore è una roba da gay. Non amare. Possiedi. Sì, uomo. Se la tua ragazza ti fa notare una macchina più bella della tua, accelera e sfasciala. Sì, uomo. Se vedi in giro qualcuno che conosci, sposta lo sguardo e ignoralo. Sì, uomo. Se qualcuno ti chiede dov'è tua moglie, rispondi sempre che sta cagando. Sì, uomo. Se la tua donna c'ha la fica pelosa, leccagliela facendo i versi di Ciubecca. Sì, uomo.
8: Radio 105.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Merda!
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma va fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tamari.
4: Porca troia, che due coglioni, ma è possibile che avete fatto un'altra chiamata del cazzo a gente che vende montoni? Non bastava una? Ho voglia di cadere in coma farmacologico. Dai, sentiamo sta cagata del cazzo.
5: Pronto?
6: Belle taglia? Spoglia i cosi, a quattro zampe. Sono Massimi di Quarto, ci avete i mondoni?
5: Pronto?
6: Minchia, sei ancora al pronto, io ho già finito la telefonata, stavo già dando i soldi in banca. Ce l'hai mondoni?
5: Sì.
6: Bene, la risposta secca, proprio di una che se n'è commerciante della Madonna proprio. Com'è? Vuoi irretirmi proprio nell'acquisto? Sono invogliatissimo a venire a darti i miei soldi. Quanto costano?
5: Cosa?
6: Madonna mia!
5: Sai che non si sente?
6: Adesso è cambiata di nuovo la situazione. Ma hai fatto ridere, pazzesco, non rido mai.
5: Ma quanto
6: .
5: Costa?
6: Quanto costa? Così, in generale, il montone! Montone!
5: Ma mi sa che ha sbagliato, perché noi vendiamo pelletteria.
6: E il montone che fate? Di plastica? Lo fanno sciogliendo i Lego,
5: borse,
6: il montone?
5: Borse, bussoni, non montoni.
6: Quindi già che non ne avete, insomma.
5: No, non ne facciamo.
6: Ok, ma perché non ti piglia a schiaffi con la merda?
5: Perché?
6: Dico, non ti piglia a schiaffi con la merda.
5: Non ho capito.
6: Minchia, pensa. Ma cosa c'hai, 12 anni? Cos'è, lavoro minorile? Bastardo! Ma guarda sto scemo di merda! Guarda, non lo richiamo perché c'ho pietà!
7: Ariane, buongiorno!
8: Pronto?
7: Sì?
8: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere!
7: Mi dica!
8: Senta, io stavo cercando il montone. Lei lo fa il montone?
7: Sì!
8: Fantastico, perché devo andare in montagna con gli amici e ho bisogno proprio di un bel montone!
7: Nero, marrone, blu, beige... qualsiasi colore, perché noi li facciamo, abbiamo i campioni, viene a vederli.
8: Piemontese lei, vero?
7: Sì.
8: Chiama piemontesa proprio, si sa che...
7: Allora...
8: Stai incistando, signora? Senta, no, dico, si sta incistando della situazione un po' così. Senta, allora, facciamo una cosa, io sono 1,80 m circa, no? Tutto preciso, c'ho la mia età e sono pronto per andare in montagna e spaccare tutto. Quando posso venire in negozio a provare il montone? Ma lo fa su misura o ce l'ha già pronto?
7: Allora, io ne ho uno che stiamo facendo per un signore che è alto ma robusto. Succhio
8: proprio la fica forte.
7: E quindi poi lei vede i colori che ci sono e noi glielo facciamo.
8: Fantastico, incredibile. Ecco, le devo fare i complimenti perché fino adesso ho chiamato un sacco di...
7: Ma non c'è nessuno che lo fa più.
8: Non ci so.
7: Anche perché neanche io sono capace a fare.
8: Ho capito, capito. Senta, ma...
7: va bene.
8: Ma io se vengo in negozio lo posso provare,
7: mi cambio
8: cazzo di fuori proprio, che me lo guarda.
7: Ok,

0: Lo Zodi 105.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
2: Benvenuti a Colpo Grasso, il programma dove non ce ne frega un cazzo se sei ne***o, frocio comunista! Gli autori dicono che qui accettiamo tutti, basta coi soliti belli della TV! Inclusione! Applausi! Ma avrò pisciato oggi! Allora, facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...
3: Buonasera, sono Vladimirius.
2: Ma cosa c'è cazzo? Vladimirius? E che cazzo di nome è? Sei greco come la feta o gli albanesi?
3: No, sono trans.
2: Ho sentito parlare di voi! Che vi identificate in qualsiasi straminchia di cosa che vi viene in mente! Vladimirios si identifica in un tram! Applausi!
3: No, no, no! Sono transessuale! Nel senso che ho fatto una transizione. Ero uomo, poi ho tagliato il cazzo e ora sono donna! Donna!
2: Sei donna? Allora questo non è il tuo posto! Torna in cucina, puttana! Fuori dal cazzo!
3: Ma aspetta!
2: Applausi! Fate entrare le ragazze ciccione!
4: Dai, via in cucina,
5: ma
4: dai!
5: Aspetta, l'uguaglianze!
4: Dai.

0: ciccione! Tornate dietro le quinte! Che il palco non li regge 3000 kg! Purtroppo il o la concorrente di prima se n'è andata! Ma passiamo al prossimo!
1: Salve, sono Giorgio!
0: Uè, pirla! Ma che non c'è il sole! Cazzo! Tieni su gli occhiali!
1: Sono ipovedente! Ai! Oh!
0: Minchia! Pure un cieco! Non ti bastava essere n***o?
1: Essere cosa?
0: Lo sai, no? N***o! N***o del cazzo!
1: Sono n***o!
0: Sì, n***o!
1: No, no, dai, no! No!
0: No! No! Ah, che mondo di merda, bugie! Bugiare! Uè, cazzo! Che finale esplosivo! Oh, beh! Uno in meno! Fate entrare le ragazze! Ed ora l'ultimo concorrente!
2: Buongiorno a tutti, sono Shin Chen-Zi.
0: Che carino! Un cinesino! Hai portato del sushi?
2: A parte che quello è giapponese. E comunque sono più milanese di te, dai.
0: Uè, ma vada via il Kichichu, uè! L'ho sempre detto che ci voleva una terza atomica in via Paolo Sarpi.
2: Mamma mia, lei è veramente una persona orribile. Un pensiero così retrogrado da farmi vomitare.
0: Uè, Nagasaki! Hai studiato col Foscolo? Da dove cazzo le hai tirate fuori ste parole formite?
2: È semplice giustizia sociale, stronzone. Noi comunità cinese di terza generazione abbiamo solo i tratti somatici tipicamente orientali per via del DNA e i nomi per la tradizione. Ma siamo al 100% italiani. Ma voi dovete sempre rompere il cazzo con il vostro razzismo di merda. Dite di essere inclusivi, ma in verità siete peggio che...
0: Dai, involtino! Non ci asciugare le palle col tuo show! Piuttosto, dammi un pacchetto di Marlboro!
2: Ma che cazzo, è davvero spregevolmente razzista dar per scontato che solo perché sono di origine cinesi io abbia una tabaccheria. Ecco qua, sono 6

0: euro e 40.
1: E allora dillo! Ehi, allora dillo!
0: Grazie signore, ci vediamo prossima volta a tabaccheria.
1: Grazie! E ora vattene a fanculo! Che grande puntata! Ci vediamo alla prossima puntata di Colpo Grasso!
0: Colpo Grasso!

0: is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, sì. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ah, quindi c'è il pene nell'aldilà?
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
3: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: I famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, blu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrassea, c'è che c'è che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Il piede.
4: La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami, eh.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine
5: anni
4: 60, fotografiche.
5: A 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi per strada
3: ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
3: Vaffanculo.
4: Vedrai, ma
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
7: Rarry, tuo padre appoggiava il cazzo sul binario dopo che passava il treno Rotter. Perché frigni come un figlio di puttana mignotte, bastardo? E ricordi che ti ha in culo il drago. Annotatelo.
8: Oh, Ron, tu sei mio migliore amico. Stami vicino in questo momento di dolore.
7: Che è successo? Ti sei infilato la bacchetta magica nel culo dalla parte sbagliata, pezzo di merda, figlio di puttana.
9: Ehi, hey Ron, a te però ti ha pisciato in bocca Luca Alba, eh?
7: Per quello che deve crepare mai quel bastardo di merda, voglio che... proprio voglio mangiargli le budella mentre si sta morendo quel merda, bastardo.
8: No, peggio, molto peggio. Sto perdendo i capelli.
7: Minchia, di già. Hai solo 10 anni!
8: Lo so, Ron, ma è colpa della maledizione che mi ha lanciato Rorredor quando ha ucciso i miei genitori!
10: Scemo di merda! Non devi pronunciare il suo nome!
8: Lo so, Hermione, ma capiscimi! Sono stressato perché sto perdendo i capelli!
10: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi farti crescere i calli sulla cappella giocando a scacchi coi piedi!
8: Ma che vuol dire?
10: Vuol dire che se vuoi infilarti una rana nel culo, non c'è bisogno di dipingerti le chiappe di verde!
8: Non capisco!
10: Quello che sto cercando di dirti è che non puoi mettere un dito in bocca a tua madre e poi lamentarti se le mani ti puzzano di cazzo.
5: Questo è pena.
11: Silenzio! Rarry Occhi di Fogna Rotter, si può sapere cos'è tutto questo baccano?
8: Ah, non silente! Sto perdendo i capelli, mi aiuti!
11: C'è solo un incantesimo capace di far ricrescere i capelli. E dimmelo così poi lo dico anche a Mazzoli, eh?
8: Me lo dica, la prego, la prego!
11: L'incantesimo è il seguente. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birre bizzarre ai birbanti barboni berberi, perché i birbanti barboni berberi ubriachi in barba ai birrai birmani sbocavano le birre nelle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sborrare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema.
7: Sai cos'è, Anus? Che proprio tu ci giri intorno.
8: I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre ai birbanti barboni barberi perché i Sei scemo? I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni barbe... No! I birrai birmani di Brema... Minchia, vomitare. I birrai birmani di Brema... I birrai birmani di Brema con garbo bararono le birrerie bizzarre e i birbanti barboni berberi. No! I birrai birmani di Brema con garbo bararono le birrerie bizzarre e birbanti barboni berberi. Perché i birbanti barboni berberi ubriachi, in barba ai birrai birmani, sbocavano le birre delle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sbocare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema. I capelli mi stanno crescendo, ma nel culo! Mi stanno crescendo nel culo! No, no, no!
7: Vabbè, almeno così non devi farti la riga, figlio di troia!
8: Dannazione, ma perché capitano tutte a me? Perché?
10: Perché devi imparare una lezione!
8: E cioè?
10: Che non puoi farti infilare un braccio in culo da Spider-Man e poi lamentarti perché hai il cesso intasato di ragnatele.
8: No!

0: se fossi mia.
1: Scorretto.
0: Io ti legherei. Ti innamorerai.
1: Scorretto. La tua dolce musica nel clou.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che fa urlare Drakakis ogni volta che state per avere un orgasmo. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che covo un uovo di drago, sperando che un giorno possa schiudersi e farmi un bel pompino. No flambé, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva da un giovane parroco spagnolo, Donde stai? Ed è dedicata alla sua amata Suor Travonia. Mia dolcissima Suor Travonia, è di certo il subdolo influsso del demonio che costringe questo povero parroco ad afferrare la penna a due mani per intingerla con goduriosa furia nel viscido, torbido calamaio del peccato. Ah, Suor Travonia, mai, mai donna alcuna era stata in grado di penetrare talmente a fondo nell'animo mio da farmi dubitare della mia sacra e devota fede in coso. Ah, delicato angioletto mio, dolcissima creatura talmente graziosa nei movimenti e nelle sembianze che quasi mi sembra di rivedere Bud Spencer. Quando uscite dal convento con il vostro cilicio che sballonzola da tutte le parti, sollevando le vostre pie gonne, un fremito mi assale nel vedere le vostre belle gambe di fulva pelliccia marrone baciate dalla divina luce del sole. Ma la donna, quale tentatrice! Già, sono un uomo dopo tutto e davanti a una bella donna anch'io cedo e mi struggo, sbatto i pendagli del peccato contro ferri acuminati, cercando di smorzare la satanica erezione, versandoci sopra la bollente cera delle candele, mentre altra, meno bollente e più salata cera piange dalla mia boccuccia del peccato. Oh, Suor Travonia mia, ed è per farvi capire quanto abbiate sconvolto l'amore mio che voglio dedicarvi questa dolce, dolcissima canzone.

cuore il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro caro ascoltatore, il parroco spagnolo Donde Stai, dedicata alla sua dolce Suor Travonia, che continua così. Ah, dannato, dannato sia io per i peccaminosi sogni notturni in cui ti incontro tutta nuda, a parte un lungo cilindro di carne a nasconderti il sesso nei fatali giardinetti che furono dimora di Adamo ed Enger. No, no, non posso, purtroppo non posso amarti, mia dolce Suor Travonia. Perciò, per combattere l'evidente attrazione per le donne che mi ha portato ad agognare di possederti nel mezzo della tua bella barba di donna, che ho deciso di andare in un posto dove non avrò di questi problemi. Già, ho deciso di farmi monaco. Entrerò in un monastero di clausura. Là, in mezzo a soli uomini, sono certo che il demone del sesso non potrà più nulla contro di me. Addio, mia dolce Suor Travonia. Sappi che ti ho amata davvero tanto. E per farti capire quanto amore scorre forte tra i peli delle tue braccia, che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

0: Il vero amore, il vero sentimento purtroppo giunge al termine anche oggi, ma voi continuate a mandarmi le vostre lettere peccaminose al mio indirizzo mail che è brutta merda di un Fabio Lisei bastardo saccente del cazzo chiocciola vaffanculo tu e tonisevero.com. E ricordatevi amici, andate ad acquistare le mie magliette e le mie felpe del disco retto su www.zostore.it. Alla prossima puntata, ah, che fa rima con sborrata. Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti.
2: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
4: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Se doni l'8 per 1000, non avrai donato 8.000 euro. Per una lesbica di Trento, andare a letto con una ragazza di Trento o con 30 ragazzi è la stessa cosa. In ogni caso è una trentina che va con una trentina. È bene che tu non chieda ad un boscaiolo di entrare nella cerchia dei suoi amici. Potrebbe accettarti. Se il tuo cane fa la pipì sulle gambe dei tuoi genitori è perché sta pisciando sull'albero genealogico. Anche se sei uno chef, nell'astuccio di tuo figlio non puoi mettere le penne al pomodoro. È bene che tu sappia che se fai a botte con Bruno Vespa non prenderai una testata giornalistica. Se mentre ti radi il viso ti annoi, è perché è una barba. Gli elettrauti della mia zona, pur amando la musica, non sono riusciti a formare una band perché tutti suonavano la batteria. Ed ora una breve notizia imprenditoriale. Il signor Kawasaki è molto grasso, nonostante faccia moto. I nani sono minuti, ma i giganti non sono ore. È bene che tu sappia che se il tuo cane miagola, probabilmente è un gatto. Prima di Hitler, nessuno aveva mai avuto i baffetti alla Hitler. Ed ora un breve consiglio di salute. Le persone che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, mediamente, vivono una vita. Sappiate che un vegano può mangiare il cavallo mentre gioca a scacchi. È bene che voi sappiate che per far felice un barbone basta dare lui della pasta Barilla, perché dove c'è Barilla c'è casa. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
3: Fatti Sfatti.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. E... oh, che meraviglia le feste! Finalmente è arrivato il Natazzo, la festa più bella di Eternia. A Natazzo ci si fanno i regali e la gente è più buona. Che roba super top! Cioccocazza calda, i babbi Natazzo. Insomma, è l'atmosfera giusta per rivelarmi finalmente al mio gabebo. Il mio bel pupazzone rosso e goffoloso che mi ha rubato il cuore.
2: Adam, mi hai fatto chiamare?
1: Sì, fluttuante amico, con due buchi del sedere. Vorrei che mi dessi dei consigli su una sorpresa che devo fare al mio nuovo Boys.
2: Nuovo Boys? Ma ti sei lasciato con Skeletor e le nozze?
1: Mio povero amico privo di volto è insolitamente vestito come un demente con il cappello incollato alle orecchie. L'amore è proprio così. Non puoi comandare al cuore. Il povero Skelly ci è rimasto malissimo, lo so, ma che dovevo fare? Prenderlo in giro. Da quando il gabebo è entrato a palazzo, il mio cuore batte solo per lui e i suoi occhioni strabici sovradimensionati e la sua pelliccia sintetica che odora di urina di umano sudato.
2: Ma chi cazzo è il gabebo?
1: Già, hai ragione, forse non hai ancora incontrato la creatura meravigliosa che da qualche tempo dimora a palazzo. Il gabebo è un essere del pianeta Besugo, dove vivono i gabibbi. Devo presentartelo immediatamente. Prima però mi devi dare una mano a scegliere il completino sexy da Babbo Natazzo, con il quale voglio farlo impazzire.
2: Completino sexy?
1: Questa sera voglio concedermi a lui e voglio che tutto sia magico.
2: Hai detto completino sexy?
1: Allora, orco, sei pronto alla sfilata troppo top della Queen del troppo top? Fatti da parte e ammirami, e quando pensi che sia al top, fischia forte e lanciami delle banconote.
2: Perché l'infarto non mi coglie mai quando serve? I'm too sexy for my love, too sexy for
1: my love, love's going to leave. Completo 1. Cappellino da Babbo Natazzo, bretellone in piuma bianca, pantaloncino tre taglie in meno e pacco stritolato con effetto testicoli a nido di rondine ben divisi in due, con cetriolone soffocato.
2: Cristo, Adam, ma così si ferma il sangue e ti cade l'uccello. Ma come è possibile che i coglioni siano così separati? Sembrano le guance di un mega criceto.
1: Oddio! Hai ragione, è too much per la prima sera. Sembra una puttanella. Non voglio che pensi di me che sono una facile.
2: Giusto, non sia mai che pensi che uno che si è inculato mezza Eternia con la magia del boa di struzzo di Grayskull sia una facile.
1: Completo 2.
2: Oh, cazzo!
1: L'elfo golosone. Cappellino con buffe e orecchiette a punta integrate. Gilerino talmente stretto da far risaltare i capezzoli turgidi e le vene dei pettorali ben torniti. Il tutto suggellato da graziosa gonnellina scozzese plissettata che, quando c'è un po' di venticello, fa intravedere il sospensorio che copre il pene, ma lascia libero il fiorone del piacere.
2: Ma, Adam, hai il buco del culo al vento! Quella gonna ti arriva rasente le palle! Sembri uno scozzese psicopatico!
1: Ma diamine, orco! Ma così non mi sei per niente di aiuto! Sapevo che uno che si veste come una matricola del college mutilata non aveva il senso estetico necessario per darmi un giudizio utile.
2: Ma che cazzo posso dirti io? Mi stai facendo la parata del Pride versione affetti da disabilità mentali. Io sono etero, non so nulla di cose gay. Forse dovresti chiedere a Beastman, lui ha la sensibilità giusta per dirti in che modo devi stritolarti il cazzo nei pantaloncini colorati per sembrare sexy.
3: Mea Besughi, che fate di bello? Sentivo la musichetta bella bella e mi ci sono detto che c'era una festa. Io adoro le feste, Mea! Ci versiamo la vodka nel culo?
2: Oh Cristo, ma questo coso che cazzo è?
1: Orco, ti presento il gabebo. il dolce tenero mega pupazzone di cui ti parlavo prima.
2: Ehi, ma che cazzo? Sembra una mega coperta di tessuto sintetico, sporca di piscio con dentro un epilettico che chiede aiuto. Ma che schifo, puzza tremendamente di sudore. Ma chi c'è dentro?
3: Webesugo, ma come ti permetti di offendere me? Io ti spacco la faccia e...
1: Calmati, Gabebbo! Il mio amico orco è il pagliaccino del palazzo. Un povero buffone, fa il simpatico per lavoro. Non farci caso, adesso stava proprio per andare via.
2: Ah, adesso io sono il buffone e il pagliaccino. Detto da un culturista alto 1,90 m coi tacchi e la gonna plissettata col buco del culo all'aria e il cappello da elfo busone, suona veramente strano.
3: Ah, senti, principe, non te l'ho chiesto fino ad oggi, ma sono solo qui e ho tanta voglia di fottere. Non è che mi presenti quella fichetta che gira a palazzo, come si chiama? Tila? Vorrei farci una bella ciullata,
2: Ops, oh cazzo.
1: Oddio, svengo a...
2: Wow, la faccenda si complica.
3: Cosa è successo al cullatone?

0: gli attori dell'universo.
1: Ehi mamma,
2: this is a zoo only for you.
3: Lo Zoo di 105 presenta

0: Ma che schifo, porco io! Porco io, ho detto io! Io che sono Zeus! Ma è possibile che non ti trovi più della bamba decente in questo cazzo di Grecia antica? Ho pippato qualsiasi cosa! Mi sono fatto comodini, computer portatili, badge, macchine da scrivere! Mi sono fatto... Guarda, aspetta un attimo che mi tiro anche il microfono! Non era buono!
1: Come mai urli? Hai messo incinta un'altra contadina fingendoti una capra superdotata?
0: Che cazzo rido? Anche da fatto mi fai ridere! Sei troppo divertente! Vediamo se ti viene ancora voglia di fare la spiritosa con un fulmine su per il culo!
1: Ah, sì! Non è affatto male! Ancora, nonno, ancora! Scatena la tempesta!
0: Non è il risultato che speravo di ottenere! Questa bamba di pessima qualità mi sta facendo perdere i poteri!
1: È la tua criptonite, nonno! Anzi, la tua pipponite!
0: Ok, questo è troppo, però! Puttana, bastarda e c***ola! Mignotta e figlia di puttana! Scusa, ma me l'approfitto! So che non sono cose che non si dicono ai bambini! Però se questo è un cartone animato, giusto? Un cartone animato?
1: Giusto!
0: Puttana! Ora ti trasformo nella bamba di Peppe Vesticchio!
1: No, no, no, no! Scusa, nonno, scusa, non lo faccio più, giuro!
0: Ecco, brava, così va meglio! Proto mignotta scalza! Visto che sei qui, potresti darmi anche una mano a trovare dei pippotti di qualità, però, eh?
1: E come?
0: Aspetta un attimo! Mi stai fissando?
1: Sì!
0: Fissami, fissami! Fissami, seguimi con lo sguardo, guarda, vedi che mi abbasso il tavolo! Adesso che cos'ho nel naso?
1: Della farina!
0: Sì, perché io sono un panettiere! Brava, così se arrivano i carabinieri, questo devi dire! Ricordatelo, eh! Ho sentito dire che sul continente di Atlantide ci sono le migliori piante di coca del mondo! Ah, sto spavanzo! Se riuscirei a concludere un accordo con il loro governo, ti farò diventare una dea! E potrai peppare fino a farti cadere i capezzoli!
1: Oh, che bello, nonno! Grazie! Vado subito!
0: Vai, vai! Vai a scolpire le statue col grilletto, buttano industriale!

0: Ciao al cazzo! Ciao Apollo!
1: Come mai, Saltelli? Hai mangiato una frittura di rospi?
0: Mi scappa tantissimo da pisciare, Apollo!
1: Non c'è tempo! Dobbiamo andare sul continente di Atlantide per concludere un importante accordo commerciale. Così nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò finalmente pippare! Andiamo!
0: Ah, non ce la faccio più! Devo pisciare!
1: Ancora un po' di pazienza, ormai siamo ad Atlantide. Appena avrò concluso l'accordo potrai pisciare.
0: Ma non resisto, porco!
1: Resisti, ecco l'ambasciatore di Atlantide.
0: Catroia, non la tengo più, pisciando sotto.
2: Salve stranieri, benvenuti sul continente di Atlantide.
1: Grazie, siamo qui per la vostra ottima bamba.
0: Pollo, allontanati, sto per pisciarmi addosso.
1: No, Eros, no!
3: Pronto, un cataclisma!
1: A fuoco!
3: Chi mi ha preso il portafoglio? Cosa avete fatto?
4: Sta morendo!
3: Mi hanno rubato la moto, ma com'è possibile? Non è ancora stata inventata.
1: Ma porco mio nonno, hai sommerso Atlantide di piscia, testa di cazzo!
0: Rido anche quando canto, canto quando anche rido. Che cazzo ha detto?
1: Perché ridi?
0: Perché sono diventato l'incontinente di Atlantide!
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la sold, la sold, la sold, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda, Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
4: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Dava dai, subito, dammi lo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di p***.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
3: Mi scusi, chi è l'ultimo dal dottore?
4: È la signora con la borsa.

0: io. Dottore? Dottore?
1: Che cazzo c'è? Sto visitando, porca puttana. Io detesto queste vecchie. Stavo facendo una rettoscopia.

0: Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un calzolaio che gli possa modificare le scarpe allo zio Terrone e farsi fare delle scarpe per i locali di scambisti.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? Sei scapestrato tu? Pino Scapestrato?
3: Sì, di giorni pari solo.
4: Senti, vedi che sei anche simpatico, non detto che sei un mezzo pagliaccio. Yeah. Senti, praticamente
3: Ciccio Bello.
4: Sai che veramente ti rutto la vita.
3: Mi chiamo, ti voglio un pirito, mica che ti fa, ti metto sopra il
4: monotalco
3: alle narici, ti metto il monotalco alle narici, ti metto.
4: Sai che prima dovresti fare un corso di italiano, prima di, iniziamo proprio così col percorso scolastico, poi ci
3: andiamo
4: nella
3: corso di italiano, siamo messi bene se me lo fai tu il corso di italiano, guarda.
4: Va bene, senti, quando smetti di baciare i cazzi, metti giù sta cornetta.
3: Ma quando mi baci il buco del culo, mi baci, che te so che ti
4: anche parlare la lingua dello Stato che ti accoglie,
3: cazzo. La lingua, va.
4: Pezzo di merda! Vai via! Sputa! Vai via!
1: Tamarri!
3: Pronto?
4: Oh, stupido! Senti, sono Massimiliano di Quarto, sei calzolaio?
3: Sì.
4: Allora, scendi, scemo. Praticamente ho da farti una richiesta. Tu puoi modificare un paio di scarpe?
3: Ma perché mi chiami e dici che sono scemo?
4: Minchia, si sente, ma proprio come hai detto pronto, che non hai fatto neanche la seconda elementare, oh, cretino. Senti, facciamo una cosa. Allora, ti devo portare un paio di scarpe.
3: Ma se ti sente?
4: Chi sei in te? E vedi che c'ho ragione io, che sei stupido. Sono Massimino di Quarto, di Folco. Ah, che mi sto nervosendo.
5: Che mi sto nervosendo.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Sai che adesso vengo ai negozi, ti voglio uno schiaffo di quelli forti, così.
3: Tanto forti, forti?
5: Sì, sì, mi porto avanti per dopo. Senti, sei calzolaio?
3: Io?
5: Sì, sei calzolaio. Che ti ho chiamato che ho bisogno di un'informazione per una modifica di scarpa per mio zio, che è un po' anzianotto, che ha un po' di problemi per camminare.
3: Io non è roba di ortopedia, no.
5: No, non hai capito. Io voglio fare una modifica alla scarpa, per quello ho chiamato te. Mi hanno detto che sei bravo.
3: Non lo so. Bisogna sempre vedere cosa bisogna fare.
5: Mamma mia, proprio. Sei l'omertà totale, te, proprio.
3: Non si sa.
5: Sei modesto, mi piace. Le persone così mi piacciono. Con me diventano amici, usciamo a mangiare insieme, ti porto a puttane.
3: Posso dire sì.
5: Sì.
3: Se non vedo.
5: Allora ti rubo un secondo, ti spiego il problema, così tu se riesci a capire, anche se sei un buon di c***o. Ci sei?
3: Sono qua,
5: dì. Bravo. Allora, senti qua, la scarpa praticamente, lui ha un problema al dito davanti, ha un alluce grosso, non ha più dita. E quindi c'è la scarpa che sarebbe da gonfiare davanti, perché gli fa male, capito? E poi a lui piacciono i tacchi a spillo. E gli piacerebbe attaccarli laterali, a destra e a sinistra. Due tacchi
3: a spillo gli piacciono?
5: Sì, ma non da mettere sotto, laterale. Che tu sei poi agganciargli degli tacchi a spillo così per rendere la scarpa più.
3: Ma comunque
5: evolutiva.
3: Niente, fammi vedere che se posso faccio, se no nulla.
5: Così sei proprio scazzato proprio, te frega un cazzo a te.
3: No,
5: sei miliardario. Ah, c'è la gente là, quindi non puoi dire un cazzo. Allora io se ti dico figlio di puttana, te non mi puoi insultare.
3: Tutto bene.
5: Sì. Hai visto, coglione? Me lo puoi succare il cazzo, scemo di merda. Va bene, dai, allora passo in negozio.
1: Tamarri.
6: Pronto?
4: Anda, sì, calzolastico, calzolaio.
6: Mi deve attendere cortesemente in linea o chiamare tra 5 minuti, perché sto servendo un cliente.
4: Attendi
6: in linea se vuole.
4: Ho capito.
6: Salva suola però, cioè, se lei mette una cosa così come quella che mettiamo praticamente.
3: Sì, quello che per certo. Così diventa meno esposto all'acqua, anche
6: se cioè, se dove volesse mettere un salvatore rosso così.
4: Già che consulenza da imbarcata che gli sta facendo per un paio di scarpe di merda.
6: Gli
4: ha 7.000 lire di scarpe. Mi sembra che gli sta vendendo una Mercedes.
6: Se uno vuole una cosa particolare per un'occasione si può fare.
4: Vedi come se lo sta imbarcando. Quanto è il totale? 12 euro.
6: Sì, c'è problema.
3: Grazie mille, grazie a lei,
6: buonasera. A presto. Vieni. Eccomi, buonasera, prego.
4: No, ma sai che devo farti i complimenti perché ho ascoltato involontariamente la conversazione.
6: mi scuso, ma purtroppo è una bottega artigiana, è tutto un ambaradan anche.
4: No, ma stavo facendo i complimenti perché li imbarcate di cazzate che gli hai dato a sto qua, veramente.
6: Perché?
4: Madonna, questo qua.
6: Con chi parlo, prego.
4: Sembrava che stavo uscendo con un Mercedes, con un paio di scarpe da cacate da 12.000 lire. Vabbè, prego, comunque prego. Sono Massimo Di Quarto, volevo appunto avvalermi della tua incredibile professionalità da artigiano.
0: Chi sei, scusami?
4: Massimino Di Quarto. Senti, praticamente io c'ho questa festa in questo club di scambisti settimana prossima dove mi hanno invitato degli amici, volevo fare un po' una cosa particolare e entrare e fare la grande scena madre, no? Sai che comunque nei club di scambisti comunque volano i...
0: Adesso no, non sono uomo. Esperto della materia.
4: Vabbè, vabbè, comunque volano i cazzi come le... Ancora devo aspettare.
0: Purtroppo... No, mi dica rapidamente perché ho di fronte gente, se no le chiedo di richiamarmi tra una mezz'oretta.
4: Ma quanta gente deve imbarcare oggi? No, praticamente io, siccome volano i cazzi dentro i club di scambisti, volevo attaccare due cazzi alle scarpe per entrare e schiaffare scarpate nelle...
0: Scusi, ma non sono lavori che seguiamo, facciamo suole.
4: Tu imbarchi solo
0: comunque, cazzi. Arrivederci, buon lavoro.
4: Ma i cazzi su... Oh, scemo di merda! Bastardo! T'ho aspettato al telefono!
7: Volete la bonus? Sentiamola.
4: Senti, sono Massimo Di Quarto, ti devo chiedere una gentilezza. Sei calzolaio tu, giusto?
8: Sì, giusto.
4: Perfetto. Anche che voce da mangiare a cazzi che è. Senti, mi devi fare una gentilezza. Praticamente io ho un evento settimana prossima che mi hanno invitato in questo club di scambisti degli amici che si fanno chiavare la moglie. Praticamente tu sai come funziona il club di scambisti, che tu volano i cazzi. Pronto?
9: Yeah. Ma che cazzo fa? Ha buttato giù il telefono, sono scemo. Ma che cazzo ti credi a pensare, scemo? Ma richiamalo un po' e fallo talpa. Ma pensate, coglione.
10: Pronto, Giorgio?
4: Oh, serpe, che cazzo fai? Metti giù la cornetta, sei scemo.
10: Dica.
4: Vai, che un attimo che ti trasformo la spina dorsale in una maniglia io, un secondo. Praticamente devo trasformare due scarpe. Io ti porto questi cazzi di gomma, devo attaccarle abbastanza bene sulla punta, ma in modo che non si stacchino, perché io volevo entrare in questa situazione, diciamo, di orgia, ficcando scarpate nei culi, capito? Però deve essere una roba che non è che mi rimane il culo col cazzo a penzolone con la scarpa attaccata, capito? Quindi porto questo mezzo stivaletto, tipo quelli della... come cazzo si chiama? Caterpillar, e ci metti un cazzone.
10: Portate le giù e le incolliamo.
4: Ah, si può ingollare il cazzone o mettere una vite da dietro? Secondo te cos'è la cosa che rimane più strutturalmente, diciamo, che non si...
10: Pronto?
4: Non si stacca... sto parlando! In modo che non si stacchi il cazzo. È meglio mettere una vite o un incollato? Mamma, hai rotto i coglioni! Vabbè, Giovanni, ho trovato il calzolaio giusto. Soltanto che bisogna andare di persona perché...

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ehi, Harry sgranocchia cazzi Rotter, come va? Vieni qui, fatti dare una bella pack su quelle spalle a forma di palle da figlio di puttana, troia e zoccola di tua madre, quella troia.
3: Ron, brutto farabutto, mi hai rotto gli occhiali e adesso come farò?
2: Ingrato, dovresti ringraziarmi, tanto la tua vita è una merda, meglio non vederla, no?
3: Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno, rorario!
2: Di merda, figli di troia, si sente che ti odio, bastardo cane. T'ho cagato nel letto stanotte.
4: Ehi, ricordati che Luca Alba t'ha pisciato in bocca.
2: Cazzo di merda, figli di troia, si sente che ti odio, bastardo cane. T'ho cagato nel letto stanotte.
4: Ehi, ricordati che Luca Alba t'ha pisciato in bocca.
2: Sì,

0: Uff, Hermione! Senza il mio occhiale non vedo nemmeno che mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
1: Harry Potter usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
0: Cioè?
1: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sbocciare mozzarelle.
0: Non capisco, Hermione! Non capisco cosa vuoi dire!
1: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi.
0: Mannaggia la barbagia, Hermione! Parla pulito, lava io!
1: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
0: Basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi, Ravarino!
2: Harry succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
0: Ah, non silente! Ron mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
2: Capisco! Ho un'idea migliore! Ti insegnerò l'incantesimo, così non dovrai portare più gli occhiali!
0: Forza, non silente! Insegnami l'incantesimo!
2: È semplice! Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
0: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato nel febbraio... No! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado alla corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara con la ferro di ferrame Ferrara! Corrado... Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! No! Rororio!
3: Mica, hai già la testa!

0: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Ah, apri, ma hai sentito?
1: Non si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col tic-tac.
1: Non ti distrarre, stiamo registrando.
0: Ma sento la puzza.
2: Hai cambiato culo.
0: Porca puttana.
1: Questo è un bianco.
0: Dai.
1: Vai.
0: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parlato.

0: lavoro.
1: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non li fai quando c'è? Vai a prendere la telecamera.
1: Tortelli?
0: Boh. Madonna.
1: Comunque belle però, obiettivamente.
2: Lo Zoo di 105.
3: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
4: Sapete qual è la nuova frontiera di Facebook? Ve lo dico io. I gruppi di seghe e stupro virtuale. Partita qualche anno fa dall'Australia, la moda delle pagine a tema seghe e stupro è sbarcata in Italia e si è diffusa rapidamente a macchia d'olio, anzi, di sperma. Volete sapere come funziona? Vi dico anche questo. È davvero facile e diciamo così...
5: a portata di mano.
4: Gli utenti scaricano foto di ragazze normalissime dai loro profili, chiaramente senza alcuna autorizzazione. Le foto non sono necessariamente provocanti, il più delle volte si tratta di banalissimi selfie. Successivamente le caricano sulle pagine dei gruppi dedicati, tra cui citiamo Circolo delle seghe, seghe di foto su amiche, dopo i ditalini Barilla, ora i soffoconi, seghe per Marica Fruscio e il più popolare, seghe sborra e commenti per tutte le donne porche e troie, aperta parentesi, umiliandole, chiusa parentesi, che conta ben 3.000 iscritti, o meglio, 3.000 membri. La foto caricata è accompagnata da inviti non troppo velati ad interagire nei commenti, tipo è una mia scopamica, chi vuole sega con foto sua mi contatti, oppure chi me la sborra, oppure e a questa porcona che gli facciamo, o anche qualcuno vuole sborrare sugli occhialoni delle mie amiche, commentate, e via discorrendo. Inutile dire che i commenti degli iscritti non si fanno attendere. Di conseguenza, sotto le foto rubate a donne ignare, per intenderci nostra sorella, nostra madre, la nostra fidanzata, nostra figlia, eccetera, possiamo leggere perle della letteratura italiana come bellissima tettona da innaffiare, me lo sto segando in suo onore, gli allagherei le tette, ma anche inviti non troppo velati alla violenza fisica come e qualche sberla su quella faccia da troia, schiaffi e sputi e pisciata addosso finale. Logico, se no che stupro è, cappellate ovunque. Ma la parte più rilevante di questa notizia è che né Facebook né la polizia postale possono o vogliono intervenire per bloccare o eliminare queste pagine che degradano le donne e diffondono inviti alla violenza sessuale ai danni di persone innocenti e inconsapevoli. Nonostante le ripetute segnalazioni di donne la cui foto è finita in questi gruppi, le pagine sono tuttora aperte e guadagnano iscritti a migliaia ogni giorno. In conclusione, il web e la politica stanno investendo oggi enormi risorse contro la diffusione delle bufale e la violazione del diritto d'autore. Le vittime dello stupro su Facebook, invece, sono fottute. E non solo virtualmente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata i tamarri sono alla ricerca di vestiario da cowboy, perché Giovannino, dopo aver visto una serie TV, ha deciso di cambiare stile. Bravo Giovannino, fatti fare pellame su da palle.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Madonna, come stai biascicando? Se non ce ne voglia tu, figurati io. Senti, negozi di cowboy?
3: No.
4: Cioè, scusa, cosa ho chiamato? Io ho chiamato un negozio che vendeva robe per...
3: Ma io sì, ma a livello di country abbiamo poco niente.
4: Ma allora facciamo prima che mi dici tu cosa hai, piuttosto che ti faccio mille domande, no?
3: Non so, c'ho solo degli stivali per country.
4: Ah, perfetto, mica solo. E l'80% del cowboy è lo stivale, cazzo.
3: Vabbè, ma perché... abbiamo poca roba anche di quello, però, perché non trattiamo.
4: Scusa, ma allora che cazzo apri a fare la Claire la mattina? Cioè,
3: ascolta, c'è salto, c'è dressage.
4: Sai che mi hai detto i tre nomi di. Potrebbero essere cantanti di un gruppo anni 80. Non ho capito cos'è il salto e dressage. Sono due gay che cantano il pop.
3: No, caro, il salto ostacoli e il dressage è...
4: Tu vendi le cose per stare sul cavallo a fare tutti i finocchi, ho capito cosa...
3: Okay, che devo fare? Pazienza.
4: No, ma ognuno c'ha il suo business, non è che... No, certo. Perché ti spiego, so che sembra una telefonata di un pazzo, effettivamente sembra un po' un pazzo. Però mio cugino praticamente si è indrippato tutto guardando la serie Yellowstone e adesso è tutto inflippato nel mondo del western.
3: Okay.
4: Gli ho regalato il cappello, ma adesso vuole tutto il kit per essere tutto cowboy.
3: Allora,
4: no?
3: che io sappia, a Busto Arsizio c'è un negozio che vende roba monta western.
4: Minchia, se sei il numero uno ti offrirei una pezzata se fossi là.
3: Si chiama Lo Sperone.
5: Lo Sperone.
4: Il terrone, com'è che si chiama?
3: Lo Sperone.
4: Ah, tipo tanti terroni in spagnolo, Lo Sperones.
3: No. Lo Sperone, sai che cos'è uno sperone?
4: Qualcosa che si ficca negli occhi?
3: Vabbè, non sei proprio un cazzo allora di cavalli.
4: Io che cazzo ne so, io so di bamba, coltellate e sparatori. Sono un balordo.
3: Niente figliolo, se vuoi rivolgiti lì che sicuramente trovi quello che cerchi.
4: Guarda, io ti auguro la migliore fortuna in un mondo post-atomico di non incontrare zombie che ti mangiano il cervello. Perché sei una persona che deve sopravvivere e mandare avanti la specie, cazzo.
3: Va buono.
4: Però se ti incontri ti buco. Ciao fratello, sono pazzo.
3: Ciao.
1: Tamarri.
5: Ma che cazzo dici?
4: Che se devi montare a cavallo cosa c'è il gistello?
5: Stiamo parlando. Se il cavallo alto... E non riesci a salire sulla
4: sella. Vabbè, parlo che sto Cristiano.
5: Pronto?
6: Pronto.
5: È il negozio che vende robe country da cowboy?
6: Sì, qualcosa c'è, ma poca roba. Cioè, cose molto semplici, niente di lavorato, di strano.
5: Mamma mia, quando sei pazza. Ho capito. Sei di stivali cos'hai? Perché sto cercando uno stivale, diciamo che non sono proprio informatissimo. Cioè, se dovessi comprare lo stivale da cowboy, cioè quello serio... Quello che
6: sì,
5: proprio...
6: noi tieni conto che abbiamo cose per montare a cavallo normalmente, per cui sono cose abbastanza serie.
5: Serie.
6: Se vuoi ci sono degli stivali che partono dai 150 fino ai 230 più o meno, i prezzi sono quelli.
5: Tipo Durango ce l'hai ancora? Esiste?
6: No, assolutamente. No.
5: Ma i Durango erano italiani, zia?
6: I Durango forse erano italiani, adesso non mi ricordo. Yeah. Comunque partono, noi teniamo quelli dell'Ariat come stivale americano originale. Mm. E poi abbiamo qualcosa della Old West, che è una ditta spagnola che fa delle cose però americane.
5: Ho capito, Patrizia. Vabbè.
6: Però tutto molto semplice, niente di lavorato particolare, ecco.
5: Senti Patrizia, per capire bene, stavo discutendo con mio cugino su sta roba dei pantaloni.
6: Chi è Patrizia, scusa?
5: Tu non sei una ragazza?
6: Sì. Evidentemente no.
5: Ah no, dalla voce sembrava che eri un po'...
6: Addirittura.
5: Come ti chiami, Franco? Come ti chiami?
6: No. Vabbè, comunque, quindi...
5: Comunque, stavo parlando con mio cugino per capire se sti pantaloni da cowboy devono avere il cavallo basso o il cavallo alto. Per salire sul cavallo con la sella. Sto parlando! Sto finendo di coniugare la lingua italiana!
6: Ma è uno scherzo? È uno scherzo del mondo?
5: Sei tu lo scherzo del mondo, zio. Okay? Ma da dove cazzo sei uscito? Ah, l'ovetto chi... Minchia, hai detto di quelle cose che non me ne frega un cazzo proprio. Patrizia, ha chiuso.
4: Ma perché è maleducato? Stavo parlando.
5: Questo è un tipo indeterminato.
4: Comunque il cavallo va a cavallo. A nanna.
1: Tamarri.
7: Buongiorno.
4: Sei la Rob di Country?
6: Sì.
4: Perché ti spiego, praticamente mio cugino si è intrippato tutto con la sella di Yellowstone, sai quello con Gary Coster?
5: Sì.
4: E vuole tutto l'abbigliamento, le cose, gli accessori. Voi cosa c'avete? Cosa c'hai?
6: Ciao, ciao a tutti, ciao.
4: Tipo? Stivali, tipo speroni, tutto. Gilet, la puzza della merda sotto le scarpe, tutto avete del
6: tutto western. Quanto?
4: Perché lui insiste che i pantaloni da cowboy sono larghi, cioè larghi anche sulla gamba. E gli ho detto, così sembri un con le zampe giganti. Invece deve avere la gamba stretta, giusto, col cavallo basso.
6: Ma dipende, cioè tanto stretta no, sennò non c'entrano gli stivali.
4: No, ma dico, io che mi immagino il cowboy c'ha la gamba fatta come una persona normale, non come un cretino che fa rap. Perché lui sembra un rapper degli anni 90.
6: Sì, è una gamba regular, non è una gamba larghissima, però sì, una gamba.
5: Hai visto? Ha ragione.
4: Ma il cazzo si sta stretto oppure largo che non si vede?
6: Cioè, nel senso, dal cazzo.
4: Ma tu ce li hai i pantaloni con i cazzi, insomma, con la roba di western, no? C'hai tutto tu.
6: Sì, c'è tutto.
4: Allora, vengo là.
5: E gli stivali.
4: Ha tutto, ha detto che ha tutto. Andiamo là e prendi quel cazzo che vuoi.
5: Vabbè, ho capito.
4: Cretino di
5: il
4: me.
5: Cappello di Winston, come si chiama?
4: Il cappello di Whistors.
6: Di Whistors?
5: Sì, Whistors. La marca dei cappelli da cowboy. Come
4: ha detto che c'ha tutto.
5: Di Stenson.
4: Oh, è il negozio che vende tutta la roba per coglioni come te.
5: Ma chiedi se c'ha il cappello Stenson's. Come si chiama?
4: Ma andiamo là e lo vedi, coglione.
6: Tutto ciò.
4: C'ha anche le pistole.
5: Chiedi se c'ha anche la sella per andare sul cavallo.
4: T'ha detto che c'ha tutto, t'ha detto.
5: No, perché non tutti hanno la sella da cavallo.
4: Hai anche la sella da cavallo?
6: Tutto ciò. Ha detto che cavallo.
4: Oh!
5: Chiedi se c'ha anche i cavalli.
4: Non ce li hai i cavalli. Che cazzo vendi i cavalli nel negozio?
5: Ha tutto.
4: Cioè, secondo te quanto mi devo portare dietro comprare un po' tutti gli accessori che servono?
5: Due cambi devo avere.
4: Due cambi.
6: Due cambi, quindi due stivali, due jeans, due cinture, due camicie, due cappelli.
4: Giacca, gilet.
6: Boh, 2000.
5: Lazzo.
4: Anche il lazzo, tutto quanto, insomma. Per essere un pagliaccio
6: anche
4: completo.
6: Boh, 2005.
4: 2005 tu, in tutto?
6: Sì.
4: Ok, senti, se mi porto 1500 e 4 grammi di coca, te li... Cioè, ci accordiamo?
6: Ma ce ne possiamo parlare.
4: Va bene, allora mi metto due crocche nelle scarpe e arrivo, dai.
6: Dai, grande.
4: Stai tranquillo, dai, che arrivo.
6: Va bene.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Finalmente è tornato lì.

0: Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ciao, mio nome è Lisimba. Io ho guardato internet. Tu, muratore?
0: Sì, sì, sì, sono io un muratore. Dimmi, cosa bisogna?
1: Ascoltare, io avere problema perché deve venire mio parente da Africa.
0: Sì?
1: Dakar.
0: Cosa dobbiamo fare? Spiegami, perché non ti sto capendo. Dimmi, spiegami.
1: Allora, siccome io avere parente venire da Africa,
0: sì,
1: deve costruire casa fango pupù, come fare il mio paese, perché non vuole. Io
0: sono un muratore, ma fango pupù non te la posso costruire. Ma cosa stai dicendo? Te la devo costruire giusta.
1: Dai, fare casa fango pupù. Venire mia papà, mia mamma, io fare
0: sempre. E nella casa fango pupù riprendere a casa tua mamma e tuo papà. La costruiamo bene.
1: Perché io volevo fare sentire loro come il loro paese, no?
0: Ah, loro si sentono a loro agio così.
1: Fare casa fango pupù.
0: Ma guarda, io te la posso fare benissimo la casa, ma non il fango pupù.
1: Non potere fare?
0: In fango pupù no, te la posso fare come si fanno le persone normali.
1: Allora tu potere fare casa normale,
0: sì?
1: Però tu potere prendere piante, banano, mettere tutto banano sopra muro.
0: Ma come? Ma guarda, sì, sì, possiamo fare tutto quello che vuoi, guarda, possiamo fare tutto quello che vuoi.
1: Potere fare?
0: Possiamo fare tutto quello che vuoi.
2: Tu pagare.
1: Io.
0: L'importante è pagare.
2: Tu pagare.
1: Io pagare e pagare anche pranzo, Contenta?
0: A voglia, come no, ci mancherebbe.
1: Dare panino con banana.
0: Sì?
1: Acqua. Tu volere acqua Ferragni?
0: Acqua Ferragni, sì, soprattutto Ferragni, sarei ancora più contento.
1: Contenta acqua Ferragni? Perché io volevo fare acqua Lisimba, no? Io
0: Lisimba. No, acqua Lisimba bevi te, tu mi sa che è meglio, guarda.
1: No, non potere fare perché il mio paese non c'è acqua, quindi non ho fatto.
0: No, allora va bene acqua l'altra lì.
1: Senti, siccome tu essere italiano molto, molto bravo, gentile, io contenta.
0: Sì?
1: Io dire te altra cosa.
0: Dimmi.
1: Perché voi in Italia avere Salvino pezzo merda che
0: sì?
1: Rompe coglioni, non vuole fare venire parente di Africa.
0: Esatto.
1: Lui non condendo quando vede noi negri, no?
0: Sì.
1: Tu però potere fare lavoro per me.
0: Certo, come no? Io lo faccio molto volentieri il lavoro per te.
1: Allora, tu avere furgone o macchina?
0: Tutte e due.
1: Allora tu meglio furgone. Andare
0: sì?
1: Francia.
0: Sì.
1: Poi fare bla bla car. Mio parente fare viaggio con te. E tu portare parente in Italia. Contenta?
0: Come no? Mi senti come sono contento. Felice una Pasqua.
1: Tu diventare scafista.
0: Eccola lì. Allora sì, dai, va bene. Allora ci sto.
1: Però casa fango pupù no.
0: Casa fango pupù è un po' complicata, possiamo vedere poi se riusciamo a farla.
1: Dai, fare casa fango pupù.
0: Va bene, dai, ma dai, che adesso però devo andare a lavorare, su.
1: Se no tu razzista come Salvino mezzo merda,
0: Sì, però io devo andare a lavorare adesso, ti devo lasciare.
1: Dai, no, rimanere il telefono.
0: Ma che rimanere il telefono? Devo andare a lavorare io, drogato, io devo andare a lavorare.
1: Ehi, guarda che io fare macumba, eh.
0: A chi fare macumba?
1: A te.
0: Dai.
1: A te.
0: Dai, che non ho tempo.
1: Sentire macumba.
0: Ti metto le mani addosso, non ho tempo.
1: Sentire macumba.
0: No, senti tua mamma, non macumba, ciao.
1: Tu pezzo merda, perdere tutti i capelli.
0: Ciao, Suca, ciao.
1: Tu non scopare più. Pezzo di merda. Io fare macumba, mandare tu su carrozzella, Contenta? Lisimba,
3: ae. Lo Zobi 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo! A faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
2: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
2: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
2: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
2: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
2: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
6: Sì.
5: Sì.
6: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
6: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
5: No,
2: scusa,
5: no.
2: Vista.
5: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
6: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Tamarri.
9: In questa puntata da Fuori di Testa, i Tamarri sono alla ricerca di un paio di scarpe da ginnastica da comprare in negozio e poi da rivendere su internet per fare soldi per spenderli a mignotte.
8: Tamarri.
10: Sì. Arrivo,
5: buongiorno. Che cazzo fai? Mi fai aspettare che impazzisco proprio.
10: Sì,
5: ce l'hai le Bad Bunny, le scarpe di Bad Bunny?
10: Non ho capito, scusami.
5: Senti come fischia il vaffanculo, ce l'hai le scarpe di Bad Bunny? Le scarpe di Bad Bunny.
10: Senti, se devi chiamare e fare lo stronzo al telefono,
5: Che cazzo stai parlando, cazzata?
10: Se vuoi invece parlare da persona educata, chiami e parli da persona
5: sputo
10: educata.
5: Negli occhi.
10: Hai capito?
5: Guarda lo sputo. Ce l'hai le scarpe di Bad Bunny?
10: No, cercale online.
5: Pronto? Ma guarda te, uno è gentile.
11: Ha detto che te le devi cercare su internet.
5: Pensa a te, uno è gentile, la gente come si comporta.
11: Chiama internet.
8: Tamarri.
10: Corriere della Grande.
11: Cosa hai detto, signora, che non ho capito?
10: Quando?
11: Adesso che ha risposto, ha detto crack, non ho capito.
10: Ah no, ma era la mia collega.
11: Ah, ok, ciao. Ah! Senti, saccagnatissima, senti, sto cercando le scarpe da ginnastica, le Bad Bunny.
10: Le Bad Bunny?
11: Le Bad Bunny. Hai capito quali sono? Quelle lì che si mettono ai piedi. Ma se c'è un casino non riesco a capire niente.
10: Anch'io non ti sento.
11: Adesso mi senti meglio? Pronto?
5: È bello che ti ha detto che non ti senti, c'era la musica a cannone.
11: Sì, sta rincoglionita.
5: Sta cogliona.
8: Tamarri.
12: Buongiorno, sono Nicolò.
5: Senti, volevo sapere, c'hai mica le scarpe di Bad Bunny?
12: No, quelle no, le collaborazioni non ci arrivano.
5: Ah, che peccato.
12: Sono esclusive a quelle.
5: Cazzo, quindi soltanto negozio quello, la marca, quella vera, non la pezzenteria,
12: esatto,
5: di merda che avete voi. Va bene, dai, fa niente, dai. Ma che scarpe c'hai sopra i 40 euro?
12: Sopra i 40 quasi tutte.
5: Ah sì, non è proprio roba che per coprire i piedi la roba che vendete voi? Perché pensavo che era tutta roba, cioè proprio copri calze, neanche scarpe.
12: No.
5: Ma avete le versioni quelle proprio...
12: Abbiamo le versioni normali invece che collaborazioni.
11: Chiedili se c'ha quelle, le neanche a ciabatta con le palle sotto.
5: Cioè, mio cugino mi ha chiesto se c'ha le neanche a ciabatte con le palle.
12: No, senza palle.
5: Si è messa a ridere.
11: Ma c'è sotto la suola le padini. Che cazzo,
5: che cazzo ridio?
11: Le palline sotto.
5: Che cazzo stai ridendo?
11: Coglione. Ma pensate,
5: sto scemo di merda.
11: Fave di merda.
5: Che cazzo ridio?
8: Tamarri.
12: Ma ti dici buon pomeriggio.
11: Senti, sei in negozio di scarpe,
12: Sì.
11: Ciao grande. Senti, un'informazione. Io ho bisogno, sto cercando le scarpe, le Bad Bunny.
12: Non ce l'abbiamo, mi spiace.
11: Senti, dov'è che le posso trovare?
12: Non te lo so dire. Ti conviene fare una ricerca su Google.
11: Google? Non è che posso passare la giornata a cercare le cose. Chiamo direttamente i negozi. Ma che cazzo ridi, coglione? Ma pensate a ridere, sto scemo.
12: 105. Tutto 105.
11: Adesso si sa. Passami una ragazza, digli che siamo noi, che la saccagno.
12: Aspetta, va, dai, che te la
11: coglione,
12: faccio.
11: Passami.
12: Ma lo saluti Vincenzo.
5: Muoviti!
11: Passami la bastarda, dai.
12: Prova a passarla.
11: Dai,
12: va,
11: vai.
5: È Lucrezia Tana.
12: Tieni, va.
10: Pronto? Ti dici?
11: Ciao Lucrezia, t'a posto?
10: Ma chi parla?
11: Sono Giovannino, sai, ti sto chiamando perché sto cercando le scarpe, le Bad Bunny. Mi ha detto tuo amico, ti passo Lucrezia, com'è che ha detto?
5: Lucrezia Tana.
11: Lucrezia Tana. Tu sei Lucrezia Tana, non lo
5: Lucrezia
11: so.
5: Lucrezia di nome, Tana no. di fama.
11: Ah, Tana di fama, ok. Senti, ma le scarpe e le Bad Bunny ce l'hai in negozio?
13: No.
11: Non ce l'hai proprio.
13: Non
11: qualcosa
13: ce l'ho.
11: Qualcosa
13: non
11: che
13: ce l'ho.
11: Gli assomiglia da sgamo, perché poi io faccio i refeller e le rivendo poi su internet, capito? Che faccio i soldi proprio. Yeah, tutta
13: bravo, fai bene, beato te, me lo dici anche, complimenti.
11: E beh, mica che devo fare, non ho capito. Perché se a te non arrivano, non le compri per i cazzi tuoi e le rivendi. Che cazzo stai a dire, cogliona? Ma pensa a te.
13: Coglione tu, scusa, eh.
11: Ma pensate,
13: comunque,
11: ma
13: se vuoi vedere che cosa
11: sì,
13: c'è.
11: Sì, ma intanto stai calma, non è che stai calmissimo, non mi devi affrontare, scema.
8: Tamarri.
13: Ti va che buonasera, sono Anna.
5: Com'è che ti chiami, Crocca? Come le pezzate? Crocca, hai detto? Pronto? Minchia, ma guarda quanto è buffolento sto.
11: La gente ha paura, Il giorno d'oggi ha paura.
8: Tamarri.
13: Corrado Cappello.
5: Corrado Cappella? Pronto?
13: Pronto, buongiorno, mi dica.
5: Sì, Sasso Massimi di Quarto, ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
13: Scusi?
5: Va bene, non so cosa hai fatto, ma ti scuso. Ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
13: Non penso nulla.
5: Perché c'è il volume del circo dietro, c'è gli leoni che stanno saltando nel fuoco. Pronto?
11: Mamma mia.
5: C'è leoni che stanno saltando
8: Tamarri.
14: Miki, buonasera.
11: Ciao Miki.
14: Pronto?
11: Ciao, sono Giovannino. Senti, ho chiamato per un'informazione per le scarpe. Tu sei negozio di scarpe, giusto? Ho detto faccio prima a chiamare il telefono che andare su internet. Almeno io sono uno che basta con sto internet, voglio parlare con le persone, no? Andare in negozio.
14: Sì, mi dica.
11: Ecco, io stavo cercando delle scarpe da, diciamo, un po' da ballo. C'hai qualcosa?
14: Sì.
11: Perché mia nipote ha intrapreso da poco questo.
14: Sì, abbiamo la scarpa classica con il fondo cuoio sotto.
11: Perfetto, perfetto.
14: Che sono quelle che scivolano un po' di più.
11: Sì.
14: Francesina stringata.
11: Sì, da ragazza
14: nero,
11: però.
14: Il marrone, la classica scarpa stringata con sotto il cuoio.
11: Ma è da ragazza, no?
14: Ah, no, a lei serve da donna?
11: Sì, da donna c'è.
14: No, da donna però, la francesina stringata no. Cioè ce l'abbiamo, ma adesso abbiamo la linea con il fondo gomma, che quindi non scivola.
11: Ma che può andare bene anche col fondo gomma, non c'è problema. L'importante è che sia una scarpa dove lei ci può ballare.
14: Non è, non sono quelle specifiche però,
11: Ah, invece quella da uomo è specifica. Allora facciamo così, preferisco prendergli quelle da uomo. Tanto sono uguali, l'importante è che balla, a me non è che interessa.
14: Ma dipende dal numero però.
11: Aspetti
14: anche,
11: aspetti che chiedo a mio cugino un attimo, che gli chiedo il numero della nipote. Senti, Massimino! La nipote, Graziella, che numero ha di piede?
5: 26.
11: Sì, c'ha 16 anni, altissima proprio, sarà alta 1,80. Però c'ha il piede.
14: Ma sarà 36, non 26, 26 è da bambino.
11: Aspetti che chiedo. Dice il signore che 26 è impossibile, forse 36.
5: No, ma lei ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi.
11: Ah, niente, ha detto mio cugino, ha sentito, no, che ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi, quindi c'ha il piede piccolo.
14: No, e allora come numeri né quei numeri non ce l'abbiamo proprio.
11: Non si può magari
14: noi
11: mettere...
14: non abbiamo numeri così piccoli. Il numero più piccolo da ragazza è il 36-37.
11: 36, però se noi gli mettiamo dentro uno spessore, che lei c'ha il 26. Ma tutti quei...
14: ma sono 10 numeri di differenza,
5: Che se vendono le dita di legno.
11: Le dita di legno le vendete da mettere dentro nel piede, nella scarpa? Cioè quella protesi. Pronto? Stupido. Guarda che questo è stupido. È stupido. Io pensavo che mi sparassi invece il 46 di piede.
5: No, faceva ancora più ridere.
11: 26, alta 1,80. Giocare va giù così, va.
5: 26 di piede, cazzo.
11: Madonna mia.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: Ala, fanculo, sono tutto fatto e mi si incastra la mascella. Ala. Ala. Ala. Ala. Alla tigre. Anche oggi Massimino e Giovanni. Ala. Minchia che trendata, mi si è addormentata la tastiera. Buona sta merce. Provano a fare i puttani, tentano di fare a merda gli albergatori, provano ad imbarcarseli per fornire il loro servizio di puttane alle clienti. Ora serve un lavoretto di bocca da un iPhone. Sfanculatevi, ascoltate sta stronzata.
4: Ah, Perù come in Sud America, dove fanno la coca? Ah, fantastico. Senti,
5: posso aiutarla?
4: Ti chiamavo per sapere se in quella zona lì c'è una bella affluenza di russi.
5: Come?
4: I russi, vengono i russi a dimorare nel vostro albergo?
5: A volte sì, a volte no, cioè dipende dal periodo, durante l'estate soprattutto.
4: Ah, questa è una cosa importante. Ah, ma senti che anche tu c'hai l'accento straniero.
5: No. Sì, mi sembra?
4: Sì, perché...
5: Dica pure come posso aiutarla.
4: Sentite, che mancava una T.
5: Della chiamata sarebbe?
4: Stai calma. Sono Massimo Indi Quarto, praticamente sono puttano. E stavo cercando un posto che mi fornisse clientela. Se lasci il numero di telefono, se viene qualche russa anche disagiata sui 40,
5: volentieri, mi lasci pure
4: 60, 70 anni, che c'ha voglia di 4 kg di cazzo, mi fai il numero di telefono e io vengo. E lascio il 20% a chi mi chiama, portiere di notte, chi sia sia, capita?
5: Sì.
4: Ok, 335?
5: Sì.
4: 6611 Massimino.
5: Perfetto, va bene.
4: Se hai bisogno di qualche foto da far vedere alla clientela, non lo so io come fate voi il servizio dei puttani.
5: Ok, va bene, grazie, buonasera.
4: Oh, se vuoi qualche chiavicata di cazzo pure tu. Oh, bastarda, andiamo a guardare personaggio.
6: Adesso guarda Massimino, ci penso io, ti faccio vedere come si fa. Se mi risponde una bastarda, minchia, subito gli dico, ti metto la lingua nel c***o, lo giuro, subito. Se rispondi ti ciuccio la fica. Non dico neanche pronto, guarda, ciuccio la fica. Vedrai che dice subito qualcosa.
7: Potenziola, buongiorno.
6: Ti ciuccio la fica. Pronto?
7: Va bene.
6: A posto?
7: A posto, grazie.
6: Fantastico. Ciao.
7: Salve.
6: Yeah, ti spacco tutta, sai.
2: Tamarri.
8: Pronto, Mario, però.
6: Come?
8: Albergo? Pronto?
6: Albergo?
8: Potenziola, sì, prego.
6: Prego, prego. Pronto?
8: Pronto, buonasera.
6: Buonasera.
8: Prego, mi dica.
6: È l'hotel?
8: Hotel Sostrosma, sì.
6: Prego. No, ma confuso, scusi, volevo parlare, chiedere una, dirle una cosa, ma c'è cioè, sto prego, scusi, na, comunque, piacere, sono Giovannino. Pronto?
8: Sì, mi dica, Giovannino, mi dica.
6: Non so, non mi risponde, mi sono preso... Senta, allora, e sei tutto strano, mi hai fatto prendere male. Chi sei tu?
8: Ma chi sei tu?
6: Giovannino, sei tu? Io sono Giovannino, piacere.
8: Sì, ma chi sei tu? A me mi viene a dire chi sei tu, scusi, non la conosco. Mi vuole dire cosa cerca o
6: non fare,
8: cosa?
6: Non fare l'Adriano Celentano della Riviera Romagnola.
8: Ma chi sta parlando?
6: Ma lei come fa a fare sto lavoro che non si capisce? Scemo, che ti do uno schiaffo.
8: Ma scemo? Ma chi è che dice scemo? Mi scusi.
6: Ma pensa a te sto cretino.
8: Ma lei parla con me e mi dice mi dà dello scemo?
6: Aspetti che mi giro.
9: Oh, scemo! Scemo! Scemo!
6: Ehi, ha rimbalzato anche negli specchi di casa, coglione.
3: Ora quello scemo di Giovannino proverà a farlo a merda.
8: Non si permetta mai più di telefonarmi.
6: Allora io ti prendo dal collo con le mani e te lo spezzo come un gallo, scemo di merda. Hai capito? Furia cavallo del West. Oh, ma rispondi, mi stai facendo venire l'ansia. Oh, cadavere man.
8: Faccio l'esposto ai carabinieri.
6: Ma che cazzo vuoi fare l'esposto ai carabinieri? Li vedo tutti i giorni.
10: Oddio quanto ho riso, che stronzata.
3: Allora siete proprio stronzi. Non riuscite mai a combinare un cazzo. Mamma come mi state sul culo.
2: Tamarri.
11: Ti scappo di schiaffi. Dimmi che minchia guardi. Levati dallo zoccia perché...
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
12: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là. Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
13: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
12: Ma
13: Marco,
12: chi?
13: Ma che cazzo stai dicendo?
12: Tu se non eri con me, a conoscenza.
13: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
12: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
13: E ma come, per poi litigare, per mandarci
12: no,
13: a fare
12: no,
13: il
12: culo? No, no, no, ti ho messo.
13: Che ti facevi schiacciare?
12: No, non capisco.
11: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
12: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
11: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Arts 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, Florida. Un ragazzo, forse suprematista bianco, entra nel suo college, nella sua scuola superiore, armato, e stermina 17 compagni di classe. Nei primi 45 giorni del 2018, questo è il 22esimo caso di sparatoria in una scuola degli Stati Uniti. 22esimo! Alla luce di questo, però, vorrei sapere se voi siete favorevoli o contrari ad armare il cittadino. Cioè, voglio sapere se voi italiani vi sentireste più sicuri con una pistola o meno sicuri con una pistola a casa. Andiamo a Napoli, Napoli. Salvatore voleva parlare con me. Napoli.
4: Poi cruciati una grande luta.
3: Non ho capito, scusi.
4: Una grande luta.
3: Che cosa
4: perché la sacca mandato?
3: Che cosa vuol dire?
4: Ma io ti ho mandato i messaggi l'altro giorno.
3: Ma che cazzo me ne frega a me? Che cosa vuol dire?
4: Parenzo,
3: quello...
4: dove sta?
3: Parenzo si sta facendo i cazzi suoi. Lei chi è, il suo biografo?
4: No, io ti ascolto la zanzara.
3: Voglio sapere se lei è favorevole alla diffusione delle armi in Italia, esattamente come negli Stati Uniti. Lo è o non lo è?
4: E come fai con le armi? Fatela.
3: Ma lei può parlare italiano, che mi sembra di conferire con Pulcinella? Può parlare nella nostra lingua nazionale, per favore? È capace? Sì?
4: Sì.
3: Ha un titolo di studio, sì?
4: No, che mi ha domandato.
3: Sì, che ho domandato. Sì, lei è favorevole o contrario all'uso delle armi?
4: È favorevole alla polizia, sì.
3: Della polizia, quindi secondo lei il privato cittadino non dovrebbe essere armato?
4: Deve fare il corso.
3: Che corso deve fare? Corso Vittorio Emanuele? Che cazzo di corso deve fare?
4: Per sparare, che ne so io.
3: Deve fare il corso per sparare, secondo lei, il cittadino?
4: Certo,
3: ma secondo lei il cittadino deve essere armato oppure no?
4: No, mica è la polizia.
3: Mica è la polizia, sempre. Non polizia, polizia. Una parente sua, la polisorella della polimamma.
4: Ma Parenzo, dove sta? Io sono.
3: Si faccia i cazzi suoi! Si deve fare i cazzi suoi! Che cazzo gliene frega di Parenzo? È lei che decide. È lei che decide che cosa va in onda nel mio programma. È lei che lo decide.
4: No, lo decide tu.
3: Ecco, lo decide tu, sì, certo. Un'altra lingua, in fenicio parla. Allora, si faccia i cazzi suoi. Ma lei è innamorato di Parenzo, glielo vorrebbe troncare nel culo?
4: No, ma quando mai? No, io sono della maggioranza silenziosa.
3: Lei è la maggioranza silenziosa, ma meno male che non parla, visto le stronzate che dice.
4: E che sono io, la polizia, che faccio sparare? Chiamo la polizia.
3: Lei chiama la polizia per qualsiasi cosa?
4: Certo.

0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, una pendola con quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
1: fare la
2: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
0: bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto lo sport di merda, dai.
4: Hai visto
1: vabbè,
4: Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: E mamma
5: Adam, hai udito le ultime novità trapelate attraverso le chiacchiere da culatoni dal parrucchiere in centro?
2: Orco, mi meraviglio di te. Ma come puoi dire una cosa così orribile, pur sapendo le mie preferenze?
5: Perdonami, Adam, non volevo essere omofobo, era una battuta.
2: Ma che c'entra l'omofobia con il fatto che sai benissimo che io i miei capelli stupendi li faccio toccare solo da Coppola? In quel postaccio pieno di checche non ci metto più piede da quando mi hanno sbagliato la percentuale di cenere sulla tinta. Sono andata in giro come una pazza per 2 settimane.
5: Certo, certo, Coppola.
2: Ma senti un po', di che gossip mi stavi parlando prima che ti interrompessi per redarguirti su quali posti da finocchi frequento?
5: Skeletor ha rapito il gabebbo. Lo tiene nelle segrete, ma nessuno sa perché.
2: Povera creatura, chissà quali sofferenze sta affrontando. Ciao, buongiorno Man at Arms. Hai sentito l'ultima voce che sta girando?
6: Buongiorno a te, Adam. Non so di cosa tu stia parlando, sono 2 settimane che manco da Eternia. Sono stato giù a Salerno dai miei. Gradisci una mozzarella fresca fresca?
2: No, ti ringrazio, sei gentile. Ma i latticini mi fanno lo sperma acido.
6: Ne parli come se lo assaggiassi. Perché lo assaggi?
2: Ovviamente. Controllo qualità.
6: Ma senti un po'. Di cosa parlavi? Prima di traumatizzarmi per sempre con l'immagine di te con un cucchiaino in mano con lo sbirulino munto di fresco.
2: Devi sapere le ultime su Skeletor! Pare che abbia rapito il gabebbo e lo costringa a baciarlo per ore con la lingua mentre fanno sesso alla missionaria con le gambotte e i piedoni di pezza sulle spalle.
6: Ma sei serio? Mamma mia, che roba tremenda! Ma scusa, ma Skeletor non era tornato etero?
2: Quando assaggi la banana, il resto della frutta non ha più lo stesso sapore.
6: Cristo santo! È la metafora più gay che abbia mai sentito.
2: Vuoi venire a bere un caffè da me?
6: Magari più tardi. Ma lo mescolo col dito, se non ti dispiace. Sire! Sire, presto mi apra! La prego, sire, è urgente!
7: Prega che il motivo della tua presenza sia più importante di ciò che stavo facendo in questo momento in camera mia. Pregalo veramente, perché se ciò che ti ha portato a rompermi i coglioni nelle mie stanze mentre stavo facendo...

0: facendo una doppia anale con mia moglie e una coppia di scambisti di Casale Monferrato, ebri dei fumi del migliore champagne e pieni del massimo del caviale in circolazione. Prega che se ciò che mi devi dire non è almeno paragonabile, ti giuro che ti faccio inserire quel casco da mongoloide su dritto nel culo.
1: Dipende se la notizia che Skeletor stia cercando di avere un figlio satanico, incrociandosi con il gabebbo radioattivo, proprio in questo momento nel suo castello, con lo scopo di mettere al mondo decine di sosia di Ben Affleck, nano assassino soggiogabile, non le risulta interessante tanto quanto due buchi del culo aperti e dello champagne.
0: Porca m***a, che notizia!
2: Sì, pronto, chi parla?
3: Quindi, stai cercando di trasformare il gabebbo in un super androide da guerra con il volto di Ruggero dei Timi.
2: Evelyn, ma sei fuori?
3: Stai incrociando il suo gene con una scimmia albina lancia feci.
2: Ma chi?
3: Per creare una legione di mostri, lancia merda.
2: Io?
3: Ormai le voci corrono ad eternia. Perché non me l'hai detto prima? Ti avrei aiutato.
2: Ma guarda che c'è un malinteso, non so chi dica ste stronzate.
3: Ma vaffanculo, bugiardo!
2: Ma che la gente non ce la fa più veramente. Ma che cazzo si fuma?

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay, il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcolare?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Lo sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un'enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie, guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata.
6: Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo, film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
13: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: oh. No. Animaletto. Pim ripet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim ripet nusa.
10: Pim ripetenusa.
8: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
8: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetepam.
8: Pim ripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim ripet. Pim ripete nusa. Pim ripete fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
14: No, no, non è Ravensburg. Non è...
15: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
16: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
17: 105.
18: Lo zoo di 105.
19: Buongiorno, amici dello zoo. Come va? Io sono un po' incazzato. Sì, perché abbiamo ricevuto una segnalazione riguardo un tizio che passa il suo tempo sui social a importunare le ragazze. E lo fa fino a che le ragazze non gli rispondono. In poche parole. Uno stalker. Uno stalker. Bene, noi con l'aiuto della nostra amica Irina ci siamo spacciati per una delle ragazze da lui importunate e gli abbiamo fatto uno scherzetto.
4: Pronto?
20: Pronto?
4: Sì.
20: Finalmente siamo riusciti a sentirci. Ciao, sono Giulia.
4: Sì, sì.
20: E comunque grazie, volevo ringraziarti per il complimento che mi hai fatto.
4: Niente.
20: Ah, quindi tu di professione cosa fai?
4: Operaio.
20: L'operaio? Operaio di che cosa?
4: In fabbrica, nel magazzinaggio.
20: E quindi nel tempo libero stai su Instagram a commentare le foto delle ragazze?
4: Sì.
20: E le mie foto ti piacciono?
4: Sì, sì, sì, mi piacciono.
20: Sì, quanto ti piacciono le mie foto?
4: Molto. Mi fa masturbare.
20: Non ho sentito, scusa.
4: Sto dentro la camera, se ti va di farmi masturbare.
20: Eh sì, amore, ma per me non è un problema. Riuscirei subito a farti masturbare solo con la voce.
4: Vuoi tutto dentro?
20: Eh sì, a me piace tutto dentro. Che bello.
4: Lo tiro forte, ok?
20: Ok.
4: Vuoi sentire?
20: Sì, certo che vorrei anche sentire.
4: Tirando.
20: Sì.
4: Ti tutto.
20: E dove vuoi venirmi? Su quale parte del mio corpo?
4: In bocca, bene. Sì, sì.
20: Quante sono belle le mie tette. Volevi dirmi quanto ti piacciono le mie tette?
4: Molto belle.
20: Io ti prendo a schiaffi con le mie tette. Mi devi far sentire come vieni.
4: Sì, sto arrivando.
19: Sentite come geme di piacere questo figlio di buona donna. Sembra contento, certo. Ma adesso è il nostro turno. A richiamarlo sarà proprio il marito della nostra amica. Un uomo geloso e dall'accento meridionale.
21: Pronto?
4: Sì.
21: Sì, ciao Gianni?
4: Sì.
21: Sì, ascoltami, non mi conosco, sono Mimmo. C'è un problema. Tu sei a casa?
4: Sì.
21: Adesso, prima di venire direttamente a casa tua, ti volevo fare un attimo il punto della situazione al telefono, volevo un po' capire cosa avevi da dire, no?
4: Sì.
21: Io ho trovato nel telefono di mia moglie, ho trovato una chiamata a suo numero. E poi ho cercato di capire chi fosse, se era un collega o qualcosa. L'ho picchiata e mi ha detto che ti ha chiamato ieri sera, che avete parlato al telefono, che sei uno che ha fatto un apprezzamento sulle foto di mia moglie su internet, che hai detto che facevi una serie di telefono.
4: No, ho visto le foto, le ho tutti gli apprezzamenti.
21: E poi che hai fatto? Hai fatto la s*** con la moglie, non ho capito.
4: No, no.
21: Cosa?
4: Non ho fatto niente.
21: Cos'è che ci hai detto la donna?
4: Non ci ho detto niente. Dillo a lei, non lo so, non mi ricordo.
21: Mi prendi per il culo, ho capito. Senti, io sto venendo direttamente a casa tua allora, così almeno niente.
4: Di dove sei?
21: Tu non ti preoccupare assolutamente che io ti becco in tutti i posti che ti puoi nascondere. Puoi fare anche veramente come Bin Laden che ti venga a prendere anche in Egitto, capito? Non è un problema.
4: Non ho fatto niente.
21: Cosa?
4: Non ho fatto niente.
21: E al telefono cosa che vi siete detti?
4: Non ricordo perché eravamo...
21: Vabbè, senti, spero che sia l'ultima volta che parli al telefono con la donna.
4: Sì.
21: Hai capito?
4: Ok.
21: Chiedimi scusa e siamo a posto.
4: Scusa.
21: Dimmi scusa, non lo faccio più.
4: Scusa, non lo faccio più.
21: Bravo, così. Come un coniglio di merda, bravo. E adesso vai a fare in culo.
19: Questo è proprio quello che si meritano certi bastardi. Sì, perché gli apprezzamenti a una donna fanno sempre piacere, ma quando la si tartassa di messaggi pieni di minacce e volgarità, quello non è da uomini. Quello è il comportamento degli stalker. O meglio, degli stronzi. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Only a 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Ci sta che il nuovo anno porti un po' di fiacca sui canali del tubo. Purtroppo l'avvento di quelle merdate di podcast hanno abbassato notevolmente l'interesse verso i contenuti intelligenti e ben congegnati di gente che, come me, fa la differenza in questo delirio di improvvisati.

0: cosa? Cosa cazzo c'hai, Meneghina, coi denti gialli titti?
1: Secondo me ti stai dando un po' troppe pacche sulle spalle. Di fatto, la stanca sul canale dipende dal fatto che non fai altro che fare contenuti dove ti fai del male come un cretino. Alla fine, la gente sa sempre come finisce. Non c'è più magia.
0: Oh, porco d***o! Barry Vada, l'alda grassa di YouTube! Ma ci rendiamo conto che debbo essere criticato da una che sembra uscita da un esperimento genetico? Da una mutante che sembra il risultato peggiore degli effetti delle radiazioni di Fukushima? Dai su, Dai su, Dai su, Dai!
1: È inutile che te la prendi. Ti faccio un esempio. Di cosa avresti voluto parlare oggi?
0: Degli effetti degli acidi delle batterie sulle dita delle mani delle persone disattente.
1: Ma che razza di contenuto è? È palese che ti saresti fatto male e poi senza senso. Per quale motivo avrei dovuto guardare un video di uno che mette le mani negli acidi delle batterie?
0: Vedi che non sai un cazzo. Vedi che non sai un cazzo. Perché nel video lo avrei fatto bendato e con la batteria a piena carica. Stupida! Sei stupida!
1: Mamma mia, che fallimento! Devi rinnovarti, smettere di farti del male inutilmente e gratuitamente, altrimenti la gente smette di appassionarsi.
0: Uè, ma da quando mi sei diventata autrice del format? Cara la mia bocca di fogna! Da quando ti prendi il diritto di intervenire sui contenuti del mio canale? Ripeto, da quando ti prendi il diritto di intervenire sui contenuti del mio canale?
1: Da quando mi hai ceduto la metà dei diritti perché ti serviva un prestito urgente per pagare lo strozzino al quale devi dei soldi per averti dato dei soldi per pagare l'altro strozzino?

0: severa ma giusta.
1: Quindi ora le sorti del canale sono di mio diritto interesse e voglio che monetizzi di più per recuperare in fretta il mio investimento.
0: E la Madonna! Ma chi sei? Donald Trump con la forfora! Ma senti, anche se la cosa mi sta costando dal punto di vista dell'umiliazione personale e dall'autostima, che credo di non aver mai avuto, peraltro, cosa...
1: Non ho capito.
0: Cosa...
1: Senti, non capisco, sembri uno che ha avuto un ictus. Puoi parlare chiaro?
0: Cosa suggeriresti?
1: Che bello sentirti strisciare. Mi appaga, nonostante non sia di indole cattiva e vendicativa. Comunque, ho ideato un video che spiega le tecniche di duello che si svolgevano nel selvaggio West. Ci sono tante cose che la gente non sa e che pensa si svolgessero come si vede nei film.
0: Porca troia, quanto cazzo è bello! È figa come soffro di invidia!
1: Allora ho portato questi revolver con il cinturone. Ora il mio amico Sebastiano indosserà il cinturone e al mio via ti sparerà con tutte e due le pistole, ovviamente caricate a salve, mentre tu, seguendo il gobbo, spiegherai all'Alberto Angela come funzionavano i duelli.
0: Ma Cristo, hai preso anche una comparsa! E dove cazzo hai preso i revolver? Figa, come sono geloso della tua creatività operativa!
1: Li ho noleggiati in una costumeria cinematografica!
2: Giulia, ma dove sono i revolver western dello spot della Lidl?
3: Li ho noleggiati stamattina ad una ragazzetta con l'alito di fumo per una mattinata.
2: Ah, ok. Ma li hai scaricati dalle pallottole vere e messo le cariche a salve?
3: Perché? Non sono tutte a salve?
2: No.
1: Allora, tu sei pronto. Al via, Sebastiano ti spara e poi inizia a leggere, ok?
0: Va bene, va bene!
1: E via! Bravo! Ottima interpretazione! Ma non è un film, brutto scemotto! Dovevi iniziare a leggere! Accidenti! Ma dove hai preso il sangue finto? Oh!
0: Figa, quanto realismo!
4: Ah la la la! Le cose verissime!
5: Radio 105!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Catalogna, Catalogna. Chiesta l'incriminazione per Puigdemont, il leader indipendentista catalano, che giusto perché è una persona dotata di coraggio e di coglioni se ne scappa a Bruxelles chiedendo di rimanere là come un conigliaccio. E su questa questione dell'indipendenza della Catalogna io sinceramente non ci ho capito un cazzo, non ho capito che cazzo vogliono questi, se vogliono diventare indipendenti, chi lo vuole, quanti sono, che cazzo vuole questa gente, cazzo vuole, io non l'ho capito, spero che l'abbiate capito voi. Parliamo di questo oggi, indipendenza della Catalogna, che cosa ne pensate, se ci avete capito qualcosa, dai. Sentiamo Crotone, Crotone, dica, in onda, dica.
4: Pronto, prego?
3: Sì, scusi, dove si sta segando in una lavatrice lei? Si sta facendo una sega dentro una lavatrice, sento un rumore strano.
4: Sì, sì, infatti.
3: Sì, lei si masturba dentro gli elettrodomestici?
4: Esatto.
3: Come mai? Una perversione, è una perversione, è stato picchiato da piccolo, come mai?
4: Ma tu...
3: Sì, lei è sicuro di non essere Yeti, Sasquatch, dov'è, scusi? Detenuto in una prigione, cos'è, un Avenger?
4: Sono un fantasma.
3: Sì, di uno stronzo però.
4: Dell'anima di tua sorella.
3: Sì. Sai che lei è veramente inquietante? Sembra un tipo un sacerdote fenicio.
4: Più o meno.
3: Lei cosa fa? Strappa cuori? Sgozza capre? Cosa fa?
4: Sgozza capre.
3: Sì, sgozza capre. Rito satanico?
4: No, satanico no, no, no, no.
3: Va bene, senta Mefistofele, lei ce l'ha un'idea sulla Catalogna? Prima di andare a baciare il culo a Baphomet, vuol dirmi la sua posizione sulla Catalogna?
4: Esattamente.
3: Esattamente, va bene, senta, vuol dire qualche cosa al presidente uscente? Sì, ma perché lei forgia spade mentre parla al telefono con me? Mi faccia capire.
4: Perché sto lavorando.
3: Sì, ma lei è un cazzo di Efesto. Si fermi un attimo e mi dica che cosa pensa di Puigdemont che è andata a Bruxelles. Dica.
4: Speriamo che lo trattengano lì.
3: Sì, perché?
4: No, perché sta combinando un casino.
3: Sì, quindi secondo lei la Catalogna non ha nessun diritto di richiedere indipendenza?
4: No.
3: No, va bene, adesso torni pure a forgiare i suoi cazzo di fulmini per Zeus e si levi dai coglioni. Dai, va fa culo te, Apollo e Ares. Dai, dai, dai, dai, via. Lei è tutto il Monte Olimpo. Andiamo in Piemonte, Piemonte. Cuneo. Andiamo a Cuneo.
5: Ah, la Catalogna.
3: Sì. Che cosa ne pensa lei?
5: Sì, è l'insalata.
3: Insalata? Che cazzo sta dicendo?
5: Buona.
3: Ma vada a fanculo, lei è vegani. Che cazzo sta dicendo? La Catalogna, la regione della Spagna. Non ha seguito il movimento indipendentista?
5: No, no, no. Vegano sarai te.
3: Sì, vabbè, adesso non facciamo uno scambio di insulti. Specchio riflesso senza ritorno, senza parola. Vada a fanculo, lei dentro la aiuola. Senta, lei si è fatto un'idea di questa vicenda che coinvolge la Catalogna? La Catalogna?
5: Sì.
3: Sì, quale? Dica.
5: Con i pomodori, la cipolla per me.
3: Ma non faccia lo spiritoso del cazzo, coglione. Sa benissimo di cosa stiamo parlando.
5: Sì, sì, sì.
3: Sì,
5: Come la Lombardia, il Veneto.
3: Esatto.
5: Fanno bene.
3: Sì, sì, sì. Secondo lei ci hanno ragione i catalani che vogliono rendersi dipendenti oppure no?
5: Certo. Che se ne andassero tutti a fare in culo insieme al Veneto e alla Lombardia.
3: Sì, ma la Catalogna non è in Italia, idiota. La Catalogna è in Spagna. Che cazzo c'entra col Veneto e la Lombardia che hanno fatto un referendum?
5: Che fanno bene essere indipendenti.
3: Tutti vogliono essere indipendenti.
5: È troppo giusto.
3: Troppo giusto. Cazzo lei, Enzo Braschi? Cos'è, paninaro lei?
5: Sì, da Cuneo.
3: Da Cuneo. Lei vorrebbe un Piemonte indipendente?
5: Sì, certamente.
3: Certamente. Che cosa fareste voi da indipendenti? Dica, che cosa produce il Piemonte?
5: Piemonte, sicuramente specialità di tutto il mondo,
3: di mare.
5: Diciamo, arrivano dal Piemonte.
3: Sì, tipo, dica, me ne indica un paio, dica.
5: E vari tipi di razze di carne, non so se capisci.
3: Razze
5: non è che parliamo
3: carne.
5: Qua del vegano e dell'insalata.
3: Sì, dica le razze di carne, dica.
5: C'è la chianina che è piemontese.
3: Ma non dica cazzate, la chianina della Val di Chiana, si chiama chianina apposta. Che cazzo dice? Chianina è della Val di Chiana, dov'è la Val di Chiana?
5: In Lombardia.
3: In Lombardia è la Val di Chiana, certo. Lei non capisce un cazzo di vacche, chiede a sua madre, via, vaffanculo, dai. Via. Un altro per favore, dica, in onda, veloce.
6: Buongiorno,
3: lei ha seguito la vicenda della Catalogna, dell'indipendenza della Catalogna?
6: No.
3: No? Dove cazzo è stato lei? Su Marte in questi giorni? Lei sta orbitando intorno al pianeta Terra dentro un satellite?
6: No, perché? Che cosa volevi?
3: No, io non volevo un cazzo da lei e non credo neanche che sia in grado di offrirmi alcunché di interessante. Però la Catalogna da circa un mese è in piazza per chiedere l'indipendenza al governo centrale spagnolo. Lo ha visto?
6: Ah.
3: No.
6: No.
3: Lei non legge i giornali?
6: No. Sì, leggo.
3: Sì, cosa legge? Dica. Guarda le figure lei.
6: Sì, le figure guardo.
3: Sì, lei guarda.
6: E poi guardo dove
3: mette i piedi, no?
6: Disco pub dove ci stanno le serate, dove si balla e basta.
3: Lei guarda i disco pub dove ci stanno le serate e basta.
6: Sì, dove si balla.
3: Certo.
6: Dove si mangia, e quello mi interessa.
3: Sì, e questa è informazione chiaramente su contenuti. Lei quindi
6: questo.
3: Sì.
6: E niente, e poi partite di calcio.
3: Partite di calcio, quindi lei legge la Gazzetta dello Sporco, immagino. Così dalla voce.
6: Sì.
3: Esatto.
6: Ha indovinato.
3: Dello Sporco?
6: Niente, quello lì.
3: Quello lì. Ma quindi lei non ha seguito, ad esempio, che i calciatori del Barcellona hanno detto di voler comunque rimanere nella nazionale spagnola? Questo potrebbe averlo letto, sì.
6: Sì, l'ho letto.
3: L'ha letto, che ne pensa?
6: Che fanno bene.
3: Fanno bene a cosa?
6: Che rimangono nella nazionale.
3: Lei nel frattempo però va in un disco?
6: Vado a disco pub.
3: Sperando disco?
4: Come?
3: No, dico, lei va in un disco pub sperando disco?
4: Che ballo.
3: Disco ballo. No, era un sottile gioco di parole. Lei sì. va in un disco pub sperando disco?
4: Disco ballo.
3: Disco ballo. Il sottile gioco di parole, forse la mia arguzia è eccessiva per le sue capacità intellettuali, era disco pub, disco pare.
4: Sì.
3: Quindi lei va in un disco pub sperando disco?
4: Disco ballo.
3: Ballo.
4: Non ho capito.
3: No, non ha capito. Lei va in un disco pub sperando disco?
4: Di ballare.
3: No, no, no, no, non ci siamo capiti. Sto cercando di inculcarle in quel cervello atrofizzato che lei ha, che in questo momento è un'emorroide coperta di capelli, che c'è un gioco di parole tra disco pub e disco pare. Capisce? Quindi lei va nel disco sì. pub sperando disco?
4: Abbo.
3: Disco abbo, disco abbo, cos'è disco abbo? Ma cos'è lei di Neanderthal? Sperando disco? No, vabbè ragazzi, no. Da dove telefonava questo? Da Cro-Magnon. Ma siamo all'assurdità, siamo alla pazzia. Una persona che non è in grado di articolare sei sillabe. Sei sillabe, noi parliamo di Catalogna, parliamo di indipendenza. E la gente non sa pronunciare la T. La T. Andate a fanculo, dai, metterò di con lui.
7: Lo Zoo di 105.
8: Avvisiamo i gentili radioascoltatori che questi filmati sono stati recuperati dagli archivi RAI. Sono puntate di Quark mai trasmesse per via di qualche esagerazione da parte del conduttore che era molto vicino alla pensione e non ne aveva più voglia. Avvisiamo dunque che potrebbero esserci contenuti espliciti e persino qualche bestemmia. Buon ascolto. RAI Spreco presenta Quark Archivio. Quark Archivio. In questa puntata parleremo di...
9: I dinosauri erano tutti froci.
10: La sigla ha già spiegato tutto. Potremmo chiudere questa puntata facendovi vedere qualche immagine di Velociraptor inculato da un tirannosauro e confermare che erano tutti culattoni. Questo sintetizzerebbe il vero motivo per cui si sono estinti. Diciamolo, il culo non fa figli! Ma visto che manca poco alla pensione, mi tocca raccontarvi qualche puttanata in più. Via con il servizio.
9: Quelli di History Channel andrebbero denunciati. Sti cialtroni da 1.000 lire vi hanno fatto credere che i dinosauri si sono estinti circa 66 milioni di anni fa, principalmente a causa dell'impatto di un gigantesco asteroide. Un asteroide largo circa 15 chilometri che colpì la Terra nella zona dell'attuale Chicxulub, in Messico, lasciandoli al freddo, senza cibo e senza possibilità di sopravvivere, ma questa è una gigantesca puttanata.
10: Esatto, gigantesca puttanata. Facciamo però due passi indietro. Tra i dinosauri più noti vi è il triceratopo, chiamato il carro armato erbivoro munito di tre corna gigantesche che assomigliavano a tre giganteschi cazzi. Il brachiosauro, quello con le gambe corte come Paolo Noyes e il collo lunghissimo. Qualcuno lo chiamava il gigante buono, ma all'epoca era considerato lo scemo del villaggio. Una bestia di circa 20 tonnellate che mangiava erba, ma quanto puoi essere idiota? Oggi sarebbe perculato come lo sono i vegani, quei mezzi frocetti come Mazzoli che prediligono un ciuffo d'erba ad una bella bisteccona alla griglia. In sintesi abbiamo due dinosauri su due che erano potenzialmente culattoni. Vi starete chiedendo, ma dai Piero, non dire cagate, c'era il Tyrannosaurus Rex che era più maschio di Rocky Balboa e Arnold Schwarzenegger messi insieme. Mi spiace deludervi, brutti trogloditi ignoranti, ma pure il T-Rex non se la passava benissimo. Via col servizio.
9: Vissuto circa 66 milioni di anni fa, il T-Rex era lungo fino a 13 metri, alto 4 metri e pesava fino a 8 tonnellate.

0: aveva un morso devastante, il più forte di qualsiasi animale terrestre nella storia, con denti lunghi fino a 30 centimetri, capaci di frantumare ossa. Ma aveva un difetto abbastanza evidente. Sembrava focomelico. Le sue braccia erano cortissime ed era la vittima prediletta per i bulletti del quartiere.
1: Tirannosaure, grande gigante.
2: Ehi, guarda, è arrivato quello con le braccine corte.
3: Tirannosauro.
1: Oh, oh, che cazzo sfattete? Adesso grosso, ma che canini che ci vi scanne tutti.
2: Dovrebbero chiamarti tiranno braccine.
3: Cazzo sei di Genova, che non è ancora stata inventata Genova, però cosa sei di Genova?
1: Manza tutto, mozzico, bastardo, dai!
2: Prova a prendermi, scemo!
3: Io ho le ali, sono un pterodactylus, e vado via!
1: Già sei un cazzo di dinosauro con le... Che sei, pipistrelle, che cazzo di dinosauro sei?
3: Adesso ti cago pure in testa, senti qua!
1: Ehi! Au! Che puttana!
0: Il bullismo nei confronti del T-Rex era diventata una vera moda in quell'epoca.
1: Sono rapato, devo masturbare. Non ci arrivo.
2: Ehi, bello!
1: Ehi, tu sei triceratope?
2: Sei triceratope femmina?
1: Lo sai che non siamo stessa specie?
2: Non è che ti serve una mano un po' più lunga?
1: Vedi che anche se dovresti essere preta, mi sa che ne approfitta sessualmente.
2: Mi devi portare 600 kg di erba.
1: E che cazzo sono, uno spacciatore?
2: No, erba da mangiare, scema.
1: Ma non devo pigliare da solo l'erba, che cazzo vuoi da me?
2: E io ti do una mano col secco e tu mi prendi l'erba.
1: Ma come te la prendo l'erba? Non vedi che c'ho la braccia corta?
2: Una battuta, cretino!
1: Anche tu, lo pieno stronzo!
3: Io vado ovunque tu vai, è solo per prenderti per il culo!
1: Start!
0: Il bestione, che tutti hanno sempre descritto come animale più forte di sempre, entrò in una crisi depressiva.
1: Bastard!
0: Ma ai tempi non esisteva lo Xanax e nemmeno la figura dello psicologo.
1: Mamma mia, che prurito! Ah, che prurito, devo grattarmi la coda e non ci arrivo. Scusa!
3: Ma che dice a me che c'ho il collo lungo? Che so Brachiosaurus?
1: Bravo, Brachiosaurus, sto cazzo che sei! Visto che non sei comunque nel mio coso alimentare, a meno che non mi nutra del tuo cadavere perché non ti posso predare.
3: Parliamone dopo, prima dimmi di che cosa hai bisogno. Se posso aiutare lo faccio molto volentieri.
1: Oh, scemo, sto facendo divulgazione scientifica.
3: Allora prego, vada avanti, scusi, Piero Angelus.
1: Che fa, sfotti anche, cretino. Non è che mi gratti con quello lungo dietro dove c'è lo culo.
3: E perché da solo non ci riesci?
1: No, non vedi il braccio, coglione.
3: Il braccio corto.
1: Ma che cazzo ridi che c'ho il collo più lungo del corpo?
3: Beh, comunque non c'è bisogno di offendere in questa maniera, eh. Braccine corte.
1: Ma va, fanculo, va. Tanto creperai, mi nutrirò del tuo corpo, perché io in quel caso sono un animale saprofago.
3: Cazzo, come sei colto, non solo corto.
1: Figli di puttana.
4: E fu così che per milioni di anni il tirannosauro Rex venne deriso. Fu la prima vittima della storia di bullismo. Per quelle braccine corte, antiestetiche, buffe, sproporzionate, strongoline e decisamente handicappelle.
1: Au! Figlie puttane!
4: Calcolate che ai tempi non esistevano i videogiochi, i parchi di divertimento, non esisteva Netflix o Striscia la Notizia. Insomma, non c'era un cazzo da fare, quindi lo sport nazionale divenne il prendere per il culo i T-Rex per le loro handicappazioni. Tutti i maschi si riunivano e passavano le giornate a perculare i tirannosauri, mentre le femmine stavano a casa ad aspettare ed aspettare. Ed ecco che inizia l'era della frociazione. I maschi stavano sempre in gruppo, cercando un nuovo T-Rex da prendere per il culo, giorni e notti, sempre e solo maschi. Vuoi che non ti venga una vogliettina? Vuoi che non ti parta il desiderio? Ed ecco che tra una sega e un pompinello da maschio iniziò la frociazione.
5: Mentre aspettiamo che arrivi un'altra T-Rexolo da pigliare per il culo, ti scazza se magari ti faccio una seca da maschi, eh?
6: Ma sei sicuro che non è una roba contro natura?
5: Ma va, lo fanno tutti i nostri amici, una roba proprio da maschi alfa.
4: Le femmine provarono a lesbicare, ma i loro corpi goffi e deformati non gli permettevano di sforbiciare o mangiarsela e i cinturoni non erano ancora stati inventati. Da lì a poco scomparvero dal pianeta. Mentre i maschi, gli unici sopravvissuti, iniziarono ad inchiappettarsi per diletto, ma scomparse le femmine, rimasero solo i maschietti e, come sappiamo bene, i culi non fanno figli e ad un certo punto morirono tutti.
0: Nella prossima puntata vi porteremo nell'antica Roma, dove anche lì i famosi gladiatori, che ci hanno sempre descritto come forti maschi combattenti, in realtà erano tutti dei bei culattoni.

0: trasmissione a cappella.
1: L'intesa vincente, momento importantissimo ovviamente all'interno del nostro quiz. È il momento di ospitare la squadra invece di Mugio, Monza, Brianza.
2: Ciao Ama, ciao!
3: Ciao Ama, ciao!
4: Oh, ho scorreggiato.
1: No!
4: Sì, ho scorreggiato.
1: Ma che c***o dici? No!
4: Giuro, anzi mi sa che ne devo fare un'altra.
1: No, vi prego, cioè ve lo chiedo in ginocchio.
4: Aspetta. No, falso allarme, tranquilli.
1: Ma poi scusami un attimo, Maura, ma tu vuoi fare tutto il programma con il cu?
2: Hai ragione Ama, chiediamo scusa, andiamo avanti dai.
4: Scusa. Vabbè,
1: ce l'abbiamo fatta. Sapete che avete 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
2: Sì, siamo pronti.
1: 3,
4: diamo?
1: 2,
2: dai.
1: 1, via.
2: Prima
4: lo
2: agiti,
4: poi
2: spruzza.
5: Ketchup.
1: Esatto, prima parola trovata.
4: E allora lì.
1: Avanti.
4: Unico.
2: Buco.
4: Più.
2: Grosso.
4: Di.
2: Culo.
4: Tua.
2: Madre.
5: Ozono.
1: Molto bene, sono 2 le parole. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
4: Cosa
2: sembra
4: culo
2: con
4: cellulite?
5: Passo.
1: Era focaccia la parola, ma stanno sudando. 54 secondi, sempre 11 il numero da battere.
2: Di
4: cosa
2: puzza
4: cazzo
2: non
4: lavato?
5: Sushi.
1: Sushi, giusto. E siamo a 3 parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
4: Lo
2: è
4: moglie
2: Renzi
4: di
2: Brian
4: May.
5: Passo.
1: Sosia è la parola. Avete fatto probabilmente bene a utilizzare il passo, ne avete altri 2. 3 parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
4: Come
2: chiami
4: stipendio
2: radio
4: 105?
5: Mancia.
1: Giusto, 4 parole. 40 secondi.
4: Cosa
2: gira
4: dentro
2: cervello
4: squalo?
5: Criceto.
1: Bravi, bravo Francesco. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
2: Cosa
4: trovi
2: su
4: cazzo
2: se
4: scopi
2: balorda
4: senza
2: goldone?
5: Stracciatella.
4: No.
1: La cresta.
6: Dai.
1: Quella del gallo, magari. Cosa ha in testa il gallo? 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
4: Come? Minchia.
2: Luca.
4: Alba.
5: Gigante.
1: Gigante, esatto. 6. Potete farcela.
4: Cosa?
2: Mi.
4: Hai
2: scassato?
4: Plurale.
5: Palle.
1: Giusto, 7 parole, 29 secondi e 3 passo. Avanti.
2: Cosa
4: non
2: può
4: mancare
2: durante?
4: Pecorina.
5: Divano.
1: No, schiaffo.
4: No,
1: ti potrebbero
4: dai.
1: Veramente saltare addosso. Un'altra parola ci sta.
2: Da
4: quanto
2: non
4: scopa
2: mazzoli
4: un
5: secolo.
1: Perfetto, secolo, 10, doppia cifra.
4: Sì!
1: E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
7: Buongiorno, benvenuti al TG1. Arresti per l'omicidio di Di Maio nel Comasco. Renzi ironizza, capisci che manca poco alle elezioni. Il Festival di Sanremo, ieri all'Ariston, serata di doping. 9 i feriti, 2 gravi, le cause sono ancora da chiarire. E il leader di Forza Italia lancia l'allarme. Troppi pochi anziani sono fatti, mi avverte Salvini, dopo un tentativo di approccio. E proprio negli Stati Uniti Kim torna a mostrare i muscoli per il trattamento dei rifiuti. E da Berlino il premier Gentiloni precisa: ho accoltellato la ragazza per un governo di grande coalizione. Allora, grazie. Stasera a Sanremo. Ora noi ci fermiamo qui. Alla prossima pandemia. Arrivederci.
3: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
8: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
6: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
8: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
9: Tu no, invece.
8: Io no.
6: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
8: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
9: Sì.
8: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
9: sì.
8: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
9: Sì. Quando l'anima dove va?
8: Va in cielo.
9: Dove?
8: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
9: Col coniglio.
8: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
9: Sì.
8: Non è che puoi entrare,
9: No. Ah, no?
8: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
9: Sì.
8: La vedono bene.
9: Dice, analizzano,
8: dicono: ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice: nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo, questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
9: Sì.
8: Ti mettono all'inverno.
9: Ah.
8: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
9: sì.
8: Appena ti vendono, dicono: in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avvicinare.
9: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu?
8: È pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
9: Ci sono le macchine?
8: No!
9: No,
8: ci sono le biciclette. Invece lì deve pedalare.
9: Bianche.
8: Che bianche.
9: Come ci sono le strade anche?
8: Sì, ci sono le strade, però a
9: cui. Le case come sono? Fatte di nuvole?
8: No, le case non sono fatte di nuvole.
9: No.
8: Sono fatte di cazzi.
9: No,
8: sono
9: no.
8: Fatte
9: no.
8: Di cazzi. Lì in paradiso
9: rimuori ancora,
8: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
9: Quindi,
8: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
9: no.
8: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
9: mica la sponda.
8: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma quale la sponda, dai,
9: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
8: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
9: Com'è?
8: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
9: è
8: diciamo.
9: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
8: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
9: Le grotte di Toirano, maestro.
8: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
9: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
8: No! Non se ne mette uno lì. Questa è la casa, sono pieni di cazzi, costruiti dai cazzi. Non se ne mettono uno.
9: Ah.
8: E se ne mettono 4 o 5. Cominciate a morire voi.
9: Sì.
8: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
9: Scusami, com'è l'inferno invece?
8: L'inferno è un casino, Elio.
9: È un casino.
8: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
9: Addirittura.
8: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
9: No.
8: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
9: No.
8: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
9: Contemporaneamente, quindi è difficile.
8: Contemporaneamente.
9: Ma se non ti scappi.
8: E guai se una goccia vai per terra.
9: Cosa succede?
8: Te la fanno leccare.
9: No.
8: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
9: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
8: Ci sono due donne.
9: Che
8: vedono bene da dove è venuto fuori la goccia.
9: Due controllori.
8: Due controllori sono donne.
9: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
8: Niente.
9: Niente.
8: Con una velocità, non so, di 60.
9: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60. Sinistra?
8: No, non è né sopra e né sotto.
9: Si va in metro?
8: è, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
10: nell'aria, sì.
8: Capito?
9: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
8: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua.
9: Ah.
8: Ci sono 12 lingue lì.
9: 12 lingue?
8: Sì, dice, listen, swan, twine, do my tomorrow, you want less, poi dice, guarda,
9: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
8: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
9: E fisicamente come sei all'inferno?
8: Cazzo.
9: Tutto
8: sei una soava donna.
9: Una soava donna?
8: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
10: È una visione
8: celtica. Non una suora soava.
10: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
8: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
10: Non trimonologia, detto etimologia.
8: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
9: Ma noi dove andiamo, secondo te?
8: A fare in culo, super super adesso.
9: Grazie.
6: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
11: Lo Zoo di 105.

0: ho avuto conferma che viene lo zio dal Massachusetts.
1: Ah, zio Salvatore!
0: Zio Salvatore!
1: Anche lui che pensi 184 kg!
0: Sì, ci facciamo una sorpresa!
1: Ci vorrebbe.
0: Che?
1: No, dico.
0: Ecco, telegramma!
1: No, dico. Ci vorrebbe un'idea per far sta.
0: Ci vorrebbe. Un'idea!
1: Ho capito! Aggi da tartagliare!
0: Che?
1: Aggi da tartagliare!
0: Ah, adesso ho capito!
1: Cioè, ma vogliamo perdere tempo su sto fatto di.
0: Ha già cattato la torta!
1: Ma prima si sta una pasticceria!
2: Buongiorno.
0: Sì, piacere. Cosimo De Cillo. Sono padre della sposa. Sono qua con suocero.
3: Buongiorno, sono Capasquale Quagliarulo. Quagliarulo è figlio in 1945.
0: Padre dello sposo. Oi. Oi.
3: Ma come, scusa?
0: Ma perché?
3: Si è abbaciato il telefono.
0: Ma sono solo presentato.
1: Richiamo.
0: E che ce l'ha con i napoletani?
2: Buongiorno.
3: Sì, pronto, sono Capasquale Quagliarulo. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Per cos'era, scusi?
3: Allora, noi abbiamo fatto un matrimonio in loco con mio figlio e la figlia del dottor Di Cillo. Allora, che il zio Salvatore viene e gli sposi ancora non lo sanno. E per cui abbiamo fatto una sorpresa.
2: Ho capito.
3: È chiaro.
2: Ascolti, non so, ma dovete mandare questi regali, allora?
3: No, scelta che abbiamo fatto un babà. Che contiene a zio Salvatore.
0: Gli serve un dolce. Un dolce. Sì.
2: Beh, dolce, facciamo il mandorlato noi, non dolce.
0: Mandorlato.
3: Che è su mandorlato?
0: Che è mandorlato, scusa?
3: È un'arma, sì. Che è?
2: Sì, non è una torta o un pandoro, ecco. È proprio mandorlato, fatto con le mandorle e il miele.
3: Cioè, mandorle e mele.
0: No, mandorle e miele, come gli ursi.
3: Ma che sono un gnomo io, scusi. Chi cazzo se le mangio le mandorle e il miele al giorno d'oggi?
0: Ma avete solo mandorlato?
2: Solo il mandorlato,
0: ah,
3: ma senti, ma sì, Salvatore, se può mettere in tuo mandorlato.
0: Quanto è grande sto mandorlato?
2: Ci sono delle stecchette oppure c'è la torta. Se vuole io le faccio avere magari per mail il catalogo con i nostri prezzi.
0: No, ma noi abbiamo un'esigenza particolare, signorina.
3: Cioè, non ha capito, signorina.
0: No, non ha capito. E praticamente dobbiamo inguattare lo zio Salvatore all'interno del dolce.
2: Sì, io comunque se vuole le faccio avere per me, così vede cosa abbiamo.
0: Ancora gustava me, stava.
2: Perché altrimenti non riesce a vedere, a capire cosa.
0: Sì, ma sì, ma a me dammi, non me ne frega un cazzo. Io voglio sapere se o zio Salvatore si può velare dalla torta.
2: Ma
3: no, ma come no, scusa, ma non si può mandorlare a Salvatore. Lei, signora, gentilmente, cortesemente, mi dovrebbe mandorlare lo zio Salvatore. Cioè, se viene lo zio Salvatore, che le 184 kg viene dalla Massachusetts, arriva in tuo negozio e lei me lo mandorla.
0: Pronto? Fammi il sabucchino!
3: Ah, fanculo, non ha capito niente.
0: E ci credo, e parla biaccicato, sei ubriaco.
3: Ah, ci spiegate buono.
0: E parla ubriaco, parla. Ha messo giù!
3: Ha faccio tu Carmelo che strunzo, richiamo!
0: C'è parla un bucchino, ma mandala a fuori!
3: Che lufatti che insieme va non ci le parole!
0: E poi sono ducato!
3: La gente del nord va veloce!
0: E questo mi ha mandato a fanculo!
3: Ma buono, ma che lufatti di Teresa praticò? Chi se ne fottiamo?
0: Se risponde io, comunque, due cose ci.
2: Pronto, pasticceria!
0: Ehi, bucchino!
3: E sta calmo!
0: E mi ha fatto ingazzare, ma mandala a fanculo a me!
3: E ci stato conci un momento!
0: Ehi, bucchino!
3: Chissà, la signora tiene che fare. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Sì. Uè, buchi!
3: Ah, poi apri, così non sei chiannanzi. Pronto? Chi sono Capasquale Quagliarulo? Di Quagliarulo è finito in 1945. Buongiorno.
2: Scusate.
3: Chi?
2: Parlate in due, potete parlare in uno così.
3: Parli, va.
0: Uè, buchi!
3: Ah, boh, però
0: state. Ma fatto in caso!
3: Non mi chiama conferenza che la signora.
2: Sì.
3: Ah, allora noi abbiamo fatto un matrimonio. Hai capito?
0: Hai capito? Soccolo!
3: Ma
0: mi ha fatto incazzare!
3: Ma che qua sta il consuocero mio, il dottor De Cillo, che giustamente un pochino si è arrabbiato per il contegno che.
2: Ma, scusate, e la torta per quando vi serviva?
3: Di aprile, maggio.
2: Sì, ma potete passare dal negozio voi?
3: No, ecco, no, noi altri siamo a Napoli.
2: Ma la torta vi serve a Napoli?
3: No, la torta ci serve coppulaga di card.
2: Dove, scusate?
3: Coppulaga di card. Che cazzo di laga sta là?
2: Non so dove sia.
3: Ah, come la ricarda, non sa.
2: Però per le corte nunziali preferiremmo che passaste dal negozio.
3: Nunziali.
0: Ah, cedete che è zoccolo.
3: Ah, no, ma
0: il zoccolo.
3: Va bui, sai che zoccolo.
2: Scusate, non mi. Cioè, scusate.
3: Sì.
2: Il napoletano lo capisco poco, però le parolacce le capisco.
3: Ah, lo
2: capisco. Se avete voglia di perdere tempo, avete sbagliato.
0: Uè, Bucchino, stronzo.
3: Esatto.
0: T'ha già dice che la Bucchini, mamma.
3: Ha fatto incazzata.
0: La stronza è merda.
3: Ah boh, dici però.
0: E ma faticazzare. E che potevi fare sa?
3: Ma che li stava faticando? Che poi lavoro
0: su. Faticando un cazzo.
3: Pure tu che lo fatti zoccolo, bucchina. La gente se stranisce poi, no?

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio Ergenera.
2: Ciao a tutti e bentornati sulla radio che fa bagnare tutte le nostre ascoltatrici. Oggi voglio parlare di frutta e verdura. Voi donne, all'ascolto vi siete mai fatte scopare da una banana o da un cetriolo? Ma prima ascoltiamo questa nuova hit invernale. Lei è Michela Bandiera con Cazzi Volanti.

0: bellissima questa canzone. Ma adesso apriamo le linee telefoniche e sentiamo ste maiale.
1: Abbassa la testa, piccola.
2: Sì, pronto.
0: Pronto. Buongiorno. Sono Jürgen.
2: Buonasera, Joey, prego.
0: Salve, signora. Mi scuso se la sto disturbando.
2: Sì, mi dica.
0: Lei si è mai scopata una banana? O un cetriolo? Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo? Ci dica pure. Tu mangi i cazzi?
2: Ma che cosa vuoi? Chi te l'ha dato il mio numero?
0: Questa è Radio Ergeneriolo. Ci dica pure. Tu mangi i cazzi?
2: Ma che cosa vuoi? Chi te l'ha dato il mio numero?
0: Questa è...

0: sentiamo un altro ascoltatore.
1: Pronto.
0: Salve signora, lei si è mai scop...
1: Mamma, ta.
0: Pronto. C'è per caso quella zoccola di sua moglie?
2: Ma scusa, ma tu eri che mi avevi detto che mi conosci? Ti ricordi?
0: Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo.
2: Ma tu una volta mi hai detto che mi conoscevi. Ti ricordi che mi hai detto che facevamo un militare a Sema?
0: Pronto.
2: Non ti ricordi?
0: Tu mangi i cazzi?
2: No, mi ricordo che ha portato che la puttana a te mamma e che da questa sorte curava tutti i militari. Scusami che mi ricordo che ne siedi.
0: Mi dica.
2: E cosa fai tu su?
0: Vorrei una sua opinione.
3: Signora.
0: Bene, questa era la famiglia degli orchi calabresi. Sentiamo un altro ascoltatore.
4: Sì, pronto.
0: Salve signora.
4: Ciao.
0: Mi scusi se la disturbo.
4: Non importa.
0: Lei si è mai scopata una banana?
4: Bisogna sopportare tutto.
0: Lei si è mai scopata una banana?
4: Non essere disturbati eventualmente. La vita mi ha insegnato così. E allora si sopporta.
0: Ma che cazzo ha detto questa? Proviamo a richiamarla. Ciao. Sono quello di prima della radio. Signora, è una semplice domanda. Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
4: Vaffanculo. Ti e che puttana che ti ha cagato a volta che ti segnò il mondo, hai capito? Schifoso, maledetto.
0: Mi dica.
4: Cosa ti auguro a te?
0: Io non mi offendo mica. Pronto. Grazie per la sua opinione interessantissima. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
5: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Mi scuso se la sto disturbando. Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
5: La banana di tua mamma e di tua sorella, qua puttana.
0: Mamma mia, ma i miei ascoltatori sono veramente bravi e gentili. Anche per oggi abbiamo capito che agli italiani piace mangiare le banane con la seconda bocca. Ora vi saluto e vado a farmi una bella orgia. Ah!

0: Lo Zodi 105.
1: Amici, è incredibile, perché il bello di fare gli scherzi telefonici è trovare sempre dei personaggi nuovi, e quindi il gioco, diciamo, è sempre lo stesso, ma il personaggio rende tutto ciò più figo, più incredibile, più Scanaway Frankenwise. E quindi oggi, con le voci di Tony Termosifone, ho trovato lui. Lui è Mega Vecchio. Siamo pronti? Andiamo, schiaccia play, people.
2: Pronto? Pronto?
3: Rispondi.
2: Pronto?
3: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
2: Io, chi sei?
3: È arrivata una telefonata a pranzo di Hotel Milano, qualcosa del... solo che ero carico, numero privato. Non posso rispondere!
2: Ma chi sei? Piacere a me.
3: Sono Tony Termosifone.
2: E che l'ha già fa?
3: Lo conosci, Tony Termosifone?
2: Una che mi cagamo, te lo sicuro.
3: Eri tu, maledetto, eh?
2: Ma che cazzo vuoi? Ma chi sei?
3: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
2: Un termosifone, mi sto una puttana, mamma, ma che cazzo dici, vuoi scema?
3: Già, Tony Termosifone si scalda in un minuto.
2: Un termosifone in mezzo del coscia si scalda meglio.
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
2: A chi? Veramente?
3: Rispondi.
2: Veramente? Tony!
3: Non fare cazzate, che... veramente, guarda che piglio la tangenziale, eh!
2: Aria condizionata! Aria condizionata, fa caldo!
3: Dove sei?
2: Ma tu a chi hai chiamato, scusa?
3: Sono Tony Termosifone.
2: E tu chi sei chiamato adesso?
3: Lo senti il vento?

0: Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti
1: Strunz,
0: testa di merda, dove sei?
1: Che è?
0: Chi cazzo è l'altro?
1: Ma io, che vuoi?
0: Rispondi, merda, ti ammazzo.
1: Tu mi hai fatto bocchino, sono zio.
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
1: Che vuoi?
0: Abaia.
1: Ah?
0: Abaia.
1: Cura fa?
2: Detto a posto.
1: No, la banca.
0: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, quando vuoi rispondere rispondi,
1: Lo sai che mi scopo tua moglie?
2: Cos'è? Devo ridere?
1: Sta mandando tua moglie che è il mio numero.
2: Devo ridere?
1: Sta perché sta dando tua moglie il mio numero.
2: Devo ridere?
1: Quella vacca.
2: Devo ridere?
1: Quella vacca di tua moglie mi ha il numero.
2: Devo ridere?
1: Non devi piangere, ti faccio piangere.
2: Cos'è? Devo ridere?
1: No, ti faccio piangere.
2: Devo ridere?
1: Ti faccio piangere.
2: Cos'è? Devo ridere?
1: Ma cosa cazzo vuoi?
2: Testa di merda, guarda, madonna mia, se ti becco.
1: Se mi becchi mi fai un bucchino, coglione.
2: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mola Antonelliana, Dio.
1: Dov'è tua moglie adesso?
2: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
1: Dov'è quella torre di tua moglie?
0: Spam!
1: Quella torre di tua moglie dov'è? Per la puttanata.
0: Ci va tanto.
2: No. Cos'è? Devo ridere?
1: Dov'è quella puttana di tua moglie?
0: Non posso rispondere.
1: Perché?
0: Eri tu, maledetto, eh?
1: Che mi scopava tua moglie? E lo sa lei che non ascolta.
0: Madonna, che nervi, che nervi!
1: Ma vedi come sono tutti tua moglie?
0: Già Tony termosifone si scalda in un minuto!
1: A me un cazzo lì si scalda in un secondo!
2: Cos'è? Devo ridere?
1: Quando tua moglie del mio cazzo si alza subito!
0: Madonna, tu sei bruciato!
1: Io sono bruciato! Tu ti bevo un cocaino e l'olio sono bruciato. Drogato.
0: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
1: Che cosa rispondo? La famiglia è la ciocca, c'è questo che mi lì. Tua moglie è una grandissima troia!
0: Rispondi, merda, ti ammazzo!
1: Che devo dire la verità?
3: Come andrà a finire questa telefonata? Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: Per delizia.
5: Vai, dai!
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln,